0: di CDU,
1: un disastro che non possiamo abbellire, così il cancelliere Merz, che si è assunto la responsabilità di portare avanti il paese, fare le riforme, Merz ha annunciato che non lascerà. Nessuna sorpresa invece alle elezioni in Russia, dove il partito Russia Unita di Putin ha vinto le elezioni per il rinnovo della Duma con quasi il 50% dei voti, secondo un exit poll della TV di Stato.
2: Non è certo una sorpresa che Russia Unita, il partito del potere sostenuto da Vladimir Putin, sia proclamato vincitore delle elezioni parlamentari convocate per il rinnovo della Duma, la Camera Bassa del Parlamento russo. Con un'affluenza al 57% e con il 20% delle schede scrutinate, Russia Unita avrebbe guadagnato il 57,07% dei voti, davanti al Partito Comunista secondo al 14,04% e davanti agli altri partiti della cosiddetta opposizione addomesticata, in linea con il Cremlino soprattutto sulla guerra all'Ucraina. I risultati definitivi sono attesi per i prossimi giorni, ma il messaggio importante di queste elezioni, volute da Putin per dimostrare il sostegno di un paese compatto alla guerra, è che questo sostegno non è affatto scontato. Yabloko, il partito liberale che chiede la pace e che è stato escluso dal voto, sarebbe riuscito a superare i candidati di Russia Unita nei confronti uninominali a cui è riuscito a partecipare. Dati che verranno nascosti nei risultati ufficiali, ma che forse, in elezioni che non hanno lasciato spazio a voci diverse da quelle del regime, fanno intravedere un sostegno alla guerra inferiore a quello che il Cremlino avrebbe voluto vedere nelle urne. Antonella Scott, Radio 24, Sole 24 Ore.
1: E sul fronte medio orientale, l'alta rappresentante per la politica estera europea Callas, dando seguito alla sollecitazione del ministro della difesa Crosetto di rafforzare la missione Aspides, ha scritto: i 27 servono più assetti navali e aerei adeguatamente equipaggiati per far fronte all'aumento del livello delle minacce, comprese maggiori capacità per effettuare protezione ravvicinata. In Italia poca economia, tanta scuola nelle parole della Premier Meloni alla festa dei giovani di Fratelli d'Italia, novità in arrivo riguardanti gli studenti con background migratorio.
3: Inizia con paragonarsi alla temibile professoressa di matematica, la Premier Giorgia Meloni, parlando alla festa di gioventù nazionale, i giovani di Fratelli d'Italia, una professoressa alla quale interessa la scuola del merito, fiera di aver ripristinato il voto in condotta, e annuncia la svolta per gli istituti scolastici.
4: Allora sta per arrivare in Consiglio dei Ministri anche un provvedimento che introduce per legge il numero degli studenti stranieri per classe. E non solo, e introduce il divieto di burka e niqab a scuola.
3: Ma non si ferma qui e guarda al voto la Premier in un asset contro la sinistra, ma anche contro l'onda Vannacci che viene da destra.
5: E guardate, lo dico con cognizione di causa, lo dico alla vigilia di una campagna elettorale nella quale vedremo all'opera gli strumenti di tutti coloro che in giro per il mondo non amano una democrazia solida, un'Italia forte, un leader libero.
3: Riguardo poi alla frase del vice premier Antonio Tajani, che auspicava di sposare donne affidabili e non appariscenti, Meloni risponde: una frase uscita male, non ingigantirei il fatto. Elisabetta Fiorito, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Roma.
1: E le opposizioni protestano contro il tetto al numero per gli studenti stranieri a scuola, parlano di slogan vannacciani e teorie sulla purezza della razza. Dubbi vengono espressi anche dall'Associazione Nazionale Presidi in termini didattici, la questione è condivisibile ma è difficile trovare una soluzione tecnica, così il presidente Antonello Giannelli. Mentre voltando ora pagina andiamo dal palco di Pontida con l'annuncio del segretario della Lega Salvini alle prese coi malumori all'interno della Lega e il fronte dei governatori del nord, decidere insieme e marciare compatti, dice Salvini.
6: Voglio idee chiare, voglio compattezza, per cui domani convocherò il Consiglio federale della Lega a Milano e proporrò nel mese di ottobre di convocare un congresso straordinario della Lega. Per decidere insieme, ma poi marciare uniti e compatti.
1: Andiamo ora all'opposizione con le parole del leader del Movimento 5 Stelle Conte, il momento di una politica radicalmente e autenticamente progressista.
3: Il leader del Movimento 5 Stelle Giuseppe Conte lancia il guanto di sfida, forse due, uno contro la Premier Meloni, a cui rilancia l'accusa di non aver amato l'Italia, firmando per il riarmo.

0: chi non ama l'Italia poteva andare a un vertice NATO e firmare allegramente un impegno sino al 5% del PIL per spese per la difesa.
1: La seconda sfida è verso la sua alleata e rivale Elly Schlein in vista delle primarie del campo largo, con una linea del tutto divergente da quella del PD sul conflitto russo-ucraino, sostenuta dal 91,7% dei pentastellati, che impone lo stop all'invio di armi in Ucraina.
0: Perché continuare a inviare le armi significa, come scritto qui, allontanare la pace.
1: Dal festival di Open a Parma, la leader del PD, Elly Schlein, controbatte.
2: Noi intendiamo che fino a che non otteniamo un negoziato e una pace giusta, sia fondamentale anche sostenere un paese che subisce un'invasione criminale.
1: Ma Schlein aggiunge:
2: ecco, su questo possiamo discutere e discuteremo fino a trovare un compromesso, perché nessuno di noi intende mai più fare il favore alla destra di dividerci come è successo nel 2022.
1: Rosanna Magnano, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
3: E siamo arrivati all'ampia pagina sportiva con la domenica che ha qui chiuso la quinta giornata di Serie A.
4: Dimenticano le recenti sconfitte e gli altrettanto recenti infortuni, vincono e si riavvicinano alla vetta Milan e Juventus. Tutto facile per i rossoneri a San Siro, netto il 3-0 del Diavolo su Lecce, lo firmano i senatori Pulisic e Rabiot, ma anche quel Diego Moreira che entra ancora una volta dalla panchina e, come con la Lazio, trova di nuovo la rete, la terza stagionale. 2-0 invece per la Juventus all'Allianz Stadium contro l'Atalanta, le reti di Conceição nel primo tempo e Bremer nella ripresa per rilanciare i bianconeri, che agganciano il Como e il Frosinone. Sì, il Frosinone che batte proprio i lariani a sorpresa con un altrettanto netto 2-0 firmato da Calò e Kvernadze, anche lui al terzo gol dall'inizio del campionato. Frena invece ancora il Napoli, bloccato sull'1-1 in rimonta dalla Fiorentina al Franchi. In coda il Parma batte il Genoa per 2-1, panchina di De Rossi sempre più a rischio. Ora la lunga sosta per le nazionali. Venerdì a Roma l'esordio della seconda volta in azzurro di Mancini, ci aspetta il Belgio. Dario Ricci, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
3: Nella MotoGP, nel Gran Premio d'Austria, prima vittoria in carriera per Acosta su KTM, davanti alle aprile di Martine Bezzecchi, poi augure Marc Marquez, in classifica mondiale guida ora Martin. Per la pallavolo maschile, agli ottavi degli europei a Torino, l'Italia liquida 3-0 la Danimarca, nei quarti di finale gli azzurri affronteranno la Finlandia. Per il basket, infine, Supercoppa italiana che va all'Olimpia Milano, che in finale ha battuto la Reyer Venezia 94-87 dopo un supplementare. Era questa l'ultima notizia di GR24, condotto in studio da Sergio Nava. Un grazie a Carlo Salvatore per l'assistenza in regia. Vi lasciamo ora ai programmi di Radio 24 e Sole 24 Ore.

0: Graphene OS è una versione di Android irrobustita in termini di sicurezza, adattandola ai dispositivi smartphone Google Pixel, in modo che funzioni bene solo lì. Per cui ogni singola app, quando viene installata, chiede con molta più attenzione quali sono i permessi che possono essere concessi. Le app su Graphene sono totalmente isolate.
1: Gli scontrini elettronici potranno essere gestiti direttamente da un applicativo software. Lo vai al bar, ti battono lo scontrino, esce il pezzo di carta che ti viene consegnato a mano, e quella è la prova della fiscalità. Ecco, questa operazione qua nei prossimi mesi sarà sdoganata tramite software accreditato.
2: Queste sono le voci di 2024, il programma di tecnologia di Radio 24, in onda venerdì alle 22.45, domenica alle 14. Io sono Enrico Pagliarini e vi aspetto anche in podcast con tutte le interviste in edizione integrale.
3: Dalle ultime scelte sul concordato preventivo alle novità su IVA e professionisti per arrivare al reddito d'impresa. Segui la prossima edizione di Speciale Telefisco. Gli esperti del Sole 24 Ore faranno il punto sulle novità della riforma e sugli adempimenti dell'ultima parte dell'anno. Speciale Telefisco, giovedì 24 settembre dalle 9 alle 13. Per saperne di più vai su ilsole24ore.com/telefisco-settembre. Speciale Telefisco, con la partecipazione di EY.
4: Per guidare un'impresa verso il futuro servono forza e determinazione. Oggi ripartire è più semplice e Jeep ti offre le migliori condizioni per farlo. Vantaggi concreti, valore certo. Ad esempio Avenger da 16.800 euro con 3.500 euro di vantaggi, tutto IVA esclusa. Offerta valida fino al 30 settembre. Info su jeep-official.it. Jeep, al fianco delle imprese italiane.
5: Per demolire ogni vostra certezza, Melog. Sollazzatevi pure nel piacere del dubbio, tranquilli, non caleranno le vostre diottrie. Piuttosto, rallenterete di almeno il 72% il vostro decadimento cognitivo. Tutto senza effetti collaterali.
6: Melog, il piacere del dubbio, di Gianluca Nicoletti. Da lunedì a venerdì alle 12.10 su Radio 24.
7: E per chi l'avesse perso, vi riproponiamo...

0: 2024 di Enrico Pagliarini.
1: I governi canadese e tedesco hanno investito 300 milioni di dollari canadesi, circa 186 milioni di euro, quindi una cifra non esageratamente alta, in Low Zero, una startup canadese che punta a sviluppare nuovi modelli di intelligenza artificiale più sicuri degli attuali. Come dicono gli esperti, safe by design, quindi intrinsecamente sicuri. La notizia è interessante in un momento in cui c'è un dibattito globale sulla sicurezza dei modelli di intelligenza artificiale e si inserisce nell'avvicinamento del Canada all'Europa, al tentativo della Germania di sviluppare soluzioni sovrane di intelligenza artificiale. Germania e Francia sono sicuramente in Europa le più attive da questo punto di vista. Forse in Francia c'è qualche competenza in più, c'è anche Mistral AI, ma la Germania comunque ha player interessanti. Da non dimenticare poi che Low Zero è stata fondata da Joshua Banjo, uno degli scienziati più autorevoli nel settore dell'intelligenza artificiale, vincitore del premio Turing pochi anni fa, uno dei padri dell'intelligenza artificiale assieme a Geoffrey Hinton e Ian LeCun, ed è assieme a Hinton e a LeCun che ha vinto il premio Turing, che è un po' considerato il Nobel per la tecnologia, per l'intelligenza artificiale in questo caso, perché appunto era stato assegnato in questo caso proprio per le loro scoperte nel deep learning. Dicevo, una notizia interessante proprio perché si inserisce in un momento in cui c'è tantissima attenzione, oltre agli allarmi che abbiamo commentato nelle ultime settimane, ma tanta attenzione sulla sicurezza dei modelli di intelligenza artificiale. Adesso notizie in breve selezionate durante la settimana.
0: Digital News.
1: E a proposito di sicurezza, OpenAI ha reso pubblici 6 nuovi episodi in cui i modelli di intelligenza artificiale hanno registrato comportamenti anomali. In alcuni casi modelli che hanno cercato di nascondere degli errori o inventato dati mancanti, in altri casi hanno usato internet quando non avrebbero dovuto, o comunicato tra ambienti che avrebbero dovuto rimanere separati. Insomma, tutti questi casi sono stati registrati in fase di addestramento e dovrebbero a questo punto essere stati risolti. In ogni caso continua questa... È anche vero che adesso mi pare che ci sia una sensibilità maggiore rispetto alla sicurezza e anche alla trasparenza che ci deve essere nel comunicare questi episodi. Fino adesso magari è successo di tutto ma non c'è stato detto. OpenAI tra l'altro sottolinea che non esiste uno standard condiviso nel settore per stabilire quali comportamenti anomali dei modelli debbano essere resi pubblici e in quale forma. E c'è anche un dibattito tra esperti sulla necessità o meno, o eventualmente anche un obbligo, di comunicare al mercato che ci sono stati problemi e, appunto, come dice OpenAI, che tipo di problemi dobbiamo comunicare. Anche qui è una materia nuova e bisogna stabilire alcuni parametri, alcuni standard. Sempre OpenAI, ma non c'entra nulla con l'argomento di cui abbiamo trattato prima, ha acquisito Glass Imaging, una startup californiana specializzata nello sviluppo di software fotografico basato su intelligenza artificiale, fondata da due ex ingegneri Apple che hanno lavorato sulle fotocamere dell'iPhone. La tecnologia di Glass Imaging permette di avere immagini di buona qualità, ma non dopo aver fatto la foto, cioè mentre si fa la foto, quindi di fatto in tempo reale, agendo sui sensori e sulla fotocamera dello smartphone, utilizzando il software, compensando i limiti fisici imposti dagli smartphone. E c'è un'azienda, la Honor cinese, negli ultimi smartphone ha utilizzato la tecnologia di Glass Imaging. Una novità che per ora è disponibile solo per un pubblico limitato negli Stati Uniti e richiede ancora una configurazione complessa, quindi è ancora per pochi, ma che ci mostra una tendenza che vedremo nei prossimi anni. Estremamente interessante, no? Google consente ad agenti di intelligenza artificiale di usare il protocollo MCP per comandare oggetti di una casa smart basata sulla piattaforma Google Home. Allora, MCP è un protocollo nato per connettere sistemi di intelligenza artificiale. Di fatto è possibile, usando un qualsiasi sistema di intelligenza artificiale che supporta il protocollo MCP, è possibile comandare luci, termostati, elettrodomestici, insomma qualsiasi cosa connettibile e connessa che è all'interno dell'ambiente Google Home. Uno dei primi vantaggi è che si può comandare la casa con linguaggio naturale, e comunque appunto la novità, ripeto, è poter utilizzare un qualsiasi sistema di intelligenza artificiale anche se non fa parte della famiglia dei software di Google, ma che va a comandare strumenti all'interno della piattaforma di Google. È una cosa che vedremo sempre più spesso. Informazioni che emergono dalla causa sul diritto d'autore intentata 3 anni fa dal New York Times contro OpenAI e Microsoft rivelano che i manager delle due aziende erano consapevoli che la raccolta in massa di contenuti dai siti web di notizie fosse un furto e che i prodotti basati sull'intelligenza artificiale rappresentino una grave minaccia per le testate giornalistiche. Uno dei manager di Microsoft scriveva in un documento interno del 2023, che emerge appunto nella documentazione di questo processo, scriveva: stiamo facendo un furto di proporzioni senza precedenti, il più grande furto di manodopera nella storia dell'umanità. Questo l'hanno detto anche altri, ma un conto che lo dica un osservatore esterno, un conto che lo ammetta uno che il furto l'ha fatto, no? Dunque, alcune notizie che riguardano startup italiane sono belle notizie. La startup italiana Exane, fondata a Roma nel 2018 da Gianni Cuozzo, ha chiuso un round di finanziamento record da 270 milioni di dollari con una valutazione di 1,7 miliardi di dollari. Exane è specializzata in cybersecurity per la cosiddetta physical AI, o anche detta embedded security, cioè si occupa della sicurezza all'interno proprio degli strumenti fisici, dei chip. Nel 2018, quando ho fatto la prima intervista a Gianni Cuozzo, si parlava di sicurezza della Internet of Things. Oggi invece parliamo di physical AI. La spagnola Elf Force, che sviluppa agenti di intelligenza artificiale per automatizzare le attività operative degli ospedali, ha raccolto 4,2 milioni di euro. Oltre che in Spagna, Elf Force ha già clienti in Italia, Francia e Portogallo. Ha raccolto invece 3,7 milioni la giovane startup italiana Just Solve, che usa intelligenza artificiale per la gestione o il recupero e il recupero dei crediti con una soluzione destinata alle aziende. La startup italiana PhotonPath è stata acquisita dalla statunitense Ciena, uno dei colossi dei sistemi ottici per telecomunicazioni, un'azienda che fattura miliardi, quotata in borsa. PhotonPath è stata fondata nel 2019 come spin-off del Politecnico di Milano per sviluppare circuiti fotonici integrati proprietari per applicazioni nelle telecomunicazioni.

0: e dei data center in applicazioni industriali. Nel corso degli anni ha raccolto 8,3 milioni dai venture capital e la buona notizia, in una notizia come che in generale è buona, però io sono sempre un po' rattristato quando una startup finisce in mani di altri paesi, cioè preferisco che crescano qui, però ad esempio la buona notizia è che PhotonPath mantiene il suo staff attuale in Italia nella sua sede di Milano, dove continuerà a sviluppare la tecnologia. Anche perché immagino che per un'azienda americana mantenere un centro ricerca e sviluppo qui in Italia gli costi molto molto molto meno. Benvenuti in questa nuova puntata di 2024, il programma di tecnologia di Radio 24, la puntata del 20 settembre 2026. Io sono Enrico Pagliarini. A proposito di PhotonPath, lo scorso anno, a luglio dello scorso anno, abbiamo fatto un'intervista a PhotonPath e quindi potete andarla a riascoltare nel nostro archivio online, sul nostro sito, anche attraverso la nostra applicazione, a tutte le piattaforme di audio on demand, per capire cosa sviluppa PhotonPath, ma soprattutto anche per capire alcune dinamiche, alcuni trend tecnologici del mondo della fotonica, che è una delle nuove frontiere nelle comunicazioni, ad esempio all'interno dei data center e anche in generale nel mondo delle telecomunicazioni. Adesso ci occupiamo del caso Revolut, dal nome della nota banca digitale britannica, che però non è l'unica protagonista di questa vicenda, ce ne sono almeno tre. Oltre a Revolut, un gruppo di criminali informatici e anche la prefettura di Reggio Calabria. O per meglio dire qualcuno della prefettura di Reggio Calabria che magari è stato distratto o chissà che cosa è successo. Adesso mettiamo insieme questi ingredienti. Saluto Paolo Dalchecco, esperto di cyber security e di informatica forense. Paolo, bentornato, grazie di essere con noi.
1: Grazie e ben ritrovati.
0: Iniziamo dai fatti. Che cosa è accaduto?
1: Cerchiamo di chiarire bene, perché devo dire che ho sentito di questo caso presentare cose tipo Revolut è stata attaccata, attacco informatico, accesso abusivo, e in effetti spesso sono queste le cose che accadono. In questo caso no, non c'è stato un attacco nei confronti di Revolut, ma come hai già anticipato tu c'è un altro attore in questa vicenda, che è una prefettura che ha una PEC italiana che è stata compromessa, quindi qualcuno l'ha bucata, come a volte usiamo dire, entrandoci dentro e potendola utilizzare per scrivere PEC e leggere delle PEC. Tra l'altro questo attacco si chiama Man in the Mail, che io diciamo ho modificato coniando il Man in the PEC, cioè un attacco nel quale un uomo, un attaccante, entra in una mail, in questo caso una PEC, e ci rimane dentro, nel senso che, non è che fisicamente ovviamente, si logga come facciamo noi con un client di posta, a volte sono degli script, dei programmi, ma alla fine fa questo, e si legge le mail o le PEC che arrivano e può scriverne al posto del proprietario, con la caratteristica che quando scrive sembra proprio il proprietario. Quindi quando questi criminali che sono entrati nella PEC della prefettura scrivevano, erano in tutto e per tutto la prefettura. Quindi chi riceveva queste PEC credeva all'autenticità e rispondeva in modo coerente con la domanda.
0: Certo, e tra l'altro casi del genere possono durare anche molto tempo, settimane, mesi, perché ammettiamo che queste persone che hanno bucato la PEC della prefettura, e poi ti chiederò come possiamo ipotizzare che abbiano fatto, però dicevo, se queste persone operassero la notte, quando gli uffici della prefettura sono chiusi, possono inviare messaggi di posta elettronica certificata, magari cancellare le email inviate, quindi che non ce ne sia più traccia quando magari la mattina arriva un funzionario della prefettura, e quindi è molto difficile accorgersene.
1: Esatto, è molto difficile accorgersene anche se lo fanno di giorno, tra l'altro, perché Le PEC inviate, così come fanno anche con le mail, le cancellano subito, non te le lasciano nella posta inviata, quindi tu non le vedi. E le PEC ricevute o le mail ricevute nel caso di Man in the Mail vengono cancellate appena arrivano o meglio ancora filtrate via, cioè impostano ai criminali dei filtri. Infatti questo è un indice di compromissione molto forte. Se vi capita un qualcosa di questo tipo in cui vi chiedete se qualcuno può essere nella vostra casella, controllate se sono stati abilitati dei filtri. I filtri sono delle regole che impostano che quando arriva un messaggio proveniente da un certo indirizzo, per esempio nel caso specifico avrebbero potuto metterne una del tipo se arrivano mail da Revolut, non le mettere nella posta inviata, ma girale a un altro indirizzo o metterle in una cartella molto molto nascosta e non permettere al proprietario di leggerle. Quindi in sostanza la prefettura non vedeva le mail di Revolut, anche se arrivavano di giorno.
2: È interessante questo, però normalmente uno mica va a vedere i filtri tutte le settimane. E quindi
1: c'è gente che non li guarda mai. Tra l'altro li vedi solo su web, non sul programma tipo Outlook che utilizzi. Quindi probabilmente sono lì e non lo sai per mesi e anni.
2: Certo. Quanto è facile bucare una casella di posta elettronica, nello specifico una casella di posta elettronica certificata?
1: Bucare una mail è abbastanza facile, si fa tipicamente in due modi e diventa ancora più facile se non ci sono le sufficienti protezioni come fattori di autenticazione secondaria, no? Il 2FA, come non so, il codice che devi inviare, devi ricevere via SMS o quant'altro. Un modo è quello di utilizzare un info stealer, cioè un malware, un programmino che la vittima installa e fa partire sul proprio telefono, magari, cioè sul proprio computer, magari perché lo riceve in allegato ad una mail o una PEC. Doppio clicca, il programma parte, infetta il computer e questo programma comincia ad acquisire le informazioni, info stealer, da qui viene il nome, in particolare le password, e quindi porta fuori tutte le password, i token, i gettoni, diciamo, con cui si autenticano i programmi, per cui anche se tu hai un'autenticazione a due fattori, in realtà se l'info stealer riesce a rubarti quello che è l'equivalente dei cookies, per dire, no? Riescono a bypassare e quindi a aggirare anche l'eventuale secondo fattore di autenticazione. Questa cosa è molto importante. Se non c'è il secondo fattore è ancora più facile, basta rubare o, e questo è il secondo metodo, farsi comunicare tramite phishing le credenziali, e a quel punto possono entrare tranquillamente.
2: Quindi se io uso l'autenticazione a due fattori, cosa che è sempre consigliata, non sono sicuro al 100%?
1: Al 100% no, perché effettivamente l'autenticazione a due fattori ti serve per esempio in ambito di attacchi di phishing, dove ti chiedono user e password, ma con quelli da soli non riescono a entrare, perché manca il secondo fattore che può essere l'SMS che ti arriva, il codice che leggi sull'app di autenticazione. Se invece l'attacco è di tipo info stealer malware, cioè entrano sul tuo dispositivo e hanno accesso a quello che c'è dentro, allora possono prendere il cuore della tua autenticazione, si chiamano token, che poi è un po' quello che chiamiamo a volte cookies per i browser, ed è quell'oggetto che ti autentica a prescindere dal fatto che tu abbia o meno la password, ed è la comodità che usiamo tutti del non dover inserire tutte le volte la password, no? C'è qualcosa che quando entriamo sui social, sulla nostra mailbox, ci fa già vedere il contenuto da loggati senza doverci chiedere nuovamente la password. Quell'oggettino lì ce lo possono rubare e lì l'autenticazione a due fattori non ha un impatto, diciamo, di sicurezza, non cambia niente.
2: Ok, quindi diciamo che ci possiamo accorgere avendo anche l'autenticazione a due fattori, analizzando quello che succede dentro alla nostra posta elettronica normale o alla PEC, andando a vedere ad esempio quello che dicevi tu prima, cioè oltre al traffico delle email, i filtri, se c'è qualcosa di strano.
1: Esatto, ho già che hai tirato fuori questo argomento, anche i log non è male guardarli ogni tanto. Per esempio su alcune email, nella web mail vedi subito in basso l'ultimo indirizzo IP da cui ti sei connesso e se clicchi vedi gli ultimi 10 accessi che hai fatto. Sembrerà da paranoici, però ogni tanto guardare se li hai fatti tutti tu non è male. Anche proprio il log dell'ultimo mese, per esempio per la PEC, e torniamo all'argomento caldo, i log rimangono per 30 mesi e sono ufficiali, non sono log che tu vedi, devi chiedere, poi scompaiono. Se tu li chiedi ce li hai, ma tra l'altro in genere li vedi direttamente nel tuo account per i principali provider. Quindi tutto quello che è accaduto in questa storia di cui stiamo parlando in realtà è ben documentato dai log.
2: Quindi effettivamente quello dei log, cioè la registrazione di quando uno è entrato nella nella casella di posta elettronica, in questo caso certificata, è un'informazione molto importante. Se io la uso poche volte e vedo che ci sono 20 login in una settimana, mi preoccupo. Tornando al caso che stiamo commentando, quindi è stata bucata, i criminali informatici sono entrati in possesso di questa PEC della prefettura di Reggio Calabria, quindi apparivano come un'autorità pubblica italiana. Hanno scritto a Revolut dicendo: abbiamo bisogno,

0: c'è un'indagine in corso, abbiamo bisogno di una serie di informazioni su tot clienti. E Revolut ha risposto, quindi non è stata attaccata, però ha abboccato ad una mail che forse qualche campanello d'allarme poteva farlo sorgere.
1: Sì, allora tanti dicono che è colpa di Revolut che ha creduto alla richiesta. In realtà la richiesta proveniva da una PEC ufficiale, che si trova anche online, e quindi tra l'altro è anche una PEC, quindi viene vista in modo un po' più, diciamo, con maggiore attendibilità rispetto a una mail normale. Alla PEC era allegato un ordine di indagine europeo, quindi una sorta di decreto, firmato procura di Milano. Tra l'altro questo avrebbe dovuto far pensare Revolut, che è strano che una procura di Reggio Calabria, cioè la
0: prefettura,
1: cioè che la prefettura di Reggio Calabria alleghi un ordine di indagine europeo di Milano, però come fa a capire che in Italia non è usanza e tipicamente non si mescolano così i vari distretti, cosa che in realtà a volte capita. E Revolut ha visto una PEC, ha visto un allegato firmato istituzionalmente corretto, che tra l'altro probabilmente i criminali hanno creato scaricandosi i template da internet, si trovano persino, quindi l'hanno creato identico ad un originale e hanno risposto.
0: Quindi diciamo che sì, ci può essere stata una leggerezza, però effettivamente la PEC sembrava genuina. C'è però chi sostiene che comunque la natura della richiesta doveva insospettirli.
1: Ma c'erano sicuramente degli elementi, per esempio il fatto che la richiesta sia stata molto ampia e riguardasse le persone con più fondi in ambito cripto, quindi non era una richiesta su un singolo utente, ma ha chiesto tipo un migliaio di utenti dando delle specifiche molto particolari. Quindi in questo caso avrebbero dovuto pensare, aspetta un attimo, magari verifichiamo, facciamo una telefonata, che poi c'è da chiedersi a chi avrebbero potuto farla,
0: certo.
1: Mandiamo una mail a un altro indirizzo, per esempio in copia alla famosa mail di risposta c'è anche un indirizzo normale a cui hanno scritto, quindi la domanda che potremmo farci è: ma questi qua quando hanno visto arrivare queste risposte non si sono fatti due domande? Poi magari essendo in CC, come spesso capita, cioè in copia, non ci hanno fatto tanto caso, però avrebbero potuto fare sicuramente una verifica in più, visto il tipo di richiesta massiva.
0: Sì, mi sembra di aver capito che almeno, però non so se è una giustificazione, hanno criptato i file che hanno inviato alla prefettura o no?
1: Sì, anche qui è una cosa buffa, nel senso che li hanno criptati, quindi hanno scritto cifriamo i dati che vi inviamo, tutti questi dati importantissimi. Però poi hanno anche scritto la password, ve la inviamo nella prossima PEC, nella prossima mail.
0: Quindi
1: è come spedire uno scrigno pieno di tesori e incollarci con l'astro adesivo la chiave sopra, vicino alla toppa dove va inserita. Non serve a niente. Cioè a questo punto potevano pure mandarli in chiaro, perché ovviamente se una casella di posta viene bucata, trovano gli attaccanti il dato cifrato e la chiave. Insegnamento importante: sempre mandare la password su un altro canale. Se l'avessero fatto qui, magari sarebbe andato tutto bene. Tipo avessero detto alla finta prefettura che ha scritto: dateci un'altra mail istituzionale dove mandare la password. Non importa se una mail normale e la password viene inviata in chiaro, l'importante è che sia diversa. E a quel punto chi avesse avuto accesso alla PEC non avrebbe potuto decifrare il contenuto.
0: I clienti i cui dati sono stati forniti ai criminali informatici, che dovrebbero saperlo perché dovrebbero aver ricevuto una comunicazione, possono fare qualcosa?
1: Sì, Revolut sa esattamente quali dati ha perso perché li ha inviati proprio, quindi si è guardata tutte le PEC che ha mandato e si è segnata i 700, non mi ricordo quanti, 800 utenti coinvolti, e uno a uno gli ha scritto dicendo: guarda, ti segnaliamo questo data breach, sappi che sono stati divulgati i tuoi dati, nello specifico carta d'identità, foto che ci hai mandato quando ti sei registrato l'account, nome, cognome, indirizzo, dettagli bancari, tutte le transazioni che hai fatto, in particolare quelle cripto, quindi ci sono anche, diciamo, i CRO dei bonifici e le transaction ID che identificano ogni singola transazione cripto fatta dagli utenti. E a quel punto l'utente sa esattamente che cosa è uscito e, come mi chiedevi tu, che cosa può fare? Deve regolarsi di conseguenza in base a quello che è uscito. Quindi, per esempio, se sono usciti i documenti di identità, cioè la carta di identità, a volte magari la patente, codice fiscale, bisogna pensare al threat model, cioè che modello di attacco si può legare a questi documenti. Cioè sono due o tre. Primo è fare cose a nome tuo, quindi gestire, registrare dei domini a nome tuo, delle PEC a nome tuo, prenderti lo SPID, ad esempio. Si potrebbe registrare uno SPID a nome tuo e fare cose a nome tuo. Quindi tu diventi in qualche modo la vittima

0: succederà da adesso in poi, perché alcune delle cose che succederanno potrebbero essere delle truffe. E poi, per portarsi avanti e prevenire eventuali problemi, io suggerirei di segnalare quello che è successo all'autorità, cioè andare a fare una denuncia, magari anche al garante volendo, con una segnalazione parallela, nella quale si indica che non è stato rubato il documento, perché ce l'hanno ancora queste persone, c'è stata una diffusione illecita dei loro dati, delle foto, dei documenti, che quindi potrebbero essere utilizzate per fare appunto le truffe di cui parlavo prima. E poi magari cambiarlo, andare al comune, prenotare cambio carta d'identità, in modo che qualunque cosa venisse fatta con quella rubata, perlomeno è evidente che non l'ha fatta la vittima, perché lui l'ha cambiata e non ce l'ha più.
1: È interessante. Cioè, così come quando ci viene rubata, tra virgolette, la password, è consigliabile cambiare la password anche in questo caso. Cioè, cambi il documento, che come minimo avrà un numero diverso, poi ovviamente i dati personali rimangono quelli, però il documento è un altro.
0: Esatto, cambia anche il codice, quindi diciamo che se il sito presso cui si registrano gli utenti, i criminali in realtà, con i documenti rubati, fanno delle verifiche, si potrebbero anche accorgere che il documento è stato revocato e scaduto, anche se tendenzialmente non lo fa nessuno. Ma in ogni caso, qualunque cosa facessero, è evidente che quel documento è quello rubato e non è quello originale.
1: Ti faccio un'ultima domanda, Paolo. Questo caso, oltre al fatto che c'è un'indagine in corso, è tutt'altro che chiuso, terminato. C'è un'ipotesi che, usando la stessa PEC, i criminali informatici abbiano scritto anche ad altre o banche o aziende o in generale, insomma, ad altre istituzioni, altre entità, organizzazioni.
0: Esattamente, adesso ci aspettiamo due evoluzioni di questa vicenda. La prima, col termine dell'ultimatum dato dai criminali, che ci ha fatto anche venire il dubbio che fossero veramente i criminali ad aver dato l'ultimatum, perché è scaduto e non è successo niente, e abbiamo notato tra l'altro che ci sono tanti siti che dicono: noi siamo i criminali, pagateci altrimenti divulghiamo i dati. Quindi ne stanno approfittando in diversi per fingersi i criminali, sperando di ottenere qualcosa in cambio. Quindi il primo punto è: che succederà se Revolut non pagherà? Ha pagato? No, non lo sappiamo, al momento non è successo ancora niente. I casi sono due: se paga e i dati non vengono divulgati, o magari vengono divulgati lo stesso, perché i criminali sono comunque anche un po' criminali dentro, quindi potrebbero decidere di farsi pagare e poi divulgarli.
1: Sì, cosa è un grande classico. Non lo fanno di solito?
0: In genere no, perché la loro reputation è molto importante, perché se viene fuori che fanno una cosa del genere, la prossima vittima non paga più.
1: Okay.
0: E quindi tendenzialmente non lo fanno, soprattutto i gruppi consolidati. Questo pare sia un gruppo nuovo, quindi magari essendo appena arrivati possono anche permettersi di rovinarsi la reputazione, tanto non ce l'avevano fin da prima. Oppure se la vittima non paga, come vittima in questo caso intendo Revolut, non i singoli clienti, che possono comunque essere ricattati a loro volta, tra l'altro, se la vittima non paga, i dati vengono divulgati o pubblicamente, stile vendetta. Adesso pubblico tutto su un sito Onion, quindi nel dark web, o anche pubblico, oppure li vendo, cioè li mettono in vendita a pacchetti, non so, tipo 10 utenti 1000 euro, se ne prendete 30 fa sconto a 2000 euro invece di 3000, li vendono nel dark web i dati che hanno rubato. E la seconda evoluzione è: ma non è che, dato che hanno avuto a disposizione i criminali una PEC governativa per diversi mesi, hanno chiesto dati anche altre aziende? Pare di sì. Pare che abbiano fatto richieste anche ad altri exchange, e in fondo è ragionevole, perché non approfittarne, no? Hanno una porta d'ingresso per entrare ovunque. Altre aziende, altri exchange, altre banche potrebbero aver contattato operatori telefonici e chiesto dati degli utenti, social network per chiedere dati ai social che utilizziamo, e quindi avere dati riservati degli utenti, anche magari importanti. Quindi aspettiamo sicuramente delle grosse novità che potrebbero essere anche particolarmente spiacevoli.
1: Monitoriamo la situazione, seguiamo il caso. Paolo Dal Checco, grazie per essere stato con noi, a presto.
0: Grazie mille, a presto.
1: Vi ricordo, la prossima settimana stiamo organizzando una Digital Roundtable su Radio 24 per il 23 settembre, dedicata a Fabbrica 5.0. Parleremo ovviamente di intelligenza artificiale, ma non solo, all'interno delle fabbriche di oggi e di domani. Trovate tutte le informazioni e anche la possibilità di iscrivervi gratuitamente sul sito di Radio 24 nella

0: pagina degli eventi c'è una sezione dedicata proprio a Fabbrica 5.0 e vedete anche i nomi dei nostri ospiti. Dunque adesso ci occupiamo dello EU Kids Act, una proposta di legge della Commissione Europea per rafforzare la sicurezza dei minori online. Innocenzo Genna, esperto di regolamentazione europea in ambito digitale, bentornato Innocenzo.
1: Grazie per l'invito.
0: Ricordiamo che siamo ancora nell'ambito di una proposta che andrà poi negoziata con il Parlamento e con il Consiglio Europeo, però quali sono i contenuti principali?
1: Dunque, vi sono indicate delle età per i minori che diventano degli spartiacque per poter fare o meno determinate attività, del tipo fino a 3 anni assolutamente nessun accesso di nessun modo ai social media e fino a 13 anni si può avere un accesso ma attraverso dei servizi video disegnati apposta, ma comunque attraverso un account gestito dal genitore, quindi non può essere il minore che in maniera autonoma accede. E poi c'è la fascia adolescenziale dai 13 a 15 anni in cui si può avere accesso ma non si può avere un account autonomo e eventualmente possono essere creati dei mini account che sono aperti e controllati dal genitore con contatti limitati e massimo un'ora al giorno. Dai 15 anni in su c'è la possibilità di aprire un account, quindi un profilo, ma continuano ad applicarsi una serie di misure di protezione del minore che devono essere applicate alla piattaforma fino alla maggiore età, fino a 18 anni.
0: E qui ovviamente uno potrebbe commentare e dire: ah, ma sappiamo che i genitori aprono a nome del minore oppure fanno usare i loro account social ai più piccoli. E qui, ragazzi, è la solita storia, bisogna che anche i genitori abbiano un minimo di accortezze, capiscano e comprendano quali sono i pericoli che cerca in qualche modo di mitigare questa proposta. Parliamo di social media, parliamo di chatbot di intelligenza artificiale, parliamo di videogiochi, cioè questo è un po' il mondo a cui si riferisce questa proposta di legge, giusto?
1: Sì, infatti non i social in senso ampio, quindi da quelli che noi usiamo normalmente in via generalista appunto a quello che tu hai menzionato, tra cui in particolare appunto i AI Companion, che sono insomma queste sorte di amici virtuali che possono portare tutta una serie di dipendenze.
0: Sì, negli Stati Uniti in particolare ci sono state delle cause che sono nate proprio dopo episodi anche piuttosto spiacevoli di giovani che sono diventati veramente dipendenti da questo rapporto con questi AI companion, che potrebbero essere confusi o di fatto sono anche i chatbot di intelligenza artificiale, ma sono più focalizzati e pensati per essere proprio una sorta di compagno virtuale, che ne so, Character AI è stata forse una delle più note in questo ambito.
1: Infatti, se posso aggiungere, ci sono poi proprio delle norme proposte in questo atto europeo proprio per loro, per dire non possono essere attivi by default automaticamente e non dovranno simulare relazioni interpersonali, eccetera. Quindi insomma ci sono qua delle norme molto specifiche su questo, su come farle funzionare.
0: Sì, e per quanto riguarda le piattaforme c'è una forte sottolineatura sull'obbligo di non mettere di fronte a minori o comunque nell'età che tu ci hai ricordato sistemi che possano creare dipendenza. E qui si apre tutto un capitolo che sfocia in una novità che mi sembra interessante, non so se è la prima volta, che l'onere della prova, cioè dire la mia piattaforma non ha tutta una serie di caratteristiche che possono essere negative per i minori, l'onere della prova è in carico alle piattaforme, cioè non è la commissione che ex post va a dire tu hai sbagliato, se ho capito o non ho capito niente.
1: No, è così, esattamente così. E poi tra i vari rimedi che le piattaforme dovranno dimostrare di aver messo in atto ci sono ad esempio il fatto che devono evitare il cosiddetto scroll infinito, poi quelli che chiamano i reward tricks, sacco quel sistema con cui insomma ti dicono se tu mi rispondi, mi reagisci, avrai una sorta di premio, eccetera, oppure tutti i feed di raccomandazione, quei fenomeni li chiamano rabbit holes, cioè insomma quella situazione che crea curiosità e che ti porta continuamente ad alimentare la voglia di essere, sì, coinvolto nel

0: servizio, eccetera. Quindi parliamo tutta una serie di rimedi che le piattaforme dovranno dimostrare di aver messo in atto.
1: Sì, tutte quelle caratteristiche dei social media in modo particolare che ti portano dopo un'ora in cui li usi a dire mamma mia quanto tempo perso inutilmente per cose che magari hanno un valore veramente molto, molto basso. Dunque, la verifica dell'età, come verrà gestita? Perché a questo punto il tema ampiamente dibattuto è che tutti verranno sottoposti a verifica dell'età, perché io che sono adulto, tu che sei adulto, se vogliamo aprire un account, la piattaforma mica ci vede, mica sa che siamo adulti, dovrà verificarlo. Quindi come verrà gestita la verifica dell'età?
0: Ah, di principio dovranno essere piattaforme a mettere in atto dei meccanismi che siano efficaci, quindi dovranno loro dimostrare che sono efficaci. Certo, non basterà più la domandina se è minore o meno, sarà, insomma, dovrà esserci qualcosa di molto più efficace. E la proposta europea menziona anche le sperimentazioni attualmente in atto, in particolare l'app europea di verifica dell'età. È quella consentita per non conservare documenti d'identità o dati biometrici o insomma che sia a prova di privacy. Però ecco, da questo punto di vista sarà la tecnologia a dover dare delle risposte nel rispetto delle norme sulla privacy.
1: Ok, questa proposta, quindi lo You Kids Act, tenta anche di risolvere un grande problema di frammentazione perché ci sono stati, il caso della Francia, che abbiamo commentato quest'estate, è il più eclatante in Europa, che stanno cominciando a legiferare proprio per vietare i social ai minori di X anni. La Francia ha scelto 15, altri paesi stanno discutendo di altri, che ne so, l'Australia è stato il caso primo al mondo, ha scelto 16 anni, eccetera, eccetera. E quindi l'obiettivo è quello di ridurre la frammentazione e viva Dio, cioè è utile che tutti facciamo la stessa cosa, non è che i bambini francesi devono essere diversi da quelli italiani o tedeschi. Ma tutte le richieste che la Commissione europea sta facendo, ha fatto nei confronti dei più noti social media, Meta, TikTok, i primi che mi vengono in mente, verranno quindi sorpassate da questo Kids Act quando sarà in vigore?
0: Allora, in parte sì, perché una serie di misure che la Commissione stava per prendere nei confronti di Meta, TikTok o di altre potenziali grandi piattaforme, alcune di queste misure di fatto diventeranno legge con questo atto europeo. Però vi sono, insomma, tutta una serie di altri dettagli che, diciamo, in quei procedimenti continueranno ad essere esaminati. E rimane il sistema per cui una grande piattaforma, nel momento in cui ha un pubblico vastissimo, deve analizzare quali sono i rischi sistemici legati alla piattaforma, specialmente al pubblico al pubblico dei minori. E quindi quest'obbligo rimarrà comunque e quindi ne potranno derivare tutta una serie di misure dovute a come è strutturato un certo tipo di piattaforma, perché le piattaforme comunque sono differenti. Quello che cambia con l'atto europeo è che non è che avremo semplicemente un atto coercitivo in più, è che questo atto europeo crea un sistema per cui le piattaforme dovranno mettere in atto un sistema che si dice adesso con un inglesismo safe by design, cioè che dovrà essere già predisposto, cioè non è che dovranno aspettare un'eventuale sanzione se sono più o meno adeguati o meno, cioè devono proprio fin da subito predisporre in un certo modo il funzionamento della loro piattaforma. E quindi, come per dire, la sicurezza dei minori dovrà essere implicita, costruita dentro la piattaforma e non eventualmente aggiunta con un intervento esterno delle autorità. Grazie
1: Sì. Innocenzo, ti ringrazio, a presto, alla prossima.
0: a voi.
1: L'intelligenza artificiale è sempre più usata anche in ambito cyber security per individuare vulnerabilità. Questa settimana ha fatto notizia la startup

0: Neutron AI che, usando Claude di Anthropic, ha scoperto alcune vulnerabilità nei sistemi di OpenAI. È bizzarro che si usa l'intelligenza artificiale di un competitor per bucare un'altra azienda di intelligenza artificiale. Allora, tre ricercatori di Actron sono riusciti ad ottenere accesso a diversi account di ChatGPT dei dipendenti di OpenAI. I problemi, quindi queste vulnerabilità, sono state segnalate, OpenAI ha corretto le falle. Un'attività analoga è quella che fanno i ricercatori della startup milanese Binario, con la Y, Binario, giovane startup che ha tra l'altro annunciato pochi giorni fa un investimento da 2,1 milioni di euro per crescere, uno dei primi investimenti ricevuti. Alberto Pesoli, cofondatore e amministratore delegato di Binario, grazie di essere con noi, benvenuto.
1: Grazie, grazie Enrico, felice di essere qui.
0: Vi occupate di cyber security nell'era dell'intelligenza artificiale, quindi usate intelligenza artificiale. Per fare che cosa nello specifico?
1: Allora, noi siamo innanzitutto un laboratorio di ricerca, quindi abbiamo l'obiettivo di trovare delle vulnerabilità di sicurezza all'interno del software in generale. Come ti dicevo, lo facciamo da un punto di vista del codice sorgente, quando è disponibile, lo facciamo anche nel momento in cui non è disponibile, quindi abbiamo solo l'applicazione da analizzare. Oltre al laboratorio di ricerca, abbiamo due prodotti in questo momento che portiamo sul mercato, che si occupano di analizzare le problematiche di sicurezza nel codice, lo facciamo con Atlas, e le problematiche di sicurezza all'interno degli ambienti cloud. E l'obiettivo è quello proprio di innanzitutto ridurre un po' il carico di lavoro per i team delle persone che si occupano di security, soprattutto da un punto di vista di cloud security, dove il quantitativo di dati da rivedere spesso è enorme.
0: I vostri clienti chi sono generalmente?
1: Allora, noi ovviamente sono delle soluzioni molto, molto utili per diciamo tutte le tipologie di aziende. Ovviamente c'è un discorso da fare su chi poi ha effettivo interesse, no, per questo tipo di problematiche e può effettivamente affrontare il costo poi di queste soluzioni. Quindi noi lavoriamo, diciamo, principalmente con aziende di medie e le grandi, fondamentalmente. E in questo momento c'è una sensibilità molto forte su quello che è il settore finanziario. Quello che è cambiato sicuramente è con gli strumenti di AI, con i large language model, è diventato molto più semplice trovare delle vulnerabilità all'interno del software in generale. Diciamo che adesso c'è una campanella di allarme un po' per tutta l'industria, perché c'è una vera e propria tornata di vulnerabilità, ma per tutti. Quindi ci sono i grandi vendor come Apple, ad esempio, in questo momento ha una serie di vulnerabilità, un quantitativo di vulnerabilità incredibili che sta rilasciando, che sta cercando di risolvere ogni volta che c'è un nuovo rilascio. E lo stesso problema a Microsoft, per cui le grandissime aziende per sé hanno questo problema. Ovviamente poi c'è un effetto domino su tutto il resto dell'industria, per cui non è più solo una questione del rimediare le vulnerabilità di chi scrive il codice, ma è anche proprio per chi poi va ad eseguire questo codice, no? Quindi nello specifico per gli ambienti di produzione dei clienti che usano il software e magari ha delle problematiche di sicurezza, e queste problematiche in questo momento sono disastrose, perché l'AI sta accelerando, appunto, come ti anticipavo prima, i temi offensivi, per cui una persona, un ricercatore in questo momento di sicurezza che cerca di guidare il modello per attaccare un software anche senza codice sorgente, lo fa in un tempo fortemente ridotto. Questo anticipa un po' i tempi dell'azienda che poi deve rilasciare un fix, perché quei tempi in questo momento stanno anche aumentando proprio a causa dell'aumento delle vulnerabilità trovate, per cui i team di sicurezza e di sviluppo sono inondati da vulnerabilità, e questo aumenta i cicli di sviluppo e di rilascio per questi software. Nello stesso tempo, dall'altra parte, c'è chi attacca, ha un tempo molto ridotto per arrivare a poter attaccare effettivamente questi software.
0: Ok, quindi ci stai dicendo che la faccenda non è più solo tra ricercatori di vulnerabilità e aziende che producono software, ma grazie all'intelligenza artificiale anche io, azienda che uso un particolare software, ho interesse, per proteggermi nel più breve tempo possibile, a ricercare delle vulnerabilità e cercare in qualche modo di proteggermi, magari anche prima che venga fatto l'aggiornamento software dal produttore.
1: Sì, esatto, il tema è esattamente quello. Sono un po' crollati un po' di numeri che avevamo, che venivano utilizzati dall'industria nello specifico per capire un po' l'equilibrio, un po' che si basa tutto su un equilibrio. Il gergo tecnico era time to exploit, cioè quanto ci vuole prima che un attaccante ha in mano uno strumento offensivo per abusare di una vulnerabilità, dal momento in cui questa vulnerabilità è conosciuta. Ecco, quello è sempre stato positivo, per cui c'è sempre stato richiesto del tempo per poter arrivare ad avere lo strumento di attacco. Ad oggi abbiamo raggiunto un picco addirittura negativo, cioè il bug non arriva nemmeno al vendor, cioè prima che il vendor riceve il report della vulnerabilità c'è qualcuno che ha già informazioni su questo problema.
0: Alberto, proseguiamo con maggiori approfondimenti nella nostra versione super podcast. Grazie di essere stato con noi, a presto.
1: Grazie mille Enrico, a presto.
0: Abbiamo terminato questa puntata, vi ringrazio per l'attenzione, appuntamento alla prossima settimana. Grazie a Laura Faggin in redazione, potete scrivermi a 2024@radio24.it. Io sono Enrico Pagliarini, non dimenticate il nostro podcast dedicato all'intelligenza artificiale, uno degli spin-off di 2024.
2: Deficit, debito, spread, tassi di interesse, inflazione, dazi. Beh, sono tutti termini con cui purtroppo siamo abituati e soprattutto negli ultimi tempi siamo stati obbligati a convivere, che ascoltiamo, leggiamo tutti i giorni sui giornali o ascoltiamo in radio. Però se ci chiedessero esattamente di spiegare come funzionano e soprattutto che rapporto hanno tra di loro queste parole, forse andremmo un po' in difficoltà. Ecco perché abbiamo pensato con Radio 24 di realizzare il primo podcast di Focus Economia, che sarà coordinato e condotto da Daniele Brunetti, autore del programma, e si chiama Le parole che contano, il dizionario di Focus Economia. In ogni puntata prenderemo un termine, lo sviscereremo nel linguaggio più semplice possibile, perché un po' come per il programma in onda in radio, non vuole essere un dizionario accademico dedicato solo agli esperti, ma vuole essere un vocabolario rivolto a tutti gli ascoltatori, anche a chi non ha una formazione necessariamente economica o finanziaria, col linguaggio semplice che contraddistingue il programma Focus Economia. Perché le parole contano, ma è importante anche capire i concetti che rappresentano. E quindi l'appuntamento è sul sito e sull'app di Radio 24, su 24orepodcast.com e su tutte le principali piattaforme audio, perché le parole sono importanti.
3: GR 24 di mezzanotte.
4: Elezioni in Germania, la AfD vince anche in Mecklenburgo, dove la CDU rischia di non entrare in Parlamento. Prima la Linke a Berlino, il cancelliere Merz non lascia avanti con le riforme. L'annuncio della Premier Meloni, tetto al numero degli studenti stranieri in classe, il commento dei presidi, questione fondata ma difficile da applicare. Da Pontida la mossa di Salvini, congresso straordinario a ottobre per ricompattare il partito, il Movimento 5 Stelle dà mandato a Conte di portare no agli aiuti a Kiev all'interno del campo largo. Calcio, Milan e Juventus tornano alla vittoria in Serie A, perde il Como a Frosinone. In primo piano le nuove elezioni del Länder in Germania, e non si arresta l'avanzata dell'AfD dopo la Sassonia. Il voto in Mecklenburgo-Pomerania è un altro duro colpo per la CDU e per il cancelliere Merz. Nel Land l'AfD è prima col 38,3%, seguita dall'SPD al 35,4%. La CDU nelle ultime proiezioni è un decimale sotto il 5% ed è a rischio di non entrare nel Parlamento del Land. A Berlino avanti la Linke col 25,6%, la CDU seconda al 18,9%, segue l'AfD.
5: Es ist ein Desaster.
4: Un disastro che non possiamo abbellire, così il cancelliere Merz, che si è assunto la responsabilità di portare avanti il paese, fare le riforme, Merz ha annunciato che non lascerà. Nessuna sorpresa invece alle elezioni in Russia, dove il partito Russia Unita di Putin ha vinto le elezioni per il rinnovo della Duma con quasi il 50% dei voti, secondo un exit poll della TV di Stato.
6: Non è certo una sorpresa che Russia Unita, il partito del potere sostenuto da Vladimir Putin, sia proclamato vincitore delle elezioni parlamentari convocate per il rinnovo della Duma, la Camera Bassa del Parlamento russo. Con un'affluenza al 57% e con il 20% delle schede scrutinate, Russia Unita avrebbe guadagnato il 57,07% dei voti, davanti al Partito Comunista secondo al 14,04% e davanti agli altri partiti della cosiddetta opposizione addomesticata, in linea con il Cremlino soprattutto sulla guerra all'Ucraina. I risultati definitivi sono attesi per i prossimi giorni, ma il messaggio importante di queste elezioni, volute da Putin per dimostrare il sostegno di un paese compatto alla guerra, è che questo sostegno non è affatto

0: fatto scontato. Jabłko, il partito liberale che chiede la pace e che è stato escluso dal voto, sarebbe riuscito a superare i candidati di Russia Unita nei confronti uninominali a cui è riuscito a partecipare. Dati che verranno nascosti nei risultati ufficiali, ma che forse, in elezioni che non hanno lasciato spazio a voci diverse da quelle del regime, fanno intravedere un sostegno alla guerra inferiore a quello che il Cremlino avrebbe voluto vedere nelle urne. Antonella Scott, Radio 24, Sole 24 Ore.
1: E sul fronte medio orientale, l'alta rappresentante per la politica estera europea Callas, dando seguito alla sollecitazione del ministro della difesa Crosetto di rafforzare la missione Aspides, ha scritto: i 27 servono più assetti navali e aerei adeguatamente equipaggiati per far fronte all'aumento del livello delle minacce, comprese maggiori capacità per effettuare protezione ravvicinata. In Italia poca economia, tanta scuola nelle parole della Premier Meloni alla festa dei giovani di Fratelli d'Italia. Novità in arrivo riguardanti gli studenti con background migratorio.
2: Inizia con paragonarsi alla temibile professoressa di matematica, la Premier Giorgia Meloni, parlando alla festa di gioventù nazionale, i giovani di Fratelli d'Italia, una professoressa alla quale interessa la scuola del merito, fiera di aver ripristinato il voto in condotta, e annuncia la svolta per gli istituti scolastici.
3: Allora sta per arrivare in Consiglio dei Ministri anche un provvedimento che introduce per legge il numero degli studenti stranieri per classe. E non solo, e introduce il divieto di burka e niqab a scuola.
2: Ma non si ferma qui e guarda al voto la Premier in un asset contro la sinistra, ma anche contro l'onda Vannacci che viene da destra.
4: E guardate, lo dico con cognizione di causa, lo dico alla vigilia di una campagna elettorale nella quale vedremo all'opera gli strumenti di tutti coloro che in giro per il mondo non amano una democrazia solida, un'Italia forte, un leader libero.
2: Riguardo poi alla frase del vice premier Antonio Tajani, che auspicava di sposare donne affidabili e non appariscenti, Meloni risponde: una frase uscita male, non ingigantirei il fatto. Elisabetta Fiorito, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Roma.
1: E le opposizioni protestano contro il tetto al numero per gli studenti stranieri a scuola, parlano di slogan vannacciani e teorie sulla purezza della razza. Dubbi vengono espressi anche dall'Associazione Nazionale Presidi. In termini didattici la questione è condivisibile, ma è difficile trovare una soluzione tecnica, così il presidente Antonello Giannelli. Mentre voltando ora pagina andiamo dal palco di Pontida con l'annuncio del segretario della Lega Salvini alle prese coi malumori all'interno della Lega e il fronte dei governatori del nord. Decidere insieme e marciare compatti, dice Salvini.
5: Voglio idee chiare, voglio compattezza, per cui domani convocherò il Consiglio federale della Lega a Milano e proporrò nel mese di ottobre di convocare un congresso straordinario della Lega. Per decidere insieme, ma poi marciare uniti e compatti.
1: Andiamo ora all'opposizione con le parole del leader del Movimento 5 Stelle Conte, il momento di una politica radicalmente e autenticamente progressista.
6: Il leader del Movimento 5 Stelle, Giuseppe Conte, lancia il guanto di sfida, forse due, uno contro la Premier Meloni, a cui rilancia l'accusa di non aver amato l'Italia, firmando per il riarmo.
7: Solo chi non ama l'Italia poteva andare a un vertice NATO e firmare allegramente un impegno sino al 5% del PIL per spese per la difesa.
6: La seconda sfida è verso la sua alleata e rivale Elly Schlein, in vista delle primarie del campo largo, con una linea del tutto divergente da quella del PD sul conflitto russo-ucraino, sostenuta dal 91,7% dei pentastellati, che impone lo stop all'invio di armi in Ucraina.
8: Perché continuare a inviare le armi significa, come scritto qui, allontanare la pace.
6: Dal festival di Open a Parma, la leader del PD, Elly Schlein, controbatte.
9: Noi intendiamo che fino a che non otteniamo un negoziato e una pace giusta, sia fondamentale anche sostenere un paese che subisce un'invasione criminale.
6: Ma Schlein aggiunge:
9: ecco, su questo possiamo discutere e discuteremo fino a trovare un compromesso, perché nessuno di noi intende mai più fare il favore alla destra di dividerci, come è successo nel 2022.
6: Rosanna Magnano, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
1: E siamo arrivati all'ampia pagina sportiva con la domenica che ha chiuso la quinta giornata di Serie A.
10: dimenticano le recenti sconfitte e gli altrettanto recenti infortuni, vincono e si riavvicinano alla vetta, Milan e Juventus. Tutto facile per i rossoneri a San Siro, netto il 3-0 del Diavolo su Lecce, lo firmano i senatori Pulisic e Rabiot, ma anche quel Diego Moreira che entra ancora una volta dalla panchina e, come con la Lazio, trova di nuovo la rete, la terza stagionale. 2-0 invece per la Juventus all'Allianz Stadium contro l'Atalanta, le reti di Conceição nel primo tempo e Bremer nella ripresa per rilanciare i bianconeri, che agganciano il Como e il Frosinone. Sì, il Frosinone che batte proprio i lariani a sorpresa con un altrettanto netto 2-0 firmato da Calò e Kvernadze, anche lui al terzo gol dall'inizio del campionato. Frena invece ancora il Napoli, bloccato sull'1-1 in rimonta dalla Fiorentina al Franchi. In coda il Parma batte il Genoa per 2-1, panchina di De Rossi sempre più a rischio. Ora la lunga sosta per le nazionali, venerdì a Roma l'esordio della seconda volta in azzurro di Mancini, ci aspetta il Belgio. Dario Ricci, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
1: Nella MotoGP, nel Gran Premio d'Austria, prima vittoria in carriera per Acosta su KTM, davanti alle Aprilia di Martine Bezzecchi, poi augure Marc Marquez, in classifica mondiale guida ora Martin. Per la pallavolo maschile, agli ottavi degli europei a Torino, l'Italia liquida 3-0 la Danimarca, nei quarti di finale gli azzurri affronteranno la Finlandia. Per il basket, infine, Supercoppa italiana che va all'Olimpia Milano, che in finale ha battuto la Reyer Venezia 94-87 dopo un supplementare. Era questa l'ultima notizia di GR24, condotto in studio da Sergio Nava. Un grazie a Carlo Salvatore per l'assistenza e regia. Vi lasciamo ora ai programmi di Radio 24 e Sole 24 Ore.

0: dalle ultime scelte sul concordato preventivo alle novità su IVA e professionisti per arrivare al reddito d'impresa. Segui la prossima edizione di Speciale Telefisco. Gli esperti del Sole 24 Ore faranno il punto sulle novità della riforma e sugli adempimenti dell'ultima parte dell'anno. Speciale Telefisco, giovedì 24 settembre dalle 9 alle 13. Per saperne di più vai su ilsole24ore.com/telefisco-settembre. Speciale Telefisco, con la partecipazione di EY.
1: Riconosci questo ticchettio? È l'orologio troppo prezioso per essere portato. E questo? È il fruscio di un vestito troppo elegante per essere indossato. Non senti niente, vero? E questo? Lo senti? Nuova Maserati Grecale. Da 650 euro al mese IVA inclusa con Maserati Excellence Lease. TAN 499, TAIG 559. Info e condizioni su maserati.it.
2: E per chi l'avesse perso, vi riproponiamo
3: Leoni per Agnelli. L'attualità della musica di Manuel Agnelli.
4: E che voi siate i benvenuti nell'accogliente casa radiofonica di Leoni per Agnelli. Io sono furbescamente Manuel Agnelli e vi annuncio che in questa puntata ci sarà un'attrice e scrittrice nel mondo di Manuel.
5: Manuel.
6: Manuel.
5: Manuel.
6: Manuel. Manuel.
7: Il mondo di Manuel.
5: Manuel.
7: Il mondo perfetto.
5: Manuel.
7: Il mondo di Baduel.
6: Manuel.
7: Dove tutti sono Baduel.
4: Benvenuta Chiara Francini, grazie Chiara per essere con noi.
8: Grazie a voi, ciao.
4: Ciao. Senti, mi sembra inevitabile cominciare dal tuo romanzo Le querce non fanno limoni, che è arrivato alla 7ª edizione, quindi inequivocabile successo, per una storia che in realtà tiene insieme dei fili narrativi e dei temi che sono un po', che sono complessi, la resistenza e il terrorismo, per esempio, no?
8: Sì, assolutamente, sì, è un romanzo storico e ho pensato di toccare questi due periodi, il ventennio fascista, la seconda guerra mondiale e gli anni di piombo, perché a mio avviso sono quelli che maggiormente hanno cambiato, rivoluzionato, devastato l'Italia e gli italiani, e quindi visto che insomma credo che studiare la storia sia fondamentale non per guardarsi indietro ma per capire che il presente è ancora scritto dal passato, ho ritenuto che questi due periodi fossero assolutamente interessanti.
4: Senti, hai avuto anche delle

0: Buone critiche da Adriano Sofri, che è appunto protagonista diretto.
1: Sì, credo è stata una grande sorpresa e anche veramente una recensione che mi ha stupito, che non mi aspettavo perché ha detto che ho avuto la sfrontatezza di scrivere il romanzo che Pratolini non riuscì mai a scrivere, quindi insomma credo forse di non meritarmelo nemmeno.
0: Però mi viene da pensare che dedicare questa attenzione alla memoria e alla storia sia un po' in controtendenza rispetto all'atteggiamento di questi anni, che sono tutti basati sul presente, diciamo, in cui dimentichiamo o fingiamo di dimenticare quanto è successo il giorno prima. Mi sembra, come hai detto tu prima, invece fondamentale per non ripetere gli stessi errori e le stesse tragedie, come in realtà purtroppo sta succedendo, no? In questo periodo.
1: Sì, io penso veramente, penso che siamo profondamente smemorati, smemorati e penso che studiare la storia e tenere in maniera possente in mano la memoria non ci dia la certezza che certi abomini non verranno perpetrati di nuovo, però ci mette tra le mani una grande possibilità, la possibilità di provare a far sì che questo presente e questo futuro possano essere migliori. Però ecco, credo che il grande veleno di questo momento sia l'essere smemorati e soprattutto sia questa semplificazione così profondamente autoritaria e sterile che si fa del pensiero. Quindi si va avanti per slogan, ma gli slogan non sono soltanto detti, è proprio una modalità di rapportarsi alla realtà, quella di semplificare in una maniera che non spiega e che anzi fa sì che questa realtà non venga esplicitata, ma venga strumentalizzata, a mio avviso.
0: Quindi anche un po' la destrutturazione culturale che abbiamo subito, no? Negli ultimi, parliamo di 30 anni forse. Purtroppo adesso dà i suoi risultati negativi, perché la gente non è forse neanche più in grado di
1: Sì,
0: analizzare le cose,
1: esatto.
0: no?
1: Sì. Anch'io penso che ci sia, manchi questa capacità di usare lo spirito critico. E quindi, ecco, io penso che il fascismo storico sia finito. Credo che il vero fascismo oggi sia appunto questa semplificazione autoritaria del pensiero. Quindi, se festeggi il 25 aprile, sei comunista. Se fai una critica alla sinistra, sei fascista. Cioè, non c'è la capacità, la voglia, non c'è forse neanche la volontà di mettere del tempo nel fare un'analisi che in realtà è l'unica possibilità che abbiamo di progredire, di comprendere davvero quello che ci sta accadendo.
0: Sì, poi è una questione anche di esperienza, penso che ormai si sia trasformato tutto in tifo, no?
1: Sì.
0: Quindi non c'è neanche la volontà né di
1: Sì.
0: discussione né di mettersi in dubbio né di analizzare, non solo non ci sono le capacità, ma proprio abbiamo perso anche la volontà. Io vengo da una famiglia enorme che era divisa a metà, come molte delle famiglie nella Seconda Guerra Mondiale, per metà erano partigiani, per metà erano fascisti. Ma fra fratelli, fra l'altro, e io mi ricordo questi
1: Ah.
0: pranzi di Natale a casa di mio nonno con delle litigate mostruose, e lì capivo perché mio padre fosse democristiano alla fine, perché aveva
1: Per
0: vissuto,
1: sopravvivenza,
0: hai capito, per
1: in medias
0: sopravvivenza.
1: sat virtus,
0: Sì, veramente, in quel
1: laurea.
0: caso l'ho capito adesso, mettiamola così.
1: Però ecco, probabilmente c'è cioè, proprio quello che era anche sia ovviamente nella seconda guerra mondiale, nel ventennio, ma negli anni di piombo c'era proprio un altro tipo di alfabeto. Oggi l'alfabeto dei giovani, ma anche degli adulti, è quello dei social. Negli anni 70, durante gli anni di piombo, l'alfabeto era quello della politica e quindi tutto si esprimeva tramite l'alfabeto della politica e necessariamente c'era bisogno di appunto di una maggiore cura, di un tempo maggiore speso nel ragionare, nel provare davvero a comprendere quelle che erano i colori, le forme, l'anima della realtà che stavano toccando. Adesso è tutto molto superficiale, molto da tifoseria e quando si semplifica male, a mio avviso, la realtà si rischia di creare delle fake news, di strumentalizzare la realtà, ma semplificare male un pensiero è il modo più rapido per farlo morire. Quando un pensiero muore, a mio avviso, nasce la dittatura.
0: Sono d'accordo al 100%. Siamo arrivati al primo brano. Anticipo intanto che ascolteremo Paul Weller e Robert Plant. Mi ha colpito molto perché lo sento vicino al fatto che Paul Weller abbia annunciato che

0: ti concede un periodo di stop, non scriverà nuove canzoni, non ha progetti per il futuro, almeno per il momento. E Paul Weller ha dichiarato che il tour europeo dell'anno scorso ha rappresentato il top della sua carriera dal vivo e che dopo questa esperienza sente di doversi concedere un momento di pausa. E mi sento molto vicino a lui perché io ho appena finito un tour che mi ha soddisfatto veramente tanto, non mi aspettavo di poter fare un tour del genere a 59 anni, dopo averne fatti così tanti, e anch'io l'anno prossimo voglio prendermi un anno sabbatico. Tu non pensi che sia fondamentale a un certo punto
1: Sì,
0: andarsene?
1: io penso che ogni tanto ci si debba mettere a Maggese, come i campi, no? A Maggese, nei quali non si coltivava niente per fare in modo che si rafforzassero e potessero essere maggiormente carichi di frutti nelle stagioni seguenti. Quindi sì, io penso che non ci sia niente di maggiormente nutriente e prolifico di un saggio e di un pieno ozio.
0: Grande. Senti, allora ascoltiamo un brano tratto da Find El Dorado, che è una raccolta di cover pubblicata da Paul Weller. Il brano in questione è Clive's Song, una canzone scritta da Clive Palmer, che è fondatore dell'Incredible String Band, che è un gruppo citato come influenza fondamentale per i Led Zeppelin da Robert Plant, che canta il brano insieme a Paul Weller. Quindi Paul Weller e Robert Plant, Clive's Song.

0: Leoni per Agnelli.
1: Siete sempre all'ascolto di Leoni per Agnelli, io sono in compagnia di Chiara Francini, io Manuel Agnelli naturalmente. Chiara, leggendo le tue interviste mi ha colpito come parli della vergogna, quasi come fosse uno strumento di controllo sulle donne.
2: Sì, io penso che la vergogna sia uno strumento di controllo istituzionalizzato, perché la vergogna, a differenza del senso di colpa che riguarda ciò che si è fatto, la vergogna riguarda ciò che si è. E le donne sono educate fin dalla nascita alla vergogna. La vergogna però è un sentimento molto complesso, è un sentimento stratificato che deve necessariamente essere anche uno strumento di profonda conoscenza di sé. La Ginsburg parlava sempre dei pozzi, la Ginsburg diceva che tutte le donne, anche le più felici, prima o poi cadono nel pozzo. Quindi le donne sono educate alla vergogna, i maschi invece sono educati al successo, quindi molto spesso quando provano vergogna la vomitano fuori, la sputano, la buttano fuori e molte volte sulle donne. Ma la vergogna, come il fallimento, come la caduta, sono delle parti costitutive, nutrienti della vita, sono fondamentali. Cioè, mia mamma dice sempre questa frase meravigliosa e mi dice: chi è bello sempre non è bello mai. Ed è un po' così, non si definisce un amore bello perché è sempre stato bello in ogni sua fase, una vita non si definisce bella perché è sempre stata bella. Quindi la vergogna, come la caduta, come il fallimento, sono delle parti costitutive, nutrienti, e devono essere umbiate con uno strumento di profonda conoscenza di sé.
1: Quindi da una parte appunto c'è un uso responsabile pure della vergogna, però oggi come oggi il senso della vergogna l'abbiamo un po' perso, no? La cronaca ci dimostra che anche chi ha il potere spudoratamente mente e si cambia tranquillamente idea a seconda della convenienza. Ultimamente stanno succedendo delle cose incredibili senza vergogna. Non credi che anche lì invece un tipo di sensazione che invece dovrebbe essere coltivato?
2: Assolutamente sì, lì io credo che ci sia proprio una mancanza di autocoscienza, nel senso che più che di vergogna c'è un totale e un furibondo, una furibonda ricerca del perpetrare un dissenso al fine

0: di ottenere un assenso, cioè, come dicevi te, è tutto figlio di questa semplificazione, di questo tifo, di questa volontà di accaparrarsi la ragione, il primato a qualsiasi costo, a scapito dei contenuti, a scapito dell'etica, a scapito della morale, cioè è come se veramente ci fosse un vuoto totale, un vuoto anche linguistico, un vuoto semantico, e quindi in realtà non solo manca la vergogna, ma è proprio secondo me c'è una sorta di dittatura del disagio proprio.
1: Senti, volevo parlare un po' di te, perché tu rappresenti un esempio di donna consapevole, una donna che è libera dai cliché, no? E credo che ci si possa liberare di certi cliché, come dicevi prima, anche grazie allo studio, alla cultura e al talento. Però il talento, insomma, lo si può coltivare, ma alcune volte proprio non c'è, mentre invece la cultura e lo studio sono cose che sono accessibili a tutti, no? Tu hai un percorso notevole, no? Da questo punto di vista.
0: Sì, io ho sempre cercato di studiare, di toccare quello che mi piaceva. Sono la prima, insomma, laureata della mia famiglia e ho studiato
1: Vero tu?
0: sì, ho studiato letteratura pura e ho sempre cercato di toccare studio, comunque tutto quello che riguardava il mio lavoro, che fosse uno spettacolo teatrale, un film, un libro, un editoriale, ecco, con profondo interesse, con profonda curiosità, con grande fame. Credo che l'aver studiato quello, l'aver messo passione, il mettere passione in quello che faccio, ecco, in questo caso, ecco, mi vengono tante volte, Manuel, in mente anche quello che dicevano alcuni dei miei professori, per esempio, delle superiori, quando si parlava del fatto che riaffiorasse, che potesse riaffiorare la memoria, come se appunto fossero dei cassettini che quasi in maniera automatica, come per magia o come durante un incantesimo, si aprissero. Quindi quello che credo da sempre, ma in quest'epoca ancora di più, io credo che lo studio, la conoscenza possano essere gli unici strumenti, di libertà e di liberazione che abbiamo.
1: Fra l'altro mi piace anche l'approccio che hai nei confronti proprio del tuo lavoro, perché non ti poni dei confini come fanno in molti, no? Fai l'attrice, ma lo fai in teatro, lo fai in televisione, lo fai al cinema, poi scrivi anche. È una cosa nel mio piccolo nella quale mi riconosco anch'io, no? Sto facendo radio, per esempio, ho fatto televisione, sono un musicista in realtà, che rimane la mia più grande aspirazione, se vogliamo. Però
0: Certo.
1: mi piace questo approccio libero, perché per anni invece siamo stati costretti a essere catalogati.
0: Sì, ho sempre appunto, ho sempre cercato di essere molto naturale, quindi sono delle modalità con le quali differenzio l'esplicitare quelli che sono i miei colori, quindi ovviamente è anche questo grande bisogno di amore che ricerco, non so se poi è lo stesso che anima anche te, perché ovviamente noi, quelli che fanno questo mestiere, sono sicuramente degli egocentrici ed egotici, però ecco, uno dei grandi motivi per cui faccio questo mestiere è anche per ricevere l'amore degli altri. Quindi dico sempre questa cosa, che però è profondamente vera, che il cinema e la televisione è un po' come se fossero delle telefonate d'amore, mentre il teatro e la scrittura è come se fossero degli abbracci. E quindi in tutte queste attività io metto passione, metto curiosità, e soprattutto cerco di ricevere delle grandi ramaiolate d'amore.
1: E la musica cosa sarà quindi, se il cinema è una cosa?
0: Beh, la musica è comunque quello che, come si dice in Toscana, ha la capacità di distruggerti il corpo. Ti piace?
1: Mi piace, sì.
0: No, però è così, non c'è niente che ha più potere della musica di distruggerti il corpo, di riconnetterti quasi come un profumo, più di un profumo, di riconnetterti al dolore, di riconnetterti alla riflessione, alla riconoscenza. La musica è come se fosse uno straordinario mostro che ha delle orecchie, delle narici, degli occhi, delle mani enormi.
1: Sì, la penso anch'io così. È una dea che ha lì alla fine, lo sai.
0: Esatto,
1: perché vuole
0: esatto.
1: Sempre nuovo sangue.
0: Esatto.
1: Una cosa. Senti, qual è la ricetta che suggerisci per sfuggire ai condizionamenti dei like? Per essere misurati, anche per sfuggire da questa valutazione che solo in base ai numeri e alla logica del colossal ad ogni costo, no? Grandi eventi, grandi numeri, e solo così determini se qualcosa vale o non vale. Come si fa a sfuggire?
0: Io pensando innanzitutto che quello che capita sui social è necessariamente una conseguenza, cioè non è quello che deve essere il fulcro della tua vita. Quindi innanzitutto pensare davvero quello che fuori dai social è importante, nel quale tu hai passione, che vuoi spendere, e quindi pensare ai social come... come posso dire, ha una straordinaria carta regalo, ha uno straordinario fiocco, che è importante, che
1: sì.
0: Cioè io amo i regali, per esempio, mi piacciono moltissimo le sorprese, quindi la carta carina, il fiocco carino, comunque veicolano e hanno e accrescono il valore anche del regalo. Ecco, però il contenuto del regalo è altro, e quindi di provare, di concentrarsi ad avere profonda passione per quello che si sta facendo, e poi concepire i social come un veicolo di comunicazione, come un abbellimento, ma la passione deve essere appunto trovare, io credo che la più grande fortuna che si debba avere è il trovare un lavoro, il trovare una passione che veramente, nella quale incanalare tutte le tue le tue speranze, le tue forze, perché quello è veramente un grandissimo traguardo. E soprattutto penso che fondamentale sia avere contezza dei propri punti di forza tanto quanto dei propri limiti, perché lì nel mezzo c'è la tua possibilità di successo e forse di felicità.
1: Senti, ma c'è un proverbio della tua mamma rispetto a queste cose?
0: Sì, credo che ti piacerà. Mia mamma dice sempre: non ti preoccupare se non è un male che il prete ne goda. Il prete gode quando muore qualcuno, perché così piglia i soldi per officiare il funerale. Quindi mia madre dice: se non è qualcosa che inficia la salute, fregatene, perché comunque vada, sarà un successo.
1: Giusto.
0: Ed è il mio, ed è veramente il fulcro della mia vita.
1: È giusto, è giusto, è giusto. Chiara, cosa stai lavorando?
0: Io sto continuando a portare in giro le querce non fanno limoni, perché mi piace moltissimo il contatto col pubblico, perché appunto non c'è niente di più bello che il dialogo quando si incontrano lettore e autore. Poi ricomincerò la tournée di Coppia aperta quasi spalancata, lo spettacolo teatrale da cui poi ho prodotto e interpretato anche il film che alla penultima mostra del cinema di Venezia ha aperto le giornate degli autori, il testo di Franca Rame e Dario Fo. E da febbraio ricomincerò anche il mio monologo Forte e Chiara, sempre a teatro. A dicembre uscirà questo film per Rai 1 e poi a metà gennaio un altro film per il cinema.
1: Ma fantastico. Allora, siccome io ho l'anno sabbatico, verrò a vederti di sicuro.
0: Ma dai, assolutamente, Manuel,
1: no.
0: Ti prego.
1: Dappertutto, diventerò uno stalker perché avrò un sacco di tempo libero. E
0: ti
1: un
0: prego,
1: sacco...
0: sì, assolutamente, giuro in giuretto.
1: Bene, benissimo. Senti, grazie mille per essere stata con noi, Chiara, è stato un grande piacere.
0: Grazie, grazie mille, ti abbraccio forte.
1: Siamo arrivati alla fine della puntata, quindi allo spazio che Leoni Peragnelli dedica ai giovani di Carne Fresca. Voglio prima esprimere la mia gratitudine a tutti quelli che ci hanno seguito e vorrei ricordare che Leoni Peragnelli va in onda tutte le domeniche alle 19:10 e in replica il sabato successivo alla stessa ora, e ci potete ascoltare in podcast sul sito di Radio 24 e sulle principali piattaforme. Grazie a Paolo Biamonte per i testi, Alessandro Schirano in redazione e produzione e Gianmarco Ferronato alla parte tecnica. Vi saluto con un brano dei Lysin, una band che viene da Roma e che suona un indie rock dalla forte componente punk emotiva e gaze, con dei testi in italiano però, per fortuna. Dopo il primo EP, E forse questo diventare grandi, uscito a maggio del 2024, il gruppo sta lavorando al prossimo disco, in uscita nel 2026, continuando a collezionare esibizioni live nel frattempo. Noi nell'attesa ci ascoltiamo la loro Varsavia, Lysin con Varsavia.

0: scusa Deborah, ma si dice 10 o si dice 10?
1: Allora Mauro, quasi tutti dicono 10, ma si dovrebbe invece dire 10 con la E aperta. Ma perché me lo chiedi, scusa?
0: Perché questa è la decima o decima, non lo so, stagione di Due di Denari, e allora dobbiamo essere preparati proprio su quel numero lì.
1: Ma dai, 10?
0: Ma come 10? Hai detto che si dice 10.
2: Due di Denari, quello che serve sapere su risparmi, diritti, fisco, pensioni e molto altro ancora. Da lunedì a venerdì alle 11. Alle 11, non alle 10. Alle 10. Ma vabbè, tanto c'è anche il podcast. E allora che volete? Magari alle 10. E per chi l'avesse perso, vi riproponiamo.

0: professionali agricole dell'Unione Europea. Gian Santi, intanto che bilancio si può fare?
1: Ma il bilancio ovviamente è un bilancio estremamente negativo. L'Europa non era pronta a reagire a un cambiamento climatico così repentino e soprattutto così forte nei suoi effetti. Il perdurare della siccità ha creato enormi problemi in tutta l'Unione Europea, da nord a sud, da est ad ovest. Certamente per chi da anni combatte con la siccità, immagino la Spagna, il centro e sud Italia, c'è una maggiore disponibilità all'adattamento, ma ci sono molte zone dell'Europa che non erano pronte a reagire, e quindi penso all'Austria, penso ai paesi dell'est, a buona parte della Germania o la Francia, hanno registrato delle riduzioni di produzione significative, inaspettate. Tutto questo ovviamente sta generando un problema di disponibilità di produzione, perché ovviamente i prodotti ce ne sono meno rispetto allo scorso anno. In uno scenario generale legato anche alla geopolitica dei prodotti dell'agricoltura, che sempre di più sono mezzi e strumenti, ahimè, di guerra e di guerre commerciali in particolare, che ovviamente stanno definendo anche sui mercati del mercato primario, ossia il mercato degli agricoltori, anche dei bassissimi valori in termini di premio o prezzo al produttore. Tutto questo ovviamente accompagnato da un aumento dei costi legato sia all'aumento dei costi dei fertilizzanti a causa della guerra nello stretto di Hormuz, sia ovviamente un aumento anche dei costi dell'energia, che sia energia elettrica, che sia gas, che sia gasolio che noi utilizziamo nelle nostre produzioni. Stiamo registrando in questi giorni dei prezzi che non abbiamo mai conosciuto nella storia. Tutto questo sta creando enormi preoccupazioni in tutti i settori dell'agricoltura europea.
0: La sicurezza alimentare europea è a rischio?
1: In questo momento non vorrei essere un po' come l'uccello del malaugurio, ma certamente ci sono molti agricoltori che sono imprenditori a tutti gli effetti. Siamo imprenditori che operiamo nel mercato, quindi soggetti anche a fallimento, e molti operatori ovviamente stanno riflettendo su quelle che sono le prospettive di mercato per l'anno in corso. Con questi costi energetici e con i costi anche dei fertilizzanti in aumento, perché a seguito di una prima fase acuta di costi dei fertilizzanti che erano arrivati, nel caso dell'urea, anche a costare 1000 euro tonnellata, erano tornati nel momento della pace transitoria a prezzi ante guerre, quindi intorno a 350 euro tonnellata. In questi giorni, a seguito delle tensioni che ci sono di nuovo sui mercati e ovviamente nei mari della penisola e del Golfo Persico, siamo ritornati a quotazioni molto elevate del fertilizzanti. Con questo scenario e ovviamente con un quadro climatico variabile, molti agricoltori stanno riadattando o rivalutando alcune coltivazioni in uno scenario generale in cui anche la disponibilità di prodotti è fortemente condizionata da quello che sta accadendo tra Russia e Ucraina, e quindi in questa dimensione i temi della logistica dei prodotti primari sta subendo enormi rallentamenti che a cascata ovviamente portano a cambiare gli approvvigionamenti da un continente ad un altro, un incremento significativo anche dei costi di acquisto degli input produttivi, ma soprattutto c'è una fortissima speculazione del mercato finanziario sui prodotti dell'agricoltura. Tutto questo aggrava un quadro generale già difficile che gli agricoltori hanno davanti a loro, e questo genera incertezze, quindi tutto questo alla lunga potrà da una parte generare una minore produzione di prodotti da parte dell'agricoltura italiana ed europea, dall'altra parte ovviamente una maggiore dipendenza dai prodotti internazionali in uno scenario, come dicevo prima, molto fortemente compromesso e di conseguenza fortemente condizionante anche per il costo del carrello della spesa e quindi inflazione alimentare.
0: È chiaro che una sfida del genere va affrontata tutti insieme. L'Unione Europea in questo deve trovare unità. Come va ripensata l'agricoltura e anche la politica europea per l'agricoltura?
1: Ma certamente tutti i temi legati alle definizioni della politica agricola comune, in particolar modo, molto spesso sono vincolati esclusivamente ad un dibattito sul budget. Ora è evidente che il budget è la madre di tutte le battaglie. Io però vorrei che la discussione partisse dal momento zero, ossia L'Unione Europea ritiene l'agricoltura un settore strategico o no? Ossia, se l'agricoltura a tutti gli effetti è un settore strategico, è un settore fondamentale da proteggere, beh, è evidente che il dibattito tanto sul budget quanto sulla centralità della politica agricola europea deve assumere un

0: rilievo diverso. Noi non possiamo essere solamente una voce di spesa dell'Unione Europea, ma al contrario, un qualcosa su cui investire, un asset da proteggere, un asset da rafforzare. In questa dimensione, ovviamente, ci sono temi che intrecciano la politica agricola europea, che necessariamente dovrà essere una politica innanzitutto comunitaria e non con un ritorno al nazionalismo. B, certamente ben strutturata sotto il punto di vista del budget. C, che sia integrate con altre politiche in grado di rafforzare la capacità produttiva e competitiva dell'agricoltura europea, quindi maggiori attività di semplificazione, maggiore attività di rafforzamento degli investimenti in competitività, maggiori investimenti nella realizzazione di reti infrastrutturali, maggiore capacità di costruire delle reti di sicurezza in grado di proteggere i consumatori e le imprese agricole di fronte a degli shock, quindi anche la costruzione di stock comuni in grado di intervenire laddove necessario per stabilizzare ovviamente l'inflazione alimentare. Tutto questo ovviamente però richiede una scelta di fondo da parte della Commissione. Se l'Unione Europea ritiene che l'agricoltura, dopo che 70 anni fa fece nascere l'Unione Europea, ancora centrale o meno, bene, tutte queste riflessioni devono necessariamente tornare nel dibattito di Bruxelles.
1: Si può entrare nel dettaglio che cosa non dovrà mancare nella prossima PAC?
0: La prossima PAC, innanzitutto, bisogna che non ci debbano essere tagli alle risorse destinate agli agricoltori. Noi già rispetto all'attuale struttura della politica agricola comune, rispetto a quella precedente, aveva perso un 15% di risorse, senza considerare che l'inflazione programmata è stata completamente sbagliata e quindi molto più bassa di quella reale. Quindi abbiamo avuto una perdita di risorse legata al taglio appunto dei soldi destinati all'agricoltura, più quella dello spread delle differenze tra l'inflazione. Quindi noi oggi stiamo chiedendo che le risorse attribuite all'agricoltura rimangano o addirittura aumentino rispetto all'attuale dotazione, che ci sia uno strumento automatico di aggancio all'inflazione reale e non a quella programmata, e dall'altra parte ovviamente che la politica agricola comune abbia una sua area di protezione, perché non si può immaginare che ogni singolo Stato membro poi possa, all'interno della propria autonomia, stabilire come attribuire le risorse economiche secondo programmi nazionali. La PAC è una politica appunto europea e quindi il quadro d'insieme deve rimanere un quadro europeo. Se lasciamo ad ogni singolo Stato membro, all'interno dell'attuale proposta, che è quella del Fondo Unico, la possibilità di poter pianificare la propria politica nazionale rispetto solamente a degli obiettivi target, questo significa di fatto smontare proprio la natura della politica agricola comune che 70 anni fa appunto nacque proprio per armonizzare ciò che oggi la proposta von der Leyen vuole in qualche modo far conoscere una stagione mai conosciuta prima.
1: Come si può raccontare la crisi climatica vissuta dai campi? Filippo Schiavone, produttore di grano a Foggia.
2: Questa annata particolarmente calda e anche particolarmente siccitosa, vorrei dire si è chiusa, ma stiamo attraversando un settembre caratterizzato da temperature ancora oggi molto elevate, soprattutto qui al meridione. Quello che è stata un po' la caratteristica di quest'anno sono state delle temperature, non posso dire anomale perché ormai tutte le estati sono molto calde, ma quest'anno è stato piuttosto persistente il caldo. E ovviamente questo ha colpito un po' tutti i settori dell'agricoltura. Basta pensare alla zootecnia, perché gli animali, quando le temperature sono alte, hanno certamente un calo delle rese nelle produzioni, penso al latte o alle uova, e comunque bisogna in qualche modo poi aumentare i costi per garantire il benessere animale, quindi per raffrescare le stalle. Penso al settore avicolo, che è un settore dove gli animali soffrono moltissimo le alte temperature, quindi bisogna raffrescare e consumare molta più energia. Dall'altro lato, la siccità ha caratterizzato in generale per le colture, e penso soprattutto a quelle orticole, un maggior uso di acqua. Un maggior uso di acqua però significa un maggior costo per irrigare. Dall'altro lato, la siccità caratterizza un po' un aumento della salinità dei pozzi, e quindi la salinità dei pozzi, quell'acqua che viene utilizzata per irrigare le coltivazioni, porta ad un calo delle rese. È un po' un cane che si morde, che si continua a mordere la coda.
1: A livello di infrastrutture irrigue, a questo punto siamo sottodimensionati. Che cosa si può fare anche, diciamo, per ottimizzare l'uso della risorsa idrica?
2: Ma io credo che se c'è un settore che abbia imparato ad utilizzare l'acqua, facendo soprattutto al meridione, con grandi risparmi idrici e certamente l'agricoltura. Però serve recuperare più acqua e poterla distribuire nei momenti in cui serve, cioè durante l'inverno.

0: avremo bisogno di grandissimi invasi per recuperare l'acqua e poi distribuirla durante l'estate.
1: Lei è un produttore di frumento. Come è andata con il frumento duro?
0: Veniamo da 3 anni di produzioni abbastanza basse al sud. Quest'anno abbiamo avuto sia un inverno che una primavera fino ad aprile caratterizzati da una discreta piovosità, quindi la stagione cerealicola è stata abbastanza buona fino ad aprile. Purtroppo a maggio il caldo un po' anticipato ha compromesso le produzioni soprattutto delle zone di grandissima vocazione, penso alla zona nella quale io lavoro, che è Foggia, dove ci si aspettava una campagna molto più florida e invece è stata al di sotto delle aspettative. A vantaggio di una grande qualità però, perché abbiamo avuto un prodotto di grandissima qualità, ma le rese che ci aspettavamo purtroppo non sono state soddisfatte.
1: Bentornati a Madreterra. Oggi ci occupiamo ancora degli impatti del cambiamento climatico nei campi e del futuro dell'agricoltura. Sentiamo quali sono state le conseguenze sulla quarta gamma, ovvero le insalate pronte, con Rosario Rago, presidente di Rago Group, uno dei principali player italiani del comparto delle insalate in busta.
2: Purtroppo è un quadro a tinte fosche perché questa estate è stata drammatica per i prodotti in pieno campo e quindi mi riferisco alle scarole, al radicchio e alle varie insalate dalla lattuga all'iceberg, per poi ripercuotersi anche sulle baby leaf, cioè la valeriana, il lattughino, la rucola. Di questi prodotti si è avuta un calo verticale delle prime e invece per quanto riguarda le baby leaf diciamo che c'è stata una riduzione, ma non una riduzione così imponente. Diciamo che in grande distribuzione il vero problema è stata la mancanza di un comparto e quindi quello delle insalate pronte e della quarta gamma che vale il 12% di tutto il comparto ortofrutta. Stiamo parlando di circa 1,2 miliardi di fatturato. Stiamo parlando di un prodotto che è diventato un prodotto civetta, che è quello attrattivo nel quale il consumatore va nel supermercato per acquistare e venendo meno la presenza di questo prodotto si sono viste, immagino, dei cali vertiginosi anche nei fatturati della grande distribuzione organizzata, oltre che nei nostri fatturati, perché questo si ripercuote anche sulle imprese, voglio dire.
1: Vi siete fatti un'idea di che cosa si può fare?
2: La prima cosa bisogna creare un nuovo rapporto di partnership con la grande distribuzione organizzata. Non si può pensare solo al prezzo del prodotto perché bisogna uscire con un prezzo basso per il consumatore, ma bisogna creare dei rapporti di partnership per fare in modo che si possa programmare anche in luoghi nuovi e paesi nuovi questi prodotti che può darsi che di qui e per il futuro in Italia non si potranno produrre? Quindi bisogna fare delle scelte di campo. Forse durante il periodo estivo non possiamo scrivere più che il prodotto è coltivato in Italia, se dobbiamo acquistare materia prima dall'estero. Cioè vanno fatte scelte di campo serio, altrimenti si deve pensare che devono esistere dei prodotti stagionali e quanto non si riescono a produrre vuol dire che non si vendono. Questa la vedo, la seconda la vedo più difficile, onestamente. Per un comparto di 1,2 miliardi la vedo complessa.
1: L'agricoltura verticale potrebbe essere un'opzione?
2: L'agricoltura verticale ha dei costi che sono inaccessibili e quindi questo non sarebbe possibile. Prendere prodotto dall'estero, da paesi più freddi, questa è una cosa possibile, però i prezzi di acquisto li eviterebbero di 2-3 volte, quindi 200-300% in più di quelli che sono i valori del prodotto che costerebbe se fosse prodotto in Italia. Quindi questo è un problema che si ripercuote poi sul costo della busta e sul costo di acquisto del consumatore finale.
1: Proviamo ora a capire qual è il quadro generale in Italia e che cosa va fatto per tutelare la redditività e il futuro stesso delle imprese in una situazione così complessa. Lo facciamo con l'aiuto di Vincenzo Lenucci, direttore del Centro Studi di Confagricoltura. Lenucci, partiamo dalle stime sui danni.
3: Sicuramente sono state colpite di più le produzioni primaverili, soprattutto dei grandi seminativi, quindi in particolare le colture principali che avevamo in campo durante le grandi ondate di calore erano il riso e il mais, che si coltiva diffusamente in tutta la pianura padana. Due coltivazioni chiave, peraltro, perché il riso, come noto, siamo il primo paese produttore in Europa con oltre 230.000 ettari, e noi stimiamo una resa inferiore del 10-12%, diciamo, rispetto allo scorso anno. Sono delle prime stime, come dicevamo, perché i raccolti sono di fatto in corso. Un calo si è avuto anche per il mais, come dicevo prima, importante, nell'ordine anche di poco meno del 10%. Anche qui dovremo verificare l'andamento effettivo dei raccolti. Negativi anche i raccolti di alcuni semi oleosi, colpite anche l'ortofrutta, anche se qui è difficile fare una media perché l'ortofrutta è un comparto composto da 1000 subsettori, che però noi stimiamo mediamente una riduzione compresa tra il 7-10% mediamente. Tra l'altro, nella frutta un doppio problema: il problema del danno diretto, quindi nella riduzione della produzione, ma un danno anche indiretto derivante dallo scadimento qualitativo della frutta e poi anche dal fatto che questo tipo di clima ha concentrato le operazioni e i periodi di raccolta, quindi ha evitato la scalarità, non ha consentito, per meglio dire, la scalarità dei raccolti. Questo ha concentrato molto le produzioni in un piccolo periodo, e questa concentrazione dell'offerta, che evidentemente era poi a quel punto eccedentaria rispetto alla domanda, ha penalizzato ancora una volta indirettamente gli agricoltori, riducendo le quotazioni, per cui si è avuto questo fenomeno apparentemente paradossale, per cui a una diminuzione delle quantità offerte non ha fatto fronte un aumento dei prezzi, ma invece i prezzi sono calati sia per la minore qualità della frutta, sia soprattutto perché c'era troppa frutta concentrata in breve periodo, e questo ha depresso le quotazioni. Fortunatamente, a differenza di quanto accaduto in Europa, dove per esempio ci sono stati dei fenomeni di contenimento, per esempio la produzione di pollame e di uova, i nostri allevamenti, che sono già più pronti grazie agli investimenti fatti in passato per il benessere degli animali, per gli impianti di termoventilazione degli allevamenti, non hanno subito tantissimo, per esempio nel comparto avicolo, le conseguenze negative dell'ondata di calore che stanno avendo invece nell'Europa centrale, dove evidentemente c'era meno preparazione. Tuttavia, però, qualche effetto c'è anche sulle produzioni animali. Noi stimiamo che c'è un 5-10% di calo, per esempio, delle consegne di latte. Anche nelle carni potrebbe esserci una riduzione della resa, perché ci sono stati problemi anche nell'approvvigionamento dei foraggi, e poi lo stress maggiore degli animali chiaramente influisce anche sulla produttività e sulle rese. Quindi c'è un effetto anche in termini di produzione animali che non dobbiamo trascurare. Ricordiamo che poi gli effetti negativi di questi andamenti incidevano su una situazione costi ricavi dell'agricoltura italiana che era già negativa, no? Il nostro centro studi stima che a luglio 2026 i prezzi mediamente di tutti i prodotti agricoli erano il 10% inferiori a quelli dell'anno precedente, ma i costi erano il 4,5% superiori allo scorso anno. Anche ad agosto la forbice si è lievemente ridotta, ma comunque siamo in presenza di un meno 8,2% dei prezzi, con un aumento dei costi del 2,5%, che per le coltivazioni però è un aumento dell'8,4%. Quindi meno 8% di prezzi più 8% dei costi significa una redditività fortemente compromessa.
1: Posto questo, ecco, quale deve essere la cassetta degli attrezzi per affrontare le prossime campagne?
3: Occorre ripristinare la liquidità delle imprese. Il governo ha già varato credito d'imposta per coprire una parte degli extra costi del gasolio acquistato nel trimestre marzo-aprile-maggio. Si potrebbe anche andare oltre, per esempio, a nostro avviso. Adesso partirà un provvedimento che compenserà con aiuti a ettaro i coltivatori per gli extra costi dei fertilizzanti.

0: Sono previsti circa 130 milioni di euro a vantaggio di determinate colture, solo le colture dove l'extracosto ha inciso in maniera significativa sul valore della produzione. Questi sono già dei buoni segnali. La normativa comunitaria consente anche di utilizzare parte dei soldi, delle risorse della politica agricola comune a disposizione delle regioni per coprire anche questi maggiori costi. Quindi sicuramente c'è tutto un armamentario che magari se sarà corredato anche da strumenti tipo rinvii a buoni sugli oneri creditizi, previdenziali, sospensioni delle rate, può restituire ossigeno e liquidità alle imprese. Poi a medio-lungo termine cercare di insistere sugli strumenti che aumentano la resilienza delle imprese. Quindi, per esempio, migliorare gli strumenti della gestione del rischio. È utilissima anche l'innovazione tecnologica, la digitalizzazione, poi anche il miglioramento genetico delle piante e degli animali che a medio termine, magari anche con l'adozione in futuro delle nuove tecniche genomiche, può consentire di selezionare rapidamente varietà che resistano alle ondate di calore, sia varietà vegetali che razze animali.
1: Madre Terra termina qui, grazie ai nostri ospiti e ad Alessandro Chiappini in regia.

0: GR24 di mezzanotte.
1: Elezioni in Germania, la AfD vince anche in Mecklenburgo, dove la CDU rischia di non entrare in Parlamento. Prima la Linke a Berlino, il cancelliere Merz non lascia avanti con le riforme. L'annuncio della Premier Meloni, tetto al numero degli studenti stranieri in classe, il commento dei presidi, questione fondata ma difficile da applicare. Da Pontida la mossa di Salvini, congresso straordinario a ottobre per ricompattare il partito, il Movimento 5 Stelle dà mandato a Conte di portare no agli aiuti a Kiev all'interno del campo largo. Calcio, Milan e Juventus tornano alla vittoria in Serie A, perde il Como a Frosinone. In primo piano le nuove elezioni del Land in Germania e non si arresta l'avanzata dell'AfD dopo la Sassonia. Il voto in Mecklenburgo-Pomerania è un altro duro colpo per la CDU e per il cancelliere Merz. Nel Land l'AfD è prima col 38,3%, seguita dall'SPD al 35,4%. La CDU nelle ultime proiezioni è un decimale sotto il 5% ed è a rischio di non entrare nel Parlamento del Land. A Berlino avanti la Linke col 25,6%, la CDU seconda al 18,9%, segue l'AfD.
2: Es ist ein Desaster.
1: Un disastro che non possiamo abbellire, così il cancelliere Merz, che si è assunto la responsabilità di portare avanti il paese, fare le riforme, Merz ha annunciato che non lascerà. Nessuna sorpresa invece alle elezioni in Russia, dove il partito Russia Unita di Putin ha vinto le elezioni per il rinnovo della Duma con quasi il 50% dei voti, secondo un exit poll della TV di Stato.
3: Non è certo una sorpresa che Russia Unita, il partito del potere sostenuto da Vladimir Putin, sia proclamato vincitore delle elezioni parlamentari convocate per il rinnovo della Duma, la Camera Bassa del Parlamento russo. Con un'affluenza al 57% e con il 20% delle schede scrutinate, Russia Unita avrebbe guadagnato il 57,07% dei voti, davanti al Partito Comunista secondo al 14,04% e davanti agli altri partiti della cosiddetta opposizione addomesticata, in linea con il Cremlino soprattutto sulla guerra all'Ucraina. I risultati definitivi sono attesi per i prossimi giorni, ma il messaggio importante di queste elezioni, volute da Putin per dimostrare il sostegno di un paese compatto alla guerra, è che questo sostegno non è affatto scontato. Yabloko, il partito liberale che chiede la pace e che è stato escluso dal voto, sarebbe riuscito a superare i candidati di Russia Unita nei confronti uninominali a cui è riuscito a partecipare. Dati che verranno nascosti nei risultati ufficiali, ma che forse, in elezioni che non hanno lasciato spazio a voci diverse da quelle del regime, fanno intravedere un sostegno alla guerra inferiore a quello che il Cremlino avrebbe voluto vedere nelle urne. Antonella Scott, Radio 24, Sole 24 Ore.
1: E sul fronte medio orientale l'alta rappresentante per la politica estera europea Callas, dando seguito alla sollecitazione del ministro della difesa Crosetto di rafforzare la missione Aspides, ha scritto: ai 27 servono più assetti navali e aerei adeguatamente equipaggiati per far fronte all'aumento del livello delle minacce, comprese maggiori capacità per effettuare protezione ravvicinata. In Italia poca economia, tanta scuola nelle parole della Premier Meloni e la festa dei giovani di Fratelli d'Italia. Novità in arrivo riguardanti gli studenti con background migratorio.
4: Inizia con paragonarsi alla temibile professoressa di matematica, la Premier Giorgia Meloni, parlando alla festa di gioventù nazionale, i giovani di Fratelli d'Italia, una professoressa alla quale interessa la scuola del merito, fiera di aver ripristinato il voto in condotta, e annuncia la svolta per gli istituti scolastici.
5: Allora sta per arrivare in Consiglio dei Ministri anche un provvedimento che introduce per legge il numero degli studenti stranieri per classe. E non solo, e introduce il divieto di burka e niqab a scuola.
4: Ma non si ferma qui e guarda al voto la Premier in un asset contro la sinistra, ma anche contro l'onda Vannacci che viene da destra.
6: E guardate, lo dico con cognizione di causa, lo dico alla vigilia di una campagna elettorale nella quale vedremo all'opera gli strumenti di tutti coloro che in giro per il mondo non amano una democrazia solida, un'Italia forte, un leader libero.
4: Riguardo poi alla frase del vice premier Antonio Tajani, che auspicava di sposare donne affidabili e non appariscenti, Meloni risponde: una frase uscita male, non ingigantirei il fatto. Elisabetta Fiorito, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Roma.
1: e le opposizioni protestano contro il tetto numero per gli studenti stranieri a scuola, parlano di slogan vannacciani e teorie sulla purezza della razza. Dubbi vengono espressi anche dall'Associazione Nazionale Presidi. In termini didattici la questione è condivisibile, ma è difficile trovare una soluzione tecnica, così il presidente Antonello Giannelli. Mentre voltando ora pagina andiamo sul palco, dal palco di Pontida, con l'annuncio del segretario della Lega Salvini alle prese coi malumori all'interno della Lega e il fronte dei governatori del nord. Decidere insieme e marciare compatti, dice Salvini.
7: Voglio idee chiare, voglio compattezza, per cui domani convocherò il Consiglio federale della Lega a Milano e proporrò nel mese di ottobre di convocare un congresso straordinario della Lega. Per decidere insieme, ma poi marciare uniti e compatti.
1: Andiamo ora all'opposizione con le parole del leader del Movimento 5 Stelle Conte, il momento di una politica radicalmente e autenticamente progressista.
8: Il leader del Movimento 5 Stelle, Giuseppe Conte, lancia il guanto di sfida, forse due, uno contro la Premier Meloni, a cui rilancia l'accusa di non aver amato l'Italia, firmando per il riarmo.
9: Solo chi non ama l'Italia poteva andare a un vertice NATO e firmare allegramente un impegno sino al 5% del PIL per spese per la difesa.
8: La seconda sfida è verso la sua alleata e rivale Elly Schlein, in vista delle primarie del campo largo, con una linea del tutto divergente da quella del PD sul conflitto russo-ucraino, sostenuta dal 91,7% dei pentastellati, che impone lo stop all'invio di armi in Ucraina.
10: Perché continuare a inviare le armi significa, come scritto qui, allontanare la pace.
8: Dal festival di Open a Parma, la leader del PD, Elly Schlein, controbatte.
11: Noi intendiamo che fino a che non otteniamo un negoziato e una pace giusta, sia fondamentale anche sostenere un paese che subisce un'invasione criminale.
8: Ma Schlein aggiunge:
11: ecco, su questo possiamo discutere e discuteremo fino a trovare un compromesso, perché nessuno di noi intende mai più fare il favore alla destra di dividerci come è successo nel 2022.
8: Rosanna Magnano, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
1: E siamo arrivati all'ampia pagina sportiva con la domenica che ha qui chiuso la quinta giornata di Serie A.
12: Dimenticano le recenti sconfitte e gli altrettanto recenti infortuni, vincono e si riavvicinano alla vetta Milan e Juventus. Tutto facile per i rossoneri a San Siro, netto il 3-0 del Diavolo sul Lecce, lo firmano i senatori Pulisic e Rabiot, ma anche quel Diego Moreira che entra ancora una volta dalla panchina e, come con la Lazio, trova di nuovo la rete, la terza stagionale. 2-0 invece per la Juventus all'Allianz Stadium contro l'Atalanta, le reti di Conceição nel primo tempo e Bremer nella ripresa per rilanciare i bianconeri, che agganciano il Como e il Frosinone. Sì, il Frosinone che batte proprio i lariani a sorpresa con un altrettanto netto 2-0 firmato da Calò e Kvernadze, anche lui al terzo gol dall'inizio del campionato. Frena invece ancora il Napoli, bloccato sull'1-1 in rimonta dalla Fiorentina al Franchi. In coda il Parma batte il Genoa per 2-1, panchina di De Rossi sempre più a rischio. Ora la lunga sosta per le nazionali. Venerdì a Roma l'esordio della seconda volta in azzurro di Mancini, ci aspetta il Belgio. Dario Ricci, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
1: Nella MotoGP, nel Gran Premio d'Austria, prima vittoria in carriera per Acosta su KTM, davanti all'aprile di Martine Bezzecchi, poi augure Marc Marquez, in classifica mondiale guida ora Martin. Per la pallavolo maschile, agli ottavi degli europei a Torino, l'Italia liquida 3-0 la Danimarca, nei quarti di finale gli azzurri affronteranno la Finlandia. Per il basket, infine, Supercoppa italiana che va all'Olimpia Milano, che in finale ha battuto la Reyer Venezia 94-87 dopo un supplementare. Era questa l'ultima notizia di GR24, condotto in studio da Sergio Nava. Un grazie a Carlo Salvatore per l'assistenza in regia. Vi lasciamo ora ai programmi di Radio 24 e Sole 24 Ore.

0: il nuovo volto della chirurgia estetica. Come sta cambiando il nostro rapporto con il corpo, il tempo e l'idea di bellezza? Un'inchiesta che esplora il confine tra cura di sé e perfezione con le testimonianze di medici, psicologi e pazienti. Filler, di Silvia Martelli. Dal 19 settembre in edicola con Il Sole 24 Ore a 12,90€ in più e in libreria.
1: Come si protegge la propria salute? Con una vita media sempre più lunga, gli strumenti di prevenzione e tutela sono cruciali. Deborah Rosciani e Nicoletta Carbone analizzano l'impatto dei nuovi cambiamenti demografici su società, mercati e modelli di welfare in un confronto tra esperti del settore medico e assicurativo. Radio 24 ti invita alla Digital Roundtable Longevity, vivere meglio, vivere a lungo, 30 settembre alle ore 14. Iscrizioni su radio24.it.
2: In collaborazione con Stanna, montascale e ascensori domestici scelti da oltre 1 milione di persone. E con
3: Zurich, leader globale nel settore assicurativo in più di 200 paesi e territori.
2: E con
0: Fasi, dal 1977 al fianco dei dirigenti industriali e delle loro famiglie.
4: Con la partnership scientifica dell'ospedale IRCS Humanitas San Pio X di Milano.
5: Con il mio allenatore ci siamo detti andiamo in batteria. Il Piattoli veniva da praticamente nuovo, da sconosciuto a parte Firenze, batteria, primo campionato europeo assoluto, vediamo come va. Andiamo in batteria, facciamo un buon tempo, ho il primo tempo tra i 12 che poi andranno in semifinale e quindi diciamo bene. Poi sento il mio allenatore e il mio allenatore mi ha detto: oh, per ora sei stato bravo, vediamo se diventi bravissimo andando in finale. Infatti dopo, appena finito la semifinale, ho chiamato il mio allenatore e poi da lì abbiamo detto quello che dovevamo fare l'abbiamo fatto, adesso come va.
6: Queste sono alcune delle voci di Personal Best, il programma di Radio 24 dedicato al mondo della corsa, del running e dell'atletica.
7: In onda ogni domenica alle 6.30.
6: E in podcast con qualche contenuto in più.
7: Tante voci diverse quindi.
6: Dei protagonisti, degli atleti e degli esperti.
7: E due che non cambiano mai.
6: Le nostre.
8: Personal Best di Silvio Lorenzi e Ivana Di Martino. Ogni domenica alle 6.30 su Radio 24. E per chi l'avesse perso, vi riproponiamo. Il caffè della domenica di Maria Latella.
9: Buona domenica, eccoci. Il caffè questa domenica lo prendiamo con il capogruppo alla Camera dei Deputati del Movimento 5 Stelle, Riccardo Ricciardi. Buona domenica.
10: Buona domenica a voi.
9: Ma è vero che lei ha un passato legato al mondo del teatro e della comunicazione?
10: Sì, sì, sì, è vero. Io ho avuto la fortuna e il privilegio di fare il Centro Sperimentale di Cinematografia a Roma, sceneggiatura, e poi da lì diciamo che il mondo del teatro con insomma autore e regie fatte insomma in quel periodo oramai diversi anni fa, quasi 20 insomma.
9: E allora dal teatro al teatrino della politica. Senta.
10: Ma il teatro della politica, continuiamo a chiamarlo teatro.
9: Teatro. Oggi, domenica, qui a Milano si concluderà il percorso di Nova, cioè gli iscritti del Movimento 5 Stelle voteranno sul programma che poi Giuseppe Conte presenterà alla coalizione progressista. C'è chi dice che questa kermesse serve a compattare la base attorno alla linea dell'alleanza con il PD sostanzialmente, e c'è chi invece dice no, serve a fissare dei paletti irrinunciabili, un messaggio chiaro e forte ai partner del campo largo. Qual è l'ipotesi più corretta?
10: Ma guardi, noi riteniamo che al di là poi dei sondaggi che vengono fatti rispetto a cosa pensa la base del movimento, pensiamo che cosa migliore non esista che invece parlare con i nostri iscritti e con la nostra comunità. Un percorso durato 6 mesi, un percorso che ha coinvolto anche persone non iscritte al movimento, evidentemente in qualche modo simpatizzanti o comunque affini, perché sennò non avrebbero partecipato alla nostra iniziativa. per capire, per riparlarci sempre come facciamo sostanzialmente quasi tutti gli anni, e per evidenziare quelle che sono i voleri e gli indirizzi che la nostra base ha rispetto alla nostra azione politica. Diciamo, è una sorta di tagliando, è una sorta di rifornimento che facciamo in questi casi, e quindi non c'è una, diciamo, opzione predefinita rispetto a dove andremo. Spesso e volentieri abbiamo avuto una conferma delle nostre linee, abbiamo avuto una, un rafforzamento di alcuni posizionamenti e anche confronti su tante altre cose. Poi, insomma, siccome abbiamo parlato veramente di tutto, dalla politica estera all'agricoltura all'istruzione, c'è stato veramente un grande confronto che stiamo sintetizzando in questi due giorni.
9: Onorevole Ricciardi, a proposito di politica estera, un tema fondamentale, cruciale, proprio diciamo in questi giorni in cui Mosca ha dato dei segnali inquietanti, intenzioni non proprio amichevoli nei confronti dell'Europa. Il Movimento 5 Stelle ribadisce da tempo una posizione contraria all'invio di armi a Kiev, no? E chiede una svolta diplomatica. Però la svolta diplomatica non sembra proprio essere nelle intenzioni, almeno non ci sono segnali, diciamo, di appeasement. Questa sarà una condizione che chiederete di mettere nero su bianco nel programma del campo progressista? Chiederete che sia messo nel programma la contrarietà all'invio di armi a Kiev?
10: Allora, io penso che sull'Ucraina si continui a parlare come se non fossero passati 4 anni. Cioè, io sento sempre il dibattito fermo al 2022, ovvero la Russia ha invaso l'Ucraina, l'Ucraina è impotente di fronte all'invasione e va aiutata, altrimenti Putin arriva a Kiev. Benissimo, questo nel 2022. Oggi la situazione è notevolmente cambiata, cioè l'Ucraina oggi è l'hub militare sicuramente più importante d'Europa, se non più importante del mondo. Ci sono stati una serie di investimenti di grandi aziende di armi, Lockheed Martin, Rheinmetall, Leonardo, che hanno fatto diventare l'Ucraina, purtroppo sulla pelle degli ucraini, un laboratorio di sviluppo tecnologico, come accade in ogni guerra da sempre. Le guerre sono sempre acceleratori di tecnologie ovviamente militari, quindi l'Ucraina oggi ha un quantitativo d'armi, un quantitativo di investimenti, un quantitativo di know-how in termini di armamenti, che non è più quello di 4 anni fa. Quindi noi o cominciamo a partire da questa situazione, e il nostro invio di armi, oltre che essere per noi dannoso al raggiungimento della pace, è una cosa che veramente non ha senso oramai.
9: Però mi permetta onorevole Ricciardi, l'Europa e dunque

0: l'Italia, che è saldamente in Europa, non può non dare un segnale di essere pronta a difendersi. Diciamo che gli allarmi che sono arrivati dalla Lituania nei giorni scorsi, il drone russo intercettato dai nostri Eurofighter che sono impegnati a difesa dei cieli nel Baltico, poi due jet di Mosca che hanno sconfinato, sono tutti segnali, come dire, non proprio rilassanti in questo senso, no?
1: Guardi, ci sono due scelte quando accadono delle robe del genere. O ci si pone in termini di totale conflitto nelle scelte politiche, nelle scelte delle persone, o ci si pone come una realtà che vuole in qualche modo cessarlo il conflitto. Se l'Europa continua a fare sanzioni, mette nei posti chiave di politica estera persone provenienti da paesi che chiaramente hanno una conflittualità elevatissima con la Russia, dai Baltici e nelle zone di confine russo, è ovvio che tu ti metti in una situazione dove stai dicendo che la Russia è il tuo nemico e tu ti poni come il primo soggetto politico che vuole continuare una conflittualità con la Russia e anzi radicalizzare la conflittualità con la Russia. Questo ha fatto l'Europa. Nel frattempo la Russia parla serenamente con la Cina, con l'India, con ovviamente tutti i paesi dei BRICS, con gli Stati Uniti dopo l'avvento di Trump, quindi l'Europa si ritrova in questo magnifico auto-isolamento dove sbandiera dei valori morali a giorni alterni, perché poi dopo quando c'è da fare rispettare il diritto internazionale a Gaza, l'Europa alza le mani, quindi il diritto internazionale vale a giorni alterni, e quindi si pone l'Europa come l'acerrimo nemico e rivale della
0: No, no,
1: Russia. Non si
0: attenzione, attenzione, c'è anche una preoccupazione espressa più volte anche dalla Presidente Ursula von der Leyen, e cioè l'Europa è a due passi dalla Russia e dunque si capisce la preoccupazione dei paesi baltici e ovviamente questa, essendo tutti noi europei, si estende. Però, siccome non voglio trattenerla solo su questo tema, ce ne sono altri che riguardano più da vicino invece la politica italiana, le pongo invece un'altra questione. Giuseppe Conte ha sottolineato più volte l'inaffidabilità di Matteo Renzi in vista di un'alleanza e nei giorni scorsi un sondaggio del Fatto Quotidiano dava il centrosinistra oltre il 42%, ma con Renzi dentro. Quindi, come vi regolate?
1: Magari senza Renzi era 44, bisognava fare il sondaggio inverso. Ma guardi, a me fa sorridere quando sento Matteo Renzi che dice non bisogna assolutamente far vincere la Meloni. Matteo Renzi è il principale responsabile del fatto che la Meloni oggi sia Presidente del Consiglio, perché Matteo Renzi è colui il quale ha fatto cadere il governo Conte 2, ha sostanzialmente creato le condizioni affinché arrivasse il governo Draghi. E ha dato il là all'ascesa inarrestabile in quel momento di Giorgia Meloni. Quindi Matteo Renzi è il principale artefice delle fortune elettorali e del governo Meloni. Quindi che oggi dica non bisogna far governare Meloni, forse ci va a pensare anche qualche anno fa che la sua mossa sarebbe stata l'avvio di tutto questo. Renzi è molto bravo a giocare sullo stretto, è sul lungo che il ragazzo fatica. Beh,
0: Perché fece cadere il governo Conte, secondo lei?
1: perché aveva tutto interesse di ritornare centrale rispetto alla politica, ma avvalorandosi come sponsor di Draghi, quando Draghi non è che desse molto retta a Renzi, insomma, lui cercava di accreditarsi come persona con la quale Draghi avesse un canale preferenziale. Noi ricordiamo che non era proprio così, insomma, Draghi era un po' allergico alla presenza di Renzi in realtà. Perché l'ha fatto? Beh, probabilmente perché Giuseppe Conte, quella coalizione molto salda con Partito Democratico e all'epoca Liberi Uguali, poi diventata VS, stava veramente facendo un governo progressista e stava erodendo quello che era la centralità di Matteo Renzi. Quel governo era l'inizio di una campagna vaccinale, oltretutto in un momento anche di un'irresponsabilità incredibile, e diciamo l'interesse era che Giuseppe Conte non gestisse il PNRR che lui aveva portato in Italia. Aveva più interesse che non lo gestissero persone come Matteo Re, come Giuseppe Conte e quella classe politica, diciamo. Però se mi chiede il perché, penso che l'abbia fatto più per una cosa di egocentrismo e protagonismo, perché poi alla fine il teatrino, come ha detto lei, della politica è anche molta psicologia spicciola, insomma.
0: Senta, in un minuto, prima di una brevissima pausa, legge elettorale, ritorno in terza lettura alla Camera, secondo lei c'è ancora un po' di mal di pancia, come si dice nei corridoi in politica, no? Il mal di pancia dei deputati e delle deputate, magari anche del centrodestra?
1: Sì, sì, decisamente sì, poi è chiaro che potrei darle una risposta più precisa quando entreremo tra poco, insomma tra una settimana, nel discorso in commissione, dove, come succede sempre in questi casi, più ci si avvicina alla data più si ha un panorama più chiaro anche di tutti questi mal di pancia, però indubbiamente ci sono e potrebbero esserci anche delle sorprese. È chiaro che sarebbero sorprese che porterebbero direttamente Meloni al Quirinale, perché ovviamente
0: alle elezioni anticipate, insomma la richiesta di elezioni anticipate.
1: Beh,
0: secondo lei,
1: se la legge elettorale viene bocciata alla Camera in toto, penso che l'inevitabile conseguenza politica sia quella.
0: Riccardo Ricciardi, capogruppo del Movimento 5 Stelle alla Camera dei Deputati. E stavamo parlando di eventualità rispetto alla legge elettorale. L'onorevole Ricciardi, diciamo, mette nel computo delle cose che possono accadere che se la legge elettorale fosse di nuovo bocciata nel ritorno in terza lettura alla Camera, secondo Ricciardi che succede?
1: Che dovesse essere bocciata, penso che la Presidente Meloni andrebbe dritta al Quirinale, insomma.
0: Per chiedere lo scioglimento delle Camere?
1: Insomma, si aprirebbe una crisi politica, poi quello che farebbe, insomma, Mattarella nel momento in cui c'è una legge di bilancio da fare è tutto ovviamente nelle prerogative, grazie a Dio, del Presidente Mattarella. Però è chiaro che non si potrebbe far finta di niente di fronte a una legge elettorale bocciata alla Camera e quindi definitivamente affossata, insomma.
0: Ecco, veniamo invece proprio alle questioni che riguardano l'interno del vostro mondo, perché nei giorni scorsi sono uscite le anticipazioni dell'intervista che Beppe Grillo ha dato al podcast di Fedez. E Beppe Grillo ha parlato di un Movimento 5 Stelle che di progressista ha solo la paralisi della mente, cioè è in progresso paralizzato, e ha mostrato il marchio del Movimento Zero Stelle.
1: Gli sono venute battute decisamente migliori, insomma.
0: Ha detto di Conte che è l'uomo che sussurra i cavilli. E insomma mi pare di capire che ci sia in atto una vera e propria battaglia da parte di Beppe Grillo nei confronti del movimento che lui ha fondato.
1: Io sarò sempre grato e guarderò sempre con affetto e ammirazione e stima totale quello che ha fatto Beppe Grillo in questo paese, perché davvero ha fatto una rivoluzione vera e noi dobbiamo sicuramente tutto quello che si è creato a Beppe Grillo, questo è fuori di dubbio ed è giusto premetterlo sempre. Poi quel Beppe Grillo attaccava la politica, attaccava la finanza, attaccava i grandi gruppi industriali, attaccava il giornalismo, diciamo non giornalismo, attaccava le banche. E quindi era un Beppe Grillo dirompente, un Beppe Grillo che ha attratto tante persone. Oggi purtroppo si è ridotto ad attaccare solamente Giuseppe Conte, quindi non credo sia più una, diciamo, sana e pura e travolgente voglia di cambiare il mondo, ma sia una sorta di questione personale.
0: Lei vede del rancore, vede della delusione in Grillo per essere stato, come dire, marginalizzato da Conte?
1: No, Beppe Grillo si è automarginalizzato.

0: organizzato. Questa è la differenza. Noi abbiamo fatto di tutto. Io sono ero vicepresidente dal 2021, quindi ho vissuto tutte le fasi di quella vicenda. Noi abbiamo fatto di tutto perché tutti avevamo bisogno del Beppe Grillo che dicevo prima, del Beppe Grillo dirompente, e sarebbe stata importantissima per noi quella carica di Beppe Grillo. Abbiamo fatto di tutto per l'interesse del movimento che Beppe Grillo rimanesse, diciamo, nel movimento con la sua carica e con le sue idee, con la sua intelligenza. Purtroppo si è automarginalizzato, si è autoisolato, fino a che la base e gli iscritti hanno deciso che Beppe Grillo non dovesse essere più garante del movimento.
1: A proposito di iscritti, allora, negli ultimi giorni i sondaggi sull'ipotesi delle primarie vedono un testa a testa serrato e contrastante tra Giuseppe Conte ed Elly Schlein. Le chiedo, se poi alla fine, alle primarie, vince la Schlein, i vostri elettori la voteranno quando ci sarà da andare alle politiche?
0: Guardi, io gliela ribalto la cosa. Se noi dovessimo scegliere un candidato o una candidata non tramite le primarie, i nostri elettori lo voterebbero? Sicuramente no, perché un'imposizione fatta a tavolino non sarebbe mai accettata. Il nostro movimento è un movimento che per sua natura ha sempre votato sui contratti di governo, sulle coalizioni, su tutto quanto, e una regola che è sempre, diciamo, uniformemente e, diciamo, maggioritariamente seguita è: io ho votato contro quell'opzione che ha vinto, ma siccome ha votato la base, io rispetto il voto. Cioè, noi lo facciamo da quando siamo nati, è proprio nel nostro DNA questo atteggiamento. Quindi la scelta del candidato o della candidata premier, se non avviene tramite un'elezione, sarebbe molto peggio. Quindi io penso che la nostra base il nostro elettorato sia già maturo notevolmente per affrontare una scelta che non è quella preferita. Poi può esserci che persone che votano il movimento votino Schlein, cioè non è che su questo non c'è, diciamo, non deve essere un dogma di partito. Bisogna scegliere la persona più adeguata per battere Meloni quando ci saranno le elezioni politiche.
1: A proposito di Meloni, l'ultima domanda, perché ormai abbiamo veramente consumato i nostri minuti. Il Consiglio dei Ministri ha approvato lo stop al bollo auto nel 2027 e il bollo non si pagherà. Le vetture di piccola e media cilindrata e le moto non lo pagheranno. Era una misura che in passato altri avevano annunciato senza farla. Giorgia Meloni dice: io invece l'ho fatta. Ovviamente l'opposizione critica questa misura, dice che non ci sono le coperture strutturali, ma la domanda è: se vincete le elezioni, se vince il campo largo, vi impegnate a mantenere lo stop?
0: Guardi, allora, innanzitutto è chiaro che qualsiasi misura che alleggerisce ciò che i cittadini devono pagare è di per sé una buona notizia. Poi, se la contropartita è che le regioni, nel loro bilancio, e sappiamo che il bilancio delle regioni è praticamente sostanzialmente in sanità, se le regioni si troveranno a dover fare dei tagli in sanità per le mancate coperture del bollo auto, beh, altro che coperta corta, è in una situazione drammatica come siamo in tantissime regioni per la sanità, sarebbe una beffa, per usare un eufemismo.
1: Quindi la risposta è: andremo a vedere come stanno i conti.
0: Guardi, secondo noi ci sono talmente tante soldi da recuperare dalle armi, al ponte sullo stretto, agli extra profitti, che trovare le coperture lì per mantenere l'abolizione del bollo, sì, ma per dare una risposta sulla sanità, per dare una risposta sulla scuola, per dare una risposta sul caro energia e caro bollette, non posso fare una misura e tagliare dalla sanità. Faccio questa misura e taglio da chi si sta ingrassando con questa crisi e con questi profitti stellari, come appunto banche, settori energetici.
1: Ah, ok, allora ne riparleremo, onorevole Ricciardi, se vincerete le elezioni qua.

vincerete. Grazie al capogruppo del Movimento 5 Stelle alla Camera per aver preso il primo caffè di questa domenica con noi. Buona domenica a lei e io do appuntamento, se vorrete, a chi ci sta sentendo, alle 11 perché torniamo qui su Radio 24 con Nessuno è perfetta.

0: Deficit, debito, spread, tassi di interesse, inflazione, dazi. Beh, sono tutti termini con cui purtroppo siamo abituati e soprattutto negli ultimi tempi siamo stati obbligati a convivere, che ascoltiamo, leggiamo tutti i giorni sui giornali o ascoltiamo in radio. Però se ci chiedessero esattamente di spiegare come funzionano e soprattutto che rapporto hanno tra di loro queste parole, forse andremmo un po' in difficoltà. Ecco perché abbiamo pensato con Radio 24 di realizzare il primo podcast di Focus Economia, che sarà coordinato e condotto da Daniele Brunetti, autore del programma, e si chiama Le parole che contano, il dizionario di Focus Economia. In ogni puntata prenderemo un termine, lo sviscereremo nel linguaggio più semplice possibile, perché un po' come per il programma in onda in radio, non vuole essere un dizionario accademico dedicato solo agli esperti, ma vuole essere un vocabolario rivolto a tutti gli ascoltatori, anche a chi non ha una formazione necessariamente economica o finanziaria, col linguaggio semplice che contraddistingue il programma Focus Economia. Perché le parole contano, ma è importante anche capire i concetti che rappresentano. E quindi l'appuntamento è sul sito e sull'app di Radio 24, su 24orepodcast.com e su tutte le principali piattaforme audio, perché le parole sono importanti.
1: E per chi l'avesse perso, vi riproponiamo...

0: Nessuna è perfetta. Viaggio dentro i luoghi non comuni dell'universo femminile. Di Maria Latella.
1: Eccoci, seconda puntata di questa nuova stagione di Nessuna è perfetta e iniziamo questa domenica raccontandovi una storia drammatica. È una storia, la storia di una giovane donna che, nonostante un'esperienza adolescenziale terribile, ha deciso di trasformare la propria storia in una testimonianza che possa essere utile ad altre giovani donne, perché purtroppo quello che è successo a lei non succede e non è successo solo a lei. L'ha raccontato in un libro che è in uscita il 29 settembre, pubblicato da Sperling & Kupfer. Il titolo è La mamma è sempre la mamma? E ora vi spiega perché.

0: nostro stacchetto spensierato che da sempre, da oltre 10 anni, ci accompagna per introdurre la prima ospite, la nostra Sunday Girl, e introduce questa domenica una storia complicata. Intanto buona domenica Maila, Maila Micheli, autrice di La mamma è sempre la mamma, con punto interrogativo finale. E Maila, tu hai deciso di raccontare l'abuso invisibile, la vergogna, la possibilità poi di ricostruirsi dopo il trauma, cosa che stai facendo. E nel tuo libro La mamma è sempre la mamma, col punto interrogativo, racconti di quel che succede quando la mamma, la tua mamma, diventa causa di distruzione. Vuoi raccontare, prima di raccontare questo legame di manipolazione, di silenzi punitivi, di scelte estreme alle quali arriveremo appunto tra un pochino, raccontandole tra un poco, vuoi farci conoscere prima la ragazzina che eri, la bambina che coltivava dei sogni?
1: Grazie dell'invito. Allora, in realtà io ero una ragazzina normalissima, nel senso proprio vero del termine. Ero una

0: diciamo così, la sorellina sempre in mezzo, però insomma tutto appunto normale, ecco, cioè nulla di...
1: E tutto questo succedeva in quale regione italiana?
0: In Emilia Romagna, in provincia di Reggio Emilia.
1: Quando è iniziato il periodo più difficile della tua vita? Riesci a ricordare il momento in cui hai capito che qualcosa nella tua famiglia non andava?
0: Allora sì, ce ne sono stati diversi. Il primo era che comunque si respirava in casa mia un clima molto pesante di lite, di battaglie, di guerre, anche proprio di violenza fisica, verbale, psicologica, ma anche tra i miei genitori stessi. E invece io vedevo fuori che le mie compagne non ne parlavano, no? Non dicevano ai miei genitori: mio papà ieri ha rotto un piatto o ha dato uno schiaffo a mia mamma. E quindi inizio poi a soffrire questo clima, che però allo stesso tempo per me è la normalità, perché ci cresco in questo clima. Diciamo che il momento in cui si interrompe qualcosa, diciamo, ho un cortocircuito, se così vogliamo chiamarlo, è quando mia mamma, a un certo punto, io ero molto piccola, andavo ancora alle elementari, quindi quarta, quinta elementare, avevo più o meno 9-10 anni, mi mostra l'immagine di una parte intima maschile, e non mi mostra l'immagine di una parte intima maschile ovviamente normale, ma diciamo così in un momento particolare, quindi ovviamente è una cosa che una bambina non dovrebbe mai vedere, neanche per sbaglio, ecco.
1: Cioè ti mostra un membro della fase di erezione?
0: Esattamente, assolutamente sì.
1: E come lo spiega?
0: Non lo spiega, lei mi fissa, cerca una mia reazione, io non so come reagire, non so dove guardare, ed è lì che poi insomma dentro di me qualcosa si rompe, perché io non potevo tornare a casa e dirlo a mio padre, e allo stesso tempo dovevo mantenere il segreto, perché lei era la mia migliore amica, e se non l'avessi fatto avrei perso quella che era la mia migliore amica e il mio unico legame poi di fatto vero e stabile, perché io da sempre sono sempre stata cresciuta con l'idea che il mondo là fuori è crudele, quindi non potevo mai fidarmi.
1: Quindi tua madre era la tua migliore amica, tu consideravi la tua migliore amica tua madre?
0: Esattamente, mia madre era la mia migliore amica da sempre, per sempre, in tutto e per tutto, cioè anche a livello proprio di confidenze, a livello di quello che sentivo, di quello che provavo, dovevo dire tutto a lei, ma non era un mi obbligava a dirlo, era proprio un mi ha cresciuto così, per me è normale, perché se non glielo dico rischio di perderla.
1: Dopodiché tu sei nemmeno adolescente e a questo punto succede qualcosa che nessuna ragazza dovrebbe mai, come dire, conoscere, percepire. Che cosa succede?
0: In realtà succedono due cose, nel senso che a 12 anni il primo fidanzatino con cui stavo in quel periodo, che ovviamente era molto legato a mia mamma, abusa di me, in accordo con mia mamma, perché in realtà era stata mia mamma a chiedergli di togliermi
1: la verginità.
0: Esattamente. E quindi lei proprio glielo chiede e lui pochissimi mesi dopo, pochissimo tempo dopo lo fa. Quindi diciamo che lì è stato il primo abuso fisico che mi porto ancora dietro, e soprattutto alla quale mia madre ha risposto con un vabbè, se è successo è perché lo volevi. Quindi lì diciamo c'è stato un altro mio enorme ostacolo, che era tra quello che io sentivo.
1: Che tu hai raccontato a tua madre che questo tuo fidanzatino aveva abusato di te, no?
0: Esatto, sì, perché io stavo molto male, nonostante lui comunque non mi avesse picchiata, perché la concezione della violenza è l'uomo che picchia e fa violenza, in realtà non è per forza così, e quindi non riuscivo a trovare una spiegazione, dicevo ma lui non mi ha picchiata. Io sì, è vero, ho detto di no tante volte, però lui non mi ha mai, diciamo così, costretto, tenuta ferma o picchiata, quindi sentivo questo dentro di me, questo disagio, questo dolore, questo senso di angoscia, e quindi io chiamai subito mia madre, subito dopo, dicendo quello che era successo, cercando forse anche una spiegazione, non lo so, perché ovviamente magari non riuscivo a darmela, no? E invece la risposta fu: se è successo è perché lo volevi.
1: E da lì poi che

0: Cosa è accaduto? Qualcosa di più grave?
1: Allora, da lì poi, esatto, diciamo che in questo momento succede una cosa che rompe un po' la quotidianità in generale, perché mio padre e mio fratello cambiano regione, quindi si spostano dal nucleo familiare perché i miei genitori si lasciano definitivamente. Quindi rimaniamo io e mia madre a vivere insieme, in casa solo io e lei. Poco dopo arriverà il suo compagno, però comunque diciamo che in pianta stabile rimaniamo io e lei. Lei ha sempre più necessità, bisogno di soldi. E mia madre non era assolutamente quella che voleva lavorare, anzi. E da lì inizia con questo, diciamo così, questa goccia cinese, dove tutti i giorni era colpa mia se i cani non avevano da mangiare, era colpa mia se non c'era appunto disponibilità economica, perché io non provvedevo a recuperare denaro. E quindi a un certo punto inizia a uscire con frasi del tipo: ma sai quanto guadagna una donna a fare la prostituta? E non lo dice una volta, lo dice più volte, tanto che io a un certo punto arrivo proprio a pensare: ok, questo è il suo obiettivo. Io avevo 14 anni quando per la prima volta mia madre mise l'annuncio sul giornale, appunto scrivendo che io, cioè insomma, diciamo dall'annuncio avevo 18 anni. Ok, quindi.
0: Cioè era uno di quegli annunci, diciottenne, carina per incontri con uomini interessanti, una cosa così generica.
1: Esattamente, diciottenne di bella presenza, offre dolce compagnia, ragazzi, dai tot anni, no?
0: E tu sapevi che aveva pubblicato questo annuncio?
1: Lei mi ci porta proprio, mi porta nell'ufficio di reporter e lo fa scrivere a me. Quindi lei mi dice proprio di scrivere di mio pugno questo, diciamo così, articolo, se così si può, d'annuncio. Però ovviamente la ragazza che c'era alla reception rimane allibita, tanto che mia madre risponde subito: no, no, no, no, ma non si parla di lei, quasi a mettere le mani avanti riferendosi a me, no? Tanto che poi questa ragazza a processo testimonierà, perché anni dopo si ricordava ancora di me e della mia espressione, di quello che insomma aveva percepito da quella circostanza. E ci dice che l'annuncio sarebbe uscito in teoria tipo una settimana dopo. Di fatto la stessa sera non torniamo a casa, perché io non lo sapevo, l'ho scoperto anni dopo, però il numero che mia madre aveva preso dedicato a questo tipo di attività, che per lei era ovviamente quello che lei voleva, inizia a suonare subito. Questo perché aveva già messo un annuncio online. Quindi quella stessa sera ci fu il primo incontro.
0: E tu come hai reagito a quel primo incontro?
1: Io ho reagito che non ci volevo assolutamente andare, ovviamente. Mi sono sentita tradita perché poi lei mi ha fatto uscire di casa con l'inganno, chiaramente non mi ha detto andiamo lì a fare questo, ha detto tutt'altro. E quando poi siamo arrivati in quel luogo, io più volte le dicevo: vai tu, vai tu, vai tu, vai tu. E il problema è che chiaramente lei non aveva nessuna intenzione di andare lei, quindi la sua risposta era sempre la stessa: io sono brutta, sono vecchia, sono grassa, io non ci vado, punto. E quindi mi lascia. Di fatto in questo campo dove poi succede, diciamo così, la prima violenza di questo ambito, se così possiamo chiamarlo.
0: Senti Maila, quante volte è successo dopo?
1: Allora, è successo più o meno con una trentina di uomini, però nel giro di poco tempo, nel senso che pochi mesi dopo si fa avanti un amico di mia madre, un amico di famiglia che sapeva la mia età e mi conosceva da quando ero piccolissima, e chiede di poter avere degli incontri con me. Chiaramente mia madre dice di sì, lui offre una cifra esorbitante perché offre 400 euro ogni lunedì, e quindi automaticamente tutte le altre persone vanno di fatto poi a sparire perché a mia madre non serviva più. Una volta che c'era lui, diciamo,
0: Quindi diventa il tuo cliente fisso.
1: diventa l'unico per anni.
0: E questa storia quanto è andata avanti?
1: È andata avanti qualche anno fino a quando io poi a un certo punto, nonostante fossi ancora in casa, iniziai a chiedere aiuto a lui, iniziai a ribellarmi, anche se lui ovviamente non mi ascoltò minimamente. Poi a un certo punto iniziai proprio a rifiutarmi completamente di andare agli incontri.
0: Non voglio raccontare proprio tutto quello che c'è nel tuo libro di Sperling. Ti chiedo solo chi ti ha salvato?
1: Il mio cane. La vita me l'ha salvata il mio cane.
0: E da quanto tempo sei libera da questo inferno?
1: Allora, diciamo che libera è una parola gigante. Non sono libera, però da quanto tempo non sono dentro questo incubo? 11 anni, quasi 12 ormai.
0: Tua madre è morta?
1: Sì, mia madre è morta.
0: E, hai smesso di vederla a un certo punto?
1: Sì, assolutamente, mi sono allontanata completamente, ho smesso sia di vederla che di sentirla.
0: E tuo padre e tuo fratello quando hanno saputo?
1: Allora, loro diciamo che avevano già letto qualcosa dai giornali, ma non so se non hanno mai voluto credere o se hanno preferito, diciamo così, far finta di niente, ma da quando poi la mia storia è diventata pubblica, loro hanno deciso, anche dicendomelo proprio, quindi di allontanarsi e non vogliono essere assolutamente, non coinvolti, però non vogliono proprio neanche far parte della mia vita, ecco.
0: Certo, non è comodo neanche per loro e quindi è più comodo, come dire, fare finta di niente. Maila, grazie per questa tua, come dire, rivelazione di te e per la forza e il coraggio che hai avuto per scrivere questo libro che racconta questa storia drammatica. Lo ricordo il titolo, La mamma è sempre la mamma? È pubblicato da Sperling & Kupfer ed è in libreria dal 29 settembre. Grazie.
1: Grazie a voi.
0: E dopo una storia più che drammatica, quella di Maila Micheli del libro La mamma è sempre la mamma, invece una storia positiva. Ne parliamo con la professoressa Valentina Tobia, associata di psicologia dello sviluppo e dell'educazione alla facoltà di psicologia dell'Università Vita Salute San Raffaele. Buona domenica.
2: Buona domenica.
0: Allora, c'è un gioco da tavolo che è stato progettato dalla vostra università insieme a Tambù, una realtà che è specializzata in gamification e game design. E questo gioco da tavolo aiuta ad orientarsi nella scelta, nell'orientamento universitario. Come funziona? Come funziona?
2: Allora, il gioco si chiama Pathways e l'abbiamo progettato perché lavoravamo all'interno di progetti di orientamento nelle scuole secondarie e ci serviva uno strumento che aiutasse non solo a capire quali sono le aree che si possono approfondire nei percorsi universitari, su questi ragazzi ormai sono abbastanza abili a cercare le informazioni, ma che li aiutasse proprio a capire come scegliere, quindi a sviluppare una serie di capacità e competenze che li aiutasse nel fare una scelta ponderata. E quindi abbiamo pensato alla modalità ludica, una modalità di gioco che fosse coinvolgente e che li motivasse a essere, insomma, a lavorare insieme a noi. E abbiamo creato questo gioco, che è un gioco che ha una componente collaborativa molto, molto alta.
0: Ci sono 64 tessere, 5 aree disciplinari, domande di cultura generale e scenari ispirati alla vita universitaria. Nella vostra esperienza, questo gioco, questo Pathways della società Tambù, in quanti casi ha svelato a uno studente un percorso che non si aspettava?
2: Ci è capitato, abbiamo degli ottimi feedback da chi ha lavorato nelle classi, anche nelle fiere. Diciamo che gli studenti hanno a che fare con queste aree che sono la psicologia, le scienze politiche, giuridiche ed economiche, filosofie lettere, materie STEM e materie di ambito medico. Quindi attraverso le domande che si ritrovano nel gioco vanno ad esplorare tutte le aree e quindi possono nascere delle nuove curiosità. E a volte anche vanno un po' a sfatare un mito, quindi magari hanno delle pensano di avere delle conoscenze rispetto a un ambito che a loro interessa e scoprono che magari ci sono dentro anche delle competenze che non sono così, così di interesse. Però al di là di questo, che è l'aspetto legato più alle materie, c'è tutto un lavoro con le tessere di cui parlava, che sono quelle situazioni in cui si ragiona proprio su quella che è la vita universitaria. Per cui vengono presentati degli scenari, ad esempio rispetto a difficoltà personali che possono emergere nell'affrontare la difficoltà di un esame o lo stare dietro a delle scadenze, e si discute all'interno del gruppo che sta giocando su quali possono essere delle possibili soluzioni, e non c'è una risposta giusta. L'idea è proprio di sviluppare anche un senso critico, la capacità di negoziare all'interno del gruppo, di analizzare un problema da più punti di vista.
0: Professoressa, voi avete sperimentato questo gioco Pathways con degli studenti di liceo, di istituto tecnico. Chi sono state le vostre cavie?
2: Con studenti di vari indirizzi, quindi abbiamo lavorato nei licei, ma abbiamo lavorato anche negli istituti tecnici e in alcuni indirizzi professionali. E devo dire che abbiamo avuto un'ottima risposta in diversi contesti e da ragazzi con diversi background, quindi non è limitato a solo un'area di scuola secondaria.
0: Quindi secondo lei potrebbe essere una buona idea se anche altre università, o meglio ancora altri istituti scolastici, facessero giocare a Pathways i loro studenti dell'ultimo anno?
2: Sì, secondo me è un ottimo stimolo, perché appunto al di là del presentare varie materie, è proprio il lavoro che permette di sviluppare una serie di ragionare su una serie di competenze, il pensiero critico, la parte di cooperazione, problem solving, la flessibilità, e anche di confrontarsi con gli altri in un modo guidato. E questo confronto a volte appunto fa venire fuori anche delle idee nuove ai ragazzi, e anche voglia di approfondire qualcosa che magari è molto diverso dal percorso che stanno facendo alla scuola secondaria o da dove si vedono in quel momento nel futuro.
0: L'ultima domanda che le voglio porre è: qual è l'errore più frequente che i ragazzi commettono quando scelgono il percorso di studio dopo la maturità?
2: A mio parere un errore frequente, quello che spesso troviamo, è che c'è molto peso dato a questa decisione, molta ansia, molta agitazione, e talvolta il basarsi anche molto sul parere degli altri. Io vedo nei ragazzi un po' una fatica a guardarsi dentro e capire quali sono le proprie risorse, le proprie competenze, i propri interessi veri. Quindi tutto il lavoro che insomma viene fatto con Pathways, e anche ad esempio all'Università Vittoria San Raffaele, con una serie di attività Open Day, Experience Day, eccetera, è proprio quello anche di aiutarli a capire quali sono le loro attitudini e anche le capacità che hanno, e come queste possono essere sfruttate in vari percorsi. Quindi farsi guidare unicamente dagli altri può essere.
0: Ecco, io ho l'impressione che oggi uno studente chieda consiglio all'intelligenza artificiale, no? Pensando che l'intelligenza artificiale lo conosca meglio di quanto non può conoscerlo invece un gioco guidato da docenti e fatto insieme ai coetanei. È così?
2: Sicuramente lo utilizzano, e secondo me, come accennavo all'inizio, per avere informazioni tecniche sui percorsi, eccetera, ha anche la sua utilità. Ma credo che l'orientamento vero e proprio emerga nella relazione, quindi la relazione con i docenti, coi colleghi, coi compagni, con persone più grandi di loro che hanno magari appena intrapreso un percorso. Da lì che nasce, a mio parere, nascono delle buone idee e anche un senso un po' di sicurezza rispetto a delle decisioni prese. Quindi va bene l'intelligenza artificiale per l'informazione, per l'orientamento vero e proprio la relazione è fondamentale.
0: Io ringrazio la professoressa Valentina Tobia, associata di psicologia dello sviluppo e dell'educazione alla Facoltà di Psicologia dell'Università Vita e Salute del San Raffaele. Le auguro buona domenica. Ringrazio Alessandro Chiappini in regia, Gaia Romani in redazione. Grazie a voi per averci seguito, e ci sentiamo domenica prossima sempre qui su Radio 24.

il nuovo volto della chirurgia estetica. Come sta cambiando il nostro rapporto con il corpo, il tempo e l'idea di bellezza? Un'inchiesta che esplora il confine tra cura di sé e perfezione con le testimonianze di medici, psicologi e pazienti. Filler.

0: di Silvia Martelli. Dal 19 settembre in edicola con Il Sole 24 Ore a 12,90 € in più e in libreria.
1: Riconosci questo ticchettio? È l'orologio troppo prezioso per essere portato. E questo? È il fruscio di un vestito troppo elegante per essere indossato. Non senti niente, vero? E questo? Lo senti? Nuova Maserati Grecale. Da 650 euro al mese IVA inclusa con Maserati Excellence Lease. TAN 499, TAIG 559. Info e condizioni su maserati.it.
2: Green flag o red flag? Quest'anno la sola bandiera per te è quella arancione. Vivi un viaggio unico con Radio 24 e Touring Club alla scoperta dei borghi che rendono unica l'Italia. Domenica 4 ottobre prendi parte alla Caccia ai tesori arancioni, l'iniziativa di Touring che ti accompagna nel cuore di oltre 100 borghi certificati con la bandiera arancione. Il 26 e 27 settembre segui lo speciale su Radio 24 e anticipa le emozioni della Caccia ai tesori arancioni. Info su radio24.it e su tesori.bandierearancioni.it.
3: GR24 di mezzanotte.
4: Elezioni in Germania, la AfD vince anche in Mecklenburgo, dove la CDU rischia di non entrare in Parlamento. Prima la Linke a Berlino, il cancelliere Merz non lascia avanti con le riforme. L'annuncio della Premier Meloni, tetto al numero degli studenti stranieri in classe, il commento dei presidi, questione fondata ma difficile da applicare. Da Pontida la mossa di Salvini, congresso straordinario a ottobre per ricompattare il partito, il Movimento 5 Stelle dà mandato a Conte di portare no agli aiuti a Kiev all'interno del campo largo. Calcio, Milan e Juventus tornano alla vittoria in Serie A, perde il Como a Frosinone. In primo piano le nuove elezioni dell'Enda in Germania e non si arresta l'avanzata dell'AfD dopo la Sassonia, il voto in Mecklenburgo, Pomerania è un altro duro colpo per la CDU e per il cancelliere Merz. Nell'Ant l'AfD è prima col 38,3%, seguita dall'SPD al 35,4%, la CDU nelle ultime proiezioni è un decimale sotto il 5% ed è a rischio di non entrare nel Parlamento dell'Ant. A Berlino avanti la Linke col 25,6%, la CDU seconda al 18,9%, segue la AfD.
5: Es ist ein Desaster.
4: Un disastro che non possiamo abbellire, così il cancelliere Merz, che si è assunto la responsabilità di portare avanti il paese, fare le riforme, Merz ha annunciato che non lascerà. Nessuna sorpresa invece alle elezioni in Russia, dove il partito Russia Unita di Putin ha vinto le elezioni per il rinnovo della Duma con quasi il 50% dei voti, secondo un exit poll della TV di Stato.
6: Non è certo una sorpresa che Russia Unita, il partito del potere sostenuto da Vladimir Putin, sia proclamato vincitore delle elezioni parlamentari convocate per il rinnovo della Duma, la Camera Bassa del Parlamento russo. Con un'affluenza al 57% e con il 20% delle schede scrutinate, Russia Unita avrebbe guadagnato il 57,07% dei voti, davanti al Partito Comunista secondo al 14,04% e davanti agli altri partiti della cosiddetta opposizione addomesticata, in linea con il Cremlino soprattutto sulla guerra all'Ucraina. I risultati definitivi sono attesi per i prossimi giorni, ma il messaggio importante di queste elezioni, volute da Putin per dimostrare il sostegno di un paese compatto alla guerra, è che questo sostegno non è affatto scontato. Yabloko, il partito liberale che chiede la pace e che è stato escluso dal voto, sarebbe riuscito a superare i candidati di Russia Unita nei confronti uninominali a cui è riuscito a partecipare. Dati che verranno nascosti nei risultati ufficiali, ma che forse, in elezioni che non hanno lasciato spazio a voci diverse da quelle del regime, fanno intravedere un sostegno alla guerra inferiore a quello che il Cremlino avrebbe voluto vedere nelle urne. Antonella Scott, Radio 24, Sole 24 Ore.
4: E sul fronte medio orientale l'alta rappresentante per la politica estera europea Callas, dando seguito alla sollecitazione del ministro della difesa Crosetto di rafforzare la missione Aspides, ha scritto: I 27 servono più assetti navali e aerei adeguatamente equipaggiati per far fronte all'aumento del livello delle minacce, comprese maggiori capacità per effettuare protezione ravvicinata. In Italia poca economia, tanta scuola nelle parole della Premier Meloni e la festa dei giovani di Fratelli d'Italia, novità in arrivo riguardanti gli studenti con background migratorio.
7: Inizia con paragonarsi alla temibile professoressa di matematica, la Premier Giorgia Meloni, parlando

0: alla festa di gioventù nazionale, i giovani di Fratelli d'Italia, una professoressa alla quale interessa la scuola del merito, fiera di aver ripristinato il voto in condotta e annuncia la svolta per gli istituti scolastici.
1: Allora sta per arrivare in Consiglio dei Ministri anche un provvedimento che introduce per legge il numero degli studenti stranieri per classe. E non solo, e introduce il divieto di burka e niqab a scuola.
0: Ma non si ferma qui e guarda al voto la premier in un asset contro la sinistra, ma anche contro l'onda Vannacci che viene da destra.
2: E guardate, lo dico con cognizione di causa, lo dico alla vigilia di una campagna elettorale nella quale vedremo all'opera gli strumenti di tutti coloro che in giro per il mondo non amano una democrazia solida, un'Italia forte, un leader libero.
0: Riguardo poi alla frase del vice premier Antonio Tajani, che auspicava di sposare donne affidabili e non appariscenti, Meloni risponde a una frase uscita male: non ingigantirei il fatto. Elisabetta Fiorito, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Roma.
3: E le opposizioni protestano contro il tetto al numero per gli studenti stranieri a scuola, parlano di slogan vannacciani e teorie sulla purezza della razza. Dubbi vengono espressi anche dall'Associazione Nazionale Presidi. In termini didattici la questione è condivisibile, ma è difficile trovare una soluzione tecnica, così il presidente Antonello Giannelli. Mentre voltando ora pagina andiamo sul palco, dal palco di Pontida, con l'annuncio del segretario della Lega Salvini alle prese coi malumori all'interno della Lega e il fronte dei governatori del nord: decidere insieme e marciare compatti, dice Salvini.
4: Voglio idee chiare, voglio compattezza, per cui domani convocherò il Consiglio federale della Lega a Milano e proporrò nel mese di ottobre di convocare un congresso straordinario della Lega. Per decidere insieme, ma poi marciare uniti e compatti.
3: Andiamo ora all'opposizione con le parole del leader del Movimento 5 Stelle Conte, il momento di una politica radicalmente e autenticamente progressista.
5: Il leader del Movimento 5 Stelle, Giuseppe Conte, lancia il guanto di sfida, forse due, uno contro la premier Meloni, a cui rilancia l'accusa di non aver amato l'Italia, firmando per il riarmo.
6: Solo chi non ama l'Italia poteva andare a un vertice NATO e firmare allegramente un impegno sino al 5% del PIL per spese per la difesa.
5: La seconda sfida è verso la sua alleata e rivale Elly Schlein, in vista delle primarie del campo largo, con una linea del tutto divergente da quella del PD sul conflitto russo-ucraino, sostenuta dal 91,7% dei pentastellati, che impone lo stop all'invio di armi in Ucraina.
7: Perché continuare a inviare le armi significa, come scritto qui, allontanare la pace.
5: Dal festival di Open a Parma, la leader del PD, Elly Schlein, controbatte.
8: Noi intendiamo che fino a che non otteniamo un negoziato e una pace giusta, sia fondamentale anche sostenere un paese che subisce un'invasione criminale.
5: Ma Schlein aggiunge:
8: ecco, su questo possiamo discutere e discuteremo fino a trovare un compromesso, perché nessuno di noi intende mai più fare il favore alla destra di dividerci come è successo nel 2022.
5: Rosanna Magnano, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
3: E siamo arrivati all'ampia pagina sportiva con la domenica che ha chiuso la quinta giornata di Serie A.
9: Dimenticano le recenti sconfitte e gli altrettanto recenti infortuni, vincono e si riavvicinano alla vetta Milan e Juventus. Tutto facile per i rossoneri a San Siro, netto il 3-0 del Diavolo su Lecce, lo firmano i senatori Pulisic e Rabiot, ma anche quel Diego Moreira che entra ancora una volta dalla panchina e, come con la Lazio, trova di nuovo la rete, la terza stagionale. 2-0 invece per la Juventus all'Allianz Stadium contro l'Atalanta, le reti di Conceição nel primo tempo e Bremer nella ripresa per rilanciare i bianconeri, che agganciano il Como e il Frosinone. Sì, il Frosinone che batte proprio i lariani a sorpresa con un altrettanto netto 2-0 firmato da Calò e Kvernadze, anche lui al terzo gol dall'inizio del campionato. Frena invece ancora il Napoli, bloccato sull'1-1 in rimonta dalla Fiorentina mattina al Franchi. In coda il Parma batte il Genoa per 2-1, panchina di De Rossi sempre più a rischio. Ora la lunga sosta per le nazionali.

0: Venerdì a Roma l'esordio della seconda volta in azzurro di Mancini. Ci aspetta il Belgio Dario Ricci, Radio 24, il Sole 24 Ore.
1: Nella MotoGP, nel Gran Premio d'Austria, prima vittoria in carriera per Acosta su KTM, davanti all'Aprilia di Martine Bezzecchi, poi augure Marc Marquez, in classifica mondiale guida ora Martin. Per la pallavolo maschile, agli ottavi degli europei a Torino, l'Italia liquida 3-0 la Danimarca, nei quarti di finale gli azzurri affronteranno la Finlandia. Per il basket, infine, Supercoppa italiana che va all'Olimpia Milano, che in finale ha battuto la Reyer Venezia 94-87 dopo un supplementare. Era questa l'ultima notizia di GR24, condotto in studio da Sergio Nava. Un grazie a Carlo Salvatore per l'assistenza e regia. Vi lasciamo ora ai programmi di Radio 24 e Sole 24 Ore.

0: sono storie che aspettano solo di essere raccontate e chissà, magari è proprio la vostra. Raccontarsi tiene in vita, raccontarsi è una delle cose più vive che possiamo fare, dare voce a quello che siamo stati, a quello che siamo diventati, a pezzi della nostra vita. Ogni giorno alle 15 su Radio 24 Matteo Caccia racconta, il programma che prende le vostre storie e le trasforma in un'ora di narrazione pura. Io sono qui ad ascoltarvi. Matteo Caccia racconta @radio24.it è l'indirizzo a cui mandare la vostra storia alle 15 su Radio 24.
1: Il rientro pieno di stress, la scuola, il traffico, il capo. Potremmo dirti zero sbatti, ma siamo British, quindi keep calm. Torna la Mini Week. Dal 21 al 26 settembre, vantaggi esclusivi sulla gamma Mini e programma di manutenzione in omaggio. Scopri la settimana più Mini dell'anno negli showroom dei partner Mini. Mini Week dal 21 al 26 settembre, ma vantaggi per ordini dal 18 al 30 settembre, eccetto Mini Aceman e All Electric Mini Cooper. Verifica durata e condizioni del programma di manutenzione su mini.it/manutenzione.
2: Dalle ultime scelte sul concordato preventivo alle novità su IVA e professionisti per arrivare al reddito d'impresa. Segui la prossima edizione di Speciale Telefisco. Gli esperti del Sole 24 Ore faranno il punto sulle novità della riforma e sugli adempimenti dell'ultima parte dell'anno. Speciale Telefisco, giovedì 24 settembre dalle 9 alle 13. Per saperne di più vai su ilsole24ore.com/telefisco-settembre. Speciale Telefisco, con la partecipazione di EY.
3: Oggi molti edifici produttivi sono energeticamente obsoleti. Riqualificarli con materiali riciclabili significa ridurre in modo scientificamente misurabile emissioni e sprechi. Per le aziende ciò si traduce in un vantaggio economico e in una scelta consapevole per l'ambiente.
4: È da questa visione che nasce il metodo Elysium Regenera. Riqualifica coperture e facciate della tua azienda integrando sistemi fotovoltaici innovativi. Elysium Regenera. Recupera, riprogetta, rigenera. ElysiumRegenera.it.
5: Finisce l'estate! Si riparte con una marcia in più! Arrivano i Pro Days di Fiat Professional! A settembre, approfitta dei vantaggi esclusivi su tutta la gamma! Ad esempio, sui veicoli Fiat Professional in pronta consegna a prezzo a partire da 16.400 euro oltre IVA, con permuta o rottamazione! E non finisce qui! Corri in concessionaria fino al 30 settembre per scoprire tutte le altre offerte! Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.
6: Dici che lo conosco?
7: Sì, che lo conosci. Quello buono, genuino.
6: Ah, quello naturale, senza additivi.
7: Bravo.
6: DOP, solo carne italiana.
7: Esatto.
6: Il crudo.
7: E allora non lo conosci.
6: Perché non è crudo, è Parma.
8: Piacere, prosciutto di Parma.
9: Design e innovazione delle superfici ceramiche. Nuovi modi di abitare. Cersaie, il salone internazionale della ceramica per l'architettura e dell'arredo bagno, è a Bologna Fiere dal 21 al 25 settembre. Evento di riferimento mondiale per il settore, l'edizione di quest'anno mette al centro i materiali sostenibili e le nuove tendenze estetiche per l'industria ceramica. Radio 24 è presente con i suoi studi presso l'area The Square, stand 91. Info su radio24.it.
10: Scusa Deborah, ma si dice 10 o si dice 10?
11: Allora Mauro, quasi tutti dicono 10, ma si dovrebbe invece dire 10, con la E aperta. Ma perché me lo chiedi, scusa?
10: Perché questa è la decima o decima, non lo so, stagione di Due di Denari, e allora dobbiamo essere preparati proprio su quel numero lì.
11: Ma dai, 10?
10: Ma come 10? Hai detto che si dice 10.
9: Due di Denari, quello che serve sapere su risparmi, diritti, fisco, pensioni e molto altro ancora. Da lunedì a venerdì alle 11. Alle 11, non alle 10. Alle 10. Ma vabbè, tanto c'è anche il podcast. E allora che volete? Magari alle 10.
12: E per chi l'avesse perso, vi riproponiamo.
13: Non mi capisci.

0: Noi con questo inno alla pigrizia diamo il benvenuto a tutti gli ascoltatori, a tutte le ascoltatrici con questa puntata di Non mi capisci. Ben ritrovati da Federico Taddia
1: e Matteo Bussola
0: in diretta entrambi qui dagli studi di Milano, il nostro viaggio nelle nuove generazioni. Anche oggi tante storie, anche oggi tanto spazio dedicato ai giovani, per così che scelgono anche di condividere con noi i loro vissuti.
1: Sì, poi entrambi di ritorno da Pordenone Legge, questa grande festa in cui sia io che te Federico insomma abbiamo avuto incontri per i nostri libri, ma non solo, abbiamo incontrato i nostri amici Alberto Pellai, Matteo Lancini. Devo dire che il tema dei ragazzi, di cosa leggono, dei loro sogni, dei loro progetti, per fortuna tiene molto banco anche nelle manifestazioni letterarie.
0: E quindi siamo qui noi appunto come sempre per ascoltare, ascoltiamo anche la musica emergente, la musica un po' meno conosciuta, però oggi apriamo con due signore cantanti, sono due grandi autrici, una scrive benissimo, l'altra canta benissimo e insieme hanno dato vita. Che bella vita! Sto parlando di Ariete e Angelina Mango.
2: Ma quanto è piccola

0: Che bella vita Ariete, Angelina Mango, ma non a caso abbiamo scelto questo pezzo, non a caso abbiamo scelto Ariete, perché il prossimo inedito di Ariete uscirà tra pochi giorni anche in radio, è stato di fatto dedicato a una serie TV appena lanciata su Rai Play, si intitola FOMO. Ed è un bellissimo e riuscitissimo, ho avuto la possibilità di vedere un po' di puntate, esperimento televisivo, perché così è stato raccontato un intero anno scolastico di una quinta superiore senza essere invadenti. Queste telecamere c'erano ma nessuno se ne accorgeva, senza copione, senza dire alle ragazze e ai ragazzi cosa fare, cosa dire, come comportarsi, ed è uscita una fotografia bellissima di questa generazione.
1: Ma il senso di una docuserie, no, proprio questo dovrebbe essere, di non forzare, di non raccontare, ma semplicemente di mostrare la verità per quella che è. Poi insomma adesso capiremo insieme alla nostra ospite quanto c'entri questo titolo, questo famoso acronimo, no, Fear of Missing Out, con ciò che è stato rappresentato in questo progetto. Ma questo è davvero un tema che affligge queste nuove generazioni, la paura di non esserci.
0: 12 episodi, la vita di un gruppo di studenti del liceo Vittoria Colonna di Roma, e con noi c'è una delle studentesse. Diamo il benvenuto a Lucia di Cosmo. Ciao Lucia.
2: Ciao.
0: Ciao, ciao.
1: Ciao Lucia.
0: Come stai?
2: Molto emozionata.
0: E com'è stata l'emozione del rivedersi? Perché anche voi fino a pochi giorni fa siete rimasti all'oscuro, no? Di quello che era stato registrato, raccolto e montato, credo.
2: Sì, allora noi l'abbiamo vista, vabbè, tutti insieme, noi ragazzi che abbiamo fatto appunto il documentario e in studio con i nostri registi. Ed è stato lì molto emozionante, perché comunque abbiamo rivisto un anno intero di riprese, appunto. Però è stato, almeno per me, ancora più strano rivedermi al cinema quando abbiamo fatto la prima, in questo schermo gigante, la mia faccia spiattellata lì. Ho detto oddio, era veramente strano, molto più strano di rivederla in una TV di dimensioni normali, ecco.
1: Lucia, ma che

0: Cosa si racconta in questa docuserie, in questa FOMO, no? Quali ansie, quali paure, quali progetti? Che cosa sei riuscita a portare, mi verrebbe da dire, della diciannovenne che sei?
1: Beh, allora, io penso che in generale la docuserie mi rispecchi molto, e infatti su questo sono stati molto bravi i registi, perché penso che proprio rispecchi molto la mia personalità. Sicuramente io sono una persona molto ansiosa, e questo penso che nella serie si capisca, ma insomma bisogna guardarla per capire un po' come siamo tutti, anche come sono io, e perché penso che ogni persona che poi ha fatto parte del documentario venga ben rappresentata come nella vita reale, visto che appunto è tutto effettivamente vero, e tutte le cose che abbiamo detto, purtroppo, per fortuna, venivano solo da noi. Quindi
2: E immagino anche che, insomma, non esiste poi il tasto cancella, no? C'è qualcuno che magari vede anche che ci sono alcune frasi o alcune situazioni forse che neanche avrebbe voluto, neanche ricorda. E, Lucia,
1: esatto.
2: abbiamo estrapolato qualche secondo dove sei proprio tu la protagonista. Ascoltiamo.
1: Non so se mi sento così tanto matura.
3: Ma tutto a posto, ma cioè, mi sembra veramente di stare nel libro della giungla, cioè, ma che è?
1: Cioè, a volte vengono dei momenti di lucidità in cui dico, oddio, oh cazzo, cioè, mi devo un po' riprendere. Ma io ho un senso proprio protettivo nei confronti delle mie amiche, le persone che amo in generale, ma quando poi si tratta di proteggere me stessa non lo faccio.
2: Lucia, ma si può essere se stesse anche con una telecamera accesa a pochi centimetri di distanza?
1: Allora, per me è sempre stato abbastanza facile in realtà, ma io non sono ovviamente mai stata con delle camere addosso prima di questa esperienza, però anche secondo me, grazie alla troupe che comunque ci metteva molto a nostro agio, secondo me poi sicuramente all'inizio era un pochino più strano, dopo col passare del tempo io veramente non me ne rendevo proprio conto. Che ci stavano riprendendo, era una cosa proprio ormai della mia quotidianità, anzi a volte adesso mi fa strano stare senza i registi, senza i cameraman, senza i fonici, cioè è strano perché dopo un anno intero è paradossale, però è strano, adesso mi sembra strano il contrario, strano non starci con le telecamere, però penso che più o meno tutti siamo riusciti a essere noi stessi davanti alle telecamere, ecco, sicuramente all'inizio magari con un po' più difficoltà, però poi dopo eravamo tutti a nostro agio.
0: Lucia, senti, dicevamo prima, no, di questo acronimo Fear of Missing Out, cioè la paura, potremmo riassumerla male, di perdersi qualcosa, no? di essere
1: Sì.
0: esclusi dal gioco. E da quello che vivi, da quello che pensi, secondo te nella tua generazione c'è più paura di essere esclusi o paura di essere inclusi? Cioè, nel senso, penso anche a tutti quei ragazzi, no, che soffrono di ritiro sociale, agli hikikomori. Cioè, com'è il vostro atteggiamento nei confronti del mondo, dell'esserci?
1: Beh, secondo me è una cosa un po' complicata da spiegare perché ovviamente è molto soggettiva. Io penso che sia una linea molto sottile tra appunto aver paura di essere esclusi e aver la paura di essere inclusi nelle cose, che io poi in quest'anno in realtà è una domanda molto giusta per me, perché si vede proprio in tutta la serie che io passo, diciamo, in questi due spazi, diciamo, perché sicuramente la FOMO, quindi appunto la paura di perdersi qualcosa, secondo me anche a causa dei social è molto presente nella nostra generazione, perché comunque noi vediamo H24 tutto quello che fanno le altre persone, quindi sicuramente, cioè, è a volte molto pesante. Allo stesso tempo, almeno per quanto mi riguarda, stare a casa nella propria comfort zone è sicuramente molto più rasserenante che uscire, che mettersi in gioco, diciamo, e quindi secondo me
0: si può abbassare la maschera, no? Esatto. Quando sei a casa puoi toglierti l'armatura.
1: Esatto.
2: Allora, fatevi questo viaggio, andate su Rai Play, la serie FOMO, questi 12 episodi appunto che raccontano la storia di una quinta superiore in un intero anno scolastico. Un'ultima domanda, Lucia, ma è una serie che tu consigli di più ai tuoi coetanei o invece ai genitori, agli adulti, per

0: capire meglio chi siete?
1: Ma io credo a entrambi, sicuramente ai miei coetanei per rispecchiare, cioè che magari si possono rispecchiare appunto nelle cose che diciamo, nelle cose che viviamo, ma anche ai genitori o professori, perché così possono entrare nella nostra testa, che è un lavoro che i registi secondo me hanno fatto molto bene, è stato anche molto difficile perché l'adolescenza è un periodo complicatissimo e nella serie penso si capisca molto bene invece come sono gli adolescenti, come siamo appunto noi, quindi penso che per adulti in generale, professori, soprattutto genitori, vedere la serie possa effettivamente aiutarli magari a comprenderci un pochino di più. Grazie
0: Ciao Lucia, grazie!
1: a voi.
2: Come stai, come stai però? Che stai diventando grande, ma starai crescendo, con la testa sulle spalle, attaccata con lo scotch, come dei robot. Come stai, come il solito? Le opinioni sono scudi e tu non ne hai, e tu non ne cerchi mai. E ti asciughi le lacrime con le stesse dita che mettevi dentro il naso. Se non pensi a nascere,

0: a Caffa, e con queste sonorità andiamo ad accogliere il prossimo ospite. È una di quelle storie anche non facili da raccontare, perché comunque c'è sempre la paura di finire nel pietismo, però sono anche quelle storie che invece appunto danno speranza, perché appunto da una caduta si raccolgono, si ritrovano grandi risorse e una vita che sembra cambiata diventa invece una vita con una missione ben precisa.
1: Ma è questa la forza di molti dei ragazzi e delle ragazze che intervistiamo, che quando si trovano di fronte a un inciampo pesante, come in questo caso, a un dolore, a una sofferenza imprevista, riescono comunque sempre a trovare la forza di trasformarlo in opportunità anche per aiutare gli altri. Insomma, ci sembrano sempre punti di vista davvero validi, interessanti e da cui ci sarebbe davvero solo da imparare.
0: La malattia non sarà la mia fine, questo è quello che ha detto Giacomo Bonomi. Oggi ha 24 anni, è un giovane ricercatore e studente di ingegnerie delle nanotecnologie alla Sapienza. A 22 anni ha scoperto di avere il Parkinson e oggi questa malattia non solo l'affronta ma la studia. Ciao Giacomo, grazie per essere qua con noi.
2: Ciao, grazie.
0: Quanto ti fa arrabbiare? Quanto ti fa arrabbiare questa parola, Parkinson?
2: Diciamo che all'inizio mi faceva arrabbiare molto di più. Mm-hmm. Poi diciamo che apprendi quello che è la diagnosi e metabolizzi quello che è successo, quello che ti hanno diagnosticato, e cerchi un modo per affrontarlo al meglio, ecco.
0: E in questo ricercare un modo per affrontare al meglio tu ci hai messo anche la tua appunto attività da ricercatore.
2: Esatto.
1: Giacomo, sai, quando ho letto la tua storia, inevitabilmente mi è venuto in mente una storia che anche tu sicuramente conosci, no? Quella dell'attore Michael J. Fox, che ha scoperto la tua stessa malattia, ha avuto la tua stessa diagnosi in età precocissima, eppure, esattamente come sta accadendo con te, questo non lo ha fermato e ha girato alcuni tra i film più memorabili, mi verrebbe da dire, no? Della storia del cinema. Quindi si può, allo stato attuale delle cose, convivere con questa malattia, rallentarla? Cioè non è, come dire, una sentenza come poteva accadere fino a qualche anno fa?
2: No, non è assolutamente una sentenza, anche perché diciamo che ci troviamo in un periodo storico sociale dove si stanno facendo progressi enormi a livello scientifico. È una delle malattie più studiate al mondo, appunto di quelle neurodegenerative, proprio perché si prospetta che nei prossimi anni sia quella con maggiore incidenza e con un raddoppio dei casi nei prossimi 20 anni. Quindi è al centro degli studi e si può convivere tranquillamente con questo, non tranquillamente, ma diciamo che si possono trovare dei modi per riuscire a conviverci il meglio che si può, ecco.
0: Tu adesso sei già a Barcellona?
2: Sì, sono già a Barcellona, sto già facendo ricerca in questo centro al Vall d'Hebron, che è uno dei più avanzati al mondo per lo studio di questa patologia, e diciamo che sono molto entusiasta da questo punto di vista.
0: Ma sì, anche perché appunto adesso

0: A Barcellona, l'Istituto Italiano di Tecnologia, insomma, lavori là dove c'è eccellenza, ma hai scoperto di essere bravo o così bravo dopo la malattia o già avevi un rapporto privilegiato con la scienza?
1: Diciamo che mi è sempre interessato, cioè, la scienza in generale. E, quando ho iniziato la magistrale, o comunque i miei studi universitari, non avevo minimamente idea di quello che volessi fare dopo a livello di ricerca. Volevo fare ricerca, ma non sapevo cosa farlo. Diciamo che la diagnosi mi ha un po' impostato su questo, ma sono molto contento. Le neuroscienze mi piacciono molto e prospetto di continuare questi studi, su questa patologia, ecco.
2: Tra l'altro, Giacomo, leggevo che insomma, sembra quasi surreale a tratti, no? La tua storia, nel senso che dopo la tua diagnosi, anche tua madre ha scoperto di avere la stessa malattia. Mi chiedevo cos'è successo quando lo avete saputo, cioè se questa cosa vi ha spaventati di più, se vi ha avvicinati, se è stata un'ulteriore, no, motivazione per approfondire queste tue ricerche, per darti spinta, benzina, motivazione.
1: Allora, diciamo che ce l'aspettavamo, però mi ha dato molta motivazione, insomma, mia mamma, insomma, è una delle persone più care a me e questo mi ha dato ulteriore spinta e motivazione per orientare questi studi e la ricerca su questa patologia, perché ce n'è veramente bisogno, ecco.
0: Giacomo, perché non ti tiri mai indietro quando c'è da raccontare la tua storia?
1: Perché sento che ce n'è bisogno. Diciamo che su queste patologie vengono fatti molti stereotipi, si pensa che sia una patologia mortale, ma in realtà non si muore di Parkinson, ma si muore con il Parkinson. C'è molta ignoranza, e quindi c'è bisogno di divulgare quello che realmente è, ecco.
0: Giacomo Bonomi, grazie davvero per essere stato con noi in bocca al lupo per i tuoi studi e non solo, ovviamente. Ciao Giacomo.
1: Ciao, ciao,
2: Ciao Giacomo.
1: grazie.
0: Noi ci fermiamo, pochi minuti di pausa, poi ancora qua in diretta, sempre con Non mi capisci.
3: Deficit, debito, spread, tassi di interesse, inflazione, dazi. Beh, sono tutti termini con cui purtroppo siamo abituati e soprattutto negli ultimi tempi siamo stati obbligati a convivere, che ascoltiamo, leggiamo tutti i giorni sui giornali o ascoltiamo in radio. Però se ci chiedessero esattamente di spiegare come funzionano e soprattutto che rapporto hanno tra di loro queste parole, forse andremmo un po' in difficoltà. Ecco perché abbiamo pensato con Radio 24 di realizzare il primo podcast di Focus Economia, che sarà coordinato e condotto da Daniele Brunetti, autore del programma, e si chiama Le parole che contano, il dizionario di Focus Economia. In ogni puntata prenderemo un termine, lo sviscereremo nel linguaggio più semplice possibile, perché, un po' come per il programma in onda in radio, non vuole essere un dizionario accademico dedicato solo agli esperti, ma vuole essere un vocabolario rivolto a tutti gli ascoltatori, anche a chi non ha una formazione necessariamente economica o finanziaria, col linguaggio semplice che contraddistingue il programma Focus Economia. Perché le parole contano, ma è importante anche capire i concetti che rappresentano. E quindi l'appuntamento è sul sito e sull'app di Radio 24, su 24orepodcast.com e su tutte le principali piattaforme audio, perché le parole sono importanti.
4: Riconosci questo ticchettio? È l'orologio troppo prezioso per essere portato. E questo? È il fruscio di un vestito troppo elegante per essere indossato. Non senti niente, vero? E questo? Lo senti? Nuova Maserati Grecale. Da €650 al mese IVA inclusa con Maserati Excellence Lease. TAN 499, TAIG 559. Info e condizioni su maserati.it.
5: Il nuovo volto della chirurgia estetica. Come sta cambiando il nostro rapporto con il corpo, il tempo e l'idea di bellezza? Un'inchiesta che esplora il confine tra cura di sé e perfezione con le testimonianze di medici, psicologi e pazienti. Filler di Silvia Martelli. Dal 19 settembre in edicola con Il Sole 24 Ore a €12,90 in più e in libreria.
6: Per guidare un'impresa verso il futuro servono forza e determinazione. Oggi ripartire è più semplice e Jeep ti offre le migliori condizioni per farlo. Vantaggi concreti, valore certo. Ad esempio, Avenger da €16.800 con €3.500 di vantaggi, tutto IVA esclusa. Offerta valida fino al 30 settembre. Info su jeep-official.it. Jeep, al fianco delle imprese italiane.
7: Due verticale, trekking sull'Etna.
8: Escursione.
7: Nove orizzontale, si beve al tramonto.
8: Aperitivo.
7: E un inverno imperdibile?
8: Vacanza con Costa.
7: Vivi il tuo inverno con Costa. Prenota la tua crociera entro il 3 novembre. Per la prima volta approfitta del 50% di sconto sui pacchetti escursioni e bevande. Info in agenzia o su costa.it. Costa.
9: Come si protegge la propria salute? Con una vita media sempre più lunga, gli strumenti di prevenzione e tutela sono cruciali. Deborah Rosciani e Nicoletta Carbone analizzano l'impatto dei nuovi cambiamenti demografici su società, mercati e modelli di welfare in un confronto tra esperti del settore medico e assicurativo. Radio 24 ti invita alla Digital Roundtable Longevity, vivere meglio, vivere a lungo, 30 settembre alle ore 14. Iscrizioni su radio24.it.
10: In collaborazione con
11: Zurich, leader globale nel settore assicurativo in più di 200 paesi e territori.
10: E con
12: Fasi, dal 1977 al fianco dei dirigenti industriali e delle loro famiglie.
10: E con
13: Stan, montascale e ascensori domestici scelti da oltre 1 milione di persone.
14: Con la partnership scientifica dell'ospedale IRCS Humanitas San Pio X di Milano.
15: Io arrivo da qualche anno in cui ho portato sul piccolo schermo un'immagine molto pulita, quella di Doc, no? Un aspetto rassicurante, positivo, pulito. Quindi la prima richiesta di Matteo è stata quella di provare a scostarsi un pochino da quell'immagine.
16: A tavola si dice la verità, si dice tu chi sei, da dove vieni e la tua nobiltà, diciamo così.
17: Nella mia storia sanremese c'è sempre un'attenzione più particolare all'aspetto viscerale. In questo caso ho pensato di raccontare diversamente.
18: Il sabato pomeriggio di Radio 24 si colora di spettacoli, alle 16 con RadioTube Social Village e dalle 17 RadioTube diventa Social Network per ripercorrere l'attualità della settimana, della rete e dalla rete. Io sono Marta Cagnola e vi aspetto ogni sabato dalle 16 alle 18, ovviamente qui su Radio 24.
19: Col mio allenatore ci siamo detti andiamo in batteria. Pigliatoli veniva da praticamente nuovo, da sconosciuto a parte Firenze, batteria, primo campionato europeo assoluto, vediamo come va. Andiamo in batteria, facciamo un buon tempo, ho il primo tempo tra i 12 che poi andranno in semifinale e quindi diciamo bene. Poi sento il mio allenatore e il mio allenatore mi ha detto per ora sei stato bravo, vediamo se diventi bravissimo andando in finale. Infatti dopo, appena finito la semifinale, ho chiamato il mio allenatore e poi da lì abbiamo detto quello che dovevamo fare l'abbiamo fatto, adesso come va.
20: Queste sono alcune delle voci di Personal Best, il programma di Radio 24 dedicato al mondo della corsa, del running e dell'atletica.
21: In onda ogni domenica alle 6.30.
20: E in podcast con qualche contenuto in più.
21: Tante voci diverse quindi.
20: Dei protagonisti, degli atleti e degli esperti.
21: E due che non cambiano mai.
20: Le nostre.
22: Personal Best di Silvio Lorenzi e Ivana Di Martino. Ogni domenica alle 6.30 su Radio 24.
23: Non mi capisci.

0: Eccoci ragazzi, buon pomeriggio, ciao. Ovvio che lo riconosco, ormai sono esperto.
1: Che cos'è? Ce lo puoi descrivere? Non credo sia una zanzara spagnola.
0: No, anche se sembra, per i meno esperti, sono semplicemente i freni. Sono i freni che dopo un po' il glizz, magari ci è capitato un po' d'olio, che iniziano a fare questo rumore e frenano sempre meno.
1: Fantastico. Diamo il benvenuto ad Andrea Calvo, che è qua con noi. Ciao Andrea, 15 anni, ancora 15, vero? Come riporta,
0: esatto,
1: la scheda?
0: Ancora 15.
1: Vivi vicino a Milano, sei appassionato di mountain bike, di programmazione e anche di suoni, direi a questo punto. E hai creato questa Bike Club, un'app che aiuta i ciclisti a capire da dove arriva il rumore della bicicletta. Cioè, a me fa impazzire questa cosa. Cioè, tu sei partito dai suoni della bici per aiutare i ciclisti ad aggiustare la bici stessa.
0: Esatto, ho fatto un po' un catalogo di suoni, che comunque alla fine un suono più o meno è sempre nella stessa cerca di prodotti, categorie e di componenti, e quindi per aiutare i ciclisti, sia i meno esperti sia i più esperti, ho fatto questa applicazione.
2: No Andrea, però adesso tu ci devi raccontare intanto dove ti arriva l'idea folle di un'app di questo tipo, ma soprattutto poi come funziona l'app nella pratica. Cioè, tu associ dei rumori a un determinato tipo di diagnosi, e quindi l'app, poi riconoscendo il rumore, riesce a esprimere, diciamo, una serie di possibilità rispetto al danno della bicicletta?
0: Esatto, allora l'idea mi è venuta da circa 6 mesi che sto programmando, è uscita a giugno, e sì, funziona nel senso che una persona, un ciclista, scrive quello che sente, per ora solo scrive ma sta lavorando per fare effettivamente sentire, magari aggiunge qualche foto, la descrizione, quando fa, quando non lo fa, un po' cosa ha fatto, un po' di storia, e l'applicazione, attraverso alcune domande, per esempio quando succede, quando lo fa, in che situazioni, riesce a darti una diagnosi per dire ok, questo è il problema, e poi anche il modo per risolverlo.
1: Scusa, come si fa a descrivere un suono? Cioè, quali sono le parole più utilizzate dai ciclisti?
0: Allora, questa è una domanda molto divertente, perché mi sono letto, ogni volta mi leggo un po' le diagnosi che effettivamente le scrivono i ciclisti, e ne ho sentite di tutto, ho sentito clack, brip, un po' tutti i suoni che poi effettivamente l'applicazione, dato un po' le circostanze, il contesto, quando lo fa, quando non lo fa, riesce a dare una risposta precisa su quando effettivamente cosa succede e cosa fare.
2: Andrea, se un giorno ti arriverà un messaggio di un tizio che ti dirà che sulla sua bici ha sentito un rumore di una zanzara spagnola, saprai di chi esatto. Si tratterà.
1: No, Bussola, tu che insomma sei scrittore, quindi sei abituato a descrivere i sentimenti e i contesti. Non è facile descrivere con le parole un suono.
2: No, però se ci pensi, è una delle cose che le persone fanno più spesso, da quando si sforzano di ricordare una canzone, no? Ti dicono, ti ricordi quella canzone che faceva na-na-na-na? E c'è chi le indovina, o no? Cioè, quindi, però è affascinantissima questa cosa, e soprattutto mi meraviglia tanto, mi piace il fatto che sia venuta a un quindicenne con una così grande passione.
1: Però Andrea, il prossimo step è questo, no? Cioè, registrare i suoni e far ascoltare i suoni alla tua applicazione.
0: Esatto.
1: Ma ci arriveremo?
0: Sto lavorando già a questo aggiornamento, e tra un po' arriverò a un livello veramente incredibile, dove registrando un vocale, come facciamo tutti, per esempio su WhatsApp, mandando all'applicazione riesci a darti tantissime informazioni, anche dopo il rumore e tutto.
1: Sarà meno divertente, perché appunto leggere queste descrizioni credo che sia... Ma quante ne hai raccolte di queste descrizioni fino ad ora?
0: Per ora, in circa 3 mesi di utilizzo reale, da quando l'ho pubblicata a giugno, siamo sulle 3500 diagnosi, tutti da ciclisti, e
1: fantastico.
0: Una bella raccolta, ecco.
1: Andrea, tu comunque sei sempre un quindicenne, vai a scuola?
0: Esatto, sì, vado a scuola, tra un po' faccio 16 anni purtroppo,
1: e
0: vado a scuola a Milano, ho appena iniziato la terza superiore e niente, dai, è un po' un progetto che faccio da parte ora.
1: I tuoi professori sanno di questo tuo progetto?
0: I miei professori, alcuni sì, alcuni no, nel senso che quelli più appassionati di ciclismo l'hanno conosciuta, sono poi risaliti al mio nome, al loro studente, e non tutti, diciamo, ora man mano che si sparge la voce, poi lo dico a tutti, effettivamente si sparge la voce, ecco.
1: Ma sto pensando a un'applicazione che comunque riconosce i rumori dei professori per capire in che stato, per capire l'umore,
2: l'umore.
1: Può essere una seconda applicazione. Andrea, ovviamente scherziamo, però tanto ingegno, tanta capacità anche, perché insomma sei uno smanettone, sai programmare, sei appassionato di informatica.
0: Sì, diciamo che il contesto dell'informatica e delle bici ce l'ho da un po' tutta la vita. Non si sono mai uniti, nel senso che non ho mai fatto una cosa insieme, tranne ora, in questo ultimo anno soprattutto. Ho unito queste due passioni e ne è uscita Bike Club, la mia applicazione.
1: Amici e amiche, che dicono di tutto ciò?
0: Mm.

0: contenti, nel senso che non ti aspettavano anche loro questo riscontro, perché vedono quello che pubblico sui social, il dietro le quinte, comunque da parte di un amico, quindi che ti supporta e tutto. E anche loro hanno usato proprio l'applicazione e molte volte mi scrivono proprio messaggi dicendo sinceri, dicendo comunque grazie mille, perché con la tua applicazione sono riuscito a trovare un rumore che è da tempo che cercavo. Sono molto supportivi, ecco, mi supportano tanto.
1: Mi piace. Ricordiamo le coordinate, Bike Club, giusto? È questo per...
0: Esatto, BKECLAB.
1: È gratuita, esatto. È gratuita, giusto?
0: È gratuita, gratuita. Okay, c'è perfetto. Anche piano pagamento per quelli più esperti, diciamo, però tutti hanno, si possono iniziare ad approcciare col piano gratuito.
1: Fantastico, bravissimo Andrea, complimenti davvero. Andrea, scusa, hai un minuto per noi? Lo so, perché siamo in diretta, ma siccome dobbiamo fare il promo di questo programma, pensavo di fare il programma in diretta. Cioè, se io adesso ti faccio una domanda, tu mi puoi rispondere, sì. Io poi utilizzo la tua risposta nel promo, mi
0: certo,
1: autorizzi?
0: Certo.
1: Ok, non credo si sia mai fatto un promo in diretta, noi ci proviamo. Intanto, sì. Stai lì, aspetta Andrea.
0: Sì.
1: Andrea, tu hai 15 anni, perché ascoltare un programma che parla della tua generazione?
0: Secondo me è molto importante, perché siamo noi ragazzi, siamo noi i protagonisti, quindi potrei avere 1000 adulti, 1000 persone di riferimento che ti racconteranno un po' quello che vedono loro, ma vedere il nostro punto di vista, con i nostri obiettivi, traguardi, sfide e tutto questo in prima persona, quindi che ne parliamo effettivamente noi, secondo me è qualcosa di insuperabile, ma soprattutto autentico. È la forma più autentica che uno può avere, ecco.
2: Bravo Andrea, risposta perfetta. Mm.
1: Possiamo fare un'app anche per i promo in radio, è fatta. Andrea, grazie davvero, grazie mille,
0: grazie
1: in bocca al lupo per la scuola, per la tua vita e per tutte le tue idee, perché immagino che non ti fermerai ai rumori delle biciclette, ma andrai ben altrove. Ciao Andrea, grazie. Ciao.
0: Ciao ragazzi.

0: Magia, un singolo uscito da pochissimo. Prima stanza a destra insieme ad Angelica Bove, e con noi c'è proprio Angelica, cantautrice romana, lo ricordiamo, classificatasi seconda tra le nuove proposte di Sanremo 2026, dove ha conquistato anche i premi Mia Martini e Lucio Dalla, quindi insomma sicuramente una delle interpreti più significative di quella edizione di Sanremo. Ciao Angelica, grazie per essere qua con noi.
1: Ciao, grazie a te, grazie a voi.
2: Ciao Angelica, benvenuta.
0: Dopo l'album Tana, dopo il tour estivo che si è appena concluso ed è andato alla grande, sei tornata con questa tua prima collaborazione, no? La prima volta che incidi con,
1: esatto,
0: con un collega.
1: Non potevo chiedere di meglio, è stata la prima ed è stato tutto molto naturale, molto bello, molto magico, appunto, e veramente non potevo desiderare di meglio.
0: Che cos'è questa piccola magia?
1: Per me è prima di tutto una meravigliosa scusa per passare il tempo con Prima Stanza, che è un artista che stimo tantissimo, ma una persona veramente molto speciale. Quindi prima di ogni cosa è stato questo, è stata una scusa per passare tempo davvero di qualità in studio e fuori studio. E poi racconta il pezzo, questa piccola magia, il tempo, l'amore e la similitudine, ed è assurdo quanto questo pezzo alla fine col passare del tempo ha iniziato a descrivere anche il nostro rapporto, quindi è molto bello questo, parla di cose meravigliose, della magia del riconoscersi nell'altro e volere che il tempo si fermi per goderselo per sempre.
2: Angelica, Federico ricordava giustamente, no, il tuo secondo posto, le nuove proposte di Sanremo nel 2026.

0: Io ricordo, come credo tantissimi, anche il tuo provino a X Factor quando cantasti La notte di Arisa, no? E sei indubbiamente una delle voci più interessanti emerse negli ultimi anni. E ricordo proprio un tuo racconto in cui tu dicevi che fino a pochissimo prima di quel debutto tu in realtà cantavi nella tua vasca da bagno, no? Non avevi mai preso lezioni, sì. Eri totalmente, come dire, no? E da dove arrivava e da dove arriva il tuo canto, la tua esigenza di cantare?
1: Ma arriva banalmente dalla voglia di farlo senza pensarlo come lavoro, quindi non ho mai cantato davanti agli altri e quindi era una cosa solo mia, intimissima, e volevo fare interior design, quindi ci sono scivolata, la verità è questo, ci sono scivolata nella musica, non era l'obiettivo in realtà, lo sta diventando adesso forse, quindi non lo so, è sempre stata un'esigenza di pancia, molto, molto di intestino, quindi niente di più, niente di meno, qualcosa che mi è sempre appagato e poi è diventata da qualche anno quasi una questione di vita o di morte, al di là di essere un lavoro o meno, proprio una cosa che se non faccio non sto bene.
0: Però Angelica, scusa, tu hai conquistato appunto i premi Mia Martini, il premio Lucio Dalla, seconda alle nuove proposte, lo abbiamo detto, cioè come ti fa sentire andare così veloce? È una cosa che ti turba, è una cosa a cui non pensi, perché è arrivato tutto davvero molto in fretta?
1: Devo dire che non la vivo così, con questa velocità, sono molto, nella mia testa viaggio un viaggio molto lento, molto sereno, molto, molto tranquillo. Di mio vivo la vita di sempre, vero, una nuova vita, perché c'è di mezzo la musica, un tour e le giornate sono composte da musica, dal mio lavoro, dalla progettualità di quello che è il mio progetto, quindi ci sono tantissimi aspetti nuovi, ma comunque è la mia vita di sempre, mangio le mie cose di sempre, la mia dieta macrobiotica di sempre, vedo le persone di sempre, con persone nuove, quindi alla fine i miei valori rimangono sempre quelli e per questo forse mi sembra di vivere la stessa vita di ieri, solo con dei valori aggiunti, però non mi sembra, appunto, proprio come la vita di prima, non mi sembra di correre, anzi mi sembra che stia seguendo un flusso molto naturale e organico, e anche questo è l'obiettivo del mio progetto, non correre troppo.
2: Angelica, in questo progetto c'è il desiderio di raccontarsi o di raccontare? Cioè, ti senti un po' una fotografa anche della tua generazione? Tu hai 23 anni, quindi insomma sei comunque giovanissima.
1: Devo dire che ho molta paura di accollarmi il termine portavoce, quindi preferisco dire la verità, cioè in questo momento mi sento molto, ho molto bisogno di raccontare me, quello che ho vissuto, e la cosa più bella che può succedere è che qualcuno si riconosca in queste parole, quindi sicuramente quel senso di comunità che si unisce con la mia storia alle altre è una cosa meravigliosa, ma che non mi aspetto, quindi prima di ogni cosa c'è l'esigenza di raccontare quello che mi è successo nella vita, dare cose belle, le cose brutte, qualsiasi tipo di sfumatura, l'idea è quella di interpretare sempre la mia vita, perché di storie da raccontare ce ne sono tante, quindi mi piace quell'idea lì, poi quello che succede di unione con gli altri è una cosa magica che non voglio aspettarmi, penso sia una presunzione che non posso permettermi ora, non so come dire.
0: Angelica, senti, per quello che riguarda la tua collaborazione con Prima Stanza, no? Quali sono le affinità che vi uniscono o le differenze che vi rendono complementari? Cioè, quando si canta con qualcun altro, si scoprono delle cose anche su di sé?
1: Ah, in questo caso Prima Stanza a destra mi ha aperto un mondo. Mi ha aperto un mondo, prima di tutto passare il tempo con lui in studio. Mi ha dato una visione diversa di quello che è il viversi la musica, non l'avevo neanche considerato prima questo modo molto istintivo di viverla, anche banalmente come registrare le voci è stata un'esperienza molto quasi infantile, mi viene da dire, mi sono sentita veramente come quando avevo 7 anni e scartavo il regalo di Natale, non mi preoccupavo dell'espressione facciale, quindi andavo, se mi faceva schifo il regalo lo mostravo, altrimenti no, è tutto molto spontaneo, questo sicuramente è una cosa che per me è stata molto importante, mi ha insegnato tantissimo Prima Stanza, veramente tantissimo, e poi ci sono tantissime similitudini, tantissime. Insomma, tutto molto bene.
2: E certo, il pezzo tutto questo lo racconta. Complimenti Angelica, complimenti anche a Prima Stanza a destra, ovviamente. Ricordiamo Piccola Magia, il loro singolo, e poi ti aspettiamo, Angelica, con tanti altri pezzi. Prossimamente, con calma, non vogliamo metterti fretta, però noi siamo qui, pronti.
1: Grazie.
2: Pronti ad ascoltarti. Ciao, grazie, Angelica Bove, non mi
1: ciao
2: capisce.
1: A te.
2: Ciao, ciao, ciao.
1: Ciao.
2: Tempo è scaduto, è il momento dei saluti, un grazie come sempre a tutte le ragazze e ragazzi.

0: Ragazzi che con noi anche oggi hanno condiviso i loro vissuti, un grazie a voi per essere stati in nostra compagnia, un grazie a tutta la squadra di Non Mi Capisce, Giulia Morini che come sempre con noi ha scritto la puntata, ha scelto le musiche, ha contattato gli ospiti, Anna Riva alla parte tecnica, oggi tra l'altro ha ballato un sacco, le piaceva la sigla, ogni volta che partiva pigro la vedevi che ballava, e Jacopo De Franchi invece in assistenza, e radio24.it è il nostro sito, da lì lo sapete, potete scaricare il podcast di questa puntata e di tutti gli altri episodi. Bussala, stai dormendo?
1: No, sono un po' provato.
0: Troppi festival,
1: troppe cene, troppe serate, troppo tutto. Ma insomma, venire qua è sempre una gioia.
0: E l'appuntamento, come sempre, a sabato prossimo alle 14:35. Vi aspettiamo. Ciao!
1: Ciao!

0: Lei ha una qualche ambizione?
1: Ma...
0: E allora vada via. Se ne vada dall'Italia. Vada a studiare a Londra, a Parigi, vada in America se ha le possibilità. Ma lasci questo paese. L'Italia è un paese da distruggere. Un posto bello e inutile. Destinato a morire. Qui rimane tutto immobile, uguale, in mano ai dinosauri. Diretta vada via.
1: E lei allora, professore, perché rimane?
0: Come perché? Mio caro, io sono uno dei dinosauri da distruggere.
2: Anche tu ci stai pensando? A studiare, a lavorare oppure a fare impresa all'estero? A Generazioni Mobili il manuale delle istruzioni te lo offriamo gratuitamente noi, insieme al nostro speciale passaporto radiofonico, valido per l'espatrio in tutto il mondo. Collegati al sito radio24.it e scarica il podcast Generazioni Mobili in versione extra large con testimonianze di chi ce l'ha fatta, consigli pratici e segnalazioni settimanali su opportunità di lavoro aperte e contendibili in Europa, ma anche al di fuori dell'Europa. Sono Sergio Nava. Vi aspetto online con Generazioni Mobili.
3: Colesterolo? O ti senti così? O ti senti ACT? Colesterol ACT contribuisce a mantenere normali livelli di colesterolo. 2 mesi di integrazione a soli €19,90. Provalo in farmacia e parafarmacia. Problemi alle vie urinarie? O ti senti così? O ti senti ACT? Cystitact favorisce la regolare funzionalità delle vie urinarie. In capsule bustine da €9,90. Provalo in farmacia e parafarmacia.
4: Dalle ultime scelte sul concordato preventivo alle novità su IVA e professionisti per arrivare al reddito d'impresa. Segui la prossima edizione di Speciale Telefisco. Gli esperti del Sole 24 Ore faranno il punto sulle novità della riforma e sugli adempimenti dell'ultima parte dell'anno. Speciale Telefisco, giovedì 24 settembre dalle 9 alle 13. Per saperne di più vai su ilsole24ore.com/telefisco-settembre. Speciale Telefisco, con la partecipazione di EY.
5: Dai digital twin all'automazione intelligente, fino alla manutenzione predittiva nelle imprese del futuro. Il 23 settembre alle 15 non perdere la Digital Roundtable di Radio 24 Fabbrica 5.0, l'industria del domani, condotta da Enrico Pagliarini. I protagonisti del settore si confrontano su come l'intelligenza artificiale e la digitalizzazione stiano trasformando la produzione italiana tra innovazione e sostenibilità. Iscrizione gratuita su radio24.it, sezione eventi.
6: In collaborazione con
7: Brembo, leader globale nell'innovazione per la mobilità.

0: Sono le 6.
1: GR24, il sole 24 ore.
0: Elezioni in Germania e Mecklenburgo, prima la destra dell'AfD, a Berlino la Linke, risultato disastroso, ammette Merz. Voto in Russia, il partito di Putin verso una maggioranza di 2/3, ieri attacchi ucraini con oltre 1000 droni. In arrivo il tetto al numero degli studenti stranieri in classe, annunciato dalla Premier Giorgia Meloni, il commento dei presidi, questione fondata ma difficile da applicare. Calcio, Serie A, Milan e Juventus tornano alla vittoria, frena il Napoli, fischi nel minuto di silenzio per Mazzola allo stadio. Una buona giornata e bentrovati da Livia Zancanera dalla redazione. Elezioni in Germania, l'ultradestra dell'AfD ha vinto nel secondo Land dell'Est, il Mecklenburg-Pomerania anteriore, con il 38,2% dei voti e 32 seggi, dove invece la CDU per la prima volta nella sua storia non è entrata nel Parlamento del Land, ottenendo il 4,9% sotto il limite dell'ingresso. La sinistra della Linke ha invece conquistato Berlino, il cancelliere Merz per il momento resta al suo posto.
2: Vincono gli estremi anche nella seconda tornata elettorale tedesca di settembre, col doppio appuntamento in Mecklenburg-Pomerania e a Berlino. Nell'Ante orientale finisce testa a testa tra l'estrema destra AfD e la SPD della ministra presidente uscente Schwesig. Con l'AfD vicina al 38% e la SPD un paio di punti sotto. Balla sul baratro della soglia di sbarramento la CDU in caduta libera al 5, probabile una coalizione di centro-sinistra, come ha fatto intendere il tono trionfale di Schwesig a caldo. A Berlino trionfa la sinistra di Linke, della nuova star della politica tedesca. Era al pentolo al 25%, ottiene la CDU al 20%, solo terza l'estrema destra al 15% al pari dei Verdi. La governabilità qui resta un rebus e potrebbe tradursi in una coalizione di sinistra. A urne chiuse il discorso del cancelliere Merz. Nel Mecklenburg un risultato disastroso, ha riconosciuto Merz. Il messaggio del cancelliere è chiaro, non intende dimettersi, vuole anzi prendersi la responsabilità di una stagione di riforme a livello federale. Riforme come mezzo per contrastare il veleno dell'autoritarismo che si insinua nelle nostre democrazie, ha affermato Merz in un discorso più deciso e credibile di quello di due domeniche fa. La co-leader AfD Weidel si è invece vantata di aver rimpiazzato la CDU quale primo partito tedesco, ha invitato Merz a trarre le conseguenze e ha aperto le porte a una futura coalizione di destra. Sergio Nava, Radio 24, il Sole 24 Ore.
0: Il partito di governo Russia Unita si avvia verso un'ampia maggioranza dei 2/3 alle elezioni per il rinnovo della Duma di Stato, le prime dall'inizio dell'offensiva su larga scala in Ucraina nel 2022. Con oltre la metà delle schede scrutinate, la formazione vicina a Vladimir Putin attesta il proprio consenso al 57,8% dei voti. Ieri la Russia è stata colpita da un imponente attacco ucraino con oltre 1000 droni che hanno provocato almeno 2 vittime nella regione di Mosca. In Italia, con la pagina politica, si apre una settimana importante. Domani l'Istat aggiornerà il dato sul deficit PIL del 2025. Se scendesse sotto la soglia del 3%, l'Italia potrebbe uscire dalla procedura di infrazione per disavanzo eccessivo. Nessun tema economico è stato però affrontato ieri dalla Premier Giorgia Meloni alla festa dei giovani di Fratelli d'Italia. Ampio spazio invece ai temi della scuola. Nel decreto allo studio del governo ha teso il tetto del 3% per classe agli studenti stranieri con scarsa conoscenza dell'italiano. Previsto anche il divieto del velo integrale a scuola e corsi obbligatori di italiano per i genitori degli studenti con difficoltà linguistiche. Sentiamo.
3: La Premier lancia la campagna sulla scuola. Davanti ai giovani di Fratelli d'Italia, Giorgia Meloni parla di meritocrazia, di reintroduzione del voto in condotta, promette una norma per denominare licei gli istituti tecnico-professionali, rivendica il fondo per le università a 9,4 miliardi e poi lancia la proposta del governo sulle classi.
4: Allora sta per arrivare in Consiglio dei Ministri anche un provvedimento che introduce per legge il numero degli studenti stranieri per classe. Non solo, e introduce il divieto di burka e niqab a scuola.
3: Attacca anche la segretaria PD Alice Schlein, non ha argomenti, se vuole glieli fornisco io, dice Meloni, ma non si ferma e guarda al voto la Premier in un asset contro la sinistra.

0: sinistra, ma anche contro l'onda Vannacci che viene da destra.
1: E guardate, lo dico con cognizione di causa, lo dico alla vigilia di una campagna elettorale nella quale vedremo all'opera gli strumenti di tutti coloro che in giro per il mondo non amano una democrazia solida, un'Italia forte, un leader libero.
0: Riguardo poi alla frase del vice premier Antonio Tajani, che auspicava di sposare donne affidabili e non appariscenti, Meloni risponde: è una frase uscita male, non ingigantirei il fatto. Elisabetta Fiorito, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Roma.
2: E dal palco di Pontida l'annuncio del segretario della Lega Matteo Salvini alle prese con i malumori all'interno del partito e con il fronte dei governatori del nord. Decidere insieme a marciare compatti, dice Salvini.
3: Uscire dall'angolo è la sua specialità e anche questa volta il leader della Lega, Matteo Salvini, costretto a difendersi da critiche interne e sondaggi in picchiata, sfida i governatori del nord, convocando un congresso straordinario a ottobre.
4: Per chiedere se ho la fiducia della mia famiglia, e lo chiederò alzata di mano per alzata di mano.
3: Ma poi chiarisce, serve unità.
4: Per decidere insieme, ma poi marciare uniti e compatti.
3: Tra i dissidenti non era mai emersa la richiesta specifica di un congresso, anche perché se si andasse verso un congresso elettorale, il leader sa di avere a disposizione un tesoretto di delegati molto consistente, per cui ogni nome alternativo avrebbe vita difficile. Intanto Salvini detta i tempi: oggi alle 15 il Consiglio federale, e lì si deciderà che tipo di congresso sarà, cioè se ci sarà spazio per qualche ritocco allo statuto o solo per la conferma del segretario. Rosanna Magnano, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
2: Lo sport ora, a partire dalla domenica che ha chiuso la quinta giornata di Serie A con Milan e Juventus che tornano alla vittoria e si avvicinano alla vetta. I rossoneri travolgono per 3-0 Lecce a San Siro, la Juventus batte 2-0 l'Atalanta, la soddisfazione di Spalletti a Sky Sport.
5: Tutto, soprattutto queste vittorie qui nascono da una grandissima disponibilità del gruppo a mettersi a disposizione, a cercare di mettere in pratica anche quello che gli chiedi non scendendo in campo, perché noi da giovedì sera non siamo praticamente riscesi in campo. Gli chiedi qualcosa di diverso, loro cercano di farlo, per cui per un allenatore non c'è prezzo per questa disponibilità dei calciatori.
2: Da stigmatizzare il comportamento però di parte della curva juventina che non ha rispettato il minuto di silenzio in memoria di Sandro Mazzola. La Juventus aggancia così a quota 10 punti Frosinone Como, con i ciociari che a sorpresa battono 2-0 il Lariani. Frena il Napoli, rimontato sull'1-1 a Firenze. Il Parma batte 2-1 il Genoa. Ora la lunga pausa per le nazionali, con l'Italia di Mancini che venerdì fa il suo esordio in Nations League a Roma contro il Belgio. In MotoGP, nel Gran Premio d'Austria, prima vittoria in carriera per Acosta su KTM davanti alle Aprilia di Martine Bezzecchi, poi Ogura e Marc Marquez. In classifica mondiale guida ora Martin con 10 punti su Marquez e 42 su Bezzecchi. Sentiamo proprio Bezzecchi a Sky Sport.
6: Sono contento, è stata una bellissima gara, veramente veramente dura, cavolo, infinita. E sono partito molto forte, sono riuscito ad andare anche per un attimo in testa. Però oggettivamente ne avevo un pelo meno, però dai, è stata comunque una bellissima gara.
2: Per la pallavolo maschile, agli ottavi degli europei a Torino, l'Italia batte la Danimarca con un netto 3-0. Nei quarti di finale gli azzurri affronteranno ora la Finlandia. Ed è tutto per questa edizione curata con Maria Piera Ceci, grazie a Carmelo Lauricella regia. Giorno 24 torna alle 6:59.
7: GR24, Il Sole 24 Ore. Direttore Fabio Tamburini.
8: Qualunque direzione prenda la tua vita, Deutsche Bank è con te. Sia che tu faccia decollare aerei, decollare una startup o decollare la serata. Apri DB Conto Promo. Conto corrente al 3,5% annuo lordo sulle giacenze fino al 31 maggio 2027. Solo per nuovi clienti. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Iniziativa valida fino al 31 dicembre 2026, soggetta alle condizioni e ai limiti indicati nei fogli informativi disponibili presso gli sportelli Deutsche Bank e sul sito della banca.
9: C'è un'emozione che si guida ed è quella di Range Rover. Non un semplice viaggio, ma un'esperienza che si vive istante dopo istante, curva dopo curva.

0: Scopri la gamma completa. Eleganza, raffinatezza e comfort che si percepiscono in ogni dettaglio, qualunque sia la Range Rover che scegli. Richiedi un test drive e vieni a provarla in concessionaria. E con il programma Usato Approved hai la totale sicurezza di una qualità certificata e garantita. Il mondo Range Rover ti aspetta.
1: In Italia ci teniamo a fare zero per l'ambiente, tipo zero sprechi, zero residui e zero emissioni, perché al pianeta teniamo un mondo. Il Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica sostiene il lavoro di ricerca, aziende e cittadini per raggiungere gli obiettivi net zero dell'Agenda 2030. Scopri di più e come fare la tua parte su culturaeconsapevolezza.mase.gov.it. Iniziativa finanziata dall'Unione Europea con fondi PNRR. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
2: Oggi tutti parlano di intelligenza artificiale, ma il tuo software gestionale è intelligente? L'ERP di Centro Software con le nuove funzioni di intelligenza artificiale è il primo ERP in grado di imparare da solo, oltre a dialogare con gli impianti per Industry 4.0 e gestire tutti i processi di produzione, pianificazione, logistica, qualità, CRM, finanze, amministrazione. Scopri l'ERP più completo e intelligente su centrosoftware.com. Centro Software, i migliori ERP per le imprese italiane.

0: Obiettivo Salute di Nicoletta Carbone.
1: Buongiorno, eccoci qua, ci risvegliamo insieme a Obiettivo Salute Risveglio, ci prendiamo un pochino di spazio per noi. Stamattina partiamo da una parola piccola, di quelle che usiamo continuamente, forse per questo rischiamo di non sentirle più davvero. La parolina di oggi è grazie. Lo diciamo, no? Grazie per qualcuno che ci ha fatto una cosa gentile, per una telefonata, magari grazie per un regalo. Però la gratitudine di cui vorrei parlare oggi, perché la gratitudine ha una sua giornata, credo sia un'altra cosa. Io credo, ma lo scopriremo un po' strada facendo, e potete anche dirmi, naturalmente scrivermi quello che pensate, per me è sempre un regalo grande quello che mi fate. Comunque, secondo me la gratitudine è quel momento in cui ci accorgiamo di qualcosa che magari era lì da sempre e che avevamo smesso di vedere. Ecco, dico qualcosa, ma anche qualcuno, ecco. Perché può essere una persona, può essere un gesto, può essere ad esempio il nostro corpo che funziona bene, può essere una giornata qualunque, ecco, persino una cosa anche che consideriamo talmente normale da non farci più caso, no? Il frigorifero, che dove tiriamo fuori lo yogurt o il latte fresco. Va bene, allora la domanda di questa mattina è: possiamo allenare lo sguardo ad accorgerci di ciò che c'è senza trasformare però la gratitudine nell'ennesimo compito da fare bene? Perché qua ce n'è sempre una, ma soprattutto oggi abbiamo un ospite straordinario. Io sono veramente grata che sia qua in studio con me, questa è una gioia, ma non è che ho bisogno di parlare di gratitudine per dirglielo. C'è Daniel Lumera, biologo naturalista, scrittore, riferimento internazionale nel campo del benessere e della meditazione, che da anni lavora su questi temi. Ciao Daniel.
2: Buongiorno a tutti.
1: Allora, senti Daniel, guidami tu. Prima ancora però di parlare della gratitudine come pratica, io vorrei partire da te, perché la parola gratitudine ritorna spesso nel tuo lavoro, nei tuoi libri, nei tuoi incontri, ma immagino che ci sia stato un momento, un passaggio magari della tua vita in cui la gratitudine ha smesso di essere semplicemente una bella parola ed è diventato un modo diverso rispetto di guardare quello che ti accadeva. Cioè, c'è stato anche per te un click?
2: Ci sono stati diversi click. Uno dei più importanti è stato l'inizio della mia collaborazione con Immacolata De Vivo, la professoressa genetista di Harvard, dove ho preso coscienza della metaanalisi scientifica sugli effetti della gratitudine come farmaco naturale nel corpo. Sono rimasto sconvolto, cioè fa bene, ma molto molto bene alla salute, alla qualità del sonno, alla disinfiammazione. Cioè, la gratitudine va coltivata, è uno di quei muscoli come la gentilezza, per esempio la felicità, che deve far parte della nostra giornata. Sai cosa leggevo da poco? Mi ha molto colpito. Io sono cresciuto nella mia infanzia con i film di Bud Spencer e Terence Hill,
1: sì,
2: che
1: sì,
2: tutti conoscono, no?
1: Sì.
2: Mi ha molto colpito gli ultimi giorni della vita di Bud Spencer, perché ha riunito tutta la famiglia e l'ultima cosa che ha detto a tutti è stato grazie. Ha ringraziato tutti prima di andarsene, un'uscita di scena straordinaria, perché andar via dicendo grazie vuol dire riconoscere il valore della presenza altrui nella propria vita, e questa è una cosa che...
1: Sì, a me commuove sempre quando pensiamo a questo grazie detto con grande consapevolezza, con
2: grande
1: intensità.
2: Grande, vero? Perché è l'ultimo momento, quindi cosa ti dico? Oltre che ti voglio bene, ti dico anche grazie, ringraziali. E ti dico un'altra cosa, che do un consiglio a tutti quanti: quando avete la fortuna di avere un genitore magari anziano che insomma... Ecco, scrivetegliela una lettera di gratitudine. Se avete il coraggio, leggetegliela. La lettera di gratitudine per tutto quello che è stato e che non è stato, anche perché quello è uno dei momenti che proprio guarisce il cuore. Ed è importantissimo ricordarci di dire grazie alle persone che amiamo tutti i giorni per le piccole e le grandi cose.
1: Ma Daniel, ti faccio un'altra domanda. Essere grati non significa accontentarsi, però.
2: Beh, innanzitutto la gratitudine ha una funzione importante, perché come abbiamo detto prima, tu riconosci il valore di quello che hai, che di solito dai per scontato. Cioè, adesso tutte le persone, praticamente credo tutti gli ascoltatori saranno tra quelle privilegiati in questo mondo che si sono potuti permettere un'istruzione, la sanità pubblica, e non è scontato oggi per nulla. In America, per esempio, non è più scontata questa cosa. Oppure, non lo so, che hanno l'acqua calda a casa, che possono ancora camminare sulle proprie gambe, che possono respirare senza fatica. Quante cose, che abbiamo un tè che mangi 3 volte al giorno, quante cose ci sono che dai per scontato e che invece devi riconoscere che sono un grandissimo privilegio. Ecco, il problema della mente umana è che lavora per mancanza, si lamenta di ciò che non ha e non riconosce il valore di ciò che ha. La gratitudine è un farmaco in questo senso, toglie alla mente questa tossicità, questa cupidigia dell'accumulo che ti porta a essere costantemente frustrato perché non hai delle cose, quindi guardi ciò che ti manca, anziché riconoscere che devi partire dalla base del valore di ciò che hai. La gratitudine fa questo grande, opera questa grande trasformazione mentale.
1: Quindi non ci chiede di cancellare quello che non va, ci chiede di non lasciare che quello che non va occupi tutti i nostri pensieri, tutto il nostro campo visivo.
2: Per esempio, se noi volessimo allenare la mente a guarire il pessimismo e a essere più ottimisti,
1: ecco.
2: Quindi l'ottimismo che cos'è? Non è negare i problemi, è essere selettivi rispetto alle informazioni migliorative nella giornata. Quindi se uno volesse allenare l'ottimismo, cosa fa? È la gratitudine che allena l'ottimismo, perché ti fa portare l'attenzione al valore di quello che hai. O se tu proietti la gratitudine nel futuro e dici grazie a qualsiasi cosa arrivi, anche una grande prova, vuol dire che sei connesso alla fiducia fondamentale nella vita. È un atteggiamento molto ottimista, molto propositivo. Io adoro lavorare con gli ottimisti, che non sono, lo ripeto, quelli che negano i problemi, ma sono quelli che mi aiutano a focalizzarmi verso quegli elementi migliorativi che possono veramente dare la svolta nei problemi della nostra vita.
1: Quindi non è il pensiero magico del grazie tutto si sistema, ma piuttosto un cambio proprio di attenzione. Forse questa è un po', no, la parola interessante anche per chi ci sta ascoltando di prima mattina, nella giornata della gratitudine, e magari non si è accorto che intorno a 1000 cose di cui essere grato, anche la moglie che brontola, il figlio che non vuole alzarsi, no? O
2: perché
1: le bollette da pagare, perché ce l'ha una moglie, perché un genitore anziano. Oggi è la giornata dell'Alzheimer e io voglio pensare, anche mandare un messaggio ai caregiver, alle persone che sono a fianco di una persona con una diagnosi di Alzheimer, che è una malattia che ti ruba un po', no? La persona che tu ami, che hai amato, con cui hai condiviso tante cose, no? Perché sembra che si sfilacci quel filo invisibile che ti legava, e invece c'è, bisogna recuperarlo. E
2: ma sai,
1: è faticoso.
2: La gratitudine è anche memoria. Cioè essere grato a qualcuno per quello che è successo vuol dire anche ricordare i momenti belli, tenerli vivi dentro di sé e quindi coltivare la gratitudine. Certamente l'Alzheimer è una malattia veramente molto pesante, crudele, perché io ho avuto tanti amici e anche delle persone in famiglia che l'hanno vissuta, e quindi so che cosa vuol dire anche a livello di attenzione, di privazione della vita, ed è per questo che io credo che dobbiamo guardare a quella persona con la memoria e la gratitudine dei momenti che comunque ci sono stati donati insieme, e non perdere questa memoria. Tenerla viva vuol dire smettere, cioè non dimenticarsi che chi abbiamo davanti è anche una storia straordinaria che abbiamo avuto la possibilità di vivere insieme.
1: Quanto è importante riuscire a dire grazie non soltanto quando qualcuno fa qualcosa, ma per il semplice fatto che c'è? Come entrare in quest'ottica, no? E c'è un modo di farlo senza trasformare anche questo in un

0: una formula, perché abbiamo detto all'inizio, in realtà l'ho detto io, siamo sempre, no, tutte arrivano tutti i messaggi, devi far così, fai così, aggiungi questo, allenati, migliora, e non va bene quello che fai, devi fare altro,
1: tutta,
0: ecco,
1: una performance.
0: E invece io vorrei dire, proviamo a stare meglio, ecco, proviamo a prenderci cura di noi, lo facciamo anche magari in modo un po' pasticcione, però ci facciamo guidare da persone, in questo caso oggi da Daniel Lumera, che lavorano con dati scientifici, con protocolli, e che traducono, no, in pensieri, accendono, no, la motivazione,
1: e anche in comportamenti,
0: per lavorare però, e comportarsi in modo differente.
1: Allora,
0: aggiungere.
1: Io direi che possiamo provare a trasformare la gratitudine in un'abitudine.
0: Sì.
1: Do un consiglio alle persone: l'abitudine più importante che possiamo avere per coltivare la qualità e la salute delle relazioni delle persone con cui che amiamo profondamente è quella ogni giorno di ricordarci, quando le incontriamo o durante la giornata, di dirgli almeno un apprezzamento. C'è gente che non apprezza il compagno perché ce l'ha sempre lì, si dimentica, che quindi una cosa che apprezzo di te, ma veramente anche coi colleghi di lavoro, ogni giorno arrivi e ti ricordi come buona pratica una cosa che apprezzo di te è questa, e poi un gesto di gratitudine o un comportamento, oppure dirglielo: guarda, grazie per questo. Questa pillola, queste due pillole così semplici, ti posso garantire che cambiano la conflittualità, lo stress, la qualità delle relazioni in tutti gli ambienti di lavoro dove abbiamo dato questo esercizio, poi abbiamo applicato le scale psicometriche per rilevare il cambiamento. Sono dati scientifici solidissimi e sono cose che funzionano. Abituatevi a essere grati e apprezzare le persone che amate.
0: E la gratitudine non fa bene solamente a chi la riceve, no? Ma fa solamente, soprattutto bene a noi. Qualcosa dentro di noi ormai si misura, cambia. Tu hai citato quella meravigliosa trilogia che hai scritto insieme a Immacolata De Vivo,
1: Biologia della gentilezza, La lezione della farfalla ed Ecologia interiore.
0: Magnifica, che io naturalmente consiglio perché aprono veramente il cuore. Allora, oggi una cosa molto molto semplice: accorgerci dello straordinario dentro l'ordinario.
1: Wow, La canzone di Lucio Dalla, la cosa eccezionale è essere normale.
0: Assolutamente. Grazie, c'è Martin Garamoni in regia alla parte tecnica, c'è Laura Vanossi in assistenza e redazione. Questa è ancora sempre un'occasione per ringraziarli per il loro lavoro, la loro pazienza, l'entusiasmo che mettono.
1: Grazie.
0: Nel loro lavoro, che è sempre una cosa che ti dà ancora più energia e ti dà voglia di andare
1: cura
0: avanti.
1: Cura e attenzione.
0: Cura e attenzione. Grazie a Daniel Lumera, che io
1: grazie
0: vorrei con me sempre.
1: E grazie a Nicoletta.
0: Noi ci sentiamo dopo il GR delle 12, ci vediamo sul canale 63. Possiamo seguirci sui social e ci possiamo scrivere obiettivo salute @radio24.it. Buona giornata.

0: Deficit, debito, spread, tassi di interesse, inflazione, dazi. Beh, sono tutti termini con cui purtroppo siamo abituati e soprattutto negli ultimi tempi siamo stati obbligati a convivere, che ascoltiamo, leggiamo tutti i giorni sui giornali o ascoltiamo in radio. Però se ci chiedessero esattamente di spiegare come funzionano e soprattutto che rapporto hanno tra di loro queste parole, forse andremmo un po' in difficoltà. Ecco perché abbiamo pensato con Radio 24 di realizzare il primo podcast di Focus Economia, che sarà coordinato e condotto da Daniele Brunetti, autore del programma, e si chiama Le parole che contano, il dizionario di Focus Economia. In ogni puntata prenderemo un termine, lo sviscereremo nel linguaggio più semplice possibile, perché un po' come per il programma in onda in radio, non vuole essere un dizionario accademico dedicato solo agli esperti, ma vuole essere un vocabolario rivolto a tutti gli ascoltatori, anche a chi non ha una formazione necessariamente economica o finanziaria, col linguaggio semplice che contraddistingue il programma Focus Economia. Perché le parole contano, ma è importante anche capire i concetti che rappresentano. E quindi l'appuntamento è sul sito e sull'app di Radio 24, su 24orepodcast.com e su tutte le principali piattaforme audio, perché le parole sono importanti.
1: Cerchi un nuovo veicolo commerciale ma gli incentivi statali sono finiti e non hai un usato da rottamare? Non ti preoccupare, a settembre con Ford i vantaggi continuano per tutti. Gamma veicoli commerciali Ford da 17.300 euro, IVA esclusa.
2: Penelope, son tornato!
3: Ulisse!

0: sempre più alto.
1: E tu invece sei rimasta bassa.
0: Come uno scontrino del gigante?
1: Sì.
2: Al gigante il risparmio è una certezza, grazie agli oltre 1000 prodotti a marchio a prezzi bassi, sempre. Supermercati Il Gigante, gli specialisti del fresco.
3: Preparati a nuove scoperte con la nuova Toyota Yaris Cross Full Hybrid. Ready for what's next. Tua da 24.950 euro, qualunque sia il tuo usato, grazie al bonus Toyota. Scoprila anche domenica. Info su toyota.it.
4: Sei pronto? È riaperta l'Opus di Poste Italiane su TIM.
5: Dal 7 settembre l'offerta è più vantaggiosa, anche per chi ha già aderito.
6: Per 500 azioni TIM, ora puoi ricevere 109 azioni Poste Italiane più 985 euro.
7: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it.
6: Affrettati, l'offerta termina fra 5 giorni.
7: Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente. I corrispettivi rappresentati si intendono al lordo dell'imposta sulle plusvalenze, ove dovuta. Per la valutazione delle conseguenze fiscali dell'adesione all'offerta, rivolgiti al tuo consulente.
8: A Genova, l'appuntamento con l'eccellenza della nautica mondiale. Dall'1 al 6 ottobre, 66esimo Salone Nautico Internazionale. Biglietti disponibili su salonenautico.com. We are made of sea.
9: PEC, PEC, PEC.
10: Lavorare con la PEC ti fa sentire così?
11: Con Ardesia trasformi l'utilizzo della PEC in azienda da stress a gioia.
12: Vieni su ardesia.it e scopri APEC Office. Lo ripetiamo, ardesia.it. Ardesia, la semplicità è geniale.
13: Dalle ultime scelte sul concordato preventivo alle novità su IVA e professionisti per arrivare al reddito d'impresa. Segui la prossima edizione di Speciale Telefisco. Gli esperti del Sole 24 Ore faranno il punto sulle novità della riforma e sugli adempimenti dell'ultima parte dell'anno. Speciale Telefisco, giovedì 24 settembre dalle 9 alle 13. Per saperne di più vai su ilsole24ore.com/telefisco-settembre.
14: Audi for Business, main partner di Speciale Telefisco, offre consulenza personalizzata e tutta la qualità di Audi Service. Semplificare fa strada al tuo business.
8: Salone Nautico, a Genova, dall'1 al 6 ottobre. Biglietti su salonenautico.com.
15: Vi presenta... Tempo in diretta.
16: Bentrovati, ecco le previsioni per lunedì 21 settembre. Torna l'anticiclone delle Azzorre, ma con un nocciolo d'aria fresca alle porte sui Balcani. In giornata prevalenza di sole e anche di temperature piuttosto estive, con caldo su gran parte delle regioni. Qualche isolato piovasco potrà interessare ancora la Sicilia interna e rilievi dalla Calabria, soprattutto durante il pomeriggio. Scarica l'app di ilmeteo.it.
17: Passione, impegno e tenacia per superare i propri limiti. Evo, DR, Sport Equipe, Tiger, ICHX. 5 brand, 20 car line, tutte le alimentazioni disponibili. Eco diesel, benzina, bifuel benzina GPL, full electric, hybrid, plug-in hybrid. Un network di vendita con 412 showroom e 421 centri assistenza in tutta Italia. DR Automobile Group, la rivoluzione dell'automobile.
18: Password errata. Per il suggerimento, clicca qui. Suggerimento è il nome del programma dell'usato premium Mercedes-Benz, da oggi garantito fino a 250.000 km. Hai digitato Certified. Password corretta.
19: Parola chiave, Certified. Entra nel mondo Mercedes-Benz e approfitta dei Certified Days. Ti aspettano tanti vantaggi pensati per te. Scoprili presso la rete Mercedes-Benz.
13: Per le idee che fanno discutere.
2: No, la frase sono per la legalità.
13: Per chi guarda oltre il parabrezza. Per chi vive lo sport anche dopo il 90esimo.
8: Gli studenti si sono impegnati poi sui risultati.
13: Per allargare gli orizzonti.
7: La spesa per il PNRR.
13: Per chi cerca informazione e passioni. Format esclusivi. Produzioni originali. Ci vediamo sul 63. Il Sole 24 Ore TV. Canale 63.
6: In questo spot la differenza non la fa la voce dello speaker, ma il fatto che con Mediolanum Time Deposit, se apri il conto e accrediti lo stipendio, i tuoi risparmi rendono il 4% anno lordo a 6 mesi e sono disponibili quando vuoi con gli interessi maturati. Perché con Mediolanum sono i tuoi interessi a fare la differenza. Pubblicità. Promo valida fino al 30 ottobre 2026. Termini e condizioni nel documento promozioni su bancamediolanum.it.
3: Però dai, bravo anche lo speaker.
4: Banca Mediolanum. Costruita intorno a te.
20: C'è una buona economia che costruisce il bene comune, ogni giorno. A Firenze dall'1 al 4 ottobre l'ottava edizione del Festival Nazionale dell'Economia Civile. Euconomia, l'economia che fa bene, il rumore della foresta che cresce. Confedercasse, Confcooperative, Next Economia, SEC, Muse e Fondo Sviluppo. Festival Nazionale Economia Civile.it.
21: PIMCO vi presenta...
22: Mentre Trump torna a minacciare di distruggere l'Iran, gli Houthi lanciano un missile sull'Arabia Saudita, gli occhi dell'Europa sono sulla Germania, dove le elezioni in un piccolo land del nord-est consegnano lo scettro di primo partito all'AfD, che però probabilmente non governerà. A Berlino vince la Linke, la sinistra. In Italia weekend di feste politiche, da Phoenix, quella dei giovani di Fratelli d'Italia, la Presidente del Consiglio rilancia il tetto al numero di stranieri nelle classi scolastiche, dal raduno di Pontida Salvini annuncia un congresso della Lega entro ottobre, da Milano per la riunione con la base chiamata Nova del Movimento 5 Stelle Conte torna a parlare di necessità di disarmo. Questo è 24 mattino, io sono Simone Spezia e possiamo iniziare.
23: Simo, ma che ci fai a Roma? Buongiorno, buongiorno.

0: 24 mattino di Simone Spezia.
1: Simone Spezia, Radio 24, tutte le mattine, imperdibile.
2: Sì, da oggi in diretta da Roma. Lo dico soprattutto per chi, insomma, non cambia molto, per chi ci ascolta in radio ovviamente, per chi ci guarda sul canale 63 del Digitale Terrestre, vedrà un assetto un po' diverso naturalmente. E soprattutto inizierà a vedere il sudore che cola dal conduttore di questa trasmissione, perché nello studio l'aria condizionata è rotta. Tra poco mi squaglierò.

Dunque, ma non c'era già questo tetto del 30% per gli studenti stranieri nelle classi? Vi sarete chiesti, qualcuno vi sarà chiesto. Sì, c'era già questo tetto. Era stato previsto dal punto di vista amministrativo, lo aveva previsto il Ministero ormai da più di una decina d'anni, credo. La cosa era addirittura, se non sbaglio, partita con Maria Stella Gelmini al Ministero.

Quindi niente di nuovo a dire il vero, la realtà è che è una cosa difficilmente praticabile e adesso vediamo perché. Allora, iniziamo dai numeri che forse ci possono aiutare. Gli ultimi disponibili sono del 2024. Nella scuola primaria, in media e quindi nelle elementari, le classi con più del 30% di stranieri sono il 12%, sono il 7% nella secondaria, sono il 3,5% nelle scuole superiori. Quindi un numero relativamente piccolo, è più alto ovviamente nella scuola primaria, nelle elementari. Uno dei motivi è che non, diciamo, gli italiani non fanno figli. Forse un numero più interessante è quello delle classi nelle quali c'è più del 30% di studenti stranieri e dove questi sono nati all'estero e quindi non sono ragazzi nati in Italia, cresciuti in Italia con amici italiani e così via. Allora, sono nella scuola primaria lo 0,6%, quindi il provvedimento interesserebbe lo 0,6% delle scuole primarie, se parliamo solamente di quelli che sono nati all'estero, lo 0,2% delle scuole secondarie di primo grado e lo 0,8% delle superiori. Numeri tutto sommato abbastanza piccoli. Però il grande tema del come applicare questo provvedimento, che mi pare di aver visto delle grandi esagerazioni da tutte e due le parti,

Prima cosa, non è niente rivoluzionario. Seconda cosa, non è che sia particolarmente razzista se fatto nell'interesse, cioè non è razzista se fatto nell'interesse naturalmente di dare un'adeguata formazione scolastica a tutti gli studenti, no? Perché sarebbe molto bello se avessimo una classe di docenti perfettamente in grado di mantenere in pari tutti gli studenti che sono... Ma non c'è questa classe di docenti. Ce ne sono di bravissimi, tutti sono straordinari, tutti fanno degli sforzi meravigliosi, ma è chiaro che se hai un 30% di studenti che non parla bene l'italiano, è chiaro che ci sono delle difficoltà a far procedere il programma, ma è perfettamente naturale. E far stare anche questi ragazzi, far stare dietro questi ragazzi al programma che dovrebbero fare gli altri è molto complicato. Però la realtà è che l'applicabilità di tutto questo è quasi impossibile, perché ci sono scuole e quartieri nei quali questa percentuale si supera ampiamente. E che fai? Fai andare i genitori in una scuola dall'altra parte della città, in un'altra città, in un altro paese? Capite che... Come la gestisci? Fai più classi, ma allora devi fare più edilizia scolastica, assumi più docenti? E poi, da tempo è prevista, perché poi è un paese nel quale le norme si accumulano e nessuno si ricorda di nulla, è prevista da tempo, ma da tempo immemore, cioè una classe di docenti che è dedicata all'insegnamento dell'italiano

che per le, nelle scuole pomeridiane, diciamo, coloro che devono impararlo e sono già adulti, sia ai ragazzi stranieri che non lo parlano bene, che sono nelle nostre scuole. Ebbene, questi docenti regolarmente vengono utilizzati per altre cose, o molto spesso avviene. Quindi, al solito, grande cinema, poi vedremo l'applicazione pratica, posto che naturalmente l'inizio del prossimo anno scolastico coinciderà di fatto con un periodo elettorale, ammesso che non si voti in primavera. Buongiorno dunque, care ascoltatrici e cari ascoltatori, lunedì 21 settembre, sono le 6, 37 minuti e 10 secondi, non è certamente la questione delle scuole, con Carmelo Laricelli in regia, Marco Santoro in assistenza in redazione, Alessandro Marco Tulli, Giorgio De Luca, Margherita Ina e Marta Borghese, la squadra di 24 mattino, ne fate parte anche voi, 349-238-6666 per i vostri WhatsApp e WhatsApp audio. Se vi siete fatti un'idea su questo, se avete delle vostre esperienze, so che all'ascolto abbiamo anche tanti docenti, dirigenti scolastici e naturalmente molti genitori ragazzi che vanno a scuola, di ragazzi e ragazzini che vanno a scuola, quindi le vostre esperienze sono benvenute su questo, è ovvio. Direi che però le notizie più rilevanti della giornata sono quelle che arrivano per uscire fuori dall'Italia, dalla Germania, dove si è votato di nuovo, si è votato in Mecklenburg-Pomerania anteriore, questi adoro i nomi dei Länder tedeschi, da ricordare che tipo di stato è il Mecklenburg-Pomerania anteriore, nord-est della Germania, siamo nel luogo dove lo stipendio medio è più basso di tutta la Germania, 40.000 euro, e anche le pensioni sono relativamente basse, 1.300 euro al mese in media. Molti di voi diranno sì, magari, lo so benissimo, però come sapete in Germania sono diversi i redditi. È lo stato meno densamente popolato, sono poco più di un milione e mezzo di abitanti, 70 per chilometro quadrato contro i 240 della media tedesca, quindi è comunque un luogo particolare. Detto ciò, là l'AfD ha sbancato un'altra volta, il partito di estrema destra tedesco, arrivando più o meno al 38%, mentre l'SPD, che ha messo i socialisti, ossia che ha messo a segno un recupero straordinario, perché era poco sopra il 12% non più tardi di un anno fa, è arrivato al 36%. E probabilmente esprimerà il governo di quella regione, se riuscirà naturalmente a trovare un accordo con le altre forze politiche di centrosinistra. A pesare su questo recupero dell'SPD è stata Manuela Schwesig, una delle politiche più popolari del centrosinistra anche a livello nazionale, era stata anche ministra sotto Angela Merkel. La AfD aveva presentato due candidati. Si è votato anche Berlino, ma con proiezioni che vedono la Linke, ossia la sinistra sopra il 25%, e la CDU, il partito del cancelliere tedesco Merz, che è sotto al 19%. Sono dati importanti questi, perché Mecklenburgo

0: a reggere la pressione dei prossimi giorni. Si è votato anche in Russia, per quello che vale naturalmente, dove il partito di Russia Unita di Vladimir Putin curiosamente ha vinto, guadagnando circa il 49% e lasciando qualche briciola ad altri partiti che sono comunque favorevoli alle politiche del Cremlino. L'unico partito che era contrario è stato escluso dalle elezioni, è stato incarcerato qualche leader, diciamo quello che succede normalmente nelle democrazie evolute come la Russia. Per quanto riguarda l'Italia, l'Italia è stata caratterizzata in questo fine settimana da una serie di sorta, come possiamo chiamarli, festival politici, quello che volete. C'è stato quello del Movimento 5 Stelle, Nova con la base a Milano, Phoenix, la festa di gioventù nazionale nella quale Meloni ha parlato appunto di questo tetto agli studenti stranieri. Vabbè, sentiamola da Phoenix, va.
1: Sta per arrivare in Consiglio dei Ministri anche un provvedimento che introduce per legge il numero degli studenti stranieri per classe. Il numero massimo, si intende chiaramente. E non solo, introduce anche l'obbligo per i genitori di studenti stranieri con problemi gravi di inserimento scolastico a imparare l'italiano e introduce il divieto di burka e niqab a scuola.
0: Oh, scusate, scrive giustamente un ascoltatore, Luca, che la SPD ha perso 4 punti rispetto al 2021 in Mecklenburg-Pomerania, quindi dice: parli di recupero straordinario. Sì, dico recupero straordinario rispetto ai sondaggi. I sondaggi un anno fa lo davano tipo intorno al 12%, 14%, quindi sto dicendo che rispetto a quello che si prospettava, cioè una sconfitta sonora, una vittoria dell'AFD, le cose sono andate diversamente, per quanto l'AFD naturalmente abbia vinto. La giornata ha fatto segnare anche l'appuntamento di Pontida della Lega. Il leader della Lega Salvini è in discussione da tempo da parte di alcuni dei vertici del partito, in particolare i governatori, i presidenti delle regioni leghisti e non solo loro. La Lega vince solo se unita e con un respiro nazionale, e poi a sorpresa ha convocato il Consiglio federale per oggi, che stabilirà una data per il congresso di ottobre, un congresso di chiarimento. Sentiamo Salvini.
2: Non meritate che ci siano divisioni, non voglio divisioni, voglio unità, per cui domani convocherò il Consiglio federale della Lega a Milano e proporrò nel mese di ottobre di convocare un congresso straordinario della Lega.
0: Così dunque Salvini. Romeo, che è uno dei più critici, chiede una confederazione, dice: non voglio una Lega divisa o più leghe, ma una Lega unica e unita in una confederazione con nord, centro e sud. Si è fatto notare il capogruppo alla Camera Riccardo Molinari per questo attacco feroce a Vannacci. Sentiamolo.
3: Ma il sistema cosa vuole farvi pensare? Vuole farvi pensare che i rivoluzionari a destra siano quelli guidati da un signore che ha lordato questo palco l'anno scorso, giurando eterna fedeltà e tradendo non tanto i dirigenti della Lega, ma tradendo migliaia di militanti che l'avevano accolto a braccia aperte. Un signore che ha un programma che potrebbe essere stato scritto in una birreria di Monaco negli anni 20 o che ci ricorda il ventennio fascista.
0: Così dunque Molinari. Piccola nota sulla cosa della quale si è parlato molto nel fine settimana: la vicenda del ragazzo di 13 anni che ha accoltellato la professoressa in aula. È stato un fine settimana, direi, molto intenso per l'informazione, nel quale non si è omesso di dire praticamente nulla: il luogo nel quale è ricoverato il ragazzo, la scuola nella quale andava, il nome della professoressa che può condurre all'identificazione della scuola. Ecco, sarebbe bene che quando si tratta, con tutto il rispetto naturalmente per i colleghi, facciamo tutti questo mestiere e tutti siamo, per così dire, travolti dalla cronaca quotidiana, è facile commettere degli errori, compresa, ci mettiamo anche dentro, se volete, la pubblicazione dei video di questo ragazzo, che erano disponibili online su tutti i principali quotidiani italiani.

0: sulle pagine dei principali quotidiani italiani. Non abbiamo perso alcun dettaglio tranne il nome del ragazzo. Ecco, quando si tratta di persone così, un ragazzo di 13 anni, forse un minimo di attenzione in più ce la si potrebbe mettere. Ragazzi di 13 anni, tenete presente che è coinvolta anche la scuola, ci si ritroveranno le telecamere davanti a quella scuola, che ci sono ragazzini che vanno dagli 11 ai 13 anni in quella scuola, che è una scuola media, che è anche un plesso più largo, perché c'è anche una scuola elementare. Non lo so, fate voi. Traffico.
1: E ora una hit amata da notai, designer e artigiani.
2: Ti ho dimenticato i maniscalchi.
1: Buoni pasto, ticket restaurant Edenred. Deducibili per aziende, partite IVA, facili da attivare, i più utilizzati e accettati in tutta Italia. Tra bar, ristoranti e supermercati.
3: Ha dimenticato i discount.
1: Giusti discount.
3: E ormai non vale più.
1: Comunque, chi volesse saperne di più può andare su ticketrestaurant.it o chiamare l'800-600-100.
4: Salone Nautico, a Genova, dall'1 al 6 ottobre. Biglietti su salonenautico.com.
5: Vi presenta Strade in diretta.
6: Buon lunedì mattina dalla nostra redazione. Traffico in aumento sulle autostrade italiane in questi minuti. Vi ricordiamo che sulla 14 Bologna-Taranto l'entrata di Bologna-Borgo-Panigale rimarrà chiusa per lavori fino al 27 novembre per chi viaggia verso Ancona. Vi informiamo inoltre che sulla 1 Milano-Napoli dalle ore 22 di stasera alle ore 5 di domani mattina rimarrà chiuso per lavori il tratto tra Casal Pusterlengo e Piacenza in direzione Bologna. Nella stessa fascia oraria notturna chiuso anche il tratto tra Firenze Sud e Incisa Reggello in direzione Roma. Per il momento è tutto, al prossimo aggiornamento, buon viaggio.
4: 24 mattino.
7: Innanzitutto dipende dalle zone. Prato, si immagini lei, sono delle classi che sono all'80%.
0: Certo.
7: Di extracomunitari, specialmente cinesi. Comunque in ogni caso io vivo a Lucca, la mia esperienza personale, mia figlia prima media, 18 provenienti da paesi stranieri e 6 italiani. Non è il problema dei 18, è che dei 18, 6 non conoscono neanche l'italiano.
0: Certo, certo.
8: Però è possibile che non si riesce mai a trovare il modo, il momento, per chiedere conto ai politici di queste dichiarazioni, di progetti irrealizzabili. Lo sappiamo tutti che sono irrealizzabili, come questa di moltiplicare le classi per mantenere la percentuale al di sotto del 30%. Non c'è mai modo di chiedergli, ma come intendete farlo? Scendiamo un attimo nel mondo reale, caro onorevole, cara Presidente del Consiglio. Già. Giusto per responsabilizzare la politica, certo. Perché andare avanti così è veramente svilente.
0: Sì, guarda, cara ascoltatrice, sono perfettamente d'accordo, in particolare in un caso di questo genere, nel quale, come si diceva, le norme si sono sovrapposte, quindi hai dei docenti che dovrebbero insegnare italiano a coloro che non lo sanno e che vengono utilizzati per altro. Poi ci arriveremo anche in rassegna stampa, perché c'è un pezzo molto bello su questo. Hai un tetto del 30% che era stato stabilito illo tempore e che non è mai stato rispettato, perché ovviamente è difficilissimo farlo rispettare. Come fai a Prato, come diceva l'ascoltatore, o in alcune zone della periferia di Milano a far rispettare quel tetto del 30%? Dovresti avere decine di classi in più e decine di docenti in più, diventa molto complicato. Il punto è questo, cioè fare delle norme che possano funzionare, che si possano fare effettivamente. È chiaro che, come tutte le questioni che riguardano l'immigrazione, che è un problema multidimensionale, molto complesso e di difficile gestione, anzi più che un problema, una questione di difficile gestione, a volte dire cose di questo genere non basta, non è bastato allora e probabilmente non basterà oggi. Poi chissà, magari il governo troverà delle soluzioni straordinarie. C'è una soluzione che si sta cercando per il settore della plastica. Ne ha parlato il Sole 24 Ore nei giorni scorsi, gli allarmi si sono moltiplicati da parte anche dell'Associazione dei Comuni, di Utilitalia, eccetera, eccetera. Qual è l'allarme in sostanza? Se capisco bene, lo chiedo a Lucia Leonessi, che è direttore generale di Cisambiente Confindustria. Buongiorno Leonessi e benvenuta, eccoci.
9: Buongiorno a voi.
0: Se ho capito bene, banalmente costa più costa meno comprarla dalla Cina che riciclarla.

0: Benissimo, intanto le vorrei dire che l'allarme Confindustria, che è realmente la prima grande organizzazione istituzione del paese che riguarda sia la produzione che il consumo, anche sopra quelle citate, a parte i comuni ovviamente, ma è Confindustria che ha il polso della situazione, difficilmente si allarma. Questo per un motivo, perché in realtà questi andamenti ci sono spesso, dunque non è questo momento un momento particolarmente cruciale, ma un momento in cui quello che ora le dirò emerge di nuovo per varie situazioni sì. che ritornano, ecco, non è un caso, sì. Ecco, ricorrenti assolutamente. Nella plastica si distinguono circa negli impianti più evoluti un 12 categorie di polimeri, due di queste che sono il PP, il polipropilene, e il PET, la cosiddetta plastica delle bottigliette,
1: sì.
0: Sono assolutamente prodotti che vanno via e ritornano nel mercato immediatamente. Ma non ci tornano perché sono belli e simpatici, si tornano perché c'è anche una regola messa, che è quella sì. dell'obbligo del 50% da parte dei produttori di bottigliette di usare al 50% il prodotto riciclato.
1: Sì.
0: Mi capisce che questo garantisce il loro ritorno
1: sì.
0: al mercato.
1: Sì.
0: Gli altri 10, ma sono poi molti, molti di più, i polimeri sono innumerevoli, ovviamente non hanno questa protezione, questa difesa e sì. questa possibilità. Pertanto nei vari periodi, spesso durante e dopo l'estate, quando c'è un consumo più alto di materiali plastici sì. e di imballaggi, per motivi ovvi di vacanze, spostamenti o qualche altra situazione che comunque in estate è sicuramente più alta, anche per il turismo soltanto sì. che viene appunto a impattare sul nostro paese, ecco, lì quelli sono difficilmente spendibili e dunque intasano gli impianti e rischiano di rimanere a strada, quello che è l'allarme principale di oggi.
1: Sì, sì. Ci sono gli impianti di fatto che in parte non stanno più, almeno in alcune zone del paese, non stanno più di fatto accogliendo, no, questi rifiuti in plastica, capisco bene?
0: Sì, come le dicevo, non è che non accolgono i rifiuti in plastica in generale, diciamo si sì. fermano su
1: il
0: una serie di plastiche.
1: Il PET lo prendono certo, gli altri non li prendono.
0: Lo
1: okay,
0: prendono
1: no.
0: e anche di corsa, però il problema è che ci sono zone del paese che non hanno impiantistiche, come la Sardegna, hanno zero impianti, zone del centro-sud che ne hanno pochi e molto meno funzionanti. Il nord se la cava, ma in dei momenti rischia di andare in tilt pure il nord. Allora l'analisi che fa Confindustria è questa, l'allarme cesserebbe nel momento in cui questa condizione, non dico del 50 ma dal 20, 30, 50% di obbligo di riciclo mm-hmm. e di recupero del riciclato venisse imposta in tutti i tipi di polimeri. Perché sarebbe possibile farlo e venisse anche applicato quello che chiediamo da molto tempo, che è una sorta di credito d'imposta nell'utilizzo del riciclo, magari sì. anche partendo proprio dall'IVA, da una cosa semplice, e questo agevolerebbe tantissimo e scommetterei qualunque cosa che nel giro di pochissimo tempo
1: tutto ritornerebbe, dice, tutto esatto. ritornerebbe a funzionare come deve funzionare.
0: Dunque
1: allora,
0: non è un dramma ambientale, okay. Le devo dire una cosa però, c'è una terza cosa da fare,
1: chiudere.
0: Il dazio, sì. lo chiamiamo dazio volgarmente, chiamiamo la protezione nei confronti dell'arrivo della Cina, dalla Cina ad esempio, di prodotti che vengono spacciati per riciclati ma che invece sono materia vergine a pochissimo prezzo.
1: Grazie Lucia Leonessi, direttore generale di Cisambiente Confindustria, per essere stata con noi. C'è il giornale radio, c'è il 349-238-6666 per i vostri WhatsApp e WhatsApp audio. Ci sentiamo dopo.
2: È ora di calcolare i costi di assistenza, manutenzione e assicurazione dell'auto che usi per lavoro? Il promemoria non serve più. Scegli Tucson Full Hybrid con il noleggio Hyundai Renting. È tutto incluso nel canone mensile. Guidarla sarà il tuo unico pensiero. Per te a €299 al mese, IVA esclusa. Tutto incluso per 36 mesi e fino a 45.000 km. Solo con noleggio Hyundai Renting. Anticipo €5.500, IVA esclusa. Offerta valida fino al 30 settembre. Info, condizioni e limitazioni su Hyundai.it.
3: Ah, che stress.
4: Pac.
3: Non ho tempo per fare nulla.
4: Pac.
3: Troppi pensieri per la testa.
4: Pac.
3: Cosa?
4: Rilassati, ci sono i pack di Anima. Con i piani di accumulo del capitale, investi poco alla volta e lasci che il tempo faccia crescere i tuoi risparmi.
3: Pack!
4: Vai su pack.anima.

0: sgr.it. Anima, più valore al tuo domani. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, consultare la documentazione d'offerta disponibile su animasgr.it.
1: Aste Bolaffi ricerca e valuta oggetti di prestigio in tutta Italia per inserirli nelle prossime aste. Dalle monete ai gioielli, dai dipinti agli orologi, dai vini agli accessori moda e molto altro. Chiedi info o prenota subito il tuo appuntamento al numero 800 100 818 o scrivi a info@astebolaffi.it. Aste Bolaffi, dal giusto valore ai tuoi oggetti preziosi.
2: Info Progetto, da 30 anni leader nell'organizzazione di eventi formativi gratuiti per architetti, ingegneri, geometri, periti e imprese di costruzione, offre alle aziende del settore architettura, edilizia e design un'opportunità concreta di presentarsi a centinaia di professionisti e costruire relazioni che durano nel tempo. Cogli anche tu l'opportunità. Vai su infoprogetto.it.
3: Marco odia lo smog, è molto attento all'ambiente e cerca sempre di ottimizzare gli spazi. Per questo è attento anche quando legge l'etichetta della carta igienica Foxy Mega, dove c'è scritto che è davvero pratica, perché 4 rotoli durano più del doppio, risparmiando spazio. E il suo ridotto impatto ambientale è certificato Ecolabel. Foxy, il perché è scritto sull'etichetta e incuriosisce tutti.
4: Per guidare un'impresa verso il futuro servono forza e determinazione. Oggi ripartire è più semplice e Fiat ti offre le migliori condizioni per farlo. Vantaggi concreti, valore certo. Ad esempio, grande Panda da 12.900 euro con 2.300 euro di vantaggi, tutto IVA esclusa. Offerta valida fino al 30 settembre. Info su fiat.it. Fiat, al fianco delle imprese italiane.
5: In Italia ci teniamo a restare terra a terra. Per questo sosteniamo chi se ne prende cura. Perché al pianeta teniamo un mondo. Il Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica sostiene il lavoro di ricerca, aziende e cittadini per la salvaguardia del patrimonio ambientale. Scopri di più e come fare la tua parte su culturaeconsapevolezza.mase.gov.it. Iniziativa finanziata dall'Unione Europea con fondi PNRR. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
6: È più facile far crescere il tuo business quando scegli i partner giusti. I furgoni Renault Kangoo, Trafic e Master sono disponibili in oltre 150 configurazioni con volumi di carico fino a 22 metri cubi in versione diesel e e-tech electric. A settembre in concessionaria arrivano i Business Days. Scopri la gamma Renault veicoli commerciali da 17.300 euro grazie al bonus Renault di 1.000 euro per il tuo usato. Offerta riservata a imprese e professionisti, valida in caso di permuto o rottamazione, IVA emessa su strade escluse. Info e condizioni presso la rete aderente su Renault.it.
7: Case e città più accessibili, vivibili e sicure. Le sfide per il futuro dei territori. Sono i temi al centro della conferenza Città nel futuro 2030-2050 promossa da ANCE, Associazione Nazionale Costruttori Edili, con la direzione di Francesco Rutelli, che si svolgerà a Roma l'1 e il 2 ottobre. Radio 24 sarà presente con i suoi studi nella piazza del Museo Maxi. Info su radio24.it, sezione eventi.
8: Le 6:59.
9: GR24, il sole 24 ore.
8: Germania e Mecklenburgo, vince la destra dell'AfD, a Berlino la sinistra della Linke. Risultato disastroso, ammette il cancelliere Merz. Voto in Russia al partito di Putin verso una maggioranza di 2/3. Ieri attacchi ucraini con oltre 1.000 droni. Scuola, in arrivo il tetto per gli stranieri in classe, annuncia la Premier. Per i presi di questione fondata ma difficile da applicare. Serie A, Milan e Juventus tornano alla vittoria, frena al Napoli. Fischi nel minuto di silenzio per Mazzola allo Stadium. Una buona giornata e bentrovati da Livia Zancanera dalla redazione. In primo piano le elezioni in Germania. L'ultradestra dell'AfD vince nel secondo Land dell'Est, il Mecklenburgo-Pomerania, con il 38,2% dei voti e 32 seggi, dove invece la CDU per la prima volta nella sua storia non entra nel Parlamento del Land. La sinistra della Linke conquista Berlino.
10: Avanza ancora l'estrema destra in Germania, il cancelliere Merz prende tempo e rilancia sulle riforme, a sinistra si vedono bagliori di ripresa nella capitale Berlino. Le elezioni locali di ieri, attese dopo il trionfo AfD 2 settimane fa in Sassonia-Anhalt, non restituiscono un risultato altrettanto clamoroso, ma indicano che i partiti di centro perdono terreno mentre gli estremi vincono. Nella Mecklenburg-Pomerania la AfD si impone di stretta misura su una SPD trascinata e rimonta dalla ministra presidente Schwesig, che alla fine festeggia sapendo che pur seconda governerà ancora. La CDU sprofonda al 5% e finisce nell'irrilevanza. Il cancelliere Merz definisce il risultato disastroso. A Berlino la CDU fa meglio, finendo seconda oltre il 19%, ma a vincere la sinistra Die Linke con un programma sociale firmato dalla nuova stella politica Elli Feralpa. La AfD arriva terza davanti a Verdi ed SPD.
11: Die Reformen müssen.
10: Mi prendo la responsabilità di portare avanti le riforme a livello federale, sono il mezzo per contrastare il veleno autoritario che si insinua nelle nostre democrazie, affermerà a urne chiuse il cancelliere Merz. Prende tempo il cancelliere, sperando che l'economia migliori, che lo sforzo riformatore dia i frutti sperati e sapendo che fino ad aprile non ci saranno altre elezioni nei Länder. Sergio Nava, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
8: Il partito Russia Unita di Vladimir Putin si avvia verso un'ampia maggioranza di 2/3 alle elezioni per il rinnovo della Duma di Stato, la Camera Bassa del Parlamento, prime elezioni dall'inizio dell'offensiva in Ucraina nel 2022. Ieri terza giornata di voto sotto una pioggia di droni e missili ucraini.
12: Non è certo una sorpresa che Russia Unita, il partito del potere sostenuto da Vladimir Putin, sia proclamato vincitore delle elezioni parlamentari convocate per il rinnovo della Duma, la Camera Bassa del Parlamento russo. Con un'affluenza al 57% e con il 20% delle schede scrutinate, Russia Unita avrebbe guadagnato il 57,07% dei voti, davanti al Partito Comunista secondo al 14,04% e davanti agli altri partiti della cosiddetta opposizione addomesticata, in linea con il Cremlino soprattutto sulla guerra all'Ucraina. I risultati definitivi sono attesi per i prossimi giorni, ma il messaggio importante di queste elezioni, volute da Putin per dimostrare il sostegno di un paese compatto alla guerra, è che questo sostegno non è affatto scontato. Jabloko, il partito liberale che chiede la pace e che è stato escluso dal voto, sarebbe riuscito a superare i candidati di Russia Unita nei confronti uninominali a cui è riuscito a partecipare. Dati che verranno nascosti nei risultati ufficiali, ma che forse, in elezioni che non hanno lasciato spazio a voci diverse da quelle del regime, fanno intravedere un sostegno alla guerra inferiore a quello che il Cremlino avrebbe voluto vedere nelle urne. Antonella Scott, Radio 24, Sole 24 Ore.
8: In Medio Oriente allerta sicurezza legata all'escalation del conflitto Houthi Arabia Saudita, mentre l'Assemblea ONU entra nei suoi giorni cruciali per la diplomazia. Oggi a New York il presidente americano Donald Trump incontrerà il presidente francese Emmanuel Macron. In Italia, con la pagina politica, il governo si prepara a varare il decreto con nuove norme sulla scuola e gli studenti stranieri. L'annuncio è arrivato ieri dalla Premier Giorgia Meloni alla festa dei giovani di Fratelli d'Italia.
13: La Premier lancia la campagna sulla scuola davanti ai giovani di Fratelli d'Italia. Giorgia Meloni parla di meritocrazia, di reintroduzione del voto in condotta, promette una norma per denominare licei, gli istituti tecnico-professionali, rivendica il fondo per le università a 9,4 miliardi e poi lancia la proposta del governo sulle classi.
14: Allora sta per arrivare in Consiglio dei Ministri anche un provvedimento che introduce per legge il numero degli studenti stranieri per classe. Non solo, e introduce il divieto di burka e niqab a scuola.
13: Attacca anche la segretaria PD Elly Schlein, non ha argomenti, se vuole glieli fornisco io, dice Meloni, ma non si ferma e guarda al voto la Premier in un asset contro la sinistra ma anche contro l'onda Vannacci che viene da destra.
15: E guardate, lo dico con cognizione di causa, lo dico alla vigilia di una campagna elettorale nella quale vedremo all'opera gli strumenti di tutti coloro che in giro per il mondo non amano una democrazia solida, un'Italia forte, un leader libero.
13: Riguardo poi alla frase del vice premier Antonio Tajani che auspicava di sposare donne affidabili e non appariscenti, Meloni risponde: è una frase uscita male, non ingigantirei il fatto. Elisabetta Fiorito, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Roma.
8: E sulla scuola le opposizioni protestano, parlano di slogan vannacciani e teorie sulla purezza della razza. Dubbi vengono espressi anche dall'Associazione Nazionale Presidi. In termini didattici la questione è condivisibile, ma è difficile trovare una soluzione tecnica, spiega il presidente dell'Associazione Nazionale Presidi, Antonello Giannelli, al microfono di Maria Piera Ceci.
16: No, non esiste la norma perché ci sono circolari che lo raccomandano, ma le circolari non sono fonti del diritto, non sono prescrittive e quindi non

0: esiste al momento una norma al riguardo, e non esiste perché è difficile da farsi, in quanto dipende sostanzialmente dal bacino di utenza della scuola. Perché se in un certo contesto, in un certo quartiere, e succede, ci sono tanti studenti di altra lingua, di altra nazionalità, che fanno domanda per essere iscritti a una scuola, soprattutto se sono piccoli, perché se sono grandi si possono ancora muovere da una scuola all'altra, ma quelli piccoli chiaramente devono afferire alla scuola più vicina. E quindi se si verifica che in un certo quartiere ci sono tanti studenti che parlano un'altra lingua, diventa difficile poi rifiutarli, o comunque finora questo non è stato possibile.
1: Dal palco di Pontida l'annuncio del segretario della Lega Matteo Salvini alle prese con i malumori all'interno del partito e con il fronte dei governatori del nord. Decidere insieme a marciare compatti, ha detto Salvini.
2: Voglio idee chiare, voglio compattezza, per cui domani convocherò il Consiglio federale della Lega a Milano e proporrò nel mese di ottobre di convocare un congresso straordinario della Lega. Per decidere insieme, ma poi marciare uniti e compatti.
1: Il presidente della Repubblica Sergio Mattarella mette in guardia dalla tentazione di democrazia illiberale che emerge a livello globale. Chiudendo Pordenone Legge, il capo dello Stato ha richiamato il valore della libertà di espressione e del dissenso, sottolineando che la battaglia per i diritti è ancora lontana dall'essere conclusa e mettendo in guardia dal rischio di arretramenti. Mattarella ha ricordato che il pluralismo delle opinioni è un argine contro il pensiero unico e contro ogni forma di oppressione. Si complicano le cose all'interno del cosiddetto campo largo. Dalla base 5 Stelle un netto no alla guerra e agli aiuti a Kiev.
3: È il momento di una politica radicalmente e autenticamente progressista. A dirlo è il leader del Movimento 5 Stelle Giuseppe Conte nel discorso conclusivo della kermesse milanese dei pentastellati, a partire dal no al riarmo deciso dalla premier Meloni.
4: Solo chi non ama l'Italia poteva andare a un vertice NATO e firmare allegramente un impegno sino al 5% del PIL per spese per la difesa.
3: Un rifiuto della guerra che passa innanzitutto dallo stop all'invio di armi all'Ucraina, sostenuto dal 91,7% degli iscritti al movimento.
5: Perché continuare a inviare le armi significa, come scritto qui, allontanare la pace.
3: Una linea che di fatto segna una crepa con il PD all'interno del campo largo. Fino a che non c'è una pace giusta, è giusto sostenere un paese che subisce un'invasione, dichiara dal Festival di Open a Parma la leader del PD, Elly Schlein, che però aggiunge:
6: su questo possiamo discutere e discuteremo fino a trovare un compromesso, perché nessuno di noi intende mai più fare il favore alla destra di dividerci come è successo nel 2022.
3: Rosanna Magnano, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
1: Domani l'Istat aggiornerà il dato sul deficit PIL del 2025. Se dovesse scendere sotto la soglia del 3%, l'Italia potrebbe uscire dalla procedura di infrazione per disavanzo eccessivo. E il rialzo dei tassi comincia a pesare anche sul costo di lungo periodo dei mutui. Un finanziamento da 130.000 euro acceso a ottobre può comportare, nell'arco di 25 anni, un esborso superiore di 9.100 euro rispetto allo stesso mutuo stipulato a febbraio. Costi, dunque, che salgono e gli italiani sono sempre più indebitati.
7: Mutui e prestiti pesano sempre di più sui bilanci delle famiglie italiane. A giugno, oltre 6 maggiorenni su 10, il 60,7%, avevano almeno un finanziamento a rate attivo. 4 anni prima erano il 46%. Secondo l'analisi del Sole 24 Ore del lunedì, sui dati CRIF e Istat, per estinguere il debito residuo servirebbero in media quasi 20 mensilità di stipendio. Un calcolo teorico che mette in relazione l'importo medio residuo da restituire per ripagare i finanziamenti attivi e la retribuzione media di un lavoratore dipendente. I dati sono provinciali e i divari territoriali sono ampi. Si sale a 32 mensilità necessarie a Trento per cancellare i debiti, fino ad oltre 30 mensilità anche a Rimini, mentre a Frosinone e Biella ne bastano 13. Ora il rialzo dei tassi di un quarto di punto percentuale deciso dalla Banca Centrale Europea rischia di rendere ancora più onerosi i nuovi finanziamenti, con il rischio, dopo anni di espansione del credito al consumo, di una prima frenata degli acquisti a rate e dei nuovi mutui. Michela Finizio,

0: Radio 24, il sole 24 ore.
1: I genitori del tredicenne che ha accoltellato venerdì l'insegnante in una scuola media di Roma hanno inviato una mail di scusa alla docente. Gli investigatori intanto continuano a lavorare per capire se il ragazzo sia stato istigato sul web a compiere il gesto, molto simile a due episodi passati. È indagato a piede libero per omicidio il 35enne che nella notte fra sabato e domenica a Baldissero d'Alba nel Cuneese, durante un tentativo di rapina, ha sparato uccidendolo un uomo di 36 anni di origine albanesi. I complici sono ancora in fuga. Lutto cittadino oggi a Milano nel giorno dei funerali di Sandro Mazzola, morto all'età di 83 anni. Ieri l'omaggio sui campi, sporcato però dal comportamento di alcuni tifosi bianconeri che all'Allianz Stadium si sono voltati di spalle durante il minuto di silenzio. Non c'è rivalità che possa giustificare la mancanza di rispetto durante un minuto di silenzio, si legge in una nota della Juventus.
2: Gli omaggi sono proseguiti per l'intero weekend sui campi di calcio e non solo. In memoria di Sandro Mazzola, infatti, il CONI e il presidente della FIGC Malagò avevano disposto un minuto di raccoglimento in occasione di tutte le manifestazioni e competizioni sportive italiane. Oggi è la giornata dell'ultimo saluto all'icona del calcio, simbolo dell'Inter con cui ha giocato per 17 stagioni dal 1960 al 1977 e della nazionale con cui ha vinto l'Europeo del 68. I funerali sono alle 14.45 nella Basilica di Sant'Ambrogio a Milano, la stessa che il 4 agosto salutò e omaggiò un altro simbolo del calcio, Franco Baresi. Per volontà della famiglia, all'interno della Basilica i posti sono limitati e in larga parte assegnati, vietato l'accesso di telecamere e macchine fotografiche. Lutto cittadino a Milano e anche a Vedano all'Ambro, dove Sandro Mazzola risiedeva. Giulia Bassi, Radio 24, il Sole 24 Ore, Milano.
1: E per la Serie A, la domenica della quinta giornata rilancia le ambizioni di Milan e Juventus, mentre strappa applausi la sorpresa Frosinone.
3: Tornano alla vittoria e si riavvicinano alla vetta Milan e Juventus. Tutto facile per il diavolo a San Siro contro il Lecce. 3-0 grazie ai senatori Pulisic e Rabiot e a Diego Moreira che, come contro la Lazio, si alza dalla panchina e trova il gol. A Torino la Juventus dimentica per un pomeriggio infortuni e incertezze e piega 2-0 l'Atalanta dell'ex Sarri. Decidono con Seisau e Bremer per la soddisfazione di Spalletti a Sky Sport.
4: Tutto, soprattutto queste vittorie qui, nascono da una grandissima disponibilità del gruppo.
3: A un punto dal Milan e insieme ai bianconeri e al Como, ecco la sorpresa di inizio stagione, insieme al Cagliari, cioè il Frosinone di Alvini, che batte proprio i Lariani per 2-0 con Calò e Kvernazze. Non ingrana ancora invece il Napoli di Allegri, raggiunto sull'1-1 dalla Fiorentina al Franchi.
5: Da dopo la sosta bisogna metterci qualcosa tutti in più, primo io.
3: In coda il Parma batte 2-1 il Genoa, ma il Grifone conferma la fiducia in De Rossi. Ora la lunga sosta per le nazionali. Venerdì nuovo esordio azzurro per Roberto Mancini. A Roma, al via della Nations League, ci aspetta il Belgio, poi le trasferte in Francia e in Turchia per chiudere ancora coi turchi il 5 ottobre a Bologna. Dario Ricci, Radio 24, il Sole 24 Ore.
1: E in MotoGP nel Gran Premio d'Austria, prima vittoria in carriera per Acosta davanti all'Aprilia di Martine Bezzecchi, poi auguri a Marc Marquez. In classifica mondiale guida ora Martin con 12 punti su Marquez e 42 su Bezzecchi. E continua senza incertezze il cammino degli azzurri del volley agli europei, mercoledì quarti di finale contro la Finlandia a Torino.
6: L'ultima serata tranquilla prima della tempesta, l'Ital Volley strappa il pass per i quarti di finale dell'Europeo maschile, mette nel mirino il viaggio fino a Milano, conferma di essere in crescita con il passare delle giornate del torneo, preannuncio di quello che attende da mercoledì sera, sfida con la Finlandia per entrare in semifinale e in poi. Con la Danimarca non c'è stata partita, gli azzurri hanno liquidato i danesi in 3-7 senza mai lasciare spazio, i parziali 25-22, 25-16, 25-11, poco più di un'ora e mezzo di impegno, con spazio anche per Michieletto che era l'osservato speciale della serata di Torino. Solo nel primo parziale la Danimarca, sotto nettamente, è stata capace di costruire un parziale di 7-1. Italia che sbarca così nelle prime 8 dell'Europeo e ci arriva unica tra le sopravvissute senza aver perso nemmeno una partita. Mercoledì in prima serata la sfida con la Finlandia, che è uscita vincente da un duello ad altissima tensione con la Grecia, conquistato il quinto set a 15-13 al tie break. La corsa all'oro è arrivata al momento della verità. Giovanni Capuano, Radio 24, il Sole 24 Ore.
1: Ed è tutto per questa edizione curata con Maria Piera Ceci. Grazie a Carmelo Lauricelle regia. Ora vi lascio a 24 mattino, Giora 24 torna alle 7.59.
7: GR 24, il Sole 24 Ore. Direttore Fabio Tamburini.
8: Non restare bloccato nel traffico delle spese aziendali. Scegli le carte UniCredit Card Business Mastercard e con il servizio gratuito Z-Travel Smart di Zucchetti per professionisti e PMI, gestisci trasferte e note spese in pochi click. Info su unicredit.it/cartebusiness. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Per le condizioni contrattuali delle carte citate, consulta i fogli informativi in filiale su unicredit.it. UniCredit S.p.A. non è responsabile per i prodotti e servizi offerti dai relativi partner.
9: Italia Più, la rivista dei comuni e del territorio. Da oltre 26 anni turismo, agroalimentare e attività imprenditoriali sono protagonisti tra le pagine di Italia Più. Sfoglia Italia Più e scopri un altro modo di viaggiare. Questa settimana in distribuzione in mailing diretto e in edicola con Il Sole 24 Ore. Vuoi essere anche tu protagonista? Chiamalo 0423 42 54 11. Italia Più è un progetto Publiscoop Group.
10: Imprenditori, ditemi la verità. Quanto avete speso? Turni confusi, persone mal gestite, produzione lenta, conti che non tornano. Così rischiamo il 4. Ma con Zucchetti possiamo ribaltare il voto. Gestione del personale, amministrazione, sicurezza, logistica e digitalizzazione. Se i sistemi sono integrati, i software innovativi e ogni processo funziona, il risultato è 10. Zucchetti, innoviamo per migliorare la tua vita. E qui, il voto, non si discute!
11: Così questa è la nuova Volvo X60.
12: Che ne dici? 100% elettrica.
11: Bellissima, ma giusto un limite.
12: Ancora? Scusa, siamo partiti da Bologna, mai fermati e adesso siamo a Positano. Guarda la batteria.
11: È vero, ma il prezzo?
12: Come la tua ibrida.
11: Ma effettivamente non c'è più differenza.
12: Eh no, la differenza c'è. Questa è Volvo.
11: Nuova Volvo EX60, The Game Changer. Scoprila in tutti gli showroom Volvo.
13: 24 mattino.

0: Per quanto riguarda la sensibilità rivolta giustamente verso il ragazzino di 13 anni, questa accortezza va rispettata soprattutto da alcuni giornalisti, soprattutto quelli che devono fare programmi con scoop e show televisivi.
1: Per quanto riguarda la mia esperienza, quando facemmo la domanda per far entrare nostro figlio all'asilo nido e materna, c'era la percezione che c'era una sorta di garantismo nei confronti delle famiglie extracomunitarie, nel senso che i loro figli era quasi garantito che entrassero nella graduatoria, non era scontato che lo fosse per i bambini insomma italiani, e difatti entrammo l'anno successivo rispetto all'anno di cui avevamo necessità.
2: Può darsi anche sia una questione di reddito,
3: Noi siamo bravi a riciclare. Nel momento in cui ricicliamo, eliminiamo. Quindi, che vuol dire che costa meno prenderlo dalla Cina? Ma poi, se continuiamo a comprare plastica dalla Cina, dove ce la mettiamo? Quindi il riciclo serve a riutilizzare e ad eliminare.
2: Solo un punto in realtà sul primo messaggio dell'ascoltatrice, ne abbiamo parlato prima. Ripeto, io non ho ovviamente alcun pregiudizio, faccio giornalista anch'io, vivo in questo mondo, non ho alcun pregiudizio sul fatto che si parli di determinati argomenti, ma quando si tratta di minorenni noi teoricamente abbiamo delle regole deontologiche che sono quelle della carta di Treviso, andatevela a cercare se volete su internet, che dicono chiaramente alcune cose. Una delle cose che dicono, per esempio, è che quando si tratta di un caso di cronaca che riguarda un minorenne, non solo non vanno indicati nome e cognome, e questo è ovvio, è evidente, ma tutti gli elementi che potrebbero portare all'identificazione del minorenne vanno omessi, andrebbero omessi, come per esempio la zona della città nella quale vive e cresce,

la scuola nella quale va, la scuola nella fattispecie nella quale sono avvenuti i fatti, il nome della professoressa che è pubblico, può facilmente portare ad identificare la classe nella quale si trovava questo ragazzo. Allora, dato che è chiaramente un caso di una persona, a prescindere, no, dalle istigazioni online e tutto quello che ci raccontiamo, un ragazzino con dei problemi psichiatrici, aggiungo, ovviamente è stato pubblicato il nome dell'ospedale nel quale questo ragazzo di 13 anni è ricoverato. Scusate, però io, per carità, nessuno può dare lezioni qua, gli errori li facciamo tutti, però dopo un primo momento nel quale ti lasci un po' andare, forse un attimo di resipiscenza e dire ok, fermiamoci un momento, è un ragazzino di 13 anni. Tra l'altro anche la pubblicazione dei video di questo fatti da questo ragazzino, che possono naturalmente condurre all'emulazione, ma pare che non ci pensi nessuno qua. Cioè, è una riflessione che faccio su tutti noi e per tutti noi che facciamo questo mestiere. Cioè, noi non possiamo pensare di richiamare l'importanza che ha la stampa, la libera stampa, il suo ruolo nella democrazia, e poi, per così dire, svilire il nostro mestiere in questo modo. Poi, per carità, ripeto, errori ne facciamo tutti, ne ho fatti anche io mille, li facciamo continuamente, non è una lezione, è una riflessione aperta. Ecco, sono le 7:22 minuti e 38 secondi, è lunedì 21 settembre. C'è Carmelo Lauricella in regia, c'è Marco Santoro in assistenza e redazione, Alessandro Marco Tulli, Giorgio De Luca, Margherita Ina e Marta Borghese, la squadra di 24 Mattino. Ne fate parte anche voi, 349-238-6666 per i vostri WhatsApp e WhatsApp audio. Se sentite che questa mattina ogni tanto si è rotta la lingua, come è appena successo, dipende dal fatto che sono in uno studio radiofonico con i riflettori accesi anche sul canale, per andare, diciamo, efficacemente illuminato anche sul canale 63 del digitale terrestre, e l'aria condizionata è rotta. Adesso chissà come arriverò alla fine della rassegna stampa. Le aperture dei giornali di oggi: famiglie, servono in media 20 stipendi per ripagare i debiti, e l'apertura del Sole 24 Ore, che parla dunque di mutui e prestiti. Il quotidiano La Stampa: spara al ladro in fuga e lo uccide, apre giustamente La Stampa con questo nuovo caso che rischia di scatenarsi politicamente, un autotrasporto portatore che esplode 12 colpi, indagato per omicidio, forse sono 10, forse sono 12, non è ancora chiaro, sono disperato, farò la fine di Roggero, dice. Scuola, tetto agli stranieri, l'apertura del Messaggero, l'onda nera travolge Merz, Berlino, la sinistra radicale, il titolo della Repubblica, anche se il titolo forte è scuola di propaganda, tetto agli stranieri in classe, il Corriere della Sera, ombre russe sulle primarie, quella del Giornale, le idee politiche di Conte più vicine a Mosca che a Kiev, per questo nel PD si temono ingerenze. Conte promette tabula rasa, Meloni scimmiotta Vannacci, il Fatto Quotidiano. Scuola, Meloni insegue Vannacci, il cattivismo sui bambini stranieri, l'apertura di Domani. Scuola si cambia, tetto agli stranieri, addio al burka, Libero, basta burka e classi ghetto, l'apertura della Verità. Queste le aperture dei giornali di oggi. Vorrei iniziare da un esempio standard, visto che si è parlato molto e si parlerà molto di elezioni tedesche, visto che si parla del successo dei partiti cosiddetti anti-europeisti, da un caso standard che ci viene raccontato oggi al Fatto Quotidiano e da Stefania Divertito, dei motivi per i quali poi si scatena una parte dell'euroscetticismo. Il racconto è di questo gruppo di piccole e medie imprese, soprattutto micro imprese europee, che si sono rivoltate contro le norme europee sugli imballaggi. Qual è il problema? Le nuove norme introducono una figura che fino a poche settimane fa quasi nessuno conosceva: il rappresentante autorizzato per la responsabilità estesa del produttore. Norma entrata in vigore il 12.

0: 12 agosto e che riguardano appunto gli imballaggi. La responsabilità estesa del produttore è un principio che in Europa ha 30 anni. Chi mette un imballaggio sul mercato ne paga la raccolta e il riciclo. Il nuovo regolamento prevede, sulla base di questo principio, che un'azienda che vende in uno Stato membro diverso da quella della propria sede legale deve incaricare per iscritto una persona o una società stabilita in quello Stato di fare per suo conto tre cose: iscriverla nel Registro Nazionale dei Produttori di Imballaggi, dichiarare periodicamente peso e materiale di ciò che ha venduto in quel paese, versare il contributo ambientale calcolato su quei dati. E ora veniamo al motivo delle proteste delle piccole e medie imprese. Il costo del rappresentante si paga per paese, indipendentemente dai volumi venduti o dal rischio che quell'azienda sparisca senza pagare. Un artigiano che spedisce 10 pacchi in 3 stati diversi deve aprire 3 pratiche separate con 3 enti diversi. Il listino di Li Zenzero, tra i principali fornitori di questi servizi in Europa, parte da 499 euro il primo anno per paese e scende a 299 euro dal secondo in poi. Una cifra pensata per chi sposta volumi industriali, più per chi vende 10 pezzi fatti a mano. A fronte di questi oneri, molti hanno deciso di non vendere all'estero, alla faccia del mercato unico, e la cosa è esplosa online, con video su Instagram, su TikTok, proteste online, una petizione su change.org che ha raggiunto 84.000 sottoscrizioni, e l'Europa che pensa a fare marcia indietro. Lo ha detto la Presidente dell'Europarlamento, Metsola, parlando di oneri rigidi e controproducenti per le piccole e medie imprese europee. Esiste la proposta di sospendere la nuova regola fino al 1 gennaio del 2035, ma il Parlamento europeo non ha ancora votato una posizione in prima lettura. Intanto solo 2 dei 27 Stati membri, Germania e Ungheria, hanno una normativa di recepimento completa. Intanto, a proposito di Europa, ha fatto una delle cose che più ha fatto discutere, naturalmente, sono le normative europee sulle auto. Oggi in realtà Michela Finizia, a pagina 6 del Sole 24 Ore, ci porta sul mercato, un mercato che è andato e sta crescendo e sta andando meglio. Siamo al 12,6% delle immatricolazioni, comunque inferiore al resto d'Europa, però eccolo qua: nella settimana in cui debutta in Italia il bonus per l'installazione di nuove colonnine elettriche, il mercato della mobilità sostenibile celebra i numeri della 10ª edizione dello Smart Mobility Report. Archiviato un 2024 da dimenticare, il 25 è stato l'anno della ripresa. Le immatricolazioni di auto elettriche sono state 193.000, di cui 98.000 solo elettriche e 95.000 plug-in hybrid, e la quota sulle nuove immatricolazioni è salita al 12,6%, circa 5 punti percentuali in più sul 2024. Però se ci sono anche le plug-in hybrid, naturalmente parliamo di cose diverse. Vedremo come andrà. Nel frattempo ci ricorda sempre Michela Finizio che appunto scatta questa settimana, dalle ore 12 martedì 22 settembre, si potrà presentare la domanda di adesione al contributo del Ministero per l'installazione di infrastrutture di ricarica elettrica a uso privato. Il bonus per le colonnine domestiche prevede una dotazione di 68 milioni di euro fino al 2030 ed è una misura prevista nel programma pluriennale. Il bonus copre l'80% delle spese fino a un massimo di 1.500 euro. Una pausa.
1: Per chi ha aspettato la sabbia sulla targa più di quella nel costume, il ruggito del motore più di quello delle onde, e il rumore del vento quando è filtrato dal casco, è il momento di salire in sella. È arrivata la GS Week di BMW Motorrad. Fino al 26 settembre, acquistando un modello della gamma GS, il casco System 7 in carbonio è incluso. Ti aspettiamo in tutte le concessionarie BMW Motorrad.
2: Sono Marco Camisani Calzolari. Se lavori con le aziende, c'è una cosa che può farti perdere migliaia di euro: i clienti che non pagano. E spesso te ne accorgi troppo tardi. Con Report Aziende puoi verificarli in pochi secondi, controllare bilanci, affidabilità e avere subito un'analisi chiara con l'intelligenza artificiale. Così eviti errori prima di firmare.
3: L'accesso costa 499 euro all'anno. Report illimitati. Reportaziende.it oppure 800 40 10 40.
4: Energia al lavoro. Musica per le nostre orecchie. Repower, l'energia che ti serve.

0: Dal 9 all'11 ottobre, Art Verona, la fiera d'arte moderna e contemporanea, torna a Verona Fiere. Una 21esima edizione che apre parentesi tra artisti, gallerie e collezionisti. Scopri il programma in fiera e in città, sui social e su artverona.it.
1: Yuhu! C'è nessuno?
2: Yeah! Uno c'è!
1: Ma ho bevuto! O c'è qualcuno?
2: Piacere! Calzolone!
1: Che bel nome! Finalmente qualcuno! Facciamo amicizia!
2: Oh, sì, sì, sì, sì! Ma a piccolissime dosi, come le tue!
3: Acqualete, ricca di calcio, povera di sodio.
4: Come si protegge la propria salute? Con una vita media sempre più lunga, gli strumenti di prevenzione e tutela sono cruciali. Deborah Rosciani e Nicoletta Carbone analizzano l'impatto dei nuovi cambiamenti demografici su società, mercati e modelli di welfare in un confronto tra esperti del settore medico e assicurativo. Radio 24 ti invita alla Digital Roundtable Longevity, vivere meglio, vivere a lungo, 30 settembre alle ore 14. Iscrizioni su radio24.it.
5: In collaborazione con
6: Zurich, leader globale nel settore assicurativo in più di 200 paesi e territori.
5: E con
7: Fasi, dal 1977 al fianco dei dirigenti industriali e delle loro famiglie.
5: E con Stanna, montascale e ascensori domestici scelti da oltre 1 milione di persone.
0: Con la partnership scientifica dell'ospedale IRCS Humanitas San Pio X di Milano.
8: Salone Nautico, a Genova, dall'1 al 6 ottobre. Biglietti su salonenautico.com.
5: Vi presenta Tempo in diretta.
9: Bentrovati, ecco le previsioni per lunedì 21 settembre. Torna l'anticiclone delle Azzorre, ma con un nocciolo d'aria fresca alle porte sui Balcani. In giornata prevalenza di sole e anche di temperature piuttosto estive, con caldo su gran parte delle regioni. Qualche isolato piovasco potrà interessare ancora la Sicilia interna e rilievi della Calabria, soprattutto durante il pomeriggio. Scarica l'app di ilmeteo.it.
10: Gli operatori di magazzino Amazon hanno accesso a soluzioni di lavoro flessibile. Come Antonio, che oggi deve andare a prendere sua figlia a scuola. Per lui, questo è il sonno più bello del mondo.
11: Papà!
10: Anzi, forse è questo il sonno più bello del mondo. Soluzione di lavoro flessibile in Amazon, per esserci nei momenti che contano. Si applicano criteri di idoneità e condizioni specifiche.
12: Vendisi Ciringhito Fronte Mare mai usato, inclusa cassettiera per sogni, causa ritorno alla realtà. Si perdi tempo.
13: A volte invece i sogni si avverano. Solo a settembre, gamma Nissan Qashqai Mild Hybrid 2 o 4WD o i Power Hybrid da oltre 22 km al litro. È tua a partire da 26.900 euro con qualsiasi usato. Info su Nissan.it. No, perdi tempo.
14: Capannone da riqualificare? Coperture ad alte prestazioni che proteggono la tua azienda. Elysium Regenera. Recupera, riprogetta, rigenera. ElysiumRegenera.it.
0: Affidati a BigData.it, il più grande database italiano con 15 milioni di privati e 6 milioni di aziende. Raggiungi il pubblico realmente interessato ai tuoi prodotti e servizi attraverso campagne profilate di email marketing, SMS e telemarketing, utilizzando dati consensati nel rispetto del GDPR. Smetti di cercare clienti uno alla volta, seleziona il tuo target e raggiungine subito migliaia. Scopri tutte le soluzioni su BigData.it oppure chiama il numero verde 800 400 500.
15: Green flag o red flag? Quest'anno la sola bandiera per te è quella arancione. Vivi un viaggio unico con Radio 24 e Touring Club alla scoperta dei borghi che rendono unica l'Italia. Domenica 4 ottobre prendi parte alla Caccia ai tesori arancioni, l'iniziativa di Touring che ti accompagna nel cuore di oltre 100 borghi certificati con la bandiera arancione. Il 26 e 27 settembre segui lo speciale su Radio 24 e anticipa le emozioni della Caccia ai tesori arancioni. Info su radio24.it e su tesori.bandierearancioni.it.
16: State ascoltando un programma offerto da
17: PIMCO 24 mattino.
18: È impossibile porre un tetto al numero di alunni stranieri delle classi. L'obbligo scolastico è imposto dalla Costituzione e gli alunni sono obbligati per residenza. Quindi se in un

0: determinato quartiere ci sono tanti alunni extracomunitari o in un determinato paese, in assenza anche di trasporto scolastico, è logico che si iscriveranno in quella scuola. Certo. Inutile fare propaganda con azioni che poi non verranno mai realizzate, perché è impossibile e ingiuste anche, fra l'altro, lasciatemelo dire.
1: Allora, non so se siano ingiuste, però è dal 2010, c'era una direttiva, una circolare, adesso non lo so che cosa fosse amministrativamente, di Maria Stella Gelmini, che esiste questo tetto del 30%, non è mai stato applicato perché è molto difficile farlo.
2: Guarda Simone, che se il problema del parlare l'italiano a scuola non riguarda solo i figli degli stranieri, riguarda
1: già so
2: anche
1: dove
2: gli italiani.
1: Vai a parlare.
2: In
1: già
2: molte
1: so,
2: regioni
1: esatto.
2: d'Italia ancora si parla il dialetto a casa, e quindi se c'è un problema di apprendimento c'è per tutti, non vabbè, solo per gli stranieri, anche per i ciociari, per i napoletani, per i veneti,
1: ciociari, ma...
2: per i trentini, per
1: ciociari,
2: i marchigiani,
1: ribellatevi.
2: E via dicendo.
1: Ribellatevi, ciociari, ribellatevi. Allora, cosa si prevede? Limite al 30% obbligatorio, ma solo per chi non sa l'italiano. Ecco cosa prevede il decreto, ci racconta Viola Giannoli a pagina 6 della Repubblica, che nelle classi gli studenti stranieri dovessero essere al massimo il 30%, lo sosteneva già una circolare, del 2010 dell'allora ministra Maria Stella Gelmini. Disposizioni rimaste per lo più lettera morta, inevitabilmente derogate in quei quartieri ad alta densità migratoria. Ecco allora l'idea di Valditara: farne un decreto legge per rendere la norma un obbligo, facile a dirsi, meno a farsi, non per i numeri totali quanto per le differenze territoriali. Allora, quanti sono gli studenti stranieri in Italia? Seppur privati per legge dei documenti italiani, quasi 2/3 degli studenti stranieri, 607.000, sono nati in Italia. Gli altri, 323.000, all'estero. In tutto si tratta di 930.000 bambini e ragazzi, pari all'11,6% del totale, al di sotto dunque di ogni tetto. Negli ultimi 5 anni sono diventati 84.000 in più. Si prevede che in società sempre più multietniche aumenteranno ancora. I numeri però variano di città in città. Milano in testa e di regione in regione. Un quarto in Lombardia. Ci sono quartieri come l'Esquilino o Torpignattara a Roma dove la percentuale di migranti è più alta che altrove. E le scuole di zona non fanno altro che riflettere la composizione delle comunità. Ma in tutto sono 1.000 su 300.000 le classi con più del 20% di studenti di prima generazione, cioè nati all'estero. E questo è il quadro, che un primo quadro che ci consegna Viola Giannoli. Altrettanto fa il Corriere della Sera con Gianna Fregonara, che ci dà anche qua un quadro numerico abbastanza interessante, con una percentuale di studenti stranieri che è sostanzialmente stabile. E porta anche altri esempi, come quello della Giulio Cesare di Mestre, della quale lungamente si è parlato, con il 90% di stranieri, l'Iqbal Masi di Pioltello. Lo scorso anno sono stati il 43%, Monfalcone, dove ci sono scuole dove sono più della metà. In generale il 65% degli studenti non italiani si trova nelle regioni del nord, in primis in Lombardia. Quindi, come vedete, è un problema tutto sommato abbastanza localizzato in alcune zone, come è evidente a tutti, in alcune zone e in alcune regioni d'Italia, cioè in alcune zone delle città e in alcune regioni d'Italia. Milano 80.000 studenti stranieri, Roma 63.000, per lo più vivono nelle periferie, ovviamente faticano in italiano, l'Invalsi ha certificato che sono mediamente però più bravi in inglese e in matematica, il divario diminuisce più si accumulano gli anni di studio. Però il problema è cosa fare e come fare, perché il tema è appunto come trasferire queste, cioè dove li fai studiare questi ragazzi che vanno sopra questo tetto. C'è qualcuno, Giannoli riporta anche le opinioni di presidi che sono contrari o che sono perplessi sull'applicabilità, altri presidi sono a favore. Per esempio, la professoressa Cristina Costarelli, lo racconta Ariel Piccinini Warschauer sul Giornale. Cristina Costarelli, dirigente scolastica dell'Istituto Galilei all'Esquilino a Roma e presidente dell'Associazione Nazionale Presidi Lazio, secondo cui l'individuazione della soglia va letta nell'ordine di una migliore integrazione degli alunni

0: la dicitura burocratica è questa: italiano per alloglotti, cioè persone che non parlano italiano per persone che non parlano italiano. E queste persone devono insegnare sia nelle scuole, cioè alcuni nelle scuole e altri nelle scuole per stranieri adulti. E porta qualche racconto. L è docente a 023, ma non insegnerà italiano a stranieri. L'hanno messa a insegnare matematica, laboratori, STEM, musica, educazione motoria e addirittura sostegno. R è insegnante a 023, ma ha fatto solo lavoro di amministrazione, inserito i dati degli studenti sui portali, controllato i documenti personali, portato le fotocopie a mano personalmente alla segreteria del plesso principale. Segretaria, poliziotta e postina di ruolo, insomma, ma non docente italiano a stranieri. La dirigente mi fa fare le... racconta un'altra. La dirigente mi fa fare le sostituzioni, nonostante nella nostra scuola gli studenti stranieri siano in numero più elevato rispetto agli italiani. Dice che sono su cattedra di potenziamento e quindi sono sacrificabile. Altrettanto avviene nelle scuole di italiano per stranieri adulti, nelle quali spesso finiscono insegnanti docenti della scuola primaria non specializzati nell'insegnamento dell'italiano L2, ma soprattutto non specializzati sulla, anche qua parola, andragogia, la scienza dell'educazione agli adulti, per cui gli studenti stranieri adulti i contenuti delle loro lezioni vengono infantilizzati e resi ancora più deboli. Tra l'altro quest'anno entrano in vigore, lo raccontano Gioia Bruno e Claudio Tucci nelle pagine di Scuola 24, le nuove norme sull'educazione sessuale solo con l'ok esplicito delle famiglie, e ripercorrono un po' questa norma che è stata tanto discussa. Nella circolare del Ministero, una nota del Ministero esplicita che questo riguarda appunto solamente l'educazione sull'identità di genere, mentre per quanto riguarda l'educazione al rispetto e tutte queste cose qua possono essere comprese senza consenso dei genitori. Un altro paio di segnalazioni di cronaca, tanto poi con Paolo Mieli arriveremo anche ovviamente alle elezioni tedesche, non solo a quelle, e tra un attimo parleremo anche di politica. Innanzitutto il giornale che con Maria Sorbi ci racconta che a Tor Sapienza a Roma è spuntato il fentanyl, come sapete questo opioide sintetico particolarmente pericoloso e che dà una dipendenza particolarmente forte, sul quale il governo ha varato una strategia. E ci sono almeno due casi verificati di persone che sono diventate dipendenti. Per ora, tra il 2018 e il 2023, sono stati sequestrate poche cose: 123 grammi, 28 compressi, 41 confezionamenti. Ma è chiaro che sull'oppioide sintetico ruotino pesanti interessi della malavita. Basti pensare, da un chilo di polvere di fentanyl che costa 10.000 euro al mercato nero è possibile ricavare 1 milione di pillole, ciascuna 20 euro l'una. Farà discutere la vicenda di Baldissero d'Alba nel Cuneese, a 20 chilometri da dove sono avvenuti i fatti di Roggero, il gioielliere che ha sparato e ucciso che ha ucciso due rapinatori, laddove la stampa ci apre e le cronache sono tutte là. Un uomo di 35 anni, allevatore e autotrasportatore, Roberto Mollo, ha ucciso un ladro che stava entrando nella cascina dove si trova, sparando 10 colpi. Ha sparato questi 10 colpi, ha raccontato, nel buio, mentre sentiva che trafficavano intorno alla porta, e il suo avvocato lo definisce distrutto in questo momento. Ha già ricevuto la solidarietà dalla Lega, dal segretario Salvini. Il traffico.
1: Guida una Defender. Falla passare su dune di sabbia rovente, sopra un letto di rocce e sulle acque gelide di un torrente. Infine fermala dove nessun altro può arrivare. Sfidare ogni limite non è mai stato così semplice. Scopri l'intera gamma Defender, vieni in concessionaria e richiedi un test drive. E con il programma usato Approved puoi entrare nel mondo Defender con la totale sicurezza di una qualità certificata e garantita. Defender ti aspetta.
2: Airmec, campioni del clima,
3: vi presenta Strade in diretta. Bentrovati all'ascolto. Sulla tangenziale ovest di Milano è avvenuto un incidente tra lo svincolo Novara Gallaratese e settimo Milano.

0: Nese in direzione della 1 si stanno formando delle code in questo tratto anche per il traffico intenso. Sulla Complanare di Bologna, a causa di un incidente, l'uscita e l'entrata numero 5, quartiere Lame, sono state temporaneamente chiuse al traffico per chi proviene dalla 1 Milano-Napoli e viaggia verso la 14 Bologna-Taranto. In Toscana sulla 11 Firenze-Pisa si viaggia a rilento per un incidente tra Prato Ovest e Pistoia verso Pisa. Ci spostiamo sulla tangenziale di Napoli, segnaliamo traffico rallentato per un veicolo in avaria tra Corso Malta e Capodimonte in direzione Pozzuoli. Situazione simile sulla A3 Napoli-Salerno, in questo caso il veicolo fermo provoca incolonnamenti tra Torre del Greco ed Ercolano in direzione Napoli. A più tardi.
1: Sei pronto? È riaperta l'Opas di Poste Italiane su TIM.
2: Dal 7 settembre l'offerta è più vantaggiosa, anche per chi ha già aderito.
3: Per 500 azioni TIM, ora puoi ricevere 109 azioni Poste Italiane più 985 euro.
4: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it. Perché?
3: Affrettati, l'offerta termina fra 5 giorni.
4: Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente. I corrispettivi rappresentati si intendono al lordo dell'imposta sulle plusvalenze, ove dovuta. Per la valutazione delle conseguenze fiscali dell'adesione all'offerta, rivolgiti al tuo consulente.
5: 24 mattino.
6: Buongiorno e bentornato a Riccardo Molinari, capogruppo della Lega alla Camera. Eccoci Molinari, buongiorno.
7: Buongiorno.
6: Senta, l'ho sentita bello caldo ieri a Pontida contro il generale Vannacci, contro Roberto Vannacci. Ha detto addirittura che il partito è di fatto, ha detto che è di ispirazione nazista.
7: Ma guarda, del vero non è che il centro del mio intervento era Vannacci, era un esempio sul fatto che ci sono dei partiti che vengono considerati antisistema ma che hanno grande visibilità perché sono funzionali alla stessa agenda politica. Il fulcro del mio ragionamento era, a parte sì che il programma di Vannacci è un programma assolutamente di estrema destra, delle parti che fanno accapponare la pelle, penso che su questo possano essere d'accordo in tanti, ma il punto era che lo scopo di Vannacci, che si presenta come partito di destra vera, alternativo, contro la destra che al governo non sa fare niente, in realtà ha uno scopo ben preciso, che è quello di far vincere la sinistra e portare avanti un'agenda a cui la Lega si oppone da sempre e che non è certamente quello che chi voterà Vannacci vorrebbe, ma il risultato sarà proprio quello. Quindi il senso del ragionamento era quello.
6: Ok, senta Molinari, andrete a congresso, no? Ieri il segretario l'ha annunciato un po' a sorpresa, c'è chi dice che sarà una purga per i dissidenti questo congresso.
7: Guardi, oggi avremo un direttivo federale, oggi pomeriggio alle 3, ma l'abbiamo scoperto ieri sul Pratone, esattamente quando l'ha scoperto lei e gli altri commentatori, perché è una scelta che non è stata annunciata prima, è stata annunciata da Salvini nel comizio finale a Pontida. È un congresso straordinario, serve solitamente a decidere la linea del partito, non so se sarà anche elettivo, questo insomma ci verrà spiegato probabilmente oggi, ecco, quando si parlerà delle regole di questo congresso, del luogo, dei tempi, di cui non sappiamo ancora nulla, però insomma penso che sia una buona mossa per cercare quantomeno di stemperare tutta una serie di polemiche che riguardano il nostro partito da agosto ad oggi, devo dire molto spesso anche amplificate mediaticamente rispetto a quello che è il reale dibattito interno, quindi penso che un congresso per chiarire alcuni punti sia una scelta giusta, inaspettata ma giusta.
6: Sì, amplificate, si sono fatti sentire alcuni suoi colleghi, anche il suo omologo al Senato diciamo ha fatto un discreto rumore sulla linea del partito, così come hanno fatto i governatori, cioè mi pare che ci sia qualche dubbio sulla linea portata avanti al segretario.
7: A dire il vero, sì, il mio amico e collega Massimiliano Romeo, con la presentazione del libro, eccetera, ha sicuramente aperto un dibattito. Sui giornali ho sempre visto, diciamo, parlare di questo fronte dei governatori. Io non ho letto, diciamo, nessuna dichiarazione né di Zaia, né di Federica, né di Fugatti a riguardo, però mai. Quindi tante ricostruzioni. Ieri ho sentito anche gli interventi a Pontida. Non mi pare che ci sia stato, diciamo, chissà quale intervento critico. Si è posto l'attenzione sui temi del nord, del sindacato del territorio, di dove è nata la Lega, tutte cose che ho sempre detto anch'io, l'ho sempre detto in tanti, ma che non significa volere la testa del segretario, significa tenere una linea politica all'interno del partito e discutere all'interno del partito. Il problema è quando le discussioni interne diventano motivo di polemica fuori, perché quello non fa bene a nessuno.
6: Senta, siamo partiti da Futuro Nazionale. Le leggo un messaggio di un ascoltatore. Sempre votato Lega, ora Futuro Nazionale, che si facciano delle domande. Avanti così arrivano al 3%. C'è, mi viene da dire, un certo livello di delusione anche nell'elettorato, no? Che mi pare che Romeo e altri abbiano sollevato, altri in maniera più energica, addirittura uscendo dal partito. E devo dire che un po' lo raccogliamo anche qua, come sa, insomma, parliamo a quei ceti produttivi intorno ai quali siete nati anche in questa radio, no? E quindi un po' di segnali di questo tipo ci arrivano da qualche tempo.
7: Beh, però le dico una cosa, io ritengo che il problema fosse da porre ai tempi, nel senso che io sono di quelli che ai tempi era contrario alla candidatura di Vannacci, e perché ritengo che le posizioni di Vannacci abbiano poco a che fare con la storia della Lega. E infatti quello che ci viene oggi rinfacciato è che di fatto abbiamo dato il trampolino a Vannacci e adesso abbiamo gente che votava la Lega che va dietro a Vannacci. Il problema qual è però? Il problema è che quello che dice Vannacci non è compatibile con l'idea della Lega, quindi se qualcuno ha votato la Lega tutta la vita e adesso vuole votare Vannacci, mi dovrebbe spiegare come ha fatto a diventare da autonomista, federalista, centralista, e come ha fatto a diventare da un partito che si è sempre dichiarato né di destra e di sinistra a un partito di estrema destra dichiarato come quello di Vannacci. C'è un po' di confusione, ecco. Certo, la Lega ha contribuito a crearla questa confusione candidandolo Vannacci, quindi sicuramente gli errori ci sono stati. Il tema è come cambiare rotta.
6: No, non mi ha risposto. Ci saranno purghe in questo congresso.
7: Non credo che ci saranno purghe, ma ripeto, del congresso l'abbiamo appreso ieri sul Pratone, quindi io ne so tanto quanto lei. Oggi pomeriggio abbiamo il direttivo federale.
6: Dai Molinari, di questo ne dubito. Dai, che sappia, quanto me.
7: Ieri siamo stati tutti quanti sorpresi perché Salvini ha fatto una mossa inaspettata da tutti.
6: Senta,
7: ma non credo sarà un congresso di Purger, sarà un congresso per cercare di uscire con una linea condivisa e stoppare le polemiche future. Questo è lo scopo.
6: A proposito di annunci spiazzanti, vi ha spiazzato questo annuncio di Meloni sul tetto del 30%?
7: No, non ci ha spiazzato. Diciamo che Giorgia Meloni è molto abile a fare proprie le buone proposte della Lega, quindi anche questa è una proposta che noi facciamo da mesi, come tante altre, e quando una proposta è evidentemente buona, Giorgia Meloni, saggiamente, per carità, se l'è in testa, siamo contenti che il governo vada in questa direzione, e come del resto il governo sta cercando di fare anche su un'altra nostra proposta, quella della zona economica speciale al nord. L'abbiamo presentata noi quest'estate, adesso pare che Giorgia Meloni voglia effettivamente estendere alcune norme della zona economica speciale al nord. Noi ne siamo felici, diciamo che però sono tutte idee che vengono da noi, e lei è molto abile a intestarsi, ma questo fa parte della politica.
6: Vi ha strappato la proposta e anche le prime pagine, che magari Pontida poteva guadagnare un po' più di spazio.
7: Cosa le devo dire? Anche c'è campagna elettorale anche per Fratelli d'Italia.
6: Senta, ultima cosa, Molinari, secondo lei si vota in primavera?
7: Guardi, io penso che in primavera o si vota insieme alle comunali, perché per giustificare la fine della legislatura qualche mese prima con l'Election Day, o diversamente ho difficoltà a capire come si potrebbe far saltare un governo che ha la maggioranza che ha sei mesi prima. E poi noi saremmo comunque fortemente contrari, cioè noi pensiamo che si debba andare a fine mandato. Uno, perché dobbiamo completare l'iter dell'autonomia e difficilmente è completabile entro fine anno, visto che le intese all'ultima verrà votata adesso in Piemonte il 22, e quindi poi ci saranno di nuovo i passaggi alle Camere che richiederanno un po' di tempo, c'è la legge di bilancio in mezzo, quindi per noi completare quella roba lì, quel percorso lì, è la priorità. Oltre a questo abbiamo una legge di bilancio dove speriamo di riuscire a inserire delle misure importanti, ad esempio per noi c'è il tema delle pensioni, su cui vogliamo dare una risposta che non siamo ancora riusciti a dare, ed è chiaro che per avere gli effetti ci vuole un po' di tempo, quindi noi vorremmo fare una legge di bilancio, ottenere l'autonomia e che la gente si possa rendere conto dei risultati e poi a scadenza andare a votare. Quindi io penso che o andremo alla fine o l'unica possibilità sia, per giustificare la fine anticipata, un tema di risparmio con l'Election Day, con le comunali, su cui noi non siamo d'accordo però.
6: Grazie a Riccardo Molinari, capogruppo della Lega alla Camera, le auguro una buona giornata, c'è il giornale radio, ci risentiamo subito dopo.
8: Convenienza? Ma vai da Conad. Via, via. Scegli la qualità e la convenienza di Bassi e Fissi. Fino al 31 dicembre, latte italiano UHT parzialmente scremato da un litro a 89 centesimi. Scopri di più su conad.it.
9: Le nostre scelte dicono molto di noi. Del nostro stile. Del nostro carattere. Di quello che vogliamo davvero.
10: Scegli BMW X1, conversione M Sport in omaggio e pacchetto di manutenzione incluso. Fino al 31 ottobre in tutte le concessionarie BMW aderenti. Verifica durata e condizioni del pacchetto di manutenzione su bmw.it/manutenzione.
11: Password errata. Per il suggerimento, clicca qui. Suggerimento è il nome del programma dell'usato premium Mercedes-Benz, da oggi garantito fino a 250.000 km. Hai digitato Certified, password corretta.
12: Parola chiave, Certified. Entra nel mondo Mercedes-Benz e approfitta dei Certified Days. Ti aspettano tanti vantaggi pensati per te. Scoprili presso la rete Mercedes-Benz.
13: Marco odia lo smog, è molto attento all'ambiente e cerca sempre di ottimizzare gli spazi. Per questo è attento anche quando legge l'etichetta della carta igienica Foxy Mega, dove c'è scritto che è davvero pratica, perché 4 rotoli durano più del doppio risparmiando spazio. E il suo ridotto impatto ambientale è certificato Ecolabel. Foxy, il perché è scritto sull'etichetta e incuriosisce tutti.
14: Sa, prova. Ok, pronti. Solo ora puoi avere Volkswagen Transporter da 159 euro al mese oltre IVA. Con tasso leasing 2,99, TAEG 3,85 e anticipo 8.361 euro. 59 canoni, 75.000 km, rata finale 16.153 euro. Pronto a migliorare il tuo business con la tecnologia e il comfort di Transporter? Offerta valida fino al 30 settembre. Ma settembre sta finendo. Allora direi buona la prima, posso andare? No, perché devo dirlo a un amico che ha un'impresa.
15: Cosa fa Oscillococcinum?
16: Cosa fa Oscillococcinum?
15: Cosa fa Oscillococcinum?
17: Cosa fa Oscillococcinum?
16: Cosa fa Oscillococcinum?
17: Cosa fa Oscillococcinum? Chiedilo al tuo farmacista.
18: Oscillococcinum è un medicinale omeopatico senza indicazioni terapeutiche approvate. Può essere consegnato solo dal farmacista. Ascoltalo. Oscillococcinum da Boiron.
19: Yes, I'll send it straight away with InfoSet sign. Ottimo, procediamo. Metto la firma digitale con InfoSet sign. Perfetto, ora firmare con InfoCert Sign. Parfait, signons tout de suite avec InfoCert Sign.
20: Fai viaggiare il tuo business con InfoCert Sign. Semplice, veloce, internazionale. La tua firma digitale è valida ovunque. Vai su infocert.it.
21: A Genova, l'appuntamento con l'eccellenza della nautica mondiale. Dall'1 al 6 ottobre, 66esimo Salone Nautico Internazionale. Biglietti disponibili su salonenautico.com. We are made of sea.
22: Lasciali andare. Riciclare i tuoi oggetti elettronici è facile e gratuito. Puoi portare quelli più piccoli di 25 cm nei grandi negozi di elettronica e della grande distribuzione. Scopri di più su lascialiandare.it, centro di coordinamento RAE.
23: Le malattie cardiovascolari sono un nemico silenzioso. Sono la prima causa di decessi nel mondo, in Europa e in Italia. E spesso non danno segnali evidenti. Conoscere colesterolo, glicemia e pressione arteriosa è il primo passo per proteggere il cuore. La prevenzione e i controlli regolari possono fare la differenza. MSD rinnova il suo impegno per salvare e migliorare la vita delle persone. Informati e confrontati con il tuo medico. Il tuo cuore vale ogni battito.
24: Il segnale orario vi è offerto da
25: Fluenti CRP. Il business, nella sua forma più intelligente.
26: Sono le 8.
27: GR24, il sole 24 ore.
26: In arrivo il decreto sulla scuola, tetto per gli stranieri in classe, divieto di burka e corsi di italiano per i genitori. In Germania vincono gli estremi, Mecklenburgo alla destra dell'AfD, a Berlino la Linke, risultato disastroso a metà Merz. Voto in Russia, il partito di Putin verso una maggioranza di 2/3, questa mattina raid su Zaporizhia. Serie A, Milano e Juventus tornano alla vittoria, frena il Napoli, oggi i funerali di Sandro Mazzola a Milano. Una buona giornata e bentrovati da Livia Zancanere dalla redazione. In primo piano le novità sulla scuola con il governo che si prepara a varare il decreto con un tetto del 30% per classe agli studenti stranieri con scarsa conoscenza dell'italiano. Previsto il divieto del velo integrale a scuola e corsi obbligatori di italiano per i genitori degli studenti con difficoltà linguistiche. L'annuncio è arrivato ieri dalla Premier Giorgia Meloni alla festa dei giovani di Fratelli d'Italia.
0: La Premier lancia la campagna sulla scuola davanti ai giovani di Fratelli d'Italia. Giorgia Meloni parla di meritocrazia, di reintroduzione del voto in condotta, promette una norma per denominare licei gli istituti tecnico-professionali, rivendica il fondo per le università a 9,4 miliardi e poi lancia

0: c'è la proposta del governo sulle classi.
1: Allora sta per arrivare in Consiglio dei Ministri anche un provvedimento che introduce per legge il numero degli studenti stranieri per classe. E non solo, e introduce il divieto di burka e niqab a scuola.
0: Attacca anche la segretaria PD Elly Schlein, non ha argomenti, se vuole glieli fornisco io, dice Meloni, ma non si ferma e guarda al voto la premier in un asset contro la sinistra ma anche contro l'onda Vannacci che viene da destra.
2: E guardate, lo dico con cognizione di causa, lo dico alla vigilia di una campagna elettorale nella quale vedremo all'opera gli strumenti di tutti coloro che in giro per il mondo non amano una democrazia solida, un'Italia forte, un leader libero.
0: Riguardo poi alla frase del vice premier Antonio Tajani che auspicava di sposare donne affidabili e non appariscenti, Meloni risponde: è una frase uscita male, non ingigantirei il fatto. Elisabetta Fiorito, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Roma.
3: Sono circa 930.000, poco più dell'11% del totale, gli studenti stranieri presenti nelle scuole italiane. Dal tetto del 30% sarebbero esclusi quelli in grado di parlare l'italiano in modo sufficiente e i figli di immigrati provenienti da paesi europei. Secondo gli ultimi dati disponibili, le classi con una concentrazione di alunni stranieri di prima generazione superiore al 20% sono circa 1.000 su oltre 300.000, la gran parte nelle elementari delle periferie delle grandi città del nord. La soglia del 30% era già prevista da una circolare datata 2010. Per evitare il suo superamento, il nuovo decreto stabilisce che gli studenti dovranno essere divisi in tutte le classi di una stessa scuola. In caso di mancanza di classi, saranno gli uffici scolastici regionali a smistarli in altri istituti vicini. Con una modifica della legge reale, il provvedimento punta anche a vietare l'uso del velo integrale a scuola da parte delle ragazze di religione islamica. Andrea Viali, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
4: Andiamo all'estero con il voto in Germania. L'ultradestra dell'AfD vince in Mecklenburg-Pomerania. La sinistra della Linke conquista Berlino. Un risultato disastroso, ammette il cancelliere tedesco Friedrich Merz, che comunque va avanti.
5: Avanza ancora l'estrema destra in Germania, il cancelliere Merz prende tempo e rilancia sulle riforme. A sinistra si vedono bagliori di ripresa nella capitale Berlino. Le elezioni locali di ieri, attese dopo il trionfo AfD due settimane fa in Sassonia-Anhalt, non restituiscono un risultato altrettanto clamoroso, ma indicano che i partiti di centro perdono terreno mentre gli estremi vincono. Nella Mecklenburg-Pomerania la AfD si impone di stretta misura su una SPD trascinata e rimonta dalla ministra presidente Schwesig, che alla fine festeggia sapendo che pur seconda governerà ancora. La CDU sprofonda al 5% e finisce nell'irrilevanza. Il cancelliere Merz definisce il risultato disastroso. A Berlino la CDU fa meglio, finendo seconda oltre il 19%, ma a vincere la sinistra di Linke con un programma sociale firmato dalla nuova stella politica Elli Feralp. La AfD arriva terza davanti a Verdi ed SPD.
6: Die Reformen müssen.
5: Mi prendo la responsabilità di portare avanti le riforme a livello federale, sono il mezzo per contrastare il veleno autoritario che si insinua nelle nostre democrazie, affermerà a urne chiuse il cancelliere Merz. Prende tempo il cancelliere, sperando che l'economia migliori, che lo sforzo riformatore dia i frutti sperati e sapendo che fino ad aprile non ci saranno altre elezioni nei Länder. Sergio Nava, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
4: Il Partito Russo Unita di Vladimir Putin vince le elezioni per il rinnovo della Duma, la Camera Bassa del Parlamento. Ieri, terza giornata di voto, sotto una pioggia di droni e missili ucraini, un burning day, come l'ha definito il governo di Kiev, oggi raid su Zaporizhia.
7: La giornata conclusiva delle elezioni parlamentari russe domenica era iniziata a Mosca con un massiccio attacco di droni ucraini, pianificato, secondo il sindaco Sergei Sabianin, per influenzare le operazioni di voto. Un voto che la presidente della commissione elettorale, Ella Panfilova, ha definito come il più complicato della sua carriera, con attacchi informatici, ha detto, e pesanti interferenze esterne. Queste circostanze servono oggi all'autorità per enfatizzare ulteriormente il successo scontato di Russia Unita, il partito del potere su cui Vladimir Putin ha sovrapposto il proprio volto concentrato sulla guerra in Ucraina. si farà forte ora di un'affluenza record per un voto parlamentare, 56,66%, e della vittoria di Russia Unita al 57,76% secondo il conteggio dell'82,19% delle schede. Al secondo posto ben lontani i comunisti, 13,89%. Nella Duma entreranno poi gli ultranazionalisti e gente nuova, gli altri

0: due partiti della cosiddetta opposizione sistemica che non si oppone alla guerra. E la guerra in Ucraina continua. In fiamme, in seguito a un attacco russo, questa mattina è l'Università di Zaporizhia. Antonella Scott, Radio 24, Sole 24 Ore.
1: Ora in Medio Oriente, con l'allerta sicurezza legata all'escalation del conflitto Houthi-Arabia Saudita e l'Assemblea ONU che entra nei suoi giorni cruciali. Almeno 4 persone sono rimaste ferite in seguito a una serie di esplosioni avvenute questa mattina in una postazione militare ad Aleppo, nel nord della Siria.
2: L'Arabia Saudita ha lanciato 28 raid aerei in un giorno contro le 3 province chiave dello Yemen per l'estrazione di gas e petrolio, fa sapere il gruppo filo-iraniano degli Houthi in guerra dal 2014 con il governo di Sana'a sostenuto da Riyadh. Attacchi partiti senza l'appoggio statunitense, negato all'ultimo da Trump, nonostante le pressanti richieste dell'alleato Bin Salman, svela il New York Times. Segnali contrastanti che l'inquilino della Casa Bianca indirizza anche a Teheran, con l'apertura al presidente Pezeshkian e insieme le ennesima minaccia di far saltare in aria il paese. Sto decidendo, dice il tycoon, mentre l'amministrazione lancia l'allerta per gli americani in Medio Oriente in vista di una possibile rapida escalation. Ora le diplomazie puntano sull'Assemblea annuale delle Nazioni Unite al via a New York, occasione per colloqui informali bilaterali, il primo per Trump e col francese Macron, poi tocca agli alleati del Golfo, mentre è confermato l'intervento del ministro degli esteri di Teheran, Rakshi, nelle ore in cui ricorre l'anniversario di un altro conflitto che insanguina il Golfo. Il 21 settembre dell'80 l'Iraq di Saddam, sostenuto dagli Stati Uniti, attaccò l'Iran dell'Ayatollah Khomeini. Doveva essere una guerra lampo, durò 7 anni e fece 1 milione di morti. Giorgio Stamatopoulos, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
1: Ad Austin, in Texas, un agente dell'ICE ha sparato e ferito a un uomo ora ricoverato in ospedale in condizioni gravi ma stabili. Sul posto si sono subito radunati i manifestanti. Il tifone Douyin si sta dirigendo verso la costa pacifica del Giappone orientale e l'agenzia meteorologica giapponese ha lanciato un'allerta. Cancellati 275 voli e oltre 4.000 famiglie a Chiba vicino a Tokyo sono rimaste senza elettricità. Gli operatori ferroviari di Tokyo e delle regioni limitrofe hanno sospeso il servizio su alcune tratte. Torniamo in Italia. Dal palco di Pontida l'annuncio del segretario della Lega Matteo Salvini alle prese con i malumori all'interno del partito e con il fronte dei governatori del nord. Decidere insieme a marciare compatti, dice Salvini. Intanto si complicano le cose all'interno del cosiddetto campo largo.
3: È il momento di una politica radicalmente e autenticamente progressista. A dirlo è il leader del Movimento 5 Stelle Giuseppe Conte nel discorso conclusivo della kermesse milanese dei pentastellati, a partire dal no al riarmo deciso dalla premier Meloni.
4: Solo chi non ama l'Italia poteva andare a un vertice NATO e firmare allegramente un impegno sino al 5% del PIL per spese per la difesa.
3: Un rifiuto della guerra che passa innanzitutto dallo stop all'invio di armi all'Ucraina, sostenuto dal 91,7% degli iscritti al movimento.
4: Perché continuare a inviare le armi significa, come è scritto qui, allontanare la pace.
3: Una linea che di fatto segna una crepa con il PD all'interno del campo largo. Fino a che non c'è una pace giusta, è giusto sostenere un paese che subisce un'invasione, dichiara dal Festival di Open a Parma la leader del PD, Elly Schlein, che però aggiunge:
5: su questo possiamo discutere e discuteremo fino a trovare un compromesso, perché nessuno di noi intende mai più fare il favore alla destra di dividerci come è successo nel 2022.
3: Rosanna Magnano, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
1: Parliamo ancora di scuola. Oggi l'inaugurazione dell'anno scolastico con il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella e il Ministro dell'Istruzione del Merito Giuseppe Valditara. Quest'anno è stato scelto l'Istituto Omnicomprensivo Sergio Marchionne di Amatrice, a 10 anni dal terremoto che devastò il centro Italia. La dirigente scolastica Anna Maria Renzi, intervistata da Maria Piera Ceci.
6: È la chiusura di un cerchio, perché noi siamo partiti dalle quelle che vengono definite in modo suggestivo le casette del Trentino, cioè il 13 settembre del 2016, a 20 giorni dal sisma, abbiamo iniziato l'anno scolastico in una condizione ovviamente psicologica molto difficile, sia del personale che dei ragazzi, iniziando un percorso di ricostruzione e anche di resistenza. Questo cerchio si chiude adesso il 21 settembre, perché dopo 10 anni, già da molto tempo, noi non siamo più una scuola di emergenza, siamo diventati una scuola di permanenza, un centro culturale, un punto di riferimento. Quindi credo che sia molto importante che ci abbiano scelto, perché noi siamo veramente la dimostrazione, e glielo dico veramente con grande convinzione, che noi non, la scuola non è solo un edificio scolastico, la scuola è una comunità scolastica. Noi abbiamo ricostruito la comunità studentesca di Amatrice. Facciamo una serie di attività, lo spirito, il principio che anima l'istituto è quello di guardare al futuro con un occhio al passato, perché è chiaro che custodiamo la memoria di ciò che è stata Amatrice, però l'identità del terremoto non può diventare una gabbia identitaria, quindi guardiamo al futuro, non siamo una scuola del terremoto, siamo una scuola in un luogo che ha vissuto il terremoto.
1: È indagato a piede libero per omicidio il 35enne che nella notte fra sabato e domenica a Baldistero d'Alba, nel Cuneese, durante un tentativo di rapina ha ucciso un uomo di 36 anni. I complici sono ancora in fuga. Il figlio di Cindy Crawford, Plessy Gerber, è morto all'età di 27 anni, lo scrive oggi la CNN. L'ufficio del medico legale della contea di Los Angeles ha dichiarato che Gerber è deceduto domenica in una struttura di riabilitazione. La causa del decesso non è stata resa nota. Lutto cittadino oggi a Milano nel giorno dei funerali di Sandro Mazzola, morto a 83 anni. Ieri l'omaggio sui campi, sporcato dal comportamento di alcuni tifosi bianconeri che all'Allianz Stadium si sono voltati di spalle durante il minuto di silenzio. E ieri, quinta domenica di Serie A, che ha rivisto la vittoria di Milan e Juventus.
7: Tornano alla vittoria e si riavvicinano alla vetta Milan e Juventus. Tutto facile per il diavolo a San Siro contro il Lecce. 3-0 grazie ai senatori Pulisic e Rabiot e a Diego Moreira che, come contro la Lazio, si alza dalla panchina e trova il gol. A Torino la Juventus dimentica per un pomeriggio infortuni e incertezze e piega 2-0 l'Atalanta dell'ex Sarri. Decidono con Seisau e Bremer per la soddisfazione di Spalletti a Sky Sport.
8: Tutto, soprattutto queste vittorie qui, nascono da una grandissima disponibilità del gruppo.
7: A un punto dal Milan e insieme ai bianconeri e al Como, ecco la sorpresa di inizio stagione, insieme al Cagliari, cioè il Frosinone di Alvini, che batte proprio il Lariani per 2-0 con Calò e Kvernazze. Non ingrana ancora invece il Napoli di Allegri, raggiunto sull'1-1 dalla Fiorentina al Franchi.
9: Dopo la sosta bisogna metterci qualcosa, tutti in più, primo io.
7: In coda il Parma batte 2-1 il Genoa, ma il Grifone conferma la fiducia in De Rossi. Ora la lunga sosta per le nazionali. Venerdì nuovo esordio azzurro per Roberto Mancini. A Roma, al via della Nations League, ci aspetta il Belgio, poi le trasferte in Francia e in Turchia per chiudere ancora coi turchi il 5 ottobre a Bologna. Dario Ricci, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
1: E per la pallavolo maschile agli ottavi degli europei a Torino l'Italia batte la Danimarca con un netto 3-0. Nei quarti di finale gli azzurri affronteranno ora la Finlandia. Ed è tutto per questa edizione curata con Maria Piera Ceci, grazie a Carmelo Lauricella regia. Ora vi lascio 24 mattino, giorno 24, torna alle 8:59.

0: È ora di calcolare i costi di assistenza, manutenzione e assicurazione dell'auto che usi per lavoro? Il promemoria non serve più. Scegli Tucson Full Hybrid con il noleggio Hyundai Renting. È tutto incluso nel canone mensile. Guidarla sarà il tuo unico pensiero. Per te a 299 euro al mese, IVA esclusa. Tutto incluso per 36 mesi e fino a 45.000 km. Solo con noleggio Hyundai Renting. Anticipo 5.500 euro, IVA esclusa. Offerta valida fino al 30 settembre. Info, condizioni e limitazioni su Hyundai.it.
1: Colesterolo? O ti senti così? O ti senti ACT? Colesterol ACT contribuisce a mantenere normali livelli di colesterolo. Due mesi di integrazione a soli 19,90 euro. Provalo in farmacia e parafarmacia. Problemi alle vie urinarie? O ti senti così? O ti senti ACT? Cystit ACT favorisce la regolare funzionalità delle vie urinarie. In capsule bustine da 9,90 euro. Provalo in farmacia e parafarmacia.
2: Non restare bloccato nel traffico delle spese aziendali. Scegli le carte Unicredit Card Business Mastercard e con il servizio gratuito Z Travel Smart di Zucchetti per professionisti e PMI gestisci trasferte e note spese in pochi clic. Info su unicredit.it/cartebusiness. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Per le condizioni contrattuali delle carte citate consulta i fogli informativi in filiale su unicredit.it. Unicredit S.p.A. non è responsabile per i prodotti e servizi offerti dai relativi partner.
3: E ora una hit amata da notai, designer e artigiani.
4: Ti ho dimenticato i maniscalchi.
3: Buoni pasto, ticket restaurant, Edenred. Deducibili per aziende, partite IVA, facili da attivare, i più utilizzati e accettati in tutta Italia. Tra bar, ristoranti e supermercati.
5: Ha dimenticato i discount.
3: Giusti discount.
5: Ormai non vale più.
3: Comunque, chi volesse saperne di più può andare su ticketrestaurant.it o chiamare l'800-600-100.
6: 24 mattino.
7: È lunedì 21 settembre, sono le 8, 16 minuti e 45 secondi. Caro Paolo Mieli, come stai? Paolo, eccoci.
8: Cominciato l'autunno, quindi sono di buon umore, se finirà il caldo.
7: Lo preferisci tu, lo preferisci l'autunno?
8: Beh, l'autunno è bellissimo, l'autunno, il foliage, insomma.
7: Tu vai in giro a fare foliage, perché io questa sarebbe una bella immagine. Io ti vedo con gli stivaloni vestito di tweed, che vai a fare foliage, mi piace.
8: Comunque io lunedì mattina per avere una nota di buon umore vado sempre a vedere cosa ha dichiarato Trump, in genere a Fox News, anche questa domenica a Fox News, devo dire mi ha messo di buon umore, perché ha detto di essere in modalità decisionale, lo dico tra virgolette, dice sta pronunciando cose grosse che succederanno nel futuro non così lontano, e la mia domanda è se e quando faccio saltare in aria l'intera nazione, parla dell'Iran, meglio che si comportino bene. Questa storia è come un disco rotto, cioè la guerra sta andando malissimo per lui, ma veramente male, in una maniera che nessuno si sarebbe immaginato. E lui ogni due per tre, quando non ha niente da fare, sospende la partita a golf e dice che si sta domandando se fare saltare in aria l'intera nazione. Avrà detto una cinquantina di volte.
7: Tra l'altro tu dicevi la guerra, perdonami Paolo, mi dice la guerra va male, ma peggiora di giorno in giorno, perché adesso tra l'altro lui è incastrato, lo ricordava bene il New York Times proprio ieri, è incastrato con questo problema degli Houthi, perché da una parte non ha le risorse per aiutare l'Arabia Saudita, ma se non aiuta l'Arabia Saudita, l'Arabia Saudita non l'aiuta con l'Iran, e diventa diciamo un po' problematica la situazione, però...
8: Sì, ma insomma tutti i soggetti della regione stanno capendo che mettersi nelle mani di Trump, fidarsi di Trump è una cosa molto rischiosa, non così invece per Putin, bisogna prenderne atto, ha preso il 57% dei voti, dicevo venerdì scorso che la percentuale contava perché era un test di popolarità questo, e nonostante una pioggia di droni ucraini su Mosca, insomma le elezioni per lui sono andate bene, per quello che sono le elezioni in Russia, che sono finte elezioni, però dentro questo sono andate bene, mentre invece sono andate malissimo e per questo adesso sentirai un tono un po' più mesto, perché sto leggendo la Frankfurter Allgemeine Zeitung, che dice: ma come è possibile, sai che l'avete detto tu e l'hanno detto i giornali radio, c'è stato un solito terremoto, Alternative für Deutschland, che ha vinto anche Mecklenburg e Pomerania anteriore, e come controbilanciamento di Link, il partito più radicale di sinistra, ex comunista, diciamo così, quello fondato da La Fontaine 20 anni fa, ha vinto a Berlino. Ma non è questo, o almeno non è soltanto questo, è che la CDU, cioè il partito della Democrazia Cristiana tedesca, è andata in Mecklenburg Pomerania anteriore, è andata in Pomerania sicuramente sotto il 50, sotto il 5%, quindi non avrà deputati. La prima volta è come se domani si svolgessero le elezioni e il partito di maggioranza relativa, quello della Meloni, andasse, non avesse, almeno in una regione italiana, non avesse neanche il diritto a entrare in consiglio regionale. È uno shock. Lo stesso Merz ha detto, sì, che è un disastro, che rimarrà in sella, però sai, è la seconda volta che le cose vanno malissimo dopo le elezioni in Sassonia-Anhalt di 2 settimane fa, che il tutto precipita, rimarrà in sella. Però vedevo ieri che Der Spiegel lo nota anche Paolo Valentino sul Corriere della Sera, si interrogava su chi può essere il successore. Non mi metto a fare il toto successore, perché sono nomi che i nostri ascoltatori, Hendrik Wurst è il più quotato, ma non, sì, insomma, bisognerebbe conoscere bene la situazione della Germania, e non ha neanche senso. Dominique Moisy, che è uno dei più grandi politologi mondiali, francese, dice oggi in un'intervista a Danilo Ceccarelli sulla stampa che quello in Germania è un voto per Putin, l'Europa ha sottovalutato la minaccia, e ha ragione. Questo è una cosa, Putin ha vinto più che in Russia, dove era scontato, sta vincendo in adesso lo vedremo parlando anche, sì, di politica interna italiana, sta vincendo in Europa, nel senso, sì, che. E ieri mi ha molto colpito, adesso ti parlo di un attimo, una intervista rilasciata da Romano Prodi al Sole 24 Ore, sì, a Riccardo Barlam e Valentina Furlanetto, che era, sì, un'intervista, credo,
7: sì, andata in onda, sì, andata in onda nella trasmissione, la nuova trasmissione di Radio 24 del sabato mattina, che si intitola Immagini, che è appunto con Valentina Furlanetto, di Valentina Furlanetto e con Riccardo Barlam, è intervenuto Romano Prodi, appunto. Dicevi, ti ha colpito?
8: Sì, mi ha colpito perché sai che lui è cauto, in genere fa dei borbotti che si capiscono o non capiscono, invece è stato chiarissimo, ha detto che se la AfD, l'ha fatta prima di questa elezione, riuscirà a prendere il potere, sarà la fine dell'Europa. E poi contemporaneamente ha preso la parola in altre occasioni per sostenere la Schlein, dicendo che ha fatto bene a instaurare un dialogo con la Meloni, o a provare a instaurare un dialogo con la Meloni. Cioè, mi è sembrato un Prodi che già da tempo notavo che dà segni di preoccupazione, vede crollargli il mondo addosso, vede crollarci, sì, anzi non crollargli, perché non è una cosa che, sì, lo riguarda personalmente. E c'è un editoriale di Danilo Taino sul Corriere della Sera, dicevo, svegliatevi, Putin è già in guerra con l'Europa, nel senso, sì, che non è che siccome la guerra è ibrida, allora a bassa intensità, non è guerra. Anche la guerra fredda fu chiamata fredda, ma era una guerra, sì, capisci? Quindi ti ricordi un discorso che abbiamo già, sì, fatto, no?
7: Ampiamente. Sì, poi tra l'altro ti dico, torneremo a parlarne, tornerò a parlarne proprio alle 8.35 oggi, di questo, così come delle elezioni tedesche, quindi siamo proprio su, diciamo,
8: bene,
7: su quello.
8: Allora lo lascio. Allora vado direttamente ai soggetti che hai lasciato fuori, perché tu hai parlato ampiamente della Meloni e di questo discorso sulle scuole e sui bambini gli immigrati, quanti ce ne devono essere per classe, e poi della chiamata di congresso di Salvini, e quindi ne hai parlato della Lega e di Fratelli d'Italia. Però ieri è stata quasi una domenica, sembrava la domenica di vigilia delle elezioni, perché hanno preso la parola anche Vannacci, anche Conte, che è la cosa più importante, e anche la Schlein. Dunque Vannacci ha detto che il voto utile per noi, il sodalizio con i neonazisti tedeschi, insomma Vannacci è stato il solito Vannacci, tutto inorgoglito, i sondaggi lo danno ancora in crescita, e ha detto che Weidel gli dà un sacco, Weidel è la capa di Alternative for Deutschland, gli dà un sacco di soddisfazioni. Ma il vero fatto centrale della giornata è che, in attesa di fare il programma insieme, poi eleggere, sì, il leader, i 5 Stelle hanno fatto un sondaggio interno, comunque un'elezione interna, ed è venuto fuori che il 91, quasi 92% del loro popolo ha detto che non bisogna mai dare armi a Kiev in nessuna circostanza e per nessun motivo. Era la posizione di Conte. Ma questo dimostra due cose: uno, che Conte ha saldamente in mano il partito, e secondo, sì, che questo è un sentimento diffuso e che diventerà, un prima ancora che scrivano il programma, diventerà un tema fortissimo della, sì, campagna elettorale. Prima della campagna delle primarie, se faranno le primarie, poi della campagna elettorale. E in un articolo di Francesco Bei, che è andato a sentire i militanti da Raggi a Ginevra Bompiani, militanti di nome, sì, di peso del Movimento 5 Stelle, hanno detto: noi siamo pronti a sostenere Schlein, ma solo se accetta la linea. Ora, Schlein ha detto, dice, sull'Ucraina troveremo l'intesa. Ma come troveremo l'intesa? Cioè, loro hanno già detto quello che vogliono, hanno, sì, detto che ti sosterranno e sosterranno il governo solo se è fedele alla linea che hanno già dettato loro. E mi chiedo, che se poi loro dicono: ma ci sono altri 485 punti su cui siamo d'accordo, chi se ne importa che sei d'accordo? Questo è il punto centrale. E come farai a trovare un accordo su una cosa in cui loro hanno già dettato le condizioni?
7: Sì,
8: è una,
7: sì,
8: modalità molto strana di fare un programma. In genere ci si mette, sì, insieme, si fanno segretamente, si trova una formula, mentre invece una volta che è già stato detto quali sono le loro intenzioni, che voteranno solo se si fa così, il resto saranno, sì, potrei trovare dei giri di parole, degli sciogli lingua, ma non è che è un punto programmatico. Ti hanno già detto: o si fa così o non se ne fa, sì, niente. Quindi questa è una cosa che mette la Schlein con le spalle al muro. Di qui, e mi ricollego a quello che ha detto all'inizio, questa sortita forse tardiva di Prodi, nel senso che forse la Schlein andava sostenuta qualche stagione fa. Poi ci fu un incontro celebre a Bologna fra la Schlein e Prodi, distesero gli animi, ma insomma lei, poveretta, si trova in una situazione molto difficile. E mi colpisce che hanno preso il 91%, no? Ti ho detto, sì, per la, sì, linea contro le armi. Poi c'è un 9% evidentemente che invece non li ha votati. Nessuno di quel 9% ha preso la parola, capisci? Sì. Sembrano le elezioni russe. Cioè, il 91% non è una cifra da elezioni normali, capisci? Perché tu dirai: sono tutti felici. Però mi piacerebbe sentire le argomentazioni di uno di quelli dei 5 Stelle, che di quel 9%, 8%, perché come ti ho detto è quasi il 92%, sapere cosa ne pensa. E così come il partito della Schlein, il PD, sì, tra l'altro ieri dentro nel corso di questa cosa, questa manifestazione di Open dove la Schlein ha preso la parola, intervistata da Mentana, ha avuto pure occasione di incontrare il candidato sindaco di Milano Mario Calabresi, l'ex direttore, sì, della stampa di Repubblica, che come sai si candida, e gli ha detto: che dici, mi sostieni, che ne pensi del mio candidato? E lei gli ha risposto: prima il programma. Ma sì, questa storia del programma sta diventando una cosa da ridere, capisci? Sì, come prima il programma, quelli ti dettano le condizioni, quell'altro dice: hai scelto, hai deciso, sì, posso correre, dice: prima vediamo il programma,
7: prima il programma. Adesso prima diventerà il programma. Adesso diventerà la mia, ogni volta che mi chiedi qualcosa dirò: prima il programma. Prima il programma, mi piace.
8: Poi in un articolo di Augusto Minzolini, Del Rio, l'ex ministro Del Rio, ha detto che c'è un rischio di intromissioni russe, e fin qui tutti lo dicono che c'è un rischio di intromissioni russe, ma lui lo ha detto anche per le primarie, soprattutto, sì, se si voterà online. Anche questo è curioso.
7: Mi pare, insomma, notevole.
8: Oggi è una, sì, grande. Io, siccome sono, non è la mia partita, però siccome noi leggiamo, sì, i giornali e osserviamo la situazione per quello che è, oggi è una giornata, una bella giornata per Putin, dove ha vinto a casa sua, ma ha avuto soddisfazione anche in Europa. Cambiando discorso, proprio per non annoiarvi troppo, c'è questa storia dei tifosi juventini, una parte dei tifosi juventini che...

0: In occasione della partita Juventus-Atalanta, vinta dalla Juventus per 2-0, quando è arrivato il momento di un minuto di silenzio per Mazzola, all'improvviso si sono voltati dall'altra parte. Io non me ne intendo molto di sport, quindi non so cosa avesse fatto di male Mazzola alla Juventus.
1: Ma forse è solo una roba di rivalità, guarda, questa...
0: Sì, ma però... è un unicum nella storia, sì, sì. Cioè, non mi risulta, perché diciamo in genere per fair play quando muore qualcuno, cioè il minuto di silenzio tutti lo fanno, voltare le spalle è un atto particolarmente odioso, ma mi ha colpito questo ovviamente in sé, sì. E poi solo che adesso pochissimi Maurizio Crosetti su Repubblica, la di vergogna di dividersi sulla morte, ma che i grandi tifosi juventini ieri hanno fatto finta di non accorgersene, quelli anche buonisti come Walter Veltroni, pronti a intervenire su tutto, anche su qualsiasi cosa, non dico su qualsiasi sciocchezza, ma sempre pronti. E dove sono i grandi tifosi juventini di fronte a una cosa così sgradevole e così triste? Forse interverranno domani, e se interverranno domani giuro che sì. ne darò conto completamente. Però ieri, fammelo dire, è stato un piccolo atto di viltà, perché la domenica pomeriggio saranno tutti occupati con i bambini a divertirsi o non so a far che cosa, Veltroni con la nipotina, sì. Annuncio di nuovo che sta scrivendo un libro sulla sua nipotina. E però è strano, no? Che si siano sì. distratti all'unanimità. È una cosa che mi ha lasciato
1: vedremo domani vedremo domani che cosa diranno. Caro Paolo, senti, io ti saluto, aspettiamo che cadano le foglie per appunto vederti in giro per i boschi in tweed estivali.
0: Guarda, già da ieri sono in giro per i boschi con gli stivali.
1: A raccogliere foglie, mi piace moltissimo. Ma... l'immagine, caro Paolo, senti, dimmi.
0: Ci sentiamo domani mattina, guarda bene domani. I tifosi juventini,
1: sarà fatto. Ciao.
2: Subaru Crosstrek e Subaru Forester sono incollate all'asfalto e non solo, grazie alla trazione integrale permanente. Comode, anche sui terreni più scomodi, con il cambio automatico Linear Tronic. E affidabili oltre ogni limite, con 8 anni di garanzia, chilometri illimitati. Crosstrek e Forester è più che avventura, è Subaru. Scegli la tua da 29.900 euro, fino al 30 settembre. Maggiori info su subaru.it.
3: Subaru.
4: Sa Raffaele Roma è l'Ateneo Digitale Leader per la qualità della ricerca. 35 percorsi di laurea online tra cui Scienze Biologiche, della Nutrizione e dell'Alimentazione. Iscriviti a settembre. Retta annuale agevolata a partire da 1.550 euro.
5: Penelope, son tornato!
6: Ulisse! Sempre più alto!
5: E tu invece sei rimasta bassa!
6: Come uno scontrino del gigante?
5: Sì!
7: Al gigante il risparmio è una certezza, grazie agli oltre 1.000 prodotti a marchio a prezzi bassi, sempre! Supermercati Il Gigante, gli specialisti del fresco!
8: Sei pronto? È riaperta l'Opas di Poste Italiane su TIM.
9: Dal 7 settembre l'offerta è più vantaggiosa, anche per chi ha già aderito.
10: Per 500 azioni TIM, ora puoi ricevere 109 azioni Poste Italiane più 985 euro.
11: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it.
10: Affrettati, l'offerta termina fra 5 giorni.
11: Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente. I corrispettivi rappresentati si intendono al lordo dell'imposta sulle plusvalenze, ove dovuta. Per la valutazione delle conseguenze fiscali dell'adesione all'offerta, rivolgiti al tuo consulente.
12: C'era una svolta, e poi un'altra, e un'altra ancora. La tua storia inizia là, dove finisce la città e la strada conosciuta lascia il posto alla meraviglia. Preparati a nuove scoperte. Nuova Toyota Yaris Cross. Motore full hybrid da 130 cavalli e anche AVDI. Tua da 24.950 euro, qualunque sia il tuo usato, grazie al bonus Toyota. Nuova Yaris Cross full hybrid. Ready for what's next. Scoprila anche domenica. Info su toyota.it.
13: Per chi cerca informazione e passioni, format esclusivi, produzioni originali. Per allargare gli orizzonti, ci vediamo sul 63. Confini, ogni giovedì alle 21, in esclusiva su Il Sole 24 Ore TV, canale 63.
14: In questo spot, la differenza non la fa la musica,
3: ma il fatto che con Mediolanum Time Deposit

0: Se apri il conto e accrediti lo stipendio, i tuoi risparmi rendono il 4% anno lordo a 6 mesi e sono disponibili quando vuoi con gli interessi maturati. Perché con Mediolanum sono i tuoi interessi a fare la differenza. Pubblicità. Promo valida fino al 30 ottobre 2026. Termini e condizioni nel documento promozioni su bancamediolanum.it. Però, bella anche la musica.
1: Banca Mediolanum, costruite intorno a te.
2: Il 22 novembre partecipa alla Powerade Milano Half Marathon, una gara per tutti, per chi vuole migliorare i propri tempi e per chi vive il running come scoperta dei luoghi simbolo della città, con nuove atmosfere musicali per dare ancora più ritmo alla tua corsa. Scegli tra 10 km o mezza maratona. Info e iscrizioni su followyourpassion.it.
3: Finisce l'estate, si riparte con una marcia in più. Arrivano i Pro Days di Fiat Professional. A settembre approfitta dei vantaggi esclusivi su tutta la gamma. Ad esempio sui veicoli Fiat Professional in pronta consegna a prezzo a partire da 16.400 euro oltre IVA con permuta o rottamazione. E non finisce qui. Corri in concessionaria fino al 30 settembre per scoprire tutte le altre offerte. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.
4: State ascoltando un programma offerto da PIMCO. 24 mattino.
5: C'è chi dice che sostanzialmente siamo già in guerra, nel senso che a mettere in fila tutti gli episodi che sono direttamente o indirettamente attribuibili a operazioni russe sul territorio europeo, beh, l'infilata soprattutto nell'ultimo periodo diventa diciamo particolarmente lunga. Negli ultimi giorni l'allarme intorno a tutto questo è salito talmente tanto che dopo una riunione che Macron ha voluto tenere all'Eliseo con i vertici dei servizi segreti e i vertici dei partiti, il Rassemblement National, che è sostanzialmente il partito più filorusso e lo è stato diciamo fin dall'inizio, ne è uscito con un comunicato stampa molto preoccupato. A mettere in fila tutti questi episodi, a comporre questo quadro, questo mosaico, aiuta un libro che è uscito venerdì, è quello firmato da Antonio Talia, che è un amico, un giornalista d'inchiesta, autore di Nessun luogo è lontano, esperto di criminalità transnazionale e affari esteri. Antonio, buongiorno e benvenuto.
6: Buongiorno Simone, buongiorno a chi ci ascolta.
5: E il libro si intitola La guerra segreta, Putin e Trump contro l'Europa, edito da Fuoriscena, ed è veramente un buon riassunto per chi tra tutti questi episodi non sia riuscito a trovare un filo comune, perché sono episodi che nella cronaca raccontiamo tutti i giorni ma poi a volte naturalmente ci perdiamo, e nel quale si racconta anche di una saldatura che prima di tutto una saldatura ideologica tra l'America di Donald Trump, il mondo MAGA e la Russia di Putin, una saldatura basata sui cosiddetti valori tradizionali. Ed è una parte di tutto questo che ci porta all'Europa e anche a quello che stiamo vedendo in Germania e al voto in Germania, questa AfD che cresce drammaticamente. Certo, ci sono le motivazioni economiche, ma c'è anche un pezzo di tutto questo. C'è una saldatura ideologica tra questi mondi. Tonio Mastrobuoni ne ha scritto nel suo libro La peste, indagine sulla destra in Germania per Feltrinelli, e corrispondente da Berlino per La Repubblica. In questi giorni potete leggere le sue cronache su quello che succede dal punto di vista elettorale. Tonio, buongiorno anche a te, eccoci.
7: Buongiorno.
5: Ed è con te che partirei per raccontarci un po', innanzitutto per andare sull'attualità e aiutarci ad analizzare questo doppio voto che c'è stato, uno a Berlino, uno in Mecklenburgo-Pomerania anteriore. Dici un po' il quadro, diciamo che dal punto di vista analitico, perché poi l'abbiamo visto, in Mecklenburgo-Pomerania anteriore ha vinto l'AfD, ma probabilmente non governerà, a Berlino la vittoria è stata della Linke, che cosa sta succedendo?
7: Sta succedendo che la Germania, la solida Germania delle Volksparteien, no? Così si chiamavano una volta i partiti di massa, sta sostanzialmente, in Germania sta sparendo il centro, cioè stanno sparendo i partiti tradizionali, si stanno, se posso usare un termine, pasochizzando, come il vecchio PASOK di Georg Papandreou, il leader greco che dovette fare i grandi piani di risanamento, no? E poi il suo partito crollò dal 42 al 5, se non sbaglio, ecco. Sta succedendo questo, sta succedendo che la SPD e la CDU si stanno sempre più appunto riducendo, stanno subendo dei crolli terribili, mentre invece si rafforzano i

0: programma elettorale. Ieri questa Mamdani di Berlino, quella l'hanno chiamata, insomma, la probabile prossima sindaca della città, ha dovuto, si è sentita obbligata a dire in televisione che loro non sono più stalinisti, per fortuna, a quasi 40 anni dalla fine del comunismo, è andata in televisione e ha detto seriamente noi non siamo più stalinisti. In effetti non è più, non è più il partito ovviamente post-comunista dei vecchi, perché quelli erano tutti confluiti nella Linke, no? I vecchi apparati, però insomma, quindi da un lato c'è questa, e poi dall'altro lato c'è questo effetto Merz che ormai si vede in qualsiasi elezione, cioè la CDU ieri è sparita per la prima volta nel dopoguerra da un Parlamento, cioè in Mecklenburg è finita sotto il 5%, quindi è un disastro. Merz ieri si è presentato, ha cercato di prendere un po' in contropiede i suoi critici prima che qualcuno andasse ai microfoni, a chi ha passo il microfono dicesse qualcosa di terribile su di lui. È andato alle 6 e 5 minuti davanti alla telecamera e ha detto io non me ne vado. Però è sembrato molto un gesto disperato perché ormai l'effetto disastro del governo Merz si sente in tutte le elezioni.
1: Oh, in tutto questo, come si diceva, si registra l'ascesa dell'AfD, si diceva dell'intervista di Romano Prodi ieri, che era sul Sole 24 Ore, era ieri sul Sole 24 Ore, l'altro ieri, sabato mattina,
0: Molto
1: da
0: bene.
1: Valentina Furlanetto e Riccardo Ballam, nel quale diceva se vince l'AfD è sostanzialmente la fine dell'Europa, è un po' questo il punto. Partiti che, come si diceva, hanno dei legami piuttosto forti, no? Con la Russia, poi torneremo anche su questo con te, Tonia, perché anche di questo hai scritto. Allora, caro Antonio, io però ti porterei qua sulla fase di preoccupazione che stiamo vivendo, no? A fronte di tutti quegli episodi che tu hai messo in fila nel libro e che, ripeto, compongono un quadro che noi a raccontarlo quotidianamente nella cronaca quasi non ci rendiamo conto di che cosa ha rappresentato e di come questi episodi si mettono insieme. Però, diciamo, mi pare che la fase sia particolarmente delicata e forse particolarmente pericolosa.
2: Sì, abbiamo dei segnali che si stanno moltiplicando in tutta Europa. Abbiamo appunto, come ricordavi, questa riunione che è stata tenuta all'Eliseo la scorsa settimana, alla quale Macron ha invitato da un lato i vertici delle agenzie di intelligence e dall'altro lato tutti i candidati alle prossime elezioni presidenziali. E evidentemente sono stati trasmessi dei messaggi che l'intelligence ha ricevuto, dei dossier, e dopo questa riunione perfino il Rassemblement National, quindi il partito più filorusso, comunque più anti-Unione Europea, dello di tutto l'arco politico francese, ha emesso un comunicato nel quale sostiene che non si tollereranno azioni ostili dalla Russia. Quindi evidentemente durante la riunione qualcosa è stato detto, così come qualcosa di ancora più esplicito è stato detto dal primo ministro polacco Donald Tusk, che non più tardi la settimana scorsa ha fatto presente che secondo l'intelligence polacca ci si aspetta una intensificazione nelle prossime settimane, nei prossimi mesi, delle cosiddette azioni ibride russe. Azioni ibride russe che a questo punto forse non bisognerebbe più neanche chiamare così, perché quando cominciamo ad avere attacchi dinamitardi sui treni, ed è successo in Polonia, molto probabilmente i sabotaggi che sono avvenuti anche nelle ultime 2 settimane, sia in Francia che in Olanda, hanno degli addentellati con la Russia. Quindi, quando ci sono dei sabotaggi sui treni, quando ci sono gli aeroporti paralizzati, forse è qualcosa di diverso dalla guerra ibrida. Forse, se stessimo parlando di qualche altro attore, cominceremo a parlare di terrorismo sponsorizzato da uno Stato, come propongono per esempio di fare i paesi baltici. Quindi l'intensificazione e l'innalzamento del livello di questo tipo di minacce è già nei radar di diversi servizi di intelligence e viene comunicato sempre di più. Spiace che in Italia siamo un pochino indietro, perché non dimentichiamoci che c'è una misteriosa esplosione a Colleferro.

0: vicino Roma, di una fabbrica di munizioni che non a caso venivano inviate in Ucraina, sulla quale diciamo non abbiamo ancora nessun tipo di dato. Abbiamo un episodio che è avvenuto a marzo con dei sabotaggi di tralicci di Terna in Friuli Venezia Giulia che casualmente servivano ad alimentare poi gli oleodotti che conducono verso la Baviera, l'Austria, la Repubblica Ceca, e anche lì diciamo non si è più saputo nulla. E come questi due episodi ce ne sono diversi altri, magari di minore entità, che però sono a decine anche nel nostro paese.
1: Il traffico, e poi veniamo alla questione dei legami di AfD con appunto con la Russia. Ho qua a dire che attenzione, Tonio Mastroboni, che poi se vuole su questo può aggiungere qualcosa, ha detto per fortuna in Germania c'è il cordone sanitario. Come sapete, qua la discussione è aperta se sia una fortuna oppure no. Per esempio, con Paolo Mieli più di una volta l'abbiamo detto, lui è convinto che non sia una fortuna, nel senso che in realtà questi partiti bisognerebbe metterli alla prova del governo. Il cordone sanitario in realtà rischia di far crescere ancora di più i consensi, però mi pare dibattito aperto questo e riflessione aperta. Intanto il traffico e poi andiamo da Tonio Mastroboni per l'AfD e i legami con la Russia.
2: Salone Nautico a Genova dall'1 al 6 ottobre. Biglietti su salonenautico.com. Vi presenta Strade in diretta.
3: Bentrovati, sulla 4 Milano-Brescia segnaliamo code per incidente tra Trezzo e Cavenago in direzione Milano. Sulla 7 Milano-Genova si viaggia incolonnati causa lavori tra Genova-Bolzaneto e Busalla verso Milano. In Toscana, sulla Firenze-Pisa-Livorno, un veicolo in avaria provoca code tra Empoli e Ginestra Fiorentina per chi viaggia verso Firenze. Ci spostiamo sul raccordo Bettolle-Perugia, segnaliamo code per incidente all'altezza di Passignano Est in direzione Perugia. Sulla 16 Napoli-Canosa il traffico procede a rilento per lavori tra Baiano e Avellino Ovest in direzione Canosa. Per il momento è tutto, al prossimo aggiornamento.
4: È più facile far crescere il tuo business quando scegli i partner giusti. I furgoni Renault Kangoo, Trafic e Master sono disponibili in oltre 150 configurazioni con volumi di carico fino a 22 metri cubi in versione diesel e e-tech electric. A settembre in concessionaria arrivano i Business Days. Scopri la gamma Renault veicoli commerciali da 17.300 euro grazie al bonus Renault di 1.000 euro per il tuo usato. Offerta riservata a imprese e professionisti, valida in caso di permuta rottamazione, IVA emessa su strade escluse. Info e condizioni presso la rete aderente su Renault.it.
2: 24 mattino.
5: I voti sono una certezza, ma Merz cosa ha sbagliato secondo voi? Politica estera, interna, o quello che si trova a fronteggiare è qualcosa a cui non sappiamo dare una risposta in nessun paese, di fatto?
1: Mi pare una bellissima domanda questa, Tonia, perché forse, certo, ogni leader ci mette del suo, no, nel diventare impopolare, no? Però forse questa è un'onda che prescinde dall'impopolarità del leader.
6: Verissimo, ricordiamo che anche Olaf Scholz è dovuto andare prima perché il suo governo litigava ed era all'epoca, si diceva, il governo più impopolare della storia. Adesso abbiamo avuto un altro governo. E anche questo è diventato il governo più impopolare della storia dopo appena un anno. Io credo che i tedeschi abbiano in questo momento paura. Hanno paura perché hanno la sensazione di essere in una fase crepuscolare, no? Cioè la loro più grande, più importante industria sembra al tramonto, cioè l'automobile. Abbiamo notizie tutti i giorni di aziende che chiudono. Ed è un paese anche soffocato dalla burocrazia, da tutta una serie di problemi che attanagliano non solo le aziende, ma anche le persone. Cioè tante cose funzionano ancora col fax in Germania, con le lettere, capito? È un paese assurdo da tanti punti di vista. Le connessioni sono pessime. Cioè, per fare una telefonata, non si riesce a fare una telefonata per intero dall'aeroporto di Berlino al centro di Berlino. Cioè, è un paese molto, molto arretrato per tanti versi che ha perso completamente l'aggancio con la rivoluzione digitale da certi punti di vista. Ricordo che l'ha scritto anche Wolfgang Münchau, che è un importante commentatore del Financial Times, in un libro interessante sulla Germania che è uscito un paio di anni fa, che si chiama proprio Kaputt, no? Come,
1: Sì.
6: non come Curzio Malaparte, ma come la parola tedesca appunto rotto. Cioè la sensazione è questa. Quindi tanti tedeschi si aspettavano da questo governo di Merz una risposta, insomma, delle riforme, delle azioni così. E secondo me anche con un po' con un'impazienza anche un po' eccessiva. Però questo cancelliere effettivamente è abbastanza un disastro da tanti punti di vista, soprattutto quello comunicativo. E poi ha promesso le riforme già in autunno, siamo all'autunno successivo e ancora non è successo niente. Quindi.
1: Senti, Antonio, potrei chiederlo a te, ma in realtà lo chiedo ad Antonio Taglia perché anche lui, insomma, su questa cosa ci ha messo la testa. L'AfD, il tema dell'AfD e la Russia, i partiti di estrema destra e la Russia, i rapporti con la Russia, e non solo quelli di estrema destra, a dire il vero, poi perché vabbè, insomma, comunque, prego, Antonio.
0: No, assolutamente non sono solo quelli di estrema destra. In questa fase qui, alla Russia interessa finanziare tutti i partiti estremi, che siano di estrema destra o che siano di estrema sinistra. Questo per rompere, diciamo, l'arco, quello che in Italia si chiamerebbe arco costituzionale, e fomentare una forma di dissenso totale nei confronti della politica tradizionale. A questo si aggiunge ovviamente la propaganda per qualsiasi tipo diciamo pensiero che si definisce fra molte virgolette alternativo, quindi Novax e così via. Perché appunto il disegno in questo momento non è favorire l'uno o l'altro, è semplicemente cercare di seminare quanta discordia più possibile, per mandare in cortocircuito i meccanismi democratici dei paesi europei. È la stessa logica che sta dietro gli attacchi, no? Non, perché non vengono dichiarati? Perché se sono degli attacchi terroristici non vengono rivendicati? Non vengono rivendicati perché il mantenere una strategia continua di tensione semina dubbi nell'opinione pubblica. Semina incertezze e spinge sempre di più verso un tipo di paura che non coinvolge più l'opinione pubblica nella politica.
1: Sì. Diciamo, è la strategia della tensione nella sua forma quasi classica, mi viene da dire. Noi dobbiamo chiudere. Tra l'altro, lo dico, è ovvio che se lo dichiarassero che sono stati loro, e quelli sono atti di guerra veri e propri, e quindi si va alla guerra. Grazie a entrambi. Tonio Mastrobuoni, corrispondente a Berlino per la Repubblica, il suo ultimo libro La Peste, indagine sulla destra in Germania per Feltrinelli. Antonio Taglia, giornalista, autore, coautore di Nessun Luogo è Lontano, il suo libro La Guerra Segreta, Putin e Trump contro l'Europa, edito da Fuoriscena. Noi ci sentiamo domani alle 6:30 da Simone Spezia. Una buona giornata, ciao.
2: PIMCO vi ha presentato.

0: 24 Mattino. Sono Marco Camisani Calzolari. Se lavori con le aziende, c'è una cosa che può farti perdere migliaia di euro: i clienti che non pagano. E spesso te ne accorgi troppo tardi. Con Report Aziende puoi verificarli in pochi secondi, controllare bilanci, affidabilità e avere subito un'analisi chiara con l'intelligenza artificiale. Così eviti errori prima di firmare.
1: L'accesso costa 499 euro all'anno. Report illimitati. Reportaziende.it oppure 800 40 10 40.
2: Passione, impegno e tenacia per superare i propri limiti. Evo, DR, Sport Equipe, Tiger, ICHX. 5 brand, 20 car line, tutte le alimentazioni disponibili. Ecodiesel, benzina, bifuel benzina GPL, full electric, hybrid, plug-in hybrid. Un network di vendita con 412 showroom e 421 centri assistenza in tutta Italia. DR Automobile Group, la rivoluzione dell'automobile.
3: I macchinari del tuo stabilimento lavorano da anni. Oggi sono ancora sicuri? Il decreto legislativo 81 è chiaro. Le attrezzature di lavoro devono restare sicure nel tempo. E a risponderne sei tu. Accessafe è lo specialista integrato della sicurezza di macchine e impianti. Un solo interlocutore per quattro aree di intervento. Analisi dei rischi, progetto, adeguamento e collaudo impianti. Accessafe. Costruiamo sicurezza. Scopri di più su costruiamosicurezza.it.
4: Hai la partita IVA? Allora ti serve una connessione veloce come Sky Wi-Fi Business. Che vada al tuo ritmo, che sia sempre al tuo fianco e che ti faccia stare senza pensieri.
5: Passa a Sky Wi-Fi Business. Fibra 100% ultraveloce, assistenza prioritaria e hub incluso. A 21,50€ al mese per 12 mesi anziché 24,51€ al mese. Offerta online. Info e condizioni su sky.it o vieni nei negozi Sky.
6: Aste Bolaffi ricerca e valuta oggetti di prestigio in tutta Italia per inserirli nelle prossime aste. Dalle monete ai gioielli, dai dipinti agli orologi, dai vini agli accessori moda e molto altro. Chiedi info o prenota subito il tuo appuntamento al numero 800 100 818 o scrivi a info@astebolaffi.it. Aste Bolaffi, dal giusto valore ai tuoi oggetti preziosi.
7: Riconosci questo ticchettio? È l'orologio troppo prezioso per essere portato. E questo? È il fruscio di un vestito troppo elegante per essere indossato. Non senti niente, vero? E questo? Lo senti? Nuova Maserati Grecale. Da 650 euro al mese IVA inclusa con Maserati Excellence Lease. TAN 4,99, TAIG 5,59. Info e condizioni su maserati.it.
8: C'è un'emozione che si guida ed è quella di Range Rover. Non un semplice viaggio, ma un'esperienza che si vive istante dopo istante, curva dopo curva. Scopri la gamma completa. Eleganza, raffinatezza e comfort che si percepiscono in ogni dettaglio, qualunque sia la Range Rover che scegli. Richiedi un test drive e vieni a provarla in concessionaria. E con il programma Usato Approved hai la totale sicurezza di una qualità certificata e garantita. Il mondo Range Rover ti aspetta.
9: Qui non c'è niente, detective. Il catalogo non è pronto, non trovo le foto del prodotto. Bisogna aprire un'indagine.
10: Calma, calma. In azienda c'è già tutto, ma non si sa. Se non li vedi, non vuol dire che non ci siano.
9: E come faccio ad averli?
10: Ci penso io. D'altronde, sono un agente AI. Con Tron ritrovo tutto e quello che non c'è lo genero partendo da ciò che esiste. Tron, l'archivio che ragiona. Vai su tron.com. T-H-R-O-N. Senza H. Non è Tron.
11: A Genova, l'appuntamento con l'eccellenza della nautica mondiale. Dall'1 al 6 ottobre, 66esimo Salone Nautico Internazionale. Biglietti disponibili su salonenautico.com. We are made of sea.
12: Sono le 9.
0: GR24, il sole 24 ore.
12: Il In arrivo il decreto sulla scuola a tetto per gli stranieri in classe, divieto di burka e corsi di italiano per i genitori. In Germania vincono la destra dell'AfD a Mecklenburg, la Linke a Berlino, vittoria di Putin in Russia. Indagato per omicidio l'uomo che nel Cuneese ha ucciso un ladro, farò la fine di Roggero, ha dichiarato. Lutto cittadino oggi a Milano nel giorno dell'addio a Sandro Mazzola, i funerali nella Basilica di Sant'Ambrogio. Una buona giornata e bentrovati da Livia Zancanere dalla redazione. Il governo si prepara a varare il decreto sulla scuola che potrebbe arrivare in Consiglio dei Ministri già questa settimana, con un tetto del 30% per classe agli studenti stranieri con scarsa conoscenza dell'italiano, previsto il divieto del velo integrale a scuola e corsi obbligatori di italiano per i genitori degli studenti con difficoltà linguistiche. In termini didattici la questione è condivisibile, ma è difficile trovare una soluzione tecnica, spiega il presidente dell'Associazione Nazionale Presidi Antonello Giannelli al microfono di Maria Piera Ceci.
13: No, non esiste la norma perché ci sono circolari che lo raccomandano, ma le circolari non sono fonti del diritto, non sono prescrittive e quindi non esiste al momento una norma al riguardo. E non esiste perché è difficile da farsi in quanto dipende sostanzialmente dal bacino di utenza della scuola. Perché se in un certo contesto, in un certo quartiere, e succede, ci sono tanti studenti di altra lingua, di altra nazionalità e che fanno domanda per essere iscritti a una scuola, soprattutto se sono piccoli, perché se sono grandi si possono ancora muovere da una scuola all'altra, ma quelli piccoli chiaramente devono afferire alla scuola più vicina. E quindi se si verifica che in un certo quartiere ci sono tanti studenti che parlano un'altra lingua, diventa difficile poi rifiutarli, o comunque finora questo non è stato possibile.

0: L'elezione in Germania, l'ultradestra dell'AfD vince nel secondo Land dell'Est, il Mecklenburg-Pomerania, con il 38,2% dei voti e 32 seggi, dove invece la CDU per la prima volta nella sua storia non entra nel Parlamento del Land. La sinistra della Linke conquista Berlino. Il partito di governo Russia Unita si avvia verso un'ampia maggioranza di 2/3 alle elezioni per il rinnovo della Duma di Stato, le prime dall'inizio dell'offensiva su larga scala in Ucraina, lanciata nel 2022. Con ben oltre la metà delle schede scrutinate, la formazione vicina a Vladimir Putin attesta il proprio consenso al 57,8% dei voti. In Italia, con la cronaca che ci porta nel Cuneese, dove un uomo ha ucciso uno dei ladri che si trovavano nel suo cortile.
1: È indagato a piede libero per omicidio, ma in tanti in paese lo difendono. La posizione di Roberto Mollo, 35 anni, autotrasportatore, è al vaglio della procura di Asti. Sulla ricostruzione di quanto accaduto ieri notte in quel cascinale in ristrutturazione di Baldissero d'Alba, i carabinieri indagano. «Ho sparato dal balcone per paura, stavano sfondando la porta», ha ripetuto l'uomo in caserma, poi agli amici, al fratello. «Farò la fine di Roggero», ha detto, riferendosi al gioielliere di Grinzane d'Asti, condannato a 14 anni e 9 mesi per aver ucciso due rapinatori. Sotto i colpi della sua pistola, detenuta per uso sportivo, a morire è stato Giovanin Lazri, 36 anni, un precedente di polizia per furto. Originario dell'Albania, da tempo era residente a Torino, dove gestiva un bar. Mollo ha raccontato ai carabinieri che ieri notte con lui c'erano altri 3 uomini subito fuggiti dopo gli spari. Avrebbero preso di mira il cascinale in ristrutturazione perché un obiettivo facile, senza cancellate, lo ritenevano disabitato e con all'interno materiale da cantiere da rubare. Andrea Ferro, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
0: Questa mattina prezzi del petrolio in calo sui mercati, ma sentiamo come apre l'Europa in diretta Andrea Viali.
2: Avvio di settimana in territorio positivo per la borsa di Milano, in apertura Piazza Affari guadagna lo 0,6%, bene anche Francoforte in rialzo dello 0,7%, poi Parigi più 0,5% e Londra più 0,3%. Sul fronte dell'energia è in calo il prezzo del petrolio, quello del WTI è sceso a 98 dollari a barile, il Brent invece a 101 dollari. Dai mercati per ora è tutto.
0: Grazie ad Andrea Viali. È delutto cittadino oggi a Milano nel giorno dei funerali di Sandro Mazzola.
3: Gli omaggi sono proseguiti per l'intero weekend sui campi di calcio e non solo. In memoria di Sandro Mazzola, infatti, il CONI e il presidente della FIGC Malagò avevano disposto un minuto di raccoglimento in occasione di tutte le manifestazioni e competizioni sportive italiane. Oggi è la giornata dell'ultimo saluto all'icona del calcio, simbolo dell'Inter con cui ha giocato per 17 stagioni dal 1960 al 1977 e della nazionale con cui ha vinto l'Europeo del 68. I funerali sono alle 14:45 nella Basilica di Sant'Ambrogio a Milano, la stessa che il 4 agosto salutò e omaggiò un altro simbolo del calcio, Franco Baresi. Per volontà della famiglia, all'interno della Basilica i posti sono limitati e in larga parte assegnati, vietato l'accesso di telecamere e macchine fotografiche. Lutto cittadino a Milano e anche a Vedano all'Ambro, dove Sandro Mazzola risiedeva. Giulia Bassi, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Milano.
0: Ed è tutto per questa edizione, grazie a Pietro Lacorte in regia. Ora vi lascio a 1 Nessuno 100.000, Nagiare 24, torna alle 10.

0: perché ha aspettato la sabbia sulla targa più di quella nel costume. Il ruggito del motore più di quello delle onde. E il rumore del vento quando è filtrato dal casco. È il momento di salire in sella. È arrivata la GS Week di BMW Motorrad. Fino al 26 settembre, acquistando un modello della gamma GS, il casco System 7 in carbonio è incluso. Ti aspettiamo in tutte le concessionarie BMW Motorrad.
1: Oggi tutti parlano di intelligenza artificiale, ma il tuo software gestionale è intelligente? L'ERP di Centro Software, con le nuove funzioni di intelligenza artificiale, è il primo ERP in grado di imparare da solo, oltre a dialogare con gli impianti per Industry 4.0 e gestire tutti i processi di produzione, pianificazione, logistica, qualità, CRM, finanze, amministrazione. Scopri l'ERP più completo e intelligente su centrosoftware.com. Centro Software, i migliori ERP per le imprese italiane.
2: In Italia ci teniamo a risparmiare le energie. Per questo preferiamo quelle alternative e rinnovabili. Perché al pianeta teniamo un mondo. Il Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica sostiene il lavoro di ricerca, aziende e cittadini verso un'energia più sostenibile. Scopri di più e come fare la tua parte su culturaeconsapevolezza.mase.gov.it. Iniziativa finanziata dall'Unione Europea con fondi PNRR. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
3: Dal 9 all'11 ottobre, Art Verona, la fiera d'arte moderna e contemporanea, torna a Verona Fiere. Una 21esima edizione che apre parentesi tra artisti, gallerie e collezionisti. Scopri il programma in fiera e in città, sui social e su artverona.it.
4: Lasciali andare. Riciclare i tuoi oggetti elettronici è facile e gratuito. Puoi portare quelli più piccoli di 25 cm nei grandi negozi di elettronica e della grande distribuzione. Scopri di più su lasciali andare.it, centro di coordinamento RAE.

0: 1, nessuno, 100 Milan di Andrew Spannaus.
1: Eh sì, di Andrew Spannaus. Intanto dov'è Andrew Spannaus? Di Andrew Spannaus dov'è? Dov'è l'americano? Dov'è l'imperialista, il cowboy?
2: Eccomi. Mi spiace, oggi proprio non ce la facevo a venire a... Non me la sentivo di venire fino in studio oggi, quindi... Si sta meglio qui in riva al mare, dove sto io.
1: Un altro come Manera. Ma io non lo so. Ma che cos'è, una malattia che colpisce tutti quelli che... passano di qui, poi diventano come Manera. Ma dove sei?
2: Non lo so, forse chiediti chi è l'altra persona in quello studio e magari possiamo cercare di capire.
1: Non lo so. Dove
2: io
1: sei?
2: Sono a Rapallo oh. per discutere dell'economia ligure e di geopolitica. E quindi, però ho detto, insomma, però Radio 24,
1: vabbè,
2: ho un impegno, insomma, se no non capisco nulla.
1: Stai con noi, quindi sì.
2: Sì, per un po', sì.
1: In che senso per un po'?
2: Poi devo uscire, devo andare a fare un po' di cose. Verso le 10:30 vediamo, ci aggiorniamo. Alle 10:30 vediamo come sta andando, come mi tratti. No, perché recentemente hai certi atteggiamenti verso di me, non lo so.
1: Vabbè, è tutto incredibile, succede così, è come un virus. Si arriva qui a uno, nessuno, 100.000 e poi si diventa come Manera. Oggi vengo, domani non vengo, domani non lo so, mi collego, vado via prima, ho impegni. Va bene, signore e signori, Andrew Spannaus dall'America, dagli Stati Uniti, da Rapallo. È tornato qui anche Pietro La Corte in regia, è tutto incredibile, insieme a Miriam Lucchetti, Elisabetta Fusconi e Lorenzo Nespoli. Sai che oggi abbiamo tanto da dire, caro Andrew, eh? Tanti temi, molti sono italiani. Sai che ho letto che Silvia Salis si augura una campagna elettorale non populista. E io ho riso 5 minuti
2: perché,
1: prima.
2: Sì, perché non è candidata lei. Se fosse candidata lei, insomma.
1: Non lo so. No, ricordiamo che tutte le campagne elettorali hanno questa caratteristica. Quella che sta per arrivare sarà la più populista della storia, pronta a diventare la seconda campagna elettorale più populista della storia quando arriverà quella successiva. Questo almeno succede in Italia.
2: Deve votare il popolo. Quindi diciamo bisogna presentarsi al popolo. Questa cosa di no, tutti i populisti fare dei slogan semplici, insomma, il politico, la politica deve riuscire a trasmettere idee comunque importanti e giuste in termini leggibili, comprensibili al popolo.
1: Sì, quindi dagli slogan si è passati ai disegnini, è vero? Ai meme sui social adesso. Poi si arriverà ai segnali.
2: Senti il disprezzo.
1: È dato di fatto, no? Prima si facevano gli slogan, molto, no? Ho sentito qualcuno che diceva prima, era l'epoca anche degli slogan efficaci. Yes, we can. No, non è molto profondo, no? È uno slogan molto immediato. Adesso si passa alle vignette, i meme sui social, perché già Yes We Can potrebbe disorientare qualcuno. Dice, cosa vuol dire? Insomma, bisogna mettere insieme tre parole.
2: È già troppo complicato, va bene. Quindi rimpiangiamo il primo Berlusconi che ci aveva mandato un opuscolo a casa di tutti.
1: Vedi la foto, qualche spiegazione. Già era molto elaborato.
2: I fiori, il giardino.
1: Era molto elaborato. Va bene, possiamo partire. Vai, Pietruzzo.
3: Enthusiasm about the future. L'Italia è un paese morto.
1: Questa l'hai rispolverata, eh?

0: Allora, scusate, Gabriella da Rapallo chiede: cosa ci fa il dottor Span a Rapallo?
1: Span
0: è un...
1: Ah, adesso posso guardare cosa? Meravigliosa tecnologia, posso guardare i messaggi anch'io, vediamo. Gabriella, cosa ci faccio? C'è un convegno sull'economia ligure, quindi io do il quadro geopolitico. Mi raccomando, chi mi vuole invitare a parlare di geopolitica, fatelo anche vicino al mare, nel momento giusto. Il pesce è buono, non so, va bene. Sì.
0: Va bene, se... ecco, io per esempio, facciamo una prova, se io avessi detto a Pietro Lacorte, vado a fare un intervento in un convegno giornalistico a Rapallo... ecco, sarebbe successo questo. E invece vedi, l'economista Andrew Spannaus viene portato su un palmo di mano. Invece.
1: Beh, aspetta, l'ultima settimana sono stato a Palermo, a Vicenza e adesso qui. Perché Rapallo, insomma, ci vuole Rapallo con lo studio Ambrosetti. Si fa una cosa importante.
0: Allora, il concetto è: oggi guarda, ne ho per tutti. A proposito di politica italiana, siccome mi ha messo enthusiasm About the Future, di Conte, hai visto quanti hanno votato nella base Movimento 5 Stelle il no per le armi all'Ucraina? 91%. Io ho detto, per me praticamente la stessa percentuale che ha Kim Jong-un in Corea del Nord, credo.
2: Guardi, no. Questa è la dichiarazione più comica che potesse fare.
0: Eccolo lì. Scusi, presidente, scusi.
1: Vabbè. Oh. Ti sorprende, sei in Italia, forse no. I numeri totali sono, certo non sono 90%, ma più di 60% se non sbaglio, no, in certo. Italia dice non bisogna mandare, forse anche 70%.
0: Era votazione,
1: insomma, non vedo un sondaggio.
0: Sì, all'interno del Movimento 5 Stelle. A proposito di no al populismo, invece c'è tutta la vicenda Milano, Mario Calabresi, ieri si sono incontrati con Elly Schlein che ha detto prima il programma, sentivo che anche Paolo Mieli sorrideva, prima il programma rischia di diventare secondo me un po' la barzelletta del PD, ma quale programma che poi, primo, nessun elettore o quasi nessuno legge il programma, secondo, nessun politico poi una volta eletto segue il programma, ma il politico vuole essere
1: Silvia
0: eletto.
1: Silvia Salis sì. Invece dice no, il programma. Basta con questo, no, ma forse la questione è il personalismo, perché per tanti anni si è detto che è terribile, la politica si sta personalizzando, no? E si sono lamentati, appunto Berlusconi, stamattina c'ho la citazione di Berlusconi, va. Si sta personalizzando troppo, diventiamo come in America, è tutta la persona, non è più il programma, i partiti sono morti, eccetera. E quindi il PD cerca di tornare indietro alla Prima Repubblica, dice questo è il nostro programma. O forse è un modo, mi sembra più un po' uno sgambetto a Mario Calabresi. Insomma.
0: Sì, vedremo, vedremo. Terzo, ma insomma, Meloni che propone il tetto agli stranieri, adesso ne parliamo, visto che parliamo di scuola, anche se partiamo dalla vicenda dell'aggressione a un insegnante, il tetto agli stranieri, no al burka, ma perché deve, cioè, ci faccia sapere il giorno in cui smetterà di inseguire Vannacci, forse se si alleano la chiudiamo qui, no? Almeno le cose sono un po' più chiare e boh, finita, come si suol dire, no?
1: Ma tu lo vuoi tutto facile,
0: ma c'è il tetto agli...

0: attività politica.
1: No, c'è il tetto agli stranieri in America, nelle scuole. Cioè, come funziona?
0: No, nelle scuole io sappia no. Poi dipende dalla zona dove sei, però ci sono. Devo dire che girando un po' l'America, sai, l'ultimo anno sono stato tanto, devo dire che trovo un sacco di stranieri o persone, cioè immigrati recenti, in posti che non ti aspetti.
1: Non c'è,
0: insomma, in mezzo a nulla li trovi, ci sono. E vabbè, importante è che vadano a scuola. Appunto, tra l'altro, integrarsi, andare a scuola significa integrarsi, questo è importante. Leggevo anche i numeri. La maggioranza degli immigrati nelle scuole in realtà sono nati qui. Importante appunto che è giusto dire
1: sì, il tetto,
0: no?
1: Imparare
0: la lingua, conoscere il paese.
1: Sì,
0: no?
1: Sì, credo che il tetto non riguarderà loro, cioè quelli nati, pur essendo stranieri ancora nati.
0: Riguarda quelli che non sono in grado di dire buongiorno e buonasera.
1: Sì,
0: mi sembra
1: sì,
0: che avete
1: scoperto. Vedremo poi dopo come. Come sarà fatto, non so, un decreto legge. A proposito, tu hai un presidente americano, ricordiamo, che ha detto tra un cheeseburger, una Diet Coke e forse anche un ruttino, ha detto: ora devo decidere se faremo saltare in aria l'intero Iran. E qui ho detto: prima hamburger, cheeseburger, Diet Coke, ruttino, e poi dopo ci faccia sapere il ciuffolone in chief.
0: Gli fai fare tu ruttino a Trump, lo tieni in braccio.
1: Faccia.
0: Beh, ogni tanto torna con questo, però vi posso dire che la strategia adesso nelle istituzioni americane, quelli che devono gestire questa guerra, le conseguenze di questa guerra, è cerchiamo di far funzionare le pressioni economiche, che le pressioni economiche hanno un effetto. Certo che l'altro lato di questo è l'Iran e gli Houthi, i loro alleati, che stanno mettendo maggiori pressioni sulla regione, si rischia anche di chiudere ancora di più il commercio. Insomma, siamo in una situazione che peggiora tutte e due le parti, però non c'è, e mi spiace dirlo, mi spiace smentire anche mio presidente, non è che sta per finire la guerra neanche subito dopo il voto. Purtroppo c'è chi parla di andare avanti per altri due anni se non si riesce a trovare
1: fino alla prossima elezione. Allora,
0: speriamo
1: allora,
0: proprio di no.
1: Caro Andrew, adesso entriamo un po' nei vari temi, nei temi che approfondiamo con i nostri ospiti. Allora, il primo tema che affrontiamo è il tema della scuola. Voglio impostare questo discorso sul tema di quello che è successo venerdì, quando un tredicenne ha accoltellato un insegnante. Certo che l'agenda è stata un po' anche rivoluzionata dalle ultime dichiarazioni di Giorgia Meloni, che invece ha anteposto come tema, se volete, sulla scuola quello del tetto agli stranieri, no al burka, insomma, avete sentito. Enrico Galiano, buongiorno, docente, scrittore, molto noto, torna
2: buongiorno.
1: Con noi. Buongiorno, eccoci qui. Allora, buongiorno. Io partirei dal tema dell'aggressione, mi ha molto colpito, non è purtroppo il primo caso, ora si legge che questo ragazzino era stato quasi forse adescato in rete da gruppi suprematisti che addirittura, leggo sulla stampa, arruolano gli adolescenti sul web, li spingono a scatenare il caos in cambio di punti online. Punti online di cui uno poi non so che cosa se ne faccia, non so. Galiano, partiamo da qui. Ha visto la situazione, coltello, telecamera, collegamento su online, seguitemi perché sta per succedere l'inferno. È una dinamica che purtroppo abbiamo già visto.
2: Sì, è il mio momento adesso.
1: Sì, okay.
2: Sì, io sono un po' in pensiero adesso, andare a scuola oggi non entro alla prima ora, però insomma qualche pensierino in più ce l'ho, ce l'avevo già da prima, però adesso comincio veramente a chiedermi ma quel ragazzo lì, cioè a guardarli con un occhio un po' diverso, perché anche a leggere un po' le cronache sembrerebbe, come sempre, no, la definizione, sì, beh, è un ragazzo magari un po' taciturno, anzi dicono alcune compagne, in questo caso insomma è molto difficile riconoscere il pericolo in anticipo, e infatti
1: le linee telefoniche ci assistono, aspetta a metà perché ogni tanto va via qualche parola, proviamo a richiamare Enrico Galiano. Tra l'altro, sai cosa è successo, Andrew? Beh, tu il tema, purtroppo questo tema è molto più penetrante negli Stati Uniti, lo sappiamo, no? Stragi proprio addirittura con uccisioni.
0: Sì, ma usiamo più le armi, pistole, fucili.
1: Ma invece aggressione purtroppo agli insegnanti ce ne sono, perché appunto noi sappiamo e vediamo, ci sono queste mass shooting, cioè gente che entra e uccide un po' a casaccio.

0: Invece proprio allievi che aggrediscono l'insegnante.
1: Beh, a volte comunque le sparatorie sono appunto partono da una persona, un'altra persona nella scuola, degli insegnanti che non hanno dato la percezione che non abbiano dato il giusto sostegno, il giusto aiuto a qualche ragazzo. Però quando sento il nostro Galliano dire che ha un po' più paura, un po' più preoccupazione andare a scuola, certamente in alcune zone degli Stati Uniti gli insegnanti hanno questo problema perché i ragazzi possono essere molto aggressivi. Le conseguenze però sono forti, sono
0: Sì,
1: forti.
0: intanto.
1: E soprattutto in quelle zone c'è il metal detector, appunto, dove quindi per almeno evitare che arrivino le armi.
0: Sì, se ne parla anche in Italia. Abbiamo recuperato intanto la linea con Enrico Galliano, no? Ci stava dicendo un po' della paura, il timore di affrontare la quotidianità a scuola, no?
2: Sì, esatto. Boh, i metal detector sicuramente possono essere uno strumento per, come dire, però arriva dopo, no? Cioè la cosa davvero fondamentale è arrivare prima e capire prima. E per farlo posso dirlo, cioè noi come facciamo? Non siamo mica psicologi, abbiamo magari qualcuno un po' più di, sai, empatia, un po' più di predisposizione a cogliere certi segnali, ma non è la nostra competenza quella. Purtroppo siamo lasciati un po' soli da questo punto di vista e penso che anche i ragazzi siano lasciati soli, nel senso che servirebbe soprattutto. Visto che ormai è un pattern che mi sembra di riconoscere, il secondo caso è sempre un ragazzo contro una donna, no? Cioè, comunque c'è un aspetto un po' che vira verso il maschile di questa cosa. Non voglio naturalmente fare un discorso troppo di genere, però sicuramente, ecco, una cosa che colgo in comune, parlare di emozioni in classe, alle medie, con ragazze è diverso che farlo con ragazzi, perché i ragazzi subito si imbarazzano, si schermiscono, pensano di doversi vergognare di parlare delle proprie cose più personali, emotive, mentre le ragazze lo fanno con molta maggiore facilità, insomma,
0: Più libertà. Beh, effettivamente
2: l'educazione
0: sì,
2: emotiva.
0: i casi sono stati questi. In genere, un ragazzo, uno studente maschio che ha aggredito professoresse femmine. C'è un paradosso però di tutta questa vicenda, la cronaca la sapete. Il paradosso è questo, che i giornalisti sono andati a vedere i social della professoressa che è stata aggredita e hanno scoperto post sulla remigrazione, la società multietnica mi fa schifo, insomma, post di questo genere. Il paradosso qual è stato? Che adesso quella che di fatto è l'unica vittima di questa aggressione è diventata quasi l'accusata per le proprie idee. Oggi ancora sul Corriere della Sera ne parla questa professoressa Isabella Marsiglio, dice: ho dovuto chiudere i profili social, mi hanno dato della fascista, della nazista. Ecco, Galiano, questo è un tema molto interessante, cioè si può accusare per delle idee che si possono discutere, si possono contrastare, una donna che di fatto è stata però accoltellata?
2: Beh, direi che questo mette in crisi il nostro bipolarismo, il nostro sempre volerci schierare in tifoserie. Quelli che sono molto tifosi adesso sono messi in grande difficoltà perché non sanno più da che parte stare. Purtroppo bisogna avere un po' di dimestichezza col pensiero complesso e saper scindere le due storie, cioè l'accoltellamento è una cosa. Il ragazzo non ha fatto questa cosa per le idee della professoressa, lo ha fatto perché aveva un debito che non è stato sanato e perché probabilmente è adescato dai gruppi online, quindi non c'entra niente con le idee della prof. Che ecco, se invece entriamo nell'altro argomento, forse questo ci può più che altro aiutare a aprire il tema. Esistono insegnanti in cui c'è un tema di razzismo, in cui c'è un tema di odio verso la società multietnica? Probabilmente sì, una quota magari spero non troppo significativa dei miei colleghi, forse anche un po', come dire, annebbiata da molti discorsi che si fanno sui social, purtroppo propende verso idee che francamente sono un po' in contrasto con la missione, però
0: Sì.
2: Credo che sia importante tenere i due temi molto separati,
0: Sì,
2: se non si
0: poi
2: vuole fare confusione.
0: se volete la cronaca anche raccontata, insomma, che a salvare la professoressa è stato uno
2: Sì,
0: studente
2: ecco,
0: del
2: ciliegina
0: Congo,
2: sulla
0: ecco,
2: torta.
0: proprio sì, è stata tutta una vicenda che mette un po' in crisi tutti quanti. Da questo punto di vista si diceva, ma esistono i debiti alle medie? Noi siamo rimasti tutti un po' colpiti, accoltellata per un debito, ma alle medie, prof Galeano?
2: No, credo che fosse un patto con la famiglia, nella serie ti promuoviamo ma tu

0: poi a settembre devi,
1: va bene, un debito orale, ecco, mettiamolo così.
0: Parti già col 5, no? Come dire, ti promuoviamo, ma sappi che devi recuperare a settembre.
1: Sì, in questo senso il debito. Vabbè, in tutto questo c'è la grande novità, invece, vogliamo far sentire Giorgia Meloni, che sul tema degli stranieri ha detto mettiamo il tetto. Sappiamo e abbiamo sentito che c'è una circolare voluta dall'allora ministra Gelmini, che però la circolare non è una legge, ora vogliono fare una legge. Comunque, Giorgia Meloni.
2: Allora sta per arrivare in Consiglio dei Ministri anche un provvedimento che introduce per legge il numero degli studenti stranieri per classe. Il numero massimo, si intende chiaramente. E non solo, introduce anche l'obbligo per i genitori di studenti stranieri con problemi gravi di inserimento scolastico a imparare l'italiano e introduce il divieto di burka e niqab a scuola.
1: Era a una manifestazione dei giovani Forza Italia, di Fratelli d'Italia, come si sente Andrew dal tripudio, ovviamente, sì, dalle ovazioni con le quali è stata accolta. Di tutto questo, quello che mi colpisce di più, non so se anche dal punto di vista della costituzionalità, è l'obbligo per i genitori di imparare l'italiano. Cioè, cosa si fa? Si va a casa, e se uno non lo impara, cosa succede? Perché però.
3: Vabbè, questo. Appunto, un po' difficile, molto difficile. Devo dire che proprio pochi giorni fa parlavo con un amico qui in Italia, che in una zona un po' periferica di Milano, il bambino di molto piccolo entrava in scuola e ha detto: ma qui ci sono troppi stranieri. Ci sono troppi stranieri,
1: ci sono scuole, ci sono scuole dove
3: devo valutare.
1: Sì.
3: Cioè, ed era una preoccupazione, nel senso, io ho detto: vabbè, io insomma ho fatto la scuola in una zona dove era molto mista. Molto mista, molto difficile. Importante è appunto il compasso morale della scuola. Non è che adesso ci sono soltanto i ragazzi disagiati, il bambino diventerà un chissà, ecco, che cosa, un criminale.
1: Infatti, sentiamo
3: da Enrico, però c'è questa visione, c'è una percezione.
1: Sì. Sentiamo da Enrico Galiano, che nelle classi ci va. Al di là, Galiano, degli slogan di chi dice: ma la multiculturalità è ricchezza, punto. E però, se uno ha magari 20 ragazzi, di cui 10 non sanno una parola d'italiano, forse anche qualche problema c'è. E dall'altra parte quelli che dicono no, con gli stranieri è tutto un disastro. Qual è la realtà, Galiano?
0: La realtà è che mi chiedo sempre come mai non chiedano a noi che lo affrontiamo il problema, le possibili soluzioni. Noi ci troviamo poi queste proposte, naturalmente, che calano dall'alto, ma nessuno che ci viene a chiedere: ma secondo voi cosa aiuterebbe? Perché il problema c'è, possiamo far finta che non ci sia, non è che possiamo dire no, non è vero che non ci sono gli stranieri, problemi con la lingua, eccetera. Ma cos'è che aiuta davvero? Beh, di sicuro non differenziare le classi, non mettere i tetti, anche perché il tetto per gli stranieri, posso dirlo, io in classe mia ho degli stranieri che parlano l'italiano meglio di molti italiani che conosco, quindi starei attento a questo. E poi cosa serve davvero? Servono i corsi di
3: noi stranieri. Noi sì, stranieri con l'italiano.
1: Andrew Spadowski è straniero. No, ma credo che adesso vedremo il provvedimento. Credo che sarà rivolto non tanto a quelli che sono stranieri ancora di passaporto, perché non hanno compiuto l'iter, ma sono magari nati in Italia da genitori stranieri e conoscono l'italiano alla perfezione. Credo che si rivolga agli stranieri che dimostrano di non avere una proprietà di linguaggio adeguata. Ecco.
0: Ma anche fosse, la cosa che serve di più in realtà è avere insegnanti di classe, di sostegno, di L2 che aiutino a integrarsi, perché la lingua la impari stando con gli altri e non c'è un altro modo con cui si impara la lingua, non? È molto più difficile, più lungo farlo solo con un corso in cui ti insegnano l'italiano. Serve appunto un'alternanza in cui l'insegnante di sostegno porta fuori magari il ragazzo un paio d'ore, 3 alla settimana, e fa L2, L2, L2. Questo serve tantissimo. In 3 mesi io ho visto ragazzi che partivano da zero e dopo 3 mesi di questa modalità alla fine erano integrati perfettamente. Beh, quindi
1: imparano
0: forse non
1: velocemente, sì. Andrew,
0: forse tu questa cosa nasconde la volontà di non investire, no?
3: Ma prof, c'è una questione oltre alla lingua, cioè c'è una preoccupazione culturale, cioè quali sono le aspirazioni culturali delle famiglie, le difficoltà delle famiglie, si vede una differenza, cioè in linea di massima, chiaramente non in ogni singolo caso, un po' nell'approccio, nel comportamento o qualcosa, o non ha nessuna influenza?
0: Sì, beh, il discorso sui genitori sicuramente è importante, però anche lì servirebbe più che altro mettere a disposizione, ecco, come certi comuni virtuosi lo fanno, per esempio, fanno questi corsi di L2 anche per genitori che a quel punto partecipano, vedo, anche piuttosto volentieri a queste cose e si integrano più facilmente. Questa cosa dell'obbligatorietà del genitore, non lo so, magari può essere che funzioni, però ho visto funzionare altre cose.
1: No, obbligatorietà la vedo un po' dura. Io poi credo che
0: io non volevo essere così drastico.
1: No, io credo che qualunque persona messa nella condizione di poter imparare una lingua sarà ben felice di impararla, perché guardate che si vive molto male in un paese in cui non sai andare alle poste, non sai riuscire. ce lo spiega molto bene Andrew Spandaus. Magari all'inizio avevi difficoltà, invece adesso ti muovi alla perfezione, insomma. Anche
3: sì, però non
1: anche
3: farmi cominciare con la lingua, sì, è giusto, no? Tendenzialmente le persone che vanno imparano anche molto bene, quindi questo sì.
1: Noi ringraziamo Enrico Galiano, buona scuola ovviamente, docente e scrittore,
0: grazie,
1: autore di tantissimi libri. Allora guarda, Andrew, siamo un attimo in ritardo con la pubblicità, un ascoltatore mi dice: caro Milan, chissà perché oggi non parli dell'AFD.
3: Vabbè,
1: dopo
3: diciamo
1: la pubblicità dopo la pubblicità
3: rimani in ascolto, va.
1: Parleremo dell'AFD. Mamma mia ragazzi, quanta pazienza ci vuole. Vai.
4: A Genova, l'appuntamento con l'eccellenza della nautica mondiale. Dall'1 al 6 ottobre, 66esimo Salone Nautico Internazionale. Biglietti disponibili su salonenautico.com. We are made of sea.
5: Penelope, son tornato!
6: Ulisse! Sempre più alto.
5: E tu invece sei rimasta bassa.
6: Come uno scontrino del gigante?
5: Sì.
7: Al gigante il risparmio è una certezza, grazie agli oltre 1000 prodotti a marchio a prezzi bassi, sempre. Supermercati Il Gigante, gli specialisti del fresco.
8: La proclamiamo dottoressa in economia con il voto di 110. Assegno la lode a sua nonna Luciana, a sua mamma Claudia, a papà Andrea, allo zio Giulio, al coinquilino Marco e al gatto Ferdinando.
9: In Bocconi, il traguardo di uno è il successo di tutti. Per garantire a ogni talento la propria occasione, offriamo sostegno economico a un terzo dei nostri studenti. Scopri come ogni anno diamo valore al merito su unibocconi.it/wemadeit.
10: Energia al lavoro, musica per le nostre orecchie. Repower, l'energia che ti serve.
11: Repower.
12: I'll send it straight away with InfoCert Sign.
13: Procediamo. Metto la firma digitale con InfoCert Sign.
14: Parfait. Signons tout de suite avec InfoCert Sign.
15: Fai viaggiare il tuo business con InfoCert Sign. La tua firma digitale è valida ovunque.
16: Finisce l'estate. Si riparte con una marcia in più. Arrivano i Pro Days di Fiat Professional. A settembre approfitta dei vantaggi esclusivi su tutta la gamma. Ad esempio sui veicoli Fiat Professional in pronta consegna a prezzo a partire da 16.400 euro oltre IVA con permuta o rottamazione. E non finisce qui. Corri in concessionaria fino al 30 settembre per scoprire tutte le altre offerte. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.
17: Con Amazon ogni anno i dipendenti possono avere fino a 3.200 euro per la crescita professionale. Come Gabriella, che oggi è un tecnico specializzato. E il rumore di un macchinario da riparare le ricorda quanta strada ha fatto. Dopo 2 anni fa il lavoro che ha sempre sognato, grazie alle competenze che ha acquisito. Con Amazon hai fino a 3.200 euro ogni anno per la tua crescita professionale. Si applicano condizioni di idoneità relative a tipologia e durata del rapporto di lavoro.
18: Ah, che stress!
19: Pac!
18: Non ho tempo per fare nulla!
19: Pac!
18: Troppi pensieri per la testa.
19: Pac!
18: Cosa?
20: Rilassati, ci sono i pac di Anima. Con i piani di accumulo del capitale, investi poco alla volta e lasci che il tempo faccia crescere i tuoi risparmi.
18: Pac!
20: Vai su pac.animasgr.it. Anima, più valore al tuo domani. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, consultare la documentazione d'offerta disponibile su animasgr.it.
2: Così questa è la nuova Volvo X60.
21: Che ne dici? 100% elettrica.
2: Bellissima, ma giusto un limite.
21: Ancora? Scusa, siamo partiti da Bologna, mai fermati e adesso siamo a Positano. Guarda la batteria.
2: È vero, ma il prezzo?
21: Come la tua ibrida.
2: Beh, effettivamente non c'è più differenza.
21: Eh no, la differenza c'è. Questa è Volvo.
20: Nuova Volvo EX60 The Game Changer. Scoprila in tutti gli showroom Volvo.
22: Green flag o red flag? Quest'anno la sola bandiera per te è quella arancione. Vivi un viaggio unico con Radio 24 e Touring Club alla scoperta dei borghi che rendono unica l'Italia. Domenica 4 ottobre prendi parte alla Caccia ai tesori arancioni, l'iniziativa di Touring che ti accompagna nel cuore di oltre 100 borghi certificati con la bandiera arancione. Il 26 e 27 settembre segui lo speciale su Radio 24 e anticipa le emozioni della Caccia ai tesori arancioni. Info su radio24.it e su tesori.bandierearancioni.it.
23: Voglio subito ringraziare
24: uno, nessuno, 100 Milan
23: per la democrazia e per la libertà.

0: Ciao Milan, ma il sistema Maniera è contagioso? A Radio 24 o è solo nel tuo di programma?
1: No, credo solo in questo programma. Tra l'altro, se andate sul canale 6.3 del Digitale Terrestre, vedrete che durante la pubblicità Andrew Spanhouse si è anche messo una meravigliosa cravatta che ora sfoggia. Si sta vestendo a strati. Dopo le 10 avrà la giacca.
2: Sì. Alle 10 metto la giacca, sì, esatto, mi preparo, sì.
1: Che è praticamente quella scena di chi campanella e vrk, scappa via.
2: Sì, poi se casomai non ti rispondo devo passare in bagno un attimo.
1: Ma infatti, insomma, quindi... ma fai pure. Vabbè, c'è qualche altro WhatsApp.
3: Putin ha vinto le elezioni, chi l'avrebbe mai detto? Ma soprattutto queste elezioni sono state certificate come pure.
4: Grande Spanhouse che ride sul populismo italiano. Sì, noi faremo i meme, le vignette, le freccettine, i disegnini per far capire agli elettori. Ma in America, negli States, invece l'idiocracy si è completato completamente.
1: Devo dire che però i meme l'ho detto io più che Andrew Spanhouse.
2: Sì, Milan che ride dei populisti. Io difendo il populismo, io lo sa Alessandro bene. Io dico bisogna assolutamente parlare col popolo, anche quelli che qualcuno pensa che siano, insomma,
1: un po' ignoranti,
2: praticamente di capire i problemi. Sì, un po' ignorante, no. E invece tutti hanno la loro dignità, bisogna parlarci.
1: Altro ascoltatore.
5: Benin Andrew, buongiorno. Senti una cosa, ti volevo dire che noi di foresti in Liguria non ne vogliamo, hai capito?
1: Sai cos'è un foresto? C'è un foresto.
2: No,
1: i foresti.
2: Guarda, sono di passaggio, vado via già stasera. Se mi dai qualcosa di buono da mangiare a pranzo.
1: Tu sei doppiamente foresto, tra l'altro. Non italiano e non ligure proprio.
2: Sono apolide a questo punto. Sì. Sono una sorta di Odisseo. Che voi dite Ulisse, va bene.
1: Allora, l'AFD,

0: crollo di tutti i partiti tradizionali. La CDU è andata male, ma in verità l'SPD, Mecklenburg-Pomerania, è andata bene perché ha avuto una candidata molto forte che era già a capo della regione. I Verdi sono andati male, quindi qua c'è un crollo di tutti i partiti moderati. E Merz fa un passo indietro, ma davvero Merz è il problema? O il problema è proprio il problema, diciamo, la situazione è che i partiti tradizionali che per 70 anni hanno governato la Germania, diciamo, federale, perché anche quella che abbiamo adesso è una Germania federale, per quanto è unificata, non intercettano più i favori delle persone. È difficile da dire, quindi Merz potrebbe fare un passo indietro per magari portare un pochino più di linfa alla CDU e attirare su di sé tutte le critiche ai vari governi CDU, anche regionali. Dall'altra, purtroppo il problema sembra molto più complesso, quindi
1: Sì.
0: effettivamente se uno dovesse andare a fare un discorso su Merz, io non credo che cambierebbe molto con un altro cancelliere.
1: No, ma infatti su questo è interessante. Io prendo da questa risposta molto interessante la parte dell'estremismo, cioè non è più il momento storico, e su questo Andrew vorrei coinvolgere anche te perché dall'America ci insegnate qualcosa, non è più il momento storico del voto moderato. Questo è un dato di fatto un po' diffuso in tutto il mondo.
2: Però ci sono delle contraddizioni e io fa una domanda per il direttore. Per esempio, la prima volta che fu eletto Trump, ma anche la seconda, su alcuni temi, per esempio sui temi culturali, era visto come meno estremo della candidata democratica. Cioè, vedono la sinistra come woke e lui ci prova ancora a dire sono tutti comunisti, eccetera. Quindi Trump sì, fa il populista, esagera, eccetera, però su alcune cose non è visto come estremo. E la mia domanda è questa: qui in Italia e anche altrove si fa presto a dire che sono neonazisti, però ovviamente un partito che riferimenti espliciti non ce ne sono, tranne sono stato qualcuno che ne ha parlato, è stato giustamente redarguito. Ma in Germania la gente che vota, no, i tedeschi vogliono, sono tutti estremisti adesso o percepiscono come un partito che risponde invece a esigenze più
1: Vediamo,
2: dirette?
1: da Dio che dici?
0: Secondo me in Germania è molto più limitato il ragionamento sul woke. Non è un discorso prioritario nell'agenda politica, ci sono ragionamenti e
2: No,
0: discorsi e
2: ma
0: problematiche molto più
2: non intendevo
0: profonde.
2: dire che c'è un
0: No, ma
2: tema woke, no,
0: non
2: non
0: ha
2: devo dire in
0: questo
2: Germania, io
0: peso.
2: dico. Sì, ma non intendevo fare il paragone woke. Io dico, quello è un esempio di Trump non estremista visto dalla gente, ma ci sono altri, in Germania ci sono temi, economia,
0: Non ci sono,
2: istruzione, eccetera, dove la gente
0: certo,
2: vede, no?
0: non ci sono persone così capaci di catalizzare così tanto consenso o dissenso come negli Stati Uniti, perché la co-leader, ma quella più visibile degli AfD, è comunque una lesbica che vive peraltro in Svizzera, quindi in sé raccoglie
2: Sì.
0: tante contraddizioni e come tale, forse proprio per questo, tanti argomenti vengono un pochino diluiti nella percezione delle persone, ovvero non viene vista come estremista da questo punto di vista. E la forza di AfD è la forza di un partito, o quantomeno di un pensiero, e non di una persona. Cambiano i leader, ma AfD è sempre cresciuta nel corso degli anni dalla sua fondazione, che è una fondazione nata peraltro non per ragioni migratorie, ma di scetticismo sull'euro. Quindi, peraltro, fu fondata da una serie di accademici, professori universitari. Molto, veramente diverso. Il programma, la situazione in Germania, su quella a cui mi sento abbastanza competente, mentre sul resto europeo, Italia, sicuramente ognuno può avere la propria opinione e magari più competente della mia. In Germania è veramente particolare la situazione perché chi ha governato tanti anni non viene più visto in grado di cambiare quella che è una crisi attuale e quindi chi è più profilato a destra e a sinistra, perché a Berlino invece ha vinto la Linke, viene visto come qualcuno che non ha avuto la chance di governare e a cui forse
1: Va
0: si
1: data,
0: pensa,
1: va data.
0: potrebbe
1: Ma
0: dare. Tutto il resto va
1: ecco,
0: sotto.
1: il tema del neonazismo effettivamente è una semplificazione, ma in Italia molti titoli sono su questi. Però è un tema che è molto più sensibile in Germania che da noi. Andrea, facci capire
0: Sì, senza dubbio.
1: come sono percepiti da questo punto di vista.
0: No, in Germania è un tema molto molto serio, perché il nazismo qua ha avuto una cesura molto più forte che in Italia, quindi non c'è il nonno che ha il busto di Mussolini a casa e non viene quasi segnalato alla polizia, e quindi tutto ciò che richiama minimamente al

0: nazismo viene visto giustamente, a mio avviso, come un pericolo. E quindi tutto quello che si fa adesso, una televisione tedesca pubblica è andata ai rave di musica techno, electro in alcune cittadine della Germania dell'Est, e durante le feste vengono inneggiati cori nazisti. Quindi questa cosa viene, ogni evento, ogni fatto che richiama, anche piccolo, anche di situazioni di vita quotidiana, che richiama a una certa ideologia o quantomeno a alcuni pensieri che hanno a che fare con il razzismo, subito raggiungono un'eco nazionale e ci si provoca ancora di più. La grossa partecipazione alle elezioni a Berlino sicuramente sarà anche in virtù della paura che AfD potesse prendere un risultato più alto, molto più alto di quello che effettivamente poi è stato, perché i sondaggi vedevano anche 3-4 punti in più rispetto a quello che hanno preso effettivamente.
1: Tra l'altro leggevo che il possibile successore di Merz potrebbe essere Hendrik Wüst, che se non sbaglio è colui che ha aperto ancora la possibilità quasi di discutere la legittimità dell'AfD, ma siamo ancora al livello in cui si mette in dubbio la possibilità, prima si parlava di cordone sanitario, addirittura adesso la possibilità di non far partecipare un partito così votato massicciamente dal popolo.
0: Effettivamente è un grande dubbio. Io penso che tutti noi, anche io sono cittadino tedesco ormai, mi viene il dubbio se nella democrazia giustamente bisogna prima di tutto rispettare il volere del popolo o meno, e questo è un problema proprio di immaginazione di che cosa rappresenta la democrazia. Questo secondo me sarà un tema ricorrente, ricorrente e che non può durare all'infinito. Prima o poi AfD, se non facendo un'alleanza, magari arrivando veramente al 50% o quantomeno arrivare molto vicino, e poi con tutti i voti che non vengono a partiti che non raggiungono il 5%, la ridistribuzione dei rimanenti arriverà a governare magari da solo. Magari proprio questo la renderà ancora più forte, perché pur di vedere AfD nell'indecisione si vota AfD. E non si vota nessun partito vicino a FD, magari più moderato. E questo potrebbe essere paradossalmente anche alla lunga un problema, perché una volta che non hai limiti a un partito che ha delle derive in alcuni personaggi, ma taciuta, non sappiamo quali sono effettivamente questi limiti, a quel punto tutto è possibile.
1: Allora, noi
0: Non è difficile gestirsi e decidere, veramente penso per tutti i politici tedeschi in questo momento c'è grande incapacità di capire quale sia la scelta giusta.
1: Eh sì. Allora, facciamo così perché devo andare in ritardo al traffico, ma poi su questo tema, Andrew Spannaus, voglio un tuo parere sul tema del possibilmente anche escludere dalle elezioni qualche partito. Andrea Daddio, ricordiamo, è direttore di Berlino Magazine. Grazie davvero. Traffico e poi Andrew.
2: Password errata. Per il suggerimento, clicca qui. Suggerimento. È il nome del programma dell'usato premium Mercedes-Benz, da oggi garantito fino a 250.000 km. Hai digitato Certified. Password corretta.
3: Parola chiave: Certified. Entra nel mondo Mercedes-Benz e approfitta dei Certified Days. Ti aspettano tanti vantaggi pensati per te. Scoprili presso la rete Mercedes-Benz.
4: Aermec, campioni del clima.
5: Vi presenta Strade in diretta.
6: Bentrovati, nuovo appuntamento con la viabilità. Sulla A28 Porto Gruaro Conegliano il traffico procede a rilento a causa di un incidente tra Godega e l'allacciamento con la A27 Mestre Belluno in direzione Conegliano. Sulla A7 Milano-Genova si viaggia incolonnati per lavori tra Genova-Bolzaneto e Busalla in direzione Milano. Sempre per lavori si verificano code tra Val di Sangro e Lanciano per chi viaggia verso Pescara. In Sicilia, sulla A19 Palermo-Catania segnaliamo code per un veicolo in avaria presso Motta Sant'Anastasia in entrambi i sensi di marcia. Queste le principali notizie. A più tardi.
7: Sei pronto? È riaperta l'Opas di Poste Italiane su TIM.
8: Dal 7 settembre l'offerta è più vantaggiosa, anche per chi ha già aderito.
9: Per 500 azioni TIM, ora puoi ricevere 109 azioni Poste Italiane più 985 euro.
10: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it.
9: Affrettati, l'offerta termina fra 5 giorni.
10: Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente. I corrispettivi rappresentati si intendono al lordo dell'imposta sulle plusvalenze, ove dovuta. Per la valutazione delle conseguenze fiscali dell'adesione all'offerta, rivolgiti al tuo consulente.
11: 1, nessuno, 100 Milan.
1: Allora, caro Andrew, voglio davvero il tuo parere per chiudere questa pagina dell'AFD, che però riguarda anche il tema di noi, la democrazia, chi può partecipare, se possono partecipare tutti, se esistono i cordoni sanitari o addirittura anche i divieti per qualcuno.
12: La politica tedesca ha cercato di creare un cordone, diciamo, intorno all'AFD, e regge nel senso che nessuno lavora insieme a loro finora, però come diceva il direttore prima, insomma, se arriverà a un certo punto il numero dei loro voti quasi costringe qualcuno a farlo. Però la questione è come si definisce, no, se sono democratici o no. Finora tutti i tentativi di vietare partiti in Germania hanno fallito, anche il partito più a destra dell'AFD, quello di prima, NPD, chiamati neonazisti. Sono stati casi specifici di un personaggio che non ha potuto candidarsi, però non c'è un riferimento nazista, neonazista in questo partito. La questione è l'atteggiamento verso gli immigrati.
1: In Germania non sarebbe tollerato,
12: non si può,
1: no,
12: non assolutamente. L'atteggiamento verso gli immigrati è antidemocratico, è nazista, e questa è una valutazione che bisogna prendere. Qualcuno nell'intelligence tedesco dice sì, c'è il rischio, però per ora la fedeltà all'ordine democratico c'è. E poi c'è un'ultima cosa che ti aggiungerei: molti tedeschi, la maggioranza dei tedeschi dice di non sentirsi liberi di esprimere le proprie opinioni. Se c'è una censura già politica nel dibattito pubblico, anche online, un candidato della AfD è stato bloccato, non poteva fare dei comizi pubblici, poi i tribunali hanno detto no, non potete farlo perché non vi piacciono le sue posizioni. Quindi è molto più difficile rispetto a come diciamo da fuori, più difficile dire che sono antidemocratici. La questione è: dobbiamo valutarli proprio sui contenuti? Uno che dice gli immigrati non li vogliamo è nazista?
1: No, ma poi c'è anche il tema ulteriore, e uno può dire hanno idee antidemocratiche, ma di fronte al fatto che sono votate da una, in questo momento storico, certo, la grande massa della popolazione, dice allora che si fa, cioè si esclude dal voto milioni di persone.
12: Se si scopre che segretamente che vogliono dare il potere e poi eliminare la democrazia, beh, ok,
1: vanno fermati.
12: Però per ora fanno politica entro le regole.
1: Allora, noi dobbiamo fermarci per la prima ora. Io non lo so, tu ti metti la giacca, rimani con noi, quanto, boh, forse
12: le scarpe. Vuoi vedere i piedi?
1: Di solito lo sapete,
12: adesso sono senza scarpe.
1: Sì, perché lui va in onda a piedi nudi anche qui in studio, quindi. Ma cosa fai tu? Vabbè, lo scopriremo solo vivendo. Voi chiamateci all'800 24 0024, abbiamo messo già tanti temi sul piatto e quindi rientriamo dopo il giornale radio.
13: Il rientro pieno di stress, la scuola, il traffico, il capo. Potremmo dirti non ce pensa, ma siamo British, quindi keep calm, torna la Mini Week. Dal 21 al 26 settembre, vantaggi esclusivi sulla gamma Mini e programma di manutenzione in omaggio. Scopri la settimana più Mini dell'anno negli showroom dei partner Mini. Mini Week dal 21 al 26 settembre, ma vantaggi per ordini dal 18 al 30 settembre, eccetto Mini Aceman e All Electric Mini Cooper. Verifica durata e condizioni del programma di manutenzione su mini.it/manutenzione.
14: Convenienza? Ma vai da Conad.
15: Via, via.
14: Scegli la qualità e la convenienza di Bassi e Fissi. Fino al 31 dicembre, prosciutto cotto alta qualità Conad, senza glutine e polifosfati aggiunti, a 1,69€. Scopri di più su conad.it.
16: Affidati a bigdata.it, il più grande database italiano con 15 milioni di privati e 6 milioni di aziende. Raggiungi il pubblico realmente interessato ai tuoi prodotti e servizi attraverso campagne profilate di email marketing, SMS e telemarketing, utilizzando dati consensati nel rispetto del GDPR. Smetti di cercare clienti uno alla volta, seleziona il tuo target e raggiungine subito migliaia. Scopri tutte le soluzioni su bigdata.it oppure chiama il numero verde 800 400 500.
17: Cosa fa Oscillococcinum?
18: Cosa fa Oscillococcinum?
17: Cosa fa Oscillococcinum?
19: Cosa fa Oscillococcinum?
18: Cosa fa Oscillococcinum?
19: Cosa fa Oscillococcinum? Chiedilo al tuo farmacista.
20: Oscillococcinum è un medicinale omeopatico senza indicazioni terapeutiche approvate. Può essere consegnato solo dal farmacista. Ascoltalo. Oscillococcinum da Boiron.
21: C'era una svolta e poi un'altra e un'altra ancora. La tua storia inizia là, dove finisce la città e la strada conosciuta lascia il posto alla meraviglia. Preparati a nuove scoperte. Nuova Toyota Yaris Cross.

0: motore full hybrid da 130 cavalli e anche AVDI. Tua da 24.950 euro, qualunque sia il tuo usato, grazie al bonus Toyota. Nuova Yaris Cross full hybrid. Ready for what's next. Scoprila anche domenica. Info su toyota.it.
1: Infoprogetto, da 30 anni leader nell'organizzazione di eventi formativi gratuiti per architetti, ingegneri, geometri, periti e imprese di costruzione, offre alle aziende del settore architettura, edilizia e design un'opportunità concreta di presentarsi a centinaia di professionisti e costruire relazioni che durano nel tempo. Cogli anche tu l'opportunità, vai su infoprogetto.it.
2: C'è una buona economia che costruisce il bene comune, ogni giorno. A Firenze dall'1 al 4 ottobre l'ottava edizione del Festival Nazionale dell'Economia Civile. Euconomia, l'economia che fa bene, il rumore della foresta che cresce. Con Federcasse, Confcooperative, Next Economia, SEC, Muse e Fondo Sviluppo. Festival Nazionale Economia Civile.it.
3: Vendesi, Ciringhito Fronte Mare mai usato, inclusa cassettiera per sogni, causa ritorno alla realtà. Sì, perdi tempo.
4: A volte invece i sogni si avverano. Solo a settembre, gamma Nissan Juke benzina manuale o automatico anche full hybrid da oltre 900 km con un pieno e tua a partire da 19.990 euro per tutti. Non perdi tempo, info su Nissan.it.
5: Dici che lo conosco?
6: Sì, che lo conosci. Quello buono, genuino.
5: Ah, quello naturale, senza additivi.
6: Bravo.
5: DOP, solo carne italiana.
6: Esatto.
5: Il crudo.
6: E allora non lo conosci.
5: Perché non è crudo, è Parma.
7: Piacere, prosciutto di Parma.
8: Yuhu! C'è nessuno?
9: Yeah! Uno c'è!
8: Ma ho bevuto! O c'è qualcuno?
9: Piacere, calciolone!
10: Acqua Lete, ricca di calcio, povera di sodio.
11: Design e innovazione delle superfici ceramiche, nuovi modi di abitare. Cersaie, il salone internazionale della ceramica per l'architettura e dell'arredo bagno, è a Bologna Fiere dal 21 al 25 settembre. Evento di riferimento mondiale per il settore, l'edizione di quest'anno mette al centro i materiali sostenibili e le nuove tendenze estetiche per l'industria ceramica. Radio 24 è presente con i suoi studi presso l'area The Square, stand 91. Info su radio24.it.
12: Il segnale orario vi è offerto da
13: Fluenti CRP, il business nella sua forma più intelligente.
14: Sono le 10.
15: GR24, il sole 24 ore.
14: Iran e Pasdaran minacciano ritorsioni sui paesi del Golfo, petrolio sotto i 100 dollari. In arrivo il decreto sulla scuola a tetto per gli stranieri in classe, divieto di burka. Usava i social dai domiciliari, Mario Adinolfi va in carcere. Una buona giornata, ancora bentrovati da Livia Zancanera dalla redazione in primo piano il Medio Oriente. Un nuovo attacco cambierebbe la portata della guerra, con ritorsioni prolungate sui paesi del Golfo, alleati di Washington. Fanno sapere Pasdaran dopo le minacce di nuova escalation arrivate da Donald Trump. Intanto il prezzo del petrolio torna sotto i 100 dollari, effetto dell'annuncio di un aumento delle forniture fatto da Riyadh, che nel frattempo ha condotto decine di raid contro gli Houthi in Yemen.
16: L'Arabia Saudita ha lanciato 28 raid aerei in un giorno contro le tre province chiave dello Yemen per l'estrazione di gas e petrolio, fa sapere il gruppo filo-iraniano degli Houthi in guerra dal 2014 con il governo di Sanaa sostenuto da Riyadh. Attacchi partiti senza l'appoggio statunitense, negato all'ultimo da Trump, nonostante le pressanti richieste dell'alleato Bin Salman, svela il New York Times. Segnali contrastanti che l'inquilino della Casa Bianca indirizza anche a Teheran, con l'apertura al presidente Pezeshkian e insieme l'ennesima minaccia di far saltare in aria il paese. Sto decidendo, dice il tycoon, mentre l'amministrazione lancia l'allerta per gli americani in Medio Oriente in vista di una possibile rapida escalation. Ora le diplomazie puntano sull'assemblea annuale delle Nazioni Unite al via a New York, occasione per colloqui informali bilaterali, il primo per Trump e col francese Macron, poi tocca agli alleati del Golfo, mentre è confermato l'intervento del ministro degli esteri di Teheran, Rakhshi, nelle ore in cui ricorre l'anniversario di un altro conflitto che insanguina il il Golfo. Il 21 settembre dell'80 l'Iraq di Saddam, sostenuto dagli Stati Uniti, attaccò l'Iran dell'Ayatollah Khomeini. Doveva essere una guerra lampo, durò 7 anni e fece 1 milione di morti. Giorgio Stamatopoulos, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
14: Ora le novità sulla scuola, con il governo che si prepara a varare il decreto con un tetto del 30% per classe agli studenti stranieri con scarsa conoscenza dell'italiano. Previsto il divieto del velo integrale a scuola e corsi obbligatori di italiano per i genitori degli studenti con difficoltà linguistiche.
17: Sono circa 930.000, poco più dell'11% del totale, gli studenti stranieri presenti nelle scuole italiane. Dal tetto del 30% sarebbero esclusi quelli in grado di parlare l'italiano in modo sufficiente e i figli di immigrati provenienti da paesi europei. Secondo gli ultimi dati disponibili, le classi con una concentrazione di alunni stranieri di prima generazione superiore al 20% sono circa 1.000 su oltre 300.000, la gran parte nelle elementari delle periferie delle grandi città del nord. La soglia del 30% era già prevista da una circolare datata 2010. Per evitare il suo superamento, il nuovo decreto stabilisce che gli studenti dovranno essere divisi in tutte le classi di una stessa scuola. In caso di mancanza di classi, saranno gli uffici scolastici regionali a smistarli in altri istituti vicini. Con una modifica della legge reale, il provvedimento punta anche a vietare l'uso del velo integrale a scuola da parte delle ragazze di religione islamica. Andrea Viali, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
14: Va in carcere Mario Adinolfi, che si trovava ai domiciliari da luglio con l'accusa di truffa aggravata e continuata, esercizio abusivo dell'attività di raccolta del risparmio, abusivismo finanziario ed omessa dichiarazione dei redditi. L'aggravamento della misura è stata eseguita dai finanzieri su delega della procura ed è motivata dall'uso dei social da parte di Adinolfi in violazione delle prescrizioni contenute nell'ordinanza che lo ha posto ai domiciliari. Il calcio, con la domenica che ha chiuso la quinta giornata di Serie A. Milan e Juventus tornano alla vittoria e si riavvicinano alla vetta. I rossoneri travolgono per 3-0 il Lecce a San Siro. La Juve batte 2-0 l'Atalanta. Il Frosinone supera a sorpresa il Como per 2-0. Il Parma batte 2-1 il Genoa. Frena il Napoli, rimontato sull'1-1 a Firenze, il tecnico dei partenopei, Max Allegri.
18: Se facciamo delle prestazioni, dipendentemente dall'opinione che è dettata molto dal risultato, a Milano hai fatto una buona prestazione e esci sconfitto. Col Como hai fatto una buona prestazione concedendo 2 gol molto facili, quindi qualcosa va migliorato, perché altrimenti i 7 punti che abbiamo fatto non sono assolutamente tanti. Potevamo farne più. Da dopo la sosta bisogna metterci qualcosa tutti in più, primo io.
14: Ora la lunga pausa per le nazionali con l'Italia di Mancini, che venerdì fa il suo esordio in Nations League a Roma contro il Belgio. Ed è tutto, grazie a Pietro Lacorte e regia. Ora vi lascio a Uno Nessuno 100.000, Nagiore 24 torna alle 11.00.

0: Qualunque direzione prenda la tua vita, Deutsche Bank è con te. Sia che tu faccia decollare aerei, decollare una startup o decollare la serata. Apri DB Conto Promo. Conto corrente al 3,5% annuo lordo sulle giacenze fino al 31 maggio 2027. Solo per nuovi clienti. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Iniziativa valida fino al 31 dicembre 2026, soggetta alle condizioni e ai limiti indicati nei fogli informativi disponibili presso gli sportelli Deutsche Bank e sul sito della banca.
1: Oggi molti edifici produttivi sono energeticamente obsoleti. Riqualificarli con materiali riciclabili significa ridurre in modo scientificamente misurabile emissioni e sprechi. Per le aziende ciò si traduce in un vantaggio economico e in una scelta consapevole per l'ambiente.
2: È da questa visione che nasce il metodo Elysium Regenera. Riqualifica coperture e facciate della tua azienda integrando sistemi fotovoltaici innovativi. Elysium Regenera. Recupera, riprogetta, rigenera. ElysiumRegenera.it.
3: Per le idee che fanno discutere.
4: No, la frase sono per la legalità.
3: Per chi guarda oltre il parabrezza. Per chi vive lo sport anche dopo il 90esimo.
5: Gli studenti si sono impegnati poi sui risultati.
3: Per allargare gli orizzonti.
6: La spesa per il PNRR.
3: Per chi cerca informazione e passioni. Format esclusivi. Produzioni originali. Ci vediamo sul 63. Il Sole 24 Ore TV. Canale 63.
7: Prova. Ok, registriamo. Solo ora puoi avere Volkswagen Crafter da 299 euro al mese oltre IVA. Con tasso leasing 4,99, TAEG 5,86, anticipo 5.734 euro. 59 canoni, 75.000 chilometri, rata finale 15.928 euro. Pronto a migliorare il tuo business con lo spazio e l'affidabilità di Crafter? Offerta valida fino al 30 settembre. Ma settembre sta finendo.
8: Beh, andava già bene, no? Perché dovrei avvisare mio cugino che ha una ditta.
9: Uno, nessuno, 100 Milan.

0: Andrew, quando finisci a pranzo vieni a mangiare al ristorante La Camogliese a Camogli. Sei mio ospite.
1: Io contrasto questo, io non lo so, è come maniera, è diventato come maniera, pure il pranzo ha già scroccato, vabbè andiamo avanti, è una vergogna.
2: Ma hai mai visto Maniera vestito così, scusa?
1: No, questo è vero, eccola la giacca, canale 63 del digitale terrestre, poi metti sul mantello prima di andartene via, no? Hai finito
2: so, praticamente. A settembre, vabbè, no va. Le scarpe, ho messo le scarpe se volete vedere.
1: Eccoci qua, oh, con dei contorsionismi, molto bene. Vai.
3: Sempre contro la Meloni, sempre professori contro la Meloni, sempre, sempre, sempre. Già che arrivi un missile russo sulla Radio 24. Date spazio a Nicoletti, che è imparziale, no? A voi sempre zecche rosse, mamma mia. Che
1: zecche rosse, zecche rosse, a parte che è, se non sbaglio è Lutwak che aveva le coordinate per il missile su Radio 24 per bomba, no Putin.
4: Oltre la lingua bisogna vedere se loro vogliono integrarsi, perché io lavoro con tanta gente araba, egiziana in cantiere, non parlano italiano, non vogliono parlare italiano, parlano solo arabo tra di loro, questo è il punto.
1: Allora, stiamo parlando degli studenti, tra l'altro oggi giustamente il Corriere della Sera mette dei dati, giusto perché i numeri ci possono aiutare a far capire, sono della Fondazione ISMU, Iniziative e Studi sulla Mobilità Umana, li sottopongo anche a te caro Andrew. L'ISMU ha individuato dunque 300.000 classi italiane, 300, classi non scuole, classi, 300.000 classi italiane, su queste... Quelle in cui è stata individuata una concentrazione sopra il 20%, neanche il 30% come proposto, sopra il 20% di studenti di prima generazione sono 1000, lo 0,33%. Quindi insomma stiamo sopra il 20%, sopra il 30% non lo so, però sicuramente saranno un po' meno se la logica ci assiste dello 0,33%. Sì. Quindi stanno pensando di fare una legge che riguarda lo 0,30% delle classi.
5: Va bene.
2: Ma questo, quindi tu dici che è solo un annuncio ad effetto?
1: No,
2: che fa campagna elettorale?
1: Lo faranno questa legge.
2: Però il decreto in realtà non cambierà tanto. Però c'è qualche scuola, ci sono delle zone, poi sono mille classi.
1: Scuole, sì,
2: qualche scuola di alta concentrazione, ho letto di uno nel Veneto, sono tantissimi del Bangladesh che perché sono lì
1: per lavorare. Dei casi limiti, però appunto, il numero in Italia è questo, 0,33%.
2: In generale non è un problema diffuso, possiamo dire così, però volevo dire anche all'ultimo WhatsApp, ricordiamo ci sono tanti posti negli Stati Uniti così dove gli immigrati vanno e rimangono insieme, Little Italy, insomma ricordiamo, cioè, non è inusuale per le comunità rimanere un pochino chiuse, poi nel tempo

0: No, è vero, vediamo questo fenomeno.
1: Comunque, sentiamo gli ascoltatori che su questo tema penso si siano un po' scaldati. Consuelo ci chiama da Milano, buongiorno, eccoci. Prego.
2: Buongiorno.
1: Prego.
2: Buongiorno a voi.
1: Prego, che cosa ci vuol dire?
2: Allora, in questo caso parlo da madre, che ha frequentato le scuole per tanti anni. I bambini, secondo me, è giusto che non ci sia una classe con tanti bambini che si devono inserire, perché diventa un problema. Che poi questo riguardi alcune zone e molto meno altre, benissimo, ma una volta che c'è il decreto e c'è la legge, in questi casi si porrà un regolamento in tal caso. Poi parlo degli adulti, ci sono bambini che hanno difficoltà perché all'interno delle loro famiglie, come diceva il signore precedentemente, i genitori non parlano in italiano, soprattutto le madri non parlano italiano, perché queste madri, qualche volta succede che vengono sempre accompagnate dai mariti in determinate situazioni e non hanno una vita sociale. E abbiamo anche i servizi sociali che dovrebbero fare il loro lavoro e segnalare quando una donna che vive in Italia da 5, 6, 10 anni si presenta per qualsiasi tipo di malattia o di problema e c'è qualcuno che parla per lei perché lei non è in grado di parlare.
1: Però questo, signora, è un problema, ma è un altro problema rispetto a quello posto sulla scuola e i bambini.
2: No, non è un altro problema, perché è collegato alla famiglia. Abbiamo un minore che va tutelato e va cresciuto nel paese dove vive. Di conseguenza, i genitori è giusto che debbano parlare italiano, chiedono il rinnovo del permesso di soggiorno, devono aver fatto X ore gratuite, perché è pieno di volontari che si offrono per insegnare agli stranieri, e loro certificano di aver, poi ci sarà quello che imbroglia, è il mondo, è fatto così.
1: Siamo italiani.
2: Così, ma ci sarà qualcuno che comunque sarà obbligato a presentarsi, a fare il corso gratuito, e quei bambini crescendo avranno sempre meno problemi, e meno problemi avranno i genitori.
1: Va bene, grazie Consuelo. Rimarrei a Milano, dove c'è Fued, giusto? Lo pronuncio bene.
3: Buongiorno.
1: Prego.
3: Io ho una grossissima simpatia per lei e anche al tuo comico, che è rimasto l'unico comico, e te lo dice un marocchino che di comicità se ne intende.
1: L'unico, no, dai, però è uno dei migliori.
3: Uno che mi fa ridere a me.
1: Vabbè.
3: Ridere a me è dura. Allora, allora, comunque gli dico, la signora Meloni ha detto una stupidata grossa. Io sono 55, non sono ragazzino. Il burka in Italia non esiste. Io giro giorno e notte, non ho mai visto
1: il burka afghano. Quello afghano no.
0: Ho visto uno ieri, devo dire che ogni tanto.
3: E quello è il burka.
1: Ma no, il burka è quello proprio afghano, no? Tutto
3: afghano, ma non esiste in Italia. Quello che mettono le donne, che io me ne intendo, che sono marocchino, si chiama niqab. Le donne nostre, io, mia moglie, ho tre figli, e fra l'altro c'è anche un campione italiano, non vuole dire chi, e allora mia moglie mette il foulard, io le dice, se tu quel foulard non te lo togli, non ti porta da nessuna parte.
1: Lo vuole mettere. Però Fued, adesso al di là della terminologia, effettivamente niqab è quella più corretta, è un simbolo di libertà, le chiedo, o è un simbolo di
3: libertà? Le donne vogliono essere rispettate. Mia moglie, per stendere la roba fuori, se lo metti sulla testa, ma io lo dico io, anzi io la sgridico, finiscila. Ma tutti siamo così. La Lega e la Meloni inventano delle stupidate, tipo queste dei bambini. Ma se io ho tre figli che hanno studiato qua, parlano anche il milanese.
1: Infatti quelli lì non sono, se ho capito bene, non verranno contemplati nel decreto, cioè se anche non hanno ancora la cittadinanza.
3: Adesso che andiamo a votare stanno inventando di tutto, non parliamo dei bannacci che sono agli anni 30 per i musulmani. Sarà dura a provarti con i musulmani. Io sono italiano, se tocca qualcuno mia dignità, c'è un governo dietro di me, si trova in Marocco. Allora, se qualcuno va oltre, noi abbiamo sempre dei paesi che ci seguono di dietro.
1: Va bene, grazie Fued. No, perché almeno diamo spazio anche a Matteo da Parma. Io su una cosa solo non sono molto d'accordo, cioè che sia un simbolo di libertà il niqab. Non so tu, Andrew, cosa ne pensi. Poi uno si può vestire come vuole, però così vorrei, sarebbe bello un sondaggio tra 100 donne che indossano il niqab a capire quante lo fanno in totale libertà e quante no.
0: E vabbè, però ci ha detto Fued adesso che la moglie sceglie di farlo, certamente c'è un aspetto di tradizione, è un'usanza tra, cioè anch'io normalmente io vedo le donne vestite così e io dico povera donna che sente di dover fare così, mi sembra una imposizione, poi magari un'imposizione culturale, societaria a cui ci si abitua, no? Però certamente per gli standard dei paesi europei, dei paesi occidentali in generale, insomma ci sembra una cosa poco giustificabile, poi però le usanze ci sono e bisogna rispettarle, la questione è dove si traccia la linea anche qui.
1: Anche questo. Sentiamo Matteo da Parma, grazie Matteo.
4: Buona giornata, volevo, grazie di avermi richiamato innanzitutto, volevo innanzitutto parlare di quando il vostro collega ha detto prima che la sovranità appartiene al popolo, però tutti si dimenticano che la nostra Costituzione dice appartiene al popolo che la esercita nei limiti della Costituzione. Siccome nella nostra Costituzione c'è una disposizione transitoria finale che vieta la ricostituzione del 18 partito fascista sotto qualsiasi forma, quindi c'è da chiedersi come mai l'MSI abbia potuto proliferare negli anni e abbia potuto ottenere la sua fiammella richiamante il fascismo e avere oggi al governo un partito che si richiama quegli ideali, l'idolo della Meloni è Pino Rauti, noto per essere uno dei mandanti della strategia della tensione.
1: È un tema che è stato affrontato a lungo, esatto. Adesso come appunto si dice la ricostituzione grosso, del partito fascista, cioè,
4: sotto qualsiasi forma, sotto qualsiasi forma.
1: Quindi lei ci sta dicendo che secondo lei Fratelli d'Italia è una forma di fascismo, su questo si può...
4: l'altra cosa però in Germania per esempio hanno un modo di controllare che è molto più stringente, perché c'è appunto, se non mi sbaglio, c'è un organo che controlla la legittimità dei partiti, addirittura non so se sia tipo una corte costituzionale. E poi volevo dire una cosa sulla professoressa accoltellata. Questa signora qua è prossima alla pensione, 66 anni, io mi meraviglio che questa signora posti sul suo profilo foto di Almirante, che era uno che durante il fascismo era redattore del giornale della Razza, e noto cacciatore di partigiani, e robe contro palesemente razzisti. Io mi domando e dico come possa una persona del genere insegnare. Questa signora quando insegna seconda guerra mondiale, cosa insegna ai suoi alunni?
1: Sì, la questione è molto semplice. Io la penso sulle idee al contrario della professoressa, quindi se vuole come lei, però perché io non arrivo a dire, non capisco perché sui suoi social pubblichi queste cose, se è per la remigrazione, che per me è una follia, è libera di essere per la remigrazione, cosa dobbiamo fare? Cioè, qual è la soluzione? Non può dire sono per la remigrazione?
4: Sì, fa un altro mestiere, va a raccogliere i pomodori. Sì, non può essere un'educatrice.
1: Allora, un raccoglitore di pomodori può essere per la remigrazione, un insegnante. Io sono all'opposto della remigrazione, ma invece per me uno tristemente, se vuole, democraticamente può anche essere un insegnante e essere per la remigrazione. Cosa dobbiamo fare? Cioè, non so, ci sono delle idee che non possono essere, non hanno la patente per qualche professione. Mi colpisce, insomma, per vari soldi.
0: E questo è un rischio, l'idea che possiamo decidere cosa è permesso pensare, insomma, perché alla fine è proprio il totalitarismo che diciamo che volete voler contrastare, no? Quindi non è che, ok, nel nome della libertà limitiamo quello che potete pensare. Certo, però giustamente, come dici tu Alessandro, una cosa nella sua opinione personale, poi si vuole poi valutare insegnare, come insegni, come insegni. Se lei dice no, la seconda guerra mondiale, come diceva l'ascoltatore, la insegno come i buoni fascisti nazisti contro gli altri, beh, questo non è questo il programma accettato dal pubblico, no?
1: Allora, adesso però dobbiamo parlare di un tema. Ricordate la vicenda di El Kudri, cittadino che ha preso la macchina e ha rischiato di fare una strage, ma ha ucciso una persona a Modena scagliandosi con la propria auto, ne ha ferite altre. Io voglio salutare l'avvocato Liborio Catagliotti. Buongiorno avvocato e grazie di essere qui.
5: Buongiorno a voi.
1: Perché lei difende la madre, un fratello e una sorella di Monica Esposito, che è rimasta.
5: Sì, tre dei parenti della povera vittima, sì, esatto. Ha detto esattamente, proprio e quelli, la mamma, un fratello e una sorella.
1: Purtroppo è l'unica morta, ma ci sono anche altri feriti gravi. Allora, infatti, lei ha fatto delle scoperte potendo accedere agli atti, perché spesso si diceva il Kudri era pazzo o è pazzo. Lei ha scoperto qualcosa di più vedendo tutto quello che il Kudri frequentava?
5: Sì, non ho scoperto nulla che non sia rintracciabile negli atti, e l'ho rappresentato nei limiti, credo, che permettono di evitare che ci si trovi di fronte a una violazione del segreto istruttorio. In altri termini, gli atti, cioè un'indagine meticolosissima condotta dalle forze dell'ordine e conclusasi a fine di luglio, gli atti rappresentati da un'ispezione della coppia forense del telefono di questo attualmente solo indagato e sul portatile hanno permesso di verificare che costui aveva, nelle 36 ore precedenti rispetto al fatto, registrato e in realtà pubblicato anche su un social network di cui non posso fare il nome, 4 video, e fatto circa 68.000 ricerche nei 2 mesi precedenti rispetto al fatto, 68.000 ricerche fatte ovviamente tramite motore di ricerca su internet, molte delle quali afferenti direttamente è il tema del terrorismo e segnatamente del terrorismo di matrice islamica. 68.000 le ricerche fatte in circa 60 giorni, 63-64 giorni. Un giorno su 2 le ricerche riguardavano attentati terroristici o modalità di esecuzione degli stessi o modalità di utilizzo di armi funzionalmente a questo scopo specifico. Mi sono sentito in dovere di dirlo all'opinione pubblica, prima ancora di depositare una memoria che peraltro ho già redatto. La memoria va intesa come atto con cui chiedo la contestazione dell'aggravante del terrorismo. Mi sono sentito in dovere di farlo perché era in corso un dibattito pubblico connotato ovviamente da prese di posizione anche di natura politica tendente a minimizzare il fatto, sì, o a declassificarlo rispetto a fatto terroristico
1: come atto di follia,
5: è stato dipinto come l'atto di un pazzo che era esaurito banalmente perché non trovava il posto di lavoro. Per carità, circostanze queste che testimonialmente sono state pure provate, ma che non trasudano dall'esame dei suoi dispositivi, nei quali l'unica ossessiva ricerca che viene sistematicamente fatta un giorno sì e uno no, ripeto, in migliaia di occasioni, riguarda il terrorismo, gli attentati di Oslo, gli attentati di Ariana Grande, gli attentati di Charlie Hebdo,
1: anche l'11 settembre, se non sbaglio,
5: l'attentato dell'11 settembre, e non vado oltre perché c'è qualcosa di più della mera ricerca relativa a questo attentato.
1: Sì,
5: però non voglio dire altro,
1: no, certo. C'è da capire, avvocato, se
5: all'indagine.
1: Cioè, si può dire uno può essere pazzo o in un atto di follia e lo esplicita radicalizzandosi come terrorista jihadista. Non so se è chiara la domanda.
5: C'è una questione tecnica, sì, è chiara come sempre, poi io sono un vostro ascoltatore fisso e devo riconoscere che lei e anche Andrew Spannhauser siete sempre chiarissimi. Poi quando volete mandarmi l'abbonamento mi concedo una battuta, mandatemelo, perché io sono fisso, essendo spesso in viaggio, sulla vostra frequenza.
1: Va bene.
5: Fisso proprio, fisso.
1: Abbonamento al Sole 24 ore.
5: Allora, dici, sì, beh, ho già l'abbonamento anche ai vostri programmi, al sistema di ricerca giuridico, ma non volevo farvi pubblicità. Stavo dicendo, c'è una considerazione tecnica da fare. Perché il sottoscritto ci ha tenuto ad avanzare questa rivendicazione giuridica, cioè classificare questo fatto che è già considerato un attentato, perché chiedo di classificarlo come terroristico? Perché in realtà uno, esiste una legge che in realtà era destinata a regolamentare fenomeni di cui abbiamo tutti memoria storica molto diversi di terrorismo, terrorismo rosso e nero degli anni 80. Infatti la legge del 1980 ed è una legge che riconosce un risarcimento alle vittime di atti terroristici, quindi non è una mera presa di posizione fine a se stessa e da Zecca Garbugli che vuol fare la punta agli spilli in punto di diritto e basta. Questo ci tengo a dirlo. Poi, come stavo dicendo, ho atteso il momento secondo me giusto per fare questa rivendicazione giuridica, perché questa aggravante, quella del terrorismo, presuppone che il soggetto voglia l'atto terroristico, cioè la norma in questione, che è l'articolo 270 bis.1 del codice penale, la norma dice è aggravato dalla finalità di terrorismo l'attentato che venga perseguito con questo specifico fine. Bene, se il soggetto fosse tout court pazzo e fosse un atto dissennato, cioè sganciato da qualunque finalità, evidentemente l'aggravante, che non riguarda l'oggettività del fatto e la sua dinamica storica, sebbene, come dicevo, l'elemento psicologico, cioè la volontà, l'aggravante non sarebbe non sarebbe stata contestabile. Sì. Ora è in corso una perizia che credo che invece, per come la bozza rivela, la bozza di relazione peritale del perito nominato dal giudice, permetterà di sostenere la tesi che io con forza, con vigore, molto convintamente
1: ho sostenuto. Questo vedremo poi in fase processuale e vedremo poi i tempi del processo, ci chiarisce un attimo.
5: Il 2 ottobre saremo chiamati a rivolgere domande al perito nominato dal giudice, domande volte a chiarire eventuali aspetti che noi ritenessimo non sufficientemente approfonditi della perizia. Io vi dico che, avendo già la bozza di perizia, la ritengo conforme alle mie aspettative, difficilmente farò delle domande. Le altre parti possono farle. Dopodiché, il giorno dopo, io depositerò questa richiesta di vedere riconosciuta e applicata questa aggravante con tutto ciò che ne consegue.
1: Staremo a vedere, intanto la ringraziamo. Grazie Liborio Catagliotti, avvocato, in questo caso della madre, del fratello e della sorella e tre parenti stretti di Monica Esposito, uccisa in questo attentato del Cudri. Caro Andrew, vedi, anche l'11 settembre che torna. Cosa stai facendo? Ci stai salutando? A quattro
0: io ore. Me ne vado. Sì, mi sono stufato, ma ho avuto abbastanza, dai. Sì. Non abbiamo avuto tempo per la mia domanda e quindi
1: hai ragione, perché c'è la borsa, c'è Deborah Rosciani che è in esterna. Deborah, vabbè. Mauro, ci lascia. Anche Andrew Spandau, come Manera, se ne va prima. Ormai è un vezzo così, di uno nessuno 100.000, anche arriva qua, poi si annoia, se ne va a metà trasmissione.
6: Vige l'anarchia nel tuo studio.
1: Ma totale, con Pietro La Corte in regia, figurati poi. Allora, grazie Andrew Spannaus. C'è un podcast che però dobbiamo fare.
0: Era ora. That's America!
1: Va bene, vattene, va. Deborah Rosciani, la borsa, ciao.
7: Le malattie cardiovascolari sono un nemico silenzioso. Sono la prima causa di decessi nel mondo, in Europa e in Italia. E spesso non danno segnali evidenti. Conoscere colesterolo, glicemia e pressione arteriosa è il primo passo per proteggere il cuore. La prevenzione e i controlli regolari possono fare la differenza. MSD rinnova il suo impegno per salvare e migliorare la vita delle persone. Informati e confrontati con il tuo medico. Il tuo cuore vale ogni battito.
8: Non restare bloccato nel traffico delle spese aziendali. Scegli le carte UniCredit Card Business Mastercard e con il servizio gratuito Z-Travel Smart di Zucchetti per professionisti e PMI, gestisci trasferte e note spese in pochi clic. Info su unicredit.it/cartebusiness. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Per le condizioni contrattuali delle carte citate consulta i fogli informativi in filiale su unicredit.it. UniCredit S.p.A. non è responsabile per i prodotti e servizi offerti dai relativi partner.
9: Colesterolo? O ti senti così?
10: Ah!
9: O ti senti ACT?
10: Ah.
9: Colesterol ACT contribuisce a mantenere normali livelli di colesterolo. 2 mesi di integrazione a soli €19,90. Provalo in farmacia e parafarmacia. Problemi alle vie urinarie? O ti senti così? O ti senti ACT? Cystitact favorisce la regolare funzionalità delle vie urinarie. In capsule bustine da €9,90. Provalo in farmacia e parafarmacia.
11: Riconosci questo ticchettio?

0: L'orologio troppo prezioso per essere portato. E questo? È il fruscio di un vestito troppo elegante per essere indossato. Non senti niente, vero? E questo? Lo senti? Nuova Maserati Grecale. Da 650 euro al mese IVA inclusa con Maserati Excellence Lease. TAN 499, TAIG 559. Info e condizioni su maserati.it.
1: Sei pronto? È riaperta l'Opas di Poste Italiane su TIM. Dal 7 settembre l'offerta è più vantaggiosa, anche per chi ha già aderito.
2: Per 500 azioni TIM, ora puoi ricevere 109 azioni Poste Italiane più 985 euro.
3: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it.
2: Affrettati, l'offerta termina fra 5 giorni.
3: Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente. I corrispettivi rappresentati si intendono al lordo dell'imposta sulle plusvalenze, ove dovuta. Per la valutazione delle conseguenze fiscali dell'adesione all'offerta, rivolgiti al tuo consulente.
4: Fineco Private Banking. Eccellenza e innovazione al servizio del tuo patrimonio.
5: Vi presenta Borse in diretta.
6: Buona mattinata a tutti da Deborah Rosciani, siamo in diretta da Cersaie, Bologna, da dove andremo in onda tra poco con Due di Denari in diretta. Nel frattempo la settimana inizia naturalmente con il monitoraggio dell'andamento di borsa anche dalla trasferta. La settimana parte piuttosto bene per i listini continentali, spinti dal settore tecnologico, ben sostenuti in tutto il vecchio continente, ben anche il settore bancario dopo i dati di Societe Generale, e c'è anche un lieve miglioramento sul fronte obbligazionario con i tassi più sotto controllo rispetto alla scorsa settimana, ma comunque si mantengono sui massimi. Questa mattina peraltro abbiamo monitorato anche l'andamento del rendimento dei Bund tedeschi dopo le elezioni del weekend nel land del Mecklenburgo-Pomerania anteriore. Andiamo a vedere esattamente l'andamento degli indici. Parigi sale dello 0,76%, Francoforte più 0,95%, meglio di tutti Milano, in rialzo dell'1,13%, chiaramente sullo sfondo anche i temi geopolitici non possono non essere tenuti sotto stretta osservazione dagli operatori finanziari. Nelle prossime giornate abbiamo un incontro tra Trump e il presidente cinese Xi Jinping e poi l'Assemblea Generale dell'ONU, nel corso della quale Trump incontrerà i capi dei paesi del Golfo. I migliori titoli di Milano in questo momento: STM più 3,74, Banco BPM più 3,44, Prismian più 2,57, Ferrari in rialzo di 2 punti percentuali. Tra i peggiori figurano Eni meno 0,9, Leonardo meno 0,57, Avio meno 0,94%. Il petrolio, il Brent a Londra 101 dollari, il greggio americano addirittura scivola a 93. Per ora è tutto.
7: Sono Marco Camisani Calzolari. Se lavori con le aziende, c'è una cosa che può farti perdere migliaia di euro: i clienti che non pagano. E spesso te ne accorgi troppo tardi. Con Report Aziende puoi verificarli in pochi secondi, controllare bilanci, affidabilità e avere subito un'analisi chiara con l'intelligenza artificiale. Così eviti errori prima di firmare.
8: L'accesso costa 499 euro all'anno. Report illimitati. Reportaziende.it oppure 800 40 10 40.
9: Passione, impegno e tenacia per superare i propri limiti. Evo, DR, Sport Equipe, Tiger, ICHX. 5 brand, 20 car line, tutte le alimentazioni disponibili. Eco Diesel, benzina, bifuel benzina GPL, full electric, hybrid, plug-in hybrid. Un network di vendita con 412 showroom e 421 centri assistenza in tutta Italia. DR Automobile Group, la rivoluzione dell'automobile.
10: Dal 9 all'11 ottobre, Art Verona, la fiera d'arte moderna e contemporanea, torna a Verona Fiere. Una 21esima edizione che apre parentesi tra artisti, gallerie e collezionisti. Scopri il programma in fiera e in città, sui social e su artverona.it.
11: Come si protegge la propria salute? Con una vita media sempre più lunga, gli strumenti di prevenzione e tutela sono cruciali. Deborah Rosciani e Nicoletta Carbone analizzano l'impatto dei nuovi cambiamenti demografici su società, mercati e modelli di welfare in un confronto tra esperti del settore medico e assicurativo. Radio 24 ti invita alla Digital Roundtable Longevity, vivere meglio, vivere a lungo, 30 settembre alle ore 14. Iscrizioni su radio24.it.
12: In collaborazione con Stanna, montascale e ascensori domestici scelti da oltre 1 milione di persone.
13: E con
14: Zurich, leader globale nel settore assicurativo in più di 200 paesi e territori.
13: E con
15: Fasi, dal 1977 al fianco dei dirigenti industriali e delle loro famiglie.
16: Con la partnership scientifica dell'ospedale IRCCS Humanitas San Pio X di Milano.
17: Salve Milan, quando è solo, senza manera, è meglio di un sonnifero.
18: Dall'intuizione di un'ascoltatrice anziana.

0: senza manera è meglio di un sonnifero.
1: Anche senza Spannaus, mai abbandonato da tutti.

0: scusate, ma anche le nostre nonne e le nostre bisnonne una volta in pubblico, in chiesa, quando si sedevano fuori da casa per parlare, erano tutte con il foulard. Dopo generazione dopo generazione questa cosa si è persa, non del tutto, magari ancora da qualche parte, ma nessuno le ha obbligate a togliersi il foulard, e non erano, non credevano in Allah, non erano musulmane, non glielo diceva la loro religione, erano cristiane,
1: sì, va bene,
0: cattoliche, eppure avevano il foulard. Sì, che problema è il foulard?
1: Il foulard, ma infatti il foulard non è un problema, ma vede ogni tanto in città delle donne completamente velate dalla testa ai piedi il nostro ascoltatore o no? Cioè, sono paragonabili a un foulard? Non credo, no?
2: In Italia si deve essere identificabile a volto scoperto, è uno stato laico, non religioso.
3: Uè, signori, io per tutta la vita, quando sono andato a scuola, avevo solo esclusivamente professori di sinistra che ci hanno indottrinato fino alla morte. E quella cos'è? Democrazia? Ma per favore.
4: Ok, allora adesso mia moglie va a insegnare e democraticamente esprime l'opinione per il ritorno della schiavitù. Va bene, è un'opinione, certo, un insegnante può esprimerla in classe, come no?
1: Esatto. In classe è una cosa, sui social è un'altra. No, non puoi esprimere l'opinione. Non credo che l'insegnante andasse in classe, si riferisce all'insegnante accoltellata, a dire: signori, arriva la remigrazione. Non credo. No, sarebbe finita sui giornali per altri motivi. Comunque dai, va bene, i temi sono tanti. Oggi abbiamo iniziato con un lunedì scoppiettante. Allora, mi aveva colpito, cioè aveva colpito in redazione, l'abbiamo fatto sentire anche nei giorni scorsi, la proposta dell'ex ministro della cultura, oggi consigliere regionale San Giuliano, che ha proposto una legge regionale che, cito testualmente, è misure per la tutela dell'identità e dei centri storici, delle tradizioni dell'artigianato e del commercio locale, e che prevede in tutte le città della campagna, nelle città, nei centri storici, il divieto di quelli che lui definisce negozi che violentano il centro, e cioè venditori di kebab e venditori di calamite legate a cittadini del

0: fa finire si veramente si perde tutta l'identità e la naturalezza del vivere insieme e di stare insieme e di apprendere e insegnare come è successo fin dai tempi antichi a Napoli, dove c'è stato sempre uno scambio di culture. Sì. Nel momento in cui c'è un'invasione, che è una cosa molto diversa rispetto all'interscambio culturale, allora lì non va più bene.
1: Ma è un problema così, è un problema così diffuso, cioè nel senso, non credo che quei negozi, non so quanti ce ne siano nel centro storico, facciano concorrenza alla straordinario artigianato dei presepi, no? Non credo, no?
0: No, assolutamente non è concorrenza, la concorrenza fa bene al commercio, ma non è concorrenza, è un'invasione, come è successo per esempio a Venezia, una famosa strada dell'artigianato, dove è scomparso proprio, cioè, l'artigianato veneziano, come anche è successo a Roma, come anche è successo a Firenze. Cioè non è un interscambio culturale, qui è una vera e propria invasione, perché basta venire a Napoli, andare via Chiaia, e uno si rende conto di cosa sta avvenendo, perché sono negozi monotematici con gli stessi prodotti fatti fabbricati in sequenze, sì, e quindi sì, comunque alla fine non è che ti danno qualcosa di... Forse viene per esempio un altro, cioè, negozio dove fanno l'artigianato tipico del loro posto, da dove provengono, è un altro tipo di discorso. Allora, in quel caso,
1: invece cosa fanno? Fanno le brutte copie dell'artigianato napoletano, praticamente.
0: Esattamente. E per questo motivo San Gregorio Armeni si chiama attrezzati con un marchio IGP. Quindi adesso chi vuole vedere un prodotto vero, tipico, artigianale di San Gregorio Armeno, basta vedere che c'è il marchio IGP di San Gregorio Armeno, quindi ci stiamo attrezzando anche su questo.
1: Ma è vero che siete arrivati allo sciopero addirittura, cioè come forma di protesta?
0: Sì, abbiamo una forma tra virgolette di denuncia alla società, dove noi abbiamo fatto una serrata, sì, per dimostrare che questo tipo di situazione non va bene. Abbiamo detto stop, certo, perché sennò iniziava la stessa invasione a San Gregorio Armeno, quindi si distruggeva l'antico artigianato presidiale.
1: Io l'unica cosa devo dire, le calamite, da grande fruitore di calamite sul frigorifero, questo un po' mi dispiace, insomma, io vorrei trovare la calamita, no, magari anche a 2 euro,
0: no, ma
1: €3.
0: Ce l'abbiamo pure, ma no, ce l'abbiamo pure le calamite, però fatte da noi, artigianali, non fatte quelle là industriale.
1: Quanto costa mediamente? Quanto costa mediamente una calamita?
0: Se vuoi una calamita dove non la trovi da altre parti, sai, sui 5-6 euro. Perché 5-6 euro, capita che per esempio, faccio un esempio: io mi trovo a Roma e mi trovo a calamite di Napoli, ma vedi che la calamite, dico, maestro, che a Roma, perché te che sta a fare questa calamita a Napoli, che poi è la stessa che poi la trovi a Napoli. Quella, io parlo delle calamite sequenziali. E non ha più senso la calamita, perché hai preso le calamite? Perché andavi in un posto, prendevi la calamita di quel posto e te lo portavi e ti ricordavi del viaggio.
1: Ma
0: se invece trovi le calamite di tutte le città in un'unica città, allora non ha più senso.
1: No, infatti quando vado in un luogo prendo la calamita del luogo, perché mi deve ricordare che sono stato lì e poi insomma. Va bene, quindi c'è anche da dire,
0: voi
1: avete capito come reperiscono i soldi, perché questa è anche l'accusa neanche tanto velata dell'ex ministro, cioè spuntano come funghi, vendono merce a bassissimo costo, come rientrano nei conti a fine mese?
0: Non lo so, sinceramente questo è compito della finanza e della magistratura, capire quali soldi stanno dietro. Poi sicuramente sono leciti, stiamo dicendo che sono illeciti.
1: Per carità.
0: L'unica cosa che non voglio è che ci sia un'invasione, non, cioè io voglio più uno scambio interculturale che un'invasione, perché l'invasione è quella che poi ti distrugge te stesso e distrugge anche gli altri, quindi questo non va bene. A me è l'invasione, io sono contro l'invasione, non sull'interscambio culturale, assolutamente.
1: È molto chiaro. Grazie Gabriele Casillo, portavoce dell'Associazione delle Botteghe di San Gregorio Armeno, grazie davvero per essere stato qui a spiegarci, insomma, questa che è una battaglia culturale, non solo commerciale, di difesa dei valori artigianali di Napoli, e non solo di Napoli, si può applicare in tutte le città. Andiamo al traffico e poi vi devo far sentire due audio. C'è uno straordinario

0: Tajani. Volevo tenerlo per domani che arriva Manera, lo faccio sentire anche a Manera. E poi c'è un altro audio che è De Luca. De Luca, beh, vabbè, due. Vogliamo chiudere con questi due audio.
1: In questo spot la differenza non la fa la voce dello speaker, ma il fatto che con Mediolan un time deposit, se apri il conto e accrediti lo stipendio, i tuoi risparmi rendono il 4% anno lordo a 6 mesi e sono disponibili quando vuoi con gli interessi maturati. Perché con Mediolanum sono i tuoi interessi a fare la differenza. Pubblicità. Promo valida fino al 30 ottobre 2026. Termini e condizioni nel documento promozioni su bancamediolanum.it. Però dai, bravo anche lo speaker.
2: Banca Mediolanum. Costruite intorno a te.
3: Salone Nautico. A Genova dall'1 al 6 ottobre. Biglietti su salonenautico.com.
4: Vi presenta Strade in diretta.
5: Bentrovati, partiamo dalla 1 Milano-Napoli, dove il traffico è momentaneamente bloccato a causa di un incidente con conseguenti code tra Fiano Romano e Ponzano Romano in direzione Firenze. Sempre sull'autosole verso Bologna il traffico procede a rilento a causa di materiali dispersi tra Firenze Impruneta ed il bivio per la 11 Firenze-Pisa. Sulla A14 Bologna-Taranto per lavori si viaggia incolonnati tra Val di Sangro e Lanciano in direzione Pescara. Sempre per lavori si registrano code anche sulla 7 Milano-Genova tra Genova-Bolzaneto e Busalla per chi viaggia verso Milano. Da Radio Traffic vi saluta Giulio Cipollitti, Strada in diretta torna tra un'ora circa, più tardi.
6: Uno, nessuno, 100 Milan.

0: Allora, vediamo se ce la facciamo. Il primo è Tajani, ministro degli esteri. Una frase molto lunga, vedrò a un certo punto di sfumarla. Ha fatto una considerazione, si è lanciato, parlava di una metafora sulla fedeltà in politica e ha fatto una metafora un po' azzardata. Anche Giorgia Meloni ha detto una frase uscita male. Tajani, Tajani.
1: Dovessi dare un consiglio a mio figlio che mi chiede dice, che ragazza mi devo sposare? Una ragazza magari affascinante? Ma sì, certo, una ragazza affascinante, è bella sposarsi. Ma quella ragazza affascinante, che carattere ha? Dice, non sai, ha cambiato più fidanzati, ha mollato il fidanzato, se n'è andata, insomma, è portata un po' a mettere qualche cornetto, sì, però, ma sì. E poi c'è un'altra ragazza che è più seria, magari meno appariscente, però è più affidabile, più seria. È una che sarà una buona madre di famiglia. E allora io a mio figlio dico, scegli la seconda, perché quella che magari...
0: Capito, poi il discorso va avanti e andando avanti si ficca sempre più in un baio, come direbbe Leonardo Manera. Insomma, avete capito, invece di sposarvi quella gonna corta, affascinante, però è meglio... quella un po' meno appariscente, gonna lunga, famiglia, casolare, casa, figli, non ti tradisce. Va bene, ragazzi, ma io non lo so, ma come si può nel 2026? Va bene, chiudiamo con un Vincenzo De Luca, in gran spolvero, voleva attaccare Bonelli di AVS ed eccolo qua.
2: Bonelli. Bonelli è il salice piangente, diciamo, della politica italiana. Bonelli. Basta solo questo nome per spingere tutta la popolazione maschile del nostro paese a compiere un gesto, diciamo, scaramantico, ad accarezzarsi i perpendicoli in via preventiva, perché notoriamente è un portaseccia in napoletano, un portasfiga in romanesco, se vogliamo, diciamo... unire l'Italia e utilizzare Manzoni, un metti male, uno scampaforca, Bonelli.
0: Io non so se vi rendete conto del livello della politica italiana. A domani alle 9:00.

0: Subaru Crosstrek e Subaru Forester sono incollate all'asfalto e non solo, grazie alla trazione integrale permanente. Comode, anche sui terreni più scomodi, con il cambio automatico Lineal Tronic. E affidabili oltre ogni limite, con 8 anni di garanzia a chilometri illimitati. Crosstrek e Forester è più che avventura, è Subaru. Scegli la tua da 29.900 euro, fino al 30 settembre. Maggiori info su subaru.it.
1: Subaru.
2: Buongiorno da Maurizio Melis. Ogni anno nel mondo vengono impiantate quasi 500.000 di protesi di valvola cardiaca, di cui circa 35.000 in Italia. Numeri che ci parlano di una pratica più che consolidata. Allo stesso tempo, nel corso degli anni, le protesi di valvola si sono evolute tantissimo. Da aggeggi meccanici, rigidi e ingombranti, si è passati a protesi biologiche realizzate a partire da tessuti animali. E ora la frontiera è realizzare protesi destinate a dissolversi completamente, lasciando al loro posto di fatto una valvola cardiaca nuova di zecca fatta dalle stesse cellule del paziente, quindi senza problemi di biocompatibilità e addirittura in grado di crescere insieme al paziente, nel caso magari fosse un bambino. Proprio come quella di cui parleremo questa sera a Smart City, ideata tra Palermo e Pittsburgh e finanziata dal National Institute of Health. Vi aspetto alle 20:45, come sempre qui su Radio 24. Buona giornata!

0: Notai, designer e artigiani.
1: Sì, ho dimenticato i maniscalchi.
0: Buoni pasto, ticket restaurant Edenred. Deducibili per aziende, partite IVA, facili da attivare, i più utilizzati e accettati in tutta Italia. Tra bar, ristoranti e supermercati.
2: Ha dimenticato i discount.
0: Giusti discount.
2: Ormai non vale più.
0: Comunque, chi volesse saperne di più può andare su ticketrestaurant.it o chiamare l'800 600 100.
3: Per guidare un'impresa verso il futuro servono forza e determinazione. Oggi ripartire è più semplice e Fiat ti offre le migliori condizioni per farlo. Vantaggi concreti, valore certo. Ad esempio, grande Panda da 12.900 euro con 2.300 euro di vantaggi, tutto IVA esclusa. Offerta valida fino al 30 settembre. Info su fiat.it. Fiat, al fianco delle imprese italiane.
4: Hai la partita IVA? Allora ti serve una connessione veloce come Sky Wi-Fi Business. Che vada al tuo ritmo, che sia sempre al tuo fianco e che ti faccia stare senza pensieri.
5: Passa a Sky Wi-Fi Business. Fibra 100% ultraveloce, assistenza prioritaria e hub incluso. A 21,50 euro al mese per 12 mesi anziché 24,51 euro al mese. Offerta online. Info e condizioni su sky.it o vieni nei negozi Sky.
6: Sei pronto? È riaperta l'Opas di Poste Italiane su TIM. Dal 7 settembre l'offerta è più vantaggiosa, anche per chi ha già aderito.
7: Per 500 azioni TIM, ora puoi ricevere 109 azioni Poste Italiane più 985 euro.
8: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it. Perché?
7: Affrettati, l'offerta termina fra 5 giorni.
8: Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente. I corrispettivi rappresentati si intendono al lordo dell'imposta sulle plusvalenze, ove dovuta. Per la valutazione delle conseguenze fiscali dell'adesione all'offerta, rivolgiti al tuo consulente.
9: Aste Bolaffi ricerca e valuta oggetti di prestigio in tutta Italia per inserirli nelle prossime aste. Dalle monete ai gioielli, dai dipinti agli orologi, dai vini agli accessori moda e molto altro. Chiedi info o prenota subito il tuo appuntamento al numero 800 100 818.

0: o scrivi a info@astebolaffi.it. Aste Bolaffi, dal giusto valore ai tuoi oggetti preziosi.
1: Due verticale, trekking sull'Etna.
2: Escursione.
1: 9 orizzontale, si beve al tramonto.
2: Aperitivo.
1: E un inverno imperdibile?
2: Vacanza con Costa!
3: Vivi il tuo inverno con Costa! Prenota la tua crociera entro il 3 novembre. Per la prima volta, approfitta del 50% di sconto sui pacchetti escursioni e bevande. Info in agenzia o su costa.it. Costa.
4: Penelope, son tornato!
5: Ulisse! Sempre più alto!
4: E tu invece sei rimasta bassa.
5: Come uno scontrino del gigante?
4: Sì!
6: Al gigante il risparmio è una certezza, grazie agli oltre 1000 prodotti a marchio a prezzi bassi, sempre. Supermercati Il Gigante, gli specialisti del fresco.
7: La gestione digitale dei rifiuti è obbligatoria.
8: Ma deve essere anche complicata?
7: Con Qui Rifiuti Pro di Buffetti gestisci formulari e adempimenti in modo semplice, veloce e sicuro.
8: La procedura XPIR?
7: La attiviamo noi.
8: La conservazione digitale è a norma?
7: Ce ne occupiamo noi.
8: Ti servono SPID o firma digitale?
7: Puoi attivarli direttamente nel tuo negozio Buffetti. E se sei un consulente ambientale, un impianto o una grande azienda, abbiamo soluzioni pensate anche per te.
8: Non complicarti la gestione dei rifiuti. Vieni da Buffetti.
7: Con Qui Rifiuti Pro pensiamo a tutto noi.
9: Case e città più accessibili, vivibili e sicure. Le sfide per il futuro dei territori. Sono i temi al centro della conferenza Città nel futuro 2030-2050 promossa da ANCE, Associazione Nazionale Costruttori Edili, con la direzione di Francesco Rutelli, che si svolgerà a Roma l'1 e il 2 ottobre. Radio 24 sarà presente con i suoi studi nella piazza del Museo Maxi. Info su radio24.it, sezione eventi.
10: Sono le 11 e un minuto.
11: GR24, il sole 24 ore.
10: Scuola e il tetto agli studenti stranieri, questione fondata ma difficile, dice il presidente dei presidi. Incidente sul lavoro, un operaio di 51 anni è morto a Polesine. A Gaza, bambino ucciso da colpi di arma da fuoco sparati dall'esercito israeliano. Un buongiorno dalla redazione, da Valeria De Rosa. Tiene banco il dibattito sulla scuola dopo l'annuncio della Presidente del Consiglio di un provvedimento con le misure inerenti alla scuola, tra cui il tetto del 30% per le presenze straniere tra gli alunni. In termini didattici la questione è fondata e condivisibile, ma è difficile trovare una soluzione tecnica, commenta il Presidente dell'Associazione Nazionale Presidi Antonello Giannelli. Lo sentiamo al microfono di Maria Piera Ceci.
12: No, non esiste la norma, perché ci sono circolari che lo raccomandano, ma le circolari non sono fonti del diritto, non sono prescrittive, e quindi non esiste al momento una norma al riguardo. E non esiste perché è difficile da farsi, in quanto dipende sostanzialmente dal bacino di utenza della scuola. Perché se in un certo contesto, in un certo quartiere, e succede, ci sono tanti studenti di altra lingua, di altra nazionalità, e che fanno domanda per essere iscritti a una scuola, soprattutto se sono piccoli, perché se sono grandi si possono ancora muovere da una scuola all'altra, ma quelli piccoli chiaramente devono afferire alla scuola più vicina. E quindi se si verifica che in un certo quartiere ci sono tanti studenti che parlano un'altra lingua, diventa difficile poi rifiutarli, o comunque finora questo non è stato possibile.
10: Un operaio di 51 anni è morto sul lavoro a Polesine, nella Bassa Parmense, intorno alle 8:30 di questa mattina. Si trovava in una cava di sabbia in strada Argine Maestro del Po. Per cause ancora da chiarire si è ferito mentre era impegnato accanto a un macchinario. Da subito le condizioni dell'uomo sono parse disperate a causa di un forte trauma da schiacciamento. A nulla è valso l'intervento dei sanitari. L'alta rappresentante per la politica estera dell'Unione Europea, Kaja Kallas, ha inviato una lettera ai ministri di esteri e difesa dei 27 Paesi membri, in cui riferisce della necessità di maggiori risorse navali e aeree per le missioni europee Aspides e Atalanta, per tutelare i nostri interessi in materia di sicurezza alla luce di quello che definisce un sostanziale peggioramento della situazione nel Mar Rosso, dopo che gli Houthi dello Yemen sono avanzati nello stretto di Bab el Mandeb. I ministri presidenti della CDU si sono riuniti nella tarda serata di ieri a Berlino, senza il

cancelliere e leader del partito Friedrich Merz, dopo il risultato negativo delle elezioni in Mecklenburg-Pomerania anteriore e a Berlino. La riunione sarebbe durata quasi 2 ore. In Mecklenburg-Pomerania anteriore la CDU con il candidato Daniel Peters ha ottenuto il 4,9%, restando per la prima volta nella sua storia fuori da un parlamento regionale. A Berlino con Stefan Evers si è fermata al 18,8%, al secondo posto dietro la Linke. L'agenzia di stampa palestinese Wafa riferisce che un bambino è morto nella zona di Al-Mawasi, a Rafah, nel sud della striscia di Gaza, a causa delle ferite riportate dopo essere stato colpito da colpi di arma da fuoco sparati dall'esercito israeliano. I media della striscia su X riportano 9 feriti, tra cui una donna, nel centro di Gaza. Torniamo alla cronaca italiana. È plausibile che abbia agito per paura e la procura in questi casi cerca di applicare criteri di interpretazione delle norme più indulgenti, ma si deve tenere sempre presente che è stata stroncata una vita umana. Così alla stampa il procuratore di Asti, Biagio Mazzeo, sul caso di Roberto Mollo, il 35enne indagato per omicidio dopo aver sparato e ucciso un ladro nella notte tra sabato e domenica nella sua cascina in ristrutturazione. In chiusura allo sport, per la pallavolo maschile agli ottavi degli europei a Torino, l'Italia batte la Danimarca con un netto 3-0. Nei quarti di finale gli azzurri affronteranno la Finlandia. Per il basket, Supercoppa italiana che va all'Olimpia Milano, che nella finale di Tortona ha battuto la Rayer Venezia per 94-87 dopo un supplementare. Termina qui questa edizione di GR24, la linea va a Due di Denari, noi ci risentiamo alle 12.

0: Le nostre scelte dicono molto di noi, del nostro stile, del nostro carattere, di quello che vogliamo davvero.
1: Scegli BMW X1 con versione M Sport in omaggio e pacchetto di manutenzione incluso. Fino al 31 ottobre in tutte le concessionarie BMW aderenti. Verifica durata e condizioni del pacchetto di manutenzione su bmw.it/manutenzione.
2: Marco odia lo smog, è molto attento all'ambiente e cerca sempre di ottimizzare gli spazi. Per questo è attento anche quando legge l'etichetta della carta igienica Foxy Mega, dove c'è scritto che è davvero pratica, perché 4 rotoli durano più del doppio risparmiando spazio. E il suo ridotto impatto ambientale è certificato Ecolabel. Foxy, il perché è scritto sull'etichetta e incuriosisce tutti.
3: A Genova, l'appuntamento con l'eccellenza della nautica mondiale. Dall'1 al 6 ottobre, 66esimo Salone Nautico Internazionale. Biglietti disponibili su salonenautico.com. We are made of sea.
4: Lasciali andare. Riciclare i tuoi oggetti elettronici è facile e gratuito. Puoi portare quelli più piccoli di 25 cm nei grandi negozi di elettronica e della grande distribuzione. Scopri di più su lascialiandare.it, centro di coordinamento RAE.
5: Cerchi un nuovo veicolo commerciale ma gli incentivi statali sono finiti e non hai un usato da rottamare? Non ti preoccupare, a settembre con Ford i vantaggi continuano per tutti. Gamma veicoli commerciali Ford da 17.300 euro, IVA esclusa.
6: Come si protegge la propria salute? Con una vita media sempre più lunga, gli strumenti di prevenzione e tutela sono cruciali. Deborah Rosciani e Nicoletta Carbone analizzano l'impatto dei nuovi cambiamenti demografici su società, mercati e modelli di welfare in un confronto tra esperti del settore medico e assicurativo. Radio 24 ti invita alla Digital Roundtable Longevity, vivere meglio, vivere a lungo, 30 settembre alle ore 14. Iscrizioni su radio24.it.
7: In collaborazione con
8: Fasi, dal 1977 al fianco dei dirigenti industriali e delle loro famiglie.
7: E con Stanna, montascale e ascensori domestici scelti da oltre 1 milione di persone.
8: E con
9: Zurich, leader globale nel settore assicurativo in più di 200 paesi e territori.
10: Con la partnership scientifica dell'ospedale IRCS Humanitas San Pio X di Milano.
11: 157 miliardi l'avete appena detto voi solamente di giocate sportive, poi tutto il gratta e

0: Tutti pensionati alla mattina, tutta la gente che va a prendere il bar, caffè, caffettino, caffettone, sigarette, apericena, aperiqui, aperilì, poi dite che c'è la crisi. Ma dai, per cortesia, la crisi ce l'avete nel cervello.
1: Due di denari, perché i nostri soldi sono una cosa seria. Di Deborah Rosciani e Mauro Meazza.

0: Cara Debora, buongiorno.
1: Che vita grama.
0: Bisogna
1: si può
0: stare
1: condurre
0: attenti.
1: A volte.
0: Bisogna stare attenti, Noi, io ad esempio faccio una vita molto morigerata, molto sobria.
1: Guarda, io non documento nulla dei miei hobby sui social, niente di niente, perché non si sa mai quello che ti può succedere. Le fiamme gialle sono sempre dietro l'angolo.
0: Fai bene, perché non è solo l'IVA che ti guarda, ma a volte anche la Guardia di Finanza guarda la televisione.
1: Ma direi che fa anche bene qualche volta. Allora, che cosa mi è accaduto? Che cosa abbiamo deciso di sfruttare come notizia del momento per far partire questa nostra trasmissione in trasferta, la prima di Radio 24 dal Cersaie, e poi ne seguiranno tante altre. Fra un po' vi faremo anche il biglietto da visita di questa edizione del Salone dell'Arredo Bagno. Prego.
0: Allora, c'era una volta c'era una volta un imprenditore che, andando in televisione, si è fatto un po' prendere dal momento di notorietà e ha così segnalato,
1: fatto lo splendido.
0: Ecco, sì, fatto lo splendido, è stato un po' vanaglorioso, perché ha cominciato a dire che lui poteva in una giornata spendere fino a 30.000 euro con massaggi, auto di lusso, gioiellerie, insomma poteva spendere e spandere a piacimento. Le fiamme gialle sono andati a verificare se quanto lui dichiarava in televisione corrispondeva con quanto dichiarava poi nelle dichiarazioni dei redditi.
1: E che cosa hanno scoperto?
0: Hanno scoperto che non era così, che c'era una discrepanza sì, e non l'hanno presa bene.
1: Erano disallineate le due voci?
0: Non solo, ma devi sapere, e mi piace segnalare questo dettaglio, nella settimana di Telefisco,
1: ci mancherebbe altro.
0: Sai che giovedì c'è Telefisco, molto importante,
1: se
0: dalle
1: qualcuno,
0: 9 alle 13.
1: Se non se ne fosse accorto, che non abbiamo mai detto la settimana scorsa.
0: Non so, probabilmente non ha sentito o non ci ha visto sul canale 63 del digitale terrestre. Però che cosa ti volevo dire? Che le fiamme gialle hanno scoperto che c'era un sistema di fatturazione tra società collegate che consentiva di sfruttare anche il regime fiscale delle associazioni senza scopo di lucro.
1: Ah, vabbè, ma però anche lui, dai, cioè.
0: Sì, questo qui è un giochetto che insomma fa gola, ma poi adesso non è il tema della giornata, ma secondo me anche a Telefisco se ne potrà parlare del terzo settore, quello lecito, diciamo, e non in questi tentativi di sfruttamento di questo particolare regime, che è un regime giustamente di favore, ma che qualcuno, per così dire, qualcuno poi se ne approfitta, ecco, mettiamola così. Se volete sapere tutti i particolari su questo, seguite Telefisco giovedì. Se invece volete così anche seguirci adesso per il Cersaie e sapere tutto sulla ceramica anche la fiscalità delle ceramiche.
1: Questa mattina siamo prontissimi come al solito con ospiti di valore mondiale, ma io volevo aggiungere un'ulteriore perla rispetto alla vicenda di questo imprenditore sedicente, se vogliamo così, povero,
0: sì.
1: Cioè povero per il fisco, ma in realtà molto abbiente a giudicare dalle sue abitudini, perché ad un certo punto lui è andato in televisione in una trasmissione di alcune reti private molto popolari, e noi siamo andati a caccia nelle ultime ore di questo documento, di questo contributo, dove lui raccontava appunto le sue abitudini di spesa, e guardo, contributo è scomparso.
0: È stata questione di privacy.
1: Ma lì che ti volevo, guarda.
0: Perché, allora, sapete che già da un po' di settimane vi stiamo dicendo, avete delle questioni che sono relative alla privacy, al garante della privacy. Sapete che cosa può fare il garante della privacy per difendere la vostra privacy, la vostra riservatezza? Certo, se andate in televisione a raccontarlo o se mettete sui social vacanze lussureggianti, ecco, esatto, che forse lì non potete invocare la privacy, ma in molti altri casi

0: ad esempio per quanto riguarda dati sanitari, il fascicolo sanitario elettronico, per quanto riguarda addirittura anche le certificazioni fiscali, potete invocare la privacy. Se non lo sapete, beh, scriveteci, fatecelo sapere quando magari avete contattato il garante, oppure avete pensato di farlo ma poi non vi siete risolti a farlo. Potete mandarci naturalmente le vostre email a 2didenari@radio24.it. parliamoci di privacy.
1: Esatto. Allora io invece intanto comincio con il salutare Francesco, il nostro amico piastrellista, si impone perché ha già scritto, Deborah lo dice a me perché io devo essere l'ambasciatrice di questo suo messaggio, quando vai a Cersaie stamattina fatti portavoce della mia protesta, le piastrelle con i formaggi 60x120 o addirittura 120x120 devono avere uno spessore di massimo 6 mm, non un centimetro, perché pesano troppo, dato che alcune aziende lo fanno, le altre devono adeguarsi. Ci siamo evoluti col cemento, passato da 50 kg a 25 kg, facciamolo anche piastrelle. Francesco, noi qua questa mattina riporteremo la sua osservazione ad uno dei due ospiti che ci accompagneranno, nella miglior conoscenza possibile anche quest'anno di questo mondo. Facciamo subito gli onori di casa?
0: Ma certamente, però posso cominciare dalla signora che è presente in studio?
1: Tu puoi fare quello che vuoi, come al solito, sei padrone di casa
0: anche
1: sempre,
0: per ragioni di ordine alfabetico per cognome, come allora, si fa a scuola, certamente. Ma soprattutto anche per galanteria doverosa, Anna Rosa Girondini, commercialista presso uno studio di Sassuolo, possiamo anche dire il nome, lo studio Pincelli. Buongiorno.
2: Buongiorno a tutti.
1: Non è mica una parolaccia, quindi noi possiamo dire tutto.
0: No, ma mi piace cominciare dalla dottoressa Girondini, perché la dottoressa Girondini mi ha detto, prima che iniziasse la trasmissione, che lei si è già iscritta a Telefisco, cioè è andata proprio su ilsole24ore.com/telefisco-settembre.
1: Senza nessuna pressione da parte tua.
0: No.
1: Incredibile, già arrivata preparata.
2: È interessantissimo naturalmente Telefisco, dà anche una serie di suggerimenti e poi è sempre avanti con delle anticipazioni.
1: Benissimo, ottimo. Cioè veramente c'è un sostegno inaspettato.
0: Una testimonial che giuro non è stata cooptata, non ho offerto neanche un caffè.
1: No, esatto. Sentiamo invece questa vibrante protesta sullo spessore delle piastrelle, se invece è condivisa dall'architetto Alessio Pinto, designer per Ceramica Flaminia. Benvenuto anche a lei, grazie.
3: Grazie a voi.
1: È d'accordo con la protesta? Sì. Del nostro ascoltatore, ma si stanno un po' adeguando questi formati di piastrella in termini di spessore?
3: Ma lui lo dice, no? Lui dice, come hanno fatto alcuni, fatelo un po' tutti, quindi è vero.
1: Benissimo, ok, quindi Francesco, noi abbiamo fatto il nostro e adesso vediamo se Confindustria Ceramica
0: però mi ha colpito, formato 120x120, cioè 1,20 m di piastrella.
1: Sì, te ne bastano due, per il mio bagno praticamente una la devo dividere in due.
3: È anche piccolo come formato, ci sono anche più grandi.
0: Perché mi sembra enorme anche.
1: Vai nel bagno degli sceicchi tu.
0: Per trasporto e...
3: Sì.
0: No, va bene.
1: È un po' come le isole delle cucine, adesso hanno dei formati sempre più incredibili, 3,5 m, 4, sono delle cose meravigliose.
3: E poi ha ragione, si inquina anche meno, no? Si usa meno materia, quindi
1: meno trasporto, un trasporto e via. Hai visto quante ricadute positive, quante ricadute ESG che abbiamo?
0: Ma perché l'architetto Pinto la sa lunga, perché di Civita Castellana, che è un posto storico per le piastrelle, così come Sassuolo peraltro. Quindi...
3: Per la ceramica, non per
0: la ceramica, giustamente.
3: Per la ceramica soprattutto sanitaria.
1: Ottimo, che è il tema che affronteremo nello specifico poi con lei. State calmi, siete entusiasti di partecipare a Due dei Denari, abbiamo già visto come luccicano i vostri occhi, ma prima di tutto questo io devo fare un'altra cosa, perché è lunedì, Mauro.
0: Sì, non vuoi dire i numeri di telefono?
1: Perché pensi che se li siano detti gli ascoltatori?
0: Ma non lo so, sai, c'è stato il fine settimana.
1: Vai, procedi.
0: 349-238-6666, non solo per Francesco ma per tutti voi se volete mandarci messaggi, sms, whatsapp, oppure 800-24-0024 per intervenire in diretta. Anche se siamo a Bologna, possiamo ugualmente collegarvi in diretta con noi. Adesso tocca a te, sì.
1: Bene.
4: Meteo Borsa.
5: Con 120 miliardi all'anno di evasione fiscale, niente tassa patrimoniale, il redditometro mi sembra una misura, l'unica misura efficace per valutare la coerenza fiscale, e quindi viva il redditometro!
1: Abbiamo solo questo di messaggio, che mi sembra già piuttosto significativo, direi, di andare a parlare di mercati, di un'altra settimana che si apre oggi per fortuna positivamente, d'altronde il petrolio ci sta dando un pochino di tregua, a Londra è sempre sopra i $100, 102 quasi il Brent di riferimento europeo, il greggio di riferimento americano a 94, le borse europee invece partono piuttosto bene in attesa di numerosi appuntamenti questa settimana non macroeconomici, perché diciamo il grosso lo abbiamo visto la settimana scorsa con le tante riunioni delle banche centrali, ma abbiamo diversi impegni di Trump e speriamo che non saranno impegni che sfoceranno in incidenti diplomatici. Antonella Manganelli, amministratore delegato di Payden & Rigel Italia, bentornata a Due di Denari, buongiorno.
6: Buongiorno, bentrovati.
1: Allora, da che cosa vogliamo partire? Intanto il clima è positivo, come dicevo, Parigi e Francoforte salgono di quasi un punto, mentre Milano è più 1,33%. Sale il settore tecnologico, in particolar modo bene anche il comparto bancario, e poi monitoriamo anche i tassi dei titoli di Stato che nelle ultime settimane sono state l'altro grande fattore di preoccupazione. Che cosa caratterizza questo clima positivo questa mattina?
6: Moderatamente positivo lo chiamerei, e più positivo sull'azionario, proprio perché, come diceva giustamente lei, è la tecnologia sostenuta dal tema dell'intelligenza artificiale che mantiene il mercato, ma penso che la variabile chiave sia davvero il petrolio, perché questo calo di circa il 2% dai 110 della settimana scorsa, diciamo che c'è una specie di interruttore per i mercati in questo momento. Quando il petrolio sale aumentano di nuovo i timori di inflazione e stagflazione, e quando scende poi le obbligazioni invece recuperano. Quindi sì, mercato positivo, però non parlerei di mercati rilassati, perché abbiamo comunque il governativo americano ancora intorno al 5%, il Bund al 3,5%, insomma, diciamo che il petrolio resta un tema chiave, non tanto per il numero 100, ma perché chiaramente uno shock energetico temporaneo si teme diventi inflazione persistente, chiaramente, e poi costringa le banche centrali a fare ancora di più.
1: Mauro?
0: Ma su questo secondo me bisognerà un po' capire come sono i movimenti, nel nostro, viene da dire nel nostro piccolo, ma non vorrei mancare di rispetto ad alcuno, anche il recentissimo viaggio del nostro Presidente del Consiglio, di Giorgia Meloni, a Oslo, poi era in chiave petrolifera pure quello, e immaginavo adesso quello che farà invece, sta per fare il Presidente Trump, paesi del Golfo, incontro con Xi Jinping, questo potrebbe così dare un po' di calmiere, un po' di tranquillità ulteriore ai mercati, secondo lei, dottoressa?
6: Ma con Trump lo sappiamo, ormai non si sa mai. Sulla questione Trump Xi guarderei comunque moltissimo al commercio, alle tariffe, ma anche a competizione tecnologica su artificial intelligence e semiconduttori, parleranno anche di terre rare. Diciamo che a me interessa anche guardare un po' cosa succede con la valuta, perché abbiamo lo yuan ai massimi dai 3 anni, e quindi insomma diciamo che c'è un segnale che Pechino sembri voler arrivare a un contesto finanziario un pochino più stabile. Poi c'è la questione di Zelensky e dei diversi leader del Golfo a margine dell'Assemblea Generale dell'ONU, e lì avremo temi geopolitici un po' più vasti, quindi Cina, Ucraina, Medio Oriente, chiaramente questo fondamentale per i mercati, perché continua a passare direttamente attraverso il prezzo del petrolio.
1: Rimaniamo sul tema banche centrali. Abbiamo visto la settimana scorsa la Federal Reserve aumentare i tassi, mercoledì l'abbiamo ripetuto mille volte, non lo faceva dal 2023, abbiamo visto fermi i tassi invece nel Regno Unito, e poi l'intervento, anche in questo caso molto tenuto sotto osservazione, della Bank of Japan venerdì scorso. Appunto, se voi operatori doveste fare la graduatoria, qual era l'appuntamento più importante? Vabbè, la domanda mi sembra anche abbastanza retorica, però mi pare di capire che gli operatori finanziari abbiano guardato all'appuntamento dell'ultima giornata della settimana con particolare interesse. Perché è stato così importante fare una valutazione del comportamento della Banca Centrale del Giappone, che ha aumentato i tassi di interesse all'1,25%, che per noi è una soglia minima, ma sono ai massimi da 30 anni.
6: Allora, forse la medaglia d'oro la prende il trend, nel senso che siamo chiaramente tornati a parlare di rialzi in maniera armonica. La Fed, oltre ad aver rialzato, ha dato anche un messaggio, secondo me, un po' rialzista, nel senso che crescita, mercato del lavoro restano robusti, l'inflazione è sopra il target, ma soprattutto la maggioranza dei membri pensa che i tassi non siano restrittivi abbastanza. Attenzione però, perché è chiaro che lo siano invece per alcuni settori, come ad esempio

0: l'immobiliare che inizia a frenare, e questo l'abbiamo imparato a caro prezzo in passato, può avere un impatto, mentre restano meno restrittivo per altri, perché l'artificial intelligence vediamo che non si ferma con questi cicli di investimenti enormi. Quindi molto importante la Fed, Bank of Japan, quindi la banca centrale giapponese, ha rialzato di 25, se l'aspettavano tutti, tanto che il mercato ha interpretato la decisione come ribassista, e lo yen si è indebolito. Perché ci interessa il Giappone? Ci interessa perché per 30 anni è stato un grande esportatore di capitale. Rendimenti domestici più alti possono modificare proprio un po' la dinamica dei flussi globali, quindi occhi puntati lì, anche per tutta una questione di indipendenza della banca centrale, dove sembra che comunque il primo ministro abbia fretta di intromettersi più di quanto non sia gradito ai più.
1: Allora, vediamo se questa settimana sarà magari un po' più tranquilla di quella che è appena trascorsa. Non dovrebbero esserci cose grossissime, no, alla vista, dottoressa Manganelli?
0: Non ci sono grandi, come posso dire, grandi movimenti da un punto di vista di banca centrale. C'è qualcosa, c'è la banca centrale svizzera per esempio, c'è la Risk Bank, eccetera, eccetera. Però quello che ci interessa è, se volete, possiamo spacchettarlo così, ci saranno dei dati preliminari di settembre, i famosi PMI, che danno un'indicazione sulla crescita. Quindi vedremo un po' se questa crescita continua a resistere nonostante il petrolio sopra i $100 e i tassi più elevati. Ci saranno, li abbiamo menzionati, gli incontri di Trump per l'aspetto più geopolitico, e poi ci saranno degli interventi di alcuni membri della Fed. Il mercato vuole sapere, vuole capire se è stato un intervento isolato oppure appunto l'inizio di un ciclo più ampio. Quindi Fed per i tassi, PMI per la crescita, Trump per la geopolitica, e sullo sfondo il petrolio, che oggi è un po' il ponte tra geopolitica, inflazione e politica monetaria.
1: Grazie ad Antonella Manganelli, a Didi Payden e Regal Italia, grazie e buona settimana.
0: Grazie, buona settimana a voi.

0: tête à tête.
1: A proposito di piastrelli, io vorrei dire che molti montatori fanno il loro lavoro e non rilasciano la ricevuta.
2: Buongiorno, per quanto riguarda le piastrelle troppo pesanti, basterebbe che i piastrellisti si rifiutassero di installarle, ok? Quindi se i piastrellisti non fanno corpo, non si mettono d'accordo a dire una roba del genere non l'accettiamo, allora se la cuccano, nel senso che quando il committente vuole quello, gli devi installare quello.
3: E sia il preludio.
4: E spero che anche il prezzo diminuisca del 40%, dato che da un centimetro si passa a 6 mm, quindi il 40% in meno, e il prezzo dovrebbe passare, abbassarsi il 40%.
5: Secondo me al povero piastrellista l'unica ricaduta che interessava era quella sulla sua schiena.
3: Per dare un senso a questo flirt.
6: Io non lo so, ma sono sempre sorprendenti i nostri ascoltatori. Su qualunque tema li si attivi, loro hanno il loro commento da fare. E ma anche a volte è interessante.
7: Tutti spunti preziosi. Ad esempio, quello del risparmio, il prezzo diminuisce o no? Ma il nostro ascoltatore non sa che l'architetto Alessio Pinto, si occupa proprio anche di progettazioni che consentano un risparmio magari nell'utilizzo della manodopera, un risparmio di materiali. È così, no, l'architetto?
8: In parte è vero, sì. Durante la progettazione ci stiamo attento, ecco, a queste cose. Quindi, se è possibile lavorare e sviluppare un prodotto che faciliti i montaggi piuttosto che semplifichi il lavoro, certo.
7: Invece per quanto riguarda il risparmio con il fisco, ci sono ancora, lunedì c'è stata questa pagina da collezione, posso dirlo?
6: Come tutti i lunedì, ecco. Però ribadirlo non fa mai male.
7: Lunedì c'è stata questa pagina da collezione con il riepilogo delle detrazioni attualmente concesse in vigore, e poi chi vivrà vedrà. Andiamo verso un anno elettorale, quindi chissà se la legge di bilancio, dottoressa Girondini, sarà... magari più generosa.
6: Qualche cosa si preannunciava.
9: Sì, il vice ministro Leo infatti ha già anticipato che queste maggiorazioni di...

0: aliquote previste per le detrazioni per il bonus case, se ci saranno le risorse disponibili, verranno prorogate anche per il 2027. Infatti, cioè, al 31/12/26 scadranno appunto queste aliquote maggiorate del 50% di detrazione chi ristruttura un'abitazione principale o del 36% negli altri casi, quindi la seconda casa. Perché passeranno, diciamo, se non ci sarà una proroga di queste appunto aliquote, passeremo già allo stato attuale della normativa al 36% per l'abitazione principale e al 30% per le altre case. Inoltre, un'altra cosa molto importante è che al 31/12/26 finirà anche il bonus mobili, perché è prevista proprio la sua scadenza naturale a fine anno. Anche questo il vice ministro Leo ha detto che si prevede una proroga, però ancora la legge, non abbiamo un testo di legge da poter verificare se effettivamente queste anticipazioni saranno poi
1: Direi che
0: mantenute.
1: dobbiamo aspettare fino al 31 dicembre, se non mi
0: Sì.
1: ricordo male, come vanno le
2: È
1: cose con la
2: meglio
1: legge di
2: essere
1: bilancio.
2: prudenti.
1: Esatto.
2: Allora, ci dobbiamo fermare perché è vero che abbiamo parlato di mercati fino ad ora.
1: Ma io devo raccontare qualcosa di più preciso su Piazza Affari. Peraltro, oggi lo sai che fa il suo esordio una società che in realtà era già quotata sempre lì, ma con un nome nuovo.
2: No, qual è?
1: Via Sorin, adesso si chiama Tecnoprob.
2: Ma caspita, ma non si può star tranquilli un momento. Allora,
1: Niente.
2: le borse.
3: Così questa è la nuova Volvo X60.
4: Che ne dici? 100% elettrica.
3: Bellissima, ma giusto un limite.
4: Ancora? Scusa, siamo partiti da Bologna, mai fermati e adesso siamo a Positano. Guarda la batteria.
3: È vero, ma il prezzo?
4: Come la tua ibrida.
3: Beh, effettivamente non c'è più differenza.
4: Eh no, la differenza c'è. Questa è Volvo.
3: Nuova Volvo X60, The Game Changer. Scoprila in tutti gli showroom Volvo.
5: I macchinari del tuo stabilimento lavorano da anni. Oggi sono ancora sicuri? Il decreto legislativo 81 è chiaro. Le attrezzature di lavoro devono restare sicure nel tempo e a risponderne sei tu. Accessafe è lo specialista integrato della sicurezza di macchine e impianti. Un solo interlocutore per quattro aree di intervento: analisi dei rischi, progetto, adeguamento e collaudo impianti. Accessafe, costruiamo sicurezza. Scopri di più su costruiamosicurezza.it.
6: Finisce l'estate! Si riparte con una marcia in più. Arrivano i Pro Days di Fiat Professional. A settembre approfitta dei vantaggi esclusivi su tutta la gamma. Ad esempio, sui veicoli Fiat Professional in pronta consegna a prezzo a partire da 16.400 euro oltre IVA, con permuta o rottamazione. E non finisce qui. Corri in concessionaria fino al 30 settembre per scoprire tutte le altre offerte. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.
7: Sa Raffaele Roma è l'Ateneo digitale leader per la qualità della ricerca. 35 percorsi di laurea online, tra cui scienze biologiche, della nutrizione e dell'alimentazione. Iscriviti a settembre. Retta annuale agevolata a partire da 1.550 euro.
8: Per chi ha aspettato la sabbia sulla targa, più di quella nel costume. Il ruggito del motore, più di quello delle onde. E il rumore del vento, quando è filtrato dal casco. È il momento di salire in sella. È arrivata la GS Week di BMW Motorrad. Fino al 26 settembre, acquistando un modello della gamma GS, il casco System 7 in carbonio è incluso. Ti aspettiamo in tutte le concessionarie BMW Motorrad.
9: Green flag o red flag? Quest'anno la sola bandiera per te è quella arancione. Vivi un viaggio unico con Radio 24 e Touring Club alla scoperta dei borghi che rendono unica l'Italia. Domenica 4 ottobre prendi parte alla Caccia ai tesori arancioni, l'iniziativa di Touring che ti accompagna nel cuore di oltre 100 borghi certificati con la bandiera arancione. Il 26 e 27 settembre segui lo speciale su Radio 24 e anticipa le emozioni della Caccia ai tesori arancioni. Info su radio24.it e su tesori.bandierearancioni.it.
10: Fineco Private Banking. Eccellenza e innovazione al servizio del tuo patrimonio.
11: Vi presenta Borse in diretta.
1: Un altro rapido aggiornamento sulla giornata sui mercati finanziari, quadro largamente positivo in Europa questa mattina, guida e rialzi Piazza Affari con un progresso dell'1,28%, a correre il Banco BPM più 3,66, STM più 3,62, Tecnoprob, lo dicevamo poco fa, subentra a Diasorin, che in realtà la stessa società modifica il proprio nome, più 3%, Prismian più 2,8, in rialzo di 2 punti Ferrari ed Unicredit, mentre in territorio negativo abbiamo Eni e Avio, segnano meno 0,4% in una giornata in cui dà un po' più di tregua delle ultime giornate sia il petrolio che il mercato obbligazionario. Torniamo subito con due di denari in diretta da Cersaie, Bologna.
5: Dalle ultime scelte sul concordato preventivo alle novità su IVA e professionisti per arrivare al reddito d'impresa. Segui la prossima edizione di Speciale Telefisco. Gli esperti del Sole 24 Ore faranno il punto sulle novità della riforma e sugli adempimenti dell'ultima parte dell'anno. Speciale Telefisco, giovedì 24 settembre dalle 9 alle 13. Per saperne di più vai su ilsole24ore.com/telefisco-settembre.
12: Audi for Business, main partner di Speciale Telefisco, offre consulenza personalizzata e tutta la qualità di Audi Service. Semplificare fa strada al tuo business.
13: Affidati a BigData.it, il più grande database italiano con 15 milioni di privati e 6 milioni di aziende. Raggiungi il pubblico realmente interessato ai tuoi prodotti e servizi attraverso campagne profilate di email marketing, SMS e telemarketing, utilizzando dati consensati nel rispetto del GDPR. Smetti di cercare clienti uno alla volta, seleziona il tuo target e raggiungine subito migliaia. Scopri tutte le soluzioni su BigData.it oppure chiama il numero verde 800 400 500.
14: Convenienza? Ma vai da Conad.
15: Via, via.
14: Scegli la qualità e la convenienza di Bassi e Fissi. Fino al 31 dicembre, latte italiano UHT parzialmente scremato da un litro a 89 centesimi. Scopri di più su Conad.it.
16: Per chi cerca informazione e passioni, format esclusivi, produzioni originali. Per le idee che fanno discutere, ci vediamo sul 63. La Zanzara. Da lunedì a venerdì alle 19:15 in esclusiva su Il Sole 24 Ore TV, canale 63.
17: Dai digital twin all'automazione intelligente, fino alla manutenzione predittiva nelle imprese del futuro. Il 23 settembre alle 15 non perdere la Digital Roundtable di Radio 24 Fabbrica 5.0, l'industria del domani, condotta da Enrico Pagliarini. I protagonisti del settore si confrontano su come l'intelligenza artificiale e la digitalizzazione stiano trasformando la produzione italiana tra innovazione e sostenibilità. Iscrizione gratuita su radio24.it sezione eventi.
18: In collaborazione con
19: Brembo, leader globale nell'innovazione per la mobilità.
3: Due di denari.
20: Hai proprio ragione, Mauro, non si può stare tranquilli un momento. Avevo fermo i soldi sul conto corrente, lì perdevo un sacco di soldi e vedo che le borse ora risalgono, avrei potuto guadagnare un sacco di soldi.
21: Agganciandomi allo spessore delle piastrelle, a questo signore che fa questo commento che potrebbe essere migliorativo, sull'agenda che andrete a pubblicare per l'anno nuovo, se riusciste a mettere quel filino che si utilizza per tenere il segno anziché solo l'elastico per chiuderla, potrebbe essere un suggerimento. Così, buona giornata a tutti, ciao.
22: Sui bonus per ristrutturazioni eccetera, io credo che è sempre un vantaggio per lo Stato, perché la maggior parte di quelle persone lì, se non c'è il bonus, non fanno il lavoro, perciò lo Stato non guadagna niente.
1: Allora, intanto diamo la ferale notizia che quest'anno l'agenda non c'è.
2: Ma no, non lo sappiamo ancora, però saremo più precisi in futuro. Potrebbero esserci altre cose prima della fine dell'anno.
1: Benissimo,
2: però.
1: Cersaie, però c'è 2-3 righe di descrizione dell'evento di quest'anno, Mauro, poi andiamo all'interrogazione a tutto campo con i nostri ospiti.
2: Telegrafico, questa è la 43esima edizione, è una edizione che prevede 597 espositori da 24 paesi, infatti venendo qua ho sentito praticamente tutte le lingue del mondo, 145.000 metri quadrati di esposizione. edizione, la fiera apre oggi, apre qui a Bologna, questo Cersaio 2026, e si concluderà il 25 di settembre. Radio 24 sarà presente con numerose Benissimo. Trasmissioni qui in diretta. Poi ci sono altre opportunità come il programma culturale di Costruire, Abitare, Pensare, c'è un Career Day, sarà il

0: giovedì 24 presso la Galleria d'Arte Moderna del Palazzo dei Congressi di Bologna con 25 aziende ceramiche e colorifici partecipanti. Altre cose, per altre cose vi invitiamo a consultare il sito, esatto, della manifestazione, che è molto ricco, molto dovizioso di particolari.
1: Architetto Pinto, torno da lei perché i temi che abbiamo già cominciato a sollevare stanno sollevando a loro volta tanto interesse da parte degli ascoltatori, adesso a prescindere dalla qualità estetica delle super piastrelle, queste con dimensioni gigantesche, ma molti ascoltatori appunto stanno dicendo: e se si rompe il tubo dietro nel bagno e se si verifica qualche problema? Chiaramente come dire, andare a sistemare diventa con questi nuovi dispositivi un problema, ma io immagino che voi designer che fate lo sviluppo di prodotti a queste cose, sì, pensate, no?
2: Beh, oggi difficilmente si rompe un tubo, diciamo. Oggi con l'impiantistica che c'è, sì, può capitare che magari si fa un foro, si fa qualcosa, però non è più così facile che si rompa qualcosa. Però ha ragione, quando succede qualcosa poi bisogna intervenire, bisogna rompere. E quando prima c'erano le piccole piastrelle, si rompeva una superficie molto più piccola. Oggi
1: il danno
2: facilmente
1: può essere,
2: si raggiunge, si supera anche il metro quadro di demolizione proprio per sostituire.
1: Mettiamola anche un po' così, che chi riesce ad installare queste piastrelle fa un signor bagno, e quindi di conseguenza, come diceva lei, anche le tubature, gli impianti sono veramente fatti all'insegna della grande qualità. Le ristrutturazioni del bagno, lei è un esperto di design, diciamo di prodotto, in chiave ecologica, so che oggi si sta molto attenti a questi aspetti e tra l'altro non dobbiamo dimenticare appunto che le nuove case hanno degli spazi sempre più piccoli, anche dei bagni che non hanno delle grandi estensioni. Insomma, su che cosa giocate nella vostra innovazione di prodotto?
2: Il bagno è sempre più attenzionato, ecco, nel restauro, nella progettazione, nel lavoro. Oggi le tecnologie materiali aiutano moltissimo, sia sotto l'aspetto economico, sotto l'aspetto della facilitazione di installazione, eccetera, e anche dobbiamo dire, per quanto riguarda gli scarichi, le cassette, anche sotto diciamo, si concentrano molto sul risparmio dell'acqua, quindi sul risparmio idrico, e anche diciamo, il sanitario con tutti i suoi accessori è andato in quella direzione, quindi oggi si sta molto attento a fare le prove tecniche in maniera tale che si utilizzano meno litri d'acqua. Le normative piano piano stanno cambiando, quindi anche i produttori di cassette progettano e realizzano tutte cassette dove si è abbassato l'utilizzo dell'acqua nello scarico. Ovviamente io dico sempre che comunque importante è sempre l'educazione e il modo di utilizzarli, quella è la cosa fondamentale. Aprire l'acqua quando serve, lasciarla socchiusa se si sta sciacquando qualcosa, cioè educare i bambini a un utilizzo corretto, ecco, queste sono sempre le norme di base. Guarda, però ecco,
1: porta vasi a Samo, com'è che si dice, Mauro?
0: E nottole ad Atene.
1: Esatto, no, perché noi facciamo molta educazione finanziaria che passa anche attraverso un'educazione ambientale, diciamo. E quindi oggi ci sono tanti ambiti che devono parlare, naturalmente mi pare che lei stesse sollevando effettivamente un aspetto interessante. Ha sottolineato più volte la parola risparmio l'architetto Mauro.
0: Sì, che
1: anche
0: una...
1: quello fiscale non disdegniamo.
0: No, perché quello fiscale comunque, come già dicevamo prima con la dottoressa Girondini, la sullodata pagina del Sole 24 Ore di lunedì segnala sostanzialmente una cosa: se dovete fare qualche operazione strutturazione, è vero che abbiamo queste prospettive di forse c'è la proroga, forse ce l'ho, però ci sono ancora 3 mesi di tempo, magari potete farlo già a subito, perché poi alcune operazioni possono anche, pur essendo manutenzioni straordinarie, quindi godendo, come si dice, delle agevolazioni, però si possono fare in questi 3 mesi e quindi mettersi un po' al sicuro per quanto riguarda lo sconto fiscale. Lei cosa ne pensa,
3: sì,
0: dottoressa?
3: Sì, sono d'accordo con lei, perché sicuramente se devo, anche parlando appunto del bagno, una ristrutturazione del bagno, quindi cambiare sanitari, spostare dei sanitari, appunto come diceva lei, e quindi che rientra in una manutenzione straordinaria, rientra nel bonus su ristrutturazione, come abbiamo visto, se è un'abitazione principale al 50%, e quindi poterla sfruttare fino a fine anno, perché è un lavoro abbastanza fattibile entro fine anno, perché come abbiamo detto dall'1/1/27 si passerebbe a un risparmio del 36% allo stato attuale della normativa. E inoltre poi, come anche dicevo prima, insieme alla ristrutturazione del bagno si possono acquistare i mobili del bagno, così come anche

0: energia ed essere anche meno inquinanti, si stava pensando di passare, di aumentare addirittura al 65% le detrazioni, che poi diciamo è un ritorno alla vecchia
1: sarebbe
0: normativa
1: al passato
0: di due anni fa, un ritorno al passato del 24.
2: Però quando ci sono piacciono sempre molto, insomma,
0: certo,
2: se la gente ne approfitta.
0: Sì, secondo me è un volano sicuramente per l'economia, sì, solo che in questo caso purtroppo non avendo una certezza della normativa, magari in questi ultimi mesi uno aspetta.
2: Esatto, poi quando arrivano si fa la corsa alla ricerca delle imprese, i costi salgono con tutto un circuito che non è proprio propriamente virtuoso.
1: Allora,
2: architetto Pinto,
1: un attimo,
2: sì,
1: un attimo.
2: Cosa c'è? Cosa c'è?
1: Niente,
2: pure qua
1: è il 45esimo.
2: Sei il solito tiranno.
1: Viale Sarca o non Viale Sarca, Bologna o non Bologna, Cersaie o non Cersaie, a quest'ora c'è il traffico.
3: Con Amazon, ogni anno i dipendenti possono avere fino a 3.200 euro per la crescita professionale. Come Gabriella, che oggi è un tecnico specializzato. E il rumore di un macchinario da riparare le ricorda quanta strada ha fatto. Dopo due anni fa il lavoro che ha sempre sognato, grazie alle competenze che ha acquisito. Con Amazon hai fino a 3.200 euro ogni anno per la tua crescita professionale. Si applicano condizioni di idoneità relative a tipologia e durata del rapporto di lavoro.
4: Aermec, campioni del clima. Vi presenta Strade in diretta.
5: Bentrovati a tutti gli ascoltatori. Sulla 1 Milano-Napoli è stato risolto il precedente incidente alle porte di Roma. Si verificano ancora code in smaltimento tra Guidonia Montecelio e Ponzano Romano in direzione Firenze e code anche sulla diramazione Roma Nord tra Castelnuovo di Porto e Fiano Romano in direzione dell'allacciamento con l'Autosole. Sulla A10 Genova-Ventimiglia si registrano code a tratti per lavori tra Orco Feglino e Finale Ligure verso Ventimiglia. Traffico rallentato per lavori anche sulla A21 Torino-Brescia tra Piacenza Ovest e Castel San Giovanni per chi viaggia verso Torino. Sulla 14 Adriatica, nel tratto Abruzzese-Molisano, segnaliamo code e rallentamenti per la presenza di cantieri in direzione Pescara tra Poggio Imperiale e Termoli, tra Vasto Sud e Vasto Nord e tra Val di Sangro e Lanciano. Per il momento è tutto, a più tardi.
4: Due di denari.
6: Devi tenere a casa un po' di piastrelle di riserva, ma così grandi, dove le metti?
7: Mauro, non c'entra niente oggi, però volevo dirti che da juventino mi vergogno di quello che è successo allo stadium. Onore al grande Sandrino Mazzola.
2: Mi pare che possiamo condividere tutti questo messaggio a prescindere dalla casacca per la quale si fa il tito.
1: Ma
2: il tito,
1: qualcuno ha già ricordato, ecco, che la mamma del è sempre
2: incinta.
1: Ecco, quindi lasciamo stare.
2: Allora, Davide da Roma. Davide da Roma. Davide, buongiorno.
8: Pronto? Salve, buongiorno. Sì. Io avevo una domanda per l'architetto, perché avendo le mattonelle sempre più grandi, volevo sapere come avevano potuto pensare anche ai fuori squadro dei muri, cioè nel senso, una volta con mattonelle 20-20 era facile girare intorno a dei muri e correggere dei fuori squadro, perché da angolo a angolo a volte ho trovato anche fino a 10 centimetri, e fa una mensola, la fine corsa dei mattonelle è un po' complicato, quindi con quelle più grandi non è possibile aggiustare il fuori squadro e quindi stringere mano a mano sempre di più i muri, cioè il fuori squadro com'è possibile correggerlo con mattonelle così grandi?
2: Con dei bravi architetti magari che fanno, però è vero che magari a volte i terreni sono instabili, quindi non è sempre responsabilità dell'architetto, però è una domanda puntuale.
9: Intelligente, sì. Bravissimo, i bravi architetti, quelli di una volta usavano le 20-20, Gio Ponti non si sarebbe mai sognato di usare un 120-120 in bagno, e non l'ha fatto, infatti ha fatto delle cose stupende, delle cose bellissime. Però ecco, c'è questa comunicazione che la fuga è brutta, che quindi bisogna evitarla, tutto lì. Non è vero, no. Molte aziende stanno tornando sui formati più piccoli perché effettivamente hanno la loro qualità, la loro bellezza.
1: Anche perché molti immobili, immagino, in Italia non sono di recente costruzione, a volte sono di storica costruzione, quindi risulta anche difficile poi intervenire, possono essere dei vincoli.
9: Esatto, ma soprattutto gli edifici in cemento armato si muovono continuamente, quindi la piastrella piccola più giunti ha e più tolleranze di dilatazione ci sono. Con i grandi

0: formati le grandi lastre, spesso ci sono delle crepe, delle rotture causali.
1: È come
0: delle
1: quando si vogliono
0: causali.
1: Mettere le resine, esatto. Per esempio, sui muri. So che è un attimo, discorso. Esatto. Senta, architetto, un altro tema, rinnovare il bagno senza distruggerlo, perché un tema è anche quello, no? C'è chi chiaramente può impegnarsi in una ristrutturazione, certo, radicale, c'è chi invece magari vuole conservare qualcosa, e quindi so che oggi intervenite molto anche in questo senso.
0: Voi avete spesso parlato, la mia collega qui della trasmissione, risparmio su quello che posso pagare meno di tasse, ma il risparmio inizia proprio da fare cose più semplici, lì già si comincia a risparmiare, poi se si interviene comunque anche lì con bonus ben venga. Sì, ci sono tecniche che permettono di non demolire quando si può, oppure di demolire in parte e coprire con delle resine, come accennava prima, o con delle pitture particolari. Nel caso specifico di sanitari si possono sostituire dei sanitari molto vecchi con degli scarichi a vista, bidet staccati da parete, sanitari staccati da parete, con dei sanitari nuovi che si appoggiano, quindi coprono tutta l'impiantistica, grazie a degli accorgimenti, delle tecniche che sono state utilizzate nella realizzazione del sanitario, con degli accessori in dotazione che si nascondono completamente. Quindi senza demolire completamente oppure demolire in parte si può anche intervenire.
1: La ceramica è un materiale ecologico?
0: Per fortuna sì, nasce ecologico, ha poche cose chimiche, tutte terre naturali, tutti materiali naturali, il gresso e porcellanato ha molti materiali riciclati, pensate che una parte del gresso e porcellanato viene fatto con la chamotte. La chamotte che è un materiale che viene creato anche con la demolizione del sanitario che viene male. Viene demolito, viene fatte delle polverine, un materiale molto stabile perché ha subito grandi cotture, questo materiale viene riacquistato dai distributori, dalle aziende che fanno gresso e porcellanato per essere miscelato all'interno dell'impasto. Quindi per fare molti materiali dell'edilizia, tra cui il gresso, si utilizza materiale di recupero di altre aziende.
2: Quindi non è che il sanitario che non più utilizzato, ad esempio se uno cambia il bagno, stiamo parlando di cambiare il bagno,
0: non è proprio il sanitario non utilizzato, è il sanitario venuto male durante le produzioni, oppure tutta una serie di materiali in ceramici che hanno subito cotture durante la produzione, invece di essere buttati e demoliti vengono tritati e recuperati da aziende successivamente. Quello che è stato utilizzato in cantiere, capiamo, ha subito acqua, ha toccato con l'acqua, è sporco eccetera, può essere demolito, non è un materiale inquinante, usato nei sottofondi, usato nei depositi, può essere utilizzato, per cui non inquina, ecco, questo è molto importante.
2: Io chiedo invece una conferma alla dottoressa Girondini, scusi ma allargo, non sono propriamente un esperto, qualche ascoltatore dice ma io sono un forfettario e queste detrazioni non posso averle, perché? E me lo conferma, cioè se non c'è una IRP, se
3: una
2: non
3: capienza,
2: c'è una IRPEF,
3: sì.
2: Non c'è una
3: infatti,
2: capienza.
3: Sì, infatti prima ci siamo dimenticati forse di ricordare che queste sono delle detrazioni d'imposta, quindi non sono un rimborso, semplicemente il contribuente deve avere un'imposta su cui poi detrarre questo bonus. E inoltre poi ricordavamo di quando abbiamo detto di affrettarsi se possibile a fare i lavori entro fine anno, perché i bonus edilizi, anche qui ricordiamo che seguono il principio di cassa, quindi seguono il pagamento della spesa e non ha assolutamente rilevanza all'inizio o alla fine dei lavori, ma bisogna stare attenti al momento in cui si pagano i lavori.
2: Cioè io potrei anche ordinare il tutto, pagare, purché io paghi entro il 31 di dicembre, magari poi proprio la finitura, la parte finale potrebbe avvenire dopo, posso fare una cosa del genere?
3: Sì, e quindi avrei la detrazione. Se allo stato attuale rimane così la normativa, lei avrebbe sull'abitazione principale un 50% di detrazione sui lavori e oppure il 36% se lei avesse lavori sulla seconda casa.
2: Poi le voglio dire che un'ascoltatrice ringrazia il cielo di aver cambiato i serramenti, dice così ho la casa più calda, quindi lei l'ha citato prima anche la sostituzione dei serramenti.
3: Parte
2: che può essere una manutenzione straordinaria, ugualmente agevolabile,
3: sì.
2: Come detto.
1: Architetto Pinto, chiudiamo, ci manca un minuto prima dei saluti, come vedete la trasmissione è volata, come spesso capita, non sia così felice come dottoressa Girondini, perché guardi che la chiamiamo anche l'anno prossimo, questa mattina le facciamo prendere l'impegno formale, ma anche sui copri vasi abbiamo delle cose carine da raccontare, ci sono delle novità di design o di che cosa?
0: Sì, sia di design sia di tecnologie annesse, anche se qualche volta danno un po' di problemi.
1: Perché?
0: Perché quella cerniera rallentata di derivazione dello sportello della cucina o di derivazione della porta dell'appartamento, sì, è carina perché non sbatte, però spesso dà problemi perché poi ci gioca il bambino, la persona non aspetta, quindi vuole chiudere velocemente, quindi questa cerniera è soggetta a un sacco di problemi, a rotture varie.
1: Ma la vita degli architetti però, è durissima, non lo immaginavo. Noi immaginavamo che invece fosse circondati di bellezza.
0: Specialmente da quando l'utente è diventato più sensibile, che chi progetta e chi sviluppa
1: più esigente. D'altronde fare queste operazioni, nonostante i vantaggi fiscali, richiedono di mettere in campo delle risorse non indifferenti, e quindi il consumatore vuole avere voce in capitolo, giustamente. Allora, noi siamo stati molto contenti della vostra partecipazione, ci avete raccontato molte cose interessanti. Da qui alle 12.30, come sai, adesso io mi assento e vado a fare il check di tutte le mattonelle.
2: Sì. Come sempre vai a ordinare poi dei lavori,
1: certo,
2: per la casa?
1: Certo, per case che non ho, ma che sogno, perché sognare non costa niente, vado.
2: Segna tutto sul taccuino.
1: Vado a prendere le misure di quelle da 120x120.
2: Allora, fatti accompagnare dalla dottoressa Anna Rosa Girondini, commercialista presso lo studio Pincelli di Sassuolo, grazie, sei stata con noi.
3: Grazie dell'invito, un saluto a tutti.
2: E dall'architetto Alessio Pinto, architetto e designer per Ceramica Flaminia, così magari ti dà dei consigli che non vorrei che tu prendessi così un po' la deriva per cose troppo
1: per i miei 50 metri
2: estrose.
1: Quadri di Milano, non credo proprio che la piastrella, quella super gigante.
2: Domani siamo a Milano?
1: Domani torniamo a Milano, caro mio, ma poi tutta la settimana è complicata, io vado a Roma a un certo punto, tu sparisci, è una settimana che non ci si capisce niente, questa l'abbiamo portata a casa e grazie a tutti.

0: Per guidare un'impresa verso il futuro servono forza e determinazione. Oggi ripartire è più semplice e Jeep ti offre le migliori condizioni per farlo. Vantaggi concreti, valore certo. Ad esempio Avenger da 16.800 euro con 3.500 euro di vantaggi, tutto IVA esclusa. Offerta valida fino al 30 settembre. Info su jeep-official.it. Jeep, al fianco delle imprese italiane.
1: PEC.
2: Lavorare con la PEC ti fa sentire così? Con Ardesia trasformi l'utilizzo della PEC in azienda da stress a gioia.
3: Vieni su ardesia.it e scopri APEC Office. Lo ripetiamo, ardesia.it. Ardesia, la semplicità è geniale.
4: Sa, prova, ok, pronti. Solo ora puoi avere Volkswagen Transporter da 159 euro al mese oltre IVA. Con tasso leasing 2,99, TAEG 3,85 e anticipo 8.361 euro. 59 canoni, 75.000 chilometri, rata finale 16.153 euro. Pronto a migliorare il tuo business con la tecnologia e il comfort di Transporter? Offerta valida fino al 30 settembre. Ma settembre sta finendo. Allora direi buona la prima, posso andare? No, perché devo dirlo a un amico che ha un'impresa e deve sostituire...
5: Riconosci questo ticchettio? È l'orologio troppo prezioso per essere portato. E questo? È il fruscio di un vestito troppo elegante per essere indossato. Non senti niente, vero? E questo? Lo senti? Nuova Maserati Grecale. Da 650 euro al mese IVA inclusa con Maserati Excellence Lease. TAN 4,99, TAEG 5,59. Info e condizioni su maserati.it.
6: Yeah, uno c'è!
7: Ma ho bevuto! O c'è qualcuno?
6: Piacere! Calzolone!
7: Che bel nome! Finalmente qualcuno! Facciamo amicizia!
6: Oh, sì! Ma a piccolissime dosi, come le tue!
8: Acqualete, ricca di calcio, povera di sodio.
9: Qui non c'è niente, detective. Il catalogo non è pronto, non trovo le foto del prodotto. Bisogna aprire un'indagine.
10: Calma. In azienda c'è già tutto, ma non si sa. Se non li vedi, non vuol dire che non ci siano.
9: E come faccio ad averli?
10: Ci penso io. D'altronde, sono un agente AI. Con Tron ritrovo tutto e quello che non c'è lo genero partendo da ciò che esiste. Tron, l'archivio che ragiona. Vai su tron.com. THRON.

0: senza H, non è Tron.
1: Vendesi Ciringhito Fronte Mare mai usato, inclusa cassettiera per sogni, causa ritorno alla realtà. Si perdi tempo.
2: A volte invece i sogni si avverano. Solo a settembre, gamma Nissan Qashqai Mild Hybrid 2 o 4 VD o i Power Hybrid da oltre 22 km al litro è tua a partire da 26.900 euro con qualsiasi usato. Info su Nissan.it, no perdi tempo.
3: Sei pronto? È riaperta l'Opas di Poste Italiane su TIM. Dal 7 settembre l'offerta è più vantaggiosa, anche per chi ha già aderito.
4: Per 500 azioni TIM, ora puoi ricevere 109 azioni Poste Italiane più 985 euro.
5: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it. Perché?
4: Affrettati, l'offerta termina fra 5 giorni.
5: Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente. I corrispettivi rappresentati si intendono al lordo dell'imposta sulle plusvalenze, ove dovuta. Per la valutazione delle conseguenze fiscali dell'adesione all'offerta, rivolgiti al tuo consulente.
6: Password errata. Per il suggerimento, clicca qui. Suggerimento. È il nome del programma dell'usato premium Mercedes-Benz, da oggi garantito fino a 250.000 km. Hai digitato Certified, password corretta.
7: Parola chiave, Certified. Entra nel mondo Mercedes-Benz e approfitta dei Certified Days. Ti aspettano tanti vantaggi pensati per te. Scoprili presso la rete Mercedes-Benz.
8: Il segnale orario vi è offerto da
9: Fluenti CRP. Il business, nella sua forma più intelligente.
10: Le 12 e un minuto.
11: GR24, il sole 24 ore.
10: Elezioni in Russia, il partito di Putin allunga ancora, la Duma occupa 355 seggi su 450. Ex Ilva a Taranto, sciopero al Tranza di una delle società dell'indotto, senza stipendio, gli operai. Incidenti sul lavoro, due morti questa mattina nel Parmense e nel Potentino. Un buongiorno dalla redazione, da Valeria De Rosa. Il partito del presidente Vladimir Putin, Russia Unita, ha ottenuto il 57,83% dei voti e si è aggiudicato il numero record di 355 seggi alla Duma di Stato, che ne conta 450. È quanto emerge dai dati diffusi dalla Commissione Elettorale Centrale. Nelle precedenti elezioni, 5 anni fa, Russia Unita aveva ottenuto 324 seggi. Il Partito Comunista, arrivato seconda, ha ottenuto il 13,81% dei voti e 40 seggi. Il Partito Liberal Democratico ha ottenuto l'8,98% dei voti, il Partito Gente Nuova il 7,96%. L'affluenza è stata del 59%, in rialzo rispetto alle precedenti elezioni nel 2021. I ministri presidenti della CDU si sono riuniti nella tarda serata di ieri a Berlino senza il cancelliere leader del partito Friedrich Merz, dopo il risultato negativo delle elezioni in Mecklenburg-Pomerania anteriore e a Berlino. La riunione sarebbe durata quasi 2 ore. In Mecklenburgo la CDU con il candidato Daniel Peters ha ottenuto il 4,9%, restando per la prima volta nella sua storia fuori da un parlamento regionale. A Berlino con Stefan Evers si è fermata al 18,8%, al secondo posto dietro la Linke. Una petroliera in transito nello stretto di Hormuz è stata colpita da un proiettile non identificato, causando lievi ferite a due membri dell'equipaggio, lo rende noto l'ente britannico per le operazioni di commercio marittimo. E l'alta rappresentante per la politica europea, Kaya Kallas, ha inviato una lettera ai ministri di esteri e difesa dei 27 paesi membri, in cui riferisce della necessità di maggiori risorse navali e aeree per tutelare gli interessi europei in materia di sicurezza nel Mar Rosso. In corso l'Assemblea Generale delle Nazioni Unite.
12: Non vogliamo la guerra, ma siamo pronti a resistere. Già anticipato da alcuni media locali è il concetto su cui girerà l'intervento domani del presidente iraniano Pezeshkian alle Nazioni Unite. Un nuovo attacco cambierebbe la portata della guerra, con lunghe ritorsioni sui paesi del Golfo alleati degli Stati Uniti. La risposta invece dei Pasdaran alle minacce di nuova escalation arrivate da Trump, accompagnate dall'alert dell'amministrazione a tutti gli americani presenti in Israele e nel Medio Oriente. Le diplomazie ora puntano sull'assemblea annuale dell'ONU, occasione per colloqui informali e bilaterali, il primo per Trump e col francese Macron, poi tocca agli alleati del Golfo.

0: Golfo, in primis Riyadh, lasciata sola da Washington a pochi minuti dagli strike congiunti già concordati contro gli Houthi filo-iraniani di Sana'a. Approccio da businessman, Trump preferirebbe fare un accordo anche con i proxy yemeniti di Teheran, dai quali ha già spuntato un salvacondotto per le petroliere statunitensi nello stretto di Bab el-Mandeb, svela il New York Times. Più risorse navali europee per la sicurezza nel Mar Rosso, promette intanto Kaya Kallas, responsabile esteri dell'Unione, iniziativa sollecitata dal ministro Crosetto. Infine, secondo l'agenzia di stampa palestinese Wafa, a Gaza un raid dell'IDF avrebbe provocato la morte di un bambino. Nuove incursioni segnalate anche nel sud del Libano contro Hezbollah. Giorgio Stamatopoulos, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
1: In Italia adesso, discussione appena cominciata, quella attorno all'annuncio della Presidente del Consiglio sui provvedimenti prossimi riguardanti la scuola.
2: È un annuncio che fa discutere, quello della Premier Meloni. Il centrodestra applaude al tetto per gli studenti stranieri in classe e al divieto di indossare a scuola il velo islamico integrale. Sono norme di buon senso, dice il presidente del Senato La Russa. Meloni è abile a fare sue le nostre proposte, commenta invece a Radio 24 il leghista Molinari.
3: Questa è una proposta che noi facciamo da mesi, come tante altre, e quando una proposta è evidentemente buona, Giorgia Meloni, saggiamente, per carità, se l'ha in testa, siamo contenti che il governo vada in questa direzione.
2: Il governo è ostaggio di Vannacci, attaccano invece le opposizioni che dicono per la scuola servono più soldi e meno propaganda. Le classi con oltre il 20% di studenti stranieri sono 1000 su 300.000, sottolinea il PD, secondo cui non c'è un'emergenza ma un fenomeno da governare con più organici e mediatori, non con un tetto di difficile applicazione. Ad esprimere dubbi sono anche i presidi, secondo cui le nuove norme rischiano anche di favorire l'abbandono scolastico. Andrea Viali, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Roma.
1: A Taranto sciopero oltranza di una delle società dell'indotto dell'ex Ilva.
4: Resta complicata la vicenda di Aceri ed Italia, l'ex Ilva di Taranto, due i fronti tuttora aperti, le grandi difficoltà dell'indotto e la crisi dell'acciaieria. Per l'indotto appalto, dove lavorano circa 3.000 terzi, da oggi c'è lo sciopero ad oltranza del personale della Semet Engineering. I 60 rimasti al lavoro su oltre 200 non hanno percepito lo stipendio di agosto e l'azienda ha comunicato che è impossibilitata a fornire una data. Semet Engineering dichiara che non è stata a sua volta pagata da Acciaierie d'Italia. Semet Engineering è stata tra le prime ad accusare l'acuirsi della crisi ex Ilva. Anche a seguito della fermata delle cokerie è infatti ricorsa alla cassa integrazione straordinaria per il personale non in attività, lavoratori che attendono che l'INPS versi la cassa di luglio ed agosto. Sul fronte diretto della fabbrica invece si attende che la Corte d'Appello di Milano il 30 settembre e la Corte di Cassazione il 20 ottobre decidano se l'area a caldo dovrà fermarsi oppure no. Domenico Palmiotti, Radio 24, Il Sole le 24 Ore, Taranto.
1: Due gli incidenti mortali sul lavoro oggi. Un operaio di 51 anni è morto a Polesine, nella Bassa Parmense, intorno alle 8.30. Si trovava in una cava di sabbia in strada Argine Maestro del Po e, per cause da chiarire, si è ferito mentre era impegnato accanto a un macchinario. Sarebbe rimasto schiacciato dallo stesso. A Sant'Arcangelo di Potenza, un operaio di 57 anni è morto in un'azienda operante nell'area industriale. Si ipotizza un incidente con una macchina operatrice nel recinto lavori. È plausibile che abbia agito per paura, così il procuratore di Asti sul caso di Roberto Mollo, il 35enne indagato per omicidio dopo aver sparato e ucciso un ladro.
5: L'autopsia è fissata nel pomeriggio. La procura di Asti ha disposto anche una perizia balistica sulla traiettoria dei proiettili che ieri notte a Baldissero d'Alba hanno ucciso Giovalin Lasri, 36 anni, un precedente di polizia per furto, originario dell'Albania, a Torino gestiva un bar. Ero spaventato, stavano sfondando la porta, era buio, ho sbagliato, ha ripetuto ai carabinieri, al suo avvocato, al fratello, agli amici. Roberto Mollo, 35 anni, autotrasportatore, andrò in carcere, farò la fine di Roggero, ha detto, riferendosi al gioielliere di Grinzane d'Asti, condannato a 14 anni e 9 mesi per aver ucciso due rapinatori. Al momento Mollo è indagato a piede libero per omicidio. Per il procuratore di Asti Mazzeo è plausibile che abbia sparato per paura. In questi casi si cerca di applicare criteri di interpretazione delle norme più indulgenti, ha spiegato, precisando che per la ricostruzione dei fatti ci sono ancora molti nodi da sciogliere. Le indagini sono in corso anche per dare un nome a chi la notte tra sabato e domenica si era presentato davanti al casolare in ristrutturazione insieme a Lazzari. Mollo ha parlato di 3-4 persone fuggite dopo gli spari. Andrea Ferro, Radio 24, Il Sole 24.

0: Tra pochissimo l'appuntamento con Melog. Un buongiorno a Gianluca Nicoletti.
1: Ciao, buongiorno. Oggi parleremo di minori italiani radicalizzati online e istigati a compiere delitti e omicidi. A tra poco.
0: Termina qui questa edizione di GR24. Prossimo appuntamento con l'informazione alle 13 con Effetto Giorno.

0: perché ha aspettato la sabbia sulla targa più di quella nel costume. Il ruggito del motore più di quello delle onde. E il rumore del vento quando è filtrato dal casco. È il momento di salire in sella. È arrivata la GS Week di BMW Motorrad. Fino al 26 settembre, acquistando un modello della gamma GS, il casco System 7 in carbonio è incluso. Ti aspettiamo in tutte le concessionarie BMW Motorrad.
1: Penelope, son tornato!
2: Ulisse, sempre più alto!
1: E tu invece sei rimasta bassa.
2: Come uno scontrino del gigante?
1: Sì!
3: Al gigante il risparmio è una certezza, grazie agli oltre 1000 prodotti a marchio a prezzi bassi, sempre! Supermercati Il Gigante, gli specialisti del fresco.
4: Qualunque direzione prenda la tua vita, Deutsche Bank è con te. Sia che tu faccia decollare aerei, decollare una startup o decollare la serata. Apri DB Conto Promo. Conto corrente al 3,5% annuo lordo sulle giacenze fino al 31 maggio 2027. Solo per nuovi clienti. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Iniziativa valida fino al 31 dicembre 2026, soggetta alle condizioni e ai limiti indicati nei fogli informativi disponibili presso gli sportelli Deutsche Bank e sul sito della banca.
5: Capannone da riqualificare? Coperture ad alte prestazioni che proteggono la tua azienda. Elysium Regenera. Recupera, riprogetta, rigenera. ElysiumRegenera.it.
6: A Genova, l'appuntamento con l'eccellenza della nautica mondiale. Dall'1 al 6 ottobre, 66esimo Salone Nautico Internazionale. Biglietti disponibili su salonenautico.com. We are made of sea.

0: Obiettivo Salute di Nicoletta Carbone.
1: Oggi è la giornata mondiale dell'Alzheimer e questa è un'occasione per fare il punto sulla ricerca impegnata ad arrivare a diagnosi sempre più precoci e a nuove possibilità di cure. Facciamo il punto col professor Massimo Filippi, direttore dell'unità di neurologia e del centro Alzheimer dell'IRCCS Ospedale San Raffaele e dell'Università Vita Salute San Raffaele di Milano. Professore, buongiorno, grazie per essere con noi.
2: Buongiorno, grazie a lei, grazie a chi ci ascolta.
1: Professore, arrivare prima, questa è una delle sfide.
2: Assolutamente sì. Allora, innanzitutto cominciamo a dire che la malattia di Alzheimer è una malattia grave, neurodegenerativa e molto frequente, e aumenterà col tempo perché la popolazione sta invecchiando ed è una patologia dell'anziano. Quindi ha una lunga fase biologica prima delle manifestazioni cliniche e, come credo tutti possano facilmente immaginarsi, prima interveniamo maggiori sono le chance di modificare la traiettoria della malattia. La ricerca ha fatto dei passi da gigante, ci ha fornito strumenti, tra cui ultimo in termini di tempo la possibilità di fare una diagnosi con i biomarcatori plasmatici, quindi con un semplice prelievo di sangue che ci permette di misurare le proteine anomale che poi si depositano nel cervello, in questo caso la fosfotauro 217, che tecnicamente ci potrebbe permettere anche uno screening generale di popolazione che potremo fare nel giorno in cui avremo a disposizione delle terapie efficaci per modificare il decorso di malattia, altrimenti sarebbe un esercizio sterile.
1: Professor Filippi, guardando al prossimo futuro, quali sono i risultati che potrebbero cambiare la vita dei pazienti e anche il decorso della malattia, naturalmente?
2: Io credo che abbiamo già a disposizione due farmaci, che sono due farmaci monoclonali per la rimozione dell'amiloide, che è una delle proteine che si deposita nel cervello, approvata sia da FDA che da EMA, purtroppo in Italia approvata solamente in classe C, quindi a carico spese del paziente. Io trovo che il futuro sia rendere disponibile questa terapia presto, con una diagnosi certa, a un numero più ampio possibile di soggetti. Purtroppo io vedo, al San Raffaele abbiamo già iniziato questa sperimentazione, abbiamo già studiato diversi pazienti, molti di loro la risposta è ottimale, ci sono i trial clinici che ci dicono che abbiamo un 30% di riduzione della velocità di evoluzione della malattia con i dati attuali, cioè con pazienti che sono stati studiati nei trial, quindi già in fase avanzata. Probabilmente se scegliessimo bene i pazienti e iniziassimo prima ancora, avremmo delle risposte ancora maggiori. Quindi diciamo così che al momento vedo una grave discrepanza tra ciò che la scienza ha già messo a disposizione e ciò che poi viene approvato dagli enti regolatori, in particolar modo in questo paese.
1: Grazie al professor Filippi per essere stato con noi, buona giornata, alla prossima.
2: Grazie, grazie a tutti.
1: Lascio la linea, grazie professore, lascio la linea Gianluca Nicoletti con Melog. Buona giornata a voi, un saluto da Nicoletta.

0: Il piacere del dubbio di Gianluca Nicoletti.
1: Gli direi di non preoccuparsi e gli direi che in un modo o nell'altro contribuirò nel mio piccolo a risolvere tutto il male che ha dentro.
2: La voce provata, ma il primo pensiero di Isabella Marsilio, la professoressa di lettere accoltellata in classe da un suo studente tredicenne in una scuola media alla periferia di Roma, è per il ragazzo che resta ricoverato in stato di shock. I carabinieri vogliono capire se ci siano degli istigatori. Secondo chi indaga, il tredicenne era in chat con altre quattro persone quando ha salito l'insegnante. Da tempo avrebbe seguito contenuti violenti online, come quelli di questo adolescente russo accusato della morte di un altro giovane studente. Comportamenti notati dai genitori che spiegano gli inquirenti si sarebbero attivati per dare sostegno al ragazzo.
3: Avevo appena accennato venerdì nel corso dell'ultima puntata all'episodio di Centocelle in cui un ragazzino di 13 anni ha spruzzato dello spray urticante in faccia alla professoressa e l'ha accoltellata. Nel frattempo sono emersi dei filmati che lui ha girato che sanciscono in maniera inequivocabile la sua premeditazione. In bagno si è vestito, si è equipaggiato, si è infilato nella cintura della tuta da ginnastica due grossi coltelli da sub spaventosi, si è messo un casco con una videocamera per registrare l'evento, degli occhiali protettivi, aveva dei guanti, non so, da combattimento, tutto materiale che aveva comprato online. E poi è andato a coltellare la professoressa. Lo scopo era produrre una prova documentata video da mettere in un gruppo in rete di Telegram di questo suo episodio. Non è un episodio staccato, non è ascrivibile vagamente ai pericoli della rete. No, esiste una casistica molto ben precisa e determinata che ci fa pensare che esista un movimento di cui non sappiamo bene l'origine, non capiamo bene perché si muove in questa direzione, che porta dei minorenni quindi non imputabili, che hanno la certezza di non essere arrestati, a compiere degli omicidi, degli assassini, dei gesti criminosi come prova iniziatica per essere riconosciuti all'interno di questa organizzazione. Vi cito alcuni episodi simili avvenuti in Italia, tutti i bambini, ragazzini italiani. A marzo, ricordate, ne parlammo, a Bergamo un ragazzino di 13 anni è entrato a scuola e ha accoltellato la professoressa di francese, apparentemente senza nessun motivo che lo giustificasse. Anche lui aveva predisposto di pubblicare poi tutto online, si era messo una maglietta particolare con parole di passo e simbolismi comprensibili all'interno del gruppo. A marzo un bambino di 11 anni in Sicilia ha provato a fare una cosa del genere. Più o meno lo stesso periodo un ragazzo di 17 anni stava organizzando per compiere una strage nella sua scuola, è stato arrestato. A Bolzano un quindicenne pure è stato arrestato mentre organizzava una diretta dove avrebbe ammazzato un senza fissa dimora. Tutti questi episodi hanno probabilmente un nesso e ancora vedo sui giornali leggere psicologi, il disagio adolescenziale, le famiglie, i controlli degli strumenti online, la scuola deve intervenire. Però devo dire che la risposta più seria a quello che sta accadendo, in cui c'è sempre qualcuno che indaga, è stata data

0: non da un mezzo di ufficiale nel mainstream di informazione, ma da newsletter su Substack, che ormai produce dei contenuti informativi che hanno una dignità se non superiore ai mezzi di comunicazione tradizionali. Perché? Perché è certificato che ogni prodotto che gli viene pubblicato è apprezzato da chi legge, perché chi legge poi paga per vederlo, per seguirlo. Beh, nella newsletter Substack di Selvaggia Lucarelli è stato pubblicato, si chiama Vale Tutto, è stata pubblicata una docuserie, Non c'è nessun messaggio, la radicalizzazione online dei minori in Italia, una docuserie in 4 episodi che devo dire che è la prima inchiesta italiana su come i ragazzini si radicalizzano online, ripeto, ragazzini italiani radicalizzati online, e capiremo forse questa mattina quale potrebbe essere l'origine o la motivazione di questo tentativo di radicalizzarli. È una serie ideata da Serena Mazzini e Selvaggia Lucarelli, scritte da Serena Mazzini, Laura Carrère e Leonardo Bianchi, ricordo pubblicata su Vale Tutto, la newsletter su Substack di Selvaggia Lucarelli. Io ne faccio sentire una tranche.
1: Devo diventare più bello, ho un DNA di merda. Magari un giorno faccio una sparatoria e poi mi ammazzo. La mia più grande paura è non arrivare nemmeno a meno 1. Queste frasi sono state scritte da ragazzini italiani su WhatsApp, su Telegram, su TikTok, dalle loro camerette, nelle case dei loro genitori, in località come Perugia, Bergamo e San Vito Lo Capo. Il più piccolo aveva 12 anni.
0: Abbiamo ospite questa mattina, Serena Mazzini. Buongiorno, Serena Mazzini.
2: Buongiorno, buongiorno a voi.
0: Ricordo che è una freelance, esperta in social media strategy e critica dei new media, con varie esperienze in agenzie pubblicitarie di rilievo internazionale, autrice di podcast, di documentari, ha un'attività divulgativa soprattutto dedicata a sensibilizzare il pubblico sui pericoli della rete, promuovendone un uso etico e consapevole degli strumenti digitali. Come ho già detto, è coautrice della docuserie Non c'è nessun messaggio, la radicalizzazione online dei minori in Italia. Cito alcune sue pubblicazioni, ho scritto tanti, tanti libri. La tua solitudine nel nostro business, come l'intelligenza artificiale sta trasformando le nostre relazioni, Rizzoli 2026, il lato oscuro dei social network, Rizzoli 2025. Allora andiamo al punto. Qualcuno forse si meraviglierà che forse un'indagine accurata, profonda e che in qualche maniera dà qualche risposta su questo fenomeno che si tende a classificare come episodi singolari che non hanno un filo tra di loro, dovuti genericamente al malessere dei bambini, è stata fatta appunto in una newsletter di Substack. Come ha lavorato per mettere insieme questo documentario innanzitutto? Come avete lavorato la sua squadra?
2: Allora, diciamo che prima di tutto io non lo trovo così assurdo perché queste community che adescano e radicalizzano i bambini sono profondamente radicate all'interno di quella che è una cultura di internet che si è sviluppata negli ultimi 15-20 anni. Quindi diciamo che è un argomento molto tecnico che proprio chi riesce a studiare poi nel dettaglio queste culture probabilmente riesce a decifrare meglio degli altri, proprio perché all'interno hanno tutte delle regole semiotiche ed estetiche che richiedono un approfondimento molto
0: Mi dice
2: ampio.
0: che bisogna lavorarci sopra, la superficialità molte volte di chi scrive articoli di cronaca, ogni giorno scrive uno diverso, no, non permette questo lavoro che l'hai fatto in maniera capillare.
2: Sì, perché deriva proprio veramente da uno studio di anni su queste community. Nel documentario noi abbiamo cercato di rappresentare quelle che sono le radicalizzazioni più urgenti, quindi la manosfera, tutto il mondo che ruota attorno a una serie di contenuti online che vengono condivisi su podcast, video su YouTube e video brevi su TikTok, che appunto sono antifemminismi, maschilisti e misogini, che possono sfociare anche questi in episodi di violenza,
0: Sono quelli
2: come
0: che
2: abbiamo
0: chiamano i
2: visto
0: gruppi
2: nella.
0: Zelle, queste cose qua, diciamo.
2: Esatto. Come abbiamo visto nella serie Adolescence di Netflix, che ha avuto molto successo, però quello era il risultato finale, come si arriva a quella radicalizzazione, appunto l'abbiamo spiegato. Poi c'è tutto un altro movimento, che è quello suprematista, che in questi giorni si dice erroneamente che è quello che era quello dei ragazzini di cui faceva parte, che in realtà non è quello. Quando noi parliamo di suprematismo, adesso online si parla più che altro di accelerazionismo, che

0: viene spiegato attraverso la cultura dei santi, quindi qui abbiamo un nemico etnico religioso, l'obiettivo è politico, cioè accelerare il collasso della società attraverso atti di terrore capaci di innescare quella che loro pensano possa essere una guerra razziale. Abbiamo poi i santi che vengono seguiti.
1: Ma per questo mi interessa, però scusi, il fine da raggiungere di questa parte di movimento che è poco conosciuta e normalmente sottostimata, è quella di accelerare una sorta di degenerazione del mondo moderno per arrivare a una rinascita, a un'età dell'oro, a un ritorno degli dèi.
0: Esatto. Loro seguono appunto questo ideale per il quale dobbiamo accelerare il collasso di una società che ormai è diventata multietnica attraverso degli atti di terrore. Quindi i vari Tarrant e Breivik vengono considerati i principali santi canonizzati all'interno di gruppi che si chiamano Terrorgram, in cui i ragazzi prendono a riferimento quelli che sono i loro manifesti e cercano di eguagliarli, ma soprattutto di superarli, perché per entrare all'interno del calendario dei santi bisogna fare più morti di quello che è venuto prima di noi.
1: Quindi sono atti eroici, e procurarsi una virtù eroica, appunto, che è il percorso della santità, significa compiere questi atti di criminosi nei confronti di autorità. Però io, che sono più vecchio di lei, le ricordo che questo è esattamente una parte ideologia che ha ispirato la destra estrema in Italia, ma anche in Europa, nei primi anni del dopoguerra. Il discorso che si ispirava al libro di Evola, Cavalcare la tigre, il Cagliuga lo stiamo cavalcando, è il momento più terribile per l'umanità, per accelerare l'età dell'oro bisogna cavalcare la tigre, appunto, i veleni della modernità, e arrivare al tracollo finale, così risorgeranno gli dèi, torneranno gli eroi. Si rifanno a un filone ben conosciuto comunque della destra estrema.
0: Sì, assolutamente, tant'è che è considerato tra l'altro un personaggio di rilievo anche il nostro Traini dell'attentato di Macerata.
1: È diventato un eroe, Traini, sì.
0: È diventato un'ispirazione.
1: Ho visto anche i fratelli bianchi che hanno ammazzato un bambino a pugni, un ragazzino a pugni. Chiunque compie un atto che in sé è motivato, ispirato dal razzismo, dall'intolleranza etnica, viene considerato un santo di questo pantheon di questi ragazzini.
0: Esatto, però deve aver ucciso il nemico giusto, quindi devono tendenzialmente fare degli attentati a ispirazione razziale. Il problema, quello che stiamo vivendo adesso, è che stanno nascendo tutta una serie di nuove community online che hanno diverse identificazioni, qualcuno le chiama la COM, all'interno della COM ci sono tutta una serie di divisioni, uno dei gruppi più famosi si chiama 764, c'è poi No Lives Matter, Nessuna Vita Conta, che è quello a cui faceva riferimento il tredicenne di Bergamo, ma esistono poi anche delle sottoculture che influenzano tendenzialmente a livello estetico o di linguaggio questi gruppi online. Quindi in realtà
1: lei si è infiltrata, vero? Per sapere tutte queste cose e capirle da dentro, sì. Per averne un'esperienza, si è finta una bambina di 14 anni entrata in questi gruppi?
0: Sì, non è che mi sono finta una bambina di 14 anni, ho creato un profilo con impostazione 14 anni, quindi l'ho creato, ho detto che la mia età anagrafica era 14 anni, ho guardato che tipo di contenuti mi venivano suggeriti dalla piattaforma TikTok, ho utilizzato poi piattaforme di gioco come Roblox e proprio facendo uno studio dei contenuti, iniziando magari a seguire alcuni hashtag, mettendo like ad alcuni contenuti che celebravano la cultura della violenza, soprattutto gli stragisti di massa, e questi sono contenuti che fanno appunto riferimento a quella che chiamiamo true crime community, che è quella meno ideologica di tutti ma la più popolare, perché è una sorta di fandom che venera gli autori delle stragi come celebrità, creando proprio anche dei contenuti con una musica in sottofondo, montaggio veloce, molto da trailer cinematografico. Quindi iniziando a seguire questi contenuti io stessa sono stata contattata, inserita all'interno di gruppi di radicalizzazione.
1: Ma gli è stato proposto anche a lei, o il percorso ancora è troppo diciamo precoce perché arrivi a questo punto, gli è stato proposto cominciare a compiere questi atti?
0: Assolutamente sì, perché appena entri c'è una sorta di regolamento che ti dice che se vuoi rimanere all'interno del gruppo devi superare delle prove. Le più semplici sono tagliare le ruote di un'auto mentre si fa il video e che poi deve essere inviato all'interno del gruppo proprio per essere poi accolto, e poi c'è un'escalation di violenza, quindi la macchina bisogna farla saltare in aria o darle fuoco, poi bisogna tagliarsi, incidersi la pelle con i nomi

0: dell'amministratore del gruppo, sempre registrando tutto sotto forma di foto o video. Poi bisogna convincere qualcuno a farsi del male per noi e poi c'è il gradino più alto che è fare del male a qualcuno. Quello che vi posso dire è che ad esempio nel caso di Bergamo, lui nel manifesto che ha pubblicato prima dell'attacco, scritto tra l'altro in inglese proprio per essere conosciuto e condiviso all'interno di questa community, dice una frase inequivocabile che è: nessuna vita conta al di fuori della mia. Questo è importante perché uno dei gruppi più diffusi si chiama proprio No Lives Matter, nessuna vita conta. Dice anche lui che sa di non essere imputabile perché ha 13 anni e rispetto al lavoro che abbiamo fatto all'interno delle chat abbiamo visto come questo 13enne avesse chiesto a una ragazzina polacca di tagliarsi per lui e poi c'è stata l'escalation di violenza nei confronti della professoressa. Quindi la cosa che dobbiamo iniziare a comprendere è che noi abbiamo una generazione di ragazzini che non hanno più alcun tipo di empatia, ma soprattutto che non riescono a riconoscere cosa è giusto e cosa è sbagliato, perché per loro è tutto un gioco, è tutto un meme, è tutto far parte di una community.
1: Allora Serena Mazzini, ci dobbiamo fermare solo un istante e dare le informazioni della borsa. Ricordo il numero di telefono per il pubblico se volesse partecipare, visto che abbiamo già dato il senso di quello che sarà il tema della trasmissione, 800 24 00 24. Ci sentiamo tra un istante dopo la borsa.
2: Sei pronto? È riaperta l'Opas di Poste Italiane su TIM. Dal 7 settembre l'offerta è più vantaggiosa, anche per chi ha già aderito.
3: Per 500 azioni TIM, ora puoi ricevere 109 azioni Poste Italiane più 985 euro.
4: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it. Perché?
3: Affrettati, l'offerta termina fra 5 giorni.
4: Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente. I corrispettivi rappresentati si intendono al lordo dell'imposta sulle plusvalenze, ove dovuta. Per la valutazione delle conseguenze fiscali dell'adesione all'offerta, rivolgiti al tuo consulente.
5: Colesterolo? O ti senti così? O ti senti ACT? Colesterol ACT contribuisce a mantenere normali livelli di colesterolo. 2 mesi di integrazione a soli 19,90 euro. Provalo in farmacia e parafarmacia. Problemi alle vie urinarie? O ti senti così? O ti senti ACT? Cystit ACT favorisce la regolare funzionalità delle vie urinarie. In capsule bustine da 9,90 euro. Provalo in farmacia e parafarmacia.
6: Non restare bloccato nel traffico delle spese aziendali. Scegli le carte UniCredit Card Business Mastercard e con il servizio gratuito Z Travel Smart di Zucchetti per professionisti e PMI gestisci trasferte e note spese in pochi clic. Info su unicredit.it/cartebusiness. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Per le condizioni contrattuali delle carte citate consulta i fogli informativi in filiale su unicredit.it. UniCredit S.p.A. non è responsabile per i prodotti e servizi offerti dai relativi partner.
7: E ora una hit amata da notai, designer e artigiani.
8: Ti ho dimenticato i maniscalchi.
7: Buoni pasto, ticket restaurant, Edenred. Deducibili per aziende, partite IVA, facili da attivare, i più utilizzati e accettati in tutta Italia. Tra bar, ristoranti e supermercati.
9: Ha dimenticato i discount.
7: Giusti discount.
9: Ormai non vale più.
7: Comunque, chi volesse saperne di più può andare su ticketrestaurant.it o chiamare l'800-600-100.
10: Finisce l'estate! Si riparte con una marcia in più! Arrivano i Pro Days di Fiat Professional! A settembre, approfitta dei vantaggi esclusivi su tutta la gamma! Ad esempio, sui veicoli Fiat Professional in pronta consegna a prezzo a partire da 16.400 euro oltre IVA, con permuta o rottamazione! E non finisce qui! Corri in concessionaria fino al 30 settembre per scoprire tutte le altre offerte! Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.
11: Dal 9 all'11 ottobre, Art Verona, la fiera d'arte moderna e contemporanea, torna a Verona Fiere. Una 21ª edizione che apre parentesi tra artisti, gallerie e collezionisti. Scopri il programma in fiera e in città, sui social e su artverona.it.
12: Fineco Private Banking. Eccellenza e innovazione al servizio del tuo patrimonio.
13: Vi presenta Borse in diretta.
14: Buona mattinata da Deborah Rosciani, ancora in diretta da Cersaie Bologna. Seguire una giornata piuttosto positiva in borsa in Europa, una settimana che parte bene con i riflettori puntati sull'incontro tra Trump e Xi Jinping in calendario giovedì a Washington, attesa anche l'Assemblea Generale dell'ONU, nel corso della quale Trump incontrerà i capi dei paesi del Golfo. In tutto questo il petrolio prova a ridimensionare la sua corsa degli ultimi giorni, il Brent a Londra scivola a $100 a 92,8 il greggio americano. Listini europei, Parigi più 0,97%, Francoforte più 1,12%, Milano più 1,18% in questo momento grazie a Banco BPM in rialzo di quasi 4 punti, STM più 3,78%, Tecnoprob, il nuovo nome di Diasorin, più 2,92%, insieme a Ferrari, Prismian e Unicredit che sono in rialzo di oltre 2 punti percentuali, mentre in flessione Eni a causa del petrolio scende di 1 punto percentuale. A distanza seguono i titoli della difesa della cantieristica, Leonardo meno 0,30, Avio meno 0,28%. L'euro sostenuto sul dollaro a 1,1480, per ora è tutto.
15: Il rientro pieno di stress, la scuola, il traffico, il capo. Potremmo dirti sta senza pensiero, ma siamo British, quindi keep calm, torna la Mini Week. Dal 21 al 26 settembre, vantaggi esclusivi sulla gamma Mini e programma di manutenzione in omaggio. Scopri la settimana più Mini dell'anno negli showroom dei partner Mini. Mini Week dal 21 al 26 settembre, ma vantaggi per ordini dal 18 al 30 settembre, eccetto Mini Aceman e All Electric Mini Cooper. Verifica durata e condizioni del programma di manutenzione su mini.it/manutenzione.
16: Sono Marco Camisani Calzolari. Se lavori con le aziende, c'è una cosa che può farti perdere migliaia di euro: i clienti che non pagano, e spesso te ne accorgi troppo tardi. Con Report Aziende puoi verificarli in pochi secondi, controllare bilanci, affidabilità e avere subito un'analisi chiara con l'intelligenza artificiale. Così eviti errori prima di firmare.
17: L'accesso costa €499 all'anno. Report illimitati. Reportaziende.it oppure 840 1040.
18: Aste Bolaffi ricerca e valuta oggetti di prestigio in tutta Italia per inserirli nelle prossime aste. Dalle monete ai gioielli, dai dipinti agli orologi, dai vini agli accessori moda e molto altro. Chiedi info o prenota subito il tuo appuntamento al numero 800 100 818 o scrivi a info@astebolaffi.it. Aste Bolaffi, dal giusto valore ai tuoi oggetti preziosi.
19: È ora di calcolare i costi di assistenza, manutenzione e assicurazione dell'auto che usi per lavoro? Il promemoria non serve più. Scegli Tucson Full Hybrid con il noleggio Hyundai Renting. È tutto incluso nel canone mensile. Guidarla sarà il tuo unico pensiero. Per te a €299 al mese, IVA esclusa. Tutto incluso per 36 mesi e fino a 45.000 km. Solo con noleggio Hyundai Renting. Anticipo €5.500, IVA esclusa. Offerta valida fino al 30 settembre. Info, condizioni e limitazioni su Hyundai.it.
20: Design e innovazione delle superfici ceramiche. Nuovi modi di abitare. Cersaie, il salone internazionale della ceramica per l'architettura e dell'arredo bagno, è a Bologna Fiere dal 21 al 25 settembre. Evento di riferimento mondiale per il settore, l'edizione di quest'anno mette al centro i materiali sostenibili e le nuove tendenze estetiche per l'industria ceramica. Radio 24 è presente con i suoi studi presso l'area The Square, stand 91. Info su radio24.it.
1: Allora, stavo parlando con Serena Mazzini, che è un'esperta in critica new media, che ha studiato profondamente il fenomeno dei ragazzini italiani che vengono captati a delle reti online e portati a compiere dei delitti come prova di appartenenza. Ricordo che una coautrice di una docuserie, Non c'è nessun messaggio, La radicalizzazione online dei minori in Italia, che è pubblicata in 4 episodi sulla newsletter Substack di Selvaggio Locarelli, Vale tutto. Forse la prima, anzi sicuramente la prima inchiesta italiana che dà delle risposte, secondo me, questi ragazzini si radicalizzano online e poi compiano questi atti. Una cosa volevo chiederle, Serena Mazzini, c'è un elemento che non capisco molto bene, magari lei si è data qualche risposta. Il ragazzino di Centocelle che ha coltellato la professoressa con la maglietta, con l'acronimo che inneggia la strage totale di tutti i musulmani, ha coltellato una professoressa che non aveva nascosto simpatie di remigrazione, di intolleranza verso gli stranieri, via dicendo. Com'è ha scelto un bersaglio che in qualche maniera, anche se in maniera più moderata, persegue i suoi stessi ideali?
0: Ma allora, la particolarità di questo tipo di violenza è che, diversamente dal passato, non c'è un'ideologia politica reale, così come non c'è un'ideologia magari di stampo religioso. Tutta quella che è stata la violenza classica del passato aveva un'ispirazione ideologica precisa, con una rivendicazione politica precisa. Qui, quando non ci troviamo puramente all'interno di atti con una chiara valenza suprematista, c'è appunto un mix ideologico. Per farle capire quanto è complesso comprendere questo fenomeno, vi faccio l'esempio di Solomon Anderson, che è un 17enne che nel gennaio 2025 ha sparato nella mensa della sua scuola, sempre imitando una che è venuta prima di lui e che appunto fa parte di questo culto all'interno della true crime community. Ed è qui molto interessante, perché lui nel telefono aveva tre manuali diversi: uno del terrorgram, quindi santificazione degli stragisti suprematisti, uno che veniva da No Lives Matter, era una guida al terrore, e un altro che fa parte di un'altra sezione di queste community, scritta da un ventenne georgiano, che anche questo ti insegna come uccidere le persone. La particolarità è che il ragazzo esprimeva odio verso le persone nere, ma lui stesso era nero. Quindi voi capite...
1: Mi è perfettamente chiaro. Ogni canone di discriminazione che abbiamo sempre conosciuto nella realtà va cancellato. Ci troviamo in un mondo iperreale, in cui il reale, il fantastico, l'immaginario, il creato artificialmente sono sullo stesso piano di esistenza. Quindi non, è difficilissimo definire questo fenomeno con strumenti di analisi propri della vita corrente come la conosciamo noi, dell'indagine giornalistica come la conosciamo noi, della filosofia, della storia. È qualcosa di totalmente nuovo. Però
0: sì,
1: cominciamo a parlare. Sì, prego, l'ascolto. Sì, l'ascolto.
0: No, diciamo che anche per quanto riguarda uno degli arresti più recenti, noi abbiamo nello stesso computer un ragazzino che ha contenuti neonazisti e contenuti jihadisti. Quindi capite che c'è sempre un intreccio che molto spesso magari la stampa circoscrive come qualcosa di inspiegabile. In realtà è perfettamente spiegabile dal fatto che loro vivono all'interno di culture online diverse e che si contaminano, e allo stesso tempo, se voi provate veramente a scrollare su TikTok e fare una sessione di quello che è la parte contenutistica, che può vedere un profilo come il mio, quindi un profilo che è entrato in questa bolla, vedrete come ci sono veramente moltissime contaminazioni, perché io passo da contenuti di James Mason, quindi siamo nel suprematismo puro, a contenuti pro-Israele, a contenuti che replicano violenza, autolesionismo o pedopornografia. Quindi magari sembrano indiscordanti tra di loro, uno dopo l'altro, sono contenuti tra l'altro velocissimi, che magari durano 15-20 secondi, ma in realtà la componente principale è appunto questo nichilismo, che diventa, per una persona abituata ad analizzare ideologie con appunto dei costrutti particolari, impossibile da decifrare. Nel documentario vedrete che noi abbiamo veramente intervistato persone che nella vita fanno ricerca su queste tematiche, persone che magari nella vita hanno studiato per anni il giudaismo puro e classico e che si trovano in difficoltà proprio perché i canoni, i linguaggi che loro utilizzano, le estetiche mutano di continuo proprio a causa della velocità con cui all'interno di un ambiente online vengono contaminati.
1: È chiarissimo, è un fenomeno che tende a non essere classificabile. Nessun database tradizionale dei fenomeni di criminali ideologici estremisti può contenere questo mondo. Ma a questo punto, a chi conviene che esista questo mondo, che non può essersi creato spontaneamente? Un qui prodest ci deve essere dietro. Chi è che può avere interesse a creare questa situazione caotica, che non è sfruttabile da un punto di vista propagandistico da nessuno? Non se li potrebbe prendere nessuno questi ragazzini, ammesso che adesso siano minorenni, ma una volta cresciuti non starebbero con nessuno, ma nemmeno con i più estremi che oggi presentano posizioni simili.
0: Questo è un argomento di ricerca molto complesso, nel senso che esistono dei gruppi su Telegram che riuniscono tutte le frange più estreme di queste community. Fondamentalmente quello che si trova all'interno è che gran parte degli amministratori di questi gruppi

0: tanti. Anche qui loro parlano comunque di portare caos all'interno della società occidentale, in particolare statunitense e dell'Europa occidentale. Quindi
1: intanto la matrice, seguendo le tracce degli IP, Telegram è una piattaforma russa, verrebbero dalla Russia. TikTok è, diciamo, un sistema cinese, quindi verrebbe da pensare che dei gruppi di potere, di cui non abbiamo poi la precisa denominazione, abbiano interesse a creare una classe di ragazzini impazziti e incontrollabili in Occidente per creare un sistema di sabotaggio dell'ordine costituito. Però ci fermiamo un istante, diamo il traffico, poi vediamo se nell'ultima parte riusciamo a darci qualche risposta, naturalmente senza cadere nel vano complottismo, però con quello che oggettivamente la nostra ospite è riuscita a mettere insieme come dato di ricerca. Tra un istante.
2: Password errata. Per il suggerimento clicca qui. Suggerimento è il nome del programma dell'usato premium Mercedes-Benz, da oggi garantito fino a 250.000 km. Hai digitato Certified, password corretta.
3: Parola chiave, Certified. Entra nel mondo Mercedes-Benz e approfitta dei Certified Days. Ti aspettano tanti vantaggi pensati per te. Scoprili presso la rete Mercedes-Benz.
4: Salone Nautico, a Genova, dall'1 al 6 ottobre. Biglietti su salonenautico.com. Vi presenta Strade in diretta.
5: Bentrovati dalla nostra redazione. Partiamo dalla 1 Milano-Napoli, segnaliamo lunghe code a causa di lavori tra Ponzano Romano e Maiano Sabina in direzione Firenze. Sulla 10 Genova-Ventimiglia si verificano code a tratti per lavori tra Spotorno e Finale Ligure in direzione Ventimiglia e tra Borghetto Santo Spirito e Finale Ligure per chi viaggia verso Genova. Sulla 9 Lainate Como Chiasso si viaggia a rilento tra Como, Monte Olimpino e Como Centro in direzione Lainate per un veicolo in avaria e in colonnamenti tra Lago di Como e Chiasso verso la Svizzera per l'attraversamento della Dogana. Sulla 14 Bologna-Taranto si registrano code per lavori tra Vasto Sud e Vasto Nord e tra Vasto Nord e Lanciano in direzione Pescara. Per il momento è tutto, al prossimo aggiornamento.
6: Per guidare un'impresa verso il futuro servono forza e determinazione. Oggi ripartire è più semplice e Fiat ti offre le migliori condizioni per farlo. Vantaggi concreti. Valore certo. Ad esempio, grande Panda da 12.900 euro, con 2.300 euro di vantaggi, tutto IVA esclusa. Offerta valida fino al 30 settembre. Info su fiat.it. Fiat, al fianco delle imprese italiane.

0: Skylog. Riprendiamo il discorso, ci siamo interrotti. Ricordo che il nostro ospite è Serena Mazzini, una grande esperta in new media, che ha analizzato profondamente il fenomeno degli atti criminosi compiuti da ragazzini italiani su ispirazione di gruppi che sono in rete, non ben definita l'origine. Verticalmente i gruppi più strutturati vengono dalla Russia, perché vanno su Telegram, naturalmente è una piattaforma russa, magari cercheremo di capirne di più. Intanto ringrazio Filippo Reggio e Elisabetta Fusconi a Milano, Fabrizio Intonti e Alessandro Chiappini a Roma, e riprendo con quello ci sta dicendo Serena Mazzini. Molti mi scrivono perché non vengono chiusi, perché non interviene la polizia postale, ma essendo piattaforme collocate in paesi lontani è un po' difficile che ci si possa mettere mano. Però probabilmente una maggiore informazione su quello che fanno questi ragazzini potrebbe essere fatta, a parte quello che sta facendo lei e le persone del suo staff.
1: Allora, diciamo che nel momento in cui vengono chiusi, vengono immediatamente riaperti, perché appunto gli affiliati a questi gruppi non sono poche decine, ma sono veramente migliaia. Quindi nel momento in cui ne viene arrestato uno, e molto spesso sul gruppo viene data la comunicazione: guardate che hanno arrestato il capo del gruppo, cancellate tutte le conversazioni, comunque adesso lo riapriremo altrove. Quindi il problema è la velocità che questi mezzi permettono anche

0: di replica. Dall'altra parte, secondo me dobbiamo anche distinguere le diverse community di cui abbiamo parlato. Quindi è vero che le strutture più organizzate, magari più adulte, perlomeno da quello che possono evidenziare le mie ricerche e quelle di altri, hanno appunto questi riferimenti alla Russia. Dall'altra parte invece molte delle altre comunità, come quella della Manosfera, invece sono totalmente anglofone. Quindi la radicalizzazione online di per sé come fenomeno è estremamente frammentato. Ci sono diverse tipologie appunto di radicalizzazione che abbracciano anche diversi target. Quello che posso dirvi è che osservandoli da vicino, quello che si nota è che comunque questi ragazzini sono estremamente fragili. Io li chiamo i bambini rotti, sono totalmente rotti a livello emotivo, a livello psicofisico, non hanno molto spesso contatti esterni al mondo della scuola, quindi loro vanno a scuola dove comunque non fanno amicizia con gli altri, passano le loro giornate e le loro notti online a parlare con quelli che loro chiamano di internet friends, quindi i loro amici che stanno solo in rete. Ed è proprio il fatto che stanno magari in gruppi online con persone distanti che si fomentano tra di loro, che poi portano anche all'esplosione di momenti di violenza.
1: Allora, io senza seminare allarmismo, ma capita spesso di fare puntate su questa proiezione italiana di un fenomeno antico, viene dal Giappone, gli hikikomori. Conosco un'infinità di persone, amici, colleghi, che hanno un figlio che adolescente, non esce più di camera, rimane sempre davanti al computer. La migliore delle ipotesi per loro è che stia passando un momento strano, di isolamento, passa il tempo in rete a fare videogiochi. Quale può essere il campanello d'allarme per capire che al di là di questo stato, che è uno stato sicuramente patologico, su cui bisogna intervenire, ci sia anche questo ulteriore passo che è estremamente più cruento e grave, che stia entrato in una di queste reti, si stia preparando a compiere o stia una sorta di cellula dormiente, pronta però a compiere un atto come quelli che abbiamo descritto in questa trasmissione?
0: Tendenzialmente i tratti comuni è che passano moltissime ore online, soprattutto di notte, quindi comunque il mio consiglio è quello di educare i ragazzini al fatto che i dispositivi in orario notturno non possono stare nella loro stanza. Altri tratti sono magari
1: dirlo a 14enne penso che sia equivalente a ingaggiare una guerra sanguinosa in famiglia.
0: Però l'educazione al digitale bisogna iniziare a farla, perché poi i risultati ce li abbiamo davanti agli occhi, quindi sia agli adulti che per i bambini i dispositivi in camera vanno lasciati fuori. Se iniziano a diventare molto riservati sulle loro comunicazioni online, se iniziano a ricevere regali da sconosciuti, perché molto spesso loro si inviano regali, pacchi o anche regali digitali, quindi gli adesivi, gli sticker che si inviano su Telegram a pagamento sono magari un tratto di riconoscimento.
1: Ma mi spiego una cosa, tutti usano coltelli da sub, coltelli che in realtà sono addirittura iperdimensionati per accoltellare una professoressa, si mettono le maschere, i caschi, i guanti da combattimento, tutto questo armamentario gli viene suggerito, gli viene data l'indicazione se lo comprano da loro? Ragazzino di 100 celle aveva preso la carta di credito della madre per comprare questa roba.
0: È un'estetica predefinita. L'elmetto su cui molto spesso vengono scritti appunto i nomi dei personaggi a cui si ispirano viene utilizzato da tutte le persone che fanno parte da questa community. Usano dei particolari filtri per farsi le foto prima dell'evento, perché uno degli edit, quindi dei video celebrativi da mettere sui social, che questa community usa più spesso, è il prima e dopo. Il prima di solito sono loro rappresentati con il filtro da cane di Snapchat, e poi ci sono loro vestiti da militari per dare appunto l'idea che comunque sono cute, dolci, carini, vengono rappresentati con delle musiche divertenti in sottofondo, quindi c'è tutta comunque anche una struttura linguistica.
1: È un percorso iniziatico, c'è un prima e un dopo, uno dopo si trasforma in guerriero, attingono sempre a sistemi antichissimi di passaggio da adolescente a guerriero, nelle società arcaiche li portavano a combattere i figli, li tiravano giù dalle torri con una corda legata al piede, adesso lo stesso meccanismo è dire va a coltellare qualcuno e diventi uomo, qualcosa del genere.
0: Qualcosa del genere, però comunque è molto radicato all'interno del linguaggio di queste community, che come dicevo prima diventa poi un mix di varie cose. È ovvio che bisogna considerare che chi li adesca li cerca volutamente fragili, tant'è che in molti dei manuali che ho potuto vedere all'interno di questi gruppi in cui si insegna ad andarli a cercare questi ragazzini, viene detto guardate il tempo di utilizzo dei videogiochi online come Roblox, se stanno tante ore è perché sono isolati, guardate se sui social magari seguono o condividono contenuti che riguardano disturbi del comportamento alimentare o autolesionismo.
1: Perfetto, c'è una rete molto informata e molto dettagliata per captare le vittime. Allora io volevo intanto ringraziare la nostra ospite, consiglierei a chi abbia in casa problemi che possa in qualche maniera chiamare a questa trasmissione, si legga i libri di Serena Mazzini, li trova in rete, si guardi la docuserie, non c'è nessun messaggio sulla radicalizzazione minore italiana, lo trova sulla pagina Substack di Selvaggia Lucarelli, vale tutto. A domani.

0: Guida una Defender. Falla passare su dune di sabbia rovente, sopra un letto di rocce e sulle acque gelide di un torrente. Infine fermala dove nessun altro può arrivare. Sfidare ogni limite non è mai stato così semplice. Scopri l'intera gamma Defender. Vieni in concessionaria e richiedi un test drive. E con il programma usato Approved puoi entrare nel mondo Defender con la totale sicurezza di una qualità certificata e garantita. Defender ti aspetta.
1: Yes, I'll send it straight away with InfoSet sign. Ottimo, procediamo. Metto la firma digitale con InfoCert sign. Perfetto, ora firmaré con InfoCert sign. Parfait. Signons tout de suite avec InfoCert sign.
2: Fai viaggiare il tuo business con InfoCert sign. Semplice, veloce, internazionale. La tua firma digitale è valida ovunque. Vai su infocert.it.
3: Marco odia lo smog, è molto attento all'ambiente e cerca sempre di ottimizzare gli spazi. Per questo è attento anche quando legge l'etichetta della carta igienica Foxy Mega, dove c'è scritto che è davvero pratica, perché 4 rotoli durano più del doppio risparmiando spazio. E il suo ridotto impatto ambientale è certificato Ecolabel. Foxy, il perché è scritto sull'etichetta e incuriosisce tutti.
4: Oggi tutti parlano di intelligenza artificiale, ma il tuo software gestionale è intelligente? L'ERP di Centro Software con le nuove funzioni di intelligenza artificiale è il primo ERP in grado di imparare da solo, oltre a dialogare con gli impianti per Industry 4.0 e gestire tutti i processi di produzione, pianificazione, logistica, qualità, CRM, finanze, amministrazione. Scopri l'ERP più completo e intelligente su centrosoftware.com. Centro Software, i migliori ERP per le imprese italiane.
5: Passione, impegno e tenacia per superare i propri limiti. Evo, DR, Sport Equipe, Tiger, ICHX. 5 brand, 20 car line, tutte le alimentazioni disponibili. Eco Diesel, benzina, bifuel benzina GPL, full electric, hybrid, plug-in hybrid. Un network di vendita con 412 showroom e 421 centri assistenza in tutta Italia. DR Automobile Group, la rivoluzione dell'automobile.
6: Ah, che stress.
7: Pac.
6: Non ho tempo per fare nulla.
7: Pac.
6: Troppi pensieri per la testa.
7: Pac.
6: Cosa?
7: Rilassati, ci sono i pack di Anima. Con i piani di accumulo del capitale, investi poco alla volta e lasci che il tempo faccia crescere i tuoi risparmi.
6: Pac.
7: Vai su pac.animasgr.it. Anima. Più valore al tuo domani. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, consultare la documentazione d'offerta disponibile su animasgr.it.
8: Energia al lavoro. Musica per le nostre orecchie. Repower. L'energia che ti serve.
9: Repower. Riconosci questo ticchettio? È l'orologio troppo prezioso per essere portato. E questo? È il fruscio di un vestito troppo elegante per essere indossato. Non senti niente, vero? E questo? Lo senti?
10: Nuova Maserati Grecale. Da 650 euro al mese IVA inclusa con Maserati Excellence Lease. TAN 499, TAIG 559. Info e condizioni su maserati.it.

0: Effetto giorno di Alessio Maurizi.
1: Ho sbagliato, ero nel panico, così Roberto Mollo, indagato per omicidio dopo aver sparato e ucciso un ladro nel terreno della sua cascina nel Cuneese. Germania, la sinistra vince a Berlino, l'AfD in Mecklenburg-Pomerania, in crisi la CDU di Merz. Lega Congresso, Fontana, confronto positivo, porteremo le nostre idee. Nel campo largo Conte lancia la sfida sull'Ucraina, Schlein, troveremo un compromesso. Incidenti sul lavoro, morti due operai edili a Parma e a Potenza. Mario Adinolfi va in carcere per il Jeep dai domiciliari, usava i social e poteva inquinare le prove e reiterare il reato di truffa. Daniel Maldini negativo al test per gli stupefacenti, lo confermano gli esiti degli esami fatti dopo l'incidente una settimana fa. Buongiorno da Alessio Maurizi e dalla redazione, ben ritrovati con il punto di metà giornata. Ho sbagliato, non dovevo sparare, ero nel panico, la mia vita è distrutta. Queste le parole, secondo quanto riferito dal Corriere della Sera, di Roberto Mollo, il 35enne cuneese indagato per omicidio dopo aver sparato e ucciso un ladro con dei complici che si era introdotto nella sua cascina. Sono tantissimi ancora però gli elementi da chiarire, fa sapere il suo legale, a partire dal numero dei colpi, la direzione, la distanza da cui sono stati sparati.
2: L'autopsia è fissata nel pomeriggio, la procura di Asti ha disposto anche una perizia balistica sulla traiettoria dei proiettili che ieri notte a Baldissero d'Alba hanno ucciso Giovalin Lasri, 36 anni, un precedente di polizia per furto, originario dell'Albania, a Torino gestiva un bar. Ero spaventato, stavano sfondando la porta, era buio, ho sbagliato, ha ripetuto ai carabinieri, al suo avvocato, al fratello, agli amici. Roberto Mollo, 35 anni, autotrasportatore, andrò in carcere, farò la fine di Roggero, ha detto, riferendosi al gioielliere di Crinzane d'Asti, condannato a 14 anni e 9 mesi per aver ucciso due rapinatori. Al momento Mollo è indagato a piede libero per omicidio. Per il procuratore di Asti Mazzeo è plausibile che abbia sparato per paura. In questi casi si cerca di applicare criteri di interpretazione delle norme più indulgenti, ha spiegato, precisando che per la ricostruzione dei fatti ci sono ancora molti nodi da sciogliere. Le indagini sono in corso anche per dare un nome a chi la notte tra sabato e domenica si era presentato davanti al casolare in ristrutturazione insieme a Lazri. Mollo ha parlato di 3-4 persone fuggite dopo gli spari. Andrea Ferro, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
1: Ancora una grave notizia di cronaca diffusa poco fa: una donna di 29 anni è stata aggredita e ferita con due fendenti all'addome. Per l'aggressione è stato fermato l'ex compagno, un 44enne. La donna si trova ora ricoverata all'ospedale di Novara in prognosi riservata. Il fatto è accaduto a Bognanco, nel Verbano Cusio Ossola, nella serata di ieri. E ora la politica, vedremo che tipo di congresso il nostro segretario vorrà impostare, così il presidente della regione Lombardia Fontana, oggi in merito al congresso annunciato ieri da Salvini e nel pomeriggio il Consiglio federale della Lega. Intanto nel campo largo invece fa discutere la discussione che arriva dopo la decisione del Movimento 5 Stelle di consultare la base.
3: L'annuncio di Salvini di voler andare a congresso a ottobre spiazza, ma viene accolto come un'opportunità di rilancio del partito, scelta giusta e democratica che potrà servire per rafforzare il nostro movimento, dice il presidente della Camera Fontana. Anche per il governatore del Veneto Stefani la Lega uscirà più forte e più unita. Non sarà un congresso di purghe, ma un congresso per cercare di uscire con una linea condivisa e stoppare le polemiche future, chiosa anche Molinari, capogruppo alla Camera. Nelle prossime ore il Consiglio federale definirà le modalità con cui svolgere il congresso straordinario, se sarà elettivo o programmatico. Intanto dal palco progressista ieri Giuseppe Conte ha chiuso la due giorni di Nova a Milano, la festa programmatica dei 5 Stelle, stilando una serie di priorità, dalla crescita del PIL agli stipendi degli italiani e più risorse alla sanità, proposte da condividere con gli alleati, ma restano le distanze con il PD. Basta aiuti a Kiev, ha votato il 91% degli oltre 45.000 iscritti alla consultazione online, ma la segretaria del PD Schlein minimizza: abbiamo tanto in comune sull'Ucraina, troveremo un'intesa. Alessandra Schepisi, Radio 24 e Sole 24 Ore, Roma.
1: Il decreto annunciato dal governo sul tetto del 30% di alunni stranieri in ogni classe italiana, un caso che secondo i primi dati riguarderebbe però meno dello 0,3% delle classi scolastiche italiane.
4: È un annuncio che fa discutere, quello della Premier Meloni. Il centrodestra applaude al tetto per gli studenti stranieri in classe e al divieto di indossare a scuola il velo islamico integrale. Sono norme di buon senso, dice il presidente del Senato La Russa. Meloni è abile a fare sue le nostre proposte, commenta invece a Radio 24 il leghista Molinari.
5: Questa è una proposta che noi facciamo da mesi, come tante altre, e quando una proposta è evidentemente buona, Giorgia Meloni sa, per carità, se l'è in testa, siamo contenti che il governo vada in questa direzione.
4: Il governo è ostaggio di vannacci, attaccano invece le opposizioni che dicono per la scuola servono più soldi e meno propaganda. Le classi con oltre il 20% di studenti stranieri sono 1000 su 300.000, sottolinea il PD, secondo cui non c'è un'emergenza ma un fenomeno da governare con più organici e mediatori, non con un tetto di difficile applicazione. Ad esprimere dubbi sono anche i presidi, secondo cui le nuove norme rischiano anche di favorire l'abbandono scolastico. Andrea Viali, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Roma.
1: Mario Adinolfi deve andare in carcere, il fondatore del Popolo della Famiglia, indagato per truffa aggravata legata alle scommesse, si trovava ai domiciliari, ma secondo il GIP ha ripetutamente violato la prescrizione di non usare i social, con il conseguente rischio di reiterazione del reato e anche un pericolo di inquinamento probatorio. Da qui la misura eseguita oggi dalla Guardia di Finanza. Due operai edili di 51 e 57 anni hanno perso la vita questa mattina nel Parmense e nel Potentino in due diversi incidenti sul lavoro. Dall'inizio dell'anno c'è un lieve calo delle morti per lavoro, ma aumentano gli infortuni.
6: Un operaio di 51 anni è morto sul lavoro a Polesine, provincia di Parma, intorno alle 8:30 in una cava di sabbia sull'argine del Po. Era impegnato accanto a un macchinario, sembra una tramoggia, ha subito un forte trauma da schiacciamento ed è morto poco dopo, indagano i carabinieri. A Sant'Arcangelo Potenza un operaio edile di 57 anni, Salvatore Terracina, è morto a causa delle ferite riportate in un cantiere edile situato nella zona artigianale di San Brancato. Nei dati provvisori INAIL, nei primi 7 mesi dell'anno i morti sul lavoro sono stati 582, quasi 3 al giorno, in lieve calo rispetto ai 600 dello scorso anno, ma con forte aumento degli infortuni, più 5% sul lavoro e più 7% nel tragitto casa-lavoro. La relazione annuale dell'INAIL sarà presentata domani mattina in Parlamento. Alessandro Arona, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Roma.
1: E ora i risultati delle elezioni regionali in Germania. Vittoria per la sinistra nel Land di Berlino, affermazione dell'AfD invece in Mecklenburg-Pomerania, dove però la SPD è andata meglio delle attese e potrebbe restare al governo. Nettissima invece la sconfitta della CDU del cancelliere Merz.
7: Il giorno dopo il doppio appuntamento elettorale, lo shock per la CDU del cancelliere Merz si accentua a causa del mancato ingresso nel Parlamento del Land del Mecklenburg-Pomerania. Con appena il 4,9% dei voti, i cristiano-democratici vengono per la prima volta dal dopoguerra esclusi da un emiciclo negli Stati Federati. Un'umiliazione senza precedenti nel feudo che fu di Angela Merkel, aggravato dal fatto che primo partito con oltre il 38% dei consensi è l'estrema destra AfD. Non governerà perché, a differenza della Sassonia-Anhalt, non troverà alcun partner. Si profila una coalizione di sinistra tra SPD, Verdi e Die Linke, ma quando la co-leader AfD Weidel afferma che il partito di estrema destra ha rimpiazzato la CDU quale Volkspartei, c'entra il nocciolo della questione. I socialdemocratici, junior partner di coalizione a livello federale, usciti meno peggio della CDU dalle elezioni di ieri, non risparmiano critiche al cancelliere. Non possiamo andare avanti, semplicemente come se non fosse successo nulla, incalza la ministra del lavoro Bass. Ancora più dura la ministra presidente del Mecklenburgo Schwesig, che mette in discussione la leadership di Merz. Nel Parlamento di Berlino, dove la coalizione di governo resta un rebus e la SPD solamente quinta sarà l'ago della bilancia in un esecutivo a guida o della sinistra o della CDU, festeggiano i vertici di Die Linke, mentre i titoli delle società immobiliari calano in borsa. Sergio Nava, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
1: Elezioni anche in Russia e i risultati sono quasi definitivi, l'affluenza è circa il 60%.
8: Come era stato richiesto dagli strateghi del Cremlino, i risultati ormai quasi definitivi delle elezioni parlamentari russe segnano un netto miglioramento dei dati sull'affluenza, quasi il 60%, ma soprattutto per Russia Unita, il partito del potere che mette a segno un 57-83% del voto proporzionale, avviandosi a conquistare 355 dei 450 seggi della Duma di Stato, la Camera Bassa del Parlamento. Senza il riscontro di osservatori indipendenti ai seggi, senza la partecipazione di un'opposizione reale, senza la libertà di esprimere dissenso verso il regime, i dubbi sulla sincerità dei risultati non mancano. Di fatto, il Cremlino ha trasformato le elezioni in un referendum sulla guerra voluta da Vladimir Putin e sono numerosi i sondaggi che attestano l'opposizione dei russi al proseguimento di un conflitto che incide sempre di più nella vita di tutti. Per il presidente, però, ciò che conta sono i risultati ufficiali, messi a punto per permettergli di esibire il proseguimento della guerra e tutto quanto lui deciderà come espressione della volontà di quello che Putin chiama un popolo compatto. Antonella Scotto, Radio 24, Sole 24 Ore.
1: Una petroliera in transito nello stretto di Hormuz è stata colpita da un proiettile non identificato, causando lievi ferite a due membri dell'equipaggio. Lo ha reso noto poco fa l'ente britannico per le operazioni di commercio marittimo. È in corso, intanto, e al centro ci sarà naturalmente anche la questione medio orientale, l'Assemblea Generale delle Nazioni Unite.
9: Non vogliamo la guerra, ma siamo pronti a resistere. Già anticipato da alcuni media locali è il concetto su cui girerà l'intervento domani del presidente iraniano Pezeshkian alle Nazioni Unite. Un nuovo attacco cambierebbe la portata della guerra con lunghe ritorsioni sui paesi del Golfo alleati degli Stati Uniti. La risposta invece dei Pasdaran alle minacce di nuova escalation arrivate da Trump, accompagnate dall'alert dell'amministrazione a tutti gli americani presenti in Israele e nel Medio Oriente. Le diplomazie ora puntano sull'assemblea annuale dell'ONU, occasione per colloqui informali e bilaterali. Il primo per Trump è col francese Macron, poi tocca agli alleati del Golfo, in primis Riyadh, lasciata sola da Washington a pochi minuti dagli strike congiunti già concordati contro gli Houthi filo-iraniani di Sana'a. Approccio da businessman, Trump preferirebbe fare un accordo anche con i proxy yemeniti di Teheran, dai quali ha già spuntato un salvacondotto per le petroliere statunitensi nello stretto di Bab el-Mand, svela il New York Times. Più risorse navali europee per la sicurezza nel Mar Rosso, promette intanto Kaya Kallas, responsabile esteri dell'Unione. Iniziativa sollecitata dal ministro Crosetto. Infine, secondo l'agenzia di stampa palestinese Wafa, a Gaza un raid dell'IDF avrebbe provocato la morte di un bambino. Nuove incursioni segnalate anche nel sud del Libano contro Hezbollah. Giorgio Stamatopoulos, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
1: Ancora una notizia di cronaca in chiusura che riguarda il calciatore del Cagliari Daniel Maldini. È risultato negativo agli esami per la ricerca di sostanze stupefacenti effettuati dopo l'incidente stradale avvenuto a Milano. Il calciatore era rimasto coinvolto nell'incidente nella notte tra sabato 12 e domenica 13 settembre. Lo scontro aveva coinvolto 6 persone, tutte rimaste ferite in modo lieve. Maldini era stato trasportato in ospedale e successivamente dimesso. 13:14, c'è la prima pausa di Effetto Giorno, ci risentiamo tra poco con tutte le altre notizie.
10: PEC, PEC, PEC.
11: Lavorare con la PEC ti fa sentire così?
12: Con Ardesia trasformi l'utilizzo della PEC in azienda da stress a gioia.
13: Vieni su ardesia.it e scopri APEC Office. Lo ripetiamo, ardesia.it. Ardesia, la semplicità è geniale.
14: Vendesi, Ciringhito Fronte Mare mai usato, inclusa cassettiera per sogni, causa ritorno alla realtà. Sì, perdi tempo.
15: A volte invece i sogni si avverano. Solo a settembre, gamma Nissan Juke benzina manuale o automatico anche full hybrid da oltre 900 km con un pieno e tua a partire da 19.990 euro per tutti. Non perdi tempo, info su Nissan.it.
16: Hai la partita IVA? Allora ti serve una connessione veloce come Sky Wi-Fi Business. Che vada al tuo ritmo, che sia sempre al tuo fianco e che ti faccia stare senza pensieri.
17: Passa a Sky Wi-Fi Business. Fibra 100% ultraveloce, assistenza prioritaria e hub incluso. A 21,50 euro al mese per 12 mesi anziché 24,51 euro al mese. Offerta online. Info e condizioni su sky.it o vieni nei negozi Sky.
18: Lasciali andare. Riciclare i tuoi oggetti elettronici è facile e gratuito. Puoi portare quelli più piccoli di 25 cm nei grandi negozi di elettronica e della grande distribuzione. Scopri di più su lascialiandare.it, centro di coordinamento RAE.
19: Infoprogetto. da 30 anni leader nell'organizzazione di eventi formativi gratuiti per architetti, ingegneri, geometri, periti e imprese di costruzione di tutta Italia. Con 500 eventi all'anno, InfoProgetto offre ai professionisti del settore una formazione gratuita e di qualità attraverso la voce dei grandi protagonisti dell'architettura. Iscriviti su infoprogetto.it.
20: Green flag o red flag? Quest'anno la sola bandiera per te è quella arancione. Vivi un viaggio unico con Radio 24 e Touring Club alla scoperta dei borghi che rendono unica l'Italia. Domenica 4 ottobre prendi parte alla Caccia ai tesori arancioni, l'iniziativa di Touring che ti accompagna nel cuore di oltre 100 borghi certificati con la bandiera arancione. Il 26 e 27 settembre segui lo speciale su Radio 24 e anticipa le emozioni della Caccia ai tesori arancioni. Info su radio24.it e su tesori.bandierearancioni.it.
0: Effetto giorno.
1: Ecco le notizie di oggi. Ho sbagliato, ero nel panico. Così Roberto Mollo, indagato per omicidio dopo aver sparato e ucciso un ladro nel terreno della sua cascina. Donna accoltellata in Val d'Ossola, è in gravi condizioni, fermato l'ex compagno. Germania, la sinistra vince a Berlino, la AfD in Mecklenburg-Pomerania, in crisi la CDU del cancelliere Merz. Incidenti sul lavoro, morti due operai edili a Parma e a Potenza. Daniel Maldini negativo al test per gli stupefacenti, lo confermano gli esiti degli esami fatti dopo l'incidente una settimana fa. Eccoci qua alle 13:17 minuti, siamo di nuovo in diretta con Effetto Giorno. Cari ascoltatori, ben ritrovati. 349-238-6666. Come sempre potete stare con noi oggi, in quest'ora di Effetto Giorno, per commentare le principali notizie della giornata. Ripartiamo dall'esito del voto in Germania. Lo facciamo insieme al professor Federico Niglia, che è docente di relazione internazionale all'Università di Perugia, ma anche consigliere di Istituto Affari Internazionali. Buongiorno e benvenuto, Niglia.
21: Buongiorno a voi.
1: Esperto di politica tedesca, ci aiuta a decifrare un po' questo voto. È la terza elezione in giro di poco tempo in Germania. Anche questa volta, diciamolo subito, diciamo, i puntini si uniscono in una direzione, cioè l'ennesima sconfitta per il cancelliere tedesco Merz, per il suo partito, la CDU, che per la prima volta in questo Land del Mecklenburg-Pomerania, un piccolo Land, anche in questo caso non parliamo di un Land molto popoloso, ma credo che sia il terzultimo, 1,5 milioni di abitanti in Germania, ma per la prima volta nella storia la CDU rimane fuori da un Land, non entrerà nemmeno nel Parlamento regionale. A Berlino c'è la vittoria della Link con il 25%, anche se anche in questo caso c'è un'affermazione dell'estrema destra, che appunto in Mecklenburg-Pomerania ottiene un'affermazione netta, il 38%, ma grazie a una tenuta inaspettata della SPD, che ha il 35%, non sembra probabile che possa governare, anzi sembra quasi impossibile che l'estrema destra possa governare questo Land. Allora, professor Niglia, io ho dato qualche elemento, però cosa ci dicono i risultati, se ha anche qualche elemento più nuovo per quanto riguarda i dati, e comunque insomma cosa ci dicono i risultati di queste due elezioni tedesche?
21: Nulla di nuovo sui dati, ma sicuramente bisogna guardare la foto più in grande, mettiamola così, cioè la CDU non solo va male a favore di AfD, ma arretra a Berlino. Ovviamente Berlino è un microcosmo, insomma, è una cosa a parte, però se guardiamo tutto assieme abbiamo l'immagine che ci dà due, secondo me, messaggi. Il primo è che l'attuale leadership della CDU è problematica. E la seconda è che più in generale i partiti più centristi o centripeti fanno fatica a intercettare le ansie dei tedeschi, cioè i tedeschi stanno votando sull'onda di una serie di preoccupazioni che poi vengono naturalmente interpretate da ciascuno a modo suo, ma comunque che tendono a premiare formazioni più radicali.
1: Senta, cosa perché insomma la sconfitta per il partito del cancelliere Merz, la terza di fila, è netta, anche se lui ieri si è affrettato a dire che va avanti e non molla, ma sappiamo che all'interno del suo partito ci sono delle pressioni perché la situazione potrebbe diventare insostenibile. Cosa sta sbagliando la coalizione di governo, la CDU in particolare in questo momento? Cosa non sta intercettando che invece c'è nella società tedesca?
21: Secondo me non sta intercettando nella paura, nell'ansia di rinnovamento che c'è, perché c'è da una parte paura per un miracolo tedesco che crolla e dall'altro ci sono speranze soprattutto delle giovani generazioni. Questo lo si vede soprattutto guardando l'esito del voto berlinese. E quello che secondo me sbaglia è nel confondere, diciamo, la risposta immediata e la fiducia politica con l'ambizione a portare a casa riforme di lungo periodo, che proprio essendo riforme di lungo periodo non si vedranno nell'immediato. Cioè Merz ha la pretesa di voler ristabilizzare la Germania, ma la Germania non si ristabilizza adesso attraverso una iniziativa politica. La Germania si ristabilizzerà quando riuscirà a ridefinire i suoi rapporti, immagino, soprattutto economici, con i paesi emergenti, in particolare con la Cina, cioè quando inizierà a ridefinire il proprio modello economico, cosa che ovviamente richiederà del tempo, tempo che Merz sembra non avere.
1: Senta, dopo la figura di Alice Weidel, che ha dominato le scorse elezioni, non era lei candidata, ma insomma il suo partito ha vinto le elezioni, le scorse elezioni regionali, questa volta sono altre due donne che vengono, diciamo, messe in primo piano, in prima pagina. Inevitabilmente sono la leader della Linke, che a Berlino, come diceva lei, ha ottenuto il 25%, e che potrebbe essere la prima sindaca musulmana di origine turca, Elif Eralp, e poi l'altra donna, quella nel Land del Mecklenburg-Pomerania, la governatrice uscente Manuela Schweisk, credo aver pronunciato correttamente, mi scusa lei gli ascoltatori, che ha fatto un recupero straordinario, perché la FD ha sì vinto le elezioni, ma sembrava, diciamo, imprendibile, invece in un anno ha recuperato quasi 20 punti. Che hanno qualcosa in comune queste due figure? Ci vede qualche cosa in questa accoppiata?
21: Ci vedo una domanda che ci dovremmo porre tutti nel prossimo futuro, e cioè se questi partiti diventeranno dei partiti leaderistici come quelli a cui ci siamo abituati finora, o se invece torneranno alla forma, diciamo, più classica del partito. Guardando alla politica berlinese, ma non solo, noi vediamo l'affermazione, comunque in questo caso molto interessante, di donne, ma come anche in AfD, sulla Weidel ci siamo dilungati. La vera domanda è se queste figure si trasformeranno, un po' come Willy Brandt per la socialdemocrazia, in icone, o se invece cercheranno una strategia che punti invece più alla rete sociale, al partito diffuso. Ecco, questo è una domanda. Certo, ha pagato la leadership, ma secondo me non ha pagato solo la leadership in questo caso, secondo me ha parlato anche proprio la formazione politica.
1: Io mi fermo qua e ringrazio Federico Niglia, lo ricordo, consigliere di Istituto Affari Internazionali, docente di relazioni internazionali all'Università Prestanina di Perugia, nonché esperto di politica tedesca. E questo era il punto sull'esito del voto in Germania. Adesso invece veniamo a vicende italiane e al caso di cronaca di Baldissero d'Alba, dove un uomo ha sparato, un 35enne ha sparato a dei rapinatori che erano nel giardino, nel terreno della sua cascina in ristrutturazione, ne ha ucciso uno, è indagato per omicidio. Sappiamo da quello che riferiscono i giornali che l'uomo è distrutto, dice ho sbagliato, non dovevo sparare, ero nel panico, la mia vita è distrutta. Oggi il suo legale precisa che bisognerà capire bene quanti colpi sono stati sparati, perché si parlava di molti colpi, da che distanza, e anche un po' la dinamica di questo caso, perché è un ennesimo caso di legittima difesa finita male. Ci domandiamo tutti, sparare di notte nel terreno di casa e uccidere un rapinatore è un eccesso di legittima difesa? E poi anche il caso Roggero può aver avuto qualche influenza, un caso molto mediatico. Allora, ne parliamo con una cronista, Zaira Mureddu, giornalista della Stampa, che sta seguendo questo caso ed è in collegamento proprio da Cuneo. Zaira, buongiorno, benvenuta.
2: Buongiorno a voi, buongiorno agli ascoltatori e grazie anche.
1: Allora, grazie a te per essere con noi. Allora, intanto non so se sta emergendo anche qualche particolare, se vogliamo ricordare brevemente come sono diciamo andati i fatti, quello che si sa adesso.
2: Ah beh, sì, assolutamente. Hai già anticipato la cosa più contemporanea, cioè che è indagato a piede libero per omicidio, quindi per la morte di Yovalin Lasry, e non è sottoposto a misure cautelari. Questo è un dettaglio importante. L'inchiesta coordinata dalla Procura della Repubblica di Asti al momento sta procedendo su quelli che sono gli accertamenti tecnici che vengono condotti dai carabinieri di Bra. Quindi la fase è quella di attesa dell'autopsia che verrà condotta proprio nella giornata di oggi. Sarà fondamentale, come dicevi tu, la balistica, perché bisogna ricostruire sia la posizione dove si trovava Mollo che la distanza e la traiettoria dei colpi. Volendo ricostruire quello che è successo quella notte, Baldissero d'Alba è un comune di circa 1000 abitanti, si trova in collina in una zona abbastanza isolata. All'una del mattino Roberto Mollo torna nel cascinale di famiglia che sta ristrutturando. Lui è nato in quel cascinale, fra l'altro in realtà ci vive da molto tempo, perché ci sono state un po' di voci discordanti, non si era trasferito lì da poco, sì. Lì ci dormiva regolarmente. Però, come è stato detto, la residenza risulta in casa della mamma, che è dall'altra parte del paese, e questa è una cosa importante soprattutto per la pistola, come si sa che è regolarmente detenuta, ma non è esattamente il posto dove doveva stare nel posto di residenza. Torniamo però a quella che è successo quella notte. Mollo ha riferito ai carabinieri, ha anche raccontato successivamente che rientrato all'una del mattino poi si è messo a dormire, poi ha sentito dei rumori, qualcuno che forzava la porta, si è affacciato, ha visto delle sagome nel buio e ha preso la pistola, appunto, che detiene regolarmente, e ha esploso dei colpi. Pare numerosi colpi, in un primo momento si parlava di almeno 6, ma forse ne sono stati sentiti anche di più, e questa è un'altra delle questioni che dovrà essere assolutamente accertate. E poi successivamente ha chiamato lui stesso i soccorsi, ha chiamato i carabinieri, sono arrivati dalla vicina compagnia di Bra, che è una delle più vicine in zona, ed è arrivata l'ambulanza. Per la vittima, per Yovalin Lasry, non c'è stato assolutamente nulla da fare, è morto poco dopo. Le altre persone che Mollo avrebbe intravisto nel buio invece sono scappate. Questa è la situazione così come è stata ricostruita nelle ore successive appunto alla sparatoria, e ora si dovrà fare chiarezza su tutti i dettagli e le modalità.
1: Va bene, io mi fermerei qua per ora. Ringrazio Zaira Mureddu, giornalista della Stampa in collegamento da Cuneo, sta seguendo la vicenda, questa vicenda di Baldissero d'Alba. Solo una citazione da giornale di oggi, La Nazione: il presidente delle Camere Penali Francesco Petrelli, che aveva parlato a proposito del caso Ruggero, sostanzialmente dicendo che la magistratura ha fatto bene a condannarlo per quell'eccesso di legittima difesa, che legittima difesa non era, dice: questo caso sembra completamente diverso, sia per la posizione dalla quale sono stati esposti i colpi, sia per le modalità, sia per il fatto che certamente non si trattava di soggetti in fuga. Nel caso Ruggero l'azione si era conclusa, le persone se ne stavano andando, si stavano allontanando, qui il quadro è oggettivamente molto diverso, e vedremo poi se ci saranno già anche in giornata novità sul piano giudiziario. C'è la pausa, ci risentiamo tra poco con Effetto Mondo.
3: Le malattie cardiovascolari sono un nemico silenzioso. Sono la prima causa di decessi nel mondo, in Europa e in Italia, e spesso non danno segnali evidenti. Conoscere colesterolo, glicemia e pressione arteriosa è il primo passo per proteggere il cuore. La prevenzione e i controlli regolari possono fare la differenza. MSD rinnova il suo impegno per salvare e migliorare la vita delle persone. Informati e confrontati con il tuo medico. Il tuo cuore vale ogni battito.
22: Due verticale, trekking sull'Etna.
23: Escursione.
22: 9 orizzontale, si beve al tramonto.
23: Aperitivo?
4: E un inverno imperdibile?
5: Vacanza con Costa!
4: Vivi il tuo inverno con Costa! Prenota la tua crociera entro il 3 novembre. Per la prima volta approfitta del 50% di sconto sui pacchetti escursioni e bevande. Info in agenzia o su costa.it. Costa!
6: Preparati a nuove scoperte con la nuova Toyota Yaris Cross Full Hybrid. Ready for what's next. Tua da 24.950 euro, qualunque sia il tuo usato, grazie al bonus Toyota. Scoprila anche domenica. Info su toyota.it.
23: Marco odia lo smog, è molto attento all'ambiente e cerca sempre di ottimizzare gli spazi. Per questo è attento anche quando legge l'etichetta della carta igienica Foxy Mega, dove c'è scritto che è davvero pratica, perché 4 rotoli durano più del doppio risparmiando spazio. E il suo ridotto impatto ambientale è certificato Ecolabel. Foxy, il perché è scritto sull'etichetta e incuriosisce tutti.
24: In questo spot la differenza non la fa la musica, ma il fatto che con Mediolanum Time Deposit, se apri il conto e accrediti lo stipendio, i tuoi risparmi rendono il 4% anno lordo a 6 mesi e sono disponibili quando vuoi con gli interessi maturati. Perché con Mediolanum sono i tuoi interessi a fare la differenza. Pubblicità, promo valida fino al 30 ottobre 2026, termini e condizioni nel documento promozioni su bancamediolanum.it. Però, bella anche la musica.
25: Banca Mediolanum, costruita intorno a te.
26: Qui non c'è niente, detective. Il catalogo non è pronto, non trovo le foto del prodotto. Bisogna aprire un'indagine.
27: Calma, calma. In azienda c'è già tutto, ma non si sa. Se non li vedi, non vuol dire che non ci siano.
26: E come faccio ad averli?
27: Ci penso io. D'altronde, sono un agente AI. Con Tron ritrovo tutto e quello che non c'è lo genero partendo da ciò che esiste. Tron, l'archivio che ragiona. Vai su tron.com. T-H-R-O-N. Senza H. Non è Tron.
28: Italia Più, la rivista dei comuni e del territorio. Da oltre 26 anni turismo, agroalimentare e attività imprenditoriali sono protagonisti tra le pagine di Italia Più. Sfoglia Italia Più e scopri un altro modo di viaggiare. Questa settimana in distribuzione in mailing diretto e in edicola con il Sole 24 Ore. Vuoi essere anche tu protagonista? Chiamalo 0423 42 54 11. Italia Più è un progetto Publiscoop Group.
29: Fineco Private Banking. Eccellenza e innovazione al servizio del tuo patrimonio.
30: Vi presenta Borse in diretta.
31: Borse europee positive all'indomani dell'annuncio della Federal Reserve di alzare il costo del denaro di 25 punti base. Una scelta subito definita infelice dalla Casa Bianca, anche se per adesso il presidente Donald Trump non ha espresso critiche dirette verso Kevin Warsh. D'altra parte, con un'inflazione prevista al 3,7%, il rialzo era inevitabile, tanto è vero che è stato votato all'unanimità. Il mercato comunque apprezzato e così i tassi dei treasury di lungo periodo sono calati. Quelli sui decennali si sono portati al di sotto del 5%. In più anche i future americani preannunciano un avvio positivo per Wall Street. A metà giornata Milano sale di circa mezzo punto percentuale. Va bene anche Londra nel giorno in cui la Bank of England ha annunciato di mantenere invariato il costo del denaro. Domani invece la parola passerà alla Banca Centrale del Giappone. A Milano corrono di oltre il 3% le Moncler grazie a una serie di giudizi positivi. Il focus rimane inoltre sulle banche nell'attesa di sviluppi sul risico. Da Radio Core Eleonora Micheli per Radio 24.
32: La proclamiamo dottoressa in economia con il voto di 110. Assegno la lode a sua nonna Luciana, a sua mamma Claudia, a papà Andrea, allo zio Giulio, al coinquilino Marco e al gatto Ferdinando.
33: In Bocconi, il traguardo di uno è il successo di tutti. Per garantire a ogni talento la propria occasione, offriamo sostegno economico a un terzo dei nostri studenti. Scopri come ogni anno diamo valore al merito su unibocconi.it/wemadeit.
34: A Genova, l'appuntamento con l'eccellenza della nautica mondiale. Dall'1 al 6 ottobre, 66esimo Salone Nautico Internazionale. Biglietti disponibili su salonenautico.com. We are made of sea.
35: Finisce l'estate! Si riparte con una marcia in più. Arrivano i Pro Days di Fiat Professional. A settembre approfitta dei vantaggi esclusivi su tutta la gamma, ad esempio sui veicoli Fiat Professional in pronta consegna a prezzo a partire da 16.400 euro oltre IVA con permuta o rottamazione. E non finisce qui. Corri in concessionaria fino al 30 settembre per scoprire tutte le altre offerte. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.
0: Aste Bolaffi ricerca e valuta oggetti di prestigio in tutta Italia per inserirli nelle prossime aste. Dalle monete ai gioielli, dai dipinti agli orologi, dai vini agli accessori moda e molto altro. Chiedi info o prenota subito il tuo appuntamento al numero 800 100 818 o scrivi a info@astebolaffi.it. Aste Bolaffi, dal giusto valore ai tuoi oggetti preziosi.
5: Yeah, uno c'è!
7: Ma ho bevuto! O c'è qualcuno?
5: Piacere! Calciolone!
7: Che bel nome! Finalmente qualcuno! Facciamo amicizia!
5: Oh, sì, sì, sì, sì! Ma a piccolissime dosi, come le tue!
8: Acqualete, ricca di calcio, povera di sodio.
9: Oggi molti edifici produttivi sono energeticamente obsoleti. Riqualificarli con materiali riciclabili significa ridurre in modo scientificamente misurabile emissioni e sprechi. Per le aziende ciò si traduce in un vantaggio economico e in una scelta consapevole per l'ambiente.
10: È da questa visione che nasce il metodo Elysium Regenera. Riqualifica coperture e facciate della tua azienda integrando sistemi fotovoltaici innovativi. Elysium Regenera. Recupera, riprogetta, rigenera. ElysiumRegenera.it.
11: Effetto Mondo.
12: Die Reformen müssen kommen. Was jetzt zu tun ist, erfordert Rückgrat, Standhaftigkeit und Geduld. Ich werde das aufbringen.
13: Merz muss weg. Er kann nicht Exekutive und er kann keine Kommunikation, twitterte der Berliner Vorsitzende der Mittelstandsunion Christian Gräf.
1: Giulia, buongiorno, eccoci qua.
14: Buongiorno, avete capito, insomma, la prima voce era quella di Friedrich Merz, che tra l'altro si è presentato. È proprio non ha tempismo l'uomo, ed è anche un po' sfortunato, direi, perché si è presentato in televisione ieri sera, quando ancora i dati non erano certissimi, c'era ancora una piccola possibilità che da quel 4,9% si arrivasse sopra il 5, anche solo per un voto, e che quindi la CDU entrasse nel Parlamento, dove era sempre stata, il Parlamento locale, il Landesrat della Pomerania. In realtà poi non è stato così, però lui non ha cambiato idea, e non lo so, con tutto quello che si può dire, lo avete sentito, dice: io non mi dimetto né da leader della CDU né da cancelliere, perché vanno fatte le riforme. E c'è qualcuno che gli dà l'onore delle armi su questo, lo farà probabilmente qualcun altro, perché per esempio la Süddeutsche Zeitung titola: Friedrich Merz vuole restare cancelliere. Sì, bisognerà vedere se i suoi avversari glielo permetteranno. La seconda voce che avete sentito era quella del leader della CDU a Berlino, che dice: no, se ne deve andare perché ha fallito su tutti i fronti, compreso quello della comunicazione. C'è però chi gli dà in un certo senso l'onore delle armi, perché comunque sembra pronto a sacrificare il suo destino personale per fare queste riforme. Però forse anche lui non riesce a comprendere appieno che non sono solo le riforme, in particolare quelle delle pensioni, che hanno evidentemente allontanato gli elettori della CDU o verso l'AfD, o comunque hanno rafforzato un partito come la Linke, che è più a sinistra della SPD. È molto più complesso da quello che dicono i flussi elettorali, quindi forse Merz proprio non riesce a comprendere fino in fondo quello che sta succedendo, e questo forse è il suo problema maggiore. Perché ricordo sempre il caso di Gerhard Schröder, che fece passare le famose riforme Hartz sul mercato del lavoro, di cui poi la Germania beneficiò per tantissimi anni, ma sul momento erano talmente impopolari che non fu rieletto. Quindi la scommessa riforme può essere anche, però ripeto, mi sembra che sia un po' più di questo, questo grande movimento politico che c'è in Germania tra partiti.
1: Giulia, dove andiamo adesso dopo la Germania?
14: Ti porto nel Regno Unito, sì. Scusami, negli Stati Uniti, perché prima di tutto la notizia è che tutti i network o comunque i media esclusi da Trump, con i corrispondenti che si sono presentati il giorno dopo, il cartellino come se noi ci presentassimo qui e non ci fanno entrare con il nostro badge, tutti smagnetizzati, tutti hanno fatto causa alla Casa Bianca perché è incostituzionale vietare la copertura o l'entrata, appunto la possibilità di coprire le notizie che escono dalla Casa Bianca. Vedremo come andrà avanti questo, naturalmente. Però questa è la settimana dell'81esima assemblea dell'ONU,

0: 30 capi di Stato, vi lascio immaginare cosa deve esserci sopra e sotto la superficie di servizi segreti. E prima di degli incontri ufficiali a Palazzo del Vetro, quelli veramente importanti, forse ancora più importanti, sono quelli tra Xi Jinping e Trump. E sentiamo una piccola presentazione di questo.
1: We're leading China in AI.
2: Besant making fresh accusations aimed at China's AI research.
3: One of the ways we can push back against China, because the Chinese models distill from the US models, which is a polite scientific word for steel.
0: Quindi Trump, che dice, l'avete sentito settimana scorsa, ha rifiutato insomma questa suggestione da parte di chi l'AI la sta sviluppando, cioè Amodei, ha rifiutato di cominciare a pensare a delle regole, ha detto no, perché noi siamo in vantaggio, avete sentito, siamo in vantaggio sulla Cina. E Scott Bessent, segretario al Tesoro, invece addirittura ha accusato la Cina, quando qualcuno gli ha detto: però guardi che alcuni modelli cinesi in realtà, secondo molti esperti, sono, è come se sono avanzati tanto quanto quelli americani, e lui dice sì, ma perché li rubano a noi.
4: Ci copiano.
0: Con queste premesse non sarà facilissimo trovare insomma che da questi incontri esca qualcosa di positivo, però magari sì, insomma, speriamoci.
4: Francia, dove vogliamo andare?
0: Sì, volevo portarti in Francia perché comunque, come abbiamo detto settimana scorsa, Macron ormai fuori dai giochi per le elezioni presidenziali, non si può ricandidare, si sta occupando molto di politica estera ed è un po', ha preso la palla al balzo di questo di questa presenza del premier Carney in Europa, il premier canadese, e ieri si sono incontrati, hanno stretto molti accordi, soprattutto in settori strategici per la Francia come l'industria dell'aerospazio, e sentiamo Carney che insomma sembra, come sempre con il suo tono, molto calmo, molto tranquillo, però sembra non aver accolto il consiglio del Washington, del Wall Street Journal, che diceva: Carney, calmati, perché tra due anni Trump non ci sarà più, e quindi rompere i ponti, sostituire completamente i rapporti commerciali con gli Stati Uniti e diplomatici con quelli con gli europei forse è un po' affrettato, ma non sembra aver ascoltato, sentiamolo.
5: Today, based on a discussion, we're strengthening our cooperation in key areas. We've tasked our space agencies and our defense ministries to develop and share common infrastructure, including launch systems and reception facilities.
0: Quindi appunto dice questa è stata l'occasione per rafforzare le nostre intese su tutti questi settori per noi strategici, e poi sappiamo che invece gli accordi annunciati a Bruxelles vanno tutti ridefiniti meglio. È un po' come ci siamo detti anche per l'Italia, è un po' la politica degli annunci più che dei fatti concreti.
4: Già, Giulia Crivelli, grazie, è tutto per quella puntata di oggi, con Martin Garamone in regia e Alessandro Schirano in redazione. Ciao a tutti, buona giornata.

0: Aermec, campioni del clima,
1: vi presenta Strade in diretta.
2: Un saluto a tutti gli ascoltatori. Sulla 4 Brescia-Padova, a causa di un incidente, si sono formate delle code tra Montebello e Verona Est in direzione Milano. Sulla 7 Milano-Genova, un altro incidente provoca incolonnamenti tra il bivio per la 10 Genova-Ventimiglia e quello per la 12 Genova-Rosignano in direzione Milano. Passiamo sulla 14 Bologna-Taranto, sempre per incidente, segnaliamo code tra Imola e Bologna-San Lazzaro per chi viaggia verso Bologna. Ci spostiamo sulla 1 Milano-Napoli, si verificano code per lavori in corso tra Ponzano Romano e Maiano Sabina in direzione Firenze. Sul tratto urbano della 24 Roma Teramo, in seguito ad un incidente, segnaliamo code sia tra il bivio per la tangenziale est di Roma e via Fiorentini in direzione del Grande Raccordo Anulare, sia tra via Togliatti e Portonaccio in direzione della tangenziale est. Per il momento è tutto, a più tardi.
3: Le nostre scelte dicono molto di noi, del nostro stile, del nostro carattere, di quello che vogliamo davvero.
4: Scegli BMW X1 con versione M-Sport in omaggio e pacchetto di manutenzione incluso. Fino al 31 ottobre in tutte le concessionarie BMW aderenti. Verifica durata e condizioni del pacchetto di manutenzione su bmw.it/manutenzione.
5: Hashtag autotrasporti.
6: Hashtag autotrasporti, buon pomeriggio.

0: transizione, gli obiettivi del Green Deal. Di questo abbiamo parlato con Massimo Artusi, presidente di Federauto, la federazione dei concessionari.
1: Green Deal, obiettivi che a vostro giudizio, non solo a vostro giudizio, sono sostanzialmente irraggiungibili e che comunque rischiano di pregiudicare la tenuta del sistema nel complesso. Avete anche supportato questa tesi attraverso i dati di uno studio.
2: Sì, abbiamo analizzato lo studio del TUC, che è l'Istituto Tecnico di Monaco di Baviera, che evidenzia finalmente, direi scientificamente, come fino ad oggi tutti gli studi che sono stati fatti nel tema transizione sono studi diciamo orientati verso un certo tipo di analisi, e chiaramente se tu orienti l'analisi verso un obiettivo riesci a dimostrarlo. Il TUC fondamentalmente ha dimostrato che esistono già oggi delle metodologie per poter applicare invece un'analisi neutrale, nel senso in cui si possano mettere delle variabili comuni e ottenere un risultato che possa essere, diciamo, universalmente accettato. È quello che generalmente si chiama con life cycle assessment, quindi l'LCA, che non prende in analisi solamente l'immissione di anidride carbonica, di CO2, dallo scarico all'ambiente, e quindi favoreggiando sì una sola tecnologia, che è quella elettrica, ma prendendo in esame tutto quello che è il ciclo produttivo e di utilizzo del mezzo.
1: Quindi sostanzialmente questo 2030 come primo termine per avviare la transizione per quanto riguarda i mezzi pesanti è assolutamente fuori luogo.
2: Sui mezzi pesanti è totalmente fuori luogo, è completamente sbagliato come obiettivo. Ora, noi dobbiamo sempre ripartire dall'obiettivo. L'obiettivo è decarbonizzare, infatti non a caso questo studio non parla più di decarbonizzazione ma defossilizzazione, perché e questo è un passaggio molto interessante. Allora, noi l'obiettivo lo condividiamo e dobbiamo condividerlo perché vediamo alcuni effetti sul clima, sull'atmosfera, e bisogna cercare di capire qual è veramente l'impatto antropico nostro in questo ambiente. Sicuramente bruciare dei combustibili fossili non fa bene all'ambiente, quindi decarbonizziamo, defossilizziamo. Ora, decarbonizzare coincide col defossilizzare, perché se io nel mio ciclo di combustione posso utilizzare del carbonio che è già nell'atmosfera, che è già stato consumato tra virgolette, riciclandolo, ottengo un duplice beneficio: defossilizzo, decarbonizzo, ottengo un risultato migliore per quello proprio che è l'obiettivo finale. Ecco, ripassare da una metodologia di calcolo dal tank to wheel, quindi dal serbatoio alla ruota, che di fatto dà solo un risultato elettrico, tornare a vedere il problema con un'ottica un po' più ampia, non voglio dire euristica, ma insomma, ecco, sicuramente più ampia di quello che è solamente il ciclo tank to wheel, avvicinarsi a un LCA che forse non è ancora perfetto ma già rappresenta molto di più quello che avviene veramente a livello di combustione e soprattutto di emissione di CO2, e ci riporta un po' a quello che è l'obiettivo, che non è elettrificare, o meglio, non è detto che sia solo elettrificare, ma è defossilizzare.
1: In Italia abbiamo le flotte dell'autotrasporto più anziane, ormai la media è 15 anni, chiaramente occorre questo rinnovo, nel segno della transizione, occorrono risorse, però secondo alcuni, compresa anche la sua posizione, la politica degli incentivi in qualche modo è una politica che poi non arriva allo scopo.
2: Allora, innanzitutto diciamo che è vero, il parco italiano è tra i più vetusti d'Europa, non è il più vetusto. Poi bisogna sempre cercare di bisognerebbe vedere le varie classi, no, di veicoli, fino a 35 quintali, oltre 35. Diciamo che se noi prendiamo in esempio il parco superiore alle 16 tonnellate e in particolare quello del trasporto professionale, quindi del conto terzi, il parco italiano ha un'obsolescenza media di quasi 14 anni, che non è un dato buono, ma non è nemmeno un dato pessimo. Questo però ci deve accendere un po' una lampadina su quello che è il vero problema. Il vero problema non è solo immettere dei veicoli avveniristici, ma

0: soprattutto, dove servono, cercare di eliminare dalla circolazione quelli che sono i veicoli più obsoleti, non solo in termini di decarbonizzazione, ma anche in termini di inquinamento e anche e soprattutto direi in termini di sicurezza della circolazione. Quindi il nostro obiettivo dovrebbe essere quello di agevolare il più possibile la sostituzione dei mezzi più obsoleti. Da questo punto di vista noi come Federauto abbiamo anche detto giusto, però cerchiamo di non alterare quello che è il normale ciclo di sostituzione di un veicolo attraverso un uso ciclico di incentivi, perché questo uso ciclico crea delle aspettative e va a turbare quello che è il mercato. Sarebbe opportuno trovare altre modalità per risolvere eventuali problemi di shock temporanei, può essere uno shock di domanda, uno shock di offerta. Stiamo vivendo, l'autotrasporto sta vivendo in questi giorni drammatici per via dell'aumento del costo del carburante, con lì si deve intervenire per ammortizzare quelli che possono essere delle componenti di mercato esogene, quindi non sotto il nostro controllo, non sotto il controllo di un mercato, per ammortizzare la sua caduta, ma non possono essere incentivi strutturali. L'incentivo strutturale nel medio termine crea solamente una modifica di quello che è il comportamento ordinario del mercato.
1: E a proposito di misure a sostegno delle imprese di autotrasporto per incentivare gli investimenti destinati al rinnovo delle flotte, ci sono le parole del ministro Salvini a proposito del fondo straordinario pluriennale di 590 milioni. Con questo stanziamento in circolazione ci saranno veicoli più moderni, più sicuri, più efficienti, ha dichiarato. Sempre nel corso dell'assemblea di Confartigianato Trasporti, il vice ministro Rixi ha detto che entro ottobre il relativo decreto sarà firmato dal ministro dell'Economia Giorgetti. Ricordo, il fondo pluriennale straordinario prevede l'erogazione dei contributi nel quinquennio 2027-2031. E torniamo alle conseguenze del caro carburanti. Dopo la tensione della scorsa primavera, gli autotrasportatori siciliani risalgono sulle barricate per questo, non solo per questo. Salvatore Bella, coordinatore del Comitato Trasportatori Siciliani.
2: Siamo di nuovo in stato di agitazione per le promesse non mantenute da tutti e due i governi, il governo della regione perché ancora deve emanare il decreto assessoriale per il caro carburante, il governo nazionale invece per il saldo delle fatture del bonus per l'autostrada del mare. Promesse che erano state fatte ad aprile, quando abbiamo fatto il fermo, e che abbiamo aspettato fino ad oggi che loro trovavano le soluzioni adeguate per le imprese. Ma non è stato trovato niente, abbiamo di nuovo rimandato una richiesta di incontro alla regione e al governo nazionale, siamo in attesa di questo incontro, non essendoci risultati positivi, la prossima settimana decideremo di fermare di nuovo tutti i porti dell'isola.
1: A fronte di questo annuncio c'è stata la replica dell'assessore regionale ai trasporti Aricò, ha assicurato che il decreto sui provvedimenti di sostegno sarà pubblicato entro la fine della settimana, una volta terminati tutti gli approfondimenti normativi. Questo decreto prevede lo stanziamento di 15 milioni di euro a favore delle imprese di autotrasporto siciliane nell'ambito di un pacchetto complessivo di 30 milioni. Il contributo a fondo perduto potrà coprire fino al 70% dei maggiori costi sostenuti dalle imprese tra il 1 marzo e il 31 dicembre 2026. Hashtag autotrasporti, accostiamo, diamo strada al breve GR delle 14. Vi ricordo, a Radio 24 si parla di trasporti e logistica anche il giovedì alle 13.45 circa in punto autotrasporti e il sabato alle 13.15 in container. Grazie per l'attenzione ed Andrea Ferro, una buona giornata.
3: Hashtag autotrasporti, in collaborazione con l'Albo Nazionale degli Autotrasportatori.
4: Cerchi un nuovo veicolo commerciale ma gli incentivi statali sono finiti e non hai un usato da rottamare? Non ti preoccupare, a settembre con Ford i vantaggi continuano per tutti. Gamma veicoli commerciali Ford da 17.300 euro, IVA esclusa.
5: I macchinari del tuo stabilimento lavorano da anni, oggi sono ancora sicuri? Il decreto legislativo 81 è chiaro. Le attrezzature di lavoro devono restare sicure nel tempo e a risponderne sei tu. AccessSafe è lo specialista integrato della sicurezza di macchine e impianti. Un solo interlocutore per 4 aree di intervento. Analisi dei rischi, progetto, adeguamento e collaudo impianti. AccessSafe. Costruiamo sicurezza. Scopri di più su costruiamosicurezza.it.
6: Preparati a nuove scoperte con la nuova Toyota Yaris Cross Full Hybrid. Ready for what's next. Tua da 24.950 euro, qualunque sia il tuo usato, grazie al bonus Toyota. Scoprila anche domenica. Info su toyota.it.
7: Convenienza? Ma vai da Conad.
8: Via, via.
7: Scegli la qualità e la convenienza di Bassi e Fissi. Fino al 31 dicembre, prosciutto cotto alta qualità Conad, senza glutine e polifosfati aggiunti, a 1,69 euro. Scopri di più su conad.it.
9: Gli operatori di magazzino Amazon hanno accesso a soluzioni di lavoro flessibile. Come Antonio, che oggi deve andare a prendere sua figlia a scuola. Per lui, questo è il sonno più bello del mondo.
10: Papà!
9: Anzi, forse è questo il sonno più bello del mondo. Soluzione di lavoro flessibile in Amazon, per esserci nei momenti che contano. Si applicano criteri di idoneità e condizioni specifiche.
11: Il rientro? Pieno di stress. La scuola, il traffico, il capo. Potremmo dirti zero sbatti, ma siamo British, quindi keep calm. Torna la Mini Week. Dal 21 al 26 settembre, vantaggi esclusivi sulla gamma Mini e programma di manutenzione in omaggio. Scopri la settimana più Mini dell'anno negli showroom dei partner Mini. Mini Week dal 21 al 26 settembre, ma vantaggi per ordini dal 18 al 30 settembre, eccetto Mini Aceman e All Electric Mini Cooper. Verifica durata e condizioni del programma di manutenzione su mini.it/manutenzione.
12: Dal 9 all'11 ottobre, Art Verona, la fiera d'arte moderna e contemporanea, torna a Verona Fiere. Una 21esima edizione che apre parentesi tra artisti, gallerie e collezionisti. Scopri il programma in fiera e in città, sui social e su artverona.it.
13: Il 22 novembre partecipa alla Powerade Milano Half Marathon, una gara per tutti, per chi vuole migliorare i propri tempi e per chi vive il running come scoperta dei luoghi simbolo della città, con nuove atmosfere musicali per dare ancora più ritmo alla tua corsa. Scegli tra 10 km o mezza maratona. Info e iscrizioni su followyourpassion.it.
14: Cosa fa Oscillo Cucinum?
15: Cosa fa Oscillo Cucinum?
14: Cosa fa Oscillo Cucinum?
16: Cosa fa Oscillo Cucinum?
15: Cosa fa Oscillo Cucinum?
16: Cosa fa Oscillo Cucinum? Chiedilo al tuo farmacista.
17: Oscillo Cucinum è un medicinale omeopatico senza indicazioni terapeutiche approvate. Può essere consegnato solo dal farmacista. Ascoltalo. Oscillo Cucinum, da Buaron.
18: San Raffaele Roma è l'Ateneo Digitale Leader per la qualità della ricerca. 35 percorsi di laurea online, tra cui Scienze Biologiche, della Nutrizione e dell'Alimentazione. Iscriviti a settembre. Retta annuale agevolata a partire da 1.550 euro.
19: Dici che lo conosco?
20: Sì, che lo conosci.
19: Quello buono, genuino. Ah, quello naturale, senza additivi.
20: Bravo.
19: DOP, solo carne italiana.
20: Esatto.
19: Il crudo.
20: E allora non lo conosci.
19: Perché non è crudo, è Parma.
21: Piacere, prosciutto di Parma.
22: Così questa è la nuova Volvo X60.
23: Che ne dici? 100% elettrica.
22: Bellissima, ma giusto un limite.
23: Ancora? Scusa, siamo partiti da Bologna, mai fermati e adesso siamo a Positano. Guarda la batteria.
22: È vero, ma il prezzo?
23: Come la tua ibrida.
22: Beh, effettivamente non c'è più differenza.
23: Eh no, la differenza c'è. Questa è Volvo.
22: Nuova Volvo EX60, the game changer. Scoprila in tutti gli showroom Volvo.
24: Il segnale orario vi è offerto da
25: Fluenti CRP, il business nella sua forma più intelligente.
0: Sono le 14.
26: GR24, il sole 24 ore.
0: Le notizie di oggi, ben ritrovate. In primo piano le elezioni in Germania, l'AfD è chiaramente il nuovo partito del popolo, abbiamo superato la CDU, la gente vuole un cambiamento, lo ha dichiarato la leader dell'AfD Alice Weidel dopo la vittoria del suo partito anche nel Land di Mecklenburg-Pomerania con il 38%, secondo posto per i socialdemocratici di Manuela Schwesig al 35%, che ha però recuperato quasi 20 punti in un anno. AfD terza invece nel Land di Berlino, dove in testa si posiziona la Linke con la candidata Elif Eralp con il 25% e che si appresta a diventare sindaca, la prima donna musulmana di origini turche. Ho sbagliato, ero nel panico. Così Roberto Mollo, indagato per omicidio dopo aver sparato e ucciso un ladro nel terreno della sua cascina nel Cuneese. Oggi l'autopsia della vittima, il 36enne di origini albanesi, Jovalin Lazri. Una donna di 29 anni è stata accoltellata.

Lata in Valdossola e adesso è ricoverata in gravi condizioni. È stato fermato l'ex compagno di 44 anni. Incidenti sul lavoro mortali, morti infatti due operai edili di 51 e 60 anni a Parma e a Potenza, e invece in gravi condizioni un altro operaio di 60 anni rimasto ferito a Brignano Geradadda. Daniel Maldini negativo al test per gli stupefacenti, lo hanno confermato gli esiti definitivi degli esami che erano stati fatti dopo l'incidente avvenuto una settimana fa a Milano. L'addio a Sandro Mazzola è già gremito di gente all'esterno della Basilica di Sant'Ambrogio, dove oggi alle 14.45 si terranno i funerali per l'ex campione e leggenda dell'Inter e del calcio italiano. È tutto per questo aggiornamento. Vi lascio a tutti convocati.

0: per le idee che fanno discutere.
1: No, la frase sono per la legalità.
0: Per chi guarda oltre il parabrezza, per chi vive lo sport anche dopo il 90esimo.
2: Gli studenti si sono impegnati poi sui risultati.
0: Per allargare gli orizzonti.
3: La spesa per il PNRR.
0: Per chi cerca informazione e passioni, format esclusivi, produzioni originali. Ci vediamo sul 63. Il Sole 24 Ore TV, canale 63.
4: È ora di calcolare i costi di assistenza, manutenzione e assicurazione dell'auto che usi per lavoro? Il promemoria non serve più. Scegli Tucson Full Hybrid con il noleggio Hyundai Renting. È tutto incluso nel canone mensile. Guidarla sarà il tuo unico pensiero. Per te a 299 euro al mese, IVA esclusa. Tutto incluso per 36 mesi e fino a 45.000 km. Solo con noleggio Hyundai Renting. Anticipo 5.500 euro, IVA esclusa. Offerta valida fino al 30 settembre. Info, condizioni e limitazioni su Hyundai.it.
5: In Italia ci teniamo a fare zero per l'ambiente, tipo zero sprechi, zero residui e zero emissioni, perché al pianeta teniamo un mondo. Il Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica sostiene il lavoro di ricerca, aziende e cittadini per raggiungere gli obiettivi net zero dell'Agenda 2030. Scopri di più e come fare la tua parte su culturaeconsapevolezza.mase.gov.it. Iniziativa finanziata dall'Unione Europea con fondi PNRR. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
6: Energia al lavoro, musica per le nostre orecchie. Repower, l'energia che ti serve. Repower.
7: Coromoni pimpante. Pimpante, quindi il carro è saldo.
8: È dispiaciuto quando ha fatto quell'1-2 e è arrivato davanti al portiere. Poi, lui sei Zeppetta in English, Colo. Ha chiesto che vuol dire Zeppetta, perché avrebbe meritato, però da ultimo era molto contento, abbiamo scherzato così.
9: Dobbiamo convocare la banda.
10: Venite!

0: Come allenatore ovviamente che fa male, perché sono scarso di non aver trovato le parole giuste o la motivazione giusta o tutto per farle capito ai miei giocatori che questa era la partita. E nel calcio vai a dormire un secondo, sei finito, perché arriva un altro che è più forte di te.
1: Indipendentemente dall'opinione che è dettata molto dal risultato, a Milano hai fatto una buona prestazione e esci sconfitto. Col Como hai fatto una buona prestazione concedendo due gol molto facili, quindi qualcosa va migliorato, perché altrimenti i 7 punti che abbiamo fatto non sono assolutamente tanti. Potevamo farne più. Da dopo la sosta bisogna metterci qualcosa tutti in più, primo io.
2: Gli altri possono metterci davanti quello che gli pare. Siamo sempre noi che riusciamo a toglierci dalle spalle al muro. Come stasera gli viene chiesto di giocare in un sistema diverso inizialmente, tutti a darsi una mano, a far sì che quella cosa funzioni, è la miglior risposta che si possa dare.
3: Quelle due letture sbagliate che alla fine hanno condizionato questa serata.
4: Sì, due da noi e forse una dall'arbitro. Ci mancava qualcosa perché eravamo completamente in partita per 60 minuti, penso abbiamo giocato alla pari, poi dopo 2-0 no. Dobbiamo crescere da quel punto di vista. Personalità, coraggio, iniziative e diventare una squadra più viva mentalmente.
5: I think it's not bad. I think at the same time it's a little bit frustrated because you look at the games we could have more points. Last week looks like we have 5 games not winning instead of 5 games not losing. And I understand the pressure on Milan is going to take time. I'm doing my best. I think the players are improving.
6: Tutti in ordine d'apparizione: Fabregas, Allegri, Spalletti, Sarri, Amorim. Allora, cari radioascoltatori e telespettatori, ma soprattutto Pierluigi Pardo, ciao Pier.
7: Eccolo. Ciao.
6: E Franco Ordine, quindi gente di famiglia, ciao Ciccio.
8: Venite. Saluti.
6: Cosa ci fai col cappellino?
8: Venite.
6: Cosa ci fai col cappellino? Che
8: faccio col vedere? Cappellino perché ho deciso di prendere te come modello, ecco, per il look e quindi.
6: Siamo a posto.
7: Ricorda quindi il canale, ricorda. Ricorda il canale
6: 63 canale del digitale.
7: Guarda, lo metto, non mi perderei questo cappellino per niente al mondo. Aspetta,
6: No, ma non è, ecco, non è in diretta. Siamo alle 18. Pier, nuovo orario di palinsesto. Noi andiamo in onda lì alle 18. Dalle 18.
7: Però tu vedi il cappellino, già lo vedi.
6: E 30.
7: C'è Berlino, la link sinistra celebra il successo delle elezioni. Eccoci,
6: ecco, qua. Vedi. E io invece vedo il cappellino. I telespettatori lo vedranno più tardi. Però non perdiamo tempo perché. Voi che siete di famiglia, oggi la missione è una sola e non è né Sarri, né Amorim, né Spalletti, né Allegri, è fare gli auguri a Claudia Schiattone che compie gli anni.
7: No, ma non sapevo niente.
8: Sì.
7: Incredibile.
6: Sì, e io voglio fare.
8: Però dovevate avvertirci prima.
6: Ho capito.
8: Oltre agli auguri, che sono naturalmente non dovuti, che sono sinceri, sentiti e sì, sono giganteschi.
6: Sì.
8: Noi dobbiamo far sapere a chi ci ascolta che se riusciamo a parlare, riusciamo a fare tutto questo, i collegamenti, il link, le cuffie, l'iPad, lo dobbiamo solo e soltanto a lei.
6: Ma certo,
7: è vero.
6: Certo, infatti sto cercando.
7: Dedichiamo la prima mezz'ora a Claudio Schiattone, dai. Io...
6: Sì, no, ma molto volentieri, ma anche perché io poi mi sono clamorosamente dimenticato, no?
7: Bravissima, simpaticissima, grande esperta di vini, persona straordinaria. Sì. Ricordiamo da Castellaneta Marina,
6: sì,
7: località scelta anche da Vasco Rossi per una specie di sua seconda, terza residenza.
6: Sì.
7: Quindi parliamo del grande sud, della grande Puglia. La Puglia è lunga, lo ricordiamo. Quindi sì. Quanti chilometri ci sono? Schiattone, mi fai un rapido Google Maps. Quanti chilometri ci vogliono da Foggia, dalla Foggia di Ordine ad arrivare a Castellaneta Marina? Direi
8: circa 300.
7: Sono 2 ore e un quarto.
6: Circa 300, basta chiedere.
9: La Puglia è lunga! La Puglia è lunga!
7: Quanto ci vuole? Adesso ci darà il verdetto.
6: Vabbè, ci vuole Schiattone. Un po'. No, ma scusa, ma Ciccio lo sa benissimo. Dai. Che mica serve Google Maps. Abbiamo
8: io lo
6: Google,
8: so benissimo
6: Google Ordine,
8: perché,
6: cioè, qua, scusami, è di
8: perché,
6: lì.
8: No, ma soprattutto perché da bambino mio papà mi ha portato a vedere le grotte di Castellana, sì, quindi conosco, certo, benissimo la zona.
10: Ecco, hai fatto quella strada.
11: Due ore e 220 chilometri. Schiattone e Ferronato mi segnalano in tempo reale. Due ore e 220 chilometri. Vedi. No, a poi, dimostrazione poi... della varietà e della ricchezza della regione Puglia.
6: Il nostro paese. Senti, ma quando tu eri piccolo, eravamo piccoli, Franco, ti ricordi che c'erano i trimestri, non i quadrimestri?
8: Sì.
6: Ecco, questo non è,
8: sì,
6: nemmeno un bimestre, ma cinque partite sono già un tema. Svolgimento, due,
8: no,
6: punti.
8: Allora, secondo me, fare velocissimo, ci sono 3-4 considerazioni da fare al volo. La prima, è migliorato il numero dei gol e grazie, sì, al numero dei gol è migliorato, secondo me, anche il tempo più lungo di partite e, devo dire, secondo me è migliorato nettamente anche il sistema di arbitraggio, anche se ci sono delle sbavature che vanno eliminate e che penso dopo questi incontri tra oggi e quelli della prossima settimana verranno eliminate. Primo. Secondo, per l'espressione calcistica delle squadre che sono a un certo livello, tenuto conto della grande novità costituita da Cagliari e Lazio, secondo me questo campionato sta guadagnando dal punto di vista dell'attrazione e dell'interesse collettivo.
6: Ci aggiungo anche il Frosinone, condivido. Vai.
8: Esattamente. Chiudo con la terza e ultima considerazione, e cioè le squadre che non hanno per niente cambiato mercato e che hanno l'età media più alta di tutti, quindi il Napoli, fanno oggi una maggiore fatica rispetto a quelle che hanno introdotto freschezza e novità dentro il corpaccione delle loro precedenti rose. E quindi questi sono i tre capitoli.
6: Sì, sì.
8: I tre capitoli.
6: Sì, Piera, hai qualche capitolo da aggiungere?
11: Sì, poi però volevo parlare un po' sia di cose all'atere, tipo Mazzola e Maldini figlio, un paio, sì, di cose su questo, sì, volevo dirle, sì. E, no, sono d'accordo, secondo me c'è dal punto di vista arbitrale una sostanziale luna di miele che condivido, perché comunque si gioca con delle norme, con un'interpretazione delle norme che porta a giocare molto di più. Detto questo, se è fallo è fallo, cioè, insomma, secondo me Bologna-Torino, Juve-Atalanta, cioè ci sono delle situazioni nelle quali comunque al VAR ci si può andare. Io credo che appunto bisognerà trovare, il solito discorso, tesi, antitesi, sintesi, no? Sì. una tesi contraria, e alla fine bisogna trovare un punto di equilibrio, per cui secondo me è giusto ed è bello che si fischi di meno, che alcuni contatti minimi vengano fatti, ma già un po' la tendenza c'era stata negli ultimi anni, però questa accelerazione è importante. È molto sano il fatto che ci siano delle regole che portano i giocatori, per esempio, a non fingere degli infortuni, perché se fingi un infortunio stai un minuto fuori, ed è una cosa importante, a velocizzare le sostituzioni uscendo dall'altra parte del campo, tutta una serie di norme, ripeto,
8: non solo, scusa Pier, ma scusami, ma sono diminuite percentualmente. Adesso abbiamo un campione ridotto di 5 partite, di 5 giornate, ma sono diminuite clamorosamente le interruzioni con ingresso dei sanitari in campo.
6: Sì, sì, sì, sì, ma certo, ma sono, è una grande,
11: come
6: sono,
11: ma di meno,
6: sembrano, no, piccole cose, ma sono grandi.
11: Assolutamente, comportamenti virtuosi che queste norme e questo modo di interpretarle, questo deve essere dato atto, secondo me, anche a tutta la squadra arbitrale. Però ecco, poi se c'è una situazione arbitrale, insomma, la trattenuta di Kalulu non è che sia una roba terrificante, però lì tiene la maglia, quindi per me lì, insomma, è abbastanza evidente che c'è un contatto falloso, quindi bisogna, secondo me, stare attenti a non cadere per abitudine o per moda all'eccesso opposto. Detto questo, poi la Juve, insomma, ieri ha strameritato, ha giocato una bellissima partita, se vuoi ne parleremo, per me è stata una serata bellissima per la Juve, con chiaramente poi quella,
6: ecco, dimmi subito di Mazzola, che... di Maldini, così poi facciamo,
11: no, vabbè, insomma, sulla cosa della curva è quasi banale dirlo, insomma, devo dire, la Juve ha fatto benissimo a prendere le distanze, insomma, Mazzola,
6: ma certo, ma ci mancherebbe,
11: straordinario, se non ci fermiamo, così come mille volte l'abbiamo detto di fronte alla Isel, di fronte a Superga, ma anche di fronte a altre cose. Io ho vissuto, C'è stato pure uno che mi ha fatto un video che è diventato virale. Per me la cosa di Manninger, il giorno che mi vengono i brividi a pensare, che non so, non mi ricordo che partita fosse, quel commovente ricordo di Manninger. Cioè, di fronte alla morte, ragazzi, ma di che stiamo parlando? Di fronte alla morte, di fronte a dei personaggi leggendari. Poi, io non lo so quale possa essere il pregresso, ma se qualcuno ha insultato Scirea è un coglione. Ma qualcuno ha avuto rispetto per le vittime dell'Aisella è un coglione
6: ma nessuno discute su questo, infatti appunto, è indiscutibile.
11: È stata una cosa, proprio una caduta di stile enorme, e che fra l'altro, insomma, voglio dire, la Juve ha giustamente stigmatizzato come era giusto che fosse. No, un'altra piccola cosina che ho visto pochi minuti fa, è arrivato l'esito degli esami,
6: sì, l'abbiamo detto anche nel GR, sì.
11: Esatto, di Maldini, e ho letto un sacco di commenti di gente che non crede più a nulla, e ho realizzato che il problema vero del nostro paese è che noi è che non si crede più a nulla. Perché siamo il paese di Tangentopoli, il paese di Machiavelli, il paese dove a pensar male
8: ma è colpa dei social, ragazzi.
6: No, ma deluso.
8: Continuano a ripetere una verità assoluta della quale dobbiamo prendere atto. Ragazzi, purtroppo, no,
11: io voglio dire, sommessamente,
8: esiste
11: una contronarrazione
8: che naviga lungo i canali puzzolenti dei social, e che viene accreditata come se fosse partorita da istituzioni oppure da professionisti dell'informazione. Questo è.
11: No, però se esiste questa contronarrazione è perché di fondo c'è un sentimento di gente che non si fida. Allora, io quello che voglio dire sommessamente è che immagino che l'esito di queste analisi abbia avuto dei valori, abbia avuto uno che ha firmato ed è penalmente perseguibile se dovesse aver detto il falso. Cioè, noi non possiamo non fidarci più di nessuno. E questa roba è assurda. Cioè, se arriva l'esito delle analisi di un ragazzo che evidentemente non aveva dei valori tali da essere considerati sopra la soglia, basta, si accetta e con anche magari con un sorriso e con un po' di serenità, no? Cioè, questo è quello che penso sia normale. Invece, se discutiamo tutto, se pensiamo che ogni cosa ci abbia dietro il trallazzo, è finita. Lì c'è uno che avrà firmato, penalmente perseguibile, che avrà messo la sua firma su quel referto, ci sarà stato un laboratorio di analisi che avrà fatto delle analisi. Cioè, se noi non crediamo più a questo, non crediamo più a niente, allora è finito tutto. Cioè, ve lo dico proprio in termini pragmatici, finisce tutto. Perché allora vale tutto, cioè, siamo in una giungla, quindi veramente è inaccettabile. E semmai, fammi dire, in questa circostanza, se c'è qualcuno che deve chiedere scusa, a questo punto sono anche quei miei colleghi,
6: sì, che hanno la voglia di dare una notizia veloce,
11: scandalistica, di clickbait, hanno subito dato delle informazioni false su sto ragazzo.
8: No, no, aspetta, che deve... aspetta, scusa, aspetta, no, aspetta. Le informazioni che sono state date dal Corriere della Sera e dai colleghi del Corriere della Sera, non è che i due colleghi del Corriere della Sera si sono ubriacati una mattina e hanno tirato fuori questa storia. I due colleghi del Corriere della Sera hanno attinto a fonti della polizia.
11: Qualcuno ha
6: sbagliato, così, un errore c'è
11: se
6: stato.
11: È così, mi dispiace per i colleghi, non sapevo neanche quale fosse la fonte della notizia, però voglio dire, se qualcuno ha dato una notizia falsa, prendiamocela con chi ha dato una notizia falsa, insomma. Perché,
6: certo, no, questo è un tema.
11: Comunque, non penso che sia piacevole per nessuno, tantomeno per un personaggio pubblico, sentirsi dire per ore, magari gli rimane pure la macchia, di aver fatto delle cose che non ha fatto. Tutto qui.
6: Anche perché stiamo vedendo come è un attimo far volare il fango col ventilatore, chiedere al precedente, ad esempio al precedente designatore arbitrale, e poi quel fango lì mica torna indietro una volta che si chiarisce.
11: È il vecchio discorso.
8: Su questo argomento, scusate, aggiungo su questo argomento una valutazione, diciamo, di segno positivo che secondo me andrebbe fatta, e cioè il CT Roberto Mancini ha convocato Daniel Maldini. Prima di sapere che arrivava questo referto da parte dell'ospedale Fate Bene Fratelli, che smentiva qualsiasi storiella sull'argomento. Secondo, convoca il figlio di Paolo Maldini, che incaricato da Malagò di scegliere il CT della Nazionale, non aveva certamente pensato a lui, ma aveva pensato ad altre persone. Secondo me questa è una medaglia da mettere sul petto di Roberto Mancini.
6: Sono d'accordissimo, ci avevo pensato anch'io leggendo le convocazioni. No, ma non è banale.
11: Io penso che Maldini sia stato convocato perché è in un grande momento di forma, come del resto tutto il Cagliari. E ripeto, ha fatto bene Franco a dare, perché io non avevo questo dettaglio, il giro del fumo di come siano andate le notizie. Se non sono stati i colleghi del Corriere della Sera, io neanche sapevo che fosse stato il Corriere della Sera il primo a mettere questa notizia. In ogni caso, voglio dire, se si dà una notizia, e questa notizia, ci vuole un'opinione pubblica che sia sana, serena, forte, che accetti l'errore.
8: È un'operazione impossibile.
11: Però proviamoci, perché secondo me comunque non è bello per qualsiasi persona, tantomeno per un personaggio pubblico, sentirsi dire delle cose che non sono vere e magari ti rimane pure una macchia di qualcuno che non ci crede. Basta leggere tutta una serie di commenti
6: su
11: un rappresentante ufficiale che arriva da un ospedale dove ci sarà un responsabile sanitario che avrà messo la sua firma,
6: sai, che quelli che non ci credono,
11: se scrive il falso e ma se dice quelli... che è tutto a posto, è tutto a posto.
6: Quelli che non ci credono alla fine e che scrivono quelle robe lì sono quelli, sono grosso modo problemi loro, no? Ci atteniamo ai fatti, alla cronaca.
11: Sono problemi loro. Perché poi alla fine comunque ti rimane, capito, un eco che
6: ma è questo è chiaro.
11: Se una cosa l'ha fatta, ma se non l'ha fatta,
6: questo è chiaro, ma ripeto, ci sono ampi precedenti. Viriamo su, voglio tornare al

0: Pallone giocato da ieri soprattutto, tra ieri e l'altro ieri, frenano quelle che secondo me restano le tre più forti, ok? L'Inter, ognuno ha i suoi difetti, perché l'Inter prende troppi gol ed evidente, basta contare. La Roma che alla Gasperini sa vivere in un modo solo, cioè meravigliosamente ma anche pericolosamente, e il Como che qualche volta si spegne all'improvviso ma è molto giovane. Franco.
1: Allora io comincio così, l'Inter che noi tutti abbiamo decretato e pronosticato come sicura vincitrice del campionato, si porta dietro un piccolo problema che sarà probabilmente, come è già successo, risolto dal fatto di avere un attacco atomico, sì. Ma il piccolo problema è dovuto al fatto che la partenza contemporanea sia di Acerbi che di De Vrij dal punto di vista della regia difensiva e soprattutto della capacità di marcatura in area di rigore non è stata rimpiazzata a dovere. Poi molti interisti purtroppo se la prenderanno con Martinez, perché purtroppo hanno scelto il portiere spagnolo come loro obiettivo stagionale, ma non è assolutamente vero e soprattutto devono riflettere su questo. La Roma mi ha molto meravigliato perché nella settimana in cui non c'era più la Champions League, nel secondo tempo ha pagato un prezzo dal punto di vista della brillantezza fisica che non mi sarei mai aspettato da una squadra di Gasperini. Terzo e ultimo, il Como. Il Como, secondo me, siccome è molto formato da giovani, e ha cambiato completamente dimensione, perché è passato dalla squadra rivelazione capace di fare grandi partite contro i grandi avversari nelle grandi occasioni. Adesso invece è chiamata a essere sempre tutte le domeniche, e quindi questa continuità pone al gruppo squadra una concentrazione, una ferocia e uno stare sul pezzo che obiettivamente a quell'età è quasi impossibile richiedere e ottenere.
0: Sono d'accordissimo, splendida lettura, condivido soprattutto sul Como. Quanto alla Roma, la Roma, Pier l'hai anche raccontata, ha fatto un primo tempo pazzesco, poi si è via via spenta, ha avuto anche i suoi problemi fisici, l'Inter e l'Inter, eccetera, ma è stato anche un weekend di revanche per quelle che io continuo a mettere sulla stessa pagina, no? Le outsider medagliate, Juventus e Milan. Sì. Hanno percorse traiettorie diverse, ma continuo a vederle appunto come due facce della stessa medaglia, perché un po' si somigliano nel loro modo di vivere questo momento.
2: Ma la Juve mi è piaciuta, e soprattutto la Juve secondo me ha messo in evidenza una serie di, in positivo, una serie di giocatori che erano stati invece quelli più discussi. Colomani su tutti, che per me ha giocato una grande partita, sì. Ma anche Douglas Luiz ha giocato secondo me una buona partita, non benissimo all'inizio ma poi in crescita. Ale Begovic comunque per il periodo che è stato in campo ha fatto il suo, bene, molto bene, anche Voltemare è entrato pochi minuti però comunque ha fatto una cosa importante, quindi io credo che la vittoria della Juve sia importante, significativa, arrivata dopo quella in Coppa che era sicuramente meno interessante dal punto di vista del valore dell'avversario. Io sull'Atalanta, lo diciamo ieri prima del calcio d'inizio di Atalanta, ho qualche dubbio, nel senso che sta vivendo una fase di transizione abbastanza profonda da un'idea di calcio a un'idea di calcio praticamente opposta.
1: È la stessa cosa del Milan
0: l'Atalanta, tu
2: sì,
0: li vedi?
2: Sì, assolutamente. E la vedo un pochino imbalsita, ha ragione, abbiamo quell'estratto di Sarri interessante, no? Cioè il poco coraggio, poca personalità nell'andarsi a prendere le situazioni dopo il 2-0 è sparita, poi per carità ci poteva stare, ha ragione Sarri, secondo me ci poteva stare il calcio di rigore, però la Juve è stata superiore, la Juve ieri mi è piaciuta, è stata superiore, ha approcciato la partita meglio, insomma ha meritato la vittoria.
0: Sì, ma non sottovaluterei neanche la partita infrasettimanale, perché tu dici sì, ma certo giocavi contro una squadra abbastanza comica, però lì avevi avuto dei segnali.
1: Quei gol lì sono serviti perché hanno fatto da sutura. Hanno fatto da sutura alla patotta di Reggio Emilia, Sassuolo. E quindi una volta che tu hai suturato quella ferita, a un certo punto sei andato un po' più sul velluto, e quindi il passaggio fondamentale, al di là

0: che dal punto di vista squisitamente calcistico, ragazzi, Kolumani, se lo fai giocare faccia la porta, è un calciatore di grande prospettiva. Se lo fai giocare spalle alla porta,
1: perde il 50% di quello che vale.
0: Diventa un giocatore qualunque.
1: Bravo, sono d'accordissimo. Senti, ma perché metti sulla stessa pagina Milan e Atalanta? E a proposito, i tre del Milan hanno suturato qualcosa?
0: No. Li mettevo nella stessa riga del commento, perché tutte e due stanno facendo il cambiamento del DNA calcistico, sia l'Atalanta che il Milan.
1: Sì.
0: Il Milan, secondo me, ha maggiore cifra tecnica e quindi, secondo me, il giorno in cui Amorim decide di far giocare i titolarissimi tutti insieme, tranne magari Estupiñán, perché ha in testa anche una cosa molto positiva, e cioè, se ti rendi conto che il tuo 3-4-2-1 non è funzionale alle caratteristiche dei tuoi, e devi giocare in maniera diversa. Ieri si è giovato di due grandi fattori. Primo, la classe di Pulisic, che è il giocatore in più di questo Milan. Secondo, aver giocato con la seconda punta a fianco a Ramos, che ieri ha fatto il fine dicitore della manovra d'attacco. E poi, infine, se tu cambi sistema di gioco, anche se in maniera molto ibrida, però dai la dimostrazione di non essere fissato con una sola idea.
1: Ma certo, la duttilità è la chiave di tutto, ma si era capito che Amorim era disposto a fare delle deroghe. D'altra parte, ti ho letto su Corriere dello Sport, scrivi queste cose, ed è ineccepibile il fatto, Pier, che se vuoi migliorare devi far giocare i migliori, cioè i più forti che hai.
2: Ma io ho detto adesso di Pulisic
0: il famoso detto napoletano, le sciabole combattono
1: e i poteri rimangono appesi. Certo.
2: Io su Pulisic l'ho detto l'altro giorno dopo Milan Benfica, cioè per me
1: è imprescindibile in questa squadra.
2: Io Pulisic lo adoro. Per me è un giocatore, certo, ha vissuto un periodo, la seconda metà della stagione scorsa è stata imbarazzante e a un certo punto è diventato un problema, ha avuto problemi fisici, forse ha avuto anche qualche difficoltà psicologica, ma è un giocatore che quando è in bolla
0: personale.
2: Esatto, è un giocatore compiuto, è un giocatore, io l'ho definito un fantasista razionale, cioè è uno di quei giocatori che comunque è sempre o quasi nella partita, che è una caratteristica per i giocatori di talento non tanto frequente. E quindi, pronto?
1: Sì, sì, siamo.
2: Ho sentito tu il telefono.
1: No, anche io ho sentito, ma non ho
2: capito. Franco, ci sei?
1: Sì, c'è.
0: Sì, come no?
1: No, siamo tutti.
0: Occhio, tutto telefono, che l'ha schiattato.
2: Quindi no, ieri mi è piaciuto molto il Milan. Era una partita trappola, perché comunque arrivava dopo il Benfica, che era stato
1: era pesantissimo, Pier.
2: Esisterà una differenza fra Benfica e Lecce, sicuramente, augurando agli amici del Salento di colmarla presto. Perché è una realtà importante, comunque tanti anni in Serie A, però una differenza esiste, quindi probabilmente ieri era più facile, però il Milan ha approcciato bene la partita da subito con personalità, con voglia, l'ha messa subito sul binario giusto, certo. Ha trovato il gol, insomma, certo. È andato tutto bene, però non era così banale, non era così banale.
1: Ma anche perché
2: Milan Lecce 3-0,
1: perdi, era una partita che si portava, anche perché al calcio d'inizio hai addosso una giacca di Ghisa, no? Perché era una partita che aveva un peso specifico al di là della classifica per il momento enorme dopo Benfica e dopo anche Roma con la Lazio. Grazie ragazzi, vi voglio bene, ciao Pierino, ciao Franco, ciao, stai molto bene con la coppola, tienila.
0: Grazie anche tu, mi raccomando.
1: Grazie amico mio, ciao. Borsa, torniamo.
3: Non telefono, non chiamo.
4: Ok, Mr. Allegri è impegnato e non può chiamarci. Ma voi sì. Siete tutti convocati all'800 24 00 24 per intervenire in diretta da noi.
5: L'ho convocati tutti, Sono tutti convocati.
4: Ecco, bravo mister.
6: Riconosci questo ticchettio? È l'orologio troppo prezioso per essere portato. E questo? È il fruscio di un vestito troppo elegante per essere indossato. Non senti niente, vero? E questo? Lo senti? Nuova Maserati Grecale. Da 600

0: 150 euro al mese IVA inclusa con Maserati Excellence Lease. TAN 4,99, TAEG 5,59. Info e condizioni su maserati.it.
1: Sei pronto? È riaperta l'Opus di Poste Italiane su TIM.
2: Dal 7 settembre l'offerta è più vantaggiosa, anche per chi ha già aderito.
3: Per 500 azioni TIM, ora puoi ricevere 109 azioni Poste Italiane più 985 euro.
4: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it.
3: Affrettati, l'offerta termina fra 5 giorni.
4: Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente. I corrispettivi rappresentati si intendono al lordo dell'imposta sulle plusvalenze, ove dovuta. Per la valutazione delle conseguenze fiscali dell'adesione all'offerta, rivolgiti al tuo consulente.
5: C'era una svolta, e poi un'altra, e un'altra ancora. La tua storia inizia là, dove finisce la città e la strada conosciuta lascia il posto alla meraviglia. Preparati a nuove scoperte. Nuova Toyota Yaris Cross. Motore full hybrid da 130 cavalli e anche AVDI. Tua da 24.950 euro, qualunque sia il tuo usato, grazie al bonus Toyota. Nuova Yaris Cross full hybrid. Ready for what's next. Scoprila anche domenica. Info su toyota.it.
6: Affidati a bigdata.it, il più grande database italiano con 15 milioni di privati e 6 milioni di aziende. Raggiungi il pubblico realmente interessato ai tuoi prodotti e servizi attraverso campagne profilate di email marketing, SMS e telemarketing, utilizzando dati consensati nel rispetto del GDPR. Smetti di cercare clienti uno alla volta, seleziona il tuo target e raggiungine subito migliaia. Scopri tutte le soluzioni su bigdata.it oppure chiama il numero verde 800 400 500.
7: Aste Bolaffi ricerca e valuta oggetti di prestigio in tutta Italia per inserirli nelle prossime aste. Dalle monete ai gioielli, dai dipinti agli orologi, dai vini agli accessori moda e molto altro. Chiedi info o prenota subito il tuo appuntamento al numero 800 100 818 o scrivi a info@astebolaffi.it. Aste Bolaffi, dal giusto valore ai tuoi oggetti preziosi.
8: Passione, impegno e tenacia per superare i propri limiti. Evo, DR, Sport Equip, Tiger, ICHX. 5 brand, 20 car line, tutte le alimentazioni disponibili. Eco Diesel, benzina, bifuel benzina GPL, full electric, hybrid, plug-in hybrid. Un network di vendita con 412 showroom e 421 centri assistenza in tutta Italia. DR Automobile Group, la rivoluzione dell'automobile.
9: Fineco Private Banking. Eccellenza e innovazione al servizio del tuo patrimonio.
10: Vi presenta Borse in diretta.
11: Avvio di settimana in positivo per le principali piazze europee. Partiamo da Francoforte, DAX Fiatzig più 1,13%, Londra FTSE Share più 1,06%. E fa bene anche Parigi, CAC 40 più 1%. Andiamo a Milano, sostanzialmente in linea con le consorelle europee, FTSE MIB più 1,33%, FTSE Share più 1,3%. Sul FTSE MIB vi segnaliamo in capolista Tecnoproba più 3,6%, ST Microelectronics più 3,58%, Banco BPM più 3,5%. Tutti sopra il 2% anche Brunello Cucinelli, Ferrari, Unicredit, Fineco Bank e Inuit. Sostanzialmente non ci sono titoli in territorio negativo. Spread BTP Italia, Bund decennale tedesco, siamo a 86.88 punti base. E chiudiamo con i cambi, l'euro a 1,1487 sul dollaro. È tutto.
12: Per guidare un'impresa verso il futuro servono forza e determinazione. Oggi ripartire è più semplice e Fiat ti offre le migliori condizioni per farlo. Vantaggi concreti, valore certo. Ad esempio, grande Panda da 12.900 euro con 2.300 euro di vantaggi, tutto IVA esclusa. Offerta valida fino al 30 settembre. Info su fiat.it. Fiat, al fianco delle imprese italiane.
13: Ah, che stress.
14: Pac.
13: Non ho tempo per fare nulla.
14: Pac!
13: Troppi pensieri per la testa.
14: Pac!
13: Cosa?
14: Rilassati, ci sono i pack di Anima. Con i piani di accumulo del capitale, investi poco alla volta e lasci che il tempo faccia crescere i tuoi risparmi.
13: Pac!
14: Vai su pac.animasgr.it. Anima, più valore al tuo domani. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, consultare la documentazione d'offerta disponibile su animasgr.it.

0: www.rangerover.it.
1: C'è un'emozione che si guida ed è quella di Range Rover. Non un semplice viaggio, ma un'esperienza che si vive istante dopo istante, curva dopo curva. Scopri la gamma completa. Eleganza, raffinatezza e comfort che si percepiscono in ogni dettaglio, qualunque sia la Range Rover che scegli. Richiedi un test drive e vieni a provarla in concessionaria. E con il programma Usato Approved hai la totale sicurezza di una qualità certificata e garantita. Il mondo Range Rover ti aspetta.
2: Come si protegge la propria salute? Con una vita media sempre più lunga, gli strumenti di prevenzione e tutela sono cruciali. Deborah Rosciani e Nicoletta Carbone analizzano l'impatto dei nuovi cambiamenti demografici su società, mercati e modelli di welfare in un confronto tra esperti del settore medico e assicurativo. Radio 24 ti invita alla Digital Roundtable Longevity, vivere meglio, vivere a lungo, 30 settembre alle ore 14. Iscrizioni su radio24.it.
3: In collaborazione con
4: Fasi, dal 1977 al fianco dei dirigenti industriali e delle loro famiglie.
3: E con Stanna, montascale e ascensori domestici scelti da oltre 1 milione di persone.
4: E con
5: Zurich, leader globale nel settore assicurativo in più di 200 paesi e territori.
6: Con la partnership scientifica dell'ospedale IRCS Humanitas San Pio X di Milano.

0: sull'utilizzo del VAR oggi nel campionato italiano?
1: Ma meglio mai che troppo, come era prima. Fra le due versioni preferisco questa, però poi ci sono degli episodi abbastanza evidenti e come questo non vedo me. Cioè, se il VAR non chiama su un episodio, sì, aboliamolo, non ne vedo più la necessità.
2: Questo VAR Sarri, lapsus, che ci sta, anche perché il nuovo corso arbitrale, che a me piace molto, ha prodotto qualche vittima. Ad esempio, il mio amico Luca Marelli, che ormai in telecronaca da zona interviene a ritmi da part-time. Buongiorno Luca.
3: Buongiorno. Ciao. Buongiorno a te, ben trovato.
2: Così hai molto più tempo per guardarti l'Olimpia, anche il precampionato. Senti, ma la tua valutazione qual è invece? Perché mi serve un'interpretazione autentica.
3: Guarda, io credo che siamo, passami il termine, in luna di miele. È il nuovo corso, ci sono delle novità, come è abbastanza evidente, soprattutto a livello regolamentare sono novità che hanno portato dei grandi miglioramenti, e bisogna fare i complimenti all'IFAB perché sì, hanno centrato perfettamente il punto della riforma, con le perdite di tempo che sono azzerate, si gioca tra i 5 e 6 minuti in più, il ritmo è molto più alto, i falli sono più o meno gli stessi perché l'anno scorso si è finito a 25, quest'anno siamo a 22 e mezzo, come ben capirai, due falli e mezzo di differenza non cambia assolutamente nulla. Però i ritmi sono decisamente più alti perché le squadre sono costrette a giocare. Per quanto riguarda la questione arbitri VAR, io credo che, non dico che stiano sperimentando, ma certamente c'è stato un cambio di rotta, questo è abbastanza evidente. Probabilmente negli ultimi due anni si era un po' ecceduto nell'utilizzo del VAR, però bisogna evitare di arrivare al punto esattamente contrario, cioè di spegnerlo completamente, perché è vero che nelle prime 5 giornate su 50 partite abbiamo avuto un solo intervento VAR a Genova da parte di Rapuano per un tocco di mano molto evidente, tra l'altro ci ha messo 2 minuti da richiamare mentre sarebbero stati necessari 20 secondi. Però il fatto non è tanto che c'è stato soltanto un intervento VAR, il fatto è che ci sono stati degli errori. Non fischiare non significa fischiare meglio, non fischiare significa commettere anche degli errori, certo, che non possono passare. Per dire, mi va bene che da fonti AIA o comunque dall'ambiente AIA si dica che Juventus-Atalanta ci doveva essere richiamo al VAR e l'assegnazione del calcio di rigore. Molto meno bene mi va il fatto che passi l'idea che Bologna-Torino non sia calcio di rigore. Perché? Perché non sanzionare con un calcio di rigore un intervento chiaramente sul piede d'appoggio è pericoloso,
2: certo,
3: perché si rischia di arrivare al punto estremo contrario, cioè che tutto è tutto vale tutto. Sì. E attenzione, perché i giocatori non sono stupidi.
2: No, ma poi
3: i giocatori se si allineano a questa mentalità fanno tutto con molta più leggerezza, e rischiamo di trasformare il calcio in un altro sport. Il calcio ha un libro di 17 regole che si chiama regolamento del gioco del calcio, e gli arbitri sono tenuti a farlo rispettare.
2: Certo. Si tratta di educare i giocatori, no, Luca? Perché fra un po' capiranno che tutto quello che fino a ieri pagava o non veniva veniva sanzionato, oggi magari non paga più o non viene sanzionato.
3: Sono d'accordo, io sono assolutamente d'accordo. Non ti posso negare che questo inizio di campionato, a mio parere, è stato positivo. Non sto criticando la linea Orsato, anzi,
2: io
3: conoscendolo era abbastanza prevedibile che si sarebbe andati verso un'estremizzazione del far giocare. Però non esageriamo, quello che sto dicendo è che non esageriamo. Fuori dall'area di rigore non è cambiato sostanzialmente nulla, perché il numero di falli è rimasto pressoché identico. Ricordiamoci che nella gestione Rocky, nel terzo, quarto e quinto anno, la media falli era di 23, poco più. Quest'anno siamo a 22 e mezzo dopo 5 giornate, perciò alla fine, come ben capisci, non c'è, come ben comprendi ovviamente, come stanno come tutti gli ascoltatori, non è cambiato praticamente nulla. È falso quello che si dice, gli arbitri fischiano o meno, non è
2: sì,
3: vero.
2: Sì, basta contare, basta guardare i numeri, esatto. Basta guardare i numeri.
3: Esatto. Però effettivamente a me questa linea piace. Il fatto è che non si può però lasciar correre tutto, perché il calcio ha le sue regole, ha le sue infrazioni, e gli arbitri sono tenuti a far rispettare il regolamento, e lo stesso vale per i VAR, perché il regolamento degli arbitri è lo stesso dei varisti, e perciò non si possono vedere. Io posso capire episodi 50-50 che si lasciano correre, e io sono d'accordo, perché il VAR è stato un po' snaturato, ma non soltanto in Italia, in tutto il mondo è stato un po' snaturato. Ma se episodi come quello di ieri a Torino, che è un 100-0, ecco, quello non si può lasciare correre, perché se viene lasciato correre quell'episodio vuol dire che qualcosa nell'istruzione dei varisti è andato storto.
2: No, che il VAR l'hai spento vuol dire semplicemente questo. Io sono d'accordissimo su tutto quello che dici, compreso sul fatto che anche a me piace questa linea, e credo che questa linea sia in parte dovuta alle direttive del designatore alla sua squadra, in parte sia dovuta al nuovo regolamento nel quale sono state inserite piccole cose che sono poi alla prova dei fatti diventate gigantesche. Però ti chiedo ancora questo: oggi si sono incontrati, si incontreranno con gli allenatori, eccetera, cosa ti aspetta la ripresa?
3: No, io mi aspetto che continuino così, ma anche perché stanno facendo bene. Semplicemente mi auguro, io sono contento, forse questo non è chiaro, se dovessero esserci 380 partite senza contestazioni, il primo ad essere contento sono io, perché stiamo vedendo un campionato bellissimo.
2: D'accordo.
3: Io non mi ricordo una partita in cui mi sono annoiato, anche Juventus-Milan, che negli anni scorsi era sempre stata una noia mortale, bisogna dire oggettivamente.
2: Certo.
3: Quest'anno è stata una bella partita, e io ho visto ieri una partita stupenda, Frosinone-Como, che non ho commentato ma che ho visto, ed essendo comasco, il fatto di aver perso la partita è anche un po' fastidio, però la partita è stata bellissima, onestamente. Ma va bene così. L'unico punto sul quale io devo puntare, perché non va bene, è in area di rigore, e soprattutto per quanto riguarda.
2: Ma ti aspetti che cambierà la ripresa questo trend?
3: Ma io credo che comunque gioco forza bisogna, si debba cambiare, perché perché non si può lasciar correre, come stamattina Giovanni Capuano ha pubblicato un articolo con gli errori, i 10-11 errori che sono stati commessi in queste prime giornate. Sono totalmente d'accordo, sono d'accordo, perché si tratta di episodi che non sono interpretabili. Giovanni ha lasciato completamente da parte gli episodi interpretabili, perché quelli creano sempre discussioni.
2: Certo.
3: Ma giustamente il VAR non interviene, perché non è un chiaro ed evidente errore, ma è un errore interpretabile, è un episodio interpretabile. Ma se ci sono episodi 80-20, quel 20 molto spesso è il tifoso più accanito che non riesce ad essere obiettivo, e perciò bisogna intervenire su quegli episodi. Per dire, Genoa-Napoli, che ha lasciato molte perplessità sull'episodio in sé, e non si può lasciar correre.
2: Non
3: si può lasciar correre, perché è un fallo chiaro. Quello di Bologna-Torino è un fallo chiaro, ieri sera è un fallo chiaro. Su questi episodi è facile arrivare a fine campionato con 10 interventi su 380 partite, bastano intervenire mai, ma non è questo
2: il sistema, perché se è chiaro e evidente.

0: 800-600-666.
1: Così questa è la nuova Volvo X60.
2: Che ne dici? 100% elettrica.
3: Bellissima, ma giusto un limite.
2: Ancora? Scusa, siamo partiti da Bologna, mai fermati e adesso siamo a Positano. Guarda la batteria.
3: È vero, ma il prezzo?
2: Come la tua ibrida.
3: Beh, effettivamente non c'è più differenza.
2: Eh no, la differenza c'è. Questa è Volvo.
4: Nuova Volvo EX60 The Game Changer. Scoprila in tutti gli showroom Volvo.
5: Salone Nautico, a Genova, dall'1 al 6 ottobre. Biglietti su salonenautico.com.
6: Vi presenta Strade in diretta.
7: Nuovo appuntamento sulla 4 Brescia-Padova a causa di un incidente, code tra Montebello e Verona Est in direzione Milano e sono chiuse le entrate di Soave e Montebello sempre in direzione Milano. Incidente code sul tratto urbano della 24 tra l'innesto con la tangenziale Est e Portonaccio verso il grande raccordo anulare e tra via Togliatti e Portonaccio in direzione della tangenziale Est. Ripercussioni sulla stessa tangenziale. Un veicolo in avaria provoca code sulla variante di Valico verso Firenze tra l'innesto con la 1 e Badia. È tutto, a più tardi.
8: Le nostre scelte dicono molto di noi, del nostro stile, del nostro carattere, di quello che vogliamo davvero.
9: Scegli BMW X1 con versione M Sport in omaggio e pacchetto di manutenzione incluso. Fino al 31 ottobre in tutte le concessionarie BMW aderenti. Verifica durata e condizioni del pacchetto di manutenzione su bmw.it/manutenzione.

La schiacciata di Bolmaro è valida, l'Olimpia vince all'overtime contro una splendida Reira al termine di una splendida finale.

0: lo snowboard all'inizio della stagione, poi quando lo vinci è un trofeo, quindi è una situazione bellissima. È stata una bella partita per la gente che l'ha vista, per me un po' meno. In prestagione ci sono momenti di up and down dove switch off succede, dobbiamo lavorarci, però poi rispondere, reagendo è stato importante.
1: Allora, Pepe Poeta fa triplete personale dopo Coppa Italia campionato, la Supercoppa italiana precedente l'aveva vinta ancora Ettore Messina, adesso completa nell'arco di due diverse stagioni questo triplete. Guido Bagatta è invece un uomo pieno di sorprese, perché ieri non era a Tortona per la Supercoppa italiana, non è nemmeno a New York per la partitissima della prossima notte, Giants contro Rams di football, ma era a Red Bull Ring. Buongiorno Guido.
2: Buongiorno, buongiorno, assolutamente sì, perché ormai il mio eroe da poster è Marco Bezzecchi.
1: È Marco Bezzecchi? Perché?
2: Marco Bezzecchi.
1: Perché?
2: Ma perché sembra finto per quello che riesce a fare. Marquez si è distrutto, rimontato mille volte, Marco ha un ginocchio bionico, una spalla che gli fa male, non solo lui, tanti altri. Però in questo periodo mi sto dilettando, nel senso buono, grazie anche agli amici dell'Aprilia, a un po' di motomondiale che non fa male.
1: No, fa bene, sano, figurati.
2: La domanda che faccio a tutti è questa, senza andare sul fine, però quanti incidenti con qualcuno che si è fatto anche leggermente male avete visto in Formula 1 negli ultimi 5 anni? Nessuno, te lo dico io. Oh. Questi invece rischiano tanto per lo spettacolo, per loro stessi, e quindi sono i supereroi del terzo millennio. Per
1: sono,
2: me.
1: Sono abbastanza. Poi. Insomma, io figurati, col moto mondiale sfondi una porta girevole con me. Poi, dato che hai fiuto per gli eventi, hai visto vincere anche la prima di Pedro Acosta, che sarà la prima di molte, però rimane comunque un piccolo evento storico. Tu ci sei appassionato di questo.
2: Che vince in Olanda, la KTM in crisi che vince in Olanda, sì, in Olanda, in Austria, a casa sua, meraviglioso, con un pilota che non aveva mai vinto in vita sua, nonostante fosse un fenomeno

0: Moto 3, Moto 2, Moto Mondiale non l'aveva mai presa, Austria, KTM, lui, insomma una festa clamorosa, e poi l'Aprilia seconda e terza rinforzandosi in vetta al Mondiale. Dai, ma parliamo di qualcos'altro, una palla che gira, la vuoi?
1: Una palla che gira la voglio, certo. Cosa ne pensi della palla che ha cominciato a girare?
0: Allora, da un lato penso bene, perché comunque Milano ha rifatto bene una squadra. Peppe è l'uomo giusto al posto giusto, anche se è entrato anche lui nel club dell'incomprensibile. Ho sentito prima l'intervista, in pre-season c'è stato un momento di up and down, switch off. Se continuiamo a parlare così, il pubblico non lo prendiamo, quello normale, che dobbiamo farci un po' capire, devono farsi un po' capire. Sì. Detto questo, hanno fatto una buonissima squadra, un centro che sarà molto difficile da marcare per tutti se rimane sano, e ce lo auguriamo tutti, se lo augurano anche per l'Eurolega, perché insomma ha fatto vedere Wright qualcosa di molto molto bello. Per me il problema del basket è un altro, tu lo sai qual è il mio tasto.
1: Sì, certo.
0: Diciamo ormai il basket è sparito dal grande pubblico, non va in chiaro, o meglio va su cielo 5 volte, cioè una volta al mese, lontanissimo dai tasti che contano, va su Sky, ci mancherebbe altro, continua a persistere sulla scelta di LBA TV, che diciamo il primo anno non è stata la notte degli Oscar, e così il grande pubblico non si avvicina, tutti quelli che lo seguono continuano a seguirlo, ma nessuno di nuovo si avvicina. Questo è la mia, questa è la mia grande battaglia, anche alla radio, un po' dappertutto, lo sai, no? Come la pensi?
1: No, no, ma lo so perfettamente, condivido. Senti, poi aspettiamo che venga il 2 di ottobre, quando verrai qui a trovarmi, perché c'è anche un icon da presentare.
0: Lì c'è il libro degli 80 anni dell'NBA, che esce fra un mesetto. Gli 80 anni verranno compiuti il 1° di novembre dell'NBA. Tra l'altro faccio anche un salto a proposito di motori ad Austin, dove giocherà San Antonio con Houston la sera prima del Gran Premio. E quindi, visto che tra l'altro il libro, grazie non a me ma grazie ad Adam Silver, che ha fatto la prefazione del libro, Adam Silver, il commissioner dell'NBA, uno degli uomini più potenti nello sport al mondo, è un po' imbeddato col mondo americano, è un po' semi-official, e quindi uniremo basket e motori, vediamo. Dai, dall'altra parte se la giocano un po' meglio, anche perché è un momento per tutto lo sport americano clamoroso a livello di numeri, di cifre.
1: Assolutamente, assolutamente. Tra vecchie passioni e nuove passioni, ad esempio quella Formula 1. Avremo modo di parlarne a lungo. Grazie Guido, grazie davvero.
0: Non mi sono lasciato andare molto sul basket tecnicamente, però scusami, faccio una nota in calce. Secondo me anche Venezia, che ieri ha perso ai supplementari, ha lavorato molto molto bene. E sono anni che Venezia fa un buon lavoro, ha un buon pubblico al nuovo palazzo, quindi anche complimenti a loro, un po' fuori dal coro ogni tanto, sempre Milano-Bologna, ma Venezia ogni anno spinge, cioè dai.
1: Ebbene, negli ultimi anni ne ha vinti anche un paio di scudetti Venezia, in era di Eurolega non è cosa da poco. Grazie davvero Guidone Bagatta, ti aspetto qui, Claudia Schiattone, di nuovo auguri in redazione, Gianmarco Ferronato in regia, ciao a tutti.
2: Oggi tutti parlano di intelligenza artificiale, ma il tuo software gestionale è intelligente? L'ERP di Centro Software, con le nuove funzioni di intelligenza artificiale, è il primo ERP in grado di imparare da solo, oltre a dialogare con gli impianti per Industry 4.0 e gestire tutti i processi di produzione, pianificazione, logistica, qualità, CRM, finanze, amministrazione. Scopri l'ERP più completo e intelligente su centrosoftware.com. Centro Software, i migliori ERP per le imprese italiane.
3: Password errata. Per il suggerimento, clicca qui. Suggerimento è il nome del programma dell'usato premium Mercedes-Benz, da oggi garantito fino a 250.000 km. Hai digitato Certified. Password corretta.
4: Parola chiave: Certified. Entra nel mondo Mercedes-Benz e approfitta dei Certified Days. Ti aspettano tanti vantaggi pensati per te. Scoprili presso la rete Mercedes-Benz.
5: Colesterolo? O ti senti così? O ti senti ACT? Colesterol ACT contribuisce a mantenere normali livelli di colesterolo. 2 mesi di integrazione a soli €19,90. Provalo in farmacia e parafarmacia. Problemi alle vie urinarie? O ti senti così? O ti senti act?

0: Cystitact favorisce la regolare funzionalità delle vie urinarie. In capsule bustine da 9,90€. Provalo in farmacia e parafarmacia.
1: Renault. È più facile far crescere il tuo business quando scegli i partner giusti. I furgoni Renault Kangoo, Trafic e Master sono disponibili in oltre 150 configurazioni con volumi di carico fino a 22 metri cubi in versione diesel e e-tech electric. A settembre in concessionaria arrivano i Business Days. Scopri la gamma Renault veicoli commerciali da €17.300 grazie al bonus Renault di €1.000 per il tuo usato. Offerta riservata a imprese e professionisti, valida in caso di permuta rottamazione, IVA emessa su strade escluse. Info e condizioni presso la rete aderente su Renault.it.
2: E ora una hit amata da notai, designer e artigiani.
3: Ti ho dimenticato i maniscalchi.
2: Buoni pasto, ticket restaurant, Edenred. Deducibili per aziende, partite IVA, facili da attivare, i più utilizzati e accettati in tutta Italia. Tra bar, ristoranti e supermercati.
4: Ha dimenticato i discount.
2: Giusti discount.
4: Ormai non vale più.
2: Comunque, chi volesse saperne di più può andare su ticketrestaurant.it o chiamare l'800-600-100.
5: Imprenditori, ditemi la verità. Quanto avete speso? Turni confusi, persone mal gestite, produzione lenta, conti che non tornano. Così rischiamo il 4. Ma con Zucchetti possiamo ribaltare il voto. Gestione del personale, amministrazione, sicurezza, logistica e digitalizzazione. Se i sistemi sono integrati, i software innovativi e ogni processo funziona, il risultato è 10. Zucchetti, innoviamo per migliorare la tua vita. E qui, il voto, non si discute.
6: Subaru Crosstrek e Subaru Forester sono incollate all'asfalto e non solo, grazie alla trazione integrale permanente. Comode, anche sui terreni più scomodi, con il cambio automatico Lineartronic. E affidabili oltre ogni limite, con 8 anni di garanzia a chilometri illimitati. Crosstrek e Forester è più che avventura, è Subaru. Scegli la tua da €29.900 fino al 30 settembre. Maggiori info su subaru.it.
7: Subaru. C'è una buona economia che costruisce il bene comune, ogni giorno. A Firenze dall'1 al 4 ottobre l'ottava edizione del Festival Nazionale dell'Economia Civile. Euconomia, l'economia che fa bene, il rumore della foresta che cresce. Confedercasse, Confcooperative, Next Economia, SEC, Muse e Fondo Sviluppo. festivalnazionaleeconomiacivile.it.
8: Qualunque direzione prenda la tua vita, Deutsche Bank è con te. Sia che tu faccia decollare aerei, decollare una startup o decollare la serata. Apri DB Conto Promo. Conto corrente al 3,5% annuo lordo sulle giacenze fino al 31 maggio 2027. Solo per nuovi clienti. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Iniziativa valida fino al 31 dicembre 2026, soggetta alle condizioni e ai limiti indicati nei fogli informativi disponibili presso gli sportelli Deutsche Bank e sul sito della banca.
9: Sono le 15.
10: GR24, il sole 24 ore.
9: Germania, Merz dopo la sconfitta ribadisce resto per il futuro del paese. Spara e uccide un ladro nel Cuneese. Ho sbagliato, farò la fine di Roggero. Informativa in procura a Roma sulla prof aggredita, si cercano possibili istigatori. Di nuovo buon pomeriggio e ben ritrovati con GR24. Germania in primo piano, il governo resterà per assicurare il futuro democratico del paese, lo ha ribadito oggi il cancelliere Merz, nonostante la doppia debacle subita dal suo partito, la CDU, alle elezioni amministrative. Per la prima volta infatti sotto lo sbarramento e dunque fuori dal Parlamento del Land di Mecklenburg-Pomerania, vittoria per la AfD col 38%, alla sinistra di Link, che invece la città-stato di Berlino con il 25%. Federico Niglia, docente di relazioni internazionali, esperto di politica tedesca.
11: La CDU non solo va male a favore di AfD, ma arretra a Berlino. Ovviamente Berlino è un microcosmo, insomma, è una cosa a parte. Però se guardiamo tutto assieme abbiamo l'immagine che ci dà due, secondo me, messaggi. Il primo è che l'attuale leadership della CDU è problematica e la seconda è che più in generale i partiti più centristi o centripeti fanno fatica a intercettare le ansie dei tedeschi, cioè i tedeschi stanno votando sull'onda di una serie di preoccupazioni che poi vengono naturalmente interpretate da ciascuno a modo suo, ma comunque che tendono a premiare formazioni più radicali.
9: La politica italiana ora con da un lato il congresso della Lega annunciato ieri da Salvini e dall'altro il campo largo dopo l'esito da parte del Movimento 5 Stelle della consultazione della base.
12: L'annuncio di Salvini di voler andare a congresso a ottobre spiazza, ma viene accolto come un'opportunità di rilancio del partito, scelta giusta e democratica che potrà servire per rafforzare il nostro movimento, dice il presidente della Camera Fontana. Anche per il governatore del Veneto Stefani la Lega uscirà più forte e più unita. Non sarà un congresso di purghe, ma un congresso per cercare di uscire con una linea condivisa e stoppare le polemiche future, chiosa anche Molinari, capogruppo alla Camera. Nelle prossime ore il Consiglio federale definirà le modalità con cui svolgere il congresso straordinario, se sarà elettivo o programmatico. Intanto dal palco progressista ieri Giuseppe Conte ha chiuso la due giorni di Nova a Milano, la festa programmatica dei 5 Stelle, stilando una serie di priorità, dalla crescita del PIL agli stipendi degli italiani e più risorse alla sanità, proposte da condividere con gli alleati, ma restano le distanze con il PD. Basta aiuti a Kiev, ha votato il 91% degli oltre 45.000 iscritti alla consultazione online. Ma la segretaria del PD Schlein minimizza. Abbiamo tanto in comune. Sull'Ucraina troveremo un'intesa. Alessandra Schepisi, Radio 24 e Sole 24 Ore, Roma.
9: Ho sbagliato, ero nel panico. Così Roberto Mollo, indagato per l'omicidio dopo aver sparato e ucciso un ladro nel terreno della sua casa Cascina nel Cuneese. Oggi è prevista l'autopsia della vittima, il 36enne di origini albanesi Jovalin Lazri. Una donna di 27 anni è stata aggredita e ferita con due fendenti all'addome per l'aggressione. È stato fermato l'ex compagno di 44 anni. La donna si trova ora ricoverata a Novara in prognosi riservata, non sarebbe in pericolo di vita. Informativa in procura a Roma invece sulla vicenda della prof aggredita, si cercano possibili istigatori.
13: L'inchiesta punta ora ad identificare gli eventuali utenti collegati in videochiamata con il ragazzo durante l'aggressione alla professoressa venerdì scorso in una scuola media di Roma e accertare possibili istigazioni. Tra i partecipanti potrebbe esserci anche qualcuno residente all'estero. I carabinieri hanno eseguito d'iniziativa la copia forense del suo cellulare e stanno verificando l'uso della carta di credito dei genitori. Gli investigatori stanno passando al setaccio contatti, chat e attività online per ricostruire le ore precedenti all'aggressione e accertare se qualcuno possa averlo spinto o incoraggiato. Sotto esame anche il profilo social aperto dal tredicenne e la diretta avviata poco prima dell'accoltellamento. L'informativa trasmessa alla Procura di Roma segue quella inviata alla Procura per i minorenni, che ha aperto un'istruttoria con i servizi sociali per valutare misure educative. Katia Caramelli, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
9: È tutto, ci risentiamo alle 16.

0: il rientro pieno di stress, la scuola, il traffico, il capo. Potremmo dirti sta senza pensiero, ma siamo British, quindi keep calm, torna la Mini Week. Dal 21 al 26 settembre, vantaggi esclusivi sulla gamma Mini e programma di manutenzione in omaggio. Scopri la settimana più Mini dell'anno negli showroom dei partner Mini. Mini Week dal 21 al 26 settembre, ma vantaggi per ordini dal 18 al 30 settembre, eccetto Mini Aceman e All Electric Mini Cooper. Verifica durata e condizioni del programma di manutenzione su mini.it/manutenzione.
1: In questo spot la differenza non la fa la voce dello speaker, ma il fatto che con Mediolanum Time Deposit si apre il conto e accrediti lo stipendio, i tuoi risparmi rendono il 4% anno lordo a 6 mesi e sono disponibili quando vuoi con gli interessi maturati. Perché con Mediolanum sono i tuoi interessi a fare la differenza. Pubblicità. Promo valida fino al 30 ottobre 2026. Termini e condizioni nel documento promozioni su bancamediolanum.it. Però dai, brava anche lo speaker.
2: Banca Mediolanum, costruita intorno a te.
3: Con Amazon, ogni anno, i dipendenti possono avere fino a 3.200 euro per la crescita professionale. Come Gabriella, che oggi è un tecnico specializzato. E il rumore di un macchinario da riparare le ricorda quanta strada ha fatto. Dopo 2 anni, fa il lavoro che ha sempre sognato, grazie alle competenze che ha acquisito. Con Amazon, hai fino a 3.200 euro ogni anno per la tua crescita professionale. Si applicano condizioni di idoneità relative a tipologia e durata del rapporto di lavoro.
4: Case e città più accessibili, vivibili e sicure. Le sfide per il futuro dei territori. Sono i temi al centro della conferenza Città nel futuro 2030-2050 promossa da ANCE, Associazione Nazionale Costruttori Edili, con la direzione di Francesco Rutelli, che si svolgerà a Roma l'1 e il 2 ottobre. Radio 24 sarà presente con i suoi studi nella piazza del Museo Maxi. Info su radio24.it, sezione eventi. E se nel tuo cassetto ci fosse una storia capace di lasciare il segno? Nasce Parole Nuove, il libro nel cassetto. Il premio letterario promosso dal gruppo Il Sole 24 Ore, Radio 24 e Wondi Sono Io per valorizzare opere inedite dedicate al tema della resilienza. Cadute, conquiste, cambiamenti, nuovi inizi. Invia il tuo manoscritto entro il 30 novembre. Il tuo racconto può essere il prossimo a ripartire. Scopri come su premioparolenuove.ilsole24ore.com.
5: Questo è un morso di vipera da manuale. Dobbiamo subito intervenire.
6: Che passa, che il primario passa davanti e alla fila di dottorini che lo seguono, no? Come dei pecorelli, no?
5: Storie di finte vipere e di finte identità in una puntata che si intitola Bugie con le gambe lunghe.
7: Matteo Caccia racconta. Storie che non sai.

Come siamo contenti, io, Anita Panizza e Federico Bernocchi, quando costruiamo le puntate, troviamo un titolo che sembra andare in una direzione, come dire, tradizionale, sembra essere un modo di dire, ma poi in realtà vira all'improvviso e dice tutto di quella puntata, perché le bugie con le gambe lunghe, come potete sapere, è un ossimoro, forse non saprei definirlo che tipo di figura retorica è, però di fatto la frase fatta che noi conosciamo, l'adagio che conosciamo, è che le bugie hanno le gambe corte, che vuol dire che non vanno lontano, perché a un certo punto ci inciampi in quelle gambe e viene fuori che hai detto una bugia. Ecco, ahimè, la puntata, disclaimer, non fatelo a casa, la puntata di oggi ci dice invece il contrario, che ci sono delle bugie che possono andare molto lontano, talmente lontano, proprio come ci racconta Giuseppe in questa storia, che è veramente una storia che non sai, è perfettamente in linea con l'idea di storie che spesso raccontiamo, va talmente lontano che quando lui, la bugia la dice da ragazzino, proprio da bambino, a 13 anni, quando poi sarà un adulto e quando suo padre sarà molto anziano e starà per andarsene, lui proverà a dirgli: papà, ti ricordi la storia della vipera? Ecco, e non ci sarà verso di poter raccontare quella bugia. Quindi quella bugia ha avuto le gambe lunghissime, ha avuto dei trampoli addirittura. Partiamo da questa storia, poi ve ne raccontiamo un'altra di due ragazzi che fanno una cosa che secondo me un po' tutti abbiamo provato nella vita, che ci troviamo in un contesto, soprattutto attorno a 16, 17, 18 anni o magari un po' prima, cioè quando stai cercando di non solo di costruirti una tua identità, ma di raccontarla agli altri, di trovarti in una condizione per cui a un certo punto tu dici una cosa che non sei, dici una cosa dei tuoi che non sono, per fare bella figura, per sentirti parte di un gruppo, e poi però da lì in avanti mantenere quella bugia, è un bel casino. La puntata di oggi si intitola Bugie con le gambe lunghe. Benvenuti.

0: Dovete sapere che ho iniziato la mia vita lavorativa a un'età che oggi sarebbe considerata sfruttamento minorile. Ho infatti iniziato a lavorare nell'estate dei miei 13 anni. All'epoca, nella seconda metà degli anni 60, in pieno Veneto, non era ritenuto così strano che un ragazzino appena uscito dalla terza media si desse da fare per cercare un'occupazione che gli avrebbe fornito un bagaglio di conoscenze lavorative importanti. Ed io, piccolo Beppino, come mi chiamavano in famiglia, avevo una grande fortuna. Mio padre era uno dei vecchi operai specializzati di un'azienda metalmeccanica. Fu quindi naturale che io entrassi come apprendista supervisionato proprio da mio padre. Mio papà era un caposaldo dell'azienda, sempre presente, puntuale e una garanzia assoluta. Quindi io, automaticamente, ero il figlio di quell'operaio tanto industrioso. E lui, che desiderava mantenere quell'impressione di uomo fatto tutto d'un pezzo, ogni mattina, prima di uscire insieme per andare al lavoro, mi diceva: «Vedi di fare il bravo, perché sei mio figlio e non voglio che tu mi faccia fare brutte figure con il padrone».
1: La mattina, appena ci svegliavamo, mi diceva subito: «Pipino, mi raccomando, guarda che ti mettiamo sulle macchine intense sul tornio, mi raccomando, fai il bravo, ascolta quello che ti dico, mi te vedrai che dopo te impari e te vedrai che il padrone sei contento».
0: Ora, questa vicenda si svolse quando avevo circa 14 anni e lavoravo già da qualche mese. Ovviamente ero anche il più giovane e tutti i dipendenti mi avevano preso a cuore. Mi chiamavano Boccia o Beppino e oltre a questo mi affidavano tutte quelle incombenze da garzone necessarie per farmi fare la gavetta. Era la fine dell'inverno e quella mattina non avevo gran voglia di andare a lavorare, anche perché sapevo già che la mia occupazione della giornata non sarebbe stata lavorare sulle macchine, che io adoravo, ma ripulire una parte del cortile esterno adibita a zona di carico, sotto la rigorosa supervisione di mio padre. Faceva freddo, il lavoro si stava dimostrando molto noioso e io avevo tutta l'esuberanza dei miei 14 anni. Fu a quel punto che, sovrappensiero, sollevai un pezzo di ferro che era spigoloso ma leggero. Nello spostarlo mi pizzicai lievemente l'indice, procurandomi due piccoli fori sul dito, perfettamente simmetrici. In quel momento ero solo in cortile. Osservai la ferita e decisi di giocare un bello scherzo al mio austero padre e agli altri dipendenti. Andai a cercare mio papà, che si era spostato poco più in là, e mi avvicinai mostrandogli la mano. «Guarda, papà», dissi, «spostando quel pezzo di ferro è uscito un serpente che mi ha morso». Per poco mio padre non si fece venire un colpo. Lasciò cadere quello che aveva in mano e mi corse incontro. Mi prese la mano e iniziò a gridare: «Aiuto! Beppino l'è stato morso da una bestia!». In un secondo mi trovai circondato da metà dell'officina e uno dei colleghi, guardandomi la mano, disse: «Sicuro è un morso di vipera. Vedete che i fori sono simmetrici e profondi? Mio zio ci è morto di una cosa così. Di che colore era il serpente? Gli occhi erano verticali, vero?». Io, forte della mia idiozia, pensavo che mi stessero prendendo in giro e quindi stetti al gioco. Ricordo benissimo che risposi che il serpente era scuro e che sì, aveva gli occhi verticali. Mi stavo godendo i miei 10 minuti di fama e dentro di me gongolavo per avere fregato i miei colleghi che mi chiamavano Boccia. Ma non sapevo che la situazione avrebbe preso una piega completamente inaspettata. Infatti, prima che potessi confessare e farmi una risata, qualcuno andò ad avvertire il capo reparto. A quel punto avrei voluto tirarmi indietro perché lo scherzo era andato oltre. Ma quando provavo a parlare, tutti sembravano agitarsi ancora di più. Lo scambio di battute con il capo possiamo riassumerlo così: «Ti ha morso un serpente? Che colore aveva? Che forma avevano gli occhi? La testa era triangolare, vero?». La mia risposta era un timido: «Ma veramente?». E tutti i miei colleghi rispondevano per me. Vedendomi giustamente confuso e agitato, ma non di certo per quello che pensavano loro, io ero terrorizzato dalla prospettiva della punizione che mi sarebbe toccata se avessi confessato di aver fatto uno scherzo mettendo in allarme tutti, mio padre mi prese per un braccio, il capo mi prese per l'altro e mi trascinarono nell'ufficio del Paron per informarlo. In quel momento capii di aver fatto una cazzata.

0: ora che dorme, mille caffè dopo di te. Sbatte la mia malinconia, la testa sul cuore, sembro in un film, crollo in un bar.
1: Il Paron vide la ferita e, come il capo, mi fece delle domande. Io, spaventato per il caos che avevo provocato, risposi raccontando nuovamente la mia bugia. A quel punto, in azienda, fu il panico. In produzione tutti si fiondarono in cortile a cercare la vipera, mentre per quanto mi riguardava, il Paron mi caricò personalmente sulla sua auto, insieme a mio padre, e mi portò in ospedale. Ovviamente ricordo il panico durante il tragitto. Mio padre che già mi dava per morto, il Paron che già mi dava per morto e io che ero convinto che in ospedale avrebbero capito che mentivo e che quindi mi davo già per morto anch'io, ma per ben altri motivi. In ospedale la scena si ripeté per l'ennesima volta con mio padre e il Paron che spiegavano cosa mi era successo. Ovviamente il personale ospedaliero intervenne con prontezza per salvare il bravo Boccia che, lavorando, era stato gravemente avvelenato. Io ero sconvolto dal fatto che nessuno si rendesse conto della mia bugia. Ricordo distintamente che pochissimo dopo, mentre ero a letto, tra mio padre e mia madre, che era stata prontamente informata ed era il mio capezzale e che sembrava aspettare la mia morte, mentre io ero più in salute che mai, si presentò in camera il primario dell'ospedale. Nei miei ricordi di ragazzo, quest'uomo, che aveva un aspetto serio e distinto, era una sorta di luminare della medicina, la cui parola non poteva essere messa in dubbio. Con lui ricordo altre 4 o 5 persone, probabilmente altri dottori. Quest'uomo si avvicinò al mio letto, valutò con attenzione la mia mano e studiò la mia cartella clinica, asserendo infine: «Questo è un morso di vipera da manuale. Dobbiamo subito intervenire. Incideremo la ferita, effettueremo un raschiamento del tessuto compromesso e nel frattempo andrà somministrato il siero antivipera».
2: No, quel punto lì ero terrorizzato, non avevo più parole, avevo 14 anni, non ero più in grado di connettere, ero proprio completamente fuso.
1: Poi, rivolgendosi agli altri medici, li invitò a verificare a loro volta la ferita. Ricordo che tutti esaminarono la cartella clinica e tutti quanti guardarono la ferita e tutti si dissero d'accordo con il luminare, tranne il medico più giovane, il quale, dopo avermi osservato, commentò: «Questo non è un morso di vipera, al massimo è un morso di un lombrico».
2: Il primario si è girato e l'ha fulminato. «Come ti permetti di fare queste affermazioni? Tu non sai niente, ma hai studiato medicina, vergognati, ma non lo vedi?»
1: In quel momento ebbi un attimo di panico, perché in effetti quel medico era l'unico che in tutta la giornata aveva visto giusto. Tuttavia il medico venne rimproverato dal luminare e non parlò più. Chiaramente, nonostante non avessi nessun sintomo da avvelenamento, durante il pomeriggio mi beccai incisione, raschiamento e siero antivipera, il quale mi fece salire la febbre a 40 gradi. La febbre non passò per almeno 3 giorni. Il luminare, che di fatto mi aveva avvelenato, avvertito della mia febbre da cavallo, commentò dicendo che era assolutamente normale, sebbene fosse perplesso dal fatto che avessi mostrato i sintomi di avvelenamento così tardi, dopo aver fatto il siero. Risultato della vicenda: mi feci 10 giorni in ospedale con un febbrone terribile. L'azienda venne chiusa per un giorno perché tutti cercavano la vipera, in marzo con 10 gradi nella nebbia della Valpadana, una vipera che sembrava essersi letteralmente smaterializzata. Uscì addirittura un trafiletto sul giornale, nella sezione locale, che inneggiava al coraggio e al sangue freddo del 14enne che era stato ferito da un pericoloso serpente. Ancora oggi mi chiedo come sia possibile che praticamente nessuno abbia capito che la mia era una bugia, nonostante nella zona in cui avrebbe dovuto essere avvenuto il fatto non fossero mai stati avvistati serpenti velenosi, nonostante le temperature basse, nonostante tutte le descrizioni che avevo dato non fossero coerenti e nonostante non avessi mai mostrato alcun sintomo di avvelenamento, se non dopo l'iniezione del siero. Chiaramente io non ho mai raccontato a mio padre e a mia madre della mia bugia, perché la mia storiella era andata davvero un po' troppo oltre e sapevo che non avrebbero creduto. O peggio, se mi avessero creduto, mi sarei preso una bella punizione. Purtroppo mio padre è mancato nel 2001 e poco prima che se ne andasse, una sera che ero con lui e mia madre, gli chiesi se si ricordava della vipera. Loro mi dissero di sì e che dovevo ritenermi fortunato ad aver trovato dei buoni medici. Io provai a confessare loro che era tutto stato uno scherzo, ma mia madre mi disse: «Beppino, smettila di scherzare. Cosa vuoi ricordarti? Lo so io cosa hai avuto. Mia mamma è rimasta con noi altri 14 anni e si è spenta molto anziana nel 2015. Posso dire con certezza che questa è una storia che i miei genitori non hanno mai saputo o che forse non hanno mai voluto sapere. Certo è, se un giorno avrò la fortuna di rivederli, dopo questa mia confessione so per certo che mi aspetta nell'aldilà una bella lavata di capo.

0: Lei è Nada che canta Bugia. Luca Micheli l'ha scelto apposta in una puntata che si intitola Bugie con le gambe lunghe, ma soprattutto per la bellissima storia di Giuseppe. Ciao Giuseppe, buongiorno, benvenuto.
1: Ciao, ciao.
0: Come stai?
1: Beh, io sto bene, grazie. Te?
0: Io sto benone. Senti, la prima cosa che mi viene da chiederti è: tu non ci hai mai riprovato poi ai tuoi genitori e magari anche a tua mamma, che ha vissuto più a lungo, a dire: ma mamma, ti racconto veramente com'è andata quel giorno? No, hai lasciato perdere.
1: Ma io ho riprovato quando erano molto anziani, mm-hmm. ma non mi hanno creduto. Per loro era una cosa già consolidata, per loro non era possibile che avessi inventato una cosa del genere. Non ci hanno mai creduto. Mi hanno sempre detto: ma non sta a raccontare frottole, dai, che la storia l'abbiamo ben vista noi.
0: Senti, ma quando dici
1: non
0: che...
1: Non ci hanno mai creduto.
0: Sì, è chiaro. Quando dici che ti hanno, in ospedale ti hanno fatto un raschiamento, cosa vuol dire? Ma ti hanno fatto un'anestesia, spero.
1: Mi hanno fatto un'anestesia locale, okay. Ricordo. E un raschiamento intendevano praticamente un taglio e asportare un po' di tessuto
0: intorno,
1: quello che mi ricordo io, perché ero molto molto agitato in quel momento lì, e niente, e poi hanno fatto l'iniezione col siero,
0: col siero. E poi febbrone.
1: E poi febbre per qualche giorno, mi ricordo, e poi era così un po' strana, perché giravo per il reparto di chirurgia con questo dito fasciato, questo ditino, questo indice fasciato lì, e c'era gente che aveva patologie molto più importanti, molto più gravi, certo. Traumi, eccetera, e mi guardavano e dicevano: ma tu cosa hai fatto? Ho fatto questo qua. E si mettevano anche a ridere e mi dicevano: ma come, tu sei ricoverato da 3-4 giorni per un taglietto, no? È una storia lunga, non l'ho raccontato, ho raccontato sempre il discorso di questa vipera.
0: Ma Giuseppe, poi tu hai continuato a fare quel mestiere, hai continuato a lavorare in quell'ambiente lì?
1: Io ho sempre lavorato nel campo della metalmeccanica. A 18 uh-huh. anni ho fondato una piccola azienda che poi è diventata un po' più grandina, e adesso questa azienda è ancora tuttora in attività, la sta seguendo la figlia, il cognato, la moglie, parte dei miei nipoti, e abbiamo qualche decina di dipendenti. Ecco, io adesso sono in pensione, mi sono ritirato, però...
0: Però ti presenti ogni tanto in officina.
1: Certamente è la mia vita, la meccanica è sempre stata la mia vita, sempre stata.
0: Dal tuo accento parliamo di chiaramente Veneto, di che zone? Vicenza, sì. Quella zona lì?
1: Vicenza, esattamente.
0: Vicenza,
1: sì, per modo arzignano.
0: Una zona che ha fatto di questo tipo di piccola industria la sua forza, no? Industrie familiari che sono andate avanti per generazioni.
1: Sì, certamente, ma guarda, c'è stato un periodo negli anni 60, 70, 80, che mi ricordo era quasi d'obbligo provarci a fare un'attività. Tutti i miei amici ci hanno provato, alcuni hanno avuto molta fortuna, hanno grosse aziende, grandi industrie, alcuni meno fortunati. Io sono stato nella media, non mi lamento, ho fatto una bella vita e ho sempre lavorato comunque.
0: Cioè dici che a un certo punto era quasi scontato che uno aprisse una propria attività?
1: Era quasi scontato, io vedevo intorno a me tutti quanti i miei amici conoscenti che bene o male un'attività ci provavano perlomeno.
0: Certo.
1: Era quello il futuro, si andava a lavorare non per prendere lo stipendietto. Si andava a lavorare
0: per farsi la propria
1: nel più presto tempo possibile, perché il tempo era denaro, dovevi sfruttarlo appena possibile, dovevi metterti, giocartelo, insomma, dopo dal punto di vista professionale o dal punto di vista di un'azienda propria o dal punto di vista di entrare in qualche azienda come dirigente, te lo giocavi poi in maniera diversa.
0: Giuseppe, un'ultima cosa, poi ti devo salutare. L'hai mai incontrata una vipera poi nel resto della tua vita, nel seguito?
1: Fortunatamente no, e spero di non incontrarne mai, perché quel fatto che c'ho nel sangue il siero, non so come reagisce.
0: Ah già, è vero, questa è una bella questione da chiedere a Nicoletta Carbone.
1: Potrei avere una
0: reazione strana.
1: Che ne so io.
0: Va bene, adesso ci informiamo. Davvero grazie mille, è stato un piacere Giuseppe, alla prossima.
1: Grazie, anche per me, ciao.
0: Ciao, ciao, ciao. E quindi ora le borse in diretta e poi torniamo a raccontare in una puntata che si intitola

0: La bugie con le gambe lunghe.
1: Così questa è la nuova Volvo X60.
2: Che ne dici? 100% elettrica.
1: Bellissima, ma giusto un limite.
2: Ancora? Scusa, siamo partiti da Bologna, mai fermati e adesso siamo a Positano. Guarda la batteria.
1: È vero, ma il prezzo?
2: Come la tua ibrida.
1: Beh, effettivamente non c'è più differenza.
2: Eh no, la differenza c'è. Questa è Volvo.
1: Nuova Volvo EX60, The Game Changer. Scoprila in tutti gli showroom Volvo.
3: Le malattie cardiovascolari sono un nemico silenzioso. Sono la prima causa di decessi nel mondo, in Europa e in Italia, e spesso non danno segnali evidenti. Conoscere colesterolo, glicemia e pressione arteriosa è il primo passo per proteggere il cuore. La prevenzione e i controlli regolari possono fare la differenza. MSD rinnova il suo impegno per salvare e migliorare la vita delle persone. Informati e confrontati con il tuo medico. Il tuo cuore vale ogni battito.
4: A Genova, l'appuntamento con l'eccellenza della nautica mondiale. Dall'1 al 6 ottobre, 66esimo Salone Nautico Internazionale. Biglietti disponibili su salonenautico.com. We are made of sea.
5: Marco odia lo smog, è molto attento all'ambiente e cerca sempre di ottimizzare gli spazi. Per questo è attento anche quando legge l'etichetta della carta igienica Foxy Mega, dove c'è scritto che è davvero pratica, perché 4 rotoli durano più del doppio risparmiando spazio. E il suo ridotto impatto ambientale è certificato Ecolabel. Foxy, il perché è scritto sull'etichetta e incuriosisce tutti.
6: Capannone da riqualificare? Coperture evolute con fotovoltaico integrato per un risparmio energetico.
7: Elysium Regenera. Recupera, riprogetta, rigenera. ElysiumRegenera.it.
8: Cerchi un nuovo veicolo commerciale ma gli incentivi statali sono finiti e non hai un usato da rottamare? Non ti preoccupare, a settembre con Ford i vantaggi continuano per tutti. Gamma veicoli commerciali Ford da 17.300 euro, IVA esclusa.
9: Dai digital twin all'automazione intelligente, fino alla manutenzione predittiva nelle imprese del futuro. Il 23 settembre alle 15, non perdere la Digital Roundtable di Radio 24, Fabbrica 5.0, l'industria del domani, condotta da Enrico Pagliarini. I protagonisti del settore si confrontano su come l'intelligenza artificiale e la digitalizzazione stiano trasformando la produzione italiana tra innovazione e sostenibilità. Iscrizione gratuita su radio24.it, sezione eventi.
10: In collaborazione con
11: Brembo, leader globale nell'innovazione per la mobilità.
12: Fineco Private Banking, eccellenza e innovazione al servizio del tuo patrimonio.
13: Vi presenta Borse in diretta.
14: Avvio di settimana decisamente positivo per le principali piazze d'affari. Stiamo aspettando l'apertura di Wall Street, anzi ha appena aperto. Andiamo subito allora a vedere come: col Dow Jones a più 0,67%, il Nasdaq a più 1,07%, l'S&P 500 a più 0,63%. Apertura quindi positiva oltreoceano, che ricalca di fatto quella delle principali piazze europee. Francoforte, DAX, FTSE più 1,12%, Londra, London FTSE più 1,05% e Parigi, CAC 40 più 0,94%, diciamo pure tra virgolette la peggiore. Bene anche Milano, FTSE MIB più 1,38%, lo stesso guadagno anche per il FTSE All Share. Sul FTSE MIB primeggia in questo momento Banco BPM più 4,04%, ST Microelectronics più 2,85%, Ferrari più 2,78%, ampiamente sopra il 2% anche Tecnoprobe, Unicredit, ST Microelectronics, Brunello Cucinelli, Inuit, Fineco Bank, Unipol e Biper Banca. Praticamente nessun titolo in negativo. Andiamo a vedere ora lo spread: BTP Italia Bund decennale tedesco a 87,2 punti base e chiudiamo con i cambi, euro a 1,1479 sul dollaro. È tutto.
15: Sono Marco Camisani Calzolari. Se lavori con le aziende, c'è una cosa che può farti perdere migliaia di euro: i clienti che non pagano. E spesso te ne accorgi troppo tardi. Con Report Aziende puoi verificarli in pochi secondi, controllare bilanci, affidabilità e avere subito un'analisi chiara con l'intelligenza artificiale. Così eviti errori prima di firmare.
16: L'accesso costa 499 euro all'anno. Report illimitati. Reportaziende.it oppure 800 40 10 40.
17: Convenienza? Ma vai da Conad.
18: Via, via.
17: Scegli la qualità e la

0: convenienza di Bassi e Fissi. Fino al 31 dicembre, latte italiano UHT parzialmente scremato da un litro a 89 centesimi. Scopri di più su Conad.it.
1: Per chi ha aspettato la sabbia sulla targa, più di quella nel costume. Il ruggito del motore, più di quello delle onde. E il rumore del vento, quando è filtrato dal casco. È il momento di salire in sella. È arrivata la GS Week di BMW Motorrad. Fino al 26 settembre, acquistando un modello della gamma GS, il casco System 7 in carbonio è incluso. Ti aspettiamo in tutte le concessionarie BMW Motorrad.
2: Hai la partita IVA? Allora ti serve una connessione veloce come Sky Wi-Fi Business. Che vada al tuo ritmo, che sia sempre al tuo fianco e che ti faccia stare senza pensieri.
3: Passa a Sky Wi-Fi Business. Fibra 100% ultraveloce, assistenza prioritaria e hub incluso. A 21,50 euro al mese per 12 mesi anziché 24,51 euro al mese. Offerta online. Info e condizioni su sky.it o vieni nei negozi Sky.
4: Green flag o red flag? Quest'anno la sola bandiera per te è quella arancione. Vivi un viaggio unico con Radio 24 e Touring Club alla scoperta dei borghi che rendono unica l'Italia. Domenica 4 ottobre prendi parte alla Caccia ai tesori arancioni, l'iniziativa di Touring che ti accompagna nel cuore di oltre 100 borghi certificati con la bandiera arancione. Il 26 e 27 settembre segui lo speciale su Radio 24 e anticipa le emozioni della Caccia ai tesori arancioni. Info su radio24.it e su tesori.bandierearancioni.it.
5: Matteo Caccia racconta.
6: Ci sono delle bugie che ti travolgono, proprio come quella che ci ha raccontato Giuseppe nella prima storia di oggi, bugie che causano una valanga che diventa poi troppo grande per essere fermata. E dopo la storia, appunto, del finto morso di vipera, ora quella di due uomini che si spacciano per qualcun altro. La storia di Sean Cole e Joel Lovell. State con noi. Ci sono due modi per scomparire da se stessi quando si è troppo giovani per sapere chi si è. Uno è nascondersi, l'altro è inventarsi. Questa è la storia di due ragazzi americani che scelsero il secondo modo, nello stesso periodo della vita, senza conoscersi e a migliaia di chilometri di distanza l'uno dall'altro. Il primo si chiama Sean Cole, viene da una cittadina piccola del Massachusetts, così piccola e così lontana da tutto che un giorno decise, semplicemente, di non voler più essere americano, di essere inglese. Non un'imitazione, non uno scherzo tra amici. No, per due anni Sean Cole parlò con accento britannico, disse parole tipo chemist al posto di drugstore oppure bonnet al posto di hood, che vuol dire cappuccio. Si vestì con jeans strappati, anfibi e una giacca che sembrava uscita da un allestimento amatoriale dell'Amleto. È stata una seconda natura, anzi forse la prima, racconta oggi. Ancora adesso faccio fatica a dire ho finto un accento per due anni, perché io quell'accento per due anni, io ce l'avevo davvero. Poi ci fu una sera in cui sentì l'inglese scivolargli via, come una lingua che si dimentica. Aprì la finestra di notte e urlò nel buio «I love England!». Poi richiuse la finestra. Non gli era servito a niente, se non a sentirsi per un momento di nuovo qualcuno. Il secondo ragazzo invece si chiama Joel Lovell e la sua bugia comincia in un dormitorio di Cornell il primo giorno di college. Joel viene da una famiglia operaia dello stato di New York. I genitori hanno un negozio di liquori, è il primo della famiglia ad arrivare all'università, per di più una delle più prestigiose degli Stati Uniti. Quella sera, 10 o 11 ragazzi seduti per terra a mangiare pizza si raccontano da dove vengono. Il padre di uno è il medico della squadra di basket dei Knicks, il padre di un altro è un giudice della corte internazionale. Quando la pizza al salame arriva a Joel, lui dice una frase che non aveva programmato. «Ah, io non posso, i miei genitori sono vegetariani». E poi, davanti agli sguardi sorpresi della stanza, dice «E lo sono anch'io, non ho mai mangiato carne». Non sapeva nemmeno lui perché l'avesse detto. Ma in quel secondo aveva deciso, senza saperlo, che i suoi genitori non erano proletari di un negozio di liquori in un paese di provincia, erano intellettuali di sinistra, tornati alla terra, erano dei radicali. E lui, di conseguenza, doveva vestirsi come loro,

sandali, pantaloncini militari comprati in un negozio dell'usato, un'identità politica costruita in un pomeriggio. Il difficile, disse poi, non era mentire, era restare credibile. Bisognava saperne di vegetarianesimo e lui non ne sapeva niente. Alla mensa cominciò a vivere di montagne di lattuga, iceberg e di ceci. Ogni tanto camminava fino a un diner fuori dal campus, lontano dal campus quanto bastava per non essere visto, e ordinava hamburger guardandoli arrivare da lontano con lo stuzzicadenti piazzato sopra come un piccolo atto di libertà clandestina.

Le due storie corrono parallele per mesi. Da una parte un ragazzo che si tiene stretto un accento non suo, dall'altra un ragazzo che si tiene stretto un piatto di lenticchie non sue. Ma è un episodio a mostrare quanto una bugia possa arrivare lontano prima di fare male a qualcuno che non se lo merita. I genitori di Joel vengono a trovarlo per il weekend delle famiglie. Guidano un'ora e mezza dal loro paese, sono orgogliosi, sono la prima generazione della famiglia a mettere piedi in un campus universitario. Hanno fatto dei debiti per poterselo permettere, non si sono mai lamentati. E a Joel, il figlio, viene un pensiero che lo terrorizza. Se andiamo alla partita di football e mio padre compra un hot dog, qualcuno potrà vederlo. E così prenota un tavolo in un altro ristorante, un ristorante vegetariano, quello famoso per i suoi libri di cucina con le ciotole di legno intagliato e il menù di lenticchie. Si siede di fronte ai suoi genitori, vestiti bene per l'occasione. Li guarda studiare un menù che non capiscono e a quel punto realizza che suo padre, in quel momento, vorrebbe soltanto una bistecca, patate al forno e una birra. Ma nessuno dei due si lamenta. Vengono lì, ordinano quello che c'è, sorridono, tornano a casa contenti di aver visto il figlio e Joel, guardandoli andare via, pensa che si fermeranno in un fast food lungo una strada appena fuori città per mangiare finalmente qualcosa di vero. Mi sono sentito malissimo, ha raccontato. Ho capito che dovevo trovare un modo per confessare. Shane invece, l'altro ragazzo dal canto suo, non ha mai fatto sedere i suoi genitori davanti a un tavolo scomodo, ma anche lui un giorno deve fare i conti con quell'inglese che se ne va. Quando li si intervista anni dopo, né Sean né Joel si dicono pentiti. Non avrei mai pensato di dirlo, ma non c'è niente di sbagliato in quello che ho fatto, racconta Sean. Forse ho imparato qualcosa. Credo faccia parte del crescere. E Joel invece dice, non lo so, probabilmente mi serviva in quel momento della vita. C'era un ponte che dovevo attraversare e quella bugia me l'ha fatto fare. Non stavano mentendo per ingannare qualcuno. Stavano cercando, nell'unico modo che conoscevano a 18 anni, di diventare qualcuno che valesse la pena raccontare.

0: Lei è Sylvia Plath, che canta un brano che si intitola This American Life. E non so se Luca Micheli l'ha fatto apposta, ma immagino di sì, perché questa storia arriva da lì, arriva da This American Life, in un episodio che si intitolava Hoaxing Yourself, che significa ingannare se stessi, e conteneva delle storie che avevano a che fare proprio con questo, con il trovare modo per ingannare gli altri, che alla fine diventa un modo per ingannare anche noi. Ora le strade in diretta e poi torniamo per raccontare una nuova storia seriale che dura un'intera settimana, che si intitola Le donne dell'Odissea. State con noi.
1: Scusa Deborah, ma si dice 10 o si dice 10?
2: Allora Mauro, quasi tutti dicono 10, ma si dovrebbe invece dire 10 con la E aperta. Ma perché me lo chiedi, scusa?
1: Perché questa è la decima o decima, non lo so, stagione di Due di Denari, e allora dobbiamo essere preparati proprio su quel numero lì.
2: Ma dai, 10?
1: Ma come 10? Hai detto che si dice 10.
3: Due di Denari, quello che serve sapere su risparmi, diritti, fisco, pensioni e molto altro ancora. Da lunedì a venerdì alle 11. Alle 11, non alle 10. Alle 10. Ma vabbè, tanto c'è anche il podcast. E allora che volete? Magari alle 10.
4: Qui non c'è niente, detective. Il catalogo non è pronto, non trovo le foto del prodotto. Bisogna aprire un'indagine.
5: Calma, calma. In azienda c'è già tutto, ma non si sa. Se non li vedi, non vuol dire che non ci siano.
4: E come faccio ad averli?
5: Ci penso io. D'altronde, sono un agente AI. Con Tron ritrovo tutto e quello che non c'è lo genero partendo da ciò che esiste. Tron, l'archivio che ragiona. Vai su tron.com. T-H-R-O-N. Senza H. Non è Tron.
6: Aermec, campioni del clima,
7: vi presenta Strade in diretta.
8: Bentrovati sull'autostrada del Brennero, code di 6 km per incidente tra Alavieuf in direzione Modena. Incidente code sulla 10 Genova Ventimiglia tra Imperia Ovest e Arma di Taggia verso Ventimiglia. Per lavori code di 5 km tra Borghetto e Finale in direzione Genova e 2 km di coda tra Spotorne e Finale verso Ventimiglia. A causa di un veicolo in avaria si procede in coda sulla 14 Bologna-Taranto verso Bologna tra Vasto Sud e Vasto Nord. È tutto, a più tardi.
9: I macchinari del tuo stabilimento lavorano da anni. Oggi sono ancora sicuri? Il decreto legislativo 81 è chiaro. Le attrezzature di lavoro devono restare sicure nel tempo. E a risponderne sei tu. Accessafe è lo specialista integrato della sicurezza di macchine e impianti. Un solo interlocutore per 4 aree di intervento. Analisi dei rischi, progetto, adeguamento e collaudo impianti. Accessafe. Costruiamo sicurezza. Scopri di più su costruiamosicurezza.it.
10: Matteo Caccia racconta.
0: Abbiamo ripreso la stagione delle nostre storie seriali ascoltando il podcast Marco Sai Chi Era Pannella, dei nostri Simone Spezia e Daniele Bellasio, concluso la scorsa settimana, e che come sempre potete trovare e vedere sul nostro sito e sulle principali piattaforme. Oggi cominciamo questo nostro terzo blocco con la prima storia seriale indipendente tratta dal podcast Le donne dell'Odissea, gente pericolosa. Quest'estate abbiamo potuto rivivere un'ondata epica grazie al film di Christopher Nolan, ma come si può capire dal titolo di questo prodotto Klaxon Media, raccontato da Alessandro Casale, questo podcast ci racconterà una veste diversa dell'universo femminile che possiamo trovare nell'Odissea di Omero.
11: Elena. Da sempre nelle storie, nei romanzi, nei film, la donna è qualcosa da salvare, da proteggere o da conquistare. È il premio per il protagonista. Non ha una volontà propria, non ha progetti se non quello di sposare un principe azzurro, o se li ha sono malvagi, come quelli della Milady di Dumas o della Strega di Biancaneve. Insomma, i romanzi per secoli sono sempre stati roba da uomini. La donna protagonista con una propria personalità e desideri è una scoperta recente, diremmo. E invece no. Perché quasi 3000 anni fa si scriveva un romanzo completamente diverso. C'era una volta un mondo in cui l'ultimo degli eroi si muoveva spaventato come un topino nel labirinto, osservato e guidato da donne talmente potenti da disporne come meglio credevano. Benvenuti nell'Odissea, ovvero il più grande romanzo mai scritto e nel suo universo tragico, divertente e pericolosissimo. Un universo governato interamente dalle donne. Io sono Alessandro Casale, per mestiere faccio documentari. Ho incontrato per la prima volta Ulisse da piccolo nei libri per bambini e l'ho detestato. Facevo il tifo per i troiani. L'ho ritrovato nelle noiosissime lezioni di greco al liceo e l'ho odiato ancora di più. Poi, un'estate, ho trovato su uno scaffale una vecchia Odissea e l'ho letta da cima a fondo. E ho scoperto un mondo. Il mio primo documentario l'ho scritto proprio sul suo viaggio lungo le coste del Mediterraneo. E da allora mi sono occupato di lui tante volte. Potrei dire che siamo diventati amici. Se un tipo del genere potesse davvero essere amico di qualcuno. Ma insomma, questo è Le donne dell'Odissea, ovvero gente con cui è meglio non scherzare. Questa storia inizia con un matrimonio. Siamo in Tessaglia, sul monte Pelio. È il matrimonio fra un uomo e una dea, Peleo e Teti,

quella è una profezia che può al massimo far felice un uomo, non un dio. La conseguenza è che nessuno fra gli dei è disposto non solo a sposare, ma neanche avvicinarsi a Teti, per evitare il rischio di avere un figlio che gli possa fare ombra. E quindi Teti viene offerta a Peleo, che non è l'ultimo arrivato, anzi è un eroe di discreta importanza, ma la profezia è una sentenza. A distanza di millenni ci ricordiamo di Peleo, infatti, solo per l'aggettivo Pelide, ovvero figlio di Peleo. Perché sarà il figlio quello famoso, non lui. Il figlio sarà Achille. Quindi, altro che oscurarlo, l'ha praticamente cancellato. Dal canto suo, Teti non è per niente contenta di quella scelta e mette in campo tutte le sue arti per svignarsela. Si trasforma in onda, poi in ruscello, poi in fiamma, in una serie di figure spaventose, però Peleo è paziente e non molla e alla fine la vince. E ora se ne stanno seduti tra uomini e dei, lui con un largo sorriso, lei un po' meno, sotto una fresca pergola sul Monte Pelio, con vista mozzafiato sull'azzurrissimo mare Egeo. Ci sono proprio tutti a quel matrimonio, tra freschi boschetti e cascatelle d'acqua limpida, il mare blu brillante è sullo sfondo e tutti sono bellissimi. E qui dobbiamo aprire una piccola parentesi. Tutti i personaggi di questa storia sono bellissimi. E questo perché per i greci bellezza e nobiltà andavano insieme, cioè non era ipotizzabile pensare a una persona bella che non fosse nobile. Ma soprattutto non era possibile ipotizzare una persona nobile, intesa non come nobiltà di sangue, ma come virtù, coraggio, eccellenza, che non fosse anche bella. Per cui gli dei sono belli, gli eroi sono belli, le dee, le ninfe, le donne sono belle anche loro, tutti bellissimi, tutti che si divertono in questo matrimonio prodigioso, tutti tranne una che non è invitata. Eris. Eris è una dea minore ed è una tipa veramente fastidiosa. È la dea della discordia. Omero la descrive come una piccola cosa che pian piano diventa sempre più grande, fino a toccare il cielo con la testa. Come una palla di neve che scende dalla montagna diventando una valanga. Cose piccole che col tempo si ingigantiscono fino a distruggere tutto. Questa è Eris, la discordia. Non stupisce che non la volessero tra i piedi. Il problema è che certi segreti non si conservano oggi, figurarsi a quei tempi. Eris fa presto a venire a sapere del mancato invito. Non ci resta male, si incazza. E quindi che fa? Decide di fare Eris. E di fare cioè qualcosa che all'inizio sembra uno scherzo, ma che si trasformerà col tempo in un disastro. Entra nel giardino delle Esperidi, dove cresceva un albero che produceva mele d'oro, prende un frutto, ci incide una frase sopra e si presenta al banchetto nell'imbarazzo generale. Non dice niente, lancia la mela sul tavolo e scompare. Già la mela in sé dovrebbe allarmare, perché quando ci sono di mezzo le mele arrivano i guai, lo sanno Adamo ed Eva, lo sa Biancaneve, lo sapranno presto anche gli dei, perché questa bellissima mela d'oro ha inciso un messaggio sinistro, alla più bella. Possiamo sentire fin qui il glomp della gola di Zeus. Offrire un premio alla più bella in una tavola in cui sono presenti le dee dell'Olimpo assieme al loro ego equivale a lanciare una mandria di bufali impazziti contro una vetrina di cristalli di Boemia. Subito scatta il putiferio, ma fra tutte ce ne sono tre che pretendono la mela, e sono tutte e tre, ovviamente bellissime. La prima è Hera. Hera è la moglie di Zeus, possiamo dire che non abbia un ambito specifico da governare, c'è il dio della guerra, c'è il dio del mare, Hera non ha nulla del genere, però è la sposa di Zeus, e questo ha un peso. Inoltre, ha un carattere parecchio difficile, non che non abbia le sue ragioni. Zeus praticamente passa tutto il suo tempo cornificandola o tentando di cornificarla letteralmente con chiunque. E lei lo sa. Quindi se c'è una che pretende di essere riconosciuta come più bella fra le dee, è di sicuro lei. Ma Hera non è la sola a volere la mela, ce ne sono altre due. E una di quelle due è Atena. E con Atena non si scherza. Atena è la dea dell'intelligenza razionale, ma anche del potere. Se oggi gli dei dell'Olimpo fossero ancora vivi, saremmo sicuri che il nostro mondo sarebbe governato da lei. Perché Atena è la dea del progresso, la dea della scienza, ma è anche la dea delle battaglie, e le battaglie che combatte di solito le vince. Tra l'altro è una dea particolarmente permalosa, non accetta di essere messa in secondo piano ed è anche una dalle vendette lunghe. Atena tesse tele, che poi vedremo a distanza anche di molto tempo realizzarsi. Atena è paziente e inesorabile, e se c'è da primeggiare in qualche modo sulle altre dee, pretende

di farlo. Ma c'è una terza dea, che esige quel premio e ha ottime ragioni per farlo. È Afrodite. La dea dell'amore, non l'amore puro, non l'amore casto, l'amore sensuale, quello della carne, l'amore erotico. Afrodite governa quei flussi potentissimi che non passano dalla mente di Atena, ma dai corpi. Come fai a premiare la più bella senza scegliere Afrodite?

0: Si intitola Lies in the Eyes of Love, cioè bugie negli occhi dell'amore. La canta part-time per chiudere una puntata che si intitolava Bugie con le gambe lunghe. Ringrazio moltissimo Alessandro Casale che ci permette di raccontare il suo podcast indipendente Le donne dell'Odissea, gente pericolosa è il sottotitolo, andate ad ascoltarvelo per intero se avete voglia. Ringrazio però tutti quelli che rendono possibile questo programma: Anita Panizza, Luca Micheli, Paolino Corleoni, Federico Bernocchi. Grazie a voi che continuate a mandarci le vostre storie, senza le quali saremmo a pezzi. Matteo Caccia racconta @radio24.it, le prende un paio di pagine, due, tre pagine, una storia che magari gli altri non sanno, magari nessuno sa, proprio come è stato il caso di Giuseppe che insomma l'ha fatta abbastanza grossa quando era bambino e si è beccato 10 giorni di ospedale per quella storia. Riascoltate la puntata in podcast se non l'avete fatto per intero. Ci sentiamo domani, Linea GR, ci sentiamo domani puntualissimi per raccontare storie, che rimane il modo migliore per conoscere il mondo. Viva!
1: In Italia ci teniamo a restare terra a terra. Per questo sosteniamo chi se ne prende cura. Perché al pianeta teniamo un mondo. Il Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica sostiene il lavoro di ricerca, aziende e cittadini per la salvaguardia del patrimonio ambientale. Scopri di più e come fare la tua parte su culturaeconsapevolezza.mase.gov.it. Iniziativa finanziata dall'Unione Europea con fondi PNRR. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
2: Dalle ultime scelte sul concordato preventivo alle novità su IVA e professionisti per arrivare al reddito d'impresa. Segui la prossima edizione di Speciale Telefisco. Gli esperti del Sole 24 Ore faranno il punto sulle novità della riforma e sugli adempimenti dell'ultima parte dell'anno. Speciale Telefisco, giovedì 24 settembre dalle 9 alle 13. Per saperne di più vai su ilsole24ore.com/telefisco-settembre.
3: Audi for Business, main partner di Speciale Telefisco, offre consulenza personalizzata e tutta la qualità di Audi Service. Semplificare fa strada al tuo business.
4: Infoprogetto, da 30 anni leader nell'organizzazione di eventi formativi gratuiti per architetti, ingegneri, geometri, periti e imprese di costruzione, offre alle aziende del settore architettura, edilizia e design un'opportunità concreta di presentarsi a centinaia di professionisti e costruire relazioni che durano nel tempo. Cogli anche tu l'opportunità. Vai su infoprogetto.it.
5: Non restare bloccato nel traffico delle spese aziendali. Scegli le carte UniCredit Card Business Mastercard e con il servizio gratuito Z Travel Smart di Zucchetti per professionisti e PMI gestisci trasferte e note spese in pochi clic. Info su unicredit.it/cartebusiness. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Per le condizioni contrattuali delle carte citate consulta i fogli informativi in filiale su unicredit.it. UniCredit S.p.A. non è responsabile per i prodotti e servizi offerti dai relativi partner.
6: Finisce l'estate! Si riparte con una marcia in più! Arrivano i Pro Days di Fiat Professional! A settembre, approfitta dei vantaggi esclusivi su tutta la gamma! Ad esempio, sui veicoli Fiat Professional in pronta consegna a prezzo a partire da 16.400 euro oltre IVA, con permuta o rottamazione. E non finisce qui! Corri in concessionaria fino al 30 settembre per scoprire tutte le altre offerte! Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.
7: Lasciali andare. Riciclare i tuoi oggetti elettronici è facile e gratuito. Puoi portare quelli più piccoli di 25 cm nei grandi negozi di elettronica e della grande distribuzione. Scopri di più su lascialiandare.it.

0: Centro di coordinamento RAE.
1: Per le idee che fanno discutere.
2: No, la frase sono per la legalità.
1: Per chi guarda oltre il parabrezza. Per chi vive lo sport anche dopo il 90esimo.
3: Gli studenti si sono impegnati, poi sui risultati.
1: Per allargare gli orizzonti.
4: La spesa per il PNRR.
1: Per chi cerca informazione e passioni. Format esclusivi, produzioni originali. Ci vediamo sul 63. Il Sole 24 Ore TV, canale 63.
5: Yeah, uno c'è!
6: Ma ho bevuto! O c'è qualcuno?
5: Piacere! Calciolone!
6: Che bel nome! Finalmente qualcuno! Facciamo amicizia!
5: Oh, sì, sì, sì, sì! Ma a piccolissime dosi, come le tue!
0: Acqua Lete, ricca di calcio, povera di sodio.
7: Sei pronto? È riaperta l'Opas di Poste Italiane su TIM.
8: Dal 7 settembre l'offerta è più vantaggiosa, anche per chi ha già aderito.
9: Per 500 azioni TIM, ora puoi ricevere 109 azioni Poste Italiane più 985 euro.
10: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it.
9: Affrettati, l'offerta termina fra 5 giorni.
10: Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente. I corrispettivi rappresentati si intendono al lordo dell'imposta sulle plusvalenze, ove dovuta. Per la valutazione delle conseguenze fiscali dell'adesione all'offerta, rivolgiti al tuo consulente.
11: Ci sono immagini che aiutano a raccontare la realtà, che rimangono impresse nella nostra mente.
12: Ce ne sono altre che la realtà la falsificano, che provano a manipolarci.
11: Ma ci sono anche quelle belle che ci lasciano senza fiato. Io sono Valentina Furlanetto.
12: Ed io Riccardo Barla.
13: Immagini, il sabato dalle 8:30 e la domenica alle 20:30 su Radio 24.
14: Il segnale orario vi è offerto da
15: Fluenti CRP. Il business, nella sua forma più intelligente.
16: Sono le 16.
17: GR24, il sole 24 ore.
16: Germania, Merz, sconfitta drammatica, ma resto al mio posto. Informativa in procura a Roma sulla prof aggredita, si cercano possibili istigatori all'estero. Beppe Grillo, non mi candido, non potrei, posso solo dare delle idee. Buon pomeriggio, ben ritrovati con GR24. Il cancelliere tedesco Merz definisce drammatica la sconfitta della CDU alle elezioni locali tenutesi ieri in Pomerania, dove per la prima volta i cristiano-democratici non hanno superato la soglia di sbarramento e non entrano nel Parlamento, e anche a Berlino. Ma non si dimetterà, ha detto Merz. Il governo resterà per assicurare il futuro democratico del paese. CNN, Now e Politico, le tre testate giornalistiche alle quali Trump ha vietato l'accesso alla Casa Bianca, hanno intentato una causa basata sul primo emendamento. La richiesta d'urgenza sarà esaminata da un giudice federale. Non attacco la stampa libera, si è difeso il presidente, ma le fake news, un fenomeno, ha detto Trump, che si è diffuso come un cancro. Minacce reciproche intanto tra Stati Uniti ed Iran, ancora non si sa chi abbia colpito una petroliera nello stretto di Hormuz. In arrivo intanto negli Stati Uniti il presidente iraniano Pezeshkian.
18: Due feriti lievi ma nessun impatto ambientale nello stretto di Hormuz, dove una petroliera è stata colpita da un proiettile non identificato. Teheran ha affermato che qualsiasi nuovo attacco contro l'Iran scatenerebbe una rappresaglia prolungata contro le basi statunitensi e gli alleati regionali di Washington. L'avvertimento dopo che l'Iran ha affermato di essere in possesso di informazioni secondo cui gli USA si starebbero preparando per un nuovo attacco di vasta portata. Da Donald Trump al solito notizie contrastanti. La mia domanda è se e quando farò saltare tutto in aria, farebbero meglio a comportarsi bene, ha detto a Fox News il tycoon, affermando subito dopo di essere aperto ad un incontro con il presidente iraniano Pezeshkian. Quest'ultimo andrà domani a New York per partecipare all'Assemblea Generale delle Nazioni Unite. Nessun visto per i giornalisti a suo seguito. Teheran parla di mossa ostile e abituale ostruzionismo. In questo contesto l'annuncio del segretario al tesoro USA Bessent, secondo il quale tra due giorni ci sarà il blocco globale delle compagnie aeree iraniane a causa delle sanzioni americane. Nessun intervento statunitense per ora, nonostante le richieste di Riyadh contro gli Houthi in Yemen, Trump afferma di aver annullato all'ultimo un grande attacco contro di loro. Roberta Pellegatta, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
16: Una informativa dei carabinieri è stata inviata alla Procura di Roma sulla vicenda della professoressa aggredita da un alunno in una scuola media della capitale. All'esame ci sarebbe l'individuazione di eventuali istigatori che avrebbero, che attraverso gruppi social avrebbero spinto il ragazzino a compiere il gesto. Gli investigatori stanno monitorando infatti la rete per cercare di identificare i quattro utenti che erano collegati in diretta quando è stato compiuto il gesto e anche chi lo ha successivamente postato in rete. Beppe Grillo esclude l'ipotesi circolata nelle ultime settimane di voler fondare un nuovo partito dopo i contrasti con il leader del Movimento 5 Stelle, Giuseppe Conte. Come faccio a fondare un partito, a organizzarlo? Non ho il potere di farlo, non ne ho le facoltà. Posso solo dare degli input e delle idee, ha detto Grillo a Pulp, il podcast di Fedez. Ancora due incidenti mortali sul lavoro nella giornata di oggi.
19: Un operaio di 51 anni è morto sul lavoro a Polesine, provincia di Parma, intorno alle 8:30 in una cava di sabbia sull'argine del Po. Era impegnato accanto a un macchinario, sembra una tramoggia, ha subito un forte trauma da schiacciamento ed è morto poco dopo, indagano i carabinieri. A Sant'Arcangelo Potenza un operaio edile di 57 anni, Salvatore Terracina, è morto a causa delle ferite riportate in un cantiere edile situato nella zona artigianale di San Brancato. Nei dati provvisori INAIL nei primi 7 mesi dell'anno i morti sul lavoro sono stati 582, quasi 3 al giorno, in lieve calo rispetto ai 600 dello scorso anno, ma con forte aumento degli infortuni, più 5% sul lavoro e più 7% nel tragitto casa-lavoro. La relazione annuale dell'INAIL sarà presentata domani mattina in Parlamento. Alessandro Arona, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Roma.
16: È tutto, ora nessun luogo è lontano.

0: Affidati a bigdata.it, il più grande database italiano con 15 milioni di privati e 6 milioni di aziende. Raggiungi il pubblico realmente interessato ai tuoi prodotti e servizi attraverso campagne profilate di email marketing, SMS e telemarketing, utilizzando dati consensati nel rispetto del GDPR. Smetti di cercare clienti uno alla volta. Seleziona il tuo target e raggiungine subito migliaia. Scopri tutte le soluzioni su bigdata.it oppure chiama il numero verde 800 400 500.
1: Per guidare un'impresa verso il futuro servono forza e determinazione. Oggi ripartire è più semplice e Jeep ti offre le migliori condizioni per farlo. Vantaggi concreti, valore certo. Ad esempio Avenger da 16.800 euro con 3.500 euro di vantaggi, tutto IVA esclusa. Offerta valida fino al 30 settembre. Info su jeep-official.it. Jeep, al fianco delle imprese italiane.
2: Sei pronto? È riaperta l'Opas di Poste Italiane su TIM.
3: Dal 7 settembre l'offerta è più vantaggiosa, anche per chi ha già aderito.
4: Per 500 azioni TIM, ora puoi ricevere 109 azioni Poste Italiane più 985 euro.
5: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it.
4: Affrettati, l'offerta termina fra 5 giorni.
5: Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente. I corrispettivi rappresentati si intendono al lordo dell'imposta sulle plusvalenze, ove dovuta. Per la valutazione delle conseguenze fiscali dell'adesione all'offerta, rivolgiti al tuo consulente.
6: Penelope, son tornato!
7: Ulisse! Sempre più alto.
6: E tu invece sei rimasta bassa.
7: Come uno scontrino del gigante?
6: Sì.
8: Al gigante il risparmio è una certezza. Grazie agli oltre 1000 prodotti a marchio a prezzi bassi, sempre. Supermercati Il Gigante, gli specialisti del fresco.
9: Germania e Russia, elezioni, disastri e risultati scontati. ONU al via l'assemblea, palazzo di vetro, mai così come di cristallo. Benvenuti alla nuova puntata.
10: Nessun luogo è lontano. Di Giampaolo Musumeci.
11: Preliminary results indicate his Christian Democrats have been voted out of the regional assembly in the northeast.
12: Der ÖAR scheint nach dem Wahlerfolg der AfD komplett durchzuknallen.
13: As expected, Vladimir Putin's United Russia will maintain its hold on the State Duma.
14: Ladies and gentlemen, may the wind be always at your back.
9: Questo è Nessun Luogo Lontano. Io sono Giampaolo Musumeci, con me c'è tutta la squadra. Come sempre, Antonio Taglia, Valentina Ternullo, Giulia Cannizzaro, Piero Dal Poz. In console c'è Valeria Bernardi. Per la TV i montaggi sono di Milena Grigolo, la regia è di Etienne Perrot e per voi naturalmente 349-238-6666, domande, commenti, sms, whatsapp. Siamo sui canali social, da Facebook al nostro canale Instagram, siamo soprattutto sul canale 63 del Digitale Terrestre. 16.08 e 30 secondi, qui a Milano, lo stesso orario a Berlino, dove Merz ha fatto i conti con una cocente sconfitta.

0: Tutto come previsto in Federazione Russa, il record di Russia Unita, il partito del governo di Vladimir Putin, ottiene 355 seggi alla Duma. Un risultato atteso che è esattamente quello che il Cremlino auspicava e voleva e che nelle letture, soprattutto delle TV più vicine allo stesso Vladimir Putin, significa pieno sostegno all'operazione militare speciale. Il tutto infatti mentre la guerra continua, anche se dal Cremlino arrivano timidi e ipotetici spiragli. Vladimir Putin dice che si dice pronto a un dialogo, ma appunto nel frattempo l'operazione militare speciale continua. Attonito e scioccato invece il cancelliere tedesco Friedrich Merz per l'ennesima batosta elettorale che arriva da due Länder tedeschi. Quello che Merz ha definito un disastro è in effetti qualcosa di straordinario. Per la prima volta nella storia la CDU non entra in un parlamento locale, non avendo pensate superato la soglia di sbarramento necessaria, quella del 5%. Trionfa invece AfD, che sfiora il 40%. L'ultradestra ha infatti vinto nel secondo Land dell'Est, il Mecklenburg-Pomerania anteriore, dove invece appunto la CDU per la prima volta straordinariamente non entra nemmeno in Parlamento. E a Berlino? Beh, Berlino fa tutto un caso a sé. Lo sappiamo, spesso capita che nelle tornate elettorali le grandi città abbiano orientamenti diversi. E anche questa volta Berlino ha decisamente un orientamento diverso, ma che scontenta ancora una volta la CDU, perché la magia riesce alla sinistra della Linke, che va a conquistare la capitale tedesca. E dato questo quadro particolarmente disastroso, attenzione, Friedrich Merz, egli stesso lo ha definito un disastro, il risultato elettorale, cosa fa Merz? Beh, dice testualmente, tiro dritto, bisogna dare delle riforme e delle risposte a questo paese e non ho nessuna intenzione di dimettermi. E poi questa puntata di Nessun Luogo Lontano, la prima della settimana, andremo a New York dove fervono i preparativi per l'81esima Assemblea Generale delle Nazioni Unite in un momento in cui il multilateralismo è in crisi profonda. Cercheremo di capire che senso ha ancora recarsi nei corridoi del Palazzo di Vetro, che senso, che potere, che ascendente ancora ha la più grande organizzazione sovranazionale del mondo, quella che nasce dopo tragici momenti che l'umanità ha vissuto e che però negli anni non è riuscita a mantenere quegli ambiziosi progetti e quegli ambiziosi obiettivi che si era prefissata. Non tutto il male viene per nuocere, perché quel luogo lì, lo scopriremo, invece di essere il grande consenso del multilateralismo, cioè dove tutti parlano con tutti e tutti prendono decisioni condivise, ebbene si sta trasformando in una serie di infiniti bilaterali. I vari leader di Stato e di Governo vanno a parlare con chi gli interessa in quel momento. Questi temi di quest'oggi, 349-238-6666, come sempre partiamo dai dossier. Il primo dei quali ci riporta in Siria, lì dove una serie di fortissime esplosioni in un deposito di munizioni nel governatorato della zona di Aleppo ha provocato il ferimento di almeno 4 persone, tra cui alcuni civili. A riportarlo è l'agenzia di stampa statale Sana'a. Non è la prima volta che la Siria viene colpita appunto da una serie di bombardamenti rispetto ai quali non c'è la firma. Gli analisti sostengono che siano bombardamenti mirati da parte di Israele, che vuole fiaccare la capacità bellica delle forze siriane. Nelle stesse ore proprio l'esercito israeliano ha compiuto una nuova incursione in territorio siriano. Dalle alture del Golan 10 mezzi militari sarebbero entrati nel governatorato di Quneitra e avrebbero stabilito un checkpoint nei pressi del villaggio di Rasem al-Alabi. Mi porto negli Stati Uniti, dove sta montando e probabilmente diventerà qualcosa di veramente veramente grosso. Che cosa? Innanzitutto c'è una causa giudiziaria, perché la CNN, Politico e MS Now, parte di MSNBC, hanno comunicato all'amministrazione Trump l'intenzione di smettere di coprire, in gergo giornalistico si dice così, insomma di raccontare, di fare dirette e di raccontare quello che succede nella Casa Bianca. Perché? Perché il mancato accesso da parte di Donald Trump ha bloccato loro appunto l'accesso alla Casa Bianca stessa. Ebbene, la cosa sta montando, perché non soltanto c'è una causa giudiziaria in corso. Donald Trump peraltro ha bollato questo tentativo dicendo guardate che io combatto contro le fake news, non combatto contro il diritto, il primo emendamento, il diritto all'espressione e alla libertà di parola. Ma la cosa interessante è che altre emittenti televisive, anche molto molto grosse, i più importanti network americani, hanno deciso di sospendere anche loro la copertura condivisa sul presidente Trump. per anni i cinque network principali, quindi ABC, CBS, CNN, Fox News e NBC, hanno condiviso la responsabilità delle coperture degli eventi presidenziali, facendo cosa? Spesso suddividendosi i costi e poi in qualche modo andando a condividere le varie immagini. E adesso che la CNN è stata esclusa dalla copertura degli affari presidenziali, c'è una presa di posizione molto forte da parte degli altri network. In Mali, le milizie jihadiste attive nella parte settentrionale del paese, la notizia è uscita soltanto recentemente, il 10 settembre hanno sferrato un sanguinosissimo attacco all'aeroporto di Sévaré e a un accampamento militare. Secondo la Reuters, sarebbero morti almeno 100 membri dell'esercito maliano, altre fonti parlano di addirittura 130 morti, più almeno un'ottantina di prigionieri. Le milizie del gruppo di sostegno dell'Islam e dei musulmani, Jamaat al-Nusra al-Islam wal-Muslimin in arabo, hanno rivendicato questo attacco e una, forse la più potente delle milizie jihadiste in questo momento nel nord del Mali. Lo ricordiamo, l'esercito maliano è al potere attraverso un golpe, quindi con una giunta militare del 2021 e sta chiedendo sostanzialmente aiuto oramai non più alla Francia ma alla Russia per contenere gli attacchi di queste truppe jihadiste, cosa che al momento non sta decisamente funzionando. E ci torneremo, perché tutta la fascia saheliana, lo raccontiamo spesso, è una vera e propria polveriera che rischia periodicamente di esplodere. I nostri dossier internazionali saranno fatti, piccoli spunti, notizie che poi diventeranno vere e proprie puntate qui in Nessun Luogo Lontano. E partiamo dalla prima pagina di Nessun Luogo che ci porta in Germania.
1: Alle elezioni amministrative in Assia e Bassa Sassonia, la CDU si è confermata ancora una volta la prima forza politica. Oggi abbiamo assistito a due tornate elettorali con esiti molto diversi. Non possiamo edulcorare il risultato del Mecklenburg-Pomerania anteriore. È un disastro. La CDU ha combattuto. Tuttavia, alla fine, la CDU è rimasta schiacciata nella polarizzazione tra SPD e AfD. Nella nostra capitale, qui a Berlino, Stefan Evers ha assunto il ruolo di capolista in una situazione molto difficile, gettandosi subito nella campagna elettorale. Con totale dedizione e grande impegno, ha condotto la CDU a un risultato dignitoso. Desidero quindi ringraziare innanzitutto coloro che in tutto il paese si sono impegnati quest'anno nella campagna elettorale per il nostro partito.
0: L'impegno però non è bastato alla CDU e allo stesso Friedrich Merz, che pure rinnova il suo impegno e dice, nonostante il disastro, così egli stesso lo ha definito, disastro elettorale, rimane alla guida della CDU e rimane cancelliere, cerca di, dice lui, offrire risposte a un paese decisamente in crisi, a un paese che vuole soluzioni alternative, citando appunto Alternative für Deutschland, un paese che però secondo Merz ha bisogno anche di riforme strutturali. Cosa può accadere adesso? Buongiorno e ben ritrovato nel suo luogo lontano Ambros Weibel, giornalista della Taz, in diretta dalla capitale tedesca, da Berlino. Ambros, ciao, buongiorno, grazie per essere con noi.
2: Ciao, buongiorno, sono lieto di stare con voi.
0: È il piacere reciproco naturalmente, soprattutto perché adesso capire l'atmosfera della capitale tedesca dopo questa doppia batosta per la CDU, ma anche questo risultato molto, molto strano, no, da leggere, da interpretare, perché in Mecklenburg-Pomerania anteriore la AfD ha raggiunto un risultato quasi eccezionale sfiorando il 40%, e invece a Berlino, dove tu ti trovi, Linke ottiene un risultato altrettanto sorprendente. Forse l'unico sconfitto è davvero Friedrich Merz, Ambros.
2: Sì, al giorno di oggi è sicuramente quello che ha perso è Merz, no? Perché si è dimostrato sia a Berlino sia nel Mecklenburgo che la sua politica non riesce a raggiungere, diciamo, anche i ceti più tradizionali del suo partito. Allora ovviamente ci sono le voci diverse che dicono che lui deve cambiare rotta.
0: Cambiare rotta, questo è quello che chiedono gli osservatori, gli analisti, forse anche gli elettori. Peraltro, Ambros, l'affluenza, quantomeno in Mecklenburg-Pomerania, è stata anche in aumento, un aumento di ben 8 percentuali. Si può attribuire all'aumento dell'affluenza e al malcontento per l'operazione di governo il successo di AfD, o c'è qualcosa secondo te di più strutturale? Perché i vertici di AfD dicono: guardate che siamo al tramonto di Friedrich Merz. È davvero così?
2: Ma diciamo, partendo dalle elezioni a Berlino, non si può dire che l'AfD ha avuto un grande successo. Si deve dire che a Berlino la Linke, anche i Verdi e anche una piccola parte della SPD è riuscito a chiarire che la politica ha delle soluzioni, diciamo, per i problemi più urgenti della popolazione. E mi pare anche nel Mecklenburgo la Schwesig, la ministro presidente che sarà probabilmente della SPD, ha mostrato un'alternativa a quello che a quella politica dell'odio, profondamente, perché è profondamente una politica dell'odio che offre la AfD. Fra poco nel Mecklenburgo, scusate, c'è la musica altissima,
0: sì.
2: Ok,
0: adesso proviamo.
2: Allora, nel Mecklenburgo ci sarà un governo rosso-rosso-verde, probabilmente, che può offrire una politica per questa regione.
0: Sì.
2: E anche a Berlino, diciamo, a Berlino ci sono due alternative democratiche, no? A Berlino si può fare un governo rosso-rosso-verde, ma si potrebbe anche fare un governo della CDU con la SPD, con i Verdi. E al momento, diciamo, siamo a questo punto che siamo sempre contenti quando si può offrire un governo democratico, perché per questo si tratta, no? Noi non stiamo criticando tanto la AfD per le varie posizioni, diciamo, politiche. Si può discutere di tutto, ma la AfD è un attacco proprio alla Costituzione. Questo è il problema.
0: Ambros Weibel, in diretta da Berlino, così fotografa i tumultuosi tempi della politica tedesca. Il rischio però, Ambros, se ben capisco, da parte delle altre forze politiche, che in qualche modo, ricordiamolo, una volta c'era questo cordone sanitario contro AfD, vedremo quanto reggerà, sono poi costrette a fare delle strane alchimie, coalizioni rosso-rosso-verdi, tutti i colori possibili immaginabili, pur di non dare una chance di governo a AfD stesso. È la ricetta giusta per questi partiti? Oppure si sta continuando a sbagliare strada con queste strane coalizioni in cui a volte si mettono insieme programmi che magari non sono molto compatibili, ecco?
2: Ma non è il mio parere. Guarda, nelle regioni fondamentalmente non si può più decidere moltissimo, no? Abbiamo sulla carta abbiamo un sistema federale, ma il sistema federale è sempre stato indebolito nel corso degli anni. Cioè, se la AfD vuole, per esempio, che magari governerà una regione come la Sassonia-Anhalt,
0: sì,
2: non è che possono fare molto come governo regionale per la popolazione. Il rischio è un altro, il rischio che una regione del genere diventa proprio un laboratorio per l'estrema destra, anche internazionale. Come se, non ve lo devo dire che ormai quelli dell'AfD fanno anche dei viaggi nell'Alto Adige, nel Sud Tirolo e via dicendo. Diciamo, questo non è che loro possono fare molto per una regione strutturalmente, non direi povera, ma sicuramente non fra ricchi come la Sassonia-Anhalt, ma loro vogliono il governo per mostrare che fanno una battaglia di cultura, no? Questo è il punto, secondo me.
0: Insomma, Ambros Weibel, giornalista, Taz, di base a Berlino, ci dice: attenzione, perché le autonomie dei Länder locali non sono eccessive, quindi dal punto di vista del margine di governo, anche quando se salissero al governo realmente, non è più di tanto. Il rischio vero è un laboratorio di un internazionale di destra estrema che va a provare a sdoganare una serie di idee che fanno paura, aggiungo, soprattutto a Bruxelles, lì dove tutto quell'afflato anti-europeista da parte di AfD fa tremare i palazzi di Bruxelles, anche se, come sappiamo, non c'è un commento da parte dei vertici europei sulle elezioni all'interno dei paesi europei. Ti chiedo quasi un telegramma in chiusura, Ambros, prima di ringraziarti, lasciarti al tuo lavoro. Merz si dimette, sì o no?
2: Ma non pare, diciamo, può succedere di tutto, ma i suoi concorrenti, quelli più forti, devono aspettare ancora aprile dell'anno prossimo, perché ci sono le elezioni regionali sia nella Renania sia al nord. E loro, secondo me, devono vincere queste elezioni, ma dall'altra parte può anche darsi che ci sia la ribellione della base della CDU o qualche idea della Baviera, dove vengo io. Non si sa mai cosa fa il nostro ministro presidente della Baviera. È tutto, la battaglia è aperta, diciamo. Il punto chiave è se Merz può decidersi o può essere portato al punto di cambiare politica, perché se il centro non offre una politica, diciamo, a Berlino sono più di 80% della popolazione vive e abita come inquilini, no? Paga l'affitto. Se la politica non riesce a fare un'offerta a questi 80% che non trovano più casa, è chiaro che qualcosa si cambia, certo, no? Certo. E adesso abbiamo la proposta della Linke e vedremo come andranno avanti per la capitale.
0: Insomma, l'esproprio delle case, risposte radicali a problemi che non vengono risolti, la battaglia aperta, così ci ha raccontato Ambros Weibel, Taz da Berlino in diretta. Grazie mille Ambros, buona giornata, buon lavoro, alla prossima.
2: Grazie a voi, buona giornata, ciao ciao.

0: Haben wir ein Wahlergebnis gehabt?
1: Abbiamo i risultati elettorali. Nei giorni precedenti al voto si presta attenzione ai sondaggi, certo, ma quando poi lo si vede nero su bianco in una domenica sera come questa, è semplicemente scioccante. Almeno per me è stato così. E si tratta, nessuno lo ha negato, nemmeno la CDU, di una frattura, una vera frattura nella storia della Repubblica Federale Tedesca. E, per aggiungere una nota più emotiva, come membro della CDU, il cuore mi sanguina.
0: Mir als CDU-Mitglied blutet das Herz.
2: E qua Angela Merkel sembra quasi citare i Rammstein, perdonat, my hands bare Brent, però vabbè, adesso Valeria Bernardi mi sta per strozzare. Torniamo seri, è un momento, un disastro, così l'ha definito Friedrich Merz, è una cesura storica a tutti gli effetti, così la definisce Angela Merkel, ormai lontana dalla politica ma attenta osservatrice di quello che accade, così come attento osservatore Jan Müller, ricercatore del gruppo di lavoro sulla politica e le elezioni in Mecklenburg-Pomerania, Università di Rostock, raggiunto dal nostro Piero Dal Poz. Anche se AfD ha vinto le elezioni, molti osservatori sono più interessati ai risultati di Manuela Schwesig dell'SPD, un partito che perde sì consensi, ma alla fine, secondo molti, è diventato quasi una sorta di argine all'AfD, che senza SPD forse avrebbe preso ben più del 38%. Come ha fatto la Schwesig a venire considerata una vincitrice e quali erano i suoi punti di forza nella campagna elettorale? Sentite.
3: Manuela Schwesig used her power as head of state.
4: Manuela Schwesig ha usato il suo potere come capo di Stato, la sua popolarità e anche il suo essere la politica più riconoscibile nella media dirigenza di SPD. Con lei, SPD in passato era stata capace di formare governi di coalizione con la CDU e Die Linke, e questo insieme all'ultimo ciclo elettorale nella quale era chiamata la donna contro il blu, nella quale sembrava l'unica donna capace di contrastare l'onda di populismo di estrema destra, l'ha aiutata ad arrivare testa a testa nei sondaggi e nei seggi con AfD. Questo un anno fa non era affatto visibile, quando l'SPD era dato al 19%. La sua campagna e il suo risultato sono ora sulla bocca di tutti, ma non era mai stato uno scenario molto realistico che AfD avrebbe formato un governo o anche soltanto preso la maggioranza dei seggi in questo Stato.
2: Al microfono di Piero Dal Poz, la voce, l'analisi di Jan Müller dell'Università di Rostock. 349-238-6666, polpastrelli incandescenti. Prima però andiamo ai numeri, in senso buono. Sono quelli della borsa, poi torniamo.
5: E ora una hit amata da notai, designer e artigiani.
6: Ti ha dimenticato i maniscalchi.
5: Buoni pasto, ticket restaurant, Edenred. Deducibili per aziende, partite IVA, facili da attivare, i più utilizzati e accettati in tutta Italia. Tra bar, ristoranti e supermercati.
7: Ha dimenticato i discount.
5: Giusti discount.
7: Ormai non vale più.
5: Comunque, chi volesse saperne di più può andare su ticketrestaurant.it o chiamare l'800-600-100.
8: Vendi siciringhito fronte mare mai usato, inclusa cassettiera per sogni, causa ritorno alla realtà. Sì, perdi tempo.
9: A volte invece i sogni si avverano. Solo a settembre, gamma Nissan Qashqai Mild Hybrid 2 o 4VD o i Power Hybrid da oltre 22 km al litro è tua a partire da 26.900 euro con qualsiasi usato. Info su Nissan.it, no perdi tempo.
10: Dici che lo conosco?
11: Sì, che lo conosci. Quello buono, genuino.
10: Ah, quello naturale, senza additivi.
11: Bravo.
10: DOP, solo carne italiana.
11: Esatto.
10: Il crudo.
11: E allora non lo conosci.
10: Perché non è crudo, è Parma.
12: Piacere, prosciutto di Parma.
13: Renault. È più facile far crescere il tuo business quando scegli i partner giusti. I furgoni Renault Kangoo, Trafic e Master sono disponibili in oltre 150 configurazioni con volumi di carico fino a 22 metri cubi in versione diesel e e-tech electric. A settembre in concessionaria arrivano i Business Days. Scopri la gamma Renault veicoli commerciali da 17.300 euro grazie al bonus Renault di 1.000 euro per il tuo usato. Offerta riservata a imprese e professionisti, valida in caso di permuta rottamazione, IVA emessa su strada escluse. Info e condizioni presso la rete aderente su Renault.it.
14: Cosa fa Oscillo Cucinum?
15: Cosa fa Oscillo Cucinum?
14: Cosa fa Oscillo Cucinum?
16: Cosa fa Oscillo Cucinum?
15: Cosa fa Oscillo Cucinum?
16: Cosa fa Oscillo Cucinum? Chiedilo al tuo farmacista.
17: Oscillo Cucinum è un medicinale omeopatico senza indicazioni terapeutiche approvate. Può essere consegnato solo dal farmacista. Ascoltalo. Oscillo Cucinum, da Boiron.
18: Riconosci questo ticchettio? È l'orologio troppo prezioso per essere portato. E questo È il fruscio di un vestito troppo elegante per essere indossato. Non senti niente, vero? E questo? Lo senti? Nuova Maserati Grecale. Da 650 euro al mese IVA inclusa con Maserati Excellence Lease. TAN 499, TAIG 559. Info e condizioni su maserati.it.
19: Design e innovazione delle superfici ceramiche. Nuovi modi di abitare. Cersaie, il salone internazionale della ceramica per l'architettura e dell'arredo bagno, è a Bologna Fiere dal 21 al 25 settembre. Evento di riferimento mondiale per il settore, l'edizione di quest'anno mette al centro i materiali sostenibili e le nuove tendenze estetiche per l'industria ceramica. Radio 24 è presente con i suoi studi presso l'area The Square, stand 91. Info su radio24.it.
20: Fineco Private Banking. Eccellenza e innovazione al servizio del tuo patrimonio.
21: Vi presenta Borse in diretta.
22: Tutte positive le principali borse. Partiamo da Wall Street con il Dow Jones a più 0,44%, il Nasdaq più 1,96%, S&P 500 più 0,94%. Bene anche le piazze europee. Con Parigi a più 0,84%, Francoforte DAX Fiatzig più 1,07% e andiamo ora invece su Milano con il FTSE MIB più 1,61%, il FTSE All Share più 1,6%. Restiamo sul FTSE MIB perché abbiamo Banco BPM che è capolista più 4,78%, Tecnoprod più 3,67%, Inuit più 3,22%, sopra il 3% anche ST, Microelectronics e Unicredit, e per il resto abbiamo praticamente solo titoli in positivo. Lo spread BTP Italia, Bund decennale tedesco è 87,5 punti base, chiudiamo con i cambi, euro a 1,1474 sul dollaro, è tutto.
23: Le nostre scelte dicono molto di noi, del nostro stile.

0: Scegli BMW X1, conversione M Sport in omaggio e pacchetto di manutenzione incluso. Fino al 31 ottobre in tutte le concessionarie BMW aderenti. Verifica durata e condizioni del pacchetto di manutenzione su bmw.it/manutenzione.
1: Colesterolo? O ti senti così? Ah! O ti senti ACT? Ah. Colesterol ACT contribuisce a mantenere normali livelli di colesterolo. Due mesi di integrazione a soli 19,90€. Provalo in farmacia e parafarmacia. Problemi alle vie urinarie? O ti senti così? O ti senti ACT? Cystitact favorisce la regolare funzionalità delle vie urinarie. In capsule bustine da 9,90€. Provalo in farmacia e parafarmacia.
2: A Genova, l'appuntamento con l'eccellenza della nautica mondiale. Dall'1 al 6 ottobre, 66esimo Salone Nautico Internazionale. Biglietti disponibili su salonenautico.com. We are made of sea.
3: Italia Più, la rivista dei comuni e del territorio. Da oltre 26 anni turismo, agroalimentare e attività imprenditoriali sono protagonisti tra le pagine di Italia Più. Sfoglia Italia Più e scopri un altro modo di viaggiare. Questa settimana in distribuzione in mail in diretto e in edicola con Il Sole 24 Ore. Vuoi essere anche tu protagonista? Chiamalo 0423 42 54 11. Italia Più è un progetto Publiscoop Group.
4: Come si protegge la propria salute? Con una vita media sempre più lunga, gli strumenti di prevenzione e tutela sono cruciali. Deborah Rosciani e Nicoletta Carbone analizzano l'impatto dei nuovi cambiamenti demografici su società, mercati e modelli di welfare in un confronto tra esperti del settore medico e assicurativo. Radio 24 ti invita alla Digital Roundtable Longevity, vivere meglio, vivere a lungo, 30 settembre alle ore 14. Iscrizioni su radio24.it.
5: In collaborazione con Stanna, montascale e ascensori domestici scelti da oltre un milione di persone. E con
6: Zurich, leader globale nel settore assicurativo in più di 200 paesi e territori.
5: E con
7: Fasi, dal 1977 al fianco dei dirigenti industriali e delle loro famiglie.
8: Con la partnership scientifica dell'ospedale IRCS Humanitas San Pio X di Milano.
9: Nessun luogo è lontano

0: Ben ritrovati, oggi è lunedì. Che giornata è questa? Beh, oltre a essere il primo giorno della settimana, è il giorno dopo la sbornia elettorale tedesca. Beh, sbornia forse non tanto, o forse ha bevuto per dimenticare Friedrich Merz, chissà. Un disastro lo ha definito il tracollo della CDU. Una serie di errori in campagna elettorale sono stati compiuti, questo non vi è alcun dubbio, lo ha ammesso, abbiamo sentito la voce di Jan Muller dell'Università di Rostock, che dice sostanzialmente che la CDU ha sbagliato, fra le altre cose, non lo avete sentito, ma nella lunga intervista di Piero Dal Poz diceva anche che CDU ha sbagliato completamente la campagna elettorale. E in un panorama politico molto polarizzato, beh, non posizionarsi sui temi forti ha causato questa disfatta, tra le varie altre cose. Nessuna polarizzazione invece nelle elezioni in Federazione Russa, dove Russia Unita ha ottenuto quello che il Cremlino, lo stesso Vladimir Putin, speravano e auspicavano, cioè una maggioranza assoluta, 355 seggi su 450, un record in termini di seggi, un record in termini di affluenza. 349-238-6666. Qualcuno scrive, riferendosi credo al tracollo di CDU e alla vittoria di AfD, basta che Bruxelles molli la corda su cose che obiettivamente non vanno bene. Qualcun altro dice, tutto meno che rispettare il voto del popolo. Ma guardi che in Germania viene rispettato il voto di AfD. Credo che sia anche lecito da parte di alcuni esponenti della politica manifestare la propria perplessità o preoccupazione rispetto a una destra dichiaratamente, hanno cercato di ripulire l'anima, diciamo, alcuni esponenti dichiaratamente neonazisti. AfD ha un programma molto molto anti-europeista, da ciò si spiegano le preoccupazioni a Bruxelles. Qualcuno in maniera piuttosto icastica, è una metafora evidentemente, Merz è un cadavere che cammina, fa riferimento immagino anche al fatto che Merz abbia deciso di non dimettersi e di tirar dritto, dicendo la Germania ha bisogno di una serie di riforme. Qualcun altro, parlaci delle elezioni in Ucraina, a gialli non votano, i partiti di opposizione sono tutti banditi, altro che la Russia. Gentile ascoltatore, gliela ribalterei in tutta onestà, perché intanto si parla di voto presidenziale in Ucraina, hanno fatto anche alti vertici sfidando Volodymyr Zelensky. Non mi sembra di vedere grandissima opposizione invece in Russia, nella Federazione Russa, dove lì davvero praticamente tutti i partiti sono banditi. E a fare le spese sono stati, fra l'altro, da ultimo anche il partito Yabloko, i cui candidati hanno dovuto presentarsi, quando l'hanno fatto, senza il vessillo del partito. Cerchiamo di capire che tipo di risultato è questo, quale sfumatura ci può restituire. Marta Levato, firma di Agi, co-curatrice della newsletter Russia e altrove, che vi consiglio sempre. Ciao Marta, buongiorno, ben ritrovata.
1: Ciao Gianpaolo, ciao a tutti gli ascoltatori.
0: Allora, il Cremlino auspicava maggiore affluenza, consolidamento dei voti per Russia Unita, missione compiuta, verrebbe da dire.
1: Forse anche oltre le aspettative, mi viene da dire, perché di solito questa è una pratica ormai consolidata, il Cremlino fissa proprio degli obiettivi nella affluenza e nelle preferenze per il partito di governo, e si è andati oltre il 50%, quindi appunto un'affluenza record negli ultimi 15 anni, record storico per Russia Unita, appunto il partito putiniano, che conquista una maggioranza assoluta, costituzionale, quindi rafforza quella che già aveva, una maggioranza che l'ha permesso appunto di portare avanti anche iniziative legislative senza avere bisogno di allearsi con nessuno, e questo era un po' l'obiettivo, perché in questo momento la Duma dovrà, in questa fase molto critica del conflitto in cui stiamo vedendo di fatto un'escalation su diversi fronti, dovrà poi trovare gli strumenti per finanziare la guerra, cioè trovare, sì. Non li troverà la Duma, dovrà approvare gli strumenti che il governo e l'amministrazione del presidente probabilmente troveranno per andare avanti con la guerra, e quindi di fatto queste elezioni erano poi anche state presentate un po' così, come un referendum sulla guerra, sulle politiche di Putin in questo senso.
0: Hai perfettamente ragione, scorrendo un po' di account X particolarmente attivi sul fronte russo, consulto sempre Steve Rosenberg o anche Francis Carra di BBC, che riprendeva un interessante video del War Reporter, propagandista soprattutto, Yevgeny Podubny, che a un certo punto in un video dice: guardate che i risultati di questo voto vogliono dire che cosa? Lo dice all'elettorato di Russia Unita, che noi dobbiamo andare avanti con l'operazione militare speciale. E questo verrebbe da dire, Marta Levato, che forse si preannuncia quella ennesima mobilitazione di massa e forse anche un drenaggio dalle casse dello Stato, perché se davvero Putin vuole continuare con questa guerra ci vogliono uomini e ci vogliono soldi.
1: Ecco, questo della mobilitazione è un'incognita grande, è una preoccupazione che pesa su tutti i russi, anche insomma le persone che ho sentito io in questi giorni sono alle prese con questo dilemma, per cui qualcuno ha già iniziato a partire, ci sono sempre le voci che si rincorrono sulle chiusure dei confini. Ora, la mobilitazione di fatto legalmente, quella che è stata parzialmente convocata nel settembre 2022, è ancora valida, cioè non è stata ritirata, quindi legalmente il Cremlino non ha molto da fare. La mobilitazione è un problema politico, perché ovviamente andrebbe poi a toccare una serie di fasce della società che sono state tenute fuori, probabilmente anche la classe media delle grandi città, e cosa che insomma non è una prospettiva insomma rischiosa in questo momento, perché al di là dei consensi che abbiamo visto alle urne, in realtà il consenso per la guerra non è così alto, altrimenti non ci spiegheremo perché l'unico partito pacifista, Yablok, che hai citato, è stato escluso dalla competizione, aveva delle percentuali veramente ridicole rispetto a Russia Unita, non poteva essere una grande, come dire, un grande
0: un problema politico. Chiarissimo.
1: Si dovrà vedere in che forma si può arrivare a questa mobilitazione, perché si pensa appunto che invece che convocarla in modo ufficiale poi si ricorra a dei mezzi, degli stratagemmi, quindi non so, per esempio proponendo di arruolarsi agli studenti universitari che rischiano l'espulsione. Questa è una delle diciamo così,
0: quindi stratagemmi, sì. Ecco. E peraltro, insomma, ne abbiamo visti alcuni di stratagemmi anche particolarmente urgenti quando Evgeny Prigozhin, quando giocava un ruolo particolarmente attivo, girava per le carceri russe a reclutare potenziali combattenti. Questi sono i problemi che la Federazione Russa si trova ad affrontare, questi sono i grattacapi, i problemi di Vladimir Putin. Un Vladimir Putin che, come spesso accade, Marta, è difficile da decifrare e da decriptare, perché il Cremlino fa sapere tramite Peskov che auspica un dialogo. Riferendosi alla questione ucraina, ma che l'operazione speciale va avanti. È la solita, come dire, strana, ambigua liturgia russa, oppure in questo momento Putin manda dei segnali anche all'Occidente, un timido segnale di qualcosa?
1: No, non mi sento di leggerla così, nel senso che appunto siamo abituati ormai a questa ambiguità del Cremlino, che di fatto poi sul campo si traduce con una ferocia appunto negli attacchi all'Ucraina. Lo stiamo vedendo, quello su cui dobbiamo concentrarci sono i fatti, quindi nei fatti la Russia sta colpendo Kiev giorno e notte da settimane, e è vero che anche l'Ucraina ha aumentato, diciamo, la sua capacità offensiva sul territorio russo, quindi siamo in una fase molto critica e molto brutale della guerra in realtà, e questi segnali che manda il Cremlino sono molto spesso anche indirizzati all'America, a Trump, che devono, diciamo, in qualche modo tenere buono, perché ovviamente ha una posizione particolarmente favorevole alle istanze e alle richieste di Mosca sul negoziato che però lo stesso Peskov, come dicevi tu poco dopo l'apertura sul trilaterale e possibile trilaterale, diceva non ci sono progressi però sui negoziati di pace, le posizioni sono ancora molto inconciliabili, e in mezzo c'è anche la lunaticità di Trump e soprattutto la distrazione che sta rappresentando l'Iran in questo momento anche per l'amministrazione americana, quindi insomma è molto complesso prevedere, diciamo così, un percorso di pace in questo momento.
0: Diciamo che gli ingredienti in questo disastroso cocktail bellico e geopolitico, che oramai raggiunge il quinto inverno, parliamo del conflitto sulla scala tra Russia e Ucraina, sono tantissimi, difficile da shakerare, probabilmente appunto ne dovremo parlare ancora per mesi e mesi se qualcosa non si muove e non si sblocca. Marta Levato, firma, giornalista di Agi, firma anche la newsletter Russia e altrove. Marta, grazie mille, buona giornata, buon lavoro, alla prossima.
1: Grazie, alla prossima.
0: Allora, qualcuno dice, stiamo parlando di elezioni, lo mette tra virgolette, in Russia non sarà una perdita di tempo. Qualcuno fa un plauso al lavoro di Steve Rosenberg, la sua rassegna stampa russa è sempre molto arguta, concordo pienamente. E poi devo dire, Rosenberg è uno di quelli che va anche abbastanza muso duro con la leadership russa. È bravo e ha quel British humor che è notevole. Alberto scrive, ma in Russia se la cantano e se la suonano, i risultati sono determinati a tavolino, non capisco il rilievo che viene dato sui media. Ecco, il rilievo, lo dicevo anche l'altro giorno, va dato alle piccole sfumature. il fatto che per esempio non venga, non sia stato permesso al partito pacifista di Yabloko di presentarsi, e quindi i suoi candidati sono presentati, chi lo ha fatto in maniera autonoma ma senza il simbolo del partito, è un segnale. Poi qualcuno lo può leggere come strapotere di Vladimir Putin, paura da parte dello stesso Putin. Andare a vedere che i risultati, sia favorevoli che quelli di affluenza, quindi seggi e affluenza, sono ben al di sopra degli obiettivi che Cremlino si era dato, che cosa ci potrebbe dire? Questa è la lettura che potremmo fare. Beh, che Vladimir Putin vuole ostentare una sicurezza e un consenso in modo da procedere magari a scelte che non sono proprio popolarissime, per esempio la mobilitazione di massa. E sempre per leggere tra le righe, vi citavo quel post su X di Francis Carr di BBC Monitoring, che cosa fa? Va a vedere tutto quello che succede, viene detto, raccontato in Russia. Si prende la briga di andare a vedere questo video di questo propagandista e war reporter e reporter di guerra, che è Eugeni Podubny, che dice testualmente: il risultato? Questo risultato delle elezioni russe cosa significa? Beh, che dobbiamo continuare la guerra. È evidente che se proviamo a collegare tutti questi puntini ne viene fuori un disegno per cui anche analizzare questo risultato delle elezioni non è speculazione, non è una perdita di tempo, perché delle sfumature magari si riescono a cogliere. Piccola pausa, il traffico, poi torniamo.
2: Finisce l'estate, si riparte con una marcia in più. Arrivano i Pro Days di Fiat Professional. A settembre approfitta dei vantaggi esclusivi su tutta la gamma. Ad esempio sui veicoli Fiat Professional in pronta consegna a prezzo a partire da 16.400 euro oltre IVA con permuta o rottamazione. E non finisce qui. Corri in concessionaria fino al 30 settembre per scoprire tutte le altre offerte. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.
3: Salone Nautico a Genova dall'1 al 6 ottobre. Biglietti su salonenautico.com. Vi presenta Strade in diretta.
4: Bentrovati per un nuovo aggiornamento sull'autostrada del Brennero, code di 4 km per incidente tra Alavio e Affi in direzione Modena. Sulla 14 Bologna-Taranto in direzione della 1, incidente e code tra l'innesto con la 13 e Bologna-Borgo Panigale.

0: corrente al 3,5% annuo lordo sulle giacenze fino al 31 maggio 2027. Solo per nuovi clienti. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Iniziativa valida fino al 31 dicembre 2026, soggetta alle condizioni e ai limiti indicati nei fogli informativi disponibili presso gli sportelli Deutsche Bank e sul sito della banca.
1: Nessun luogo è lontano

0: Oggi è la vigilia dell'81esima Assemblea Generale delle Nazioni Unite. Infatti domani il Palazzo di Vetro di New York sarà pienissimo di grandi capi di Stato, di capi di governo, di delegazioni. Ma la cosa interessante è che quello che dovrebbe essere, nasceva come il tempio del multilateralismo internazionale, si sta trasformando, questa vuole essere naturalmente una piccola provocazione, una sorta di festa, un ufficio stampa, per incontri bilaterali. Già i sottopancia dei network recitano: attenzione, domani Trump vedrà Zelensky. Ma potrei farvi un elenco infinito di bilaterali importantissimi, dove probabilmente vi saranno delle conclusioni, vi sortiranno degli effetti, ma la cosa incredibile è che gli effetti ormai geopolitici vengono fuori dai bilaterali e non vengono certo fuori dall'Assemblea Generale dell'ONU. Ettore Greco è il responsabile del programma Geoeconomia e Governance Globale dell'Istituto Affari Internazionali IAI. Greco, buongiorno, ben trovato.
1: Buongiorno, grazie a voi dell'invito.
0: Allora, quanto regge la nostra provocazione? L'ufficio, il Palazzo di Vetro, a parte che sembra essere un po' più di sempre più di cristallo, no? Data la fragilità dell'istituzione internazionale, però sembra quasi sbigliettare una serie di incontri a due piuttosto che fare quello che dovrebbe fare, cioè il trionfo del multilateralismo.
1: Sì, questo è vero. Ovviamente anche in passato questi incontri hanno offerto l'opportunità di appunto incontri bilaterali che poi avevano un grande significato. Per esempio in questo caso è interessante vedere se poi, siccome ci sarà l'incontro Xi Jinping, sì, presidente cinese, e Trump, se poi i due, anche il presidente cinese, questo non è sicuro, parlerà poi all'Assemblea Generale. Quindi c'è comunque poi il riscontro di questi discorsi che vengono fatti davanti all'Assemblea Generale, hanno anche un significato. Fra l'altro ci si aspetta anche il presidente iraniano Pezeshkian, quindi vediamo se probabilmente Mahmoud Abbas, il presidente dell'autorità palestinese, sì, parlerà da remoto. Quindi tutti questi eventi sono in realtà parte di un confronto collettivo, quindi le due cose auspicabilmente sono in qualche modo complementari. Resta il fatto però che, come lei diceva, l'organizzazione è parecchio in crisi. Finora quello che si è riuscito a fare un po', ma con grande difficoltà e con grandi scompense, è quello di avviare una riforma che sostanzialmente consiste in misure per accrescere l'efficienza dell'organizzazione, anche rivedere i mandati dei vari enti dell'ONU e fare anche alcuni cambiamenti strutturali. Però Guterres stesso, il segretario generale, ha definito questa situazione, status quo, come lui ha detto, insostenibile. Quindi c'è perplessità che poi, nonostante si siano fatti questi tagli, c'è stato trasferimento di personale verso sedi meno costose, comunque dal punto di vista strutturale l'ONU possa reggere a questa posizione molto negativa intanto degli Stati Uniti, che hanno aperto ovviamente una contestazione nei confronti dell'organizzazione internazionale, anche se va detto ci sono alcuni segni che forse l'amministrazione Trump stia un po' rivedendo questo suo scetticismo, in particolare l'inizio di un pagamento comunque significativo degli arretrati. Vedremo poi cosa dirà Trump. Altre iniziative da parte americana, come per esempio l'istituzione in sé del Board of Peace, tanto averlo presentato come possibile alternativa all'ONU, sono effettivamente preoccupanti.
0: Sì.
1: E tutto ciò poi si intreccia con la scelta del nuovo segretario generale, perché l'attuale naturalmente finisce a fine anno, quindi
0: scadenza,
1: vedremo,
0: certo,
1: che cosa. Diciamo che Guterres è stato un po' accusato di non essersi occupato a sufficienza dei temi della sicurezza,
0: sì,
1: che sarà poi centrale comunque in questa Assemblea Generale. E quindi speriamo di avere eventualmente un segretario generale che invece sia più attivo su questo fronte.
0: Ettore Greco, la devo interrompere, lo ricordo, dirige il

0: Programma Geoeconomia e Governance Globale, IA, Istituto Affari Internazionali, un telegramma, ma anche un minuto e mezzo. Si parla da oramai da anni e anni di una riforma del processo decisionale delle Nazioni Unite. Quando i tempi, se saranno mai maturi, secondo lei saranno maturi appunto?
1: No, al momento questa riforma non c'è, non è in vista, perché se lei si riferisce alla decisione, al meccanismo decisionale del Consiglio di sicurezza, sì. Tutto è bloccato, perché si tratterebbe naturalmente di un cambiamento sostanziale e i membri permanenti non lo vogliono. Così questo riguarda anche la composizione del Consiglio di sicurezza, non solo per la loro opposizione, ma perché ci sono anche rivalità regionali che impediscono di trovare candidati che rappresentino le varie aree. Quindi non è in vista sicuramente una riforma così profonda. L'unica cosa che abbiamo visto, anche significativa, è che l'Assemblea Generale negli ultimi anni in modo significativo è più attiva, è più dinamica, ha approvato alcune importanti risoluzioni, alcuni anche accordi che pure sono, diciamo, stati osteggiati dai grandi paesi. Quindi vediamo almeno un tentativo attraverso l'Assemblea Generale di far presente appunto temi o istanze che in realtà il Consiglio di sicurezza non riesce a recepire.
0: Chiarissimo. Ettore Greco dirige il programma Geoeconomia e Governance Globale di IAI, Istituto Affari Internazionali. Ci ha ben raccontato il colpo di rene, il colpo di rene dell'ONU e l'importanza di questa 81esima assemblea. Ci torneremo. Grazie mille, buona giornata, buon lavoro, alla prossima.
1: Grazie a voi.
0: E allora noi chiudiamo ricordandovi che cosa? Che ci piacciono le opinioni, soprattutto se ben informate. E poi, come sapete, io adoro la sigla.
2: Domanda: ma non sarebbe ora di togliere il metal da nessun luogo?
0: Risposta: ovviamente no. Un grazie a voi tutti per l'ascolto, un grazie a tutta la squadra di Nessun Luogo, tranne Valeria Bernardi. Ci sentiamo domani.
3: Le monde est fait d'herbivores et de carnivores. Si on décide de rester des herbivores, les carnivores gagneront. Je pense qu'au moins, ce serait pas mal de choisir d'être des omnivores.

0: Malattie cardiovascolari sono un nemico silenzioso. Sono la prima causa di decessi nel mondo, in Europa e in Italia, e spesso non danno segnali evidenti. Conoscere colesterolo, glicemia e pressione arteriosa è il primo passo per proteggere il cuore. La prevenzione e i controlli regolari possono fare la differenza. MSD rinnova il suo impegno per salvare e migliorare la vita delle persone. Informati e confrontati con il tuo medico. Il tuo cuore vale ogni battito.
1: Prova. Ok, registriamo. Solo ora puoi avere Volkswagen Crafter da 299 euro al mese oltre IVA. Con tasso leasing 4,99, TAEG 5,86, anticipo 5.734 euro. 59 canoni, 75.000 chilometri, rata finale 15.928 euro. Pronto a migliorare il tuo business con lo spazio e l'affidabilità di Crafter? Offerta valida fino al 30 settembre. Ma settembre sta finendo.
2: Beh, andava già bene, no? Perché dovrei avvisare mio cugino che ha una
3: Aste Bolaffi ricerca e valuta oggetti di prestigio in tutta Italia per inserirli nelle prossime aste. Dalle monete ai gioielli, dai dipinti agli orologi, dai vini agli accessori moda e molto altro. Chiedi info o prenota subito il tuo appuntamento al numero 800 100 818 o scrivi a info@astebolaffi.it. Aste Bolaffi, dal giusto valore ai tuoi oggetti preziosi.
4: In questo spot la differenza non la fa la musica, ma il fatto che con Mediolanum Time Deposit, se apri il conto e accrediti lo stipendio, i tuoi risparmi rendono il 4% anno lordo a 6 mesi e sono disponibili quando vuoi con gli interessi maturati. Perché con Mediolanum sono i tuoi interessi a fare la differenza. Pubblicità, promo valida fino al 30 ottobre 2026, termini e condizioni nel documento promozioni su bancamediolanum.it. Però, bella anche la musica.
5: Banca Mediolanum, costruita intorno a te.
6: Vendesi, Ciringhito fronte mare mai usato, inclusa cassettiera per sogni, causa ritorno alla realtà. Sì, perdi tempo.
7: A volte invece i sogni si avverano. Solo a settembre, gamma Nissan Juke benzina manuale o automatico anche full hybrid da oltre 900 km con un pieno e tua a partire da 19.990 euro per tutti. Non perdi tempo, info su nissan.it.
8: Oggi molti edifici produttivi sono energeticamente obsoleti. Riqualificarli con materiali riciclabili significa ridurre in modo scientificamente misurabile emissioni e sprechi. Per le aziende ciò si traduce in un vantaggio economico e in una scelta consapevole per l'ambiente.
9: È da questa visione che nasce il metodo Elysium Regenera. Riqualifica coperture e facciate della tua azienda integrando sistemi fotovoltaici innovativi.

0: Elysium Regenera. Recupera, riprogetta, rigenera. ElysiumRegenera.it.
1: Sa Raffaele Roma è l'Ateneo digitale leader per la qualità della ricerca. 35 percorsi di laurea online, tra cui scienze biologiche, della nutrizione e dell'alimentazione. Iscriviti a settembre. Retta annuale agevolata a partire da 1.550 euro.
2: Convenienza? Ma vai da Conad!
3: Via, via!
2: Scegli la qualità e la convenienza di Bassi e Fissi. Fino al 31 dicembre, prosciutto cotto alta qualità Conad, senza glutine e polifosfati aggiunti, a 1,69 euro. Scopri di più su conad.it.
4: Gli operatori di magazzino Amazon hanno accesso a soluzioni di lavoro flessibile. Come Antonio, che oggi deve andare a prendere sua figlia a scuola. Per lui, questo è il sonno più bello del mondo. Anzi, forse è questo il suono più bello del mondo. Soluzione di lavoro flessibile in Amazon, per esserci nei momenti che contano. Si applicano criteri di idoneità e condizioni specifiche.
5: Subaru Crosstrek e Subaru Forester sono incollate all'asfalto e non solo, grazie alla trazione integrale permanente. Comode, anche sui terreni più scomodi, con il cambio automatico Lineal Tronic. E affidabili oltre ogni limite, con 8 anni di garanzia a chilometri illimitati. Crosstrek e Forester è più che avventura, è Subaru. Scegli la tua da 29.900 euro, fino al 30 settembre. Maggiori info su subaru.it. Subaru.
6: Le 17.
7: GR24, il sole 24 ore.
6: Il cancelliere tedesco Merz: il governo resterà per assicurare il futuro della Germania, il voto di ieri va oltre la mia persona. Ho sbagliato, ero nel panico, così Roberto Mollo indagato per omicidio dopo aver sparato ed ucciso un ladro. Nella Basilica di Sant'Ambrogio a Milano in migliaia per l'ultimo saluto a Sandro Mazzola. Ben ritrovati dalla redazione, da Katia Caramelli. Il governo resterà per assicurare il futuro democratico della Germania. Quello di ieri è un voto che va oltre la mia persona. Così il cancelliere tedesco Merz dopo la nuova sconfitta della CDU alle elezioni locali. Mosca attribuisce la debacle e l'avanzata delle forze antisistema al malcontento dei tedeschi per l'aggravarsi della situazione economica nel paese, legata al rifiuto da parte di Berlino di acquistare gas russo a basso costo. Ho sbagliato, ero nel panico, così Roberto Mollo indagato per omicidio dopo aver sparato ed ucciso un ladro nel terreno della sua cascina nel Cuneese. Oggi l'autopsia sul corpo della vittima, il 36enne di origini albanesi, Giovalin Lazri.
8: L'autopsia è fissata nel pomeriggio. La procura di Asti ha disposto anche una perizia balistica sulla traiettoria dei proiettili che ieri notte a Baldissero d'Alba hanno ucciso Giovalin Lazri, 36 anni, un precedente di polizia per furto, originario dell'Albania, a Torino gestiva un bar. Ero spaventato, stavano sfondando la porta, era buio, ho sbagliato, ha ripetuto ai carabinieri, al suo avvocato, al fratello, agli amici. Roberto Mollo, 35 anni, autotrasportatore. Andrò in carcere, farò la fine di Roggero, ha detto riferendosi al gioielliere di Crinzane d'Asti, condannato a 14 anni e 9 mesi per aver ucciso due rapinatori. Al momento Mollo è indagato a piede libero per omicidio. Per il procuratore di Asti Mazzeo è plausibile che abbia sparato per paura. In questi casi si cerca di applicare criteri di interpretazione delle norme più indulgenti, ha spiegato, precisando che per la ricostruzione dei fatti ci sono ancora molti nodi da sciogliere. Le indagini sono in corso anche per dare un nome a chi la notte tra sabato e domenica si era presentato davanti al casolare in ristrutturazione insieme a Lazri. Mollo ha parlato di 3-4 persone fuggite dopo gli spari. Andrea Ferro, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
6: Una donna di 27 anni è stata aggredita e ferita con due fendenti all'addome. Per l'aggressione è stato fermato l'ex compagno, un 44enne. Ora lei si trova ricoverata in ospedale a Novara in prognosi riservata, ma stando alle prime informazioni non sarebbe in pericolo di vita. È accaduto a Bognanco, nel Verbano Cusiossola, nella serata di ieri. Il gruppo di TV che segue a rotazione gli eventi del presidente Trump per conto della Casa Bianca smetterà di coprire i relativi appuntamenti dopo il divieto imposto dal tycoon alla CNN di far parte del pool di cui fanno parte tra l'altro NBC, ABC, CBS e Fox. Lo ha riferito la CNN stessa, a cui è stato impedito oggi di seguire Trump come emittente designata nel giorno in cui il presidente è a New York per l'Assemblea Generale dell'ONU. Sandro Mazzola è diventato un campione di umanità che lo ha reso amabile e apprezzato da tutti, così Monsignor Carlo Faccendini, abate della Basilica di Sant'Ambrogio a Milano, durante l'omelia dei funerali della bandiera dell'Inter. Migliaia i partecipanti, è stato veramente un grande campione, così Beppe Bergomi.
3: Sandro diceva che il nerazzurro ti entra dentro, ed è così. E quindi chi poi indossa quella maglia incarna dei valori che sono unici, non migliori o peggiori. E quindi lo ricorderò sempre per questo. E poi perché ha creduto in me, è quello che spingeva per il mio esordio con Borsellini e mi ha seguito tutta la carriera fino nel finale. Io l'ho visto un paio d'anni fa, ma era già nella malattia, Sandro, quindi mi spiace tantissimo perché per me una persona, un uomo, e poi una leggenda, un grande campione, che non è mai stato divisivo. Questo mi piace sottolinearlo. E quindi Sandro veramente deve essere ricordato, ma lo ricordano tutti, per il grande campione che è a livello mondiale.
6: Ora la linea va a Focus Economia, GR24 torna alle 18.

0: I macchinari del tuo stabilimento lavorano da anni. Oggi sono ancora sicuri? Il decreto legislativo 81 è chiaro. Le attrezzature di lavoro devono restare sicure nel tempo. E a risponderne sei tu. Accessafe è lo specialista integrato della sicurezza di macchine e impianti. Un solo interlocutore per 4 aree di intervento. Analisi dei rischi, progetto, adeguamento e collaudo impianti. Accessafe. Costruiamo sicurezza. Scopri di più su costruiamosicurezza.it.
1: Preparati a nuove scoperte con la nuova Toyota Yaris Cross Full Hybrid. Ready for what's next. Tua da 24.950 euro, qualunque sia il tuo usato, grazie al bonus Toyota. Scoprila anche domenica. Info su toyota.it.
2: Marco odia lo smog. È molto attento all'ambiente e cerca sempre di ottimizzare gli spazi. Per questo è attento anche quando legge l'etichetta della carta igienica Foxy Mega, dove c'è scritto che è davvero pratica, perché 4 rotoli durano più del doppio risparmiando spazio. E il suo ridotto impatto ambientale è certificato Ecolabel. Foxy, il perché è scritto sull'etichetta. E incuriosisce tutti.
3: Sa, prova. Ok, pronti. Solo ora puoi avere Volkswagen Transporter da 159 euro al mese oltre IVA. Con tasso leasing 2,99, TAEG 3,85 e anticipo 8.361 euro. 59 canoni, 75.000 chilometri, rata finale 16.153 euro. Pronto a migliorare il tuo business con la tecnologia e il comfort di Transporter? Offerta valida fino al 30 settembre. Ma settembre sta finendo. Allora direi buona la prima, posso andare? No, perché devo dirlo a un amico che ha un'impresa e deve sostituire.
4: Lasciali andare. Riciclare i tuoi oggetti elettronici è facile e gratuito. Puoi portare quelli più piccoli di 25 cm nei grandi negozi di elettronica e della grande distribuzione. Scopri di più su lascialiandare.it, centro di coordinamento RAE.
5: Così questa è la nuova Volvo X60.
6: Che ne dici? 100% elettrica.
5: Bellissima, ma giusto un limite.
6: Ancora? Scusa, siamo partiti da Bologna, mai fermati e adesso siamo a Positano. Guarda la batteria.
5: È vero, ma il prezzo?
6: Come la tua ibrida.
5: Beh, effettivamente non c'è più differenza.
6: Eh no, la differenza c'è. Questa è Volvo.
5: Nuova Volvo EX60, The Game Changer. Scoprila in tutti gli showroom Volvo.

17:08 minuti, inizia la prima puntata della settimana di Focus Economia, i temi di questa giornata economico-finanziaria. Allora, chiaramente parleremo anche di quanto capiterà da mercoledì a venerdì, perché Xi Jinping sarà negli Stati Uniti, confermato oggi da Pechino. Giovedì 24 settembre, cioè lui arriverà mercoledì, ma vi sarà il primo incontro con il presidente Trump, è il secondo vertice dell'anno. Xi Jinping è dal 2015, scusatemi, che il leader cinese non si reca negli Stati Uniti, e è stato in America in occasione della riunione dell'APEC, però non per un incontro bilaterale con Trump. Ci sono già alcuni elementi interessanti, nel senso che Xi Jinping verrà accompagnato da alcune delle principali gruppi cinesi, in particolare costruttori di auto elettriche BYD e poi componenti ottici, e poi il gruppo tecnologico Xiaomi, la Bank of China. Trump avrà e ha invitato Apple con Tim Cook, Altman, OpenAI, Jensen Huang di Nvidia. Quindi già da qui si capisce che il tema sarà industria auto, grande capacità di conquistare i mercati delle auto cinesi, ma anche tutto il tema dell'intelligenza artificiale. Non è il secondo, è la prima volta dal 2015 di Xi Jinping negli Stati Uniti per incontrare il presidente americano, ma in realtà il secondo vertice nel giro di 4 mesi. Ricorderete che si erano incontrati a Pechino a maggio. Ora, questo tra l'altro ne parleremo perché vi sono già state delle consultazioni economiche tra il vice premier cinese e il segretario del tesoro americano, ministro dell'economia americano, Scott Bessent. Allora, anche il mercato, è il motivo per cui l'ho citato in apertura, si attende, diciamo, qualche chiarimento sullo scenario internazionale da questo incontro. Se lo attende anche il mondo tecnologico, perché di mezzo c'è l'allarme lanciato sull'intelligenza artificiale dai big, che però su cui molti sono scettici, nel senso che c'è più di un articolo, di un'ipotesi, di un'analisi che dice: sì, ma questo allarme viene lanciato adesso, quando Altman ha posticipato, non ho detto rinunciato, ma ha posticipato la quotazione, e perché? Perché evidentemente ritiene che il periodo non sia ottimale. Alcuni ipotizzano che tutti questi allarmi sull'intelligenza artificiale, che sfugge al controllo, che va un attimo rallentato quanto processo, si vogliono nascondere difficoltà dell'industria stessa, che sappiamo è molto capitalizzata in borsa, ma è molto indebitata anche, e dimostrerebbe questo il fatto che appunto Altman ha rinunciato alla quotazione in borsa per l'anno in corso, ha detto che dovrebbe farla nel 2027, vedremo. Ma al di là del motivo per cui arrivano a proprio adesso questi allarmi, il mercato crede che, perché poi loro hanno chiesto di rallentare, la Cina ha detto no. Sappiamo che la competizione è essenzialmente tra Stati Uniti, che sono avanti su questo fronte, ma anche con la Cina. Insomma, il Nasdaq oggi guadagna il 2,13% perché ritiene che dagli incontri di questa settimana potrà arrivare un accordo. Guadagna bene anche lo Standard & Poor's, più 1%, Dow Jones più 0,44%, questo porta tutte le borse anche europee a essere in territorio positivo. C'è anche il tema del petrolio, sì, c'è anche in parte il tema del petrolio, perché abbiamo oggi quotazioni che sono leggermente più, diciamo, c'è un incremento rispetto a ieri, ma siamo ancora sotto, seppur di pochissimo, sul Brent ai $100 il barile, il WTI a 95, più 3,5 rispetto a ieri, più 3,5 anche il Brent che va a 99,76. Comunque, dal 27 febbraio il Brent è un più 39%, il WTI è un più 43%. Hanno continuato invece a registrarsi crescite sulla rete autostradale, la rete stradale, l'autostrada neanche la cito, la benzina a self-service ieri a 2,155 euro al litro, il gasolio, dove c'è l'accisa, lo sconto di accise più basso, è a 2,335 euro
il litro, siamo a un più 29% sulla benzina e un più 36% sul gasolio. Chiudo con la quotazione del gas, perché siamo sempre su livelli alti, anche se pure il gas ha ritracciato meno 7% a 73,5 euro al megawattora. Sostanzialmente siamo ancora un più 120% quasi, perché era 32 il gas ad Amsterdam prima dell'attacco all'Iran, adesso siamo appunto a 73%, l'elettricità 215 euro a megawattora, e anche qui siamo quasi al 100%, un po' più del 100%, perché l'elettricità un anno fa il PUN era 99 euro a megawattora, domani verrà venduto a 215. Questo per quello che riguarda l'andamento dei prezzi energetici e la conseguente anche reazione sul mercato. Infatti cala Eni, meno 0,90%, Tenaris meno 0,40%, cala Poste, che ha riaperto l'offerta, come era da più parti ipotizzato, l'offerta su TIM punta al 90%, meno 1%. Invece chi va bene? Tutto il comparto bancario, BPM più 4,60, Unicredit più 3,40, Unipol più 2,60, Biper più 2, Intesa più 1,70, Monte dei Paschi pure, Mediobanca più 1,65%, poi fuori dal mondo bancario, ST Microelectronics più 3,30%, Prismian più 3,2%, Inuit più 2,90%, e ancora era più 1,70% come Amplifon. Euro su dollaro poco mosso, sempre a quota 1,1470, 349-238-6666 per sms e whatsapp, e poi la pagina di Focus Economia sul sito di Radio 24, la diretta su Facebook e sul canale 63 del Digitale Terrestre.

Dunque, vedo molti messaggi sul rischio bolla. Guardate, da un lato è mesi che se ne parla, dall'altro per ora non c'è. Ho solo detto che molti, con un po' di malizia forse, hanno visto in questi allarmi lanciati ripetutamente Altman con ChatGPT e poi Claude e anche Elon Musk, e quindi Amodei e Elon Musk, hanno visto mettere le mani avanti da un lato, come ci diceva il nostro ospite due settimane fa, su eventuali diciamo errori o diciamo situazioni che non riescono a gestire, ma oltre che mettere le mani avanti sembra che abbiano chiesto di rallentare perché forse qualche numero non convince. Ripeto, a un certo momento hanno una capitalizzazione enorme, si sono indebitati tantissimo, devi iniziare a vendere, poi dopodiché ho visto le proiezioni che verranno, devi iniziare a vendere e a fatturare, sempre che, come dicono molti esperti anche da questi microfoni, nel frattempo non ti arrivi un elemento, come dicono gli americani, disruptive, e cioè DeepSeek è il caso più citato, cioè non ti arrivi un modello di intelligenza artificiale su cui, da quello che capiamo, sta puntando soprattutto la Cina, meno performante rispetto ai modelli americani, ma molto più economico, magari perché anche in versione open source, così, molto più economico, capace di distruggere, tra virgolette, il mercato. Guardate, adesso non voglio fare parallelismi impropri, però nel settore auto, quello che noi abbiamo ricostruito, ne abbiamo parlato anche con l'ex ministro Giovannini da Cernobbio, è che l'errore europeo con tutta la direttiva e dell'industria tedesca.

elettrica soprattutto dell'auto, quando poi la Commissione Europea partì con la direttiva Green del 2035, loro vedevano come il unico quasi o principale concorrente che cosa? Elon Musk con la Tesla, e quindi hanno detto noi andiamo contro quella roba lì. Peccato che Elon Musk e la Tesla, per carità, siano rimasti. A Tesla costa. Il vero problema che ha spiazzato l'industria a partire da quella tedesca è che nel frattempo la Cina, non Musk, la Cina ha iniziato a proporre modelli di auto elettriche a prezzi molto molto più bassi e anche, diciamo, performanti. Questo ha spiazzato l'industria, perché finché tu pensavi di concorrere con la parte della fascia alta, medio alta, e ti sei dimenticato, infatti mancano o stanno arrivando molto lentamente i modelli più economici di auto elettriche prodotti in Europa, dove siamo in ritardissimo. Perché faccio questo esempio? Perché non vorrei mai che anche nell'intelligenza artificiale, in questo momento la sfida americana è tutta sui modelli più performanti, più costosi, che richiedono maggiori contributi, raccolta di finanziamenti, indebitamento, non dovesse mai succedere che dalla Cina o da qualche altro paese dovesse arrivare un modello di intelligenza artificiale, ripeto, meno performante magari, ma più economico e più adattabile alle singole esigenze delle varie imprese. Quello farebbe saltare tutti i parametri. Ho usato 200 condizionali, quindi di più non posso fare. È interessante, dunque, vedo molti messaggi. Dunque, vedo qualcuno che sta scrivendo cose deliranti. Guardate, questo programma si occupa di economia, lo dico, qualcuno mi sta scrivendo messaggi deliranti di politica, vabbè. No, ho trovato molto interessante, anche un po' allarmante, ma magari ne parleremo più avanti con Platerotti, quello che è stato il report, o meglio la nota settimanale del colosso bancario JP Morgan, l'unico che è rimasto vivo dei famosi colossi prima del 2008, Jamie Dimon. Allora, scrive JP Morgan nel report che manda ai suoi clienti, ai suoi investitori settimanalmente: per la prima volta dall'inizio della guerra in Iran non abbiamo uno scenario di base. Semplicemente non sappiamo modellarne la fine. Ora, non è che le stime si sono rivelate suggestioni più che previsioni. Il conflitto, vabbè, ha sconvolto i mercati dell'energia e quello petrolifero da oltre 200 giorni. Lo strato di Hormuz e il teatro, vabbè. Tuttavia, i passaggi ridotti saltuari, i bypass infrastrutturali, come l'oleodotto saudita Petroline e le staffette petrolifere fuori dal Golfo Persico, avevano fornito una base per stilare scenari. Ma la guerra, invece di distendersi, sembra avviata una lunga fase di logoramento economico fra Washington e Teheran. I droni iraniani sulle navi in transito, i radar degli Houthi che hanno messo fuori uso il tubo saudita, hanno nuovamente sconvolto gli scenari, o meglio, li hanno dissolti. Pensavamo che l'amministrazione statunitense non sarebbe stata disposta a superare determinate linee rosse, scrive sempre JP Morgan e quindi la banca guidata da Jamie Dimon. Pensavamo che l'amministrazione americana non sarebbe stata disponibile a superare determinate linee rosse, tra queste il petrolio a $100, la benzina a $5 e il BTP americano a 10 anni sopra il 5%. E questo ci forniva una tempistica implicita, cioè ci aspettavamo che entro giugno ci sarebbe stata qualche forma di accordo per riaprire lo stretto. Ebbene, negli ultimi giorni queste tre variabili sono state superate, cioè il barile è andato sopra i $100, i treasury sono intorno al 5%, la benzina è a $4.4 al gallone e il diesel, il gasolio in America al suo massimo storico a $6.31 al gallone. E in vista dell'inverno, che è il periodo di picco della domanda stagionale in America, le scorte si trovano ai minimi storici e per questa situazione non ci consente di fare stime. Beh, insomma, l'ho letta quasi tutta per esteso, perché a mia memoria è la prima volta. Allora, non che le stime siano scritte sulle tavole della legge, spesso vengono riviste, però vedere JP Morgan che dice questa volta alziamo le mani e non riusciamo neanche a dare uno scenario di base. Non che lo scenario di base poi, ripeto, venga rispettato, ma neanche lo scenario di base, perché tutti gli elementi che avevamo posto come paletti, petrolio a $100, treasury al 5%, titoli di Stato a 10 anni verso il 5%,

500 e gallone a 5 dollari sono stati superati, oppure ci si è andati vicino, ma non, il conflitto invece che risolversi sembra ampliarsi. Beh, io non mi sento così sicuro nel momento in cui anche JP Morgan alza le braccia. Ripeto, di solito le banche fanno qualunque volo pindarico pur di riuscire, le banche d'affari, pur di riuscire a stilare uno scenario di base. Dunque. Vabbè, guardi, c'è un ascoltatore che vuole che venga a frequentare le sue lezioni di matematica a Novi Ligure. Non ho tempo, poi magari non le faccio online. Che ci posso fare? Andiamo avanti, invece. Gli altri temi che tratteremo, non li ho detto, ho parlato solo della parte, diciamo, di Xi Jinping. Beh, c'è sicuramente il rapporto del Sole 24 Ore di oggi, molto bello, su che cosa? Su come si sta muovendo il prezzo della casa. Le famiglie a questo punto ci vogliono fino a 32 stipendi per cancellare il debito residuo. Tra l'altro si segnala come il ricorso al credito, che vuol dire sia i mutui per la casa, ma anche prestiti personali e finalizzati, si è aumentato molto dal 2021 al 2026. La percentuale sul totale è cresciuta, è passata dal 42% della popolazione, 42,7, al 60,7, cioè ha preso 18 punti in 5 anni. Ma soprattutto il Sole ha fatto anche i calcoli su quanto costeranno i nuovi mutui. I nuovi contratti avranno un rincaro medio annuo fino a 540 euro, fino, vuol dire che il problema è che si sommerà ad altri elementi, la bolletta del gas, l'extra costo da febbraio a dicembre è in media di 180 euro, per quello che riguarda la bolletta elettricità, l'extra costo da febbraio a dicembre, cioè guerra in Iran, dovrebbe essere di 114 euro, e la spesa per il carburante dovrebbe essere sempre, ipotizzando prezzi invariati tra settembre e dicembre, di 324 euro in più all'anno. Ora, se sommi questo, arrivi intorno ai 520 euro in più per famiglia, chiaramente, all'anno. Anche di questo parleremo. E poi il tema francese. Perché il tema francese? Perché continuano e aumentano le proteste in Francia contro il caro carburante. Poi il governo ha promesso nuovi aiuti, il ministro francese ha detto nessun problema sulle forniture di carburante, e comunque il record è più alto che in Italia, il prezzo è 2,39 euro un litro di carburante, il nuovo picco storico. Tra l'altro, appunto, questo per la benzina più venduta, e ha superato il picco del 2022. C'è chi risparmia allungando la benzina con etanolo, i pescatori hanno bloccato il porto di Cannes contro il caro carburante, e c'è una manovra finanziaria in Francia annunciata dal primo ministro Le Cornu che dovrebbe valere 54 miliardi di euro per ridurre il deficit l'anno prossimo. Ora, 54 miliardi, è vero che la Francia ha un PIL un po' più alto di quello italiano, ma sono una manovra bella pesante, diciamo. Ora, questo perché il deficit sta viaggiando al 5,4%, il rapporto debito PIL andrà quasi al 200% raggiungerà il 119% nel 2026 e il 121% nel 2027. Quindi alto. Lo spread è più alto di quello italiano con il Bund, adesso è sceso a 99 punti, ma era toccato i 100 punti, e quindi rende di più il lot francese a 10 anni dell'equivalente greco, spagnolo, portogallo, irlandese e anche italiano. E insomma, e si va a elezioni, quindi insomma, c'è una situazione abbastanza delicata, per essere eufemistici. Anche perché in questo momento il deficit è previsto viaggiare, se ho ben visto, al 6,5%. Sì,
quando diciamo viaggiare a 6,5 vuol dire che senza la manovra, un po' quello che diciamo per le manovre finanziarie in Italia, senza la manovra il deficit viaggia a 6,5%. Lui lo vuole portare, se ho ben visto, al 5%, anche se avevano promesso al 5%. Questi i temi della puntata, 349-238-6666 per sms e whatsapp. Dunque domani noi saremo in diretta dal CERSAI di Bologna come ogni anno. Oggi è stato inaugurato il CERSAI e si è parlato anche di temi molto molto d'attualità e concreti tra l'ILVA e la Ducati. Ripartiamo da qua, 349-238-6666 per sms e whatsapp.

0: Allora, vedo molti messaggi su... Dunque, il podcast... Allora, sì, il podcast che abbiamo lanciato la settimana scorsa, podcast originale, cioè non ho trovato in onda, Le parole che contano, il dizionario di Focus Economia, che è curato e sarà curato ogni settimana da Daniele Brunetti. Ogni settimana ne rilasciamo uno. Il giovedì scorso abbiamo rilasciato il primo, il tema era l'inflazione in tutte le sue definizioni, forme, manifestazioni, negativa, positiva e quant'altro, aggregata, accumulativa, e in base anche al reddito disponibile, quanto pesa l'inflazione. Giovedì lanceremo la seconda puntata, riguarderà i dazi, nel senso di che cosa sono, come funzionano, quando ci sono dazi che hanno un senso, non è che i dazi siano tutti sbagliati, come sono stati calcolati i dazi ammessi da Trump e come vengono calcolati i dazi di altri paesi molto più limitati e specifici ad alcuni settori, la storia anche del dazio, cioè il dazio è una tipica politica commerciale, e la differenza con i dazi universali di Trump che mai si erano visti prima, e giovedì ci sarà la seconda puntata dove potete scaricarlo dappertutto, nel senso sulle piattaforme, su Radio 24, dentro la pagina di Focus Economia c'è il collegamento con Focus. Che c'è, papà? Non dietro la pagina di Focus Economia? Sì, dentro la pagina c'è il link per il podcast, papà, ho capito, non è che c'è tutto il podcast dentro la pagina. Comunque, andiamo avanti. Allora, Cersai è al via da oggi, 21 settembre, la 43esima edizione. E 500, quasi 600 gli espositori attesi da 24 paesi, hanno inaugurato oggi tra gli altri il ministro Urso e c'era anche il presidente Confindustria Rossini. Ovviamente tantissimi temi toccati, due su tutti, l'Ilva. Urso ha detto sull'ex Ilva la magistratura ha creato un labirinto, tra l'altro attenzione perché oggi c'è una protesta dei dipendenti dell'indotto, cioè delle imprese che lavorano con l'Ilva. È vero che hanno sospeso i licenziamenti, sono 2500 persone in attesa della Cassazione per sapere se l'alto forno va veramente chiuso o no. Però è vero che non stanno pagando queste ditte perché dicono a loro volta a noi l'Ilva non ci ha pagato e noi non paghiamo i dipendenti. Quindi non sono licenziati ma non stanno ricevendo lo stipendio. Urso sull'Ilva.
1: Dobbiamo aspettare le decisioni della magistratura. Come sapete la Corte di Cassazione ha deciso di riunirsi in sessioni riunite tra pochi giorni per giudicare il ricorso dei commissari rispetto alla sentenza poi già ribadita una volta della Corte di Appello di Milano, che a sua volta dovrà decidere se sospendere quella sentenza in attesa della decisione della Corte Suprema di Cassazione. Siamo finiti in un labirinto che la magistratura ha creato intorno a questa azienda. Noi siamo fiduciosi che prevalga la ragione su ogni ideologia, siamo fiduciosi che prevalga il diritto al lavoro, che va coniugata appieno con la salute e con l'ambiente, come peraltro è stato fatto in quella autorizzazione integrata ambientale che è la più avanzata in Europa.

0: Questa Lilva e poi c'è la Ducati. Allora guardate, sono due diciamo vicende completamente diverse. La Ducati non solo è sana, è inutile, è in barra utile, c'è però il tema che la Volkswagen vuole diciamo cedere moltissime partecipazioni che ha. Una di questi più volte ipotizzata da Ducati. Allora, tra l'altro, cioè, sai, si svolge a Bologna, Borgo Panigale è a un tiro di schioppo, e infatti c'è stata anche una visita del ministro Urso e del presidente Confindustria Rossini allo stabilimento Ducati, e Urso ha detto: useremo tutti gli strumenti possibili per tutelare Ducati.
1: Parliamo della Ducati, lei ha detto: siamo pronti a ricorrere a qualsiasi strumento per tutelare questa azienda.
2: L'ho detto sin dall'inizio, l'ho ribadito questa mattina ai sindacati, allo staff straordinario di Claudio Domenicali, con le altre istituzioni insieme in maniera coesa, perché abbiamo lo stesso obiettivo. Noi utilizzeremo tutti gli strumenti a nostra disposizione per tutelare questa azienda, che è un orgoglio del Made in Italy, un orgoglio di innovazione, di tecnologia, di produzione, un orgoglio anche sportivo, e speriamo che in questo passaggio possa tornare pienamente nelle mani italiane.
0: Su questo anche il presidente di Confindustria Emanuele Rossini: faremo di tutto per tutelare i lavoratori della Ducati.
3: Beh, innanzitutto bisogna capire cosa farà Volkswagen, Audi. So che c'è questa call venerdì, dove diciamo speriamo che si sappia qualcosa di più. Mi hanno sempre insegnato che bisogna mettersi avanti, e quindi oggi diciamo è stato un incontro preparatorio, perché in caso in cui ci voglia essere la dismissione, cioè la dismissione, la vendita di una società che va bene, fortunatamente non è una società in crisi, è una società che va bene, è una società che sta facendo bene, sono stato delegato, poi li vediamo anche nei risultati sportivi, quindi molto, è un fiore all'occhiello di questo territorio, e noi abbiamo voluto dire che come sistema paese ci siamo, faremo tutto ciò che serve per poter dare una mano a mantenere l'occupazione di 2000 persone, che non ricordiamo che sono su quelle persone, perché questo è anche il risultato plastico di quello che sta succedendo in Europa, perché Volkswagen è in crisi. Aveva un piano di assunzione di 100.000 persone, Volkswagen aveva un piano di assunzione, il mondo automotive di 100.000 persone, ha lasciato a casa 60.000 due settimane fa.

E poi interventi anche sul costo dell'elettricità, quanto cioè, l'elettricità costa molto di più in Italia a qualunque livello, sia per le imprese rispetto a Spagna, Francia, il mix è diverso, noi usiamo ancora molto il gas, la media europea anche per le famiglie, cioè noi abbiamo sostanzialmente una media che è di quasi 10 euro, 8 euro più alta della media europea. E questo vale sia per l'energia elettrica, un po' meno per il gas, devo dire la differenza tra Italia e Europa è molto più bassa sul gas, si vede molto sull'energia elettrica, questo nonostante le rinnovabili siano servite, ha detto la stessa Banca Centrale Europea, rifaremo il punto sulle rinnovabili perché invece nel 2025 c'è stata una battuta d'arresto come percentuale come rinnovabili installate, c'è il tema anche di Terna, di quanto la rete può gestire. Ma c'è anche un po' di resistenza, non dico che sia sempre sbagliata, delle regioni, quindi c'è stato un rallentamento dopo la forte spinta arrivata post 2022, quindi prezzi del gas che schizza, l'invasione russa dell'Ucraina e via così. 2025 abbiamo rallentato. Nel frattempo oggi Terna ha detto che la domanda ad agosto di energia elettrica ha toccato il valore più alto da sempre in agosto, a 28,9 terawatt, più 16,5% rispetto all'agosto 2025. E beh ragazzi, non è che ci voglia un genio qua, è stato l'agosto più caldo e si sono usati molto di più i condizionatori, quindi non c'è mai stata una domanda così forte di elettricità nel mese di agosto.

0: E direi con questo andiamo su meteo, a questo punto pubblicità, se no andiamo al meteo di domani, di dopodomani, 349-238-6666.
1: Le nostre scelte dicono molto di noi, del nostro stile, del nostro carattere, di quello che vogliamo davvero.
2: Scegli BMW X1 con versione M Sport in omaggio e pacchetto di manutenzione incluso. Fino al 31 ottobre in tutte le concessionarie BMW aderenti. Verifica durata e condizioni del pacchetto di manutenzione su bmw.it/manutenzione.
3: Sono Marco Camisani Calzolari. Se lavori con le aziende, c'è una cosa che può farti perdere migliaia di euro: i clienti che non pagano. E spesso te ne accorgi troppo tardi. Con Report Aziende puoi verificarli in pochi secondi, controllare bilanci, affidabilità e avere subito un'analisi chiara con l'intelligenza artificiale. Così eviti errori prima di firmare.
4: L'accesso costa 499 euro all'anno. Report illimitati. Reportaziende.it oppure 800 40 10 40.
5: Due verticale, trekking sull'Etna.
6: Escursione.
5: 9 orizzontale, si beve al tramonto.
6: Aperitivo.
5: E un inverno imperdibile?
6: Vacanza con Costa.
5: Vivi il tuo inverno con Costa. Prenota la tua crociera entro il 3 novembre. Per la prima volta approfitta del 50% di sconto sui pacchetti escursioni e bevande. Info in agenzia o su costa.it. Costa.
7: C'era una svolta e poi un'altra e un'altra ancora. La tua storia inizia là, dove finisce la città e la strada conosciuta lascia il posto alla meraviglia. Preparati a nuove scoperte. Nuova Toyota Yaris Cross. Motore full hybrid da 130 cavalli e anche AVDI. Tua da 24.950 euro, qualunque sia il tuo usato, grazie al bonus Toyota. Nuova Yaris Cross full hybrid. Ready for what's next. Scoprila anche domenica. Info su toyota.it.
8: C'è una buona economia che costruisce il bene comune, ogni giorno. A Firenze dall'1 al 4 ottobre l'ottava edizione del Festival Nazionale dell'Economia Civile. Euconomia, l'economia che fa bene, il rumore della foresta che cresce. Con Federcasse, Confcooperative, Next Economia, SEC, Muse e Fondo Sviluppo. Festival Nazionale Economia Civile.it.
9: Hai la partita IVA? Allora ti serve una connessione veloce come Sky Wi-Fi Business. Che vada al tuo ritmo, che sia sempre al tuo fianco e che ti faccia stare senza pensieri.
10: Passa a Sky Wi-Fi Business. Fibra 100% ultraveloce, assistenza prioritaria e hub incluso. A 21,50€ al mese per 12 mesi anziché 24,51€ al mese. Offerta online. Info e condizioni su sky.it o vieni nei negozi Sky.
11: Non restare bloccato nel traffico delle spese aziendali. Scegli le carte UniCredit Card Business Mastercard e con il servizio gratuito Z Travel Smart di Zucchetti per professionisti e PMI gestisci trasferte e note spese in pochi clic. Info su unicredit.it/cartebusiness. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Per le condizioni contrattuali delle carte citate consulta i fogli informativi in filiale su unicredit.it. UniCredit S.p.A. non è responsabile per i prodotti e servizi offerti dai relativi partner.
12: Salone Nautico, a Genova, dall'1 al 6 ottobre. Biglietti su salonenautico.com.
13: Vi presenta Tempo in diretta.
14: Bentrovati, ecco le previsioni per le prossime ore e domani. Atmosfera instabile con associati rovesci o temporali sulla Sicilia e sulla Calabria. Sul resto delle regioni avremo un tempo parzialmente soleggiato e caldo, con temperature massime fino a 30 gradi. Domani locali piogge solo su Sicilia orientale e Calabria. Tempo stabile altrove, un po' meno caldo al nord. Scarica l'app di ilmeteo.it.
15: Affidati a bigdata.it, il più grande database italiano con 15 milioni di privati e 6 milioni di aziende. Raggiungi il pubblico realmente interessato ai tuoi prodotti e servizi attraverso campagne profilate di email marketing, SMS e telemarketing, utilizzando dati consensati nel rispetto del GDPR. Smetti di cercare clienti uno alla volta, seleziona il tuo target e raggiungine subito migliaia. Scopri tutte le soluzioni su bigdata.it oppure chiama il numero verde 800 400 500.
16: Passione, impegno e tenacia per superare i propri limiti. Evo, DR, Sport Equipe, Tiger, ICHX. 5 brand, 20 car line, tutte le alimentazioni disponibili. Eco Diesel, benzina, bifuel benzina GPL, full electric, hybrid, plug-in hybrid. Un network di vendita con 412 showroom e 421 centri assistenza in tutta Italia. DR Automobile Group.
17: la rivoluzione dell'automobile.
18: La proclamiamo dottoressa in economia con il voto di 110. Assegno la lode a sua nonna Luciana, a sua mamma Claudia, a papà Andrea, allo zio Giulio, al coinquilino Marco e al gatto Ferdinando.
19: In Bocconi, il traguardo di uno è il successo di tutti. Per garantire a ogni talento la propria occasione, offriamo sostegno economico a un terzo dei nostri studenti. Scopri come ogni anno diamo valore al merito su unibocconi.it/we-made-it.
20: Green flag o red flag? Quest'anno la sola bandiera per te è quella arancione. Vivi un viaggio unico con Radio 24 e Touring Club alla scoperta dei borghi che rendono unica l'Italia. Domenica 4 ottobre prendi parte alla Caccia ai tesori arancioni, l'iniziativa di Touring che ti accompagna nel cuore di oltre 100 borghi certificati con la bandiera arancione. Il 26 e 27 settembre segui lo speciale su Radio 24 e anticipa le emozioni della Caccia ai tesori arancioni. Info su radio24.it e su tesori.bandierearancioni.it.
21: Focus Economia.

0: 7:45 minuti. Allora, visita di Xi Jinping, prima volta dal 2015. Oggi confermata, 24 settembre, il mercato si è mosso anche su questo, perché c'è, è vero che il petrolio è sotto i $100, però come dicevo in apertura si aspetta anche forse un accordo, una pace sulla concorrenza sull'intelligenza artificiale tra Cina e Stati Uniti, anche per, e poi il tema auto, perché accompagneranno Xi Jinping il numero uno di BYD, ma anche Bank of China, il gruppo tecnologico Xiaomi. Trump avrà Tim Cook, Sam Altman, Jensen Huang di Nvidia, e quindi il numero uno di Apple e OpenAI. E giovedì la cerimonia di benvenuto e l'incontro è il secondo faccia a faccia in 4 mesi. Ci sono già state delle consultazioni tra il segretario tesoro Bessent e il vice premier cinese He Lifeng. Allora andiamo dietro questa notizia.
1: Dietro la notizia.
0: Alessandro Platerotti, buonasera.
2: Buonasera a te Sebastiano e a tutti gli ascoltatori.
0: Alessandro, poi ti riprendo ovviamente dopo il traffico, sì. Però su cosa scommette il mercato oggi, visto che il Nasdaq guadagna il 2,30%?
2: Sul rinnovo della sospensione della guerra dei dazi fra i due paesi, questa è la prima cosa, perché va in scadenza fra poco, quindi la rinnoveranno, e poi il rafforzamento dell'accordo sugli affari. Quindi oggi c'è stato, anzi ieri in Italia c'è stato un incontro fra l'autorità cinese e JP Morgan, lì sono andati immediatamente, c'è in ballo la vendita di 200 aerei Boeing alla Cina, le terre rare naturalmente, e la vendita dei chip di Nvidia alle società cinesi. Quindi vertice economico ma anche geopolitico, perché c'è la questione di Taiwan e dell'Iran che restano sul tavolo.
0: E da qui ripartiamo dopo il traffico. 349-238-6666 per sms e whatsapp.
3: Qui non c'è niente, detective. Il catalogo non è pronto, non trovo le foto del prodotto. Bisogna aprire un'indagine.
4: Calma, calma. In azienda c'è già tutto, ma non si sa. Se non li vedi, non vuol dire che non ci siano.
3: E come faccio ad averli?
4: Ci penso io. D'altronde, sono un agente AI. Con Tron ritrovo tutto.

0: Allora, Alessandro, abbiamo chiarito nel tuo breve inciso che cosa si aspetta al mercato, perché il Nasdaq sceglie oggi, sale oggi, immaginando appunto accordo su terre rare, Nvidia dato ai cinesi, ma un accordo anche più in generale sull'intelligenza artificiale, Alessandro, perché non è sfuggito a nessuno l'appello, l'allarme lanciato da tutti, Altman, Amodei e anche Elon Musk, sul rischio che sfugga il controllo l'intelligenza artificiale. La Cina ha subito detto: beh, attenzione, non fermiamo il processo. Trump ha detto: no, è un'opportunità unica per gli Stati Uniti. Alcuni avanzano l'ipotesi che in realtà abbiano paura, mettono un po' le mani avanti sul rischio di qualche errore, ma soprattutto su un eccesso di una fuga in avanti anche come indebitamento e valore di borsa.
1: Esattamente, e infatti in questi giorni che stanno precedendo l'arrivo di Xi il 23 c'è stato il primo accordo sull'intelligenza artificiale, è stato già sottoscritto da Bessen fra l'altro. E che cosa prevede? La creazione di un US-China AI Dialogue, sostanzialmente una commissione che si dovrà bilaterale, che si occuperà di sviluppare, lo dicono, un common understanding, ma che significa di fatto confrontarsi soprattutto su che cosa? Due aspetti strategici per entrambi: la sicurezza nazionale e un meccanismo di notifica di tutti gli incidenti che riguardano l'intelligenza artificiale bilaterale. Qui non parliamo di notificarlo al resto del mondo, ma soltanto fra loro due. Attenzione. Certo. Questo è un aspetto da tenere presente, perché poi si dovrà discutere anche in Europa di intelligenza artificiale e di vigilanza su quegli aspetti che metti in evidenza anche te. Ma questo perché è un meeting degli affari? Perché tutti e due hanno estremamente bisogno di far vedere che possono dare un forte impulso all'economia. Nell'ultima settimana la Cina ha toccato il record di acquisti di soia dagli Stati Uniti. Non è un caso che oggi tra le commodities agricole la soia è quella che sta salendo di più di prezzo, proprio perché la Cina sta facendo incetta di soia americana per dimostrare che è pronta ad acquistare più prodotti agricoli statunitensi. La carne, quello era un altro tema molto delicato per la Cina, lo stesso permetteranno la vendita di carne americana in Cina. Quindi c'è stata una distinzione. Ma che cosa vuole la Cina? Uno, i chip di Nvidia, ne hanno bisogno i colossi della tecnologia, quelli che poi stanno andando a Washington. Quindi la prima cosa che vuole è questa. Secondo, una certezza su che quali sono gli investimenti possibili e quali vengono bloccati. È vero che c'è già una commissione per la sicurezza nazionale che vive la golden share, chiamiamola così, all'americana, ma in realtà loro vogliono definire un quadro certo di investimenti diretti ma anche finanziari. Questo è stato l'altro aspetto toccato nei giorni precedenti il vertice. Nel vertice si tratterà di ratificare questa maggiore distensione, e ti dico che Netoni ha colpito molto anche me, perché Bessent è stato assolutamente ottimista su quello che sarà l'esito del vertice, sì. E infatti la borsa lo registra, il petrolio lo registra.
0: Ecco, restiamo su quest'ultimo aspetto, Alessandro, per chiudere, perché c'è tutto il tema, chiamiamolo così, il Nasdaq che lo registra bene, perché si immagina un accordo e non uno scontro su intelligenza artificiale, microchips, Nvidia e quant'altro.
1: Il rinnovo della sospensione delle sanzioni.
0: Però il resto del mercato ha scommesso anche in qualche notizia da questo vertice su Taiwan, ma soprattutto sull'Iran, perché noi sappiamo che la Cina ha, da un lato è vicina all'Iran e anche militarmente, però dall'altro era assieme all'India il principale importatore di petrolio che passa da Hormuz, quindi non solo, ma anche iraniano. Prego.
1: Allora, il primo impegno che hanno voluto gli Stati Uniti dalla Cina non riguarda il petrolio, ma riguarda le tecnologie per il nucleare. La Cina si è impegnata a non vendere tecnologie per il nucleare, almeno per il momento, all'Iran, e questa era una pregiudiziale per il governo americano. Sul fronte del petrolio, anche lì Trump ha promesso che toglie le sanzioni alle società cinesi che importano petrolio.

0: in cambio di questo aspetto del nucleo, di questa diciamo così promessa fatta dai cinesi sulla questione del nucleare molto delicato. Il petrolio, come vedi, è una variabile indipendente ormai, e la cosa più interessante di questo momento qual è? La totale disintermediazione dell'OPEC e dell'OPEC allargato, cioè abbiamo le due organizzazioni che dovrebbero regolare produzione e poi in fondo anche raffinazione e prezzi. Qual è il risultato? Che in questo momento non sono assolutamente in grado di condizionare l'andamento dei prezzi.
1: Sì, ma io poi prego.
0: Prego. Che varia, come vedi, a seconda degli stati d'animo e delle
1: sì, ma a me ha fatto molta impressione quella lettera che ho citato settimanale agli investitori di JP Morgan la settimana scorsa, che ha detto: scusatemi, per la prima volta non riusciamo a fare uno scenario di base, perché pensavo tutte le barriere si sono rotte, il petrolio a 100, i rendimenti dei BTP a 10 anni americani, il treasury vicino al 5%, la benzina a 5 dollari, non riusciamo a fare stime. A me questo ha impressionato molto, perché vuol dire che anche JP Morgan è completamente spiazzata, non nel prevedere la cosa esatta, questo non, nessuno l'ha mai fatto, ma almeno nel fare una stima, un'ipotesi. Non mi era mai successo di vedere una cosa così netta, diciamo, da parte della principale banca d'affari americana. Grazie Alessandro Praterotti, e magari vi torneremo. Adesso andiamo su GR24 e poi l'inchiesta del Sole 24 Ore su quanto aumentano i mutui con l'aumento del tasso da BCE, ma anche la situazione del mercato immobiliare e il caso francese. 349-238-6666 per SMS e WhatsApp.
2: Per chi ha aspettato la sabbia sulla targa più di quella nel costume, il ruggito del motore più di quello delle onde, e il rumore del vento quando è filtrato dal casco, è il momento di salire in sella. È arrivata la GS Week di BMW Motorrad. Fino al 26 settembre, acquistando un modello della gamma GS, il casco System 7 in carbonio è incluso. Ti aspettiamo in tutte le concessionarie BMW Motorrad.
3: PEC, PEC, PEC.
4: Lavorare con la PEC ti fa sentire così? Con Ardesia trasformi l'utilizzo della PEC in azienda da stress a gioia.
5: Vieni su ardesia.it e scopri APEC Office. Lo ripetiamo, ardesia.it. Ardesia. La semplicità è geniale.
6: Password errata. Per il suggerimento, clicca qui. Suggerimento è il nome del programma dell'usato premium Mercedes-Benz, da oggi garantito fino a 250.000 km. Hai digitato Certified. Password corretta.
7: Parola chiave: Certified. Entra nel mondo Mercedes-Benz e approfitta dei Certified Days. Ti aspettano tanti vantaggi pensati per te. Scoprili presso la rete Mercedes-Benz.
8: Qualunque direzione prenda la tua vita, Deutsche Bank è con te. Sia che tu faccia decollare aerei, decollare una startup o decollare la serata. Apri DB Conto Promo. Conto corrente al 3,5% annuo lordo sulle giacenze fino al 31 maggio 2027. Solo per nuovi clienti. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Iniziativa valida fino al 31 dicembre 2026, soggetta alle condizioni e ai limiti indicati nei fogli informativi disponibili presso gli sportelli Deutsche Bank e sul sito della banca.
9: A Genova, l'appuntamento con l'eccellenza della nautica mondiale. Dall'1 al 6 ottobre, 66esimo Salone Nautico Internazionale. Biglietti disponibili su salonenautico.com. We are made of sea.
10: Per guidare un'impresa verso il futuro servono forza e determinazione. Oggi ripartire è più semplice e Fiat ti offre le migliori condizioni per farlo. Vantaggi concreti, valore certo. Ad esempio, grande Panda da 12.900 euro con 2.300 euro di vantaggi, tutto IVA esclusa. Offerta valida fino al 30 settembre. Info su fiat.it. Fiat, al fianco delle imprese italiane.
11: Oggi tutti parlano di intelligenza artificiale, ma il tuo software gestionale è intelligente? L'ERP di Centro Software, con le nuove funzioni di intelligenza artificiale, è il primo ERP in grado di imparare da solo, oltre a dialogare con gli impianti per Industry 4.0 e gestire tutti i processi di produzione, pianificazione, logistica, qualità, CRM, finanze, amministrazione. Scopri l'ERP più completo e intelligente su centrosoftware.com. Centro Software, i migliori ERP per le imprese italiane.
12: Sei pronto? È riaperta l'Opas di Poste Italiane su TIM.
13: Dal 7 settembre l'offerta è più vantaggiosa, anche per chi ha già aderito.
14: Per 500 azioni TIM, ora puoi ricevere 109 azioni Poste Italiane più 900

0: 185 euro.
1: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it.
0: Affrettati, l'offerta termina fra 5 giorni.
1: Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente. I corrispettivi rappresentati si intendono al lordo dell'imposta sulle plusvalenze, ove dovuta. Per la valutazione delle conseguenze fiscali dell'adesione all'offerta, rivolgiti al tuo consulente.
2: Riconosci questo ticchettio? È l'orologio troppo prezioso per essere portato. E questo? È il fruscio di un vestito troppo elegante per essere indossato. Non senti niente, vero? E questo? Lo senti? Nuova Maserati Grecale. Da 650 euro al mese IVA inclusa con Maserati Excellence Lease. TAN 4,99, TAEG 5,59. Info e condizioni su maserati.it.
3: Il segnale orario vi è offerto da
4: Fluenti CRP. Il business nella sua forma più intelligente.
5: Le 18.
6: GR24, il sole 24 ore.
5: Il cancelliere tedesco Merz, il governo resterà per assicurare il futuro della Germania. Lega, Consiglio federale riunito per decidere sul congresso straordinario voluto da Salvini. Sanremo pubblicato il regolamento, debutta il voto online, no alle canzoni create con l'intelligenza artificiale. Ben ritrovati dalla redazione, da Katia Caramelli. Il governo resterà per assicurare il futuro democratico della Germania. Quello di ieri è un voto che va oltre la mia persona. Così il cancelliere tedesco Merz dopo la nuova sconfitta della CDU alle elezioni locali. Mosca attribuisce la debacle e l'avanzata delle forze antisistema al malcontento dei tedeschi per l'aggravarsi della situazione economica nel paese. Lega in via Bellerio a Milano è riunito il Consiglio federale che dovrà decidere se il congresso straordinario ad ottobre, annunciato a Pontida da Matteo Salvini dopo mesi di tensioni interne, sarà elettivo o programmatico.
7: A Pontida Matteo Salvini ha convocato a sorpresa il congresso straordinario della Lega a ottobre dopo mesi di tensioni interne e ora il Consiglio federale deve decidere se il congresso sarà elettivo o programmatico. Torno al congresso per chiedere se ho la fiducia della mia famiglia, lo chiederò per alzata di mano, ha detto Salvini dal palco di Pontida annunciando la mossa del congresso straordinario. Da mesi nella Lega alcuni presidenti delle regioni del nord, a cominciare dal Lombardo Attilio Fontana, sono critici sulla linea nazionale impressa al partito da Matteo Salvini, ma nessuno ha mai chiesto un congresso per discutere del futuro del Carroccio. A Pontida, nell'annuale raduno politico dei militanti della Lega Nord, Salvini ha così deciso di giocare la carta del congresso straordinario per uscire dalle secche. Al congresso continueremo a rappresentare quelle che sono le nostre idee, dice Attilio Fontana, spiegando di non essere sorpreso dalla decisione di Salvini. Quando ci si può trovare per confrontarsi, dice Fontana, è sempre una cosa positiva. Teresa Trillò, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
5: Ritorno in classe da eroe questa mattina per il ragazzo di origini congolesi che venerdì è riuscito a fermare il compagno che aveva appena accoltellato la sua professoressa in una scuola media di Roma. Il giovane è stato accolto dalla preside e dall'intera comunità scolastica. Intanto una prima informativa dei carabinieri è stata inviata anche alla procura ordinaria di Roma. Auspichiamo che non ci siano polarizzazioni né giochi al ribasso, ma sia custodita la dignità della persona che non diminuisce con la malattia o con la fragilità. Lo dice a proposito del fine vita il presidente della CEI, il cardinale Matteo Zuppi, aprendo i lavori del Consiglio permanente. Sanremo 2027, il direttore artistico ha presentato il regolamento alla stampa, saranno 24 gli artisti in gara, 23 big e uno proveniente da Sanremo Giovani. Viene introdotto il voto online sulla piattaforma RaiPlay e per la prima volta ha specificato che le canzoni non potranno essere create dall'intelligenza artificiale. Stefano De Martino al microfono di Marta Cagnola.
8: ci ha proprio fatto emozionare questa cosa dell'intelligenza artigianale.
9: Siamo impazziti. Ci è piaciuta,
8: te l'hanno chiesto tutti.
9: Mi piace anche a me. In realtà è nato un po' vedendo, diciamo, le cose che stanno venendo fuori pian piano. La ritroverete in alcuni codici estetici del festival che poi piano piano comunicheremo, ed è un po' il leitmotiv di questo festival.
8: Sei già pronto alle polemiche, lo sai.
9: Io non vedo l'ora, perché un festival senza polemica è un festival di insuccesso. Siccome noi vogliamo fare un festival di successo, ben vengano le polemiche.
8: Torna al dopo festival, dobbiamo portare le scarpette di danza o i guantoni da box?
9: Portatele entrambi.
5: In chiusura un'ultima ora, Chico Forti ha ottenuto la semi-libertà, lo ha deciso il Tribunale di Sorveglianza di Verona, dove mercoledì scorso si è celebrata l'udienza nei confronti dell'uomo condannato all'ergastolo negli Stati Uniti. La linea torna ora a Focus Economia, prossima edizione alle 19:00.

0: Dici che lo conosco?
1: Sì, che lo conosci. Quello buono, genuino.
0: Ah, quello naturale, senza additivi.
1: Bra.
0: DOP, solo carne italiana.
1: Esatto.
0: Il crudo.
1: E allora non lo conosci. Perché non è crudo, è Parma.
2: Piacere, prosciutto di Parma.
3: È ora di calcolare i costi di assistenza, manutenzione e assicurazione dell'auto che usi per lavoro? Il promemoria non serve più. Scegli Tucson Full Hybrid con il noleggio Hyundai Renting. È tutto incluso nel canone mensile. Guidarla sarà il tuo unico pensiero. Per te a 299 euro al mese, IVA esclusa. Tutto incluso per 36 mesi e fino a 45.000 km. Solo con noleggio Hyundai Renting. Anticipo 5.500 euro, IVA esclusa. Offerta valida fino al 30 settembre. Info, condizioni e limitazioni su Hyundai.it.
4: Energia al lavoro, musica per le nostre orecchie. Repower, l'energia che ti serve.
5: Repower.
6: I'll send it straight away with InfoCert Sign.
7: Procediamo. Metto la firma digitale con InfoCert Sign.
8: Parfait. Signons tout de suite avec InfoCert Sign.
9: Fai viaggiare il tuo business con InfoCert Sign. La tua firma digitale è valida ovunque.
10: Green flag o red flag? Quest'anno la sola bandiera per te è quella arancione. Vivi un viaggio unico con Radio 24 e Touring Club alla scoperta dei borghi che rendono unica l'Italia. Domenica 4 ottobre prendi parte alla Caccia ai tesori arancioni, l'iniziativa di Touring che ti accompagna nel cuore di oltre 100 borghi certificati con la bandiera arancione. Il 26 e 27 settembre segui lo speciale su Radio 24 e anticipa le emozioni della Caccia ai tesori arancioni. Info su radio24.it e su tesori.bandierearancioni.it.
11: Focus Economia.

18:08, di nuovo in diretta con Sebastiano Barisoni. Dunque, spostiamoci dall'incontro tra Xi Jinping e Trump, 24 settembre, all'Europa. E devo dire, adesso non, la Germania sicuramente, basta vedere cosa è successo alle ultime elezioni dei Länder, è in estrema difficoltà dal punto di vista politico, si voterà per altre amministrative l'anno prossimo, insomma, disastro per la CDU sotto il 5% in Mecklenburg-Pomerania, perde 8 punti percentuali, non entra nel Parlamento regionale, in un Parlamento regionale di un Land per la prima volta nella sua storia. E tutto il tema di Alternative for Deutschland. Però qui c'è un altro paese che perlomeno da un punto di vista economico, anche da un punto di vista politico, così genera preoccupazione in Europa, e mi riferisco alla Francia. Perché io prendo solo, non sto parlando della Le Pen in questo momento, sto parlando dei dati economici. Il

0: Il primo ministro Le Cornu ha annunciato una manovra da 54 miliardi di tagli per riportare il deficit francese, che altrimenti l'anno prossimo viaggerebbe al 6,5%, altro che il 3%. Domani arriverà la notizia sul deficit italiano, se è al 3 o al 2,9. Se fosse al 2,9 noi usciremmo dalla procedura di infrazione e si libererebbero tra gli 8 e 10 miliardi di euro per la manovra. Dicevo, la Francia non è neanche lontanamente vicina al 3%, ma soprattutto senza una manovra da 54 miliardi di risparmi, perché Le Cornu ha promesso di non aumentare le tasse, 40 miliardi diciamo complessivi, non so, di tagli alla spesa esistente, ma insomma il deficit vuole riportarlo al 5, intorno al 5%, attualmente è sopra il 5% e viaggia verso il 5,5%. Detto ciò, lo spread venerdì tra il BTP francese a 10 anni, l'OAT, e il Bund tedesco a 10 anni è arrivato a 100 punti. Ora, oggi è leggermente sceso a 99, però faccio notare che dal luglio 2012 che lo spread tra Francia e Germania non arrivava a 100 punti. Luglio 2012 vuol dire prima del famoso whatever it takes di Mario Draghi, che salvò l'euro quando l'Italia viaggiava a 500. L'attacco a Grecia, Portogallo, Spagna e poi Italia. Però mentre allora vi era un attacco concentrico anche per alcune parole, insomma, pronunciate da Angela Merkel, io ricordo bene quegli anni, e poi è arrivato Draghi a dire noi faremo whatever it takes per salvare l'euro. Però dicevo, questa volta è salito di 30 punti dall'inizio dell'anno, e ricordo che il mercato premia come più sicuri i debiti, se guardiamo i rendimenti di Grecia, di Italia, Grecia, Spagna, Portogallo e Irlanda, e quindi insomma le incertezze sono anche di mercato, non solo di carattere politico. Vorrei ragionarne e vorrei capire come si fa a fare una manovra da 54 miliardi con Fabrizio Pagani, che è docente a Sciences Po a Parigi ed è partner di Vitale e Associati, e ha ricoperto già il capo della segreteria tecnica del MEF dal 2014 al 2018. Buonasera Pagani.
1: Buonasera, grazie per l'invito.
0: Senta Pagani, 54 miliardi nel momento in cui protestano, hanno bloccato il porto di Cani pescatori, c'è un nuovo record di carburanti a 2,39 euro al litro, c'è chi allunga la benzina con l'etanolo e il ministro dell'energia ha detto guardate, nessun problema sulle forniture di carburante, ma ha promesso nuovi aiuti contro il caro carburante. Come si fa a fare 54 miliardi di tagli in un anno elettorale? Perché l'anno prossimo, sì, per la Francia sarà un anno elettorale.
1: Sì, la situazione è molto complicata perché il governo non ha una vera maggioranza in Parlamento, è vissuto, diciamo così, basandosi provvedimento su provvedimento. L'anno scorso sono riusciti a far passare il budget fuori tempo, già diciamo così dando inoltrato, solo perché hanno fatto delle concessioni, in particolare al Partito Socialista, sulle pensioni e su altri aspetti. Quest'anno la manovra è veramente molto molto ingente, però dal punto di vista politico la situazione è ancora più complessa, perché nel 2027 si andrà a votare. Dalla parte di Le Cornu c'è solo il vantaggio che Macron non si può ripresentare, che lui rappresenta, diciamo così, una sorta di, diremmo in Italia, quasi un governo tecnico, quindi sì. Alla fine nessuno si prenderà la responsabilità di quello che fa questo governo. Dipenderà molto dai socialisti e dipenderà anche dal Rassemblement National, che per ora, al momento però, hanno detto che voteranno contro.
0: Su questo però Pagani, molti ascoltatori mi fanno notare una cosa, ed è verissimo, quando toccò a noi, ahimè, con l'austerity, governo Mario Monti, noi ci salvammo, meglio raddrizzammo tutta la curva anche in previsione su debito, con una cosa che so che qualcuno non farà piacere, e si chiama legge Fornero, che creò un problema con gli esodati, e questo lo dicemmo in tutti i modi possibili, ma che oggettivamente poi nello svilupparsi degli anni ha messo in sicurezza la parte diciamo previdenziale. Ora sappiamo che in Francia, se solo tu pronunci il tema riforma delle pensioni, si blocca il paese. È vero che all'Italia, qualcuno dice quasi l'Italia, quella situazione critica dello spread a 500, il rischio su la tenuta è fece passare una riforma delle pensioni che magari anche da noi sarebbe stato difficile far passare.
1: Sì, in Francia su questo non ci siamo ancora, nel senso che non c'è ancora la maturità nell'opinione pubblica per poter accettare una riforma come quella Fornero, e peraltro un innalzamento dell'età pensionabile che tutto sommato sta diventando naturale e lo si è visto in tutti i paesi europei, però in Francia ancora non ci siamo, quindi questo rimane un tema molto, molto complicato, e così come anche la riduzione di alcuni benefici e contributi, diciamo così, di welfare state, che sono in alcuni casi molto, molto generosi. Ricordiamoci che proprio per venire incontro alle richieste anche, diciamo così, aggressive dei Gilets jaunes di qualche anno fa, il governo dell'epoca, che era quello di Edouard Philippe, che è uno dei candidati peraltro alla presidenza l'anno prossimo, fece tutta una serie di concessioni, no? Sì. E in particolare abbassò le tasse per la classe media. Ed è proprio da lì, da questo abbassamento di tasse, che vengono i problemi di oggi, perché sono calate molto, diciamo così, le entrate nelle casse dello Stato. Non sono tanto aumentate le spese, ma sono calate le entrate. E da lì viene questo deficit che sta sopra il 5%, che è un deficit, diciamo così, quasi fuori controllo.
0: È quasi fuori controllo. Sì, no, l'avesse l'Italia un deficit del genere. Lo so anch'io che il debito francese è più basso di quello italiano. Noi siamo al 130, adesso che ce l'ho di nuovo, 137% del PIL, la Francia viaggia al 119-120.
1: Però il nostro è stabilizzato.
0: Il nostro è stabilizzato perché la regola...
1: Esatto. È in crescita.
0: Perché, cioè noi, prego.
1: Noi abbiamo avuto un avanzo primario per circa 25 anni. A parte forse gli anni del Covid, che sono un'eccezione per tutti, in Francia l'avanzo primario non lo vedono da...
0: Allora, devo spiegare, perché anche questo entrerà nel podcast, le parole che contano, il dizionario di Focus Economia, quando verrà rilasciato il podcast su debito, deficit, avanzo primario. L'avanzo primario è fondamentale, perché come una famiglia vai a vedere quanto ti resta a fine mese o a fine anno prima di pagare gli interessi, in questo caso sul mutuo per una famiglia, nel caso di un paese sul debito. È importante perché stabilisce che tu sei sano come flusso di cassa, diciamo così, cioè, quindi spendi meno di quello che ti entra, poi però devi pagare gli interessi sul debito, devi pagare nel caso di una famiglia gli interessi sul mutuo. L'Italia ha sempre avuto una salute da questo punto di vista, uno stato di salute, perché abbiamo sempre speso meno di quanto ci entrava, poi abbiamo la mole di 60 miliardi, erano 60 miliardi, di interessi sul debito. La regola del 3% è importante perché è stata stabilita, perché si ritiene che un paese sopra il 3% di deficit vada ad alimentare ulteriormente il debito, cioè quando Pagani dice il nostro almeno è stabilizzato, perché se tu sei intorno al 3% si ritiene che questo sia un deficit che può essere gestito senza far esplodere il debito, altrimenti tu non riesci poi a gestirlo e tutto il deficit va a debito. Pagani, c'è chi ritiene, per concludere, che in realtà il problema, visto che si va anche a elezioni, e chiaramente in Francia come in Italia, quando c'è la campagna elettorale, arriveranno promesse, proposte demagogiche, non coperte, coperte in parte, però che nell'opinione pubblica francese non vi sia la percezione di questo pericolo. Voglio dire, l'italiano, che è un popolo di risparmiatori e che quindi ci tiene molto all'andamento dei risparmi, ha avuto per anni l'allarme, attenzione, i governi tecnici, le manovre, attenzione, perché il timore era che poi si andasse a un prelievo, non dico quello di Amato che poi fu ridato, non c'è tempo, ma insomma si toccassero i conti correnti, la tenuta del tuo risparmio. Anche lei condivide il fatto che in Francia questo timore, essendo la Francia abituata a paragonarsi più con la Germania che con l'Italia, non si è percepito?
1: Assolutamente, perché diciamo così, la parola austerità, sacrificio, quelle che noi abbiamo appreso negli anni anche con diverse ferite e cicatrici, no? In Francia non è conosciuta o è addirittura completamente rigettata. Per questo non ci sono, forse con l'esclusione di qualche centrista, dei candidati alla presidenziale l'anno prossimo che fanno della tenuta dei conti una bandiera, perché sicuramente non sono i socialisti, sicuramente non è Mélenchon, ma anche, diciamo così, la Le Pen e la Rassemblement National hanno, diciamo così, difficoltà a mettere questo al centro della loro agenda. Tendono in realtà loro a parlare molto poco.
0: No, glielo chiedo perché se uno ha, se c'è una sensibilità politica nell'elettorato, è chiaro che tu in campagna elettorale puoi dire: noi non spaccheremo i conti pubblici, noi tuteleremo il risparmio dei francesi o degli italiani. Ma se non c'è questa sensibilità, tu lo puoi anche dire, ma non ottieni una
1: è controproducente.
0: No, ma non, oltre che non ottenere un consenso elettorale, magari lo perdi pure.
1: Sì, è così, hai perfettamente ragione.
0: Oh, staremo a vedere l'anno prossimo, un bel annetto tra elezioni politiche in Francia, in Italia, alcune amministrative in Germania, a meno che non capiti qualcos'altro. Sarà un anno molto molto interessante, ce ne occuperemo anche a Radio 24 con inchieste, viaggi su questa Europa al bivio. Grazie intanto a Fabrizio Pagani, che appunto insegna tra le altre cose anche a Sciences Po a Parigi. E visto che parlavo del risparmio degli italiani, del fatto che gli italiani, poi sappiamo, sono grandissimi proprietari di casa, vorrei chiudere sull'inchiesta fatta da Sole 24 Ore, coadiuvata dal centro di ricerca CRIF, per capire A, quanto costa di più i mutui, B, quanto ci vuole a estinguere le pendenze di una casa, e C, dove diciamo il rapporto tra stipendio e possibilità di estinguere le pendenze è più critico.

0: Michela Finizio del Sole 24 Ore, buonasera Michela.
1: Buonasera, buonasera a tutti.
0: Dunque, se ho ben capito, il rincaro medio è fino a 540 euro sui nuovi contratti, perché tra l'altro in un mercato composto per l'85% dal tasso fisso e per il 15% dal variabile, e poi ci sono gli altri costi che voi avete elencato, giustamente 324 euro in più in un anno per carburante, 114 per elettricità, da sempre da febbraio, perché è da lì che poi sono iniziati i problemi, e 180 per il gas, fino a 32 stipendi per cancellare il debito residuo, però con differenze forti sul territorio, Michela.
1: Sì, assolutamente, abbiamo cercato più che altro di raccontare un fenomeno in corso in realtà negli ultimi anni, che è il progressivo indebitamento della popolazione, perché fa molta impressione scoprire che oggi 6 italiani su 10 hanno contratto almeno un finanziamento, che non è detto che sia il mutuo, ma può anche essere un prestito personale o comunque un prestito finalizzato anche all'acquisto dell'auto, e erano solo il 46% qualche anno fa, nel 2022, quindi vuol dire che c'è un aumento proprio della platea.
0: Sì, addirittura nel 2021 erano il 42,7, il 43, cioè da 43 italiani su 100 che sono indebitati siamo passati a quasi 61 su 100.
1: Esatto, ovviamente sappiamo che c'è anche un aumento, diciamo, del prestito finalizzato a rate anche per piccoli acquisti, però sicuramente è una platea che aumenta, quella che chiede, diciamo, le rate per pagare. E questo cosa vuol dire? Che oggi sicuramente la decisione della Banca Centrale Europea di alzare i tassi impatta su una platea più ampia innanzitutto, ma soprattutto era curioso andare a vedere quanto sono indebitati in media, quindi in termini di esposizione media residua, gli italiani in rapporto alle retribuzioni, quindi agli stipendi. E abbiamo scoperto un po' questo dato, questo calcolo teorico che però impatta molto, che servono in media 20 mensilità di stipendio per estinguere, cancellare il debito medio residuo degli italiani, con notevole differenze, come dicevi, sul territorio, perché ci sono territori dove ci sono più mutui, quindi gli importi finanziati sono mediamente più alti, oppure le retribuzioni sono molto più basse. Infatti si va da 32 mensilità in provincia di Trento per estinguere tutti i debiti contratti da chi abita nella provincia di Trento in media, fino a 13 mensilità a Frosinone e a Biella, dove probabilmente ci sono probabilmente anche proprio degli importi finanziati ridotti.
0: Più bassi. Sì, sì. Non è una differenza necessariamente al nord-sud, lo dico subito.
1: No, non è neanche questa, cioè proprio dipende anche dalle retribuzioni e da quelli che sono gli importi finanziati. Quello che raccontano questi dati, anche se sappiamo che di solito il rapporto, diciamo, rata-reddito è di un terzo, no? La banca incomincia a considerare la solvibilità di un consumatore quando c'è questo rapporto. È chiaro che qui il calcolo è puramente teorico di un intero stipendio destinato per estinguere il debito, però sicuramente si capisce bene come ci sono alcuni territori dove il rapporto tra questi due indici indica un po' un rischio di solvibilità più elevato, e ci sono territori anche insospettabili come molte province toscane, hanno un rapporto proprio sull'indebitamento rispetto alle retribuzioni abbastanza critico. Quindi,
0: abbastanza critico, certo. Allora, e poi c'è tutta la parte che riguarda i nuovi, allora, come mi scrivono alcuni ascoltatori. Certo che dal 2021 ci siamo indebitati di più, sono aumentati molto i tassi di interesse, sì, appunto, secondo me è frutto anche dell'effetto inflazione da un lato, perché immaginare che i mutui non sono andati male, ma è ovvio che quando i tassi di interesse salgono non è che i mutui seguono, di solito rallentano, quindi non puoi neanche dire che dal 21 al 26 sono saliti i mutui perché i tassi erano bassi. I tassi sono rimasti alti fino a 24 e 25, sarebbero bassi se non avesse attaccato l'Iran, Stati Uniti e Israele, però è proprio un aumento dell'indebitamento netto. Senti, Michela, e invece con i nuovi tassi di interesse della BCE?
1: Ecco, sì, quello che abbiamo cercato in questo caso di fare ovviamente è una simulazione su un mutuo diciamo di base, per riuscire a capire un po' l'impatto di questo rialzo, ed è molto significativo come un mutuo stipulato a condizioni medie a febbraio rispetto a un mutuo che verrà stipulato nel prossimo ottobre, si tratta circa di 540 euro all'anno in più come simulazione di ammortamento, insomma, nell'arco dell'anno abbiamo simulato, diciamo, una quota quota 85% fisso, 15% variabile, quindi quello che corrisponde alla composizione dei mutui sul mercato, perché vengono scelti per lo più fissi e poi appunto una piccola quota variabile. È chiaro che si tratta di un aumento medio, quello che è molto significativo è, come dicevi prima, che si va a sommare a tutta una serie di aumenti che quest'autunno si avranno sia sulle bollette che sui carburanti, e quindi chiaramente per la famiglia media la rata del mutuo diventa insomma un meccanismo che si aggiunge molto più a lungo termine, perché sono mutui simulati anche sui 25 anni, però si aggiunge insomma all'insieme di aumenti che stiamo vivendo, insomma.
0: Sì, sì, beh, allora non c'è nulla di strano che, voglio dire, aumentando i tassi di interesse aumenti la rata del mutuo e probabilmente si porti anche un rallentamento del mutuo. Guardate, chi mi dice quanto certo che il prezzo dell'abitazione incide, ma non in maniera così intuitiva, perché nel momento in cui Trento e Rimini hanno il rapporto più alto tra stipendi necessari, tutto lo stipendio mensile per estinguere il debito, e Frosinone e Biella sono in coda, voi capite che non penso che sia solo un problema di costo dell'immobile. Sicuramente magari a Trento costerà un po' di più che a Biella, ma insomma non stiamo parlando di realtà geografiche così distanti e così diverse. C'è proprio anche una diversa procedura dell'indebitamento su questo. Non abbiamo parlato, lo dico, dei prezzi della casa, perché questo non può riguardare in parte i prezzi della casa, ma se fosse solo relativo ai prezzi della casa dovresti trovare Milano e i grandi capoluoghi in testa e i piccoli centri in basso, invece così non è, perché in testa hai Trento e Rimini. Grazie anche a Michela Finizio, noi ci risentiamo domani dalle 17 in poi.

0: Il rientro? Pieno di stress. La scuola? Il traffico? Il capo? Potremmo dirti, non ci pensa, ma siamo British, quindi keep calm. Torna la Mini Week. Dal 21 al 26 settembre, vantaggi esclusivi sulla gamma Mini e programma di manutenzione in omaggio. Scopri la settimana più Mini dell'anno negli showroom dei partner Mini. Mini Week dal 21 al 26 settembre, ma vantaggi per ordini dal 18 al 30 settembre, eccetto Mini Aceman e All Electric Mini Cooper. Verifica durata e condizioni del programma di manutenzione su mini.it/manutenzione.
1: Colesterolo? O ti senti così? O ti senti ACT? Colesterol ACT contribuisce a mantenere normali livelli di colesterolo. 2 mesi di integrazione a soli €19,90. Provalo in farmacia e parafarmacia. Problemi alle vie urinarie? O ti senti così? O ti senti ACT? Cystitact favorisce la regolare funzionalità delle vie urinarie. In capsule bustine da €9,90. Provalo in farmacia e parafarmacia.
2: Imprenditori, ditemi la verità. Quanto avete speso? Turni confusi, persone mal gestite, produzione lenta, conti che non tornano. Così rischiamo il 4. Ma con Zucchetti possiamo ribaltare il voto. Gestione del personale, amministrazione, sicurezza, logistica e digitalizzazione. Se i sistemi sono integrati, i software innovativi e ogni processo funziona, il risultato è 10. Zucchetti, innoviamo per migliorare la tua vita. E qui, il voto, non si discute!
3: Infoprogetto, da 30 anni leader nell'organizzazione di eventi formativi gratuiti per architetti, ingegneri, geometri, periti e imprese di costruzione, offre alle aziende del settore architettura, edilizia e design un'opportunità concreta di presentarsi a centinaia di professionisti e costruire relazioni che durano nel tempo. Cogli anche tu l'opportunità, vai su infoprogetto.it.
4: La proclamiamo dottoressa in economia con il voto di 110. Assegno la lode a sua nonna Luciana, a sua mamma Claudia, a papà Andrea, allo zio Giulio, al coinquilino Marco e al gatto Ferdinando.
5: In Bocconi, il traguardo di uno è il successo di tutti. Per garantire a ogni talento la propria occasione, offriamo sostegno economico a un terzo dei nostri studenti. Scopri come ogni anno diamo valore al merito su unibocconi.it/wemadeit.
6: Cerchi un nuovo veicolo commerciale ma gli incentivi statali sono finiti e non hai un usato da rottamare? Non ti preoccupare, a settembre con Ford i vantaggi continuano per tutti. Gamma veicoli commerciali Ford da €17,300, IVA esclusa.
7: Yuhu! C'è nessuno?
8: Yeah! Uno c'è!
7: Ma ho bevuto! O c'è qualcuno?
8: Piacere! Calzolone!
7: Che bel nome! Finalmente qualcuno! Facciamo amicizia!
8: Oh, sì! Ma a piccolissime dosi, come le tue!
5: Acqualete, ricca di calcio, povera di sodio.
9: Fineco Private Banking. Eccellenza e innovazione al servizio del tuo patrimonio.
10: Vi presenta... Borse in diretta.
11: Le borse europee iniziano la settimana in deciso rialzo, sostenute dalla discesa del petrolio Brent, tornato sui $100 al barile, ma anche dal calo dei rendimenti obbligazionari e dall'ottimismo in vista dell'incontro di giovedì tra il presidente statunitense Donald Trump e il suo omologo cinese Xi Jinping. Secondo la stampa americana, i due paesi avrebbero già concordato un'estensione di 6 mesi della tregua commerciale in scadenza a novembre. Così Milano chiude a più 1,6%, Parigi più 0,9%, Francoforte più 1,1%, Londra più 0,8%. A Piazza Affari debutto sul listino principale da incorniciare per Tecnoprob più 5,3%, seguita da Banco BPM più 4,3% e Unicredit più 3,2%. Banco BPM beneficia peraltro delle indiscrezioni su un possibile dialogo tra Unicredit e Credit Agricole sul futuro dell'istituto. In fondo al listino Eni meno 0,9% e Poste meno 0,8%. Sul valutario infine l'euro-dollaro è stabile, poco sotto quota 1,15. Ivan Torneo da Radio Corper Radio 24.
12: Sono Marco Camisani Calzolari. Se lavori con le aziende, c'è una cosa che può farti perdere migliaia di euro: i clienti che non pagano. E spesso te ne accorgi troppo tardi. Con Report Aziende puoi verificarli in pochi secondi, controllare bilanci, affidabilità e avere subito un'analisi chiara con l'intelligenza artificiale. Così eviti errori prima di firmare.
13: L'accesso costa €499 all'anno. Report illimitati. Reportaziende.it oppure 800 40 10 40.
14: Finisce l'estate! Si riparte con una marcia in più. Arrivano i Pro Days di Fiat Professional.
15: A settembre approfitta dei vantaggi esclusivi su tutta la gamma. Ad esempio sui veicoli Fiat Professional in pronta consegna a prezzo a partire da 16.400 euro oltre IVA con permuta o rottamazione. E non finisce qui. Corri in concessionaria fino al 30 settembre per scoprire tutte le altre offerte. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.
16: Capannone da riqualificare? Facciate architettoniche per un'azienda che guarda il futuro. Elysium Regenera. Recupera, riprogetta, rigenera. ElysiumRegenera.it.
17: Ah, che stress.
18: Pac.
17: Non ho tempo per fare nulla.
18: Pac.
17: Troppi pensieri per la testa.
18: Pac.
17: Cosa?
18: Rilassati, ci sono i pack di Anima. Con i piani di accumulo del capitale, investi poco alla volta e lasci che il tempo faccia crescere i tuoi risparmi.
17: Pac.
18: Vai su pac.animasgr.it. Anima, più valore al tuo domani. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, consultare la documentazione d'offerta disponibile su animasgr.it.
19: Hai la partita IVA? Allora ti serve una connessione veloce come Sky Wi-Fi Business. Che vada al tuo ritmo, che sia sempre al tuo fianco e che ti faccia stare senza pensieri.
20: Passa a Sky Wi-Fi Business. Fibra 100% ultraveloce, assistenza prioritaria e hub incluso. A 21,50 euro al mese per 12 mesi anziché 24,51 euro al mese. Offerta online. Info e condizioni su sky.it o vieni nei negozi Sky.
21: Riconosci questo ticchettio? È l'orologio troppo prezioso per essere portato. E questo? È il fruscio di un vestito troppo elegante per essere indossato. Non senti niente, vero? E questo? Lo senti? Nuova Maserati Grecale. Da 650 euro al mese IVA inclusa con Maserati Excellence Lease. TAN 4,99, TAIG 5,59. Info e condizioni su maserati.it.
22: Questo programma può contenere riferimenti espliciti e si rivolge ad un pubblico adulto e non è adatto ai minori.
23: Chi è?
24: La zanzara, come vediamo? Chi è?
23: La zanzara. Ancora c'è la zanzara.
24: Come ancora c'è la zanzara?
25: Sì, ancora c'è. Bisognerebbe chiuderla, sono d'accordo con te, però, Gaspari.
23: Parenzo.
26: La

0: Che cosa provi in quel momento quando sei al guinzaglio di una padrona, di una mistress o di un...
1: Piacere. Poi dopo tu sai perfettamente che le altre persone kinky ti invidiano. No, io capisco perfettamente che alcune persone, le persone non kinky, magari vedono un po' strano, con un po' di giudizio
0: Parenzo,
1: questa
0: per esempio
1: cosa.
0: Vede questa tua, vede il fatto di andare in giro diciamo con un guinzaglio per strada, la vede in maniera molto strana, molto,
2: no,
0: diciamo,
2: non è, posso dirti di più, non è che io la vedo in modo molto strano. Io non sono né kinky né crunch. L'unica cosa, però uno può fare quello che vuole. L'unica cosa, io non ho il tempo la mattina quando mi sveglio, non ho il tempo di pensare che cosa sono. Cioè, io sono David Parenzo.
1: Sì, perché dobbiamo lavorare.
2: Se lei avesse
1: 15 ore al giorno, da lunedì alla domenica.
2: La domenica mi rilasso, sto a casa, guardo un film, sto con i bambini. Ma non è che penso se sono maschio o femmina, ma che sono maschio, che devo fare?
0: Ma qui c'è di male.
2: Al guinzaglio sta il mio cane, la dottoressa Golda sta al guinzaglio.
1: Questo anche è vero. Fortunata lei, cioè nel senso, a me piace anche il pet play. A me piace il pet play sia da dominante sia da sottomesso. E proprio perché si chiama pet play, mi piace impersonificare un cane.
3: Ma dove li trovate questi cavernicoli progressisti voi?
4: La radio della Confindustria, Radio 24, la trasmissione di punta, si intitola La Zanzara, il turpiloquio, l'abbassamento di livello.
5: Non ce n'è uno normale, è incredibile, è incredibile. Statisticamente non ce n'è uno normale, uno non ce n'è.
3: Sì, parlo con Radio Meloni 24.
6: Tac.

0: amici miei, ancora non avete capito, iniziamo così oggi, ancora non avete capito, ancora non ce la fate, ancora non ci arrivate, ancora non ci arrivate, più accusate di fascismo il generalissimo, più lo accusate di nazismo, perché siamo arrivati anche al nazismo, più accusate il generalissimo di queste nefandezze, più prende voti, più lo rappresentate come un mostro a 3, 4, 5, 6, 7 teste, più cresce nei consensi. Cambiate registro, vi prego, voi progressisti, anche la parte del centrodestra che lo avversa, quelli di Forza Italia, eccetera. Cambiate registro, cambiate registro, perché
1: ma se uno pensa che quello sia un fascistello, ma si può
0: ma
1: dire
0: vi
1: o
0: do
1: no,
0: un consiglio di comunicazione. Sentite un povero stronzo, sentite un povero stronzo. A proposito di poveri stronzi, riprendo una cosa pubblicata nei giorni scorsi da un influencer cosiddetto di destra, che peraltro è anche uno che fa il DJ, ma è cresciuto molto sull'internet, un nemico parenziano, ha sempre litigato con Davide, che si chiama Rob.

0: Robby Giusti. Il signor Robby Giusti, from Modena, dice: ma io davvero sono l'unico stronzo che vorrebbe una vera alleanza tra futuro nazionale e centrodestra per evitare che la sinistra vinca le elezioni? La mia risposta, caro amico Robby Giusti, è molto semplice. No, anche io sono uno stronzo. Anche io sono uno stronzo. Questa sinistra che va sui carri del Gay Pride non può vincere le elezioni e bisogna fare questa alleanza. Bisogna fare questa alleanza di ferro per chi non vuole la sinistra, ovviamente, che vinca alle prossime elezioni. Terza cosa,
1: quindi
0: nei giorni scorsi
1: stai facendo la campagna elettorale per la destra, e quindi siccome non vuoi che vinca la sinistra, ma lo stai dicendo chiaramente,
0: per chi non vuole la sinistra al governo, l'unico modo è un'alleanza di ferro Meloni Vannacci. Dico solo questo.
1: Brava, e ci volevi tu, ma che cazzo sei, un sondaggista?
0: Calma. Stavo rispondendo a Robby Giusti, non sei l'unico stronzo. Allora, nei giorni scorsi si è molto parlato, sicuramente Parenzo lo sa, di Ed Sheeran e di quelli che sono stati cacciati dai suoi concerti perché fanno pro-Palestine, gridano slogan pro-Palestine, pro-Palestina durante le esibizioni. Alcuni si sono ritirati, uno è stato cacciato. C'è il diritto, lo voglio dire, ci ho riflettuto molto perché... Lui ha detto che non vuole immischiarsi in questioni politiche, che la gente che viene ai concerti non è che si deve schierare per forza, eccetera, eccetera. Gli hanno dato dello stronzo, altri artisti hanno detto che bisogna schierarsi, che non si può essere neutrali. Io dico una sola cosa, ragazzi, c'è tutto il diritto a stare zitti. Perché questo qua che io non conosco, un cantante famosissimo per carità, di cui non conosco nemmeno una rima, non conosco neppure una canzone e non andrei mai ai concerti di questo signore. Perché si deve per forza schierare? Perché deve dire genocidio, Israele è merda, pezzi di merda?
1: No, ma poi
0: oppure,
1: perché
0: aspetta,
1: basta,
0: no, ma per dire, oppure fa parte di quelli che stando zitti stanno dalla parte del male, ma vaffanculo, uno ha tutto il diritto a stare zitto. Infine voglio dirti una cosa, leggo che c'è una classifica tra le città che, in cui si cercano i transessuali sui siti di incontri, una classifica delle città. Il podio è questo, prego la regia di mandare in onda l'applauso dopo ogni città. La città dove si cercano più transessuali è Varese! Seconda Milano.
1: Ma da dove esce questa statistica?
0: Bergamo. In Lombardia i trans vanno alla grande. Da Roma David Parenzo. Buonasera.
1: No, ciao, buonasera a te, mio caro. No, ma adesso non sapevo che ti fossi trasformato anche nell'ufficio dell'Istat, che sei anche, come dire,
0: il centro studi
1: cruciale.
0: Sia sulla politica che sui transessuali, su tutte e due le cose.
1: Sì, esatto, è facilmente spiegabile perché siccome in Lombardia c'è più grano, laddove c'è più grano, qualcuno potrebbe dire c'è anche più perversione,
0: Ma che sei un sociologo?
1: Cioè, non mi stupisce il dato. Non è che nelle zone, come dire, più povere d'Italia la gente ha altro a cui pensare. Prima di andare a trans va a lavorare. Ora, siccome in Lombardia gira tanto grano, tanti soldi, i trans vanno dove c'è il grano, perché anche loro sono degli imprenditori a loro modo, come tu ci hai raccontato.
0: Certo, assolutamente.
1: Potrebbe anche essere per la presenza della zanzara in Lombardia. Sì, molto probabile. Tengo insieme questo con la vicenda Vannacci, perché le due cose possono stare insieme.
0: In che senso?
1: Le due riflessioni faccio. Così come il transessuale cambia in qualche modo la propria natura, cioè mette dentro di sé, ha dentro di sé più nature, perché ha la natura maschile e la natura femminile. Così il movimento di Vannacci ha il suo interno una natura che è quella che vorrebbe governare e l'altra che è la natura fascistoide.
0: Che cazzo ce l'ha sei? Un politologo, un politologo. Che cazzo sei? Intanto hai interpellato per strada, cioè tu pur di andare contro Vannacci hai interpellato un fruttivendolo.
1: Sì, bravo.
0: Un fruttivendolo.
1: Non è, ecco, qui ti sbagli. Nella puntata di oggi, beh, mi piace che tu inauguri la puntata con un egiziano integrato.
0: Fammi sentire.
1: Che non ha semplicemente un è una boutique quella della frutta e verdura. Uno dei più grandi fruttivendoli della città di Roma dice questo:
2: signor Vannacci, per favore, per cortesia, non dici tante cazzate, perché figlio mio, la fine andrà in galera, assicuro, poi io porto il bagliete che le dà l'arancia, non va bene, eh?
1: Bravissimo, perché poi parla l'italiano perfettamente lei.
3: Ma non ti vergogni!
4: Subaru Crosstrek e Subaru Forester sono incollate all'asfalto e non solo, grazie alla trazione integrale permanente. Comode, anche sui terreni più scomodi, con il cambio automatico Linear Tronic. E affidabili oltre ogni limite, con 8 anni di garanzia, chilometri illimitati. Crosstrek e Forester è più che avventura, è Subaru. Scegli la tua da €29.900 fino al 30 settembre. Maggiori info su subaru.it.
5: Subaru.
6: Salone Nautico, a Genova, dall'1 al 6 ottobre. Biglietti su salonenautico.com.
7: Vi presenta Strade in diretta.
8: Un rinnovato saluto sulla tangenziale ovest di Milano per operazioni di recupero di mezzi incidentati, code tra l'innesto con la 7 e la provinciale 59 Corsico in direzione a 8 Laghi. Code in uscita allo svincolo di Binasco sulla 7 Milano-Genova verso Genova, sempre per recupero mezzi. Sulla A12 Genova-Rosignano verso Genova tra Chiavari e Rapallo, code per un veicolo in avaria. Per incidente si verificano incolonnamenti sulla 1 Milano-Napoli verso Milano tra Cassino e Ceprano. Sulla A16 Napoli-Canosa in direzione Canosa, incidente e code tra Baiano e Avellino Est. È tutto, grazie per l'attenzione.
7: La Zanzara.

0: Zanzarosi, visto che siete ancora qui, fatevi sentire. Chiamate l'800-24-0024 o whatsappate il 393-71-71-701. Non negateci un po' di sano qualunquismo.
1: Io vorrei dire a tutti questi pezzi di merda, che solitamente poi sono di sinistra, che chiamano Roggero assassino, e quella mattina è uscito da casa per andare a lavorare Roggero, mentre gli altri tre rapinatori sono usciti da casa per fare i delinquenti.
2: Ah, bellissimo, siete tutti esposti, tutti a vedere del culo, tutti a fare Roggero, Roggero santo, Roggero mettiamolo fuori, Roggero deve uscire fuori, tu Salvini, mannaggia, Roggero innocente fuori, ha fatto bene. E ve l'ha buttato, Roggero stesso ve l'ha buttato al culo a tutti quanti, vergogna, vergogna a tutti, compreso Roggero e tu.
3: Nella sua ossessione anti-vannacciana, David Parenzo ha interpellato un fruttivendolo egiziano sotto casa sua.
4: Una boutique.
3: Sì, la
4: una
3: boutique.
4: No, sotto casa assolutamente no. In un quartiere di
3: in
4: Roma.
3: Un quartiere molto ricco di Roma. Nella sua ossessione anti-vannacciana. Sentiamo la seconda parte.
4: A un lavoratore.
3: Sì.
4: È un'inchiesta, anzi, mi dovresti pagare di più perché ho condotto un'inchiesta su strada. Ho fatto l'inviato, quello che tu non fai mai, cazzo. Sentiamo. Mi dovresti pagare di più per questa esclusiva che ti ho regalato.
5: Senti qua. Lei è perfettamente integrato.
6: Sì, perché io batto il cuore quando vede televisione e dice cazzata, perché dice qualcosa, diciamo, dell'anno 60, al tempo di Mussolini. Ma dove andiamo? Devi calmare, devi fare un programma dell'economia, di questi poveri italiani senza lavoro, occupazioni, è qualcosa che devi fare, oh. Solo di migrazioni, ma sti cazzata da 5 anni con Meloni e Salvini sta a sentire, sti cavolate non finisci mai.
3: Oh. Hai trovato l'egiziano, che parla un pessimo italiano, peraltro parla un pessimo italiano che dice
4: che lo manda a fanculo.
3: Ma dai, su, dai. Allora, sventagliata di audio ridicoli sul pericolo fascismo appunto di Vannacci.
4: Voglio farlo diventare un intellettuale di riferimento della Zanzara, questo amico egiziano.
3: La signora Cucchiara, che è un consigliere comunale a Milano, dei Verdi, bonelliana, dei il Verdi. Programma di futuro nazionale. Trasuda violenza e razzismo. Oh!

0: blocco
1: aumentano.
0: E ti pare poco?
1: No, mi pare fondamentale, mi pare legittimo, mi pare sacrosanto. Vai.
2: Ci provi lui a capire che cosa vuol dire per una donna che viene maltrattata, picchiata, violentata dalle mura di casa sua, sapere che c'è qualcuno che non solo non vuole abolire la cultura che l'opprime, la cultura patriarcale che l'opprime, ma che addirittura vuole promuoverla, che c'è qualcuno che promuove il patriarcato mediterraneo come se fosse un brand da sponsorizzare.
1: Cultura fascista, i fascisti devono stare fuori da questo paese, grida la cucchiara con un fazzoletto rosso al collo.
2: Tour Nazionale ha una cultura fascista e i fascisti devono stare fuori, fuori da quest'aula, fuori da questa città e aggiungo fuori da questo paese.
1: Eros da Padova, Eros, dimmi, eccolo qua, Eros, dimmi che c'è.
3: Sì, pronti qua, allora. Volevo dirti questo, Cruciani, ma veramente tu pensi che a sparare addosso il sacco, al vaccin culato di Parenzo ormai è troppo facile? Ma volevo dirti questo, ma tu vero? A sparare addosso il sacco di patate del vaccin culato di Parenzo è troppo facile.
1: Sì, vabbè, allora
4: non avevo capito questo.
1: Vabbè,
4: scusa.
1: Allora era
4: vaccin culato, è molto bello.
3: Ma veramente pensi che Vannacci possa cambiare le cose?
1: Ma non lo so, non ho la minima idea. Non ho la minima idea.
3: Ti faccio un elenco di cosa hanno. Ad esempio, Ustica, tu sai chi ha buttato giù l'aereo?
1: E chi ha buttato giù l'aereo? Aspetta, chi ha buttato giù l'aereo?
3: Gli israeliani sono stati.
1: Israeliani,
3: Israele, perché?
4: Anche lì, per favore. Ma perché anche lì?
3: Perché l'aereo di Ustica.
4: Ma perché lo sai tu? Come mai, è strano che lo sa?
1: Secondo
4: anche
1: me
4: tu,
1: anche Landi lo pensa. Anche Landi.
3: Aspetta, lasciami parlare. Non interrompermi, vacinculato. Stai zitto,
4: no,
3: vai
4: a
3: cuccia,
4: vacinculato. Scusa, come ti è venuto in mente adesso Ustica?
1: Sì, esatto.
4: Importantissimo, per carità. Uno dei grandi misteri italiani. Ma viva Dio,
1: secondo me è stata Israele.
3: Perché l'aereo che è andato a prendere l'uranio a Aviano, che stava tornando per portare l'Iran, è stato intercettato dai caccia,
1: allora?
3: Dai caccia israeliani,
1: e allora?
3: E l'aereo, lasciami parlare faccia da culo, e l'aereo che è nostro, che stava passando, sì? Sono stati testimoni, hanno avuto l'ordine di buttare giù l'aereo.
1: E perché avrebbero dovuto buttare giù l'aereo? Scusa.
3: Perché il nostro aereo DC-10, cos'è, 19, i passeggeri erano testimoni del duello aereo. Dopodiché l'aereo...
1: Scusa, perché non sei andato a testimoniare
4: ma siamo
1: numeri...
4: nel 2020. Ma siamo nel 2026!
3: Un attimo, dopo l'aereo è stato buttato successo dopo di che le frecce tricolori che sono schiantate in Germania,
1: sì,
3: i due piloti là erano quelli che hanno buttato giù il jet libico e con Fiume dovevano andare a testimoniare, ne hanno alterati i manometri.
1: Scusi un attimo, signor Eros, perché lei non va alle varie commissioni di inchiesta, non si è presentato alle varie commissioni di inchiesta innumerevoli che hanno fatto?
3: Perché dopo di che, allora, già aver detto questo a voi non è
1: un pericolo,
3: è
4: già pericoloso.
1: È un pericolo, sì. Il
3: generale dalla chiesa, il generale dalla chiesa è stato ucciso perché aveva le cassette registrate di Aldo Moro.
4: Lei sta chiamando alla zanzara, idiota, lei non ha nessuna cassetta, lei non è dalla chiesa, lei è uno psicotico.
3: Aspetta.
4: Che chiama la zanzara.
1: Michele,
4: ma per favore,
1: Michele,
3: Giuseppe,
4: ma per favore, dai,
3: ma non mi farà arrabbiare.
4: Su,
1: stai facendo il gioco di Israele.
3: Ma Ustica, islamici, mettere i cristiani e islamici l'uno contro l'altro per farvi venire, far vincere voi di religione ebraica, cosa che io non credo a nessuna religione, figurati se me ne frega qualcosa.
1: Michele da Napoli, questo è un bomber.
4: No,
1: Michele da Napoli, Michele da Napoli, dimmi.
5: Sì, ciao Cruciani, ciao, dimmi. Volevo parlare di Mario Roggero, volevo parlare
1: con chi?
5: Con Parenzo, con quella grande merdaluta di Parenzo.
1: Che vuoi dire?
5: Sempre.
1: Che vuoi dire?
5: Niente, allora, che in primis, sabbia, come tutta l'Italia dice che Mario Roggero merita la grazia,
1: per me
5: è un eroe.
1: Niente, un eroe.
5: Sì, per me è un eroe, perché non è... Sì, purtroppo ha ucciso due rapinatori di merda.
1: Due rapinatori, ho capito. Due rapinatori, non è a difeso, ma per carità, va tutto bene.
5: Sì, ma Parenzo da scendere con Popei di Stallo, lui è un giudice che ogni cosa che dice Mario Giro è perché così, è perché adesso gli avvocati gli stanno dicendo di fare così.
1: Posso dire, purtroppo si è dovuto piegare al sistema, ma il carcere provoca anche questo. Fermi tutti.
6: Qualunque direzione prenda la tua vita, Deutsche Bank è con te. Sia che tu faccia decollare aerei, decollare una startup o decollare la serata. Apri DB Conto Promo, conto corrente al 3,5%.

0: 5% annuo lordo sulle giacenze fino al 31 maggio 2027. Solo per nuovi clienti. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Iniziativa valida fino al 31 dicembre 2026, soggetta alle condizioni e ai limiti indicati nei fogli informativi disponibili presso gli sportelli Deutsche Bank e sul sito della banca.
1: Prova. Ok, registriamo. Solo ora puoi avere Volkswagen Crafter da 299 euro al mese oltre IVA. Con tasso leasing 4,99, TAEG 5,86, anticipo 5.734 euro. 59 canoni, 75.000 chilometri, rata finale 15.928 euro. Pronto a migliorare il tuo business con lo spazio e l'affidabilità di Crafter? Offerta valida fino al 30 settembre. Ma settembre sta finendo!
2: Beh, andava già bene, no? Perché dovrei avvisare mio cugino che ha una ditta.
3: E ora una hit amata da notai, designer e artigiani.
4: Ti ho dimenticato i maniscalchi.
3: Buoni pasto, ticket restaurant Edenred. Deducibili per aziende, partite IVA, facili da attivare, i più utilizzati e accettati in tutta Italia. Tra bar, ristoranti e supermercati.
5: Ha dimenticato i discount.
3: Giusti discount.
5: E ormai non vale più.
3: Comunque, chi volesse saperne di più può andare su ticketrestaurant.it o chiamare l'800-600-100.
6: Marco odia lo smog, è molto attento all'ambiente e cerca sempre di ottimizzare gli spazi. Per questo è attento anche quando legge l'etichetta della carta igienica Foxy Mega, dove c'è scritto che è davvero pratica, perché 4 rotoli durano più del doppio risparmiando spazio. E il suo ridotto impatto ambientale è certificato Ecolabel. Foxy, il perché è scritto sull'etichetta e incuriosisce tutti.
7: Sei pronto? È riaperta l'Opas di Poste Italiane su TIM.
8: Dal 7 settembre l'offerta è più vantaggiosa, anche per chi ha già aderito.
9: Per 500 azioni TIM, ora puoi ricevere 109 azioni Poste Italiane più 985 euro.
10: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it.
9: Affrettati, l'offerta termina fra 5 giorni.
10: Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente. I corrispettivi rappresentati si intendono al lordo dell'imposta sulle plusvalenze, ove dovuta. Per la valutazione delle conseguenze fiscali dell'adesione all'offerta, rivolgiti al tuo consulente.
11: Per guidare un'impresa verso il futuro, servono forza e determinazione. Oggi ripartire è più semplice. E Fiat ti offre le migliori condizioni per farlo. Vantaggi concreti, valore certo. Ad esempio, grande Panda da 12.900 euro, con 2.300 euro di vantaggi, tutto IVA esclusa. Offerta valida fino al 30 settembre. Info su fiat.it. Fiat, al fianco delle imprese italiane.
12: Il 22 novembre partecipa alla Powerade Milano Half Marathon, una gara per tutti, per chi vuole migliorare i propri tempi e per chi vive il running come scoperta dei luoghi simbolo della città, con nuove atmosfere musicali per dare ancora più ritmo alla tua corsa. Scegli tra 10 km o mezza maratona. Info e iscrizioni su followyourpassion.it.
13: Guida una Defender. Falla passare su dune di sabbia rovente, sopra un letto di rocce e sulle acque gelide di un torrente. Infine fermala dove nessun altro può arrivare. Sfidare ogni limite non è mai stato così semplice. Scopri l'intera gamma Defender. Vieni in concessionaria e richiedi un test drive. E con il programma usato Approved puoi entrare nel mondo Defender con la totale sicurezza di una qualità certificata e garantita. Defender ti aspetta.
14: Per chi cerca informazione e passioni, format esclusivi, produzioni originali. Per chi vive lo sport anche dopo il 90esimo, ci vediamo sul 63. Tutti convocati, dal lunedì al venerdì alle 18.30, in esclusiva su Il Sole 24 Ore TV, canale 63.
15: Sono le 19.
16: GR24, Il Sole 24 Ore.

stranieri in classe, il capo dei vescovi Zuppi, la scuola deve essere inclusiva, la nascita non decida il futuro. Il cancelliere Merz, dopo la nuova sconfitta elettorale, il mio governo resta per garantire il futuro democratico della Germania. Chico Forti ha ottenuto la semilibertà, 25 anni di carcere negli Stati Uniti per omicidio, poi il trasferimento in Italia, ma lui si è sempre dichiarato innocente. L'addio a Mazzola, applausi dal tifo interista e dirigenti juventini presenti alle esequie, la nazionale di cui

0: fu simbolo, intanto riparte da Mancini e dalla sfida contro il Belgio. Buonasera dalla redazione di GR24 da Maria Piera Ceci. Inaugurazione dell'anno scolastico oggi ad Amatrice con il Presidente della Repubblica Mattarella, che proprio in questi minuti sta ancora parlando. Sullo sfondo le novità annunciate ieri dalla Premier Meloni e che dovrebbero arrivare in Consiglio dei Ministri in settimana. Fra questi il tetto per il numero di studenti stranieri per classe, il divieto di burka e niqab a scuola. Ma sentiamo, ripercorriamo dunque questa giornata con anche l'inaugurazione dell'anno scolastico ad Amatrice.
1: Viviamo un cambiamento d'epoca. La società, come sempre, ha bisogno della scuola e di una scuola all'altezza dei tempi nuovi per difendere la civiltà che è stata conquistata e per progredire ancora.
2: Così il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, all'inaugurazione dell'anno scolastico ad Amatrice. Una scuola autenticamente inclusiva è quella auspicata dal Presidente dei Vescovi Italiani, Matteo Zuppi, dove a determinare le opportunità di apprendimento non siano il luogo di nascita, la condizione economica, fisica o il contesto sociale. Dobbiamo integrare gli studenti stranieri, ha detto il Ministro dell'Istruzione Giuseppe Valditara, e tra le cause che lo impediscono dobbiamo rimuoverla c'è la scarsa conoscenza della lingua italiana. Il provvedimento sul tetto massimo agli studenti stranieri per classe dovrebbe approdare giovedì in Consiglio dei Ministri e dovrebbe essere un disegno di legge, non un decreto. Tra gli studenti stranieri non potranno essere conteggiati quelli di paesi dell'Unione Europea e nel calcolo dovrebbe entrare solo chi parla male italiano. Si stima che una concentrazione oltre il 20% di questa categoria di stranieri riguardi 1000 classi su 300.000, soprattutto alle elementari. Alessandro Arona, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Roma.
0: Chico Forti ha ottenuto la semilibertà, lo ha deciso il Tribunale di Sorveglianza di Verona. Forti, 67 anni, condannato all'ergastolo negli Stati Uniti per omicidio, è detenuto a Verona dopo aver trascorso 25 anni di carcere in Florida.
3: Arriva una svolta sul fronte giudiziario nel caso Chico Forti. Il tribunale di sorveglianza ha accolto infatti la richiesta di semilibertà per l'ex imprenditore trentino detenuto nel carcere di Montorio a Verona dopo il trasferimento dagli Stati Uniti. Forti, 67 anni, potrà trascorrere gran parte della giornata fuori dal carcere per lavorare, svolgere attività di volontariato e proseguire il percorso di reinserimento con l'obbligo di rientrare in istituto per la notte. Già dalla fine del 2025 era autorizzato a uscire in determinati orari per lavorare e dedicarsi al volontariato. Condannato all'ergastolo negli Stati Uniti per l'omicidio di Dale Pike avvenuto a Miami nel 1998, Forti si è sempre dichiarato innocente. Dopo circa 25 anni nelle carceri della Florida è rientrato in Italia nel maggio del 2024. Il prossimo passaggio giudiziario è fissato per il 24 febbraio 2027, quando sarà esaminata la richiesta di libertà condizionale. Paolo Usinabia, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Verona.
0: Due settimane dopo le elezioni in Sassonia-Anhalt, siamo dunque in Germania, l'estrema destra AfD e l'estrema sinistra rosso-bruna BSW hanno raggiunto l'intesa per spartirsi presidenza e vicepresidenza del Parlamento del Land, intesa che avvicina l'AfD alla possibilità concreta di governare la Sassonia-Anhalt. A Berlino intanto la CDU analizza l'ennesima debacle elettorale, quella di ieri.
4: Allontana per ora nuovamente l'ipotesi di una uscita di scena il cancelliere tedesco Merz, mentre gli alleati di coalizione dell'SPD programmano per dicembre un mini congresso di partito. Il governo resterà per assicurare il futuro democratico della Germania, ha ribadito il cancelliere in una conferenza stampa resa ancora più amara dalla notizia arrivata a nottetempo dell'esclusione dei cristiano-democratici per la prima volta dal dopoguerra dal Parlamento di uno Stato federato, nello specifico quello del Mecklenburgo Pomerania, appena un decimale in meno rispetto alla soglia di sbarramento, ma per dirla con Merz, nulla toglie o aggiunge al disastro. Il cancelliere ha attaccato l'ondata di antisemitismo nel paese, definendola una vergogna e promettendo di fare tutto il possibile per reprimerla. Soprattutto ha ringraziato il Partito Socialdemocratico per la continuità garantita a una coalizione di governo che appare sempre più fragile. Dal centro-sinistra sono arrivati segnali di nervosismo. Non possiamo andare avanti semplicemente come se non fosse successo nulla, in apprezzato la ministra del lavoro Bass, più dura la ministra presidente del Mecklenburgo, Schwesig, che ha messo in discussione la leadership di Merz. Fra tre mesi un mini congresso straordinario del partito affronterà il tema della sostenibilità del costo della vita, questione sempre più centrale per gli elettori SPD. Sergio Nava, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
0: La crisi dell'auto tedesca potrebbe riflettersi su un simbolo italiano, la Ducati. È uno dei temi di cui si è parlato al Cersaie, il salone della ceramica e dell'arredo bagno a Bologna.
5: Sul futuro della Ducati le istituzioni fanno quadrato. L'azienda di Borgo Panigale fa parte del gruppo Volkswagen, che sta attraversando una profonda crisi e potrebbe valutare la vendita del marchio italiano. Il ministro delle imprese del Made in Italy, Adolfo Urso, ha assicurato di essere disposto a usare tutti gli strumenti possibili per tutelare la Ducati. Di uno dei simboli del Made in Italy ha parlato anche all'inaugurazione del Cersaie il presidente di Confindustria, Emanuele Orsini.
6: Questo è anche il risultato plastico di quello che sta succedendo in Europa, perché Volkswagen è in crisi. Aveva un piano di assunzione di 100.000 persone, Volkswagen aveva un piano di assunzione nel mondo automotive di 100.000 persone, ha lasciato a casa 60.000 due settimane fa, e dietro le 2.000 persone che lavorano in Ducati c'è anche tutto un mondo importante che rischia, cioè ceramica, automotive, vetro, carta, poi tra un po' sarà alimentare perché è energetico, cioè io dico, l'Europa che vogliamo?
5: Giulia Bassi, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Bologna.
0: Governo al lavoro anche sull'ex Ilva di Taranto. In attesa della decisione della Cassazione sulla chiusura dell'area a caldo, il ministro Urso parla di labirinto creato dalla magistratura. Intanto è sciopero a oltranza alla Semat Engineering, azienda dell'indotto dello stabilimento siderurgico. La società ha comunicato l'impossibilità di erogare le retribuzioni relative al mese di agosto. Il punto di giornata sulla guerra in Medio Oriente, minacce reciproche fra USA e Iran. In arrivo intanto a New York il presidente iraniano Pezeshkian, e Trump non esclude di incontrarlo.
7: Le basi dell'intelligence USA sono alla nostra portata, abbiamo nuove armi e siamo pronti ad una guerra prolungata. È l'avvertimento di Teheran, che ha affermato di essere in possesso di informazioni secondo cui gli USA si starebbero preparando per un nuovo attacco di vasta portata. Da Donald Trump al solito notizie contrastanti. La mia domanda è se e quando farò saltare tutto in aria, ha detto a Fox News il tycoon, affermando subito dopo di essere aperto ad un incontro con il presidente iraniano Pezeshkian. Quest'ultimo è atteso a New York, dove mercoledì parlerà all'Assemblea Generale delle Nazioni Unite. Nessun visto per i giornalisti a suo seguito. Teheran parla di mossa ostile e abituale ostruzionismo. Nessun intervento statunitense per ora, nonostante le richieste di Riyadh contro gli Houthi in Yemen. Trump afferma di aver annullato all'ultimo un grande attacco contro di loro. In questo contesto l'annuncio del segretario al tesoro USA Bessent, secondo il quale da mercoledì ci sarà il blocco globale delle compagnie aeree iraniane a causa delle sanzioni americane. Sono intanto due le petroliere colpite senza pesanti conseguenze nello stretto di Hormuz da proiettili sconosciuti, lo riferisce l'Agenzia Britannica per la Sicurezza Marittima. Roberta Pellegatta, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
0: Si amplia il calo del petrolio, in scia le speranze di una ripresa delle iniziative diplomatiche per porre fine alla guerra fra USA e Iran. Dopo il WTI in calo del 4,6% a $95.7 al barile, anche il Brent scivola sotto i $100 al barile, in flessione del 3,8%, prima di riposizionarsi attorno ai $100. Donald Trump cala ancora nei sondaggi a poco più di 40 giorni dalle elezioni di metà mandato. Secondo una rilevazione di American Research Group, il 29% degli americani approva l'operato di Trump contro un 68% che lo boccia. Per quanto riguarda l'economia, a bocciare l'operato del presidente è il 71% degli americani. CNN, MS Now e Politico fanno causa a Trump dopo il bando dalla Casa Bianca. La replica del presidente: non attacco la stampa, ma le fake news. Intanto scatta la solidarietà delle altre testate giornalistiche.
8: Si inasprisce lo scontro tra Donald Trump e la stampa sgradita. CNN, MS Now e Politico, le tre testate giornalistiche alle quali il presidente ha vietato l'accesso alla Casa Bianca, hanno intentato una causa per far revocare il divieto per proteggere i nostri diritti sanciti dal primo emendamento, hanno reso noto, e difendere il principio secondo cui il governo non decide cosa la stampa riporta o pubblica. La richiesta d'urgenza sarà esaminata da un giudice federale del Tribunale Distrettuale di Washington DC e potrebbe arrivare in aula già questa settimana. Non attacco la stampa libera, ma le fake news che rappresentano una minaccia per la nostra sicurezza nazionale, la replica di Trump, mentre gli altri 4 network del pool che segue gli eventi del presidente, NBC, ABC, CBS e la filo trampiana Fox, hanno deciso di sospenderne la copertura per solidarietà con le testate oggetto del bando. Possono ancora fare informazione, hanno ancora accesso alla libertà di parola, ha commentato il vicepresidente Vance. Semplicemente non avranno più un ufficio alla Casa Bianca, a meno che, ha concluso, non inizino a comportarsi come vere testate giornalistiche. Maria Luisa Pezzali, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
0: Antonio Tajani si scusa dopo le improvvide frasi sulle donne con le gonne lunghe e meno affascinanti che sarebbero più affidabili e anche delle buone mogli. Non ho mai pensato di offendere le donne, non l'ho mai fatto in vita mia nella vita privata né nella vita pubblica, ha detto Tajani da New York. Va in carcere Mario Adinolfi, che si trovava ai domiciliari da luglio con l'accusa, fra le altre, di truffa. Il leader del Popolo della Famiglia avrebbe infatti usato i social nonostante il divieto. Escluso che Daniel Maldini abbia fatto uso di sostanze stupefacenti, lo hanno stabilito i test scattati dopo l'incidente in auto nella notte fra il 12 e 13 settembre a Milano. Il calciatore del Cagliari, fresco di convocazione nazionale, era risultato positivo al primo esame eseguito con un tampone salivare, che però era privo di valore ma che aveva fatto scattare il test più approfondito. Ed ora siamo alla pagina sportiva con il nostro Dario Ricci in una giornata triste per il mondo dello sport e non solo.
9: Buonasera, il calcio italiano che dice addio a Sandro Mazzola, il calcio italiano che riparte dalle parole di Roberto Mancini. Sant'Ambrogio a Milano e Coverciano, i due poli del nostro football in questo lunedì dello sport. A Milano l'estremo saluto al campionissimo dell'Inter e della Nazionale, applausi da parte del tifo interista anche per i rappresentanti della Juventus giunti da Torino per le esequie, applausi significativi dopo il gesto di alcuni ultra bianconeri ieri allo stadium che hanno violato il minuto di silenzio nei confronti di Mazzola, gesto subito stigmatizzato dal tecnico Spalletti e dal club bianconero. Ma sentiamo il presidente dell'Inter Beppe Marotta.
10: Devo dire che è una pagina della leggenda interista che se ne va. Noi oggi abbiamo un dovere, che è quello di preservarne la memoria e i contenuti che questa memoria conserva.
9: E poi da Coverciano riparte la nuova Italia di Roberto Mancini, l'uomo che ci aveva condotto al titolo europeo nel 2021. Da lui ripartiamo, 4 sfide difficilissime nei prossimi 11 giorni in Nations League, a partire da venerdì sera all'Olimpico a Roma contro il Belgio. Mancini fa professione di fiducia, sentiamolo e vi restituisco poi la linea.
11: Io parto sinceramente per avere una squadra che domina, una squadra che giochi bene, una squadra che riesca sempre a dare il massimo, poi non si può sempre vincere, è chiaro, ma noi cercheremo di partire per far questo, per vincere. Noi siamo tutti molto positivi, di negativo non abbiamo niente.
0: E grazie al nostro Dario Ricci. Intanto è tutto per questo GR24 curato e condotto da Maria Piera Ceci, in regia Roberta Frisani. Vi lascio alla Zanzara.
12: GR24, Il Sole 24 Ore, direttore Fabio Tamburini.
13: È ora di calcolare i costi di assistenza, manutenzione e assicurazione dell'auto che usi per lavoro? Il promemoria non serve più. Scegli Tucson Full Hybrid con il noleggio Hyundai Renting. È tutto incluso nel canone mensile. Guidarla sarà il tuo unico pensiero. Per te a 299 euro al mese, IVA esclusa. Tutto incluso per 36 mesi e fino a 45.000 km. Solo con noleggio Hyundai Renting. Anticipo 5.500 euro, IVA esclusa. Offerta valida fino al 30 settembre. Info, condizioni e limitazioni su Hyundai.it.
14: Non restare bloccato nel traffico delle spese aziendali. Scegli le carte UniCredit Card Business Mastercard e con il servizio gratuito Z Travel Smart di Zucchetti per professionisti e PMI, gestisci trasferte e note spese in pochi clic. Info su unicredit.it/cartebusiness. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Per le condizioni contrattuali delle carte citate consulta i fogli informativi in filiale su unicredit.it. UniCredit SPA non è responsabile per i prodotti e servizi offerti dai relativi partner.
15: Questo programma può contenere riferimenti espliciti e si rivolge ad un pubblico adulto. e non è adatto ai minori.
16: La Zanzara.
17: Vai giù, se volete parlare al telefono con la Zanzara da fa l'800240024. Oppure se volete mandare un sfaccio i messaggi. Coppa WhatsApp 393-7171-701.
18: Invece per quanto riguarda quel nano sionista di merda, l'AIF è un esercito etico, Parenzo, ci vediamo, certo. A Napoli, devo sputare in faccia.
19: Guardate, c'è anche lo psicologo dei gatti. Io ho due gatti e mia moglie, uno dei due gatti, vuole portarlo dallo psicologo perché secondo lei non sta più tanto bene. Io, ragazzi, alzo le mani, non so cosa dire.
20: Pensa come siamo ridotti, ragazzi. Lo psicologo dei gatti, ragazzi. Ma di che cazzo parliamo, dai? Altro che psicologo dei gatti, qui ci vuole il mitologico governatore del mondo, ti posso dire? Il sì, governatore sì. del mondo, ragazzi, vogliamo riassumere quello che ha detto negli ultimi giorni, nelle ultime settimane? Forza.
21: Però prima, perdonami, perché mi è venuta un'idea per il nostro sì. spettacolo che faremo sì. a novembre a Roma, al Pala.
20: A proposito, continua, ragazzi, qui non la mollo, ancora per una settimana, continua. Al Pala Euro, sì, al palazzetto dello sport. Allora,
21: 7
20: novembre a Roma, Ticket sì. One, continua la grande promozione, i settori popolari del resto. Non me ne frega un cazzo. I settori popolari del Palaeur. Grandi gadget. Un cappello sì. della Zanzara. E Parenzo che regalerà delle cose anche lui. Lo ha promesso.
21: Sì,
20: regalerà
21: ecco,
20: delle cose.
21: Quello che vorrei capito? Lanciare da
20: settori
21: qua poi la
20: popolari, quelli settori C, popolari. Quelli C.
21: Metteremo anche nei settori popolari sì. dei rom. Perché lo faremo? Beh, guarda l'idea che bella che è. Bellissima.
20: È respingente
21: per dimostrare. È molto bella invece. Posti riservati gratuiti per dei rom. No,
20: gratuiti.
21: Sì, bellissimo. Metterli nei settori popolari, perché così si ricrea anche quel clima che c'è nei quartieri popolari, in cui c'è quella rabbia sociale,
20: tu dici,
21: che
20: mischiare
21: monta
20: insieme il campo rom, al settore popolare.
21: Esattamente. E poi un appello che voglio fare agli amici rom: se per il giorno che noi abbiamo lo spettacolo, sì. il 7 novembre, sì, se sì. è possibile fare un piccolo accampamento rom, ovviamente abusivo, davanti allo spettacolo. Ti spiego perché. Generalmente quando uno va a teatro dice: oh, va al palasporto, quello che dice, sì. guarda che bello, tutto. Invece se uno viene accolto da un campo rom è molto bello, è a impatto dal punto di vista della, è molto a impatto,
20: cioè, dici, un accampamento con le roulotte eccetera
21: sì,
20: nel piazzale antistante il palasporto,
21: ma è meraviglioso, dai, ma lì 3-4 roulotte, il dottor Bambalau si riuscisse a portare la sua adorabile roulotte a spese di Ruffini deve investire su questo spettacolo, porca troia, portasse delle roulotte vere, perché non c'è fiction in quello spettacolo, tutte le persone non sono attori, è gente vera,
20: è vero.
21: Merde vere, teste di cazzo vere che sono su quel palco. Quindi l'idea è quella che io voglio far allestire un piccolo campo rom
20: davanti al Palaeur.
21: Ma è bellissimo, è una cosa che uno ha la possibilità di visitare il campo rom nell'intervallo.
20: Ma De Luca,
21: ma
20: secondo te, De Luca sopporterebbe i campi rom? Senti che cosa dice dei fuochi d'artificio ai compleanni. Senti, numero uno, io lo vorrei segretario del PD, candidato premier De Luca, candidato premier del campo largo.
22: I fuochisti, quelli che accendono fuochi d'artificio per fare i compleanni, che bravo, che bello. Questi cafoni, genitori e figli, genitori sono più cafoni dei figli.
20: I fuochi d'artificio per
22: devono
20: i compleanni.
22: Devono sapere quando
20: sono
22: si esplodono fuochi d'artificio, si rischia di far male a una persona che sta su un balcone anche a mezzanotte d'estate.
20: Ma perché a Salerno fanno i fuochi d'artificio per i compleanni? Io non ho fatto i fuochi d'artificio,
22: sì,
20: caro.
22: Ho sparato
20: i fuochi d'artificio dal tetto di un hotel.
21: Tu
20: abbi pazienza.
21: Forse
20: senti questa cosa,
21: hai pagato la cena.
20: Solo
21: tra
20: a Salerno,
21: pochi giorni pubblicherò sui miei social alcune immagini inedite della festa di compleanno di Giuliano.
20: Fermo.
22: Qualcuno può rimetterci un occhio. È tanto difficile da capire che sono delle bestie.
20: Sì, vero, tutto
22: ovviamente,
20: vero.
22: Un po' di pazienza.
20: Che vuoi fare con quelli dei fuochi d'artificio?
22: Arriveremo a individuare.
20: Con
22: i droni. Intanto
20: con
22: dico
20: i droni.
22: Ai nostri concittadini, mandateci le foto,
20: bellissimo.
22: I filmati.
20: Ragazzi,
22: mandateceli.
20: Ma io lo voglio vedere alle prese con la sicurezza in Italia. De Luca, De Luca, dovrebbe essere alle prese. Ma contro i Maranza e contro il degrado della stazione centrale di Milano. Quello dovrebbe fare De Luca. Perché non lo delegano a queste cose qui? Vuole mandare i droni contro quelli che fanno le feste di compleanno con i fuochi d'artificio. David, ma ti rendi conto o no? I fuochi d'artificio.
21: No, io penso in generale che i fuochi d'artificio, fare i fuochi d'artificio sia a Capodanno sia durante il compleanno,
20: io li abolirei,
21: siano una follia.
20: Io
21: li posso abolire a Capodanno. Fuochi d'artificio controllati, perché ovviamente
20: io sono contro i fuochi d'artificio, contro i botti, farei una repressione ferrea. De Luca fa benissimo, perché sì, i fuochi d'artificio, oltre che essere una cafonata, ma di quello non mi interessa, sono pericolosi.
21: Sono oggettivamente una cafonata. Però ad esempio io per i vent'anni, questi sono i vent'anni della zanzara, per i vent'anni di relazione con mia moglie, ad esempio, che non è mia moglie purtroppo ancora, ma sarebbe molto bello fare dei fuochi d'artificio sul Tevere, ad esempio.
20: Ma vai a fare in culo, va.
21: Bellissimo.
20: E ti auguro questo, auguro quello che ti augura De Luca. No, questo non te lo auguro, senti.
22: E adesso io posso solo augurare a questi che fanno i compleanni un luminoso futuro.
20: Come te,
22: di una malattia lunga e dolorosa. No, gli auguro di non avere molti compleanni da festeggiare.
21: No.
22: Poi quando li individueremo cominceranno a fioccare le sanzioni.
21: Bello.
20: Poi a un certo punto ha beccato, si è fatto arrivare, ha fatto lui, non lo so, lui, il suo staff, un filmato con uno che in costume hawaiano butta un frigorifero per strada.
1: E cosa fa lui?
20: Senti numero uno.
21: Ma ha ragione, però.
20: Certo.
22: Potete vedere questo altro imbecille che va a versare con tanto di costume hawaiano. Ecco, un frigorifero, non è un piccolo sacchetto. È stato individuato, è stato denunciato, dovrà rispondere ovviamente di questo atto.
20: Questo imbecille,
21: dottor De Luca, ma su questo ha perfettamente ragione.
20: Ma dovrebbe essere il candidato del campo largo. Ma ragazzi, ma di che parliamo? Ma De Luca lo voterebbe un sacco gente a destra. Giuseppe dall'Olanda, vai. Giuseppe dall'Olanda,
2: dimmi. Ciao. Dimmi, io arrivo. Che c'è? Io arrivo dall'Olanda, sì. Ho 15 anni in Olanda e
20: dunque?
2: Preparavo il compleanno del padre del mio capo e praticamente a fine serata tutti gli invitati sono andati via.
20: Sì.
2: È arrivato un mio amico dalla Sardegna a portarmi un paio di cose dalla Sardegna. Erano tutti contenti, anche col mio amico.
20: Dunque?
2: 5-10 minuti dopo che abbiamo finito di mangiare,
20: sì,
2: hanno aggredito il mio amico, l'hanno portato via dal ristorante di forza.
20: Vabbè, ho capito, scusi, però adesso, con tutto il rispetto, Giuseppe, a noi queste storie, diciamo, di diatribe, sì, anche finite male, in un ristorante olandese, perché ci dovrebbero interessare?
21: No, a me non interessa mai nulla di quello che viene detto qui,
20: Sì, vabbè,
21: però questo
20: a maggior ragione.
21: A maggior ragione, quello che avviene in un fottuto ristorante a migliaia di chilometri di distanza. Mi perdoni, Lei ha fatto non che i temi che venissero trattati, che vengono trattati prima e dopo, siano più alti, ma sicuramente quello che lei pone, cioè quello che avviene in un ristorante di, non ho capito neanche quale, di dove, di Amsterdam,
20: non lo so,
21: di dove,
20: non lo so,
21: di dove questo ristorante,
20: dov'è il suo ristorante?
21: Dov'è il suo ristorante?
20: Dove?
2: Breda, sono Breda. Un'ora da Amsterdam,
20: sì. Un'ora da,
21: ma non ce ne fotte nulla. Ma aspetta, se le immagina lei, se tutte le persone che telefonano qui ponessero un problema legato a un ristorante,
20: successo?
2: No, ma figurati,
20: ma chi ha cercato di ammazzarti?
2: Il padre del mio capo è uscito.
20: Il padre del tuo capo ha cercato di ammazzarti. E perché ha cercato di ammazzarti? Gli ha organizzato la festa.
2: Sì, esatto, quello che è la cosa più allucinante è quella che,
20: ma in che modo ha cercato di ammazzarti?
21: Ma ci sarà dell'altro sotto,
20: In che modo ha cercato di ammazzarti?
2: Con un coltello, ha tirato fuori un coltello dalla tasca e ha iniziato a...
20: E ti voleva dare una coltellata?
2: Sul mio
21: Ma è un sionista, sarà stato probabilmente, ci chiamerà qualcuno dicendo
2: poco,
21: ecco,
2: presso poco l'ho vista così, cioè hanno proprio visto come quelli di fuori che non cazzo.
20: Ma perché non ha fatto una denuncia,
2: infatti,
20: scusi, alle forze
2: dell'ordine? Già fatta, ma la polizia qua non ci cagano. Qua non ci, ci sono
20: videocamere. Davide da Milano, il giallo di Breda. Davide da Milano. Dimmi, Davide.
16: Io ho una proposta. Visto che i fluidi vanno a portare il loro mercato, il dire facciamo diventare i bambini.
20: I fluidi,
16: per non essere più volgare. Io porterei a scuola
20: sì.
16: La materia di uso delle armi e difesa personale.
20: Io sono un'ora d'accordissimo. Io sono d'accordissimo. Invece dell'educazione sessuale, l'uso delle armi, la difesa personale. Ottimo, direi. Ottimo.
16: Sì, perché almeno i ragazzi, quando dalla quinta elementare, almeno i ragazzi sono già indottrinati a difendersi già quando vengono attaccati.
20: Ma
16: dal
20: secondo
16: maranza,
20: me è perfetta questa idea. Posso dirti, io assolutamente sono d'accordo, Davide. Cioè, sono totalmente d'accordo.
16: Sono sicuro, perché il fatto che loro,
20: cioè, invece
16: sono
20: dell'educazione sessuale, che non si capisce bene che cazzo la fa.
16: Che cazzo ci interessa sapere se un bambino diventerà froscio a 20 anni? Parliamoci chiaro, essere proprio cioè non serve a niente.
20: Davide vuole dire invece di insegnare la fluidità,
1: va bene, dai,
20: la sessualità,
1: è
20: quello che è.
1: Dai, lo sai anche
20: come
1: tu,
20: si
1: stupidaggio.
20: Spara, come ma si stupidaggio. Come ci si difende,
1: ma lei capisce che è una stupidaggine. Ma
16: un proiettile, una 357 mani, un proiettile,
1: ma non lo so, non mi occupo di armi.
16: Fa 457 millesimi a secondo, invece la 9x21 fa 356 millesimi a secondo.
20: Ma Davide ha perfettamente ragione. Fermi tutti, che fra poco torniamo con un grandissimo scontro, credo,
3: Perché? Perché? Sei pronto? È riaperta l'Opas di Poste Italiane su TIM. Dal 7 settembre l'offerta è più vantaggiosa, anche per chi ha già aderito.
4: Per 500 azioni TIM, ora puoi ricevere 109 azioni Poste Italiane più 985 euro.
3: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it. Perché?
4: Affrettati, l'offerta termina fra 5 giorni.
3: Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente. I corrispettivi rappresentati si intendono al lordo dell'imposta sulle plusvalenze, ove dovuta. Per la valutazione delle conseguenze fiscali dell'adesione all'offerta, rivolgiti al tuo consulente.
23: A Genova, l'appuntamento con l'eccellenza della nautica mondiale. Dall'1 al 6 ottobre, 66esimo Salone Nautico Internazionale. Biglietti disponibili su salonenautico.com. We are made of sea.
24: Oggi tutti parlano di intelligenza artificiale, ma il tuo software gestionale è intelligente? L'ERP di Centro Software, con le nuove funzioni di intelligenza artificiale, è il primo ERP in grado di imparare da solo, oltre a dialogare con gli impianti per Industry 4.0 e gestire tutti i processi di produzione, pianificazione, logistica, qualità, CRM, finanze, amministrazione. Scopri l'ERP più completo e intelligente su centrosoftware.com. Centro Software, i migliori ERP per le imprese italiane.
25: Energia al lavoro, musica per le nostre orecchie. Repower, l'energia che ti serve.
26: Repower. Renault.
27: È più facile far crescere il tuo business quando scegli i partner giusti. I furgoni Renault Kangoo, Trafic e Master sono disponibili in oltre 150 configurazioni con volumi di carico fino a 22 metri cubi in versione diesel e e-tech electric. A settembre in concessionaria arrivano i Business Days. Scopri la gamma Renault veicoli commerciali da 17.300 euro grazie al bonus Renault di 1.000 euro per il tuo usato. Offerta riservata a imprese e professionisti, valida in caso di permuta rottamazione, IVA emessa su strada escluse. Info e condizioni presso la rete aderente su Renault.it.
28: Affidati a BigData.it, il più grande database italiano con 15 milioni di privati e 6 milioni di aziende. Raggiungi il pubblico realmente interessato ai tuoi prodotti e servizi attraverso campagne profilate di email marketing, SMS e telemarketing, utilizzando dati consensati nel rispetto del GDPR. Smetti di cercare clienti uno alla volta, seleziona il tuo target e raggiungine subito migliaia. Scopri tutte le soluzioni su BigData.it oppure chiama il numero verde 800 400 500.
29: Gli operatori di magazzino Amazon hanno accesso a soluzioni di lavoro flessibile, come Antonio, che oggi deve andare a prendere sua figlia a scuola. Per lui questo è il sonno più bello del mondo.
30: Papà!
29: Anzi, forse è questo il sonno più bello del mondo. Soluzione di lavoro flessibile in Amazon, per esserci nei momenti che contano. Si applicano criteri di idoneità e condizioni specifiche.
31: Green flag o red flag? Quest'anno la sola bandiera per te è quella arancione. Vivi un viaggio unico con Radio 24 e Touring Club alla scoperta dei borghi che rendono unica l'Italia. Domenica 4 ottobre prendi parte alla Caccia ai tesori arancioni, l'iniziativa di Touring che ti accompagna nel cuore di oltre 100 borghi certificati con la bandiera arancione. Il 26 e 27 settembre segui lo speciale su Radio 24 e anticipa le emozioni della Caccia ai tesori arancioni. Info su radio24.it e su tesori.bandierearancioni.it.
0: Fineco Private Banking. Eccellenza e innovazione al servizio del tuo patrimonio.
5: Vi presenta Borse in diretta.
6: Seduta positiva per le borse europee, Milano chiude in rialzo dell'1,6%, guadagni intorno all'1% per Francoforte, Parigi e Madrid. A sostenere il sentiment positivo, le speranze di progressi diplomatici in Medio Oriente che contribuiscono al calo del prezzo del petrolio. Il Brent è sceso sotto i $100 al barile. Ottimismo anche sui colloqui tra Stati Uniti e Cina in vista del vertice di giovedì fra Trump e Xi Jinping. Sull'azionario milanese chiude in testa Tecnoprob, più 5,3% nel giorno

0: del debutto sul listino principale, bene il tech in generale più 3% per ST Microelectronics, ben intonate le banche più 4,3% BPM e più 3,2% Unicredit che guidano gli acquisti nel settore. Chiusura negativa per una manciata di titoli tra cui Poste meno 0,8% nel giorno della riapertura dell'offerta su TIM che invece guadagna lo 0,4%. Chiara Di Michele da Radio Core per Radio 24, il Sole 24 Ore.
1: Per chi ha aspettato la sabbia sulla targa, più di quella nel costume. Il ruggito del motore, più di quello delle onde. E il rumore del vento, quando è filtrato dal casco. È il momento di salire in sella. È arrivata la GS Week di BMW Motorrad. Fino al 26 settembre, acquistando un modello della gamma GS, il casco System 7 in carbonio è incluso. Ti aspettiamo in tutte le concessionarie BMW Motorrad.
2: Cosa fa Oscillo Cucinum?
3: Cosa fa Oscillo Cucinum?
2: Cosa fa Oscillo Cucinum?
4: Cosa fa Oscillo Cucinum?
3: Cosa fa Oscillo Cucinum?
4: Cosa fa Oscillo Cucinum? Chiedilo al tuo farmacista.
5: Oscillo Cucinum è un medicinale omeopatico senza indicazioni terapeutiche approvate. Può essere consegnato solo dal farmacista. Ascoltalo. Oscillo Cucinum, da Buaron.
6: Vendisi Ciringhito Fronte Mare mai usato, inclusa cassettiera per sogni, causa ritorno alla realtà. Si perdi tempo.
7: A volte invece i sogni si avverano. Solo a settembre, gamma Nissan Qashqai Mild Hybrid 2 o 4 VD o i Power Hybrid da oltre 22 km al litro è tua a partire da 26.900 euro con qualsiasi usato. Info su Nissan.it. No, perdi tempo.
8: Aste Bolaffi ricerca e valuta oggetti di prestigio in tutta Italia per inserirli nelle prossime aste. Dalle monete ai gioielli, dai dipinti agli orologi, dai vini agli accessori moda e molto altro. Chiedi info o prenota subito il tuo appuntamento al numero 800 100 818 o scrivi a info@astebolaffi.it. Aste Bolaffi, dal giusto valore ai tuoi oggetti preziosi.
9: C'è un'emozione che si guida ed è quella di Range Rover. Non un semplice viaggio, ma un'esperienza che si vive istante dopo istante, curva dopo curva. Scopri la gamma completa. Eleganza, raffinatezza e comfort che si percepiscono in ogni dettaglio, qualunque sia la Range Rover che scegli. Richiedi un test drive e vieni a provarla in concessionaria. E con il programma Usato Approved hai la totale sicurezza di una qualità certificata e garantita. Il mondo Range Rover ti aspetta.
10: Penelope, son tornato!
11: Ulisse! Sempre più alto!
10: E tu invece sei rimasta bassa!
11: Come uno scontrino del gigante?
10: Sì!
12: Al gigante il risparmio è una certezza, grazie agli oltre 1000 prodotti a marchio a prezzi bassi, sempre! Supermercati Il Gigante, gli specialisti del fresco!
13: Dai digital twin all'automazione intelligente, fino alla manutenzione predittiva nelle imprese del futuro. Il 23 settembre alle 15 non perdere la Digital Roundtable di Radio 24 Fabbrica 5.0, l'industria del domani, condotta da Enrico Pagliarini. I protagonisti del settore si confrontano su come l'intelligenza artificiale e la digitalizzazione stiano trasformando la produzione italiana tra innovazione e sostenibilità. Iscrizione gratuita su radio24.it, sezione eventi.
14: In collaborazione con
15: Brembo, leader globale nell'innovazione per la mobilità.
16: La Zanzara.

0: Lucio, guarda che Carabella sarà pure rude nei modi e magari anche nelle espressioni, ma c'ha ragione su tutta la linea. Questi mettono il tappeto nel parco pubblico, ma non perché lo considerano un tappeto, quelle sono bandiere, quella è una bandiera, è la bandiera dell'Islam. Vuol dire qui ho conquistato io il territorio. Ah, Crucio, e svegliate.
1: Oh, fascio Cruciani, comunque tu che chiami Caccabella e chiunque ci metti di fronte fa un figurone, tra te e lui non so chi è più coglione.
2: Molto bene ragazzi, ma i vostri insulti come al solito sono una medaglia per me, li metto qui come delle medaglie, come
3: più che una medaglia sono... Più che una medaglia sono una costante, non è che sono una medaglia, ma sì, dici una medaglia.
2: Ma sì, ma qui questa è l'unica trasmissione in cui gli ascoltatori possono tirare le pietre sui conduttori, su di me,

0: conduttori si possono insultare a vicenda tra di loro, e i conduttori possono insultare le teste di cazzo che telefonano, è tutto vicendevole, cioè quella che si chiama la reciprocità. È
1: esattamente, se qualcuno mi dice sono un infame, sono un fascista, sì, cioè prima un ospite che fra poco ti presento mi ha detto tu sei un fascistone,
0: ma questo
1: tu
0: non vedo
1: ti,
0: ti
1: chiamano fascistone in giro, ma io dico chi se ne frega, una vita che convivo con ste cazzate,
0: ma
1: una vita
0: ti devono chiamare,
1: ma
0: non
1: sì, ma sai che me ne frega a me, io
0: beh,
1: me ne fotto di queste
0: me,
1: cose, me ne frego,
0: se mi dicessero vallacciano io mi vergognerei,
1: me ne frego direbbe qualcuno, me ne frego, ma io non lo dico me ne frego, dico me ne fotto, che è la trasformazione di quello che diceva un tempo, no, le sue, sua eccellenza, me ne frego, io dico me ne fotto, figuriamoci che mi importa a me, anzi ci gioco moltissimo su queste cose, mi dai del fascista? Io godo, è una medaglia, la stessa cosa, dai, su, ti faccio sentire però prima di chiamare di nuovo in causa gli ascoltatori, caro David, quelli che ami tanto,
0: gli ascoltatori.
1: Tanto voglio ricordarvi,
0: la
1: voglio,
0: casa vecchia,
1: voglio
0: dai,
1: ricordarvi,
0: vecchia, vecchia questa formula.
1: Che cosa è vecchio?
0: Gli ascoltatori che telefonano.
1: E che devono fare? Devono morire, che devono fare?
0: Loro,
1: questo è vero, come si potrebbe trasformare
0: vecchio,
1: questa cosa?
0: Vecchio,
1: come
0: vecchio,
1: si potrebbe?
0: Naturalmente la naturale evoluzione è l'aggressione ai conduttori. Questa è la naturale evoluzione. Perché naturalmente fare sempre un piccolo passo in avanti. Non basta più telefonare e dire semplicemente infami pezzi di merda. Bisogna passare all'azione. Quello funziona, altrimenti ormai è roba da Rai 1.
1: Sì, è vero,
0: la gente che si lamenta in televisione è roba da Rai 1. Una volta quando facevo io la televisione c'erano le piazze urlanti, no? Le piazze, lavoro. Ora non ci sono neanche più, naturalmente.
1: Sì,
0: ora
1: sì,
0: bisognerebbe che quelle piazze sequestrassero dei manager, ad esempio. Questo sarebbe, questo farebbe ascolto.
1: Oppure l'aggressione ai conduttori, dici, l'aggressione.
0: Ma naturalmente, aggredirli direttamente, naturalmente. No. Telefonate del
1: sì,
0: pubblico.
1: Questo è vero, le telefonate,
0: no,
1: sì, sì.
0: Roba anni 80, roba della Radio Radicale, dai.
1: Sì, questo è vero. Questo un po' devo dire su questo, caro Francero, concordo. L'evoluzione
0: vecchio,
1: è L'aggressione.
0: Vecchio, ormai lento, vecchio, una TV. Bisogna fare una cosa. Naturalmente, tutto, bisogna essere immersi nella contemporaneità.
1: Sì.
0: Naturalmente, c'erano quei meravigliosi droni russi, bellissimi. Quei droni. Vedi come si evolve il mondo in modo magnifico, bellissimo.
1: E
0: evolvere anche lo strumento radiofonico si deve naturalmente evolvere con la
1: telefonata. La telefonata di insulti.
0: La telefonata violenta non basta più. La telefonata violenta non basta più, dai.
1: Ti faccio ascoltare, grazie Francero. Parenzo, ti faccio ascoltare la dottoressa De Mari. Te l'hai riscordata la dottoressa De Mari?
0: No,
1: la dottoressa Silvana De Mari dice: io non devo accogliere,
0: quella che scrive sulla verità, no?
1: Esattamente, non devo accogliere per forza il diverso. Non è obbligatorio, questo è un grande tema. Bisogna per
0: forza accogliere. Dobbiamo accogliere la De Mari?
1: Senti, senti quello che dice. Senti.
2: Lei non può obbligarmi ad accogliere un diverso. Il diverso, in quanto diverso, si assume lui la responsabilità della sua diversità. Io non ho l'obbligo di accogliere diversi, perché io ho l'assoluto diritto a voler essere circondata da gente che mi somiglia. È un mio diritto fisico.
1: Senti, senti, senti che dici.
2: Quando finisco in galera, signora, voglio finirci circondata da gente di origine italiana che parla italiana, la mia stessa religione,
1: un po' difficile,
2: e i miei stessi gusti in cucina, perché campo meglio.
1: Cioè lei dice: anche se vado in galera voglio stare con gente uguale a me, uguale a me, non posso stare. Questo è un po' difficile oggi perché le galere sono piene di extracomunitari. Andiamo. Anche in ospedale, dice lei, senti.
2: Lo stesso se finisco ricoverato in ospedale, lo stesso se sono per strada. Io non voglio accogliere diversi. Sarò cattiva, me la vedo io col Padre Eterno il giorno del giudizio universale. Ma nessun fottuto Stato mi può imporre l'obbligo di accogliere dei diversi. Ma siete impazziti?
1: Cioè lei dice che non è obbligatorio accogliere un diverso. Non mi potete obbligare ad accogliere un diverso.
0: Un diverso.
1: Ma sarà
0: anche lei è diversa.
1: Che c'è, Modu Gay? Che perché mi rompi i coglioni? Buonasera, Modu Gay. Buonasera.
3: Buonasera. Ma chi è questa stronza?
1: Ma perché?
3: Davvero, che parla di diverso.
1: Ma
3: dove
1: è
3: cazzo?
1: È un principio.
3: Ma dove cazzo vive?
1: Ha ragione.
3: Ma dove cazzo vive? Ma ha ragione di cosa? A dire stronzate.
1: Ma perché?
3: Ma chi è diverso?
1: Perché uno è obbligato?
3: Ma chi è diverso? Ma lei chi è?
1: Diverso culturalmente.
3: Ma culturalmente con chi? Con chi? Con chi, chi trova in ospedale? I medici neri o negri o di origine giapponese?
1: Di, il colore della pelle.
3: No, no, ma non sbatto un cazzo, ma perché sta dicendo ciò? Perché voglio il diverso.
1: È razzismo questo, no, è
3: ma
1: razzismo.
3: Minchia, minchia, ma, no. ma di più.
1: No, scusami,
3: ma
1: di, attimo,
3: no,
1: lei
3: no,
1: ha,
3: no,
1: ha solo...
3: di più,
1: ma
3: di vergognati. Più, di più.
1: No,
3: si deve vergognare lei.
1: Non
3: si deve vergognare. Lei è tu che la secondi.
1: No, io non lo sto secondando, c'è la libertà di pensiero.
3: Sì, perché si parla dal diverso. Diverso da chi? Da chi?
1: Diverso da lei, come cultura, come formazione,
3: vede,
1: tutto.
3: Vede una faccia che non è abituata a vedere, ma non si ricorda degli italiani che sono nati in America, in Germania e in Inghilterra.
1: Ma stai dicendo un'altra cosa?
3: No, no, no,
1: se
3: no,
1: l'hai capito,
3: no, no, no, no.
1: Perché
3: no,
1: ti
3: no,
1: scaldi? Non,
3: allora,
1: hai capito? Lei, non l'hai capito.
3: Cosa deve fare?
1: Lei ha detto
3: lei
1: che non
3: si
1: è
3: deve
1: obbligato.
3: Chiudere a casa sua, non deve andare neanche in ospedale, in un cazzo di nessun posto. Vabbè. Perché in un altro posto va,
1: musica.
3: Trova qualcos'altro di diverso di quello che pensa
1: musica,
3: lei.
1: Musica,
3: allora,
1: musica.
3: Tu, cazzo,
1: calma,
3: quello lì.
1: Calma.
3: No.
1: Devi calmarti. Allora, caro David, io ho
3: diverso.
1: Riportato qui in studio una persona che è al centro del dibattito italiano praticamente da qualche settimana. Adesso calmati, Modu. Una persona che abbiamo citato più volte nei giorni scorsi, che ha un soprannome, si chiama Jolly Time, ma è Ambrose Omo Irogo, proviene dalla Nigeria, abita a Bologna e è diventato un influencer, viene accusato di essere un influencer di estrema destra perché documenta il degrado a Bologna. Buonasera Jolly Time, buonasera.
4: Buonasera.
1: Eccoci qui. Allora, tu però sull'immigrazione hai detto queste parole: le persone che vengono qui irregolari, che non lavorano, fermo, si sentono in diritto di fare quello che vogliono perché sanno benissimo che nel loro paese non lo potrebbero fare, giusto?
4: Allora, sì, sanno giustamente che in Africa non puoi fare certe cose. Quelli che fanno qui in Italia, sì, in Africa non possono fare.
1: E perché tu te la pigli con la sinistra? Perché tu dici che la sinistra,
4: allora,
1: è a favore dell'immigrazione incontrollata, mentre,
4: sì,
1: il governo Meloni no, questo è.
4: Sì, allora,
1: tu sei
4: loro
1: di Bologna,
4: difendono i delinquenti.
1: Come difendono i delinquenti?
4: Sì, perché io, unico ragazzo che esco,
1: sì,
4: che ho le palle di combattere il degrado,
1: sì,
4: allora, davanti ai bambini, trovo le persone adulte che vanno a bucare, davanti ai bambini, mando via queste persone.
1: Sì.
4: Alla fine loro mi vengono ad attaccare,
1: no,
4: che io
1: posso.
4: Sono di destra, che sono pagato per fare questa cosa qua, che non devo fare, che devo lasciare questi genti da soli.
1: Dunque, il fatto che la sinistra ti attacchi, poi tu dici la sinistra quali? Cioè la sinistra, i centri sociali, i cosiddetti antifascisti, qualche consigliere comunale, forse anche qualcuno della giunta del sindaco, non lo so.
4: Sì, ho visto che...
1: Cioè ti considerano uno che va a fare provocazioni, che crea scompiglio e crea disordine, crea addirittura...
4: Questo è il contrario, sono loro a fare provocazione, perché io... Non faccio provocazione e non insulto mai nessuno, non picchio nessuno. Io non mi alzo le mani contro nessuno.
1: Tu vai a filmare delle situazioni di degrado. Ma
4: esatto.
1: Il fatto che tu insieme a te a Bologna ci fossero degli esponenti di estrema destra. Aspetta, fermo là, degli esponenti di estrema destra.
0: Scusami,
1: questa è l'accusa che ti fanno. Come rispondi a questa accusa? Chi se ne frega?
4: Perché mi hanno visto con diverse persone che sono di destra, che vengono ad apprezzare quello che faccio,
1: sì.
4: Che mi dicono grazie Jolly per quello che fai, noi vediamo quello che fai, grazie.
1: Ma a te non te ne frega niente che questi sono di destra?
4: Io davanti a tutti questi centri sociali urlo, dico ragazzi uniamoci insieme e combattiamo il degrado, non litighiamo tra di noi perché non serve. Buttiamo da parte destra a sinistra.
1: Questi ti dicono fascista, traditore.
4: È quello che mi dicono sempre, anche quando sono andato in Venezia, mi hanno visto da distanza. Jolly razzista fascista, vai via di qua, ti ammazziamo, vai via di qua, non devi più venire qui a Venezia. Ma scusa ragazzi, io mi sono fermato, ho girato, ho visto che gente, erano più di 100, stavano arrivando di corsa verso di me.
1: Dunque tu, no, l'accusa che ti fanno di essere uno fascista, provocatore, che crea scompiglio, ovviamente la respingi.
0: Scusa.
1: Su tutti i fronti, sono... Cioè, chi è il responsabile,
4: allora,
1: del degrado a Bologna, per esempio? Chi sono? Quelli di sinistra? Chi
4: quelli
1: sono?
4: Di sinistra.
1: Fermi
4: per,
1: tutti.
4: Perché loro non combattono mai il degrado.
1: Fermi tutti.
5: Passione, impegno e tenacia per superare i propri limiti. Evo, DR, Sport Equipe, Tiger, ICHX. 5 brand, 20 car line, tutte le alimentazioni disponibili. Eco Diesel, benzina, bifuel benzina GPL, full electric, hybrid, plug-in hybrid. Un network di vendita con 412 showroom e 421 centri assistenza in tutta Italia. DR Automobile Group. La rivoluzione dell'automobile.
6: La Zanzara.
1: Allora ragazzi, già Modu Gay sta cominciando a impazzire. Allora Modu, ti dico subito questo, Jolly Time a favore delle forze dell'ordine, a favore della remigrazione, contro il degrado, fa dei filmati dove cerca di far scappare dal parco le persone che fumano il crack o si fanno di eroina. Non riesco a capire quale sia il punto. Perché ti stai agitando così tanto? Qual allora, è il punto?
3: No, parto dicendo che forse dall'ordine non si può essere al contrario, perché sono quelle che ci salvano il culo. Vabbè, hanno salvato il culo tutti i giorni, i carabinieri, i vigili, polizia.
1: Che cos'è? Squadrismo quello che fa?
3: No. Allora, no, voglio essere chiaro su questo. Quindi io sono con la forza dell'ordine. Vabbè, allora, che fanno il loro lavoro e rispetto. Bravo, ma la cosa che mi chiedo è questo. Questo negro, come lo si può dire?
6: Un africano come me mi chiama
3: allora,
6: negro.
3: Allora, un'altra volta no, questo. Prima quando parlavo lui.
6: Seconda volta.
3: No, prima quando parlavo lui mi hai detto di non interrompere.
1: Vai,
3: quindi
1: forza.
3: Se mi interrompe
6: sì,
3: io.
6: Non parlavo con te.
3: Vai. No, ma difatti io chiedo a lui di. No.
1: Vai, dimmi.
3: Il mio ragionamento deve finire. Altrimenti finisce qua.
1: Vai, dimmi.
3: Perché lui ha fatto un monologo e l'hai fatto fare.
1: Non ha fatto un monologo.
3: Ma quando tu hai detto questo negro, ma direi quasi negro di merda, davvero? No, perché tutto quello che ha detto sulla rimigrazione, su questo, quell'altro, davvero mi fa vomitare.
1: Perché?
3: Allora, io sono d'accordo. Ma
1: perché ti fa vomitare?
3: No, mi fa vomitare perché sta dicendo stronzate.
1: Perché?
3: Perché
1: ha detto quelli che delinquono devono andare a casa.
3: Certo, ma io sono d'accordo. Su questo sono d'accordo.
1: E allora?
3: Poi va a accusare la sinistra. Vuol dire che un ignorante è uno stupido. Perché la destra non ti ha mai dato un cazzo. Questo cazzo di Meloni e il suo governo non ha fatto niente altro che complicare la vita. Complicare la vita ai stranieri. Complicare la vita al percorso di integrazione che si è iniziato degli anni 90 con la legge Martelli. E poi mi chiedo, quando cazzo è arrivato in Italia questo negro qua? Ditemelo. Quando è arrivato? Come ha ottenuto il permesso di soggiorno?
6: Ma poi chi
3: si buca? Quelli che si bucano chi cazzo sono? Sono dei negri? No. Allora vai a dire sono anche dei negri. Il 99% di quelli che si bucano sono dei bianchi del cazzo, italiani. Va detto perché tutto questo va contro l'interazione e l'integrazione. Questi negri dal cazzo non vogliono niente altro che un cazzo di cadrega, come tanti stronzi che sono stati con la Lega, con quell'altro.
1: Allora,
3: ma ci avete rotto il cazzo.
6: Scusa,
3: ma italiani svegliate, questo nigeriano dal cazzo mandatelo a casa, nonostante abbiamo un sacco di nigeriani intellettuali intelligenti che lavorano per l'integrazione, per l'economia,
1: abbiamo capito.
3: Sviluppo dell'Italia, ma questo negro qua mandatelo col cazzo ma subito in Nigeria. Ma se ne deve andare fuori dei mari.
1: Allora,
3: altro che Venezia, vieni a Corvetto a fare le ronde e ti facciamo vedere noi. Vieni a Corvetto a cazzo. Ma basta con questi negri paraculi che non fanno niente altro che cercare un posto. Avete rotto il cazzo, dovete sudare, dovete lavorare, dovete far sì davvero di meritare quello che fate. Ma togliete anche dai social, non mi fate più il nome di questo negro dal cazzo.
1: Fanno rispondere.
6: La domanda che lui ti ha chiesto non ha risposto.
1: Cioè?
3: Fammi la domanda.
6: Ha chiesto di tutto quello che faccio io a Bologna.
1: Sì.
6: Qual è l'errore?
3: L'errore che fai?
1: Di unirsi all'estrema destra? No,
3: vai con gente di merda.
1: Con i fascisti.
3: Dei fascisti e dei razzisti che non fanno niente altro per l'integrazione, niente altro per lo sviluppo dell'Italia. Perché in Italia abbiamo ben altri problemi: sanità, educazione. Questo di cui ha bisogno l'Italia.
6: Dei negri o dei fascistoni, dei razzisti. Allora quindi devo andare con quelli che sono contro le mie, anche se sanno che faccio le cose per bene, quelli che vanno in piazza a bruciare le macchine, a alzare
3: chi sono?
6: Devo andare con la sinistra.
3: Minchia, ma stai dicendo stronzate. Hai detto la stronzata più grossa del mondo. Io dico alla sinistra davvero di non nominare più parole migrante. Io lo chiedo alla sinistra di fare il loro lavoro per l'Italia e per gli italiani. Non nominare più migranti, perché gente di merda come te davvero
1: non
3: bruciano il lavoro di chi lavora seriamente.
0: Permettete, posso inserirmi?
1: Perché dici una persona di merda? Io non ho capito.
3: Ma sta accusando 6 milioni di persone che vivono in questo paese.
1: No, sta aiutando. Ma chi
3: se no, no, no, no, no, perché poi quando va a dire che bruciano le macchine, che fanno
1: ma
3: questo.
1: Ma quelli dei centri sociali, cioè,
3: ma i centri sociali, comunque gente che ha una ideologia diversa dalla tua. Davvero,
6: guarda, è normale.
3: Se i negri devono essere come te, io cambierei colore, farei come Michael Jackson. Mi vergogno.

0: Jolly Time.
1: Scusa, non ho capito, ma già fate un queste persone se girano per la città, se girano per la città senza commettere delle persone pericolose. E perché sono pericolose?
0: Perché la città non è loro, non ma sono chi loro, ha detto è la che polizia, le pattuglie le fa la polizia, le fa
1: rispondi
0: le
1: a questa cosa, le pattuglie, ma non è da rispondere. Aspetta, fai rispondere a questo Jolly Time. Lui dice,
2: perché quando la polizia, loro stanno facendo il loro lavoro, siete sempre voi a dire basta razzista, fascista alle forze di ordine, siete sempre voi.
3: Nessuno l'ha mai detto. Operazioni. Siamo stati noi anche a chiamare la polizia, cazzo. Te lo dico io.
1: Vabbè, ma
3: no, perché sembra che tutta la sinistra o tutti quelli che sono contro la polizia. Non è vero, non è vero. Ti faccio vedere io foto e numeri, chiamate alla polizia. Sì, io, veramente vabbè, che fanno il loro lavoro. Non ci sono le accuse davvero giuste.
1: Devi stare
3: al tuo amico Davide.
1: Però io posso dire una cosa, Jolly. Allora, la questione fondamentale è questa. Jolly, caro Parenzo, gira per Bologna, principalmente per Bologna. Poi adesso è andato a Venezia insieme a questi qua di estrema destra. Non è un delitto finché questi non commettono reati. È chiaro che se loro hanno messo le mani addosso a qualcuno, anche se provocati, è un errore. Ma la questione è un'altra. Lui ha il diritto di fare dei filmati, ha il diritto di avere dei follower, ha il diritto di...
2: I follower non mi interessa assolutamente. Lo Stato sa che questa cosa qui esiste in questa zona qua.
1: Tu hai iniziato in questo modo, però poi hai preso delle posizioni come quelle a favore della rimigrazione e dici che gli irregolari devono tornare a casa.
2: Sì, perché è vero, perché altri africani stanno rovinando la nostra immagine, quelli onesti.
3: Sta dicendo una stronzata. Come cazzo ha fatto arrivare quel barcone? Stato regolare dalla Nigeria. Sì. Ma non dire stronzate.
2: Io mi sono venuto
3: non
2: qua,
3: dire, non
2: ho
3: dire
2: messo
3: cagate,
2: giù la testa
3: non
2: per essere integrato.
3: No, ma che cazzo sono arrivato qua per essere integrato?
2: Perché
3: ma
2: non voglio delinquere. Certo, perché io qua voglio una vita migliore in Italia.
3: Non voglio venire qui a delinquere. L'educazione, un lavoro, quello che vogliono gli altri. Quindi non davvero, non pensare che tu sia a posto. Guarda, io spero
1: come non
3: davvero
1: è a posto?
3: Non sei a posto.
2: Come?
3: Sei a posto culturalmente e intellettualmente.
2: Allora,
3: perché se tu fossi intelligente dovresti avere pietà. Cazzo, uno stronzo, un paraculo, punto e basta.
1: Lui sta dicendo che è contrario all'arrivo degli irregolari.
3: Ma come cazzo ho fatto arrivare? È arrivato irregolare?
1: È arrivato irregolare.
3: Prima è arrivato irregolare e te ne deve avere con quelli che arrivano. Come cazzo fai sapere? Ignorante, come fai sapere chi arriva regolarmente? Come cazzo hai fatto? Hanno fatto gli altri e faranno gli altri. Così faranno. No,
2: cacciami.
3: Sentendo davvero una persona così,
2: mi cadono
3: le palle.
1: Fermo, avrebbero fatto bene a cacciarti? Avrebbero fatto bene a cacciarti da irregolare?
2: Se inizio a creare problemi, io sono andato in commissione, ho spiegato la mia storia.
3: Come cazzo hai fatto arrivare in commissione? Prima di essere in commissione, cosa eri?
2: Sono venuto
3: irregolare, clandestino, fascistone di merda, razzistone di merda, che hanno sempre chiamato
2: irregolare, vuol dire che sono venuto qua senza documenti.
3: Clandestino.
1: Lui sta dicendo una cosa. Lui sta dicendo una cosa, che le persone con cui ti accompagni e per cui diciamo tu adesso parteggi più o meno vogliono che siano voglio che queste persone vengano respinti alla frontiera, vengano respinti all'inizio e dunque tu non saresti potuto rimanere qui in Italia, capito? Questo è il punto.
2: Gli italiani hanno il diritto di dire a tutti, anche con la cittadinanza, a tutti di andare a casa loro.
3: Ma certo!
1: È giusto secondo te?
2: È giusto.
1: È giusto aiutarli a casa loro.
3: Allora ascolta gli italiani
2: un giorno
3: e fai, prendi il cammello perché te vai fuori del coglione.
2: Tutti
3: dallo studio vai a casa
2: e
3: perché molti italiani lo dicono.
2: D'accordo.
3: Esci da qua, vai fuori del coglione.
2: Qua non è casa mia qua. Io sto qua e sto bene qua, grazie a Dio, grazie agli italiani.
3: Sto bene qua.
2: Però se dicono che tutti devono andare via, ce ne andiamo via senza problemi.
3: Allora vai, perché te lo dicono già.
1: Tu sei in questo momento, tu non puoi votare in Italia naturalmente, no? In questo momento. Puoi votare in Italia?
2: Adesso no, però se riesco voto alla giusta.
1: Chi voteresti oggi?
2: Allora, se domani l'altro mi chiedono di nuovo questa cosa, io mi sono trovato molto, molto, molto, molto bene con la governo Meloni.
3: Allora te ne vai a casa. Non voterai mai.
1: Fermi tutti. Grazie Giorgio.
2: Però adesso non parlo della politica perché
3: non voterai, cazzo.
2: Sei un ignorante.
3: Posso
2: avere uno che
3: mi dispiace.
2: Stai
3: dicendo stupidate perché la Meloni non ha fatto nessuna cosa bene, fatto bene per gli stranieri.
2: Ma non so, cazzo.
3: Sono in Italia.

0: che non c'è, sei tu stupido. Sono qua dal 90. Quando cazzo sei nato tu?
1: Fermo là, grazie. Grazie, grazie Jolly. Viva Jolly, viva Jolly Time. Fermi tu.
0: Signor Jolly.
2: Convenienza? Ma vai da Conad. Via, via. Scegli la qualità e la convenienza di Bassi e Fissi. Fino al 31 dicembre, latte italiano UHT parzialmente scremato da un litro a 89 centesimi. Scopri di più su conad.it.
3: Le nostre scelte dicono molto di noi. Del nostro stile. Del nostro carattere. Di quello che vogliamo davvero.
4: Scegli BMW X1 con versione M Sport in omaggio e pacchetto di manutenzione incluso. Fino al 31 ottobre in tutte le concessionarie BMW aderenti. Verifica durata e condizioni del pacchetto di manutenzione su bmw.it/manutenzione.
5: Sarafele Roma è l'Ateneo digitale leader per la qualità della ricerca. 35 percorsi di laurea online, tra cui scienze biologiche, della nutrizione e dell'alimentazione. Iscriviti a settembre. Retta annuale agevolata a partire da 1.550 euro.
6: In questo spot la differenza non la fa la voce dello speaker, ma il fatto che con Mediolanum Time Deposit, se apri il conto e accrediti lo stipendio, i tuoi risparmi rendono il 4% anno lordo a 6 mesi e sono disponibili quando vuoi con gli interessi maturati. Perché con Mediolanum sono i tuoi interessi a fare la differenza. Pubblicità. Promo valida fino al 30 ottobre 2026. Termini e condizioni nel documento promozioni su bancamediolanum.it. Però dai, bravo anche lo speaker.
7: Banca Mediolanum, costruita intorno a te.
8: Finisce l'estate! Si riparte con una marcia in più. Arrivano i Pro Days di Fiat Professional. A settembre approfitta dei vantaggi esclusivi su tutta la gamma. Ad esempio sui veicoli Fiat Professional in pronta consegna a prezzo a partire da 16.400 euro oltre IVA con permuta o rottamazione. E non finisce qui. Corri in concessionaria fino al 30 settembre per scoprire tutte le altre offerte. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.
9: Lasciali andare. Riciclare i tuoi oggetti elettronici è facile e gratuito. Puoi portare quelli più piccoli di 25 cm nei grandi negozi di elettronica e della grande distribuzione. Scopri di più su lascialiandare.it, centro di coordinamento RAE. Perché?
10: Sei pronto? È riaperta l'Opas di Poste Italiane su TIM. Dal 7 settembre l'offerta è più vantaggiosa, anche per chi ha già aderito.
11: Per 500 azioni TIM, ora puoi ricevere 109 azioni Poste Italiane più 985 euro.
12: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it.
11: Affrettati, l'offerta termina fra 5 giorni.
12: Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente. I corrispettivi rappresentati si intendono al lordo dell'imposta sulle plusvalenze, ove dovuta. Per la valutazione delle conseguenze fiscali dell'adesione all'offerta, rivolgiti al tuo consulente.
13: I macchinari del tuo stabilimento lavorano da anni. Oggi sono ancora sicuri? Il decreto legislativo 81 è chiaro. Le attrezzature di lavoro devono restare sicure nel tempo e a risponderne sei tu. Accessafe è lo specialista integrato della sicurezza di macchine e impianti. Un solo interlocutore per quattro aree di intervento. Analisi dei rischi, progetto, adeguamento e collaudo impianti. Accessafe. Costruiamo sicurezza. Scopri di più su costruiamosicurezza.it.
14: Dalle ultime scelte sul concordato preventivo alle novità su IVA e professionisti per arrivare al reddito d'impresa. Segui la prossima edizione di Speciale Telefisco. Gli esperti del Sole 24 Ore faranno il punto sulle novità della riforma e sugli adempimenti dell'ultima parte dell'anno. Speciale Telefisco, giovedì 24 settembre dalle 9 alle 13. Per saperne di più vai su ilsole24ore.com/telefisco-settembre.
15: Audi for Business, main partner di Speciale Telefisco, offre consulenza personalizzata e tutta la qualità di Audi Service. Semplificare fa strada al tuo business.
16: Design e innovazione delle superfici ceramiche, nuovi modi di abitare. Cersaie, il salone internazionale della ceramica per l'architettura e dell'arredo bagno, è a Bologna Fiere dal 21 al 25 settembre. Evento di riferimento mondiale per il settore, l'edizione di quest'anno mette al centro i materiali sostenibili e le nuove tendenze estetiche per l'industria ceramica. Radio 24 è presente con i suoi studi presso l'area The Square, stand 91. Info su radio24.it.
17: Questo programma può contenere riferimenti espliciti e si rivolge ad un pubblico adulto e non è adatto ai minori.
18: La Zanzara.
19: Futuro nazionale, sei nato per salvare l'Italia dal futuro invasor.
18: lavoro, i giovani sono pronti, scattando sugli attenti, a mettere la divisa per il valor. Armati fino ai denti, saranno sempre presenti, difendendo le coste dell'amor. Avanti tutta!

0: pure la canzoncina di Futuro Nazionale, David. Pure la canzoncina.
1: Non mi stupisce. La cosa vera è che tu, peraltro, sei talmente innamorato che lo fai gratis, perché voglio subito prevenire polemiche, eccetera. Tu non sei prezzolato da Vannacci.
0: Ma io lo faccio per prendere per il culo.
1: Tu lo fai perché ci credi. E questo è peggio ancora. Certo, tu non sei prezzolato da nessuno. Tu sei, il tuo unico obiettivo, sai qual è? L'hai sempre detto, il caos. Tu hai votato Grillo quando Grillo faceva il vaffa perché ti piaceva scassare il mondo politico, la politica tradizionale. Hai sempre votato chi ha scassato, scassando le balle, giustamente voti chi scassa il sistema. Quindi adesso hai sposato il cavallo di Vannacci.
0: Ma io non ho sposato nessun cavallo.
1: Ma tu non sei pagato, io lo ripeto, tu non sei a Bordereau. Tu sei ricchissimo, hai delle proprietà in Umbria pazzesche, non hai bisogno. Sì, non hai, guadagni centinaia di migliaia di euro, non hai, hai da parte dei dobloni d'oro, l'oro di Dongo, cioè non hai bisogno di prendere
0: l'oro
1: i soldi di
0: qualcuno ci crede, qualcuno ci può credere che io abbia una parte dell'oro di Dongo, che ne sai?
1: Ma questo perché? Ma è colpa tua se ci credono, l'hai creato tu questa trasmissione in questo clima in cui chi chiama può dire qualunque stronzata, landi, minchiate varie, puttanate varie che abbiamo sentito in tutte queste settimane, i complottisti, quindi è giusto che la gente possa anche pensare
0: che io ho una parte dell'oro di Dongo,
1: una parte dell'oro di Dongo, guarda un po'. È giusto, perché tu sei vittima di quello che hai creato. Allora è vero, tu non prendi soldi da Vannacci, lo fai perché sincera sei talmente ricco. Nella casa in Umbria io ho visto delle opere d'arte,
0: allora non dare suggerimenti, non c'è nessuna opera d'arte, dai.
1: Sì, opere
0: d'arte, ma non diciamo cazzate,
1: che dovrebbero stare nei musei.
0: Ma
1: e qualcuno si chiede, ma come mai stanno là e non in un museo? Anche questa è una domanda legittima, quindi è evidente che
0: devi
1: tu non
0: far
1: hai...
0: credere alla gente che abbia delle fortune d'oro,
1: sono domande,
0: in una casa
1: sono domande.
0: In Umbria, dai.
1: Cioè, hai una villa in Umbria enorme,
0: sì,
1: con un parco pazzesco.
0: No,
1: sono stato anch'io.
0: Parco
1: ho
0: pazzesco,
1: avuto la gioia
0: no,
1: di
0: non
1: venire.
0: C'è nessun parco.
1: Ho avuto la gioia di venire lì. Ho visitato anche la cappella del che hai dentro.
0: Una cappella,
1: sei,
0: sì,
1: come
0: sì,
1: nel
0: sì.
1: Medioevo,
0: sì,
1: perché
0: ma non
1: sei
0: è
1: un
0: mia,
1: signorotto
0: non,
1: medievale.
0: Ma non è mia.
1: Sei un signorotto
0: c'è
1: medievale.
0: C'è anche il nome della mia famiglia lì stampato.
1: Esatto, sì. Esattamente. Quindi uno così non ha bisogno dei
0: vicino
1: soldi
0: al campanile,
1: di
0: sul campanile, sì. Ragazzi. Vittorio da Roma, vai.
2: Oh Crucio, senti, com'è la storia di Ruggero? È bella figura di merda, ne hai fatta un'altra, è brutto stronzo maledetto. Poi senti,
0: ma quale sarebbe la figura?
2: Che...
0: scusami, io ho sempre pensato la stessa cosa.
2: Sei mai stato in galera?
0: Tu?
2: Io non auguro la guerra a nessuno perché
0: allora,
2: sono contro la galera.
0: Allora,
2: ma visto che tu sei un fascista e ti piacciono anche i fascisti di merda,
0: sarai tu fascista.
2: Sei un fascista, sei un coccola fascisti di merda perché da Vannacci,
0: vabbè,
2: da tutta
0: allora...
2: sta gentaglia. Tu visto che li coccoli, ti piace tanto il carcere. Adesso lui sta in carcere e sta zitto al posto che chiede scusa.
0: Zitto perché dovrebbe stare zitto? Spiegami perché dovrebbe stare zitto.
2: È un vecchio rincoglionito che ha ammazzato due persone, quindi si merita il carcere.
0: Secondo te, a parte vecchio rincoglionito, a me pare che a 72 anni sia lucidissimo. Molto lucido.
2: Uno che fucila due persone, lucidissimo. Guarda,
0: era,
2: persona
0: una, era, una pistola, era una pistola, non un fucile, innanzitutto.
2: Vabbè,
0: dunque,
2: pistola,
0: non ha fucilato
2: scusami,
0: nessuno.
2: Scusami, Cruciani, gli ha sparato con la pistola apposta che col fucile. Adesso sì che la cosa può cambiare, ma vai a fare in culo, va.
0: Ma non ho detto che cambia, cretino di un cretino.
2: Sì,
0: ho detto semplicemente che dopo due mesi di carcere, evidentemente ha capito o tenta un'altra strategia e si è piegato al fatto che uno deve chiedere perdono.
2: Forse, mio parere, si è piegato, forse in carcere può succedere, ma non lo sto dicendo che l'ha fatto,
0: culo,
2: forse può
0: cretino,
2: succedere anche quello,
0: cretino,
2: ma visto che
0: sei
2: tanto
0: un poveretto, sei un poveretto,
2: no ma che poveretto,
0: sei un coccola putiniani,
1: io non dico una parola perché questo è eccezionale, bravissimo, applausi dalla regia, scena aperta,
0: ma è un poveretto,
1: ti ha messo all'angolo,
0: ma è un povero demente, è un povero demente.
1: Messo all'angolo,
2: Davide,
1: ti ha messo.
2: Io sono etero, ma
1: pazzesco.
2: Tu sei il mio sogno erotico.
1: No,
2: Davide,
1: ma io
2: tu
1: ti
2: sei
1: voglio
2: il mio
1: bene,
2: sogno...
1: fratello caro, perché hai le idee chiare, nette, precise.
0: È un poveretto.
1: Sai da che parte stare. Questo
2: bravo,
1: è il mondo.
2: Sì.
1: E purtroppo
2: forza
1: oggi il mondo
2: libertà,
1: è di.
2: Forza la libertà! Bravo. Vaffanculo Rutte, vaffanculo Trump, vaffanculo tutti.
0: Fermo, vaffanculo che hai detto, il primo che hai detto, vaffanculo chi? Rutte, non... chi è Rutte?
2: Là, come cazzo chi? Si chiama il coglione della NATO, è pezzo di merda.
0: E perché?
2: Quello là,
0: no, e perché? Scusami, perché?
2: Ma perché quello lui è un cocco, un altro, cioè uno che si piega ai putiniani, un altro come te proprio, è un maledetto.
0: Ma io non mi piego a nessuno.
2: È arrestato per altro tradimento pure lui, guarda che schifo che mi fa.
0: Fermo, fermo là, fermo un attimo Vittorio, non te ne andare. Angelo da Roma, Angelo dimmi.
3: Pronto, allora io vorrei portare Vittorio, il detto anche Divano Mon Amour, il figlioccio di Calenda e della Picerno, l'amante il reggicoda del naso goloso ucraino, Zelensky, quello spazzagamino, questo ante nero.
0: Allora?
3: Allora ti dico, allora,
0: no, non ho capito,
3: inutile.
0: Che hai sentito Vittorio, no?
3: Sì, allora io gli dico che è inutile proteggere, farsi da parte, diciamo, all'Ucraina, volere bene all'Ucraina, se è la causa di tutti i nostri aumenti, bollette, energia, è
0: giusto.
3: Tutto per le armi, è tutto e solo esclusivamente per le armi. Quindi io dico, tanto alla fine già si sa, quello, io non dico, guarda che i russi, non è la cerchia di Putin, ruba i soldi, non è che non ruba, rubano i loro, Zelensky e la sua cerchia, se ruba i soldi
0: capito,
3: nostri,
0: Vittorio, hai sentito Angelo?
2: Ma Angelo è un mentecatto, è un coglione,
3: no,
2: di merda,
3: io ti dico,
2: guarda,
3: io ti dico le cose già, come stanno,
2: ma vai a fare in culo, perché no, stai zitto, idiota di merda, a te ti piace Putin perché visto che lui andava, visto che lui va a mignotte, c'ha la sifilide, c'ha tutte queste malattie venere. E tu ti ritrovi in queste malattie da buon fascista di merda, capito? Ma
3: non hai capito un culo, cazzo, che noi paghiamo le bollette.
0: Allora, aspetta, fermi un attimo, fermi un secondo, Vittorio, fermo. Angelo, scusami, sì, c'è Sidoro degli Ucraini, tu sei fascista?
3: No, certo.
0: Fascista.
3: Ma io dico,
0: Vittorio, che hai da dire, Vittorio, su questa affermazione di Angelo?
2: Che dovrebbe, cioè dovremmo portarlo, dovrebbe appenderlo, hanno rotto il cazzo ai fascisti, dovrebbero essere picchiati a sangue, mi sono rotto il cazzo, non sono più democratico ai fascisti, dobbiamo ammazzarli di botte.
3: Senti,
2: dobbiamo
3: ammazzarli,
2: mi hanno rotto il cazzo,
3: anche tu fai la marcetta al mattino
0: aspetta fermo là, scusa, peccato che non si può fare pure, ma sei un pazzo tu sei un pazzo violento,
2: io vengo da una famiglia dove li sgozzavano i fascisti, Cruciani,
0: sei un pazzo violento, vergognati, sei un pazzo violento.
2: I fascisti sono per definizione dei pezzi di merda violenti che dovrebbero essere massacrati perché sono insulto della storia italiana.
0: Aspetta, fermo, Angelo, dimmi.
3: Coglione all'ennesima, ascoltami, io ti dico, è vero o non è vero che c'è tutta la cerchia di Zelensky che ruba milioni di euro, è vero o non è vero? E questo
0: è
3: non,
0: vero,
3: è
0: non è vero, Vittorio, rispondi. Vittorio, rispondi.
2: Ma che cazzo rubano? A parte
3: che ci sono le inchieste
2: direttamente dai giornali ucraini, quel porco maiale da impalare di Putin, li fucina i giornalisti, capito?
0: Fermi tutti e due. Beppe da Modena, resta lì Vittorio. Beppe da Modena, dimmi.
4: Oh, ma questo stronzo è ancora qua, non è andato in Ucraina a combattere? Diceva che doveva andare in Ucraina a combattere, doveva andare a sparare in culo ai russi, è ancora qua questo stronzo. Questo è il rivoluzionario da divano.
0: Sì, ma Vittorio è un buffone.
1: No, perché è un buffone?
0: È
1: ha delle idee forti e delle precise.
4: Ma come è la campagna di Russia, brutto coglione?
0: Vittorio, guarda, rispondi a Beppe. Beppe da Modena, è Bannacciano?
4: Tessera di Futuro Nazionale, certo che sì.
0: Hai il busto di Mussolini in casa?
4: Sì, il poster.
0: Il poster, molto bene. Tanto per definire la questione. Vittorio, puoi andare...
2: Allora, la tessera di Futuro Nazionale, al massimo se ne pulissi il buco del culo, visto che ne stai parlando questi giorni.
4: Io non uso le tessere da Modena,
2: che tu sei un lurido traditore schifoso dell'Occidente.
0: Perché
2: mi fai
0: traditore?
2: Cagare. Mi fa gente... Perché no? Perché l'Ucraina... Guarda, io la finanzio l'Ucraina, ho mandato soldi agli Azov, ho mandato la richiesta di partecipazione, ma il mio avvocato purtroppo mi ha detto che non posso andare... Perché è un'azienda, brutto e merito coglione.
4: Cruciani, ti posso dire che adesso sono finanziato
2: anche da azionisti. Perché io lavoro per un'azienda israeliana che mi paga una barca di soldi.
1: Bellissimo. Io questi giorni
2: ho lavorato per un multimiliardario israeliano e ti posso dire che è un greo goduto. Ho goduto a lavorare per gli israeliani e per i sionisti. Perché sono il simbolo dell'Occidente, dipende dal altre porte.
0: Fermo là, fermi tutti. Fermi tutti.
1: Bravissimo.
5: Colesterolo? O ti senti così? O ti senti ACT? Colesterol ACT contribuisce a mantenere normali livelli di colesterolo. 2 mesi di integrazione a soli €19,90. Provalo in farmacia e parafarmacia. Problemi alle vie urinarie? O ti senti così? O ti senti ACT? Cystitact favorisce la regolare funzionalità delle vie urinarie. In capsule bustine da €9,90. Provalo in farmacia e parafarmacia. Password errata. Per il suggerimento, clicca qui. Suggerimento è il nome del programma dell'usato premium Mercedes-Benz, da oggi garantito fino a 250.000 km. Hai digitato Certified. Password corretta.
6: Parola chiave. Certified. Entra nel mondo Mercedes-Benz e approfitta dei Certified Days. Ti aspettano tanti vantaggi pensati per te. Scoprili presso la rete Mercedes-Benz.
7: A Genova, l'appuntamento con l'eccellenza della nautica mondiale. Dall'1 al 6 ottobre, 66esimo Salone Nautico Internazionale. Biglietti disponibili su salonenautico.com. We are made of sea.
8: Italia Più, la rivista dei comuni e del territorio. Da oltre 26 anni turismo, agroalimentare e attività imprenditoriali sono protagonisti tra le pagine di Italia Più. Sfoglia Italia Più e scopri un altro modo di viaggiare. Questa settimana in distribuzione email in diretto e in edicola con Il Sole 24 Ore. Vuoi essere anche tu protagonista? Chiamalo 0423 42 54 11. Italia Più è un progetto Publiscoop Group.
9: Yes, I'll send it straight away with InfoSet sign. Ottimo, procediamo. Metto la firma digitale con InfoCert sign. Perfetto, ora firmaré con InfoCert sign. Parfait. Signons tout de suite avec InfoCert sign.
10: Fai viaggiare il tuo business con InfoCert sign. Semplice, veloce, internazionale. La tua firma digitale è valida ovunque. Vai su infocert.it.
11: La Zanzara,

0: un collegamento con un personaggio che abbiamo avuto nostro ospite tanti anni fa. È ritornato sull'Instagram, sui social, eccetera, eccetera. Vive tra St. Moritz, Monte Carlo e Monte Carlo. St. Moritz, Lugano e Monte Carlo.
1: È importante, è bello risentirsi, perché insomma spesso gli ospiti non qui
0: credo
1: non
0: ti sarà simpatico
1: ragioni.
0: Non credo che ti sarà simpatico.
1: Voglio dire, mi fa piacere che ci sia. Tu dici un ospite di tanti anni fa, vuol dire che è ancora vivo, che sta bene.
0: Beh,
1: e soprattutto
0: sì,
1: quando
0: sì.
1: è stato arrestato.
0: No, questo no,
1: lo dico,
0: questo
1: lo, lo dico
0: perché questo ogni tanto è l'andazzo.
1: Lo dico, io poi avrò tutto il disprezzo assoluto, come vedrai, per questa persona che non ho idea neanche chi cazzo sia. Ma al di là di questo, perché non partecipo in alcun modo alla preparazione, all'organizzazione di nulla di quello che qua accade.
0: È vero.
1: Ciò detto, l'unico dato positivo è tu mi hai detto, siccome io non auguro la morte a nessuno, tu mi hai detto è tanti anni che non si faceva sentire. Allora dico, evviva! Perché storicamente molti degli ospiti che noi abbiamo
0: o
1: avuto
0: muoiono, o vanno nelle patrie galere. Sì.
1: Questo per carità può capitare a chiunque.
0: Cioè
1: il ciclo della vita, dal momento
0: oppure
1: in cui
0: vanno
1: tu
0: nelle patrie
1: muori,
0: oppure vanno nelle patrie galere.
1: Però diciamo, non è un augurio a nessuno. Dal momento in cui tu nasci, muori. Non è che lo dico per i profile, non è che lo dico per. Non lo dico per lo. In generale, vale anche per me. Non è che adesso dice Parenzo ha attaccato i profile. No. Ho detto che dal momento anche un propal nel momento in cui nasce
0: muore.
1: Ma vale per tutti. Adesso non è che adesso dico Parenzo ha attaccato un
0: oppure
1: propal,
0: vanno in galera. Oppure
1: nella migliore delle ipotesi,
0: ti faccio sentire alcuni audio anche recenti di questo signore, poi ti dico chi è. Vai regia.
2: Lei avere un presidente come Vladimir Putin. Mia moglie è russa e ti dico che Vladimir Putin è lodato da quasi tutti i russi. Quello che lui sta facendo oggi è solamente proteggere il suo territorio da un'invasione ipotetica futura della NATO, dell'Europa o dell'America.
0: E non credo che questa cosa qua incontri il tuo favore. Andiamo avanti.
3: Sono qui per annunciarvi che sono diventato cittadino russo. Mi sono liberato di un male chiamato Italia.
0: Un male chiamato Italia. Se avete importato terzo mondo, situazioni fuori controllo. Vai.
3: Ma se voi avete importato il terzo mondo, è normale che adesso questa gente è incontrollabile. Ormai la situazione è fuori totalmente controllo. Italiani, francesi, tedeschi sono invasi da questa gente. E sempre più persone, ovviamente, con i soldi, cercano di entrare in Svizzera per scappare, fuggire dal proprio paese.
0: Allora, in collegamento, credo da Monte Carlo, ma potrebbe essere ovunque, anche in Svizzera, però vedo delle palme là dietro, il dottor Garbo, Ferdinando Lorenzotti, buonasera, dove sei?
4: Buonasera.
0: Dove ti trovi? Dove
4: buonasera, sono il Principato di Monaco, sono fuori dall'Europa, quindi posso parlare liberamente, posso dire tutto quello che voglio. Io non ho freni sulla lingua, dirò tutto quello che voglio. Signor Parenzo, lei è stato messo lì
1: sempre.
4: Lei il portaborse, lei è lì per provocarmi, io accetto tutte le sue provocazioni, ma le risponderò. Le risponderò senza nessun tipo di problema.
1: Mi creda, io non ho idea di chi lei sia. Sono sicuro che sia un idiota perché è qua.
4: Lei è un rabbino mancato. Lei è un rabbino mancato.
1: Ma non mi offende.
4: Lei è un rabbino, ha capito?
1: Ma
4: io sono filo russo.
1: Però.
4: Sono un filo russo. No, lei è un rabbino, non è il problema. Lei è un sionista.
1: Ma
4: è un sionista.
1: Ma se lei mi dice rabbino mancato, come se fosse.
4: Chi ha fatto crollare le Torri Gemelle? Ci pensi un attimo.
0: Chi l'ha fatto crollare? Chi l'ha fatto crollare?
1: La jihad islamica. Hanno rivendicato l'islamismo radicale.
4: Non hanno rivendicato nulla, caro mio, nulla. Il capo degli ebrei l'11 settembre non era nel suo ufficio, stranamente l'unico giorno. L'unico giorno che doveva essere nell'ufficio.
1: Ancora questa storia.
0: Allora, però, questa è una tesi molto forte. Dunque, tu stai dicendo che l'11 settembre. Che l'11 settembre è stato
4: sostanzialmente. È chiaro a tutti, ragazzi.
0: È stato fatto da chi? Da quali ebrei? Dalla cupola?
4: Ovviamente, dai poteri forti per distruggere l'economia. Questo è quello che è stato fatto.
0: Per distruggere l'economia.
4: 3.000 persone sono morte.
0: È stato un complotto,
4: giudizio.
0: Molto bene. Dunque, lei ha già detto che adora la Russia, no? Naturalmente. Adora la Russia. Ma Putin, Parenzo sostiene che Putin è un pezzo di merda, un dittatore, un maledetto.
1: Permettimi, non Parenzo solo. mezzo mondo no, civile, il mondo occidentale, no, civile, democratico, considera Putin un dittatore di merda.
4: Perché non va lei a parlare con Putin, perché lei è così bravo, vada lei a sconfiggere la Russia siccome è bravo. Putin sta solo difendendo il suo territorio dall'ipotetica situazione che l'Ucraina entri nella NATO, e lui non vuole che sia e che accada questo. Comunque ricordiamo, caro Parenzo,
0: tu sei cittadino russo, Garbo, tu sei cittadino russo, sei diventato cittadino russo.
4: Ho la moglie, ho la moglie russa.
0: Ma il passaporto ce l'hai il passaporto o no? Dice che hai preso il passaporto russo. No.
4: Certo che ce l'ho, non qua, però ce l'ho, certo che ce l'ho.
0: Sì. E perché dici di esserti liberato da un male chiamato Italia? Perché l'Italia è un male? Non ho capito.
4: No, è un male a livello politico, è un male a livello di
0: tasse,
4: dici. Si chiama di sicurezza. Vannacci sta proponendo un'Italia molto più sicura e più unita.
0: Filo russa.
4: Esatto, filo russa. Ricordatevi che i nostri amici sono i russi, non sono gli americani. Avete sbagliato solo la porta, dovevate entrare da un'altra porta. La Meloni non l'ha capito, hanno sbagliato solo l'entrata, però lo capiranno più avanti.
0: Stai dicendo forza Putin, viva Putin, questo stai dicendo.
4: Ma perché
0: cioè vorresti la vittoria di Putin, questo vorresti tu.
4: È certo, perché l'Ucraina non deve entrare nella NATO, volete capirla sì o no? Non deve entrare
0: musica,
4: nella NATO.
0: Musica.
4: Putin non vuole far entrare l'Ucraina nella NATO.
0: Si fermi un attimo. Allora, vogliamo ricordare, caro David, questo signore, Ferdinando Lorenzotti, è un imprenditore che è diventato famoso sui social per mostrare soprattutto il suo stile di vita. Spesso sostiene delle cose, per esempio va dicendo: voi come state che avete la moglie con i baffi nella vostra casa di Rozzano? Cioè c'è un po' di disprezzo nei confronti dei poveri, nei confronti di... Tu sei però è uno che ha ereditato una fortuna, Garbo. Cioè tu non è che lavori fondamentalmente.
1: Non ha costruito niente. Diciamo,
4: No, io sto criticando che chi mi viene a commentare non è quello che risiede a Monte Carlo, è quello che purtroppo vive a Rozzano e ha la moglie con i baffi. È un dato di fatto, posso portare degli esempi da parte. Chi mi critica,
1: è
4: sempre un miserabile. Un miserabile comunista invidioso.
1: Ma no,
4: okay? Compatto,
1: io non sono né miserabile né comunista né invidioso. Ti giudico un imbecille quale sei, perché sei un coglione.
4: Va bene, tu sei un rabbino e quindi
1: ascolta,
4: qual è il problema?
1: Ancora
4: bene,
1: con questa cosa non mi stai offendendo, magari lo fossi.
4: Magari lo fossi un rabbino.
0: Allora, spiegami questa cosa qua. Cioè, perché tu la questione è questa, per chi non lo sapesse. Lui spesso fa sfoggio, diciamo, di quello che porta. Per esempio, che orologio hai al polso?
4: No, ma io non voglio
0: che cazzo di orologio? Un Patek, cioè. Dunque, e tu,
1: vabbè, ma non sarà né il primo né l'ultimo ad averlo. Io non è che ti dico degli orologi che ho in banca.
0: Ma perché fai vedere la ricchezza sui social? Perché la fai vedere?
1: Ma è un poveretto, perché è un poveretto, perché è inelegante, perché è uno stronzo inelegante, è un cafone, per quello.
4: Perché devi dire questo?
1: Perché sei un cafonazzo, oltre ad essere un filo putiniano idiota. Tu fai girare le balle, non le
4: è
1: diverso.
4: Tu fai girare le balle.
0: Certo, no, ma ragione,
1: se ne frega della macchina che ma la gente che gliene frega che
0: La spesa più grande che hai fatto quest'estate, qual è stata la spesa più grande che hai fatto?
4: Mi sono comprato una casa.
0: Quanto puoi spendere in una vacanza? Ogni tanto tiri fuori anche dei contanti online.
4: Non lo so. Ma sì, ma cosa, non c'è una cifra che io posso spendere. Spendo il giusto per andare in vacanza, per fare una bella vacanza a Saint-Tropez ti costa 10.000 euro a settimana. Non è che lo dico io,
0: basta
4: che andate a vedere su internet.
0: Anche poco, direi.
4: No, è anche poco, ma io sono modesto, non voglio essere arrogante.
0: Allora, una volta
4: realtà,
0: tu hai detto.
1: Continua a ripeterlo, intanto ti dice quanto ha speso. Sei un cafonazzo.
0: Qualche anno fa,
4: hai ragione. Tu vai a Bibione a rompermi le palle.
0: Qualche anno fa,
1: a parte che male ci sarebbe ad andare
4: vai
1: a Bibione,
4: a Iesolo,
1: ma non vado
4: lì
1: a Bibione.
4: Di Ferrarese, che io sto a Monte Carlo. Tanto non ci incontreremo mai per la nostra strada. Stai pur tranquillo.
1: Io sono
4: tu
1: andato
4: stai
1: a Capalbio, sono stato negli Stati Uniti, ma non dico dove va, perché sei un cafone. Sei un povero cafone. Ti rendi conto di essere un cafone?
4: Sono a Monte Carlo. Qua è a Monte Carlo. Vedi Monte Carlo? A Monte Carlo. Oggi è arrivato a 120.000 euro al metro quadrato. Perché? Per non vedere gente come Parenzo, ok? Gente come Parenzo non la vogliono. Quindi stai a casa tua e non rompe le scatole.
0: Allora, una volta hai detto, caro Garbo, che Benito Mussolini ha fatto tante cose belle in Italia e hai dichiarato anche di avere un tatuaggio anni fa. Ce l'hai ancora sto tatuaggio col Duce?
4: Io non ho il Duce, io ho scritto solo una frase: ordine e disciplina. Ordine e disciplina.
1: Ah, vabbè.
4: Credere, obbedire e combattere.
0: Dunque tu sei un po' fascista, sei un po' nostalgico del Duce, del Pelatone, un po'.
4: Ascoltami, no, io non è il fascismo è finito 100 anni fa, la dovete smettere con questa storia.
0: Ha fatto cose buone il dottor Mussolini. Il Pelatone ha fatto cose.
4: i nonni di Parenzo, i miei nonni dormivano con la porta di casa aperta quando c'era lui.
1: No,
4: capite?
1: I miei nonni non dormivano con la... Anzi, no, no, sì. I miei nonni non dormivano con la porta di casa aperta, non, perché altrimenti sarebbero finiti in un campo di sterminio, brutta merda. Quindi non dormivano. Mio nonno è scappato
4: origini,
1: in Svizzera. Mio nonno è scappato in Svizzera perché altrimenti finiva chissà dove, capito? Brutta merda.
4: Anche il Duce stava scappando in Svizzera, come dici tu, però è stato colpito dai partigiani come te, perché tu sei un partigiano.
1: Meno
4: però
1: male.
4: Comunista,
1: meno
4: partigiano.
0: Male. Beh, tu dici.
4: No, non è meno male. Cioè, a prendere un capo di Stato e metto la testa in giù, secondo te è normale? Non è normale.
1: È normale, un dittatore di merda, ovvio.
4: No, non è un dittatore, è dittatore, e dittatore faceva bene a tutti, però. Oggi ci vorrebbe la dittatura. Oggi ci vorrebbe la dittatura.
0: Oggi ci vorrebbe una dittatura alla Putin, diciamo, no? Una dittatura alla Putin. Senti, sull'omosessualità, che ne pensi tu? Possono girare per strada? Vannacci dice che dalle 6 alle 23 non possono andare in televisione, per esempio.
4: No, allora io, ognuno a casa sua fa quello che vuole, ma a casa mia mi è stato insegnato Adamo ed Eva, uomo, cioè? Alfa, donna, delta, ok? Sì. Non Adamo possono essere due uomini alfa, non ci possono stare. È contro la natura, Adamo ed Eva, ok?
0: L'omosessualità è contro natura. L'omosessualità è contro natura, stai dicendo?
4: È contro la natura.
0: Ma che bisogna fare?
4: No, ognuno a casa sua faccia quello che vuole, per me è contro la natura.
0: E i gay pride li ammettiamo o no, i gay pride per strada? No,
4: no, non sono ammessi. Infatti quelli di sinistra sono tutti di quella sponda lì. Gay pride,
1: tutti
4: transgenici, affittiamo gli uteri. No, ma è la realtà, scusate. Signor Garbo, abbiamo dei principi di famiglia, ordine e disciplina.
0: Fermi tutti, questa è la prima puntata, ma lo voglio di nuovo qui a combattere per le sue idee, ovviamente il contrario di quello che sostiene Parenzo, il dottor Garbo. Buonasera, ciao, a presto, fermi tutti.
5: Renault. È più facile far crescere il tuo business quando scegli i partner giusti. I furgoni Renault Kangoo, Trafic e Master sono disponibili in oltre 150 configurazioni, con volumi di carico fino a 22 metri cubi in versione diesel e e-tech electric. A settembre in concessionaria arrivano i Business Days. Scopri la gamma Renault veicoli commerciali da 17.300 euro grazie al bonus Renault di 1.000 euro per il tuo usato. Offerta riservata a imprese e professionisti, valida in caso di permuto o rottamazione. IVA emessa su strada escluse. Info e condizioni presso la rete aderente su Renault.it.
6: Oggi molti edifici produttivi sono energeticamente obsoleti. Riqualificarli con materiali riciclabili significa ridurre in modo scientificamente misurabile emissioni e sprechi. Per le aziende ciò si traduce in un vantaggio economico e in una scelta consapevole per l'ambiente.

0: È da questa visione che nasce il metodo Elysium Regenera. Riqualifica coperture e facciate della tua azienda integrando sistemi fotovoltaici innovativi. Elysium Regenera. Recupera, riprogetta, rigenera. ElysiumRegenera.it.
1: Vendesi Ciringhito Fronte Mare mai usato, inclusa cassettiera per sogni, causa ritorno alla realtà. Sì, perdi tempo.
2: A volte invece i sogni si avverano. Solo a settembre, gamma Nissan Juke benzina manuale o automatico anche full hybrid da oltre 900 km con un pieno e tua a partire da 19.990 euro per tutti. Non perdi tempo, info su Nissan.it.
3: La gestione digitale dei rifiuti è obbligatoria.
4: Ma deve essere anche complicata?
3: Con Qui Rifiuti Pro di Buffetti gestisci formulari e adempimenti in modo semplice, veloce e sicuro.
4: La procedura X-Fir?
3: La attiviamo noi.
4: La conservazione digitale è a norma?
3: Ce ne occupiamo noi.
4: Ti servono SPID o firma digitale?
3: Puoi attivarli direttamente nel tuo negozio Buffetti. E se sei un consulente ambientale, un impianto o una grande azienda, abbiamo soluzioni pensate anche per te.
4: Non complicarti la gestione dei rifiuti. Vieni da Buffetti.
3: Con Qui Rifiuti Pro pensiamo a tutto noi.
5: C'è una buona economia che costruisce il bene comune, ogni giorno. A Firenze dall'1 al 4 ottobre l'ottava edizione del Festival Nazionale dell'Economia Civile. Euconomia, l'economia che fa bene, il rumore della foresta che cresce. Confedercasse, Confcooperative, Next Economia, SEC, Muse e Fondo Sviluppo. Festival Nazionale Economia Civile.it.
6: Le nostre scelte dicono molto di noi, del nostro stile, del nostro carattere, di quello che vogliamo davvero.
7: Scegli BMW X1 con versione M-Sport in omaggio e pacchetto di manutenzione incluso fino al 31 ottobre in tutte le concessionarie BMW aderenti. Verifica durata e condizioni del pacchetto di manutenzione su bmw.it/manutenzione.
8: E ora una hit amata da notai, designer e artigiani.
9: Ti ho dimenticato i maniscalchi.
8: Buoni pasto, ticket restaurant Edenred. Deducibili per aziende, partite IVA, facili da attivare, i più utilizzati e accettati in tutta Italia. Tra bar, ristoranti e supermercati.
10: Ha dimenticato i discount.
8: Giusti discount.
10: Ormai non vale più.
8: Comunque, chi volesse saperne di più può andare su ticketrestaurant.it o chiamare l'800 600 100.
11: Fineco Private Banking. Eccellenza e innovazione al servizio del tuo patrimonio.
12: Vi presenta Borse in diretta.
13: Seduta positiva per le borse europee, Milano chiude in rialzo dell'1,6%, guadagni intorno all'1% per Francoforte, Parigi e Madrid. A sostenere il sentiment positivo, le speranze di progressi diplomatici in Medio Oriente che contribuiscono al calo del prezzo del petrolio. Il Brent è sceso sotto i $100 al barile. Ottimismo anche sui colloqui tra Stati Uniti e Cina in vista del vertice di giovedì fra Trump e Xi Jinping. Sull'azionario milanese chiude in testa Technoprobe, più 5,3% nel giorno del debutto sul listino principale. Bene il tech in generale, più 3% per ST Microelectronics. Ben intonate le banche, più 4,3% BPM e più 3,2% Unicredit, che guidano gli acquisti nel settore. Chiusura negativa per una manciata di titoli, tra cui Poste, meno 0,8% nel giorno della riapertura dell'offerta su TIM, che invece guadagna lo 0,4%. Chiara Di Michele, da Radio Core, per Radio 24, Il Sole 24 Ore.
14: Ah, che stress.
15: Pac.
14: Non ho tempo per fare nulla.
15: Pac.
14: Troppi pensieri per la testa.
15: Pac.
14: Cosa?
15: Rilassati, ci sono i pack di Anima. Con i piani di accumulo del capitale, investi poco alla volta e lasci che il tempo faccia crescere i tuoi risparmi.
14: Pac.
15: Vai su pac.animasgr.it. Anima. Più valore al tuo domani. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, consultare la documentazione d'offerta disponibile su animasgr.it.
16: Cerchi un nuovo veicolo commerciale ma gli incentivi statali sono finiti e non hai un usato da rottamare? Non ti preoccupare, a settembre con Ford i vantaggi continuano per tutti. Gamma veicoli commerciali Ford da 17.300 euro, IVA esclusa.
17: PEC, PEC, PEC.
18: Lavorare con la PEC ti fa sentire così?
19: Con Ardesia trasformi l'utilizzo della PEC in azienda da stress a gioia.
20: Vieni su ardesia.it e scopri APEC Office. Lo ripetiamo, ardesia.it. Ardesia, la semplicità è geniale.
21: Così questa è la nuova Volvo X60.
22: Che ne dici? 100% elettrica.
21: Bellissima, ma giusto un limite.
22: Ancora? Scusa, siamo partiti da Bologna, mai fermati e adesso siamo a Positano. Guarda la batteria.
21: È vero, ma il prezzo?

0: Come la tua ibrida?
1: Beh, effettivamente non c'è più differenza.
0: Eh no, la differenza c'è. Questa è Volvo.
2: Nuova Volvo EX60 The Game Changer. Scoprila in tutti gli showroom Volvo.
3: Yuhu! C'è nessuno!
4: Yeah! Uno c'è!
3: Facciamo amicizia!
4: Oh, sì! Ma a piccolissime dosi, come le tue!
5: Acqualete, ricca di calcio, povera di sodio.
6: Qualunque direzione prenda la tua vita, Deutsche Bank è con te. Sia che tu faccia decollare aerei, decollare una startup o decollare la serata. Apri DB Conto Promo, conto corrente al 3,5% annuo lordo sulle giacenze fino al 31 maggio 2027. Solo per nuovi clienti. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Iniziativa valida fino al 31 dicembre 2026, soggetta alle condizioni e ai limiti indicati nei fogli informativi disponibili presso gli sportelli Deutsche Bank e sul sito della banca.
7: La Zanzara.
8: Amici miei, ho una testimonianza live.
9: Caro Cruciani, io sono andata ad Amsterdam con il mio compagno e lui è andato con una delle ragazze in vetrina e ci sono stata anch'io e mi è piaciuto tantissimo.
10: Qual è il problema? Caterina Collovati, buonasera. Prendiamo per buona questa testimonianza che arriva, diciamo, dai meandri.
11: Buonasera, Collovati.
12: Buonasera, dottor Parenzo.
11: Buonasera, mia cara, come stai, mia cara? Mi dispiace.
12: Ebbene, mi ero un attimo disintossicata qua, so, adesso ho già capito che il clima è tornato quello
11: è
12: di
11: terribile.
12: Sempre, l'orribile clima di sempre.
11: Non è mai cambiato, cara, si ritrova, esatto, come dire, in questo vortice di cazzi, trans,
12: esatto.
11: Scusi signora, no, se usa, però questa è la
12: brutta. Io cerco di adeguarmi, ma non ce la faccio.
11: No, no, è un disastro, è una cloaca irriformabile. No, esatto. No, veramente.
10: Però,
11: mi dispiace,
10: io capisco,
11: che lei con questa sua gentilezza, con questo suo, questa sua voce anche molto elegante.
10: L'altra parte io l'ho soprannominata la moralista per eccellenza, ma della Zanzara.
11: Non è una moralista
10: anche,
11: per
10: anche
11: niente.
10: In Sardegna, io davanti a un grande pubblico, ho detto lei è la moralista di riferimento della Zanzara.
12: E hai sbagliato.
10: Perché?
12: Perché io non sono una moralista.
10: Sì,
12: io
10: moralista.
12: Ho dei valori,
10: no,
12: che è diverso.
10: Ho capito, sei una moralista.
12: Ho
10: tutto
12: dei
10: tondo.
12: Valori, ho i principi morali ben saldi.
10: Sì, ma tu non
12: so
10: sopporti,
12: quello che
10: per esempio...
12: è giusto e quello che è sbagliato.
10: Sì, tu non sopporti
12: per me...
10: l'idea che, per esempio, questa donna sia andata con una prostituta insieme a suo marito.
12: Ma che vergogna,
10: ma
12: che orrore, che schifo, ma che bisogno c'era? Cioè, queste persone sono tutte malate mentalmente.
10: Non sono malate, sono persone che vogliono vivere altre
12: cose...
10: esperienze.
12: No, non, ma perché? Perché non c'è l'amore,
10: non
12: c'è nessun tipo di dialogo col compagno. E allora sarebbe meglio a quel punto cambiare. Punto, stop, chiudi.
10: Cioè,
12: dopo
10: lei,
12: un po',
10: non...
12: se il mio compagno non mi dà più niente dal punto di vista dello stimolo sessuale.
10: Sì.
12: Si chiude e si fa altro.
10: Allora si lascerebbero tutte le coppie, praticamente.
12: No, non è
10: tutte
12: vero.
10: Le coppie si lascerebbero a questo punto.
12: Resta,
10: scusi,
12: solo la mia.
10: Ho capito, resterà solo lei dopo tanti anni.
12: No.
10: Però lei si rende conto,
11: spero,
10: che bisogna, bisogna distinguere a un certo punto tra la perversione, gli istinti sessuali e l'amore, l'affetto. Bisogna distinguere per forza, signora Collovati. Altrimenti è tutto finito. Cioè, ma è normale che sia così. Questa signora che ci ha mandato questo messaggio, questo signore che ci ha lasciato il messaggio, è la fotografia di quello che può accadere. In questo caso
11: no,
10: sono andati
11: è la fotografia dello schifo.
10: Sono andati a fare un'esperienza con una prostituta. Hanno provato insieme una prostituta.
12: Ma perché c'è bisogno di buttarsi così moralmente,
10: perché
12: in basso?
10: Moralmente,
12: cioè,
10: in basso?
12: Per quale motivo tu devi pagare una poveretta per soddisfare che cosa? Un'anomalia? Si cura l'anomalia, si va a curare l'anomalia.
10: Musica. Allora, alla mia sinistra le presento una persona che le farà ribrezzo, diciamo la verità, le farà subito ribrezzo. È una delle mie preferite, è una storia di successo anche nella Zanzara, caro David, perché quando l'abbiamo presentata la prima volta ha avuto un discreto successo anche via social, eccetera, perché una dominatrice, si chiama Giulia Roccuzzo, ha 29 anni, vive a Cuneo, partecipò anche a un Temptation Island qualche anno fa e insomma ha un numero consistente di schiavi con cui fa delle pratiche.
11: Schiavi.
10: Non costringe questi schiavi.
12: Mancherebbe.
10: Lei non ha nessuna attività sessuale con queste persone.
13: Assolutamente
10: qua.
13: Assolutamente no.
10: Fa un lavoro che è quello della mistress con degli schiavi che pagano. Buonasera Roccuzzo.
13: Buonasera.
10: Eccoci qui, buonasera. Un applauso per favore per la signora Roccuzzo, grazie. Allora, io dico... fino a quanto può pagare uno schiavo? Lei dice che ha migliaia di schiavi. Io non prendo sul serio questa cosa qua. Lei ha diversi schiavi, tra cui anche lei diceva dei conduttori TV.
12: Eh sì.
10: C'è un conduttore TV, mi dica la verità, un conduttore TV famoso, giusto?
13: Sì, esatto.
10: Ecco, lo dica.
13: Non posso dire chi è, però se io dovessi dire i nomi di chi viene, chiuderesti per i troppi ascolti, fidati.
10: No, e chiuderesti anche tu, però.
13: Perché non verrebbe più nessuno da me, perché ovviamente vado a attaccare la privacy.
10: Tra gli schiavi ha un conduttore TV, anche noto, diciamo, conosciuto.
13: Sì.
10: Anche conosciuto. Con questo conduttore TV, lei che tipo di pratiche che si possono raccontare, oppure sono troppo estreme? Mi dica.
13: No, in realtà con questo conduttore non faccio delle pratiche molto estreme, siamo sul soft, parliamo del fetish, quindi adorazione del piede piuttosto che dell'ascella, quindi siamo
10: adorazione
13: molto...
10: del piede dell'ascella, solo l'adorazione del piede dell'ascella, perché poi lei è specializzata nel ball busting, com'è che si chiama?
13: Sì, esatto.
10: Cioè nello scalciare i testicoli.
13: Esatto.
10: Capito? Ci sono delle persone che pagano, ci sono delle persone che pagano per essere sottomessi. Qual è il problema? Che cosa contesti la dottoressa Roccuzzo, che sostanzialmente faceva un altro mestiere prima? Che mestiere faceva lei? Lo ricordiamo?
13: Io sono un perito nel settore auto. Sono tuttora, perché non si perde la
12: specialità. Quindi lei poteva sperare di avere successo nel suo campo. Per quale motivo ha dovuto scegliere queste pratiche?
13: Perché mi piace.
12: In quanto ci ricordano, no, la vera schiavitù, che per fortuna non c'è più e che è un'azione criminale, portata proprio in senso ludico. Io non la vedo, non la concepisco. Allora io sono convinta che non sia vero del conduttore
10: è vero,
12: TV.
10: È tutto vero.
12: Perché conduttore
13: sono molto conosciuta. Sono una delle mistress più cattive d'Italia e quindi praticamente è così. Può anche non crederci, ci manca. Perché ma non è mia intenzione dimostrare a lei cosa faccio, cosa non faccio.
12: No, ma per carità, neanche mi interessa.
10: Ma non ho capito, perché i conduttori TV sono diversi da altre persone. Non ho capito.
12: Siamo
13: tutti uguali e tutti abbiamo
12: bizzarri, alcuni li conosciamo, particolari, eccetera. Certo, però non penso possano arrivare a questa perversione, a questa forma.
10: Ma perché no? Non ho capito.
12: Ma com'è? Ma abbiamo tutti un fetish. Io devo pagare.
13: Siamo tutti nati con un fetish.
12: Maltrattare e manipolare.
10: Sostanzialmente sì. Sostanzialmente è proprio così.
12: Allora io
10: proprio così.
13: Giusto stamattina ho torturato qualcuno di noto proprio per il piacere che questa persona aveva di farsi torturare da me. Qui a Milano, Parenzo, l'ho torturato qui a Milano. Sì.
11: No, perché poi le illazioni schifose che fate.
10: In un dungeon, che sarebbe uno studio.
11: Io stavo a Roma a preparare la diretta della 7. Non mi facevo torturare da nessuno.
13: E potevi venire qua da me che ti torturavo un po'.
11: Ma io devo.
13: Magari allora, ti piace anche, dai.
10: Allora, riceve in una location, solamente in location attrezzate, non si sposta a domicilio. I tour sono solo a prenotazione, perché lei fa anche dei tour.
13: Sì.
10: Si fa dare un acconto. E lei non accetta dei neofiti. Che vuol dire che non accetta neofiti?
13: I neofiti sono quelli che non sanno che cosa significa stare al proprio posto. I veri non sottomessi, i curiosi, quelli che vogliono provare. Non esiste.
10: Non accetta nemmeno i poveracci. Che vuol dire non accetta i poveracci?
13: Gente che insomma non
10: ha carte di credito.
13: No, diciamo. Non che non ha carte di credito, ma semplicemente gente che svaluta quello che è veramente il BDSM, quello che è il lavoro come torturatrice.
10: Il lavoro come
12: torturatrice. È proprio un lavoro.
10: Un lavoro quello di torturatrice.
12: All'ufficio di collocamento.
13: Sì.
10: Ma perché? Non ho capito. Se una persona ha trovato
12: Ma che lavoro
10: sua...
12: è? Ma
10: se
12: cosa stai dicendo?
13: Ma la partita IVA.
12: Giuseppe, ma quale cominciate con sta storia che quando dicono partita IVA sono convinte di fare.
13: Allora, alla scorsa puntata mi hanno attaccata perché non pagavo le tasse. Ora che le pago mi attaccate perché
10: Da quando è iniziato a pagare
12: cambi lavoro e basta.
10: Da adesso, da pochi mesi?
13: Ho aperto la partita IVA quasi...
10: E chi ha messo sotto la partita IVA? Servizi per...
13: Servizi alla persona.
10: Servizi alla persona, tutto
12: alla
10: regolare.
12: Persona. Cioè servizi alla persona come il parrucchiere, l'estetista.
10: Posso dire una cosa, signora Colomani?
12: Servizi alla persona, l'Italia dà l'opportunità di farlo. Mentali, aggiunga.
10: Questa signora qui,
13: Ma io li curo.
12: Ah sì? Sì,
13: perché dopo...
12: come escono da lì? Come vanno a casa dalla compagna, dalla fidanzata?
13: Sì, vanno a casa dalla compagna, sono rilassati, sono tranquilli.
12: Questa
13: perché io li ho torturati.
12: Che tutte voi, ognuna
10: però.
12: Con la sua specialità avete imparato.
10: Sai qual è una delle specialità principali? Quella di dare dei calci ai testicoli. Lei si immagina la signora Roccuzzo che prende a calci nei testicoli degli uomini che consapevolmente...
12: Ma scusi, e nessuno l'ha mai denunciata? Perché poi cosa c'è? Un accordo?
13: Ovviamente sono lesioni, tutti adulti
12: lesioni
13: consenzienti.
12: Lesioni personali, no?
13: No, assolutamente, sono adulti consenzienti, sanno a che cosa vanno incontro, sanno esattamente come si svolge la pratica, sanno che io sono una professionista nel genere, sanno che non farò mai così tanto male da provocare lesioni così assurde da mandarli in ospedale.
10: Scusi, è vero che lei quest'estate si è fatta pagare anche molte, una parte delle vacanze, se no addirittura le vacanze da degli schiavi.
13: Sì.
10: Cioè,
13: alcune vacanze ancora nemmeno le ho fatte, me le hanno pagate, mi hanno dato, sì, i biglietti.
12: Tutti lei li trova questi cose,
13: si chiamano money slave, esistono pure loro.
12: Ma per favore, lei ha fatto dell'altro per poter

0: potersi permettere le vacanze a spese di questi signori. Su,
1: assolutamente
0: diciamo
1: no. Assolutamente no. Tutti mi conoscono, tutti sanno chi sono, soprattutto le persone a me care. E non ho fatto niente per permettermi questo. Loro mi pagano per il piacere, mi pagano le cose per il piacere di rendermi felice, di viziarmi.
2: Che cosa dicono in quel di Cuneo? Lei è dovuta, però, mi sa che da quello che so, ha preferito andare via un po' da Cuneo.
1: Io mi sono trasferita a Torino perché mi sono trasferita in una bellissima casa, mi piace molto di più,
3: perché.
1: E anche perché volevo essere un po' più libera, un po' più vicina alle città dove faccio tour, e sono molto più facili.
2: Lei fa i tour, lei fa i tour, come facciamo noi i tour, il tour della zanzara, il tour della zanzara, lei fa il tour della sottomissione. Ragazzi, io non ci trovo niente di strano, non so voi, perché lei non ridisce di fronte a questo?
0: Perché per me una persona proibita, andrebbe messa in galera, la signorina va denunciata perché provoca lesioni.
1: Ma sono tutti adulti consenzienti.
0: Ma
1: io vado a colpire l'ego delle persone, così come sto colpendo il suo in questo momento, ma perché lo sa benissimo di che cosa si tratta.
0: Sono un po' anziana e sono sorda pure. Non ho capito cosa ha detto.
1: Io
0: sta colpendo?
1: Vado a colpire l'ego delle persone, ok? Così come sto colpendo il suo in questo momento, perché non sa che cosa attaccarmi.
0: Ma cosa sta dicendo? Lei si deve semplicemente vergognare.
1: Mi dovrei vergognare
0: per raccontare in radio una cosa del genere.
1: Io mi vergognerei di più a farmi leccare in faccia dagli animali e dai cani. Piuttosto
3: mia,
1: che vergognarmi del lavoro che faccio io.
3: Ma c'è anche una via di mezzo di non farsi
1: mi vergognerei più di quello. Mi farebbe più schifo quello che quello che faccio io in realtà.
2: Cioè lei dice gli animali, che il rapporto che uno ha con gli animali.
1: Certo.
2: Però scusi un attimo, adesso io voglio capire una cosa. Lei proibirebbe questo tipo di lavoro qua. Cioè lo renderebbe illegale.
0: Proprio, assolutamente.
2: Cioè la denuncierebbe.
0: Cioè, questa è una forma proprio di un approfittamento della mente malata altrui.
2: Cioè,
0: voglio
2: dice,
0: dire,
2: per le della persone
1: della che vanno dalle persone. Ma non sono io che li cerco, sono loro che cercano me.
0: No, però poi innanzitutto credo poco a
2: questa,
0: tutti questi guadagni,
2: questa prostituzione,
1: ma nel momento in cui io sono qui a fare questa intervista con voi ci sono almeno 20 che mi scrivono di torturarmi.
0: Lei poi ma lei parla,
1: vado a prendere il telefono,
0: ma
1: faccio vedere
0: il suo
1: messaggi.
0: Mi sembra un po' da correggere anche il suo. Lei forse anche lei avrebbe bisogno di una
1: no
0: visita.
1: Perché io ho le prove, vado a prendere il telefono, le faccio vedere che nel frattempo mi stanno scrivendo per essere torturata.
2: Lei sta dicendo che anche lei ha bisogno di un dottore,
0: certo, di uno che racconta queste cose.
1: Io ho studiato per fare la psicologa.
0: Ah sì?
1: Sì,
0: esatto.
1: Oltre a quello che potevo fare prima.
0: E quindi,
1: quindi sono già stata in terapia da una psicologa, perché studia per farlo deve prima andare in terapia egli stesso.
2: Scusi, però mi fa impressione.
1: Già, perfetta.
2: Forse già gliel'ho detto una volta. È vero che lei mette negli organi genitali del maschio delle sonde?
1: Esatto.
2: Come pratica. È terribile questa cosa qua. Devo dire la verità, anche a me fa impressione.
1: Sono tante piccole torture.
0: Senti, organizziamo, non so, una volta andiamo a vediamo, ci rendiamo conto.
2: A lei vuole vedere?
0: Sì, no, voglio vedere se è possibile una cosa del genere. Perché io credo ancora nel genere umano e penso che sia impossibile sottoporsi a queste pratiche.
2: È vero. Dai, è tutto vero.
0: Su, se sei normale.
2: È tutto
0: Poi se la signorina le va a prendere qualche REMS, può darsi pure qualche criminale malato di mente.
2: Ma le persone che vanno sono normalissime,
0: allora,
2: magari sono solo vicino di casa.
1: Uno è appena uscito nella foto con una nota showgirl italiana.
2: No, ma adesso però
1: uno di questi miei slave. Se lei non crede che esista questo e credo ancora nel genere umano, mi spiace dirle che a me hanno anche chiesto l'impiccagione, il soffocamento e la castrazione chimica.
2: Oltre che altre cose
1: terribili.
2: Ma ho
1: tutto scritto.
0: Cioè,
1: e lei posso dimostrare.
0: Se lei fosse una persona
1: ma
0: insomma,
1: io non faccio
0: regolare,
1: questo,
0: si reca subito dopo alla polizia e dice: guardate che c'è un folle che mi ha chiesto questo e può essere pericoloso per un'eventuale compagna, che so io, per una donna.
1: Sono pericolosi solo per loro stessi, non per le compagne, perché sono sottomessi.
0: Come se nulla fosse, come se fosse un'azione normale.
2: Cioè, le hanno chiesto di essere impiccati.
0: Una cosa del genere. Ma
1: sono persone che hanno problemi con loro stessi, non con le persone esterne. Sono sottomessi in toto. Non farebbero mai del male a nessuno.
0: Vabbè
2: fermi tutti. Che pezzo incredibile. Siamo colovati. Questa è l'Italia. Una parte dell'Italia è anche questo.
0: Meno male che esistono le persone come me ancora. Guarda, ce ne sono tante.
2: Fermi tutti. Italiani!
3: Italiani! Voi ci dovete far sbellicare, che noi lavoriamo di brutto fino alle 7 e mezza.
2: Lei ha ragione.
3: Lo
2: dica a voce alta.
3: Chi sente la zanzara vuole sbellicarsi. Quando sono al castello di Carisio voglio ridere.

0: Salone Nautico, a Genova, dall'1 al 6 ottobre. Biglietti su salonenautico.com.
1: Vi presenta Strade in diretta.

0: Bentrovati. A causa di lavori sulla 4 Milano-Venezia si procede in colonnati tra Cormano e Sesto San Giovanni in direzione Venezia. Sono possibili disagi per materiali dispersi sulla 14 Bologna-Taranto tra San Benedetto del Tronto e Pedaso in direzione della 1. In direzione Taranto sono possibili rallentamenti per un trasporto eccezionale tra Vasto Sud e Termoli Molise. Questa è la situazione al momento, torniamo tra un'ora dopo.
1: Sei pronto? È riaperta l'Opas di Poste Italiane su TIM. Dal 7 settembre l'offerta è più vantaggiosa, anche per chi ha già aderito.
2: Per 500 azioni TIM, ora puoi ricevere 109 azioni Poste Italiane più 985 euro.
3: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it.
2: Affrettati, l'offerta termina fra 5 giorni.
3: Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente. I corrispettivi rappresentati si intendono al lordo dell'imposta sulle plusvalenze, ove dovuta. Per la valutazione delle conseguenze fiscali dell'adesione all'offerta, rivolgiti al tuo consulente.
4: Smart City. Voci e luoghi dell'innovazione. Di Maurizio Melis.
5: Buonasera, benvenuti a Smart City. Ogni anno nel mondo vengono impiantate quasi 500.000 di valvole cardiache, circa 35.000 in Italia. Sono numeri impressionanti che ci fanno comprendere come un simile intervento sia oggi qualcosa del tutto consolidato. Ecco, allo stesso tempo però nel corso degli ultimi 20 anni le protesi di valvola cardiaca si sono evolute tantissimo. Da aggeggi meccanici rigidi e ingombranti si è passati a protesi biologiche realizzate a partire da tessuti animali molto più biocompatibili. Ora la frontiera è realizzare protesi destinate a dissolversi, a sparire, lasciando al loro posto una valvola cardiaca praticamente nuova di zecca, fatta dalle stesse cellule del paziente, quindi senza problemi di biocompatibilità, addirittura in grado di crescere col paziente nel caso sia un bambino. Proprio a questo obiettivo punta la valvola cardiaca ideata da Antonio D'Amore, che è professore all'Università di Pittsburgh di Palermo e anche group leader della fondazione RIMED, che per sviluppare appunto ulteriormente questa valvola ha appena ricevuto un finanziamento da 3 milioni di dollari dalla NIH, il National Institute of Health degli Stati Uniti. Allora, bentornato Antonio D'Amore, siamo sentiti parecchi anni fa.
6: Buonasera.
5: Allora, senta, intanto partiamo da qui. Dunque, una protesi, dicevo, destinata a dissolversi, lasciando al suo posto una valvola cardiaca di fatto composta dalle cellule dello stesso paziente. Com'è possibile? Come funziona?
6: Sì, questo è un concetto nato più o meno negli anni 90, che ha richiesto anni di studio e sviluppo un po' in tutto il pianeta. L'idea è di creare dei materiali cavi, sostanzialmente costituiti da microfilamenti, che riproducono la stessa architettura, quindi forma e dimensione, delle fibre di collagene, che sono il costituente fondamentale delle valvole cardiache in natura. Quello che questi dispositivi quindi fanno è di fornire una impalcatura temporanea di supporto che viene percepita dalle cellule dell'organismo ospitante, quindi dal paziente, esattamente come la struttura che normalmente,
5: cioè, queste cellule cardiache si sentono a casa loro, diciamo, e si comportano di conseguenza come se fossero a casa loro, come se fossero all'interno di una valvola cardiaca.
6: E quindi salgono, vengono reclutate dal sangue, sostanzialmente dal sangue e dai tessuti.
5: Popolano, occupano, no?
6: Popolano lo scafo e iniziano a depositare collagene. Gradualmente il materiale scompare e quello che ottieni alla fine è una valvola completamente composta da tessuto autologo.
5: Completamente biologica. E addirittura in grado di crescere, per ovvie ragioni a questo punto, no? Perché è una valvola vera in qualche modo.
6: Sì, se il sistema raggiunge questo equilibrio, le cellule faranno quello che faranno normalmente nelle nostre valvole, cioè continuano a mantenere questa struttura integra e funzionante. E quindi se l'organismo cresce, il tessuto cresce con il resto dell'organismo. Cosa che diventa fondamentale nel caso
5: di un bambino. Sì. Assolutamente. Senta, come viene prodotta una di queste valvole? Immagino vengano disegnate ognuna, diciamo, su misura, questo, diciamo, è abbastanza normale, no? In questo ambito. Come viene prodotta?
6: Abbiamo diverse scuole di pensiero. Nel nostro laboratorio utilizziamo un processo ibrido che combina la stampa 3D con l'elettrofilatura. È un processo che abbiamo

0: Il target di questo progetto è un target di scienza di base dove andremo a studiare come diverse variabili di progetto influenzano il rimodellamento di tessuto che vi raccontavo prima. Però al di là di questo progetto abbiamo una spin-off che si chiama Neolice, con la quale un secondo progetto utilizza la stessa tecnologia e che è focalizzato sulla valvola tricuspide più o meno 2 anni dallo studio sull'uomo.
1: Insomma, quindi questa potrebbe poi aprire la strada sostanzialmente anche alle altre valvole cardiache, no? Sappiamo che ce ne sono 4 nel cuore. Insomma, c'è da attendere, ma forse non così tanto. Grazie Antonio D'Amore, in bocca al lupo.
0: Grazie a voi, buonasera.
1: Cari ascoltatori, ci fermiamo qui, l'appuntamento con Smart City torna domani, buona serata a tutti.

0: Smart Car di Massimo De Donato.
1: Dietro il silenzio che caratterizza un'auto elettrica che incrocia le nostre città c'è anche un grande lavoro energetico che non si ferma mai. Parliamo della rete di ricarica nazionale, un'infrastruttura in crescita che punta a connettere anche tutto il paese. E tra l'altro a partire da domani ci sarà anche il bonus colonnine. Sono Massimo De Donato e di tutto questo parliamo oggi in compagnia di Francesco Naso, segretario generale di Motus, e l'associazione che rappresenta appunto la filiera dell'elettrico in Italia. Buonasera, grazie per essere qui con noi, Francesco.
2: Buonasera, grazie a voi.
1: Allora, da domani parte il bonus colonnine, quella che dovrebbe essere una svolta per la mobilità elettrica italiana. In realtà si tratta di un provvedimento che ritorna, essendo già stato adottato in precedenza, ma quali sono le caratteristiche di questo bonus che partirà domani?
2: È sicuramente un buon aiuto a chi si vuole installare un dispositivo di ricarica nel proprio garage, e è interessante soprattutto anche la soluzione dell'installazione di un dispositivo di ricarica comune all'interno dell'ambito condominiale, quindi a servizio di più utenti. Queste sono le due fattispecie che sono finanziabili e incentivabili dall'incentivo. Ci sono parecchi fondi a disposizione finalmente per una soluzione continuativa. Questa era la cosa più importante che avevamo chiesto, nel senso che gli incentivi precedenti erano rinnovati forse di anno in anno, quindi invece finalmente c'è una continuità per i prossimi 3 o 4 anni. L'incentivo di fatto incentiva dispositivi di ricarica certificati che possono essere già pronti per la flessibilità un giorno, quindi i bravi li chiamano future proof. Okay, possono garantire di cambiare la potenza di ricarica.
1: Certo, che è un tema chiave, perché è ovvio che un conto se si ricarica a 20 kW, un conto se si ricarica a 100, quindi è ovvio che questo è un tema assolutamente centrale. Quindi questi dispositivi devono poter fare uno switch anche su potenze superiori.
2: Sì, diciamo che sono dispositivi che sono in grado di ricevere dei segnali da terze parti, da chi gestisce per esempio le reti di distribuzione, per cambiare il proprio stato, no? Aceto spento oppure di mezza la potenza di ricarica. Questo non succederà oggi. E l'importante è che però siano pronti a farlo.
1: Certo, chiaro.
2: Nel
1: chiaro.
2: Senso che stiamo comunque dando dei
1: fondi.
2: In Italia si sta dotando di una norma proprio su questo, per essere pronti con degli standard in questo senso. Devo dire che abbiamo sposato l'approccio, perché è molto sensato per il futuro.
1: Termina qui questa puntata di Smart Car. Noi salutiamo e ringraziamo il nostro ospite Francesco Naso, segretario generale di Motus. Grazie Francesco per essere stato con noi. Continueremo ovviamente ad occuparci di auto elettriche e di strutture di ricarica nelle prossime settimane. L'appuntamento con Smart Car invece torna come al solito domani alle 20:55 circa. Un saluto e un buon viaggio a tutti da Massimo De Donato.
3: Le malattie cardiovascolari sono un nemico silenzioso. Sono la prima causa di decessi nel mondo, in Europa e in Italia, e spesso non danno segnali evidenti. Conoscere colesterolo, glicemia e pressione arteriosa è il primo passo per proteggere il cuore. La prevenzione e i controlli regolari possono fare la differenza. MSD rinnova il suo impegno per salvare e migliorare la vita delle persone. Informati e confrontati con il tuo medico. Il tuo cuore vale ogni battito.
4: Per guidare un'impresa verso il futuro servono

0: forza e determinazione. Oggi ripartire è più semplice e Jeep ti offre le migliori condizioni per farlo. Vantaggi concreti, valore certo. Ad esempio Avenger da 16.800 euro con 3.500 euro di vantaggi, tutto IVA esclusa. Offerta valida fino al 30 settembre. Info su jeep-official.it. Jeep, al fianco delle imprese italiane.
1: In Italia ci teniamo a risparmiare le energie. Per questo preferiamo quelle alternative e rinnovabili. Perché al pianeta teniamo un mondo. Il Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica sostiene il lavoro di ricerca, aziende e cittadini verso un'energia più sostenibile. Scopri di più e come fare la tua parte su culturaeconsapevolezza.mase.gov.it. Iniziativa finanziata dall'Unione Europea con fondi PNRR. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
2: Per le idee che fanno discutere.
3: No, la frase la sono per la legalità.
2: Per chi guarda oltre il parabrezza. Per chi vive lo sport anche dopo il novantesimo.
4: Gli studenti si sono impegnati poi sui risultati.
2: Per allargare gli orizzonti.
5: La spesa per il PNRR. No.
2: Per chi cerca informazione e passioni. Format esclusivi. Produzioni originali. Ci vediamo sul 63. Il Sole 24 Ore TV. Canale 63.
6: Riconosci questo ticchettio? È l'orologio troppo prezioso per essere portato. E questo? È il fruscio di un vestito troppo elegante per essere indossato. Non senti niente, vero? E questo? Lo senti? Nuova Maserati Grecale. Da 650 euro al mese IVA inclusa con Maserati Excellence Lease. TAN 499, TAIG 559. Info e condizioni su maserati.it.
7: Due verticale, trekking sull'Etna.
8: Escursione.
7: 9 orizzontale, si beve al tramonto.
8: Aperitivo.
7: E un inverno imperdibile?
8: Vacanza con Costa.
7: Vivi il tuo inverno con Costa. Prenota la tua crociera entro il 3 novembre. Per la prima volta approfitta del 50% di sconto sui pacchetti escursioni e bevande. Info in agenzia o su costa.it. Costa.
9: Oggi tutti parlano di intelligenza artificiale, ma il tuo software gestionale è intelligente? L'ERP di Centro Software con le nuove funzioni di intelligenza artificiale è il primo ERP in grado di imparare da solo, oltre a dialogare con gli impianti per Industry 4.0 e gestire tutti i processi di produzione, pianificazione, logistica, qualità, CRM, finanze, amministrazione. Scopri l'ERP più completo e intelligente su centrosoftware.com. Centro Software, i migliori ERP per le imprese italiane.
10: Guida una Defender. Falla passare su dune di sabbia rovente, sopra un letto di rocce e sulle acque gelide di un torrente. Infine fermala dove nessun altro può arrivare. Sfidare ogni limite non è mai stato così semplice. Scopri l'intera gamma Defender. Vieni in concessionaria e richiedi un test drive. E con il programma usato Approved puoi entrare nel mondo Defender con la totale sicurezza di una qualità certificata e garantita. Defender ti aspetta.
11: Case e città più accessibili, vivibili e sicure. Le sfide per il futuro dei territori. Sono i temi al centro della conferenza Città nel futuro 2030-2050 promossa da ANCE, Associazione Nazionale Costruttori Edili, con la direzione di Francesco Rutelli, che si svolgerà a Roma l'1 e il 2 ottobre. Radio 24 sarà presente con i suoi studi nella piazza del Museo Maxi. Info su radio24.it, sezione eventi.
12: Effetto notte, le notizie in 60 minuti. Di Roberta Giordano.
13: La scuola deve includere, recuperare, ricostruire. I nostri bambini, i nostri studenti sono avanti a noi per tante cose, ma sappiamo che hanno bisogno di trovare fiducia, che il disagio può nascondersi nei loro comportamenti, può nascondersi persino ai genitori. Serve padronanza degli strumenti tecnici, ma servono anzitutto valori umani.
14: E questo è un passaggio del discorso di grande intensità che ha fatto oggi il Presidente della Repubblica Mattarella in occasione dell'inaugurazione dell'anno scolastico ad Amatrice, scelto naturalmente come luogo simbolo di speranza di rinascita. E queste parole sull'inclusione Mattarella le ha dette poi in un contesto particolare. Abbiamo parlato molto di scuola in questi giorni, soprattutto dopo quello che è successo in una scuola, in una media di Roma, con questo tredicenne che ha accoltellato e aveva tentato anche di filmare l'accoltellamento di una insegnante, ne abbiamo parlato molto venerdì. E poi c'è stata questo annuncio di Giorgia Meloni nel fine settimana, la festa dei giovani di Fratelli d'Italia, in cui ha fatto due proposte dicendo che si metterà, il Consiglio dei Ministri metterà un tetto al numero di studenti stranieri per classe, e poi si vieterà il burqa e il niqab. Sapete, appunto, ragazze di famiglie musulmane che in genere sono costrette a coprirsi in questo modo, anche se il burqa, diciamo, è una cosa piuttosto rara, per fortuna presente nelle ragazze che vanno a scuola. Ne parleremo perché sapete che ha suscitato molte reazioni politiche. Oggi, appunto, è intervenuto con alcune dichiarazioni Mattarella da Amatrice, e poi cercheremo anche di capire, insieme a un sindacalista degli insegnanti e anche a un sindaco, se queste proposte, soprattutto il tetto ai studenti stranieri nelle classi, sia fattibile o meno poi nel concreto per quanto riguarda, appunto, la messa in pratica. Questo è uno degli argomenti centrali di questa puntata. Poi ci concentreremo sulle nuove elezioni amministrative che ci sono state in Germania, dove ancora si è vista la grande avanzata dell'AfD, quindi dell'ultradestra tedesca. Per le vostre riflessioni, i vostri commenti, come sempre, pagina Facebook di Effetto Notte, oppure il numero per messaggi via WhatsApp, messaggi scritti, mi raccomando, non audio, non link, perché rimangono inutili, quindi messaggi scritti al 349-238-6666. E partiamo come sempre con la sintesi della giornata. Inaugurazione dell'anno scolastico, il presidente Mattarella da Amatrice, all'indomani del tetto annunciato da Meloni sugli studenti stranieri, sottolinea: la scuola deve significare integrazione. Le elezioni amministrative in Germania, il cancelliere Merz, dopo la nuova sconfitta elettorale, commenta: il mio governo resta per garantire il futuro democratico della Germania. Chico Forti ha ottenuto la semilibertà, 25 anni di carcere negli Stati Uniti per omicidio, poi il trasferimento in Italia, lui però si è sempre dichiarato innocente. L'addio a Sandro Mazzola, applausi dal tifo interista fino ai dirigenti juventini presenti alle esequie, la nazionale di cui fu simbolo intanto riparte da Mancini e dalla sfida contro il Belgio. Sanremo cambia il regolamento, tra le nuove norme il divieto di produrre canzoni con l'intelligenza artificiale. Partiamo quindi dal tema della scuola, decisamente, come dicevo, in primo piano in questi giorni per diversi fatti. Innanzitutto, oggi inaugurazione dell'anno scolastico ad Amatrice, la presenza del Presidente della Repubblica Mattarella, sullo sfondo le novità annunciate appunto ieri dalla Presidente del Consiglio Meloni e che dovrebbero arrivare in Consiglio dei Ministri in settimana: tetto per gli studenti stranieri per classe, divieto di burqa e niqab a scuola. L'avvio dell'anno scolastico, come dicevo, è stato salutato oggi da Sergio Mattarella, presente anche naturalmente il Ministro dell'Istruzione Valditara e il cardinale Matteo Zuppi.
15: Viviamo un cambiamento d'epoca. La società, come sempre, ha bisogno della scuola e di una scuola all'altezza dei tempi nuovi per difendere la civiltà che è stata conquistata e per progredire ancora.
16: Così il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, all'inaugurazione dell'anno scolastico ad Amatrice. Una scuola autenticamente inclusiva è quella auspicata dal Presidente dei Vescovi Italiani, Matteo Zuppi, dove a determinare le opportunità di apprendimento non siano il luogo di nascita, la condizione economica, fisica o il contesto sociale. Dobbiamo integrare gli studenti stranieri, ha detto il Ministro dell'Istruzione Giuseppe Valditara, e tra le cause che lo impediscono dobbiamo rimuoverla c'è la scarsa conoscenza della lingua italiana. Il provvedimento sul tetto massimo agli studenti stranieri per classe dovrebbe approdare giovedì in Consiglio dei Ministri e dovrebbe essere un disegno di legge, non un decreto. Tra gli studenti stranieri non potranno essere conteggiati quelli di paesi dell'Unione Europea e nel calcolo dovrebbe entrare solo chi parla male italiano. Si stima che una concentrazione oltre il 20% di questa categoria di stranieri riguardi 1000 classi su 300.000, soprattutto alle elementari. Alessandro Arona, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Roma.
14: E come vi dicevo nel corso di questa puntata, ci torneremo. Ora invece quello che succede in Germania, due settimane dopo le elezioni in Sassonia-Anhalt, l'estrema destra di AfD, Alternative für Deutschland, e l'estrema sinistra rosso-bruna BSV hanno raggiunto insieme l'intesa per spartirsi presidenza e vicepresidenza del Parlamento del Land, intesa che avvicina l'AfD alla possibilità concreta di governare la Sassonia-Anhalt. A Berlino intanto la CDU, la democrazia cristiana,

0: Tedesca analizza l'ennesima debacle elettorale, quella di ieri.
1: Allontana per ora nuovamente l'ipotesi di una uscita di scena il cancelliere tedesco Merz, mentre gli alleati di coalizione dell'SPD programmano per dicembre un mini congresso di partito. Il governo resterà per assicurare il futuro democratico della Germania, ha ribadito il cancelliere in una conferenza stampa resa ancora più amara dalla notizia arrivata a nottetempo dell'esclusione dei cristiano-democratici per la prima volta dal dopoguerra dal Parlamento di uno Stato federato, nello specifico quello del Mecklenburgo Pomerania, appena un decimale in meno rispetto alla soglia di sbarramento, ma per dirla con Merz, nulla toglie o aggiunge al disastro. Il cancelliere ha attaccato l'ondata di antisemitismo nel paese, definendola una vergogna e promettendo di fare tutto il possibile per reprimerla. Soprattutto ha ringraziato il Partito Socialdemocratico per la continuità garantita a una coalizione di governo che appare sempre più fragile. Dal centro-sinistra sono arrivati segnali di nervosismo. Non possiamo andare avanti semplicemente come se non fosse successo nulla, in incalzato la ministra del lavoro Bass, più dura la ministra presidente del Mecklenburgo Schwesig, che ha messo in discussione la leadership di Merz. Fra tre mesi un mini congresso straordinario del partito affronterà il tema della sostenibilità del costo della vita, questione sempre più centrale per gli elettori SPD. Sergio Nava, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
0: E poi ci sono state le elezioni in Russia e naturalmente, come previsto, ha vinto Putin, non poteva essere diversamente, al potere da 26 anni. Intanto Regno Unito, Canada, Australia, Nuova Zelanda e Norvegia hanno accusato la Russia di aver organizzato una farsa elettorale nei territori ucraini occupati da Mosca, denunciando una palese violazione della sovranità e dell'indipendenza dell'Ucraina. Queste regioni fanno parte dell'Ucraina e l'organizzazione di una farsa elettorale non può modificare lo status di questi territori ai sensi del diritto internazionale. Continuiamo a sostenere l'Ucraina, hanno dichiarato questi paesi in un comunicato, aggiungendo che i confini non devono mai essere ridisegnati con la forza. E passiamo al punto invece sulla guerra in Medio Oriente, minacce reciproche tra Stati Uniti e Iran. In arrivo intanto a New York il presidente iraniano Pezeshkian. Trump non esclude di incontrarlo.
2: Le basi dell'intelligence USA sono alla nostra portata, abbiamo nuove armi e siamo pronti ad una guerra prolungata. È l'avvertimento di Teheran, che ha affermato di essere in possesso di informazioni secondo cui gli USA si starebbero preparando per un nuovo attacco di vasta portata. Da Donald Trump al solito notizie contrastanti. La mia domanda è se e quando farò saltare tutto in aria, ha detto a Fox News il tycoon, affermando subito dopo di essere aperto ad un incontro con il presidente iraniano Pezeshkian. Quest'ultimo è atteso a New York, dove mercoledì parlerà all'Assemblea Generale delle Nazioni Unite. Nessun visto per i giornalisti a suo seguito. Teheran parla di mossa ostile e abituale ostruzionismo. Nessun intervento statunitense per ora, nonostante le richieste di Riyadh contro gli Houthi in Yemen. Trump afferma di aver annullato all'ultimo un grande attacco contro di loro. In questo contesto l'annuncio del segretario al tesoro USA Bessent, secondo il quale da mercoledì ci sarà il blocco globale delle compagnie aeree iraniane a causa delle sanzioni americane. Sono intanto due le petroliere colpite senza pesanti conseguenze nello stretto di Hormuz da proiettili sconosciuti, lo riferisce l'Agenzia Britannica per la Sicurezza Marittima. Roberta Pellegatta, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
0: Il petrolio chiude a New York in brusca correzione, con le speranze di una ripresa delle iniziative diplomatiche per chiudere la guerra scoppiata a fine febbraio, appunto, come dicevamo, tra Stati Uniti e Iran. Il WTI, il riferimento americano, cede il 4,50% a $95,79 al barile, mentre il Brent, che è il benchmark internazionale, appunto riferimento internazionale, perde il 3,47% a quota 100,27. E Donald Trump, presidente americano, cala ancora nei sondaggi a poco più di 40 giorni dalle elezioni di metà mandato. Secondo una rilevazione di American Research Group, il 29% degli americani approva l'operato di Trump contro un 68% che lo boccia. Per quanto riguarda l'economia, a bocciare l'operato del presidente è il 71% degli americani. E restiamo negli Stati Uniti perché CNN, MS Now e Politico fanno causa a Trump dopo il bando dalla Casa Bianca. La replica del presidente: non attacco la stampa ma le fake news. E intanto scatta la solidarietà delle altre testate.
3: Si inasprisce lo scontro tra Donald Trump e la stampa sgradita. CNN, MS Now e Politico, le tre testate giornalistiche alle quali il presidente ha vietato l'accesso alla Casa Bianca, hanno intentato una causa per far revocare il divieto, per proteggere i nostri diritti sanciti dal primo emendamento, hanno reso noto, e difendere il principio secondo cui il governo non decide cosa la stampa riporta o pubblica. La richiesta d'urgenza sarà esaminata da un giudice federale del Tribunale distrettuale di

0: Washington DC e potrebbe arrivare in aula già questa settimana. Non attacco la stampa libera, ma le fake news che rappresentano una minaccia per la nostra sicurezza nazionale, la replica di Trump, mentre gli altri quattro network del pool che segue gli eventi del presidente, NBC, ABC, CBS e la filo trumpiana Fox, hanno deciso di sospenderne la copertura per solidarietà con le testate oggetto del bando. Possono ancora fare informazione, hanno ancora accesso alla libertà di parola, ha commentato il vicepresidente Vance. Semplicemente non avranno più un ufficio alla Casa Bianca, a meno che, ha concluso, non inizino a comportarsi come vere testate giornalistiche. Maria Luisa Pezzali, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
1: Ordinaria violenza quotidiana contro le donne anche in Italia. Un uomo ha coltellato all'addome la ex al culmine di una lite e poi è fuggito. È successo ieri sera a Bognanco, in località Bay, vicino a Novara. La polizia di Stato di Novara ha fermato nella notte un 44enne italiano. L'uomo, pluripregiudicato secondo quanto ricostruito, era andato a Bognanco per incontrare l'ex compagna con cui aveva da poco interrotto una relazione sentimentale. Da lì è partita una lite e l'uomo ha colpito la donna con un coltello da cucina all'addome per poi dileguarsi a bordo del suo veicolo, gettando l'arma nell'area boschiva circostante. La vittima è riuscita per fortuna a contattare il 112. Una pattuglia della polizia di Stato di Domodossola ha subito intervenuta, ha prestato soccorso alla donna, che è stata trasportata in elisoccorso all'ospedale di Novara, dove si trova in prognosi riservata, ma non sarebbe in pericolo di vita. Sono immediatamente scattate le ricerche dell'uomo in fuga, rintracciato dopo poche ore dagli investigatori della squadra mobile. È stato sottoposto a fermo, trasferito in carcere a disposizione dell'autorità giudiziaria. Chico Forti ha ottenuto la semilibertà, lo ha deciso il Tribunale di Sorveglianza di Verona, dove mercoledì scorso si è celebrata l'udienza nei confronti dell'uomo condannato all'ergastolo negli Stati Uniti per la morte di Dale Pike, avvenuta nel febbraio 1998 a Miami. Chico Forti è detenuto a Verona dopo aver trascorso 25 anni in carcere in Florida. Giappone. Il Giappone conferma il suo primato demografico. La quota di persone con almeno 65 anni ha toccato un nuovo massimo storico pari al 29,6%, quindi circa il 30% della popolazione totale, in aumento dello 0,2% rispetto all'anno precedente. Lo rende noto il Ministero degli Affari Interni in occasione della giornata del rispetto per gli anziani che si celebra oggi in Giappone. Secondo le ultime stime aggiornate, gli anziani nel paese sono 36,4 milioni, 15,71 milioni di uomini e 20,54 milioni di donne, con un incremento di circa 20.000 unità rispetto allo scorso anno. Nello specifico, gli over 65 rappresentano il 26,3% della popolazione maschile e il 32,6% di quella femminile. Il dato colloca il Giappone al primo posto per incidenza di popolazione anziana tra i 39 paesi, con oltre 40 milioni di abitanti, secondo le proiezioni delle Nazioni Unite. Seguono l'Italia col 25,6%, la Germania pari al 24,2%, la Francia con una quota del 22,9%. E oggi c'è stato l'ultimo saluto al grande Sandro Mazzola, a Sant'Ambrogio a Milano, i funerali, morto sabato, 83 anni, sulla bara della leggenda dell'Inter e della Nazionale, la sua maglia nerazzurra col numero 8. Applausi sia dai tifosi che dai dirigenti della Juve, Carnevali e Massara, e del Milan, Scaroni, che sono arrivati alle esequie. Per chiudere questa prima parte, Sanremo, oggi Stefano De Martino, nuovo direttore artistico, ha parlato anche del nuovo regolamento. Tra le nuove norme ci sarà il divieto di produrre brani con l'intelligenza artificiale. Poi ne parleremo, ma intanto piccola pausa e poi di nuovo insieme con gli approfondimenti e con gli ospiti.
2: Qui non c'è niente, detective. Il catalogo non è pronto, non trovo le foto del prodotto. Bisogna aprire un'indagine.
3: Calma, calma. In azienda c'è già tutto, ma non si sa. Se non li vedi, non vuol dire che non ci siano.
2: E come faccio ad averli?
3: Ci penso io. D'altronde, sono un agente AI. Con Tron ritrovo tutto e quello che non c'è lo genero partendo da ciò che esiste. Tron, l'archivio che ragiona. Vai su tron.com. Tron, senza H. Non è Tron.
4: A Genova, l'appuntamento con l'eccellenza della nautica mondiale. Dall'1 al 6 ottobre, 66esimo Salone Nautico Internazionale. Biglietti disponibili su salonenautico.com. We are made of sea.
5: Dalle ultime scelte sul concordato preventivo alle novità su IVA e professionisti per arrivare al reddito d'impresa. Segui la prossima edizione di Speciale Telefisco. Gli esperti del Sole 24 Ore faranno il punto sulle novità della riforma

0: sugli adempimenti dell'ultima parte dell'anno. Speciale Telefisco, giovedì 24 settembre dalle 9 alle 13. Per saperne di più vai su ilsole24ore.com/telefisco-settembre.
1: Audi for Business, main partner di Speciale Telefisco, offre consulenza personalizzata e tutta la qualità di Audi Service. Semplificare fa strada al tuo business.
2: Finisce l'estate, si riparte con una marcia in più. Arrivano i Pro Days di Fiat Professional. A settembre approfitta dei vantaggi esclusivi su tutta la gamma. Ad esempio sui veicoli Fiat Professional in pronta consegna a prezzo a partire da 16.400 euro oltre IVA con permuta o rottamazione. E non finisce qui. Corri in concessionaria fino al 30 settembre per scoprire tutte le altre offerte. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.
3: Effetto notte, le notizie in 60 minuti.
4: 60 minuti come sempre pieni di notizie, naturalmente tassativamente in diretta, gli aggiornamenti man mano, la sintesi della giornata che vi racconto sempre all'inizio e che abbiamo chiuso poco fa, sempre Roberto Giordano con voi, per adesso insieme agli ospiti approfondire invece alcuni degli argomenti in primo piano che voi potete commentare sia sulla pagina Facebook di Effetto Notte, alla quale potete aderire senza indugio in qualsiasi momento, oppure il numero per messaggi WhatsApp, lo ripeto sempre, messaggi scritti, se mandate i link, se mandate i messaggi audio vanno persi perché non si possono né uno può perdere tempo un attimo in diretta a leggersi il link né c'è la possibilità di ascoltarli, quindi messaggi scritti se volete scrivere i vostri commenti al 349-238-6666 e direi di partire dal primo tema, anche se stavo guardando sì già diversi messaggi sul tema proprio che stiamo per affrontare.

0: La scuola prepara il futuro, come ben sappiamo, tessendo insieme conoscenze e creatività, cultura e dialogo tra le persone. Ricominciare da questa bella scuola ricostruita, da Amatrice, da Arquata del Tronto, da Norcia, da tutti i luoghi colpiti dal terremoto di 10 anni fa, dalle ferite profonde sofferte da queste comunità, esprime il senso di quanto sia importante questo nostro ripartire.
1: Vi ho fatto sentire un passaggio prima come incipite di questa puntata e adesso un nuovo pezzo del discorso che oggi il Presidente della Repubblica Mattarella ha tenuto in occasione dell'inaugurazione dell'anno scolastico, che ha voluto fare proprio simbolicamente ad Amatrice, nel Lazio, sapete, simbolo di quel terribile terremoto che ha devastato tanti territori, anche che ha enunciato il Presidente della Repubblica, e che vogliono significare, anche perché questa presenza lì, anche insieme al Ministro dell'Istruzione Valditara, per sottolineare la possibilità di rinascita di quei territori di cui abbiamo parlato anche nell'anniversario pochi giorni fa del terremoto. E sono giorni, diciamo, che l'argomento scuola ritorna per varie vicende, a partire purtroppo, venerdì ne abbiamo parlato ampiamente, del un nuovo accoltellamento di una insegnante da parte di un tredicenne che addirittura aveva fatto il conto alla rovescia sui suoi social e poi aveva tentato anche di riprendere, prima le aveva spruzzato il peperoncino negli occhi, poi l'aveva cercato di accoltellarla, non è grave per fortuna. È stata salvata da un studente di origine congolese che tra l'altro vive in casa famiglia e tra l'altro gli analisti ormai lo dicono apertamente che questi ragazzi, giovani maschi, vengono arruolati da reti internazionali di suprematisti che sono legate anche all'estremismo misogino, cioè all'odio, al disprezzo nei confronti delle donne. Purtroppo c'è tutto questo magma criminale dietro, quindi estremamente pericoloso. Quindi dicevo, per questo episodio, ma anche perché Giorgia Meloni, perché è così in primo piano la scuola, Giorgia Meloni alla festa dei giovani di Fratelli d'Italia nel fine settimana ha annunciato due proposte, e sentiamola.
2: Per arrivare in Consiglio dei Ministri anche un provvedimento che introduce per legge il numero degli studenti stranieri per classe. Il numero massimo, si intende chiaramente. E non solo,

0: introduce anche l'obbligo per i genitori di studenti stranieri con problemi gravi di inserimento scolastico a imparare l'italiano e introduce il divieto di burka e niqab a scuola.
1: Diciamo che un annuncio, e poi come ha detto in CDM, probabilmente giovedì verranno discusse queste proposte, ha fatto questo annuncio che ha creato molte reazioni politiche, le opposizioni che l'accusano di fare demagogia sulla pelle dei bambini, il capo dei Vescovi Zuppi che ha detto la scuola deve essere integrazione, non deve creare ghetti, così come ha detto anche Mattarella, e poi in realtà anche dirigenti scolastici si sono pronunciati, chi non vede male effettivamente questa proposta, chi ha fatto anche dell'ironia dicendo ah, allora in realtà è una proposta di sinistra, perché siccome a essere piene sono le classi delle scuole di periferia di ragazzi stranieri, vuol dire che per distribuirli li manderanno in centro, nelle scuole che ci sono in centro. Insomma, quindi diciamo molte argomentazioni e molte polemiche su questo annuncio. E poi abbiamo detto Mattarella, per l'appunto, che da amatrice ha lanciato diversi messaggi, ha parlato della scuola come inclusione, della scuola come integrazione.
2: La scuola deve includere, recuperare, ricostruire. I nostri bambini, i nostri studenti sono avanti a noi per tante cose, ma sappiamo che hanno bisogno di trovare fiducia, che il disagio può nascondersi nei loro comportamenti, può nascondersi persino ai genitori. Serve padronanza degli strumenti tecnici, ma servono anzitutto valori umani.
1: Quindi poi ha detto scuola come integrazione, niente barriere, niente ghetti, ha detto una scuola che sia all'altezza di questi tempi così complessi.
2: La società, come sempre, ha bisogno della scuola e di una scuola all'altezza dei tempi nuovi per difendere la civiltà che è stata conquistata e per progredire ancora. Come sempre, anche nei nostri giorni, si tende a concentrarsi sul presente, a consumare le risorse nell'oggi. È invece necessario investire sul futuro.
1: E poi naturalmente ha toccato il tema della violenza nei confronti degli insegnanti.
2: Nella scuola la convivenza e il rispetto, signor Ministro, devono prevalere mettendo al bando la violenza. La violenza si manifesta in molte forme, prepotenze esplicite, gruppi e bande che si consolidano fuori dalle aule, le violenze contro gli insegnanti. L'ultimo grave episodio di pochi giorni addietro si aggiunge a quelli già avvenuti in passato, non dimenticati, commesse talvolta queste violenze da parte di ragazzi, più di frequente di genitori, ben più colpevoli in questo tradimento del loro compito educativo, sottraendosi alla indispensabile alleanza con gli insegnanti.
1: E poi Mattarella, che è molto sensibile sull'argomento, non gli sfugge che è proprio, di là dei genitori che ha detto spesso tradiscono il loro compito educativo, non gli sfugge che anche a scuola sarebbe necessario, soprattutto a scuola, parlare di parità di genere, di educazione alle relazioni, all'affettività, e ha citato il tema della violenza nei confronti delle ragazze anche da parte dei giovanissimi maschi.
2: Ci sono violenze più subdole che richiedono antenne sensibili, il bullismo che infierisce sul più debole, la diversità e la debolezza che diventano causa di umiliazione, il disinteresse di chi volta le spalle davanti ad atti di viltà travestiti da bravate. Sono intollerabili gli episodi di violenza e di sopraffazione ai danni di ragazze e sono inaccettabili anche quelle forme più ovattate di oppressione nei loro confronti, quelle pretese miserabili di supremazia e di impossessamento.
1: Pretese miserabili, grandi parole del Presidente della Repubblica Mattarella. E su questo saluto Giuseppe D'Aprile, che è segretario generale della UIL Scuola. Buonasera D'Aprile, grazie della disponibilità.
3: Buonasera a voi, grazie per l'invito.
1: E saluto Matteo Biffoni, sindaco di Prato, già responsabile ANCI, Associazione Comuni Italiani per l'Immigrazione. Buonasera Biffoni, grazie anche a lei.
4: Ma buonasera a tutti voi, grazie a voi.
1: Allora, tornando sulla proposta di Giorgia Meloni, che sarà appunto discussa in Consiglio dei Ministri, Giuseppe D'Aprile, intanto c'è stato specificato questa sera che il tetto al 30% non riguarderà tutti gli studenti stranieri, ma quelli che hanno grosse difficoltà con la lingua. C'è un rapporto di ScuolaNet molto interessante che dice che il problema linguistico degli stranieri in aula riguarda solo lo 0,6% dei casi. Dice: considerando la totalità degli studenti con

0: cittadinanza non italiana. Il sistema scolastico 2022-2023, ma dice la situazione attuale poco cambia da 3 anni a questa parte, contava 914.860 alunni di origine non italiana, pari all'11,2% della popolazione scolastica complessiva. Sulla base di questo conteggio, gli istituti che superavano nel 2023 la soia del 30% di presenze straniere in classe erano 4.223, ossia il 7,9% del totale delle strutture scolastiche del paese. Se poi, dice questo studio, sottraiamo anche i ragazzi di origine straniera ma nati e scolarizzati in Italia, quelli con problemi della lingua, insomma, sono una piccola percentuale. Voi che ne pensate comunque di questa proposta, questa doppia proposta di Giorgia Meloni?
1: Direi che scuola.net ha dato dei dati che neanche il Ministero della Pubblica Istruzione ha dato fino ad oggi. Ascoltare il presidente Mattarella, abbiamo avuto tutte le risposte all'intervento del presidente. L'annuncio della presidente Meloni di introdurre un tetto agli alunni stranieri nelle classi rischia di trasformare un tema complesso come l'integrazione, direi, in uno slogan elettorale. Lungi da me l'essere di destra o di sinistra, io sono per la scuola e con la scuola. Se si vuole davvero favorire l'integrazione, è necessario potenziare l'organico della classe di concorso che già esiste per gli addetti al settore, la A23. Sono docenti che attualmente in servizio sono solo 1.000, se è vero come è vero. La A23 sarebbe l'insegnamento italiano agli stranieri, in cattedra sono solo 1.000 docenti, se è vero come è vero che gli alunni stranieri, tra virgolette, poi ci sarebbe da capire come definire, come si selezionano uno straniero, sono quasi 1 milione. Quindi le misure attuate dal governo non soddisfano quei processi di integrazione che, ricordo a tutti, che l'Italia è leader per questi processi di integrazione. I paesi, non più tardi di 3 mesi fa, il Giappone, i giapponesi sono venuti in Italia a studiare i nostri processi di integrazione. Direi che l'integrazione non si favorisce in questo modo. Servono, al contrario, classi meno numerose, organici stabili, mediatori linguistico-culturali, percorsi strutturali di italiano, formazione e maggiore risorse.
0: Quindi lei diceva, Giuseppe D'Aprile, che effettivamente mancherebbero degli insegnanti che sono proprio formati e preposti a insegnare l'italiano ai bambini, ai ragazzi che, essendo stranieri, essendo venuti da fuori, non magari nati in Italia, cresciuti e scolarizzati in Italia, hanno difficoltà con l'italiano. Quindi mancano queste figure nella scuola statale italiana?
1: Ce ne sono solo 1.000 a fronte di quasi 1 milione di alunni cosiddetti stranieri. Poi ripeto, quali saranno i criteri per definire un alunno straniero ce lo dirà il ministro. Poi tra il dire e fare, le realtà scolastiche in Italia, l'Italia lunga ed è stretta, sono diverse e diversificate. Bisognerebbe recarsi nelle scuole e capire effettivamente come è lo stato dell'arte.
0: Allora, vedevo che certo la distribuzione è particolare. Uno, bisogna tenere in considerazione che molto più facilmente le famiglie di stranieri abitano nelle periferie delle città e quindi si concentrano lì, nelle scuole di periferia, probabilmente un alto numero di studenti stranieri nelle classi, e quindi bisognerebbe capire poi come si spostano altrove, se la scuola loro è lì vicina dove dovrebbero essere condotti. E poi sempre da scuola.net, questo rapporto dice che praticamente la gran parte degli studenti stranieri di cittadinanza non italiana frequenta scuole delle regioni settentrionali, quindi la gran parte al nord, sarebbe un quarto del totale, a fronte del 23,3% nel centro e di appena l'11,5% nel sud e nelle isole. Così, sia da un punto di vista residenziale all'interno delle città, sia per quanto riguarda la distribuzione in Italia, come lei diceva, Giuseppe D'Aprile, c'è una certa variabilità.
1: Apprendo da voi in questo momento che per alunno straniero si intende chi non ha la cittadinanza italiana. Questo non c'è scritto da nessuna parte.
0: E poi, lo sto leggendo da questo rapporto.
1: Esatto, lo so. E poi ripeto, quali saranno i criteri? Ad anno scolastico iniziato, quali criteri utilizzerà il Ministero per definire un ragazzo straniero? La cittadinanza? Il luogo di nascita? La conoscenza della lingua? Tutto questo ad anno scolastico iniziato. La lingua italiana non la conoscono neanche i figli di francesi che vivono in Italia. I figli sono nati in Italia, a casa si parla francese ma non conoscono bene l'italiano. Quindi, per questo dicevo in premessa, attenzione a non trasformare un tema così delicato, dove noi siamo in leader nel mondo, in uno slogan elettorale. La scuola è costituzionale, la scuola della Costituzione non si divide, deve mettere tutti nelle condizioni di crescere insieme negli stessi ambienti.
0: E a proposito di territori

0: differenziati. Sindaco di Prato, Matteo Biffoni, lei ha dichiarato, siccome c'è un'altissima densità di popolazione cinese storicamente, a Prato dice, io come faccio a non superare in certe classi, o forse in tante classi, la soglia del 30% di studenti stranieri, che poco fa vedevo questa specificazione di questa proposta di Giorgia Meloni che verrà discussa in Consiglio dei Ministri, che per quel 30% il tetto non intende includere studenti stranieri che sanno però bene l'italiano, ma quelli che hanno grosse difficoltà con la nostra lingua.
1: Che macello, ancora peggio mi sento, mi viene da dire. Ma io, guardate ragazzi, ho sufficiente purtroppo chilometri alle spalle per pensare Giorgia Meloni, che è donna esperta, è un'amministratrice di lungo corso, doveva giustamente iniziare la campagna elettorale, ha pensato che questa potesse essere una proposta che parla a un pezzo di elettorato che a cui lei pensa di potersi rivolgere e chiedere. Io ho scritto una lettera aperta alla Presidente, utilizzo i vostri mezzi così importanti per ribadire qui l'invito a Giorgia Meloni a venire a Prato. La invito a venire in campagna elettorale, venire come Presidente del Consiglio, e la porto io in alcune scuole della città, le faccio vedere quello che succede veramente, che il dottor D'Aprile diceva benissimo e io non sto a ripetere, e come si può governare una città tipo la mia, 200.000 abitanti, 121 nazioni rappresentate, una forte rappresentanza della comunità cinese, bambini che vengono da tutto il mondo, non si nati a Prato e cresciuti con genitori che non parlano la lingua, alcuni la parlano meglio degli italiani che la frequentano, una confusione si rischia di fare pazzesca. Non è questo quello che serve, è inapplicabile e io temo che sia controproducente rispetto all'obiettivo che la Presidente Meloni si pone. Io la invito pubblicamente, lo dico qui, venga a Prato Presidente, sono sicuro che noi, siccome il tema c'è, il problema lo vogliamo risolvere, e le proposte il Comune di Prato le ha fatte storicamente ai ministri, si sono succeduti all'ufficio scolastico provinciale, regionale, a tutti coloro che offrono di scuola. Venga qui, prenga Presidente, facciamo un giro insieme e sono sicuro che cambierà idea rispetto a una proposta che diciamo è già scritta da legge Gelmini, già scritta da tante parti, ma che in alcune città, non solo nella mia, in tante città del nord dove c'è una forte presenza migratoria, è praticamente impossibile da realizzare se non attraverso smembramenti familiari, quindi un fratello che va in una scuola, una sorella va in un'altra, dalla zona nord della città vai alla zona sud, insomma una confusione che diventa quasi ingestibile, creando che cosa? Delle situazioni comunque di disparità, di complessità in dentro le scuole stesse, e aggiungo, senza dare quella risposta strutturale, ora il dottor D'Aprile diceva benissimo, insegnante L2, nuove classi, gli educatori di corridoio, gli inserimenti nelle classi speciali, percorsi di formazione linguistica, perché può essere un ragazzino che viene dall'Afghanistan o dal Bangladesh, come un ragazzino che viene dalla Germania, arrivato la settimana prima, quindi diciamo è un tema veramente, e chi decide chi parla o quanto parla l'italiano? Gli insegnanti stessi? Saranno loro a dare cioè, io penso che davvero sia una proposta che diventa, una volta calata sui territori, in alcuni territori praticamente inapplicabile, e ho timore addirittura controproducente.
0: Allora, però mi pare di capire che sia Giuseppe D'Aprile, segretario generale Will Scuola, che il sindaco Matteo Biffoni, sindaco di Prato, siano d'accordo che il problema esiste, non è che non esiste, dove ci sono appunto tanti ragazzini che in certe classi concentrati che sanno poco l'italiano, chiaramente diventa un problema per loro e anche per gli altri ragazzi e ragazze italiani, però diverso, voi dite, deve essere la soluzione. Lei diceva, Giuseppe D'Aprile, il sindaco Biffoni parlava anche appunto di formazione, di insegnanti appositi, di percorsi di formazione, di integrazione eccetera. D'Aprile diceva per l'appunto che ci vorrebbero più insegnanti di italiano, per proprio che hanno una formazione loro particolare, non può essere l'insegnante di italiano in generale, quello che parla di letteratura italiana o che insegna la grammatica, a essere pronto anche a insegnare a bambini che italiano non sanno nulla. Quindi la soluzione, ritorno un attimo su Biffoni, lei ha detto una lettera aperta a Giorgia Meloni, e qual è la sua proposta? Quindi le cose che diceva adesso in conclusione?
1: Sostanzialmente classi di inclusione, formazione con insegnanti appositi, certo, dedicati a fare questo tipo di percorso che accompagna la formazione linguistica. Gli educatori, che noi abbiamo chiamato, facciamo una sperimentazione a Prato, educatori di corridoio, cioè personale formato che, come dire, accompagna ragazzi nei momenti

0: di difficoltà anche quando gli insegnanti che pure fanno le classi di formazione specifica non ci sono e che intervengono laddove c'è la necessità. E poi nuove aule, corsi appositi, laboratori, tutte quelle nostre classi e le nostre scuole non sempre riescono a fare anche per mancanza di spazi. Su questo tema bisogna investire. Allora, strumenti tecnologici che consentono attraverso le nuove applicazioni di ascoltare l'italiano, di imparare l'italiano, di fare formazione anche a distanza. Insomma, le soluzioni sono queste. Un bambino non può essere preso da un quartiere e portato tre quartieri più in là per fare, provare a portare la percentuale laddove sia possibile, ma va accompagnato nel momento in cui arriva e portato al livello dei suoi compagni, perché poi in tutto questo c'è, cioè, dov'è la formazione in questo 30%? Quei 30% lì va bene, risponde, ma poi non parlano l'italiano a loro volta, non li portiamo al livello? Questo è quello che a me come dire mi manda fuori di testa. Io bisogno che quei bimbi parlino italiano e devo costruire quei percorsi attraverso, diciamo, tutto quello che ci siamo detti, che ha detto anche il dottor D'Aprile, che ci stiamo dicendo ora, perché devono arrivare a livello e poi giocarsi la loro partita in questo paese come se fosse esattamente nati qui.
1: Qualcuno dice: ma di cosa state parlando? Nemmeno i ragazzi italiani conoscono la lingua italiana, ma siamo impazziti. Vabbè, al di là delle battute, un conto è non cavarsela moltissimo con la grammatica, un conto è proprio non capire la lingua italiana. Giuseppe D'Aprile, per chiudere, lei diceva poi diventa difficile anche valutare che cosa significa straniero e anche il livello, come diceva anche Bifoni, di competenza sull'italiano, chi è che lo valuterà? Quindi deve esserci un lavoro complesso, per chiudere. Giuseppe D'Aprile.
2: È inutile dire che sono d'accordo col sindaco di Prato. Appunto parlavo dei criteri. Chi valuta quali sono i criteri? Luogo di nascita, conoscenza della lingua. Chi lo valuta tutto questo ad anno scolastico iniziato? Lo diceva il sindaco, un limite indicativo del 30% è già previsto dalla normativa, da una normativa del 2010. Però ci sono state possibili deroghe legate alle specifiche realtà territoriali, dove a volte, come Prato, il numero degli stranieri è consistente. Presentare oggi questa misura come una novità rischia quindi di alimentare divisioni senza affrontare le vere criticità. Allora, gli insegnanti ci sono. Io parlavo della classe di concorso A23, è proprio italiano per stranieri. I colleghi hanno fatto un percorso specifico per abilitarsi a studiare questa, per insegnare questa classe di concorso. Sono 1000, allora assumiamone altre 9000, portiamone a 10000. Sa qual è il problema? Poi il contenimento della spesa. Allora, sulla scuola si investe, sulla scuola non si fa cassa. Le soluzioni ci sono, le ha dette bene il sindaco di Prato, quindi investiamo sulla scuola senza creare muri, ma e quindi formare personale attraverso strumenti concreti per garantire a tutti il diritto all'istruzione.
1: Chiarissimo, insomma, la questione è complessa, vediamo se tutti questi suggerimenti che arrivano, insomma, verranno poi accolti anche nel Consiglio dei Ministri, probabilmente giovedì. Lei ricordava giustamente la circolare Gelmini del 2010 che già metteva un tetto, poi diceva ci sono state varie deroghe perché a seconda delle situazioni, dei territori, eccetera. Grazie intanto a Giuseppe D'Aprile, segretario generale UIL Scuola, e Matteo Bifoni, sindaco di Prato, già responsabile ANCI dell'immigrazione. Grazie molte per l'immigrazione.
2: Grazie,
1: buona serata.
2: Grazie.
1: Buon lavoro.
0: Buona serata. Buona serata.
1: Pausa di riflessione, ho sforato un po' i tempi, ma torno ratta come la folgore.
3: In Italia ci teniamo a fare zero per l'ambiente, tipo zero sprechi, zero residui e zero emissioni, perché al pianeta teniamo un mondo. Il Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica sostiene il lavoro di ricerca, aziende e cittadini per raggiungere gli obiettivi net zero dell'Agenda 2030. Scopri di più e come fare la tua parte su culturaeconsapevolezza.mase.gov.it. Iniziativa finanziata dall'Unione Europea con fondi PNRR. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
4: Sei pronto? È riaperta l'Opas di Poste Italiane su TIM. Dal 7 settembre l'offerta è più vantaggiosa, anche per chi ha già aderito.
5: Per 500 azioni TIM, ora puoi ricevere 109 azioni Poste Italiane più 985 euro.
6: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it.
5: Affrettati, l'offerta termina fra 5 giorni.
6: Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente. I corrispettivi rappresentati si intendono al lordo dell'imposta sulle plusvalenze, ove dovuta. Per la valutazione delle conseguenze fiscali dell'adesione all'offerta, rivolgiti al tuo consulente.
7: Per guidare un'impresa verso il futuro, servono forza e determinazione. Oggi ripartire è più semplice. E Fiat ti offre le migliori condizioni per farlo. Vantaggi concreti, valore certo. Ad esempio, grande panda da 12.900 euro, con 2.300 euro di vantaggi, tutto IVA esclusa. Offerta valida fino al 30 settembre. Info su fiat.it. Fiat, al fianco delle imprese italiane.
8: Non ce la faccio. Sono anni che stiamo insieme. Non riesco a separarmi da voi.
9: Lasciali andare. Riciclare i tuoi oggetti elettronici è più facile di quanto pensi e sempre gratuito. Puoi portare quelli di dimensioni inferiori a 25 cm nei grandi negozi di elettronica e della grande distribuzione. Quelli più grandi invece puoi farli ritirare se ne acquisti uno nuovo, anche online. Scopri di più su lascialiandare.it. Iniziativa promossa dal Centro di Coordinamento RAE.
10: Green flag o red flag? Quest'anno la sola bandiera per te è quella arancione. Vivi un viaggio unico con Radio 24 e Touring Club alla scoperta dei borghi che rendono unica l'Italia. Domenica 4 ottobre prendi parte alla Caccia ai tesori arancioni, l'iniziativa di Touring che ti accompagna nel cuore di oltre 100 borghi certificati con la bandiera arancione. Il 26 e 27 settembre segui lo speciale su Radio 24 e anticipa le emozioni della Caccia ai tesori arancioni. Info su radio24.it e su tesori.bandierearancioni.it.
11: Salone Nautico a Genova dall'1 al 6 ottobre. Biglietti su salonenautico.com.
12: Vi presenta Tempo in diretta.
13: Bentrovati, ecco le previsioni per martedì 22 settembre, venti da nord-est, via via più forti al sud. L'anticiclone delle Azzorre garantirà bel tempo al nord sui settori occidentali, la ventilazione orientale invece provocherà un'atmosfera instabile sulla Sicilia orientale e sulla Calabria, dove ci saranno delle precipitazioni, temperature in calo sui settori orientali. Scarica l'app di ilmeteo.it.
14: In questo spot la differenza non la fa la musica, ma il fatto che con Mediolanum Time Deposit, se apri il conto e accrediti lo stipendio, i tuoi risparmi rendono il 4% anno lordo a 6 mesi e sono disponibili quando vuoi con gli interessi maturati. Perché con Mediolanum sono i tuoi interessi a fare la differenza. Pubblicità. Promo valida fino al 30 ottobre 2026. Termini e condizioni nel documento promozioni su bancamediolanum.it. Però, bella anche la musica.
15: Banca Mediolanum, costruita intorno a te.
16: Aste Bolaffi ricerca e valuta oggetti di prestigio in tutta Italia per inserirli nelle prossime aste. Dalle monete ai gioielli, dai dipinti agli orologi, dai vini agli accessori moda e molto altro. Chiedi info o prenota subito il tuo appuntamento al numero 800 100 818 o scrivi a info@astebolaffi.it. Aste Bolaffi, dal giusto valore ai tuoi oggetti preziosi.
17: Il rientro? Pieno di stress. La scuola, il traffico, il capo. Potremmo dirti, sta senza pensiero, ma siamo British. Quindi, keep calm. Torna la Mini Week. Dal 21 al 26 settembre, vantaggi esclusivi sulla gamma Mini e programma di manutenzione in omaggio. Scopri la settimana più Mini dell'anno negli showroom dei partner Mini. Mini Week dal 21 al 26 settembre, ma vantaggi per ordini dal 18 al 30 settembre, eccetto Mini Aceman e All Electric Mini Cooper. Verifica durata e condizioni del programma di manutenzione su mini.it/manutenzione.
18: Sei pronto? È riaperta l'Opas di Poste Italiane su TIM. Dal 7 settembre l'offerta è più vantaggiosa, anche per chi ha già aderito.
19: Per 500 azioni TIM, ora puoi ricevere 109 azioni Poste Italiane più 985 euro.
20: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it. Perché?
19: Affrettati, l'offerta termina fra 5 giorni.
20: Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente. I corrispettivi rappresentati si intendono al lordo dell'imposta sulle plusvalenze, ove dovuta. Per la valutazione delle conseguenze fiscali dell'adesione all'offerta, rivolgiti al tuo consulente.
21: Hai la partita IVA? Allora ti serve una connessione veloce come Sky Wi-Fi Business. Che vada al tuo ritmo, che sia sempre al tuo fianco e che ti faccia stare senza pensieri.
22: Passa a Sky Wi-Fi Business. Fibra 100% ultraveloce, assistenza prioritaria e hub incluso. A 21,50 euro al mese per 12 mesi anziché 24,51 euro al mese. Offerta online. Info e condizioni su sky.it o vieni nei negozi Sky.
23: Effetto notte, le notizie in 60 minuti.
0: E se state ascoltando Effetto Notte siete al posto giusto, nel momento giusto, con voi sempre Roberta Giordano. Abbiamo parlato ampiamente delle proposte annunciate da Giorgia Meloni per quanto riguarda studenti stranieri a scuola, un tetto per quelli che non se la cavano per nulla con l'italiano. Abbiamo sentito diverse proposte dagli ospiti poco fa, poi ci sono messaggi pro, contro, un ascoltatore come al solito il governo dice con queste proposte svia dai veri problemi dell'Italia, altri invece dicono levare il burqa è il minimo, e su questo naturalmente siamo d'accordo, anche se per fortuna pare che sia una minoranza di ragazze costrette nelle scuole. Però adesso passiamo a un altro tema. E torniamo sulle elezioni amministrative in Germania. Abbiamo parlato giorni fa con la vittoria schiacciante dell'ultradestra di AfD in Sassonia-Anhalt, nell'est della Germania, e poi in questo fine settimana anche in Mecklenburgo-Pomerania anteriore, ancora avanti AfD, e persino nelle elezioni a Berlino, la città-stato di Berlino, dove è arrivata seconda, la prima è Linke invece che è la sinistra radicale. Saluto con molto piacere Flaminia Bussotti, corrispondente da Berlino, scrive per il Foglio, già corrispondente dell'Ansa, del Messaggero. Buonasera Flaminia.
1: Buonasera.
0: E grazie alla disponibilità. Allora, Merz, cancelliere tedesco, già si era detto scioccato giorni fa per il risultato di Sassonia-Anhalt. In questo caso, addirittura nel Land, nella regione del Mecklenburgo-Pomerania anteriore, la CDU, il suo partito, non ha neanche raggiunto la soglia di sbarramento, quindi rimane fuori dal governo di questa regione, di questo Land. E anche a Berlino, insomma, diciamo che la situazione è piuttosto avvilente per il cancelliere. Però lui dice: io non faccio un passo indietro, nonostante vogliano spingerlo, forse anche un po' anche all'interno del suo partito, ma soprattutto AfD, che continua a dire si deve dimettere, dice io rimango perché devo garantire la tenuta e la democrazia della Germania. Che vento sta aspirando Flaminia? Qui l'identikit anche in questo caso di chi vota AfD di nuovo è giovani della fascia 16-24 anni, per lo più uomini e con un basso livello di istruzione.
1: È vero, l'AfD a Berlino ha avuto cifre molto alte di elettorato giovanile. Vero anche il fatto che ci siano molte, ma da settimana oramai, sia i giornali che più o meno direi sono critiche corali al cancelliere. Vero però anche, va detto anche che un conto sono, diciamo, i gossip, i rumors di cucina tenuti alti anche molto dai media, che naturalmente ogni giorno producono pagine e pagine su queste cose, ma è anche vero che di fatto, primo, in Germania la Costituzione blinda la figura del cancelliere. Non è facile, non è come il cancelliere in Germania ha dei grandi poteri, ha un grande potere anche discrezionale, ed è praticamente impossibile rimuoverlo con una congiura di palazzo. Cioè lui si può o dimettere di suo, getta la spugna dicendo non ce la faccio più, è troppo, la situazione è troppo avversa, oppure può essere sfiduciato dal suo partito o anche da un altro partito, ma devono avere, si chiama la sfiducia costruttiva in Parlamento, che è uno strumento per impedire in Germania, naturalmente dopo il caos storico di Weimar e l'arrivo poi di Hitler al potere, per impedire crisi al buio. Dunque io voglio rovesciare il cancelliere, devo presentare al Bundestag un'alternativa e dire questo è il nostro candidato e deve essere votato e avere la maggioranza, cosa questa che con questo Parlamento non c'è una maggioranza. Inoltre, se posso aggiungere, sì, nessuno dei vari, se ne dicono tre, forse quattro papabili candidati alla successione, che sicuramente in cuor loro sarebbero molto interessati, ma al momento nessuno di loro si vuole bruciare le mani, perché la situazione è ovviamente molto drammatica in Germania, fra guerre esterne, crisi economica interna, una crisi anche del modello produttivo tedesco, per cui nessuno ha voglia, diciamo, quello più papabile sarebbe il governatore del Nord Reno-Vestfalia, che si chiama Henrik Wüst. Lui sicuramente ambirebbe, però non ora, non in queste condizioni. Beh,
0: comunque,
1: chiunque
0: ci sembra.
1: alla cancelleria viene impallinato.
0: Ecco, comunque ci sembra, come spiegavi bene tu, che ci sembra piuttosto blindato Merz, al di là di quello che gli succede intorno. Lui però dice, per chiudere,

0: anno fa solo quattro partiti in Parlamento, adesso sono sette, significa veramente
1: Una
0: un
1: rivoluzione,
0: ribaltamento del
1: chiaro.
0: paradigma politico.
1: Grazie, grazie molte, Flaminia Bussotti, corrispondente da Berlino per Il Foglio, Già, ANSA e Messaggero. Grazie, buon lavoro. Ciao Flaminia.
0: Grazie a voi,
1: Grazie.
0: arrivederci.
1: Viabilità, poi di nuovo insieme.
2: Così questa è la nuova Volvo X60.
3: Che ne dici? 100% elettrica.
2: Bellissima, ma giusto un limite.
3: Ancora? Scusa, siamo partiti da Bologna, mai fermati e adesso siamo a Positano. Guarda la batteria.
2: È vero, ma il prezzo?
3: Come la tua ibrida?
2: Beh, effettivamente non c'è più differenza.
3: Eh no, la differenza c'è. Questa è Volvo.
2: Nuova Volvo EX60, The Game Changer. Scoprila in tutti gli showroom Volvo.
4: Aermec, campioni del clima,
5: vi presenta
4: Strade in diretta.
6: Una buona serata a tutti voi. Sulla 1 nel tratto Roma-Napoli si verificano code per incidente tra il bivio per la 24 Roma-Teramo e Valmontone in direzione Napoli. Ci spostiamo infine in Valle d'Aosta. Anticipiamo che per lavori dalle 22 di questa sera fino alle 6 di domani mattina la circolazione all'interno del traforo del Monte Bianco verrà totalmente interrotta. Per oggi è tutto, buona serata, domani.
7: Sei pronto? È riaperta l'Opas di Poste Italiane su TIM. Dal 7 settembre l'offerta è più vantaggiosa, anche per chi ha già aderito.
8: Per 500 azioni TIM, ora puoi ricevere 109 azioni Poste Italiane più 985 euro.
7: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it.
8: Affrettati, l'offerta termina fra 5 giorni.
7: Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente. I corrispettivi rappresentati si intendono al lordo dell'imposta sulle plusvalenze, ove dovuta. Per la valutazione delle conseguenze fiscali dell'adesione all'offerta, rivolgiti al tuo consulente.
9: Effetto notte, le notizie in 60 minuti.
10: Saremo io e te per sempre legati per la vita che...
1: Invece adesso, Marta Cagnola, siamo io e te a parlare di Sanremo. Saldavinci naturalmente che ha vinto l'edizione passata, adesso si parla già da tempo di quella nuova 2027. Oggi hai intervistato anche Stefano De Martino, nuovo direttore artistico e musicale, e cambia soprattutto il regolamento. Ciao Marta.
11: Ciao Roberta, sì, ormai Sanremo tutto l'anno, perché il 21 di settembre, oggi faceva caldo, sembrava Ferragosto, eppure già parliamo del prossimo Festival di Sanremo, perché per la prima volta c'è stata la conferenza di presentazione del regolamento. Quindi per la prima volta il regolamento non è stato semplicemente pubblicato, ma è stato presentato ai giornalisti. Quindi confermate 24 canzoni, 23 big e uno che uscirà da Sanremo Giovani. Introdotto il voto online, si potrà votare sulla piattaforma Rai Play. In realtà il peso del voto popolare sarà lo stesso, non è che conterà di più il voto popolare. Poi no all'intelligenza artificiale, quindi le canzoni dovranno essere fatte con un'intelligenza, ha detto Stefano De Martino, artigianale. Insomma, questi saranno i punti fondamentali. Confermata la serata Eurovision.
1: Oh, poi bisognerà capire come riusciranno, no? Con tutto, diciamo, le possibilità di aggirare certe cose, riconoscere l'intelligenza artificiale. Ma al di là di questo, quindi ci hai presentato le nuove regole, hai intervistato, come dicevamo, Stefano, che ti ha detto?
11: Allora, possiamo sentirlo,
1: sì,
11: magari?
1: Sentiamo.
11: Lui gentilissimo si è voluto anche un po' presentare ai giornalisti, quelli musicali che non lo conoscevano ancora. Sentiamolo.
12: Ma la scarico tanto nel lavoro, cioè, fortunatamente il festival ti dà talmente tanto da fare che poi a un certo punto non ti puoi dedicare più neanche all'ansia, perché sei impegnato e essendo tanto impegnato, insomma, l'ansia la lasciamo da parte.
13: Ci ha proprio fatto emozionare questa cosa dell'intelligenza artigianale.
12: Ci
13: siamo impazziti.
12: È piaciuta questa intelligenza
13: artigianale. Te l'hanno chiesto tutti.
12: Mi piace anche a me. In realtà è nato un po' vedendo, diciamo, le cose che stanno venendo fuori pian piano. Ritroverete in alcuni codici estetici del festival che poi piano piano comunicheremo, ed è un po' il leitmotiv di questo festival.
13: Sei già pronto alle polemiche? polemiche, lo sai.
12: Io non vedo l'ora, perché un festival senza polemica è un festival di insuccesso, e siccome noi vogliamo fare un

0: Festival di successo, ben vengano le polemiche.
1: Torna al dopo festival, dobbiamo portare le scarpette di danza o i guantoni da box?
0: Portatele entrambi.
2: Qual è la cosa di cui sei più orgoglioso?
0: È la serata performance, è la cosa che più mi diverte e se non vedo l'ora di vederla, diciamo, realizzata, perché insomma è una cosa nuova e che non, di cui non c'è uno storico, per questo.
3: Bene, allora gli auguriamo tante polemiche, visto che lui le auspica, Marta.
4: Sì.
3: E poi viva l'intelligenza artigianale, sperando che prevalga veramente.
4: Davvero, davvero. Ha detto che useranno tutti i mezzi a disposizione per individuarla, insomma, per scoprire se c'è qualche artificio.
3: Ci contiamo, perché sennò rischia di morire la creatività. Grazie Marta Cagnola, che poi come sempre sarà a Sanremo, ci racconterà direttamente da lì. Ciao Marta.
4: A prestissimo, ciao.
3: E a tra poco.

0: Non restare bloccato nel traffico delle spese aziendali. Scegli le carte Unicredit Card Business Mastercard e con il servizio gratuito Z Travel Smart di Zucchetti per professionisti e PMI, gestisci trasferte e note spese in pochi clic. Info su unicredit.it/cartebusiness. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Per le condizioni contrattuali delle carte citate, consulta i fogli informativi in filiale su unicredit.it. Unicredit S.p.A. non è responsabile per i prodotti e servizi offerti dai relativi partner.
1: Riconosci questo ticchettio? È l'orologio troppo prezioso per essere portato. E questo? È il fruscio di un vestito troppo elegante per essere indossato. Non senti niente, vero? E questo? Lo senti? Nuovo Maserati Grecale. Da 650 euro al mese IVA inclusa con Maserati Excellence Lease. TAN 499, TAIG 559. Info e condizioni su maserati.it.
2: Infoprogetto, da 30 anni leader nell'organizzazione di eventi formativi gratuiti per architetti, ingegneri, geometri, periti e imprese di costruzione di tutta Italia. Con 500 eventi all'anno, Infoprogetto offre ai professionisti del settore una formazione gratuita e di qualità attraverso la voce dei grandi protagonisti dell'architettura. Iscriviti su infoprogetto.it.
3: Sei pronto? È riaperta l'Opas di Poste Italiane su TIM.
4: Dal 7 settembre l'offerta è più vantaggiosa, anche per chi ha già aderito.
5: Per 500 azioni TIM, ora puoi ricevere 109 azioni Poste Italiane più 985 euro.
6: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it. Perché?
5: Affrettati, l'offerta termina fra 5 giorni.
6: Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente. I corrispettivi rappresentati si intendono al lordo dell'imposta sulle plusvalenze, ove dovuta. Per la valutazione delle conseguenze fiscali dell'adesione all'offerta, rivolgiti al tuo consulente.
2: Dalle ultime scelte sul concordato preventivo alle novità su IVA e professionisti per arrivare al reddito d'impresa. Segui la prossima edizione di Speciale Telefisco. Gli esperti del Sole 24 Ore faranno il punto sulle novità della riforma e sugli adempimenti dell'ultima parte dell'anno. Speciale Telefisco, giovedì 24 settembre dalle 9 alle 13. Per saperne di più vai su ilsole24ore.com/telefisco-settembre.
7: Audi for Business, main partner di Speciale Telefisco, offre consulenza personalizzata e tutta la qualità di Audi Service. Semplificare fa strada al tuo business.
8: E ora una hit amata da notai, designer e artigiani.
9: Ti ho dimenticato i maniscalchi.
8: Buoni pasto, ticket restaurant Edenred. Deducibili per aziende, partite IVA, facili da attivare, i più utilizzati e accettati in tutta Italia. Tra bar, ristoranti e supermercati.
10: Ha dimenticato i discount.
8: Giusti discount.
10: Ormai non vale più.
8: Comunque, chi volesse saperne di più può andare su ticketrestaurant.it o chiamare l'800-600-100.
2: Per le idee che fanno discutere.
11: No, la frase sono per la legalità.
2: Per chi guarda oltre il parabrezza. Per chi vive lo sport anche dopo il novantesimo.
12: Gli studenti si sono impegnati poi sui risultati.
2: Per allargare gli orizzonti.
13: La spesa per il PNRR.
2: Per chi cerca informazione e passioni. Format esclusivi, produzioni originali. Ci vediamo sul 63. Il Sole 24 Ore TV. Canale 63.
14: Passione. Impegno e tenacia per superare i propri limiti. Evo, DR, Sport Equipe, Tiger, ICHX. 5 brand, 20 car line, tutte le alimentazioni disponibili. Eco Diesel, benzina, bifuel benzina GPL, full electric, hybrid, plug-in hybrid. Un network di vendita con 412 showroom e 421 centri

0: di assistenza in tutta Italia. DR Automobil Group, la rivoluzione dell'automobile.
1: Sara Raffaele Roma è l'Ateneo Digitale Leader per la qualità della ricerca. 35 percorsi di laurea online, tra cui Scienze Biologiche, della Nutrizione e dell'Alimentazione. Iscriviti a settembre. Retta annuale agevolata a partire da 1.550 euro.
2: Il segnale orario vi è offerto da
3: Fluenti CRP, il business nella sua forma più intelligente.
4: Sono le 22:03 minuti.
0: GR24, il sole 24 ore.
4: E a questo punto della giornata questi fatti principali: inaugurazione dell'anno scolastico, il presidente Mattarella ad Amatrice, all'indomani del tetto annunciato da Meloni sugli studenti stranieri, sottolinea la scuola deve significare integrazione. L'elezione amministrativa in Germania, il cancelliere Merz, dopo la nuova sconfitta elettorale, commenta: il mio governo resta per garantire il futuro democratico della Germania. Chicco Forte ha ottenuto la semilibertà, 25 anni di carcere negli Stati Uniti per omicidio, poi il trasferimento in Italia, lui però si è sempre dichiarato innocente. Addio a Sandro Mazzola, applausi dal tifo interista anche ai dirigenti juventini presenti alle esequie. La nazionale di cui fa simbolo intanto parte da Mancini e dalla sfida contro il Belgio. Sanremo cambia regolamento, tra le nuove norme il divieto di produrre canzoni con l'intelligenza artificiale. E su questo Roberta Giordano vi saluta e vi ringrazia per il vostro ascolto e per i vostri messaggi. Grazie a Jacopo De Franchi, a Cristina Lunghi, alla parte tecnica Carlo Salvatore. Domani è un altro giorno, ma l'appuntamento con Effetto Notte lo sapete sempre alle 21:00.

0: Sei pronto? È riaperta l'Opas di Poste Italiane su TIM.
1: Dal 7 settembre l'offerta è più vantaggiosa, anche per chi ha già aderito.
2: Per 500 azioni TIM, ora puoi ricevere 109 azioni Poste Italiane più 985 euro.
3: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it.
2: Affrettati, l'offerta termina fra 5 giorni.
3: Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente. I corrispettivi rappresentati si intendono al lordo dell'imposta sulle plusvalenze, ove dovuta. Per la valutazione delle conseguenze fiscali dell'adesione all'offerta, rivolgiti al tuo consulente.
4: A Genova, l'appuntamento con l'eccellenza della nautica mondiale. Dall'1 al 6 ottobre, 66esimo Salone Nautico Internazionale. Biglietti disponibili su salonenautico.com. We are made of sea.
5: Finisce l'estate! Si riparte con una marcia in più. Arrivano i Pro Days di Fiat Professional. A settembre approfitta dei vantaggi esclusivi su tutta la gamma. Ad esempio sui veicoli Fiat Professional in pronta consegna a prezzo a partire da 16.400 euro oltre IVA con permuta o rottamazione. E non finisce qui. Corri in concessionaria fino al 30 settembre per scoprire tutte le altre offerte. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.
6: Password errata. Per il suggerimento, clicca qui. Suggerimento è il nome del programma dell'usato premium Mercedes-Benz, da oggi garantito fino a 250.000 km. Hai digitato Certified. Password corretta.
7: Parola chiave, Certified. Entra nel mondo Mercedes-Benz e approfitta dei Certified Days. Ti aspettano tanti vantaggi pensati per te. Scoprili presso la rete Mercedes-Benz.
0: Sei pronto? È riaperta l'Opas di Poste Italiane su TIM.
1: Dal 7 settembre l'offerta è più vantaggiosa, anche per chi ha già aderito.
2: Per 500 azioni TIM, ora puoi ricevere 109 azioni Poste Italiane più 985 euro.
3: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it.
2: Affrettati, l'offerta termina fra 5 giorni.
3: Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente. I corrispettivi rappresentati si intendono al lordo dell'imposta sulle plusvalenze, ove dovuta. Per la valutazione delle conseguenze fiscali dell'adesione all'offerta, rivolgiti al tuo consulente.
8: Le nostre scelte dicono molto di noi. Del nostro stile. Del nostro carattere. Quello che vogliamo davvero.
9: Scegli BMW X1, conversione M Sport in omaggio e pacchetto di manutenzione incluso. Fino al 31 ottobre in

tutti, inizia la prima puntata della settimana di Focus Economia, i temi di questa giornata economico-finanziaria. Allora, chiaramente parleremo anche di quanto capiterà da mercoledì a venerdì, perché Xi Jinping sarà negli Stati Uniti, confermato oggi da Pechino. Giovedì 24 settembre, cioè lui arriverà mercoledì, ma vi sarà il primo incontro con il presidente Trump, è il secondo vertice dell'anno. Xi Jinping è dal 2015 che il leader cinese non si reca negli Stati Uniti, e è stato in America in occasione della riunione dell'APEC, però non per un incontro bilaterale con Trump. Ci sono già alcuni elementi interessanti, nel senso che Xi Jinping verrà accompagnato da alcune delle principali gruppi cinesi, in particolare costruttori di auto elettriche BYD, e poi componenti ottici, e poi il gruppo tecnologico Xiaomi, la Bank of China. Trump avrà e ha invitato Apple con Tim Cook, Altman, OpenAI, Jensen Huang di Nvidia. Quindi già da qui si capisce che il tema sarà industria auto, grande capacità di conquistare i mercati delle auto cinesi, ma anche tutto il tema dell'intelligenza artificiale. Non è il secondo, è la prima volta dal 2015 di Xi Jinping negli Stati Uniti per incontrare il presidente americano, ma in realtà il secondo vertice nel giro di 4 mesi. Ricorderete che si erano incontrati a Pechino a maggio. Ora, questo tra l'altro ne parleremo perché vi sono già state delle consultazioni economiche tra il vice premier cinese e il segretario del tesoro americano, ministro dell'economia americano, Scott Bessent. Allora, anche il mercato, è il motivo per cui l'ho citato in apertura, si attende, diciamo, qualche chiarimento sullo scenario internazionale da questo incontro. Se lo attende anche il mondo tecnologico, perché di mezzo c'è l'allarme lanciato sull'intelligenza artificiale dai big, che però su cui molti sono scettici, nel senso che c'è più di un articolo, di un'ipotesi, di un'analisi che dice: sì, ma questo allarme viene lanciato adesso, quando Altman ha posticipato, non ho detto rinunciato, ma ha posticipato la quotazione, e perché? Perché evidentemente ritiene che il periodo non sia ottimale. Alcuni ipotizzano che tutti questi allarmi sull'intelligenza artificiale, che sfugge al controllo, che va un attimo rallentato quanto processo, si vogliono nascondere difficoltà dell'industria stessa, che sappiamo è molto capitalizzata in borsa, ma è molto indebitata anche, e dimostrerebbe questo il fatto che appunto Altman ha rinunciato alla quotazione in borsa per l'anno in corso, e ha detto che dovrebbe farla nel 2027, vedremo. Ma al di là del motivo per cui arrivano a proprio adesso questi allarmi, il mercato crede che, perché poi loro hanno chiesto di rallentare, la Cina ha detto no. Sappiamo che la competizione è essenzialmente tra Stati Uniti, che sono avanti su questo fronte, ma anche con la Cina. Insomma, il Nasdaq oggi guadagna il 2,13% perché ritiene che dagli incontri di questa settimana potrà arrivare un accordo. Guadagna bene anche lo Standard & Poor's, più 1%, Dow Jones più 0,44%, questo porta tutte le borse anche europee a essere in territorio positivo. C'è anche il tema del petrolio, sì, c'è anche in parte il tema del petrolio, perché abbiamo oggi quotazioni che sono leggermente più, diciamo, c'è un incremento rispetto a ieri, ma siamo ancora sotto, seppur di pochissimo, sul Brent ai $100 il barile, il WTI a 95, più 3,5. Rispetto a ieri, più 3,5 anche il Brent che va a 99,76. Comunque, dal 27 febbraio il Brent è un più 39%, il WTI è un più 43%. Hanno continuato invece a registrarsi crescite sulla rete autostradale, la rete stradale, l'autostrada neanche la cito, la benzina a self-service ieri a 2,155 euro al litro, il gasolio, dove c'è l'accisa più, lo sconto di accise più basso, è a 2,335 euro
il litro, siamo a un più 29% sulla benzina e un più 36% sul gasolio. Chiudo con la quotazione del gas, perché siamo sempre su livelli alti, anche se pure il gas ha ritracciato meno 7% a 73,5 euro al megawattora. Sostanzialmente siamo ancora un più 120% quasi, perché era 32 il gas ad Amsterdam prima dell'attacco all'Iran, adesso siamo appunto a 73%, l'elettricità 215 euro al megawattora, e anche qui siamo quasi al 100%, un po' più del 100%, perché l'elettricità un anno fa il PUN era 99 euro al megawattora, domani verrà venduto a 215. Questo per quello che riguarda l'andamento dei prezzi energetici e la conseguente anche reazione sul mercato. Infatti cala Eni, meno 0,90%, Tenaris meno 0,40%, cala Poste, che ha riaperto l'offerta, come era da più parti ipotizzato, l'offerta su TIM punta al 90%, meno 1%. Invece chi va bene? Tutto il comparto bancario, BPM più 4,60, Unicredit più 3,40, Unipol più 2,60, Biper più 2, Intesa più 1,70, Monte dei Paschi pure, Mediobanca più 1,65%, poi fuori dal mondo bancario, ST Microelectronics più 3,30%, Prismian più 3,2%, Inuit più 2,90%, e ancora era più 1,70% come Amplifon. Euro su dollaro poco mosso, sempre a quota 1,1470, 349-238-6666 per sms e whatsapp, e poi la pagina di Focus Economia sul sito di Radio 24, la diretta su Facebook e sul canale 63 del Digitale Terrestre.

Dunque, vedo molti messaggi sul rischio bolla. Guardate, da un lato è mesi che se ne parla, dall'altro per ora non c'è. Ho solo detto che molti, con un po' di malizia forse, hanno visto in questi allarmi lanciati ripetutamente Altman con ChatGPT e poi Claude e anche Elon Musk, e quindi Amodei e Elon Musk, hanno visto mettere le mani avanti da un lato, come ci diceva il nostro ospite due settimane fa, su eventuali diciamo errori o diciamo situazioni che non riescono a gestire, ma oltre che mettere le mani avanti sembra che abbiano chiesto di rallentare perché forse qualche numero non convince. Ripeto, a un certo momento hanno una capitalizzazione enorme, si sono indebitati tantissimo, devi iniziare a vendere, poi dopodiché ho visto le proiezioni che verranno, devi iniziare a vendere e a fatturare, sempre che, come dicono molti esperti anche da questi microfoni, nel frattempo non ti arrivi un elemento, come dicono gli americani, disruptive, e cioè DeepSeek è il caso più citato, cioè non ti arrivi un modello di intelligenza artificiale su cui, da quello che capiamo, sta puntando soprattutto la Cina, meno performante rispetto ai modelli americani, ma molto più economico, magari perché ha

0: in versione open source, così molto più economico, capace di distruggere tra virgolette il mercato. Guardate, adesso non voglio fare parallelismi impropri, però nel settore auto, quello che noi abbiamo ricostruito, ne abbiamo parlato anche con l'ex ministro Giovannini da Cernobbio, è che l'errore europeo, con tutta la direttiva e dell'industria tedesca soprattutto dell'auto, quando poi la Commissione Europea partì con la direttiva Green del 2035, loro vedevano come il unico quasi o principale concorrente che cosa? Elon Musk con la Tesla, e quindi hanno detto noi andiamo contro quella roba lì. Peccato che Elon Musk e la Tesla, per carità, siano rimasti. A Tesla costa. Il vero problema che ha spiazzato l'industria a partire da quella tedesca è che nel frattempo la Cina, non Musk, la Cina ha iniziato a proporre modelli di auto elettriche a prezzi molto molto più bassi e anche, diciamo, performanti. Questo ha spiazzato l'industria, perché finché tu pensavi di concorrere con la parte della fascia alta, medio alta, e ti sei dimenticato, infatti mancano o stanno arrivando molto lentamente i modelli più economici di auto elettrica prodotti in Europa, dove siamo in ritardissimo. Perché faccio questo esempio? Perché non vorrei mai che anche nell'intelligenza artificiale, in questo momento la sfida americana è tutta sui modelli più performanti, più costosi, che richiedono maggiori contributi, raccolta di finanziamenti, indebitamento, non dovesse mai succedere che dalla Cina o da qualche altro paese dovesse arrivare un modello di intelligenza artificiale, ripeto, meno performante magari, ma più economico e più adattabile alle singole esigenze delle varie imprese. Quello farebbe saltare tutti i parametri. Ho usato 200 condizionali, quindi di più non posso fare. È interessante, dunque, vedo molti messaggi. Dunque, vedo qualcuno che sta scrivendo cose deliranti. Guardate, questo programma si occupa di economia, lo dico, qualcuno mi sta scrivendo messaggi deliranti di politica, vabbè. No, ho trovato molto interessante, anche un po' allarmante, ma magari ne parleremo più avanti con Platerotti, quello che è stato il report, o meglio la nota settimanale del colosso bancario JP Morgan, l'unico che è rimasto vivo dei famosi colossi prima del 2008, Jamie Dimon. Allora, scrive JP Morgan nel report che manda ai suoi clienti, ai suoi investitori settimanalmente: per la prima volta dall'inizio della guerra in Iran non abbiamo uno scenario di base, semplicemente non sappiamo modellarne la fine. Ora, non è che le stime si sono rivelate suggestioni più che previsioni. Il conflitto, vabbè, ha sconvolto i mercati dell'energia e quello petrolifero da oltre 200 giorni, lo strato di Hormuz e il teatro, vabbè. Tuttavia i passaggi ridotti saltuari, i bypass infrastrutturali come l'olodotto saudita Petroline e le staffette petrolifere fuori dal Golfo Persico avevano fornito una base per stilare scenari. Ma la guerra, invece di distendersi, sembra avviata una lunga fase di logoramento economico fra Washington e Teheran. I droni iraniani sulle navi in transito, i radar degli Houthi che hanno messo furioso il tubo saudita, hanno nuovamente sconvolto gli scenari, o meglio, li hanno dissolti. Pensavamo che l'amministrazione statunitense non sarebbe stata disposta a superare determinate linee rosse, scrive sempre JP Morgan e quindi la banca guidata da Jamie Dimon. Pensavamo che l'amministrazione americana non sarebbe stata disponibile a superare determinate linee rosse, tra queste il petrolio a $100, la benzina a $5 e il BTP americano a 10 anni sopra il 5%. E questo ci forniva una tempistica implicita, cioè ci aspettavamo che entro giugno ci sarebbe stata qualche forma di accordo per riaprire lo stretto. Ebbene, negli ultimi giorni queste tre variabili sono state superate, cioè il barile è andato sopra i $100, i treasury sono intorno al 5%, la benzina è a $4.4 al gallone e il diesel, il gasolio in America al suo massimo storico a $6.31 al gallone. E in vista dell'inverno, che è il periodo di picco della domanda stagionale in America, le scorte si trovano ai minimi storici e per questa situazione non ci consente di fare stime. Beh, insomma, l'ho letta quasi tutta per esteso, perché a mia memoria è la prima volta. Allora, non che le stime siano scritte sulle tavole della legge, spesso vengono riviste, però vedere JP Morgan che dice questa volta alziamo le mani e non riusciamo neanche a dare uno scenario di base, non che lo scenario di base poi ripeto venga rispettato, ma neanche lo scenario di base, perché tutti gli elementi che avevamo posto come paletti, petrolio a $100, treasury al 5%, titoli di Stato a 10 anni verso il 5% e gallone a $5 sono stati superati oppure ci si è andati vicino, ma non, il conflitto invece che risolversi sembra ampliarsi. Beh, io non mi sento così sicuro nel momento in cui anche JP Morgan alza le braccia. Ripeto, di solito le banche fanno qualunque volo pindarico pur di riuscire, le banche d'affari, pur di riuscire a stilare uno scenario di base. Dunque. Guardi, c'è un ascoltatore che vuole che venga a frequentare le sue lezioni di matematica a Novi Ligure. Non ho tempo, poi magari le faccio online. Che ci posso fare? Andiamo avanti. Invece, gli altri temi che tratteremo, non li ho detto, parlo solo della parte diciamo di Xi Jinping. Beh, c'è sicuramente il rapporto del Sole 24 Ore di oggi, molto bello, su che cosa? Su come si sta muovendo il prezzo della casa. Le famiglie a questo punto ci vogliono fino a 32 stipendi per cancellare il debito residuo. Tra l'altro si segnala come il ricorso al credito, che vuol dire sia i mutui per la casa ma anche prestiti personali e finalizzati, sia aumentato molto dal 2021 al 2026. La percentuale sul totale è cresciuta, è passata dal 42% della popolazione, 42,7 al 60,7, cioè ha preso 18 punti in 5 anni. Ma soprattutto il Sole ha fatto anche i calcoli su quanto costeranno i nuovi mutui. I nuovi contratti avranno un rincaro medio annuo fino a €540, fino vuol dire che il problema è che si sommerà ad altri elementi, la bolletta del gas, l'extra costo da febbraio a dicembre è in media di €180. Per quello che riguarda la bolletta elettricità, l'extra costo da febbraio a dicembre, cioè guerra in Iran, dovrebbe essere di €114, e la spesa per il carburante dovrebbe essere sempre, ipotizzando prezzi invariati tra settembre e dicembre, di €324 in più all'anno. Ora, se sommi questo arrivi intorno ai 520 euro in più per famiglia, chiaramente, all'anno. Anche di questo parleremo. E poi il tema francese. Perché il tema francese? Perché continuano e aumentano le proteste in Francia contro il caro carburante. Poi il governo ha promesso nuovi aiuti, il ministro francese ha detto nessun problema sulle forniture di carburante, e comunque il record è più alto che in Italia, il prezzo è 2,39 euro un litro di carburante, il nuovo picco storico. Tra l'altro appunto questo per la benzina più venduta, e ha superato il picco del 2022. C'è chi risparmia allungando la benzina con etanolo, i pescatori hanno bloccato il porto di Cannes contro il caro carburante, e c'è una manovra finanziaria in Francia annunciata dal primo ministro Le Cornu, che dovrebbe valere 54 miliardi di euro per ridurre il deficit l'anno prossimo. Ora, 54 miliardi, è vero che la Francia ha un PIL un po' più alto di quello italiano, ma sono una manovra bella pesante. Questo perché? Perché il deficit sta viaggiando al 5,4%, il rapporto debito-PIL andrà quasi al 200% raggiungerà il 119% nel 2026 e il 121% nel 2027, quindi alto. Lo spread è più alto di quello italiano con il Bund, adesso è sceso a 99 punti, ma aveva toccato i 100 punti, e quindi rende di più il lot francese a 10 anni dell'equivalente greco, spagnolo, portogallo, irlandese e anche italiano. E insomma, e si va a elezioni, quindi insomma c'è una situazione abbastanza delicata, per essere eufemistici, anche perché in questo momento il deficit è previsto viaggiare, se ho ben visto, al 6,5%. Sì, quando diciamo viaggiare a 6,5 vuol dire che senza la manovra, un po' quello che diciamo per le manovre finanziarie in Italia, senza la manovra il deficit viaggia al 6,5%. Lui lo vuole portare, se ho ben visto, al 5%, anche se avevano promesso al 5%. Questi i temi della puntata. 349-238-6666 per SMS e WhatsApp. Dunque domani noi saremo in diretta dal CERSAI di Bologna come ogni anno. Oggi è stato inaugurato il CERSAI e si è parlato anche di temi molto molto d'attualità e concreti tra l'ILVA e la Ducati. Ripartiamo da qua, 349-238-6666 per SMS e WhatsApp.
1: Sei pronto? È riaperta l'Opas di Poste Italiane su TIM. Dal 7 settembre l'offerta è più vantaggiosa, anche per chi ha già aderito.
2: Per 500 azioni TIM, ora puoi ricevere 109 azioni Poste Italiane più 985 euro.
3: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it.
2: Affrettati, l'offerta termina fra 5 giorni.
3: Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente. I corrispettivi rappresentati si intendono al lordo dell'imposta sulle plusvalenze, ove dovuta. Per la valutazione delle conseguenze fiscali dell'adesione all'offerta, rivolgiti al tuo consulente.
4: Cerchi un nuovo veicolo commerciale ma gli incentivi statali sono finiti e non hai un usato da rottamare? Non ti preoccupare, a settembre con Ford i vantaggi continuano per tutti. Gamma veicoli commerciali Ford da 17.300 euro, IVA esclusa.
5: Riconosci questo ticchettio? È l'orologio troppo prezioso per essere portato. E questo? È il fruscio di un vestito troppo elegante per essere indossato. Non senti niente, vero? E questo? Lo senti? Nuova Maserati Grecale. Da 650 euro al mese IVA inclusa con Maserati Excellence Lease. TAN 499, TAIG 559. Info e condizioni su maserati.it.
6: E ora una hit amata da notai, designer e artigiani.
7: Ti ha dimenticato i maniscalchi.
6: Buoni pasto, ticket restaurant, Edenred. Deducibili per aziende, partite IVA, facili da attivare, i più utilizzati e accettati in tutta Italia. Tra bar, ristoranti e supermercati.
8: Ha dimenticato i discount.
6: Giusti discount.
8: E ormai non vale più.
6: Comunque, chi volesse saperne di più può andare su ticketrestaurant.it o chiamare l'800-600-100.
9: Il 22 novembre partecipa alla Powerade Milano Half Marathon, una gara per tutti, per chi vuole migliorare i propri tempi e per chi vive il running come scoperta dei luoghi simbolo della città, con nuove atmosfere musicali per dare ancora più ritmo alla tua corsa. Scegli tra 10 km o mezza maratona. Info e iscrizioni su followyourpassion.it.
1: Sei pronto? È riaperta l'Opas di Poste Italiane su TIM.
10: Dal 7 settembre l'offerta è più vantaggiosa, anche per chi ha già aderito.
2: Per 500 azioni TIM, ora puoi ricevere 109 azioni Poste Italiane più 985 euro.
3: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it.
2: Affrettati, l'offerta termina fra 5 giorni.
3: Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente. I corrispettivi rappresentati si intendono al lordo dell'imposta sulle plusvalenze, ove dovuta. Per la valutazione delle conseguenze fiscali dell'adesione all'offerta, rivolgiti al tuo consulente.
11: Per chi ha aspettato la sabbia sulla targa, più di quella nel costume. Il ruggito del motore, più di quello delle onde. E il rumore del vento quando è filtrato dal casco. È il momento di salire in sella. È arrivata la GS Week di BMW Motorrad. Fino al 26 settembre, acquistando un modello della gamma GS, il casco System 7 in carbonio è incluso. Ti aspettiamo in tutte le concessionarie BMW Motorrad.
12: Come si protegge la propria salute? Con una vita media sempre più lunga, gli strumenti di prevenzione e tutela sono cruciali. Deborah Rosciani e Nicoletta Carbone analizzano l'impatto dei nuovi cambiamenti demografici su società, mercati e modelli di welfare in un confronto tra esperti del settore medico e assicurativo. Radio 24 ti invita alla Digital Roundtable Longevity, vivere meglio, vivere a lungo, 30 settembre alle ore 14. Iscrizioni su radio24.it.
13: In collaborazione con
14: Fasi, dal 1977 al fianco dei dirigenti industriali e delle loro famiglie.
15: E con Stanna, montascale e ascensori domestici scelti da oltre 1 milione di persone.
16: E con
17: Zurich, leader globale nel settore assicurativo in più di 200 paesi e territori.
18: Con la partnership scientifica dell'ospedale IRCS Humanitas San Pio X di Milano.
19: Focus Economia.

0: 18:08, di nuovo in diretta con Sebastiano Barisoni. Dunque, spostiamoci dall'incontro tra Xi Jinping e Trump, 24 settembre, all'Europa. E devo dire, adesso la Germania sicuramente, basta vedere cosa è successo alle ultime elezioni dei Länder, è in estrema difficoltà dal punto di vista politico. Si voterà per altre amministrative l'anno prossimo, insomma, disastro per la CDU sotto il 5% in Mecklenburg-Pomerania, perde 8 punti percentuali, non entra nel Parlamento regionale, in un Parlamento regionale di un Land per la prima volta nella sua storia. E tutto il tema di Alternative for Deutschland. Però qui c'è un altro paese che perlomeno da un punto di vista economico, anche da un punto di vista politico, così genera preoccupazione in Europa, e mi riferisco alla Francia. Perché io prendo solo, non sto parlando della Le Pen in questo momento, sto parlando dei dati economici. Il primo ministro Le Cornu ha annunciato una manovra da 54 miliardi di tagli per riportare il deficit francese, che altrimenti l'anno prossimo viaggerebbe al 6,5%, altro che il 3%. Domani arriverà la notizia sul deficit italiano, se è al 3 o al 2,9. Se fosse al 2,9 noi usciremmo dalla procedura infrazione e si libererebbero tra gli 8 e 10 miliardi di euro per la manovra. Dicevo, la Francia non è neanche lontanamente vicina al 3%, ma soprattutto senza una manovra da 54 miliardi di risparmi, perché Le Cornu ha promesso di non aumentare le tasse, 40 miliardi diciamo complessivi, non so, di tagli alla spesa esistente, ma insomma il deficit vuole riportarlo al 5, intorno al 5%, attualmente è sopra il 5% e viaggia verso il 5,5%. Detto ciò, lo spread venerdì tra il BTP francese a 10 anni, l'OAT, e il Bund tedesco a 10 anni è arrivato a 100 punti. Ora, oggi è leggermente sceso a 99, però faccio notare che dal luglio 2012, che lo spread tra Francia e Germania non arrivava a 100 punti, luglio 2012 vuol dire prima del famoso whatever it takes di Mario Draghi, che salvò l'euro quando l'Italia viaggiava a 500, l'attacco a Grecia, Portogallo, Spagna e poi Italia. Però mentre allora vi era un attacco concentrico anche per alcune parole insomma pronunciate da Angela Merkel, io ricordo bene quegli anni, e poi è arrivato Draghi a dire noi faremo whatever it takes per salvare l'euro. Però dicevo, questa volta è salito di 30 punti dall'inizio dell'anno, e ricordo che il mercato premia come più sicuri i debiti, se guardiamo i rendimenti di Grecia, di Italia, Grecia, Spagna, Portogallo e Irlanda. E quindi insomma le incertezze sono anche di mercato, non solo di carattere politico. Vorrei ragionarne e vorrei capire come si fa a fare una manovra da 54 miliardi con Fabrizio Pagani, che è docente a Sciences Po a Parigi ed è parte di Vitale e Associati, e ha ricoperto già il capo della segreteria tecnica del MEF dal 2014 al 2018. Buonasera Pagani.
1: Buonasera, grazie per l'invito.
0: Senta Pagani, 54 miliardi nel momento in cui protestano, hanno bloccato il porto di Cani pescatori, c'è un nuovo record di carburanti a 2,39 euro al litro, c'è chi allunga la benzina con l'etanolo, e il ministro dell'energia ha detto guardate, nessun problema sulle forniture di carburante, ma ha promesso nuovi aiuti contro il caro carburante. Come si fa a fare 54 miliardi di tagli in un anno elettorale? Perché l'anno prossimo, sì, per la Francia sarà un anno elettorale.
1: Sì, la situazione è molto complicata perché il governo non ha una vera maggioranza in Parlamento, è vissuto, diciamo così, basandosi provvedimento su provvedimento. L'anno scorso sono riusciti a far passare il budget fuori tempo, già diciamo così, dando inoltrato, solo perché hanno fatto delle concessioni, in particolare al Partito Socialista, sulle pensioni e su altri aspetti. Quest'anno la manovra è veramente molto molto ingente, però dal punto di vista politico la situazione è ancora più complessa, perché nel 2027 si andrà a votare. Dalla parte delle cornue c'è solo il vantaggio che Macron non si può ripresentare, che lui rappresenta, diciamo così, una sorta di, diremmo in Italia, quasi un governo tecnico, quindi sì. Alla fine nessuno si prenderà la responsabilità di quello che fa questo governo. Dipenderà molto dai socialisti e dipenderà anche dal Rassemblement National, che per ora, al momento però, hanno detto che voteranno contro.
0: Su questo però, Pagani, molti ascoltatori mi fanno notare una cosa, ed è verissimo: quando toccò a noi, ahimè, con l'austerity, governo Mario Monti, noi ci salvammo, meglio raddrizzammo tutta la curva anche in previsione su debito, con una cosa che so che qualcuno non farà piacere, e si chiama legge Fornero, che creò un problema con gli esodati, e questo lo dicemmo in tutti i modi possibili, ma che oggettivamente poi, nello svilupparsi degli anni, ha messo in sicurezza la parte, diciamo, previdenziale. Ora sappiamo che in Francia, se solo tu pronunci il tema riforma delle pensioni, si blocca il paese. È vero che all'Italia, qualcuno dice quasi l'Italia, quella situazione critica dello spread a 500, il rischio sulla tenuta fece passare una riforma delle pensioni che magari anche da noi sarebbe stato difficile far passare.
1: Sì, in Francia su questo non ci siamo ancora, nel senso che non c'è ancora la maturità nell'opinione pubblica per poter accettare una riforma come quella Fornero, e peraltro un innalzamento dell'età pensionabile che tutto sommato sta diventando naturale, e lo si è visto in tutti i paesi europei, però in Francia ancora non ci siamo, quindi questo rimane un tema molto molto complicato, e così come anche la riduzione di alcuni benefici e contributi, diciamo così, di welfare state, che sono in alcuni casi molto molto generosi. Ricordiamoci che proprio per venire incontro alle richieste anche, diciamo così, aggressive dei Gilets Jaunes di qualche anno fa, il governo dell'epoca, che era quello di Edouard Philippe, che è uno dei candidati peraltro alla presidenza l'anno prossimo, fece tutta una serie di concessioni, no? Sì. E in particolare abbassò le tasse per la classe media. Ed è proprio da lì, da questo abbassamento di tasse, che vengono i problemi di oggi, perché sono calate molto, diciamo così, le entrate nelle casse dello Stato. Non sono tanto aumentate le spese, ma sono calate le entrate. E da lì viene questo deficit che sta sopra il 5%, che è un deficit, diciamo così, quasi fuori controllo.
0: È quasi fuori controllo. Sì, no, l'avesse l'Italia un deficit del genere, lo so anch'io che il debito francese è più basso di quello italiano. Noi siamo al 130, adesso che ce l'ho di nuovo, 137% del PIL, la Francia viaggia al 119-120.
1: Però il nostro è stabilizzato.
0: Il nostro è stabilizzato perché la regola del
1: tempo. Esatto. È in crescita. Perché, cioè noi,
0: prego, prego.
1: Noi abbiamo avuto un avanzo primario per circa 25 anni. A parte forse gli anni del Covid, che sono un'eccezione per tutti. In Francia l'avanzo primario non lo vedono da
0: allora, devo spiegare anni. Perché anche questo entrerà nel podcast Le parole che contano, il dizionario di Focus Economia, quando verrà rilasciato il podcast su debito, deficit, avanzo primario. L'avanzo primario è fondamentale, perché come una famiglia vai a vedere quanto ti resta a fine mese o a fine anno prima di pagare gli interessi, in questo caso sul mutuo per una famiglia, nel caso di un paese sul debito. È importante perché stabilisce che tu sei sano come flusso di cassa, diciamo.

0: così, cioè, quindi spendi meno di quello che ti entra, poi però devi pagare gli interessi sul debito, devi pagare nel caso di una famiglia gli interessi sul mutuo. L'Italia ha sempre avuto una salute da questo punto di vista, uno stato di salute, perché abbiamo sempre speso meno di quanto ci entrava, poi abbiamo la mole di 60 miliardi, erano 60 miliardi, di interessi sul debito. La regola del 3% è importante perché è stata stabilita, perché si ritiene che un paese sopra il 3% di deficit vada ad alimentare ulteriormente il debito, cioè quando Pagani dice il nostro almeno è stabilizzato, perché se tu sei intorno al 3% si ritiene che questo sia un deficit che può essere gestito senza far esplodere il debito, altrimenti tu non riesci poi a gestirlo e tutto il deficit va a debito. Pagani, c'è chi ritiene, per concludere, che in realtà il problema, visto che si va anche a elezioni, e chiaramente in Francia come in Italia, quando c'è la campagna elettorale, arriveranno promesse, proposte demagogiche, non coperte, coperte in parte, però che nell'opinione pubblica francese non vi sia la percezione di questo pericolo. Voglio dire, l'italiano, che è un popolo di risparmiatori e che quindi ci tiene molto all'andamento dei risparmi, ha avuto per anni l'allarme, attenzione, i governi tecnici, le manovre, attenzione, perché il timore era che poi si andasse a un prelievo, non dico quello di Amato che poi fu ridato nottetempo, ma insomma si toccassero i conti correnti, la tenuta del tuo risparmio. Anche lei condivide il fatto che in Francia questo timore, essendo la Francia abituata a paragonarsi più con la Germania che con l'Italia, non si è percepito?
1: Assolutamente, assolutamente, perché diciamo così, la parola austerità, sacrificio, quelle che noi abbiamo appreso negli anni anche con diverse ferite e cicatrici, no? In Francia non è conosciuta o è addirittura completamente rigettata. Per questo non ci sono, forse con l'esclusione di qualche centrista, dei candidati alla presidenziale dell'anno prossimo che fanno della tenuta dei conti una bandiera, perché sicuramente non sono i socialisti, sicuramente non è Mélenchon, ma anche, diciamo così, la Le Pen e Rassemblement National hanno, diciamo così, difficoltà a mettere questo al centro della loro agenda, tendono in realtà loro a parlare molto poco.
0: No, glielo chiedo perché se uno ha, se c'è una sensibilità politica nell'elettorato, è chiaro che tu in campagna elettorale puoi dire noi non spaccheremo i conti pubblici, noi tuteleremo il risparmio dei francesi o degli italiani, ma se non c'è questa sensibilità tu lo puoi anche dire, ma non ottieni una
1: controproducente.
0: No, ma non, oltre che non ottenere un consenso elettorale, magari lo perdi pure.
1: Sì, è così, hai perfettamente ragione.
0: Oh, staremo a vedere l'anno prossimo, un bel annetto tra elezioni politiche in Francia, in Italia, alcune amministrative in Germania, a meno che non capiti qualcos'altro. Sarà un anno molto molto interessante, ce ne occuperemo anche a Radio 24 con inchieste, viaggi su questa Europa al bivio. Grazie intanto a Fabrizio Pagani, che appunto insegna tra le altre cose anche a Sciences Po a Parigi. E visto che parlavo del risparmio degli italiani, del fatto che gli italiani, poi sappiamo, sono grandissimi proprietari di casa, vorrei chiudere sull'inchiesta fatta da Sole 24 Ore, coadiuvata dal centro di ricerca CRIF, per capire A, quanto costa di più i mutui, B, quanto ci vuole a estinguere le pendenze di una casa, e C, dove diciamo il rapporto tra stipendio e possibilità di estinguere le pendenze è più critico.
2: Perché? Sei pronto? È riaperta l'Opas di Poste Italiane su TIM. Dal 7 settembre l'offerta è più vantaggiosa, anche per chi ha già aderito.
3: Per 500 azioni TIM, ora puoi ricevere 109 azioni Poste Italiane più 985 euro.
4: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it.
3: Affrettati, l'offerta termina fra 5 giorni.
4: Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente. I corrispettivi rappresentati si intendono al lordo dell'imposta sulle plusvalenze, ove dovuta. Per la valutazione delle conseguenze fiscali dell'adesione all'offerta, rivolgiti al tuo consulente.
5: Cosa fa Oscillococcinum?
6: Cosa fa Oscillococcinum?
5: Cosa fa Oscillococcinum?
7: Cosa fa Oscillococcinum?
6: Cosa fa Oscillococcinum?
8: Cosa fa Oscillococcinum?
9: Chiedilo al tuo farmacista.
10: Oscillococcinum è un medicinale omeopatico senza indicazioni terapeutiche approvate. Può essere consegnato solo dal farmacista. Ascoltalo. Oscillococcinum, da Buaron.
11: Vendesi ciringhito fronte mare mai usato, inclusa cassettiera per sogni, causa ritorno alla realtà. Si perdi tempo.
12: A volte invece i sogni si avverano. Solo a settembre gamma Nissan Qashqai Mild Hybrid 2 o 4 VD o e-Power Hybrid da oltre 22 km al litro e tua a partire da 26.900 euro con qualsiasi usato. Info su nissan.it. No perdi tempo.
13: Focus Economia.

0: Michela Finizio del Sole 24 Ore, buonasera Michela.
1: Buonasera, buonasera a tutti.
0: Dunque, se ho ben capito, il rincaro medio è fino a 540 euro sui nuovi contratti, perché tra l'altro in un mercato composto per l'85% dal tasso fisso e per il 15% dal variabile. E poi ci sono gli altri costi che voi avete elencato, giustamente 324 euro in più in un anno per carburante, 114 per elettricità, da sempre da febbraio, perché è da lì che poi sono iniziati i problemi, e 180 per il gas. Fino a 32 stipendi per cancellare il debito residuo, però con differenze forti sul territorio, Michela.
1: Sì, assolutamente. Abbiamo cercato più che altro di raccontare un fenomeno in corso in realtà negli ultimi anni, che è il progressivo indebitamento della popolazione, perché sì. Fa molta impressione scoprire che oggi 6 italiani su 10 hanno contratto almeno un finanziamento, che non è detto che sia il mutuo, ma può anche essere un prestito personale o comunque un prestito finalizzato anche all'acquisto dell'auto, e erano solo il 46% qualche anno fa, nel 2022, quindi vuol dire che c'è un aumento proprio della platea.
0: Sì, addirittura nel 2021 erano il 42,7, il 43, cioè da 43 italiani su 100 che sono indebitati siamo passati a quasi 61 su 100.
1: Esatto, ovviamente sappiamo che c'è anche un aumento, diciamo, del prestito finalizzato a rate anche per piccoli acquisti, però sicuramente è una platea che aumenta, quella che chiede, diciamo, le rate per pagare. E questo cosa vuol dire? Che oggi sicuramente la decisione della Banca Centrale Europea di alzare i tassi impatta su una platea più ampia innanzitutto, ma soprattutto era curioso andare a vedere quanto sono indebitati in media, quindi in termini di esposizione media residua, gli italiani in rapporto alle retribuzioni, quindi agli stipendi. E abbiamo scoperto un po' questo dato, questo calcolo teorico, che però impatta molto, che servono in media 20 mensilità di stipendio per estinguere, cancellare il debito medio residuo degli italiani, con notevoli differenze, come dicevi, sul territorio, perché ci sono territori dove ci sono più mutui, quindi gli importi finanziati sono mediamente più alti, oppure le retribuzioni sono molto più basse. Infatti si va da 32 mensilità in provincia di Trento per estinguere tutti i debiti contratti da chi abita nella provincia di Trento in media, fino a 13 mensilità a Frosinone e a Biella, dove probabilmente ci sono probabilmente anche proprio degli importi finanziati ridotti.
0: Più bassi. Sì, sì. Non è una differenza necessariamente al nord-sud, lo dico subito.
1: No, non è neanche questa, cioè proprio dipende anche dalle retribuzioni e da quelli che sono gli importi finanziati. Quello che raccontano questi dati, anche se sappiamo che di solito il rapporto, diciamo, rata reddito è di un terzo, no? La banca incomincia a considerare la solvibilità di un consumatore quando c'è questo rapporto. È chiaro che qui il calcolo è puramente teorico di un intero stipendio destinato per estinguere il debito, però sicuramente si capisce bene come ci sono alcuni territori dove il rapporto tra questi due indici indica un po' un rischio di solvibilità più elevato, e ci sono territori anche insospettabili come molte province toscane, hanno un rapporto proprio sull'indebitamento rispetto alle retribuzioni abbastanza critico. Quindi,
0: Allora, e poi c'è tutta la parte che riguarda i nuovi, allora, come mi scrivono alcuni ascoltatori. Certo che dal 2021 ci siamo indebitati di più, sono aumentati molto i tassi di interesse, sì, appunto, secondo me è frutto anche dell'effetto inflazione da un lato, perché immaginare che i mutui non sono andati male, ma è ovvio che quando i tassi di interesse salgono non è che i mutui seguono, di solito rallentano, quindi non puoi neanche dire che dal 21 al 26 sono saliti i mutui perché i tassi erano bassi. I tassi sono rimasti alti fino a 24 e 25, sarebbero bassi se non avesse attaccato l'Iran, Stati Uniti e Israele, però è proprio un aumento dell'indebitamento netto. Senti Michele, invece con i nuovi tassi di interesse della BCE,

0: hanno sia sulle bollette che sui carburanti, e quindi chiaramente per la famiglia media la rata del mutuo diventa insomma un meccanismo che si aggiunge molto più a lungo termine, perché sono mutui simulati anche sui 25 anni, però si aggiunge insomma all'insieme di aumenti che stiamo vivendo, insomma.
1: Sì, sì, beh, allora non c'è nulla di strano che, voglio dire, aumentando i tassi di interesse aumenti la rata del mutuo e probabilmente si porti anche a un rallentamento del mutuo. Guardate, chi mi dice quanto certo che il prezzo dell'abitazione incide, ma non in maniera così intuitiva, perché nel momento in cui Trento e Rimini hanno il rapporto più alto tra stipendi necessari, tutto lo stipendio mensile, per estinguere il debito, e Frosinone e Biella sono in coda, voi capite che non penso che sia solo un problema di costo dell'immobile. Sicuramente magari a Trento costerà un po' di più che a Biella, ma insomma non stiamo parlando di realtà geografiche così distanti e così diverse. C'è proprio anche una diversa procedura dell'indebitamento su questo. Non abbiamo parlato, lo dico, dei prezzi della casa, perché questo non può riguardare in parte i prezzi della casa, ma se fosse solo relativo ai prezzi della casa dovresti trovare Milano e i grandi capoluoghi in testa e i piccoli centri in basso, invece così non è, perché in testa hai Trento e Rimini. Grazie anche a Michela Finizio. Noi ci risentiamo domani dalle 17 in poi.

0: Colesterolo? O ti senti così?
1: Ah!
0: O ti senti ACT?
1: Ah.
0: Colesterol ACT contribuisce a mantenere normali livelli di colesterolo. Due mesi di integrazione a soli €19,90. Provalo in farmacia e parafarmacia. Problemi alle vie urinarie? O ti senti così? O ti senti ACT? Cystitact favorisce la regolare funzionalità delle vie urinarie. In capsule bustine da €9,90. Provalo in farmacia e parafarmacia.
2: Subaru Crosstrek e Subaru Forester sono incollate all'asfalto e non solo, grazie alla trazione integrale permanente. Comode, anche sui terreni più scomodi, con il cambio automatico Linealtronic. E affidabili oltre ogni limite, con 8 anni di garanzia chilometri illimitati. Crosstrek e Forester è più che avventura, è Subaru. Scegli la tua da €29,900 fino al 30 settembre. Maggiori info su subaru.it.
3: Subaru.
4: A Genova, l'appuntamento con l'eccellenza della nautica mondiale. Dall'1 al 6 ottobre, 66esimo Salone Nautico Internazionale. Biglietti disponibili su salonenautico.com. We are made of sea.
5: I'll send it straight away with InfoCert Sign. Procediamo. Metto la firma digitale con InfoCert Sign. Parfait. Signons tout de suite avec InfoCert Sign.
6: Fai viaggiare il tuo business con InfoCert Sign. La tua firma digitale è valida ovunque.
7: Sei pronto? È riaperta l'Opas di Poste Italiane su TIM.
8: Dal 7 settembre l'offerta è più vantaggiosa, anche per chi ha già aderito.
9: Per 500 azioni TIM, ora puoi ricevere 109 azioni Poste Italiane più €985.
10: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it.
9: Affrettati, l'offerta termina fra 5 giorni.
10: Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente. I corrispettivi rappresentati si intendono al lordo dell'imposta sulle plusvalenze, ove dovuta. Per la valutazione delle conseguenze fiscali dell'adesione all'offerta, rivolgiti al tuo consulente.
11: Oggi molti edifici produttivi sono energeticamente obsoleti. Riqualificarli con materiali riciclabili significa ridurre in modo scientificamente misurabile emissioni e sprechi. Per le aziende ciò si traduce in un vantaggio economico e in una scelta consapevole per l'ambiente.
12: È da questa visione che nasce il metodo Elysium Regenera. Riqualifica coperture e facciate della tua azienda integrando sistemi fotovoltaici innovativi. Elysium Regenera. Recupera, riprogetta, rigenera. ElysiumRegenera.it.
13: Per chi ha aspettato la sabbia sulla targa, più di quella nel costume. Il ruggito del motore, più di quello delle onde. E il rumore del vento, quando è filtrato dal casco. È il momento di salire in sella. È arrivata la GS Week di BMW Motorrad. Fino al 26 settembre, acquistando un modello della gamma GS, il casco System 7 in carbonio

0: incluso. Ti aspettiamo in tutte le concessionarie BMW Motorrad.
1: Dici che lo conosco?
2: Sì, che lo conosci. Quello buono, genuino.
1: Ah, quello naturale, senza additivi.
2: Bravo.
1: DOP, solo carne italiana.
2: Esatto.
1: Il crudo.
2: E allora non lo conosci, perché non è crudo, è Parma.
3: Piacere, prosciutto di Parma.
4: Dai digital twin all'automazione intelligente, fino alla manutenzione predittiva nelle imprese del futuro. Il 23 settembre alle 15 non perdere la Digital Roundtable di Radio 24 Fabbrica 5.0, l'industria del domani, condotta da Enrico Pagliarini. I protagonisti del settore si confrontano su come l'intelligenza artificiale e la digitalizzazione stiano trasformando la produzione italiana tra innovazione e sostenibilità. Iscrizione gratuita su radio24.it sezione eventi.
5: In collaborazione con
6: Brembo, leader globale nell'innovazione per la mobilità.
7: Sono le 23.
8: GR24, il sole 24 ore.
7: Il monito di Mattarella, la scuola sia aperta e inclusiva e non crei separazioni e ghetti. Salvini, dopo il Consiglio federale della Lega, mi aspetto che al Congresso qualcuno si candidi alla segreteria. Le testate giornalistiche escluse dalla Casa Bianca fanno causa a Trump. Calcio, nel giorno dell'addio a Mazzola, Mancini vara la nuova Italia. Sono certo che i giovani ci daranno soddisfazioni. Buonasera dalla redazione di Radio 24 e da Dario Ricci. La scuola sia aperta e inclusiva e non crei separazioni e ghetti è il messaggio, nella sintesi, che lancia il Presidente della Repubblica Mattarella in occasione dell'apertura ufficiale dell'anno scolastico celebrata da Matrice, il centro del Reatino colpito 10 anni fa dal grave terremoto. Parole che fanno eco alle proposte restrittive per gli alunni stranieri lanciate appena ieri dalla Premier Meloni, ma sentiamo proprio il Capo dello Stato.
9: La scuola è la leva più importante e più efficace di integrazione per chi viene da altri paesi, per i giovani nati in Italia, figli di emigrati. La scuola prepara tutti, è aperta a tutti, così dispone l'articolo 34 della Costituzione. Deve stabilire legami, conquistare la fiducia delle famiglie, aiutare a non formare ghetti, a non alzare barriere, a rendere più sicure le nostre comunità, a unire e non a lacerare, superando i muri della diffidenza e dell'incomunicabilità. La scuola è chiamata a produrre coesione sociale.
7: Proposte della Premier Meloni sulla scuola sostenute anche da Matteo Salvini. Il leader della Lega ha preso parte al Consiglio federale del partito in vista del congresso straordinario che lo stesso segretario ha convocato a sorpresa appena ieri dal palco di Pontida per la resa dei conti con la fronda interna. Allora sentiamo proprio Salvini.
10: Ribadisco che chiederò la fiducia alla mia comunità per occuparci esclusivamente dei problemi degli italiani e non di polemiche interne ai partiti che interessano poco. Al congresso si può discutere di tutto, lo convoco per questo.
11: Ma tu sarà un congresso elettivo?
10: Ma io conto, aspetto che si candidi qualcun altro. Io avevo un mandato che dura altri 3 anni, quindi chiedere il congresso dopo un anno non obbligava nessuno, però per rispetto dei militanti, dei sindaci, delle migliaia di persone che avete visto ieri a Pontida, piuttosto che avere ogni giorno in retroscena le polemiche, chi ha qualcosa da dire lo dice al congresso.
7: CNN, Now e Politico, le 3 testate giornalistiche alle quali Trump ha vietato l'accesso alla Casa Bianca, hanno intentato una causa basata sul primo emendamento. La richiesta d'urgenza sarà esaminata da un giudice federale del Tribunale Distrettuale di Washington DC e potrebbe portare ad udienze già questa settimana. Non attacco la stampa libera, si è difeso il presidente statunitense, ma le fake news sono un fenomeno che si è diffuso come un cancro. Wall Street chiude la seduta con solidi guadagni, nel frattempo grazie agli acquisti sui titoli tecnologici e alla frenata dei prezzi del petrolio. Il Dow Jones sale dello 0,71%, Nasdaq a più 2,26%, più 1,49% per l'S&P 500, euro a 1,14,64 sul dollaro. Oggi l'addio a Sandro Mazzola, il campione dell'Inter e della Nazionale, scomparso sabato a 83 anni. In migliaia le esequie nella Basilica di Sant'Ambrogio a Milano, applausi da parte dei tifosi interisti per i dirigenti di Juventus e Milan presenti nell'occasione. Ieri durante Juventus-Atalanta, lo ricordiamo, parte della curva bianconera aveva voltato le spalle al campo non rispettando il minuto di raccoglimento. La Juventus con una nota si era dissociata immediatamente da tale comportamento. Intanto è iniziato a Coverciano il raduno della Nazionale, di nuovo guidata da Roberto Mancini, che la portò alla vittoria dell'Europeo nel 2021. Azzurri attesi da 4 sfide di Nations League in 11 giorni, a partire da Italia-Belgio di venerdì sera a Roma. Così il CT sui tanti giovani convocati.
12: Sono curioso veramente perché di vedere i ragazzi un po' più giovani all'opera e costruire una squadra con questi ragazzi qua, la cosa mi incuriosisce molto e sono sicuro che avremo delle soddisfazioni. Sono partite ufficiali, abbiamo bisogno di vincere, abbiamo bisogno di risalire nel ranking e quindi ci dobbiamo iniziare velocemente.
7: Grazie a Carlo Salvatore in regia. GR24 torna a mezzanotte.

0: Il rientro? Pieno di stress. La scuola? Il traffico? Il capo? Potremmo dirti zero sbatti, ma siamo British, quindi keep calm. Torna la Mini Week. Dal 21 al 26 settembre, vantaggi esclusivi sulla gamma Mini e programma di manutenzione in omaggio. Scopri la settimana più Mini dell'anno negli showroom dei partner Mini. Mini Week dal 21 al 26 settembre, ma vantaggi per ordini dal 18 al 30 settembre, eccetto Mini Aceman e All Electric Mini Cooper. Verifica durata e condizioni del programma di manutenzione su mini.it/manutenzione.
1: Penelope, son tornato!
2: Ulisse! Sempre più alto.
1: E tu invece sei rimasta bassa.
2: Come uno scontrino del gigante?
1: Sì.
3: Al gigante il risparmio è una certezza. Grazie agli oltre 1000 prodotti a marchio a prezzi bassi, sempre. Supermercati Il Gigante, gli specialisti del fresco.
4: Sei pronto? È riaperta l'Opas di Poste Italiane su TIM. Dal 7 settembre l'offerta è più vantaggiosa, anche per chi ha già aderito.
5: Per 500 azioni TIM, ora puoi ricevere 109 azioni Poste Italiane più 985 euro.
6: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it.
5: Affrettati, l'offerta termina fra 5 giorni.
6: Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente. I corrispettivi rappresentati si intendono al lordo dell'imposta sulle plusvalenze, ove dovuta. Per la valutazione delle conseguenze fiscali dell'adesione all'offerta, rivolgiti al tuo consulente.
7: Green flag o red flag? Quest'anno la sola bandiera per te è quella arancione. Vivi un viaggio unico con Radio 24 e Touring Club alla scoperta dei borghi che rendono unica l'Italia. Domenica 4 ottobre prendi parte alla Caccia ai tesori arancioni, l'iniziativa di Touring che ti accompagna nel cuore di oltre 100 borghi certificati con la bandiera arancione. Il 26 e 27 settembre segui lo speciale su Radio 24 e anticipa le emozioni della Caccia ai tesori arancioni. Info su radio24.it e su tesori.bandierearancioni.it.

0: Obiettivo Salute di Nicoletta Carbone.
1: Oggi è la giornata mondiale dell'Alzheimer e questa è un'occasione per fare il punto sulla ricerca impegnata ad arrivare a diagnosi sempre più precoci e a nuove possibilità di cure. Facciamo il punto col professor Massimo Filippi, direttore dell'unità di neurologia e del centro Alzheimer dell'IRCCS Ospedale San Raffaele e dell'Università Vita Salute San Raffaele di Milano. Professore, buongiorno, grazie per essere con noi.
2: Buongiorno, grazie a lei, grazie a chi ci ascolta.
1: Professore, arrivare prima, questa è una delle sfide.
2: Assolutamente sì. Allora, innanzitutto cominciamo a dire che la malattia di Alzheimer è una malattia grave, neurodegenerativa e molto frequente e aumenterà col tempo perché la popolazione sta invecchiando ed è una patologia dell'anziano. Quindi ha una lunga fase biologica prima delle manifestazioni cliniche e, come credo tutti possano facilmente immaginarsi, prima interveniamo maggiori sono le chance di modificare la traiettoria della malattia. La ricerca ha fatto dei passi da gigante.

0: ci ha fornito strumenti, tra cui ultimo in termini di tempo, la possibilità di fare una diagnosi con i biomarcatori plasmatici, quindi con un semplice prelievo di sangue che ci permette di misurare le proteine anomale che poi si depositano nel cervello, in questo caso la fosfotau 217, che diciamo così, tecnicamente ci potrebbe permettere anche uno screening generale di popolazione che potremo fare nel giorno in cui avremo a disposizione delle terapie efficaci per modificare il decorso di malattia, altrimenti sarebbe un esercizio sterile.
1: Professor Filippi, guardando al prossimo futuro, quali sono i risultati che potrebbero cambiare, la vita dei pazienti e anche il decorso della malattia, naturalmente?
0: Io credo che abbiamo già a disposizione due farmaci, che sono due farmaci monoclonali per la rimozione dell'amiloide, che è una delle proteine che si deposita nel cervello, approvata sia da FDA che da EMA. Purtroppo in Italia approvata solamente in classe C, quindi a carico della spesa del paziente. Io trovo che il futuro sia rendere disponibile questa terapia presto, con una diagnosi certa, a un numero più ampio possibile di soggetti. Purtroppo io vedo, al Sanafed abbiamo già iniziato questa sperimentazione, abbiamo già studiato diversi pazienti, in molti di loro la risposta è ottimale, ci sono i trial clinici che ci dicono che abbiamo un 30% di riduzione della velocità di evoluzione della malattia con i dati attuali, cioè con pazienti che sono stati studiati nei trial, quindi già in fase avanzata. Probabilmente se scegliessimo bene i pazienti e iniziassimo prima ancora, avremmo delle risposte ancora maggiori. Quindi diciamo così che al momento vedo una grave discrepanza tra ciò che la scienza ha già messo a disposizione e ciò che poi viene approvato dagli enti regolatori, in particolar modo in questo paese.
1: Grazie al professor Filippi per essere stato con noi. Buona giornata, alla prossima.
0: Grazie, grazie a tutti. Buona
1: Lascio la
0: giornata
1: linea.
0: a voi.
1: Grazie professore, lascio la linea Gianluca Nicoletti con Melog. Buona giornata a voi, un saluto da Nicoletta.

0: his world.
1: Melog, il piacere del dubbio, di Gianluca Nicoletti.
2: Gli direi di non preoccuparsi e gli direi che in un modo o nell'altro contribuirò nel mio piccolo a risolvere tutto il male che ha dentro.
3: La voce provata, ma il primo pensiero di Isabella Marsilio, la professoressa di lettere accoltellata in classe da un suo studente tredicenne in una scuola media alla periferia di Roma, è per il ragazzo che resta ricoverato in stato di shock. I carabinieri vogliono capire se ci siano degli istigatori. Secondo chi indaga, il tredicenne era in chat con altre quattro persone quando ha salito l'insegnante. Da tempo avrebbe seguito contenuti violenti online, come quelli di questo adolescente russo accusato della morte di un altro giovane studente. Comportamenti notati dai genitori che spiegano gli inquirenti si sarebbero attivati per dare sostegno al ragazzo.
4: Avevo appena accennato venerdì nel corso dell'ultima puntata all'episodio di Centocelle in cui un ragazzino di 13 anni ha spruzzato dello spray urticante in faccia alla professoressa e l'ha accoltellata. Nel frattempo sono emersi dei filmati che lui ha girato che sanciscono in maniera inequivocabile la sua premeditazione. In bagno si è vestito, si è equipaggiato, si è infilato nella cintura della tuta da ginnastica due grossi coltelli da sub spaventosi, si è messo un casco con una videocamera per registrare l'evento, degli occhiali protettivi, aveva dei guanti, non so, da combattimento, tutto materiale che aveva comprato online, e poi è andato a coltellare la professoressa. Lo scopo era produrre una prova documentata video da mettere in un gruppo in rete di Telegram di questo suo episodio. Non è un episodio staccato, non è ascrivibile vagamente ai pericoli della rete. No, esiste una casistica molto ben precisa e determinata che ci fa pensare che esista un movimento di cui non sappiamo bene l'origine, non capiamo bene perché si muove in questa direzione, che porta dei minorenni quindi non imputabili, che hanno la certezza di non essere arrestati, a compiere degli omicidi, degli assassini, dei gesti criminosi, come

0: prova iniziatica per essere riconosciuta all'interno di questa organizzazione. Vi cito alcuni episodi simili avvenuti in Italia, tutti i bambini, ragazzini italiani. A marzo, ricordate, ne parlammo, a Bergamo un ragazzino di 13 anni è entrato a scuola e ha accoltellato la professoressa di francese, apparentemente senza nessun motivo che lo giustificasse. Anche lui aveva predisposto di pubblicare poi tutto online, si era messo una maglietta particolare con parole di passo e simbolismi comprensibili all'interno del gruppo. A marzo un bambino di 11 anni in Sicilia ha provato a fare una cosa del genere. Più o meno lo stesso periodo un ragazzo di 17 anni stava organizzando per compiere una strage nella sua scuola, è stato arrestato. A Bolzano un quindicenne pure è stato arrestato mentre organizzava una diretta dove avrebbe ammazzato un senza fissa dimora. Tutti questi episodi hanno probabilmente un nesso e ancora vedo sui giornali leggere psicologi, il disagio adolescenziale, le famiglie, i controlli degli strumenti online, la scuola deve intervenire, però devo dire che la risposta più seria a quello che sta accadendo, in cui c'è sempre qualcuno che indaga, è stata data non da un mezzo di ufficiale nel mainstream di informazione, ma da newsletter su Substack, che ormai produce dei contenuti informativi che hanno una dignità se non superiore ai mezzi di comunicazione tradizionali, perché è certificato che ogni prodotto che gli viene pubblicato è apprezzato da chi legge, perché chi legge poi paga per vederlo, per seguirlo. Nella newsletter Substack di Selvaggia Lucarelli è stato pubblicato, si chiama Vale Tutto, è stata pubblicata una docuserie, Non c'è nessun messaggio, la radicalizzazione online dei minori in Italia, una docuserie in 4 episodi che devo dire che è la prima inchiesta italiana su come i ragazzini si radicalizzano online, ripeto, ragazzini italiani radicalizzati online, e capiremo forse questa mattina quale potrebbe essere l'origine o la motivazione di questo tentativo di radicalizzarli. È una serie ideata da Serena Mazzini e Selvaggia Lucarelli, scritte da Serena Mazzini, Laura Carrer e Leonardo Bianchi, ricordo pubblicata su Vale Tutto, la newsletter su Substack di Selvaggia Lucarelli. Io ne faccio sentire una tranche.
1: Devo diventare più bello, ho un DNA di merda. Magari un giorno faccio una sparatoria e poi mi ammazzo. La mia più grande paura è non arrivare nemmeno a -1. Queste frasi sono state scritte da ragazzini italiani su WhatsApp, su Telegram, su TikTok, dalle loro camerette, nelle case dei loro genitori, in località come Perugia, Bergamo e San Vito Lo Capo. Il più piccolo aveva 12 anni.
0: Abbiamo ospite questa mattina Serena Mazzini. Buongiorno Serena Mazzini.
2: Buongiorno, buongiorno a voi.
0: Ricordo che è una freelance, esperta in social media strategy e critica dei new media, con varie esperienze in agenzie pubblicitarie di rilievo internazionale, autrice di podcast, di documentari, ha un'attività divulgativa soprattutto dedicata a sensibilizzare il pubblico sui pericoli della rete, promuovendone un uso etico e consapevole degli strumenti digitali. Come ho già detto, è coautrice della docuserie Non c'è nessun messaggio, la radicalizzazione online dei minori in Italia. Cito alcune sue pubblicazioni, ma ho scritto tanti libri. La tua solitudine nel nostro business, come l'intelligenza artificiale sta trasformando le nostre relazioni, Rizzoli 2026, il lato oscuro dei social network, Rizzoli 2025. Allora andiamo al punto. Qualcuno forse si meraviglierà che forse un'indagine accurata, profonda e che in qualche maniera dà qualche risposta su questo fenomeno che si tende a classificare come episodi singolari che non hanno un filo tra di loro, dovuti genericamente al malessere dei bambini, è stata fatta appunto in una newsletter di Substack. Come ha lavorato per mettere insieme questo documentario innanzitutto? Come avete lavorato la sua squadra?
2: Allora, diciamo che prima di tutto io non lo trovo così assurdo, perché queste community che adescano e radicalizzano i bambini sono profondamente radicate all'interno di quella che è una cultura di internet che si è sviluppata negli ultimi 15-20 anni. Quindi diciamo che è un argomento molto tecnico, che proprio chi riesce a studiare poi nel dettaglio queste culture probabilmente riesce a decifrare meglio degli altri, proprio perché all'interno hanno tutte delle regole semiotiche ed estetiche che richiedono un approfondimento molto ampio.
0: Mi dice, bisogna lavorarci sopra, la superficialità molte volte di chi scrive articoli di cronaca, ogni giorno scrive uno diverso, non permette questo lavoro che l'hai fatto in maniera capillare.
2: Sì, perché deriva proprio veramente da uno studio di anni su queste community. Nel documentario noi abbiamo cercato di rappresentare quelle che sono le radicalizzazioni più urgenti, quindi la manosfera, tutto il mondo che ruota attorno a una serie di contenuti online che vengono condivisi su podcast, video di YouTube e video brevi su TikTok, che appunto sono antifemminismi, maschilisti e misogini, che possono sfociare anche questi in episodi di violenza.
0: Sono quelli che chiamano i gruppi incel, queste cose qua.
2: Esatto. Come abbiamo visto nella serie Adolescence di Netflix, che ha avuto molto successo, però quello era il risultato finale. Come si arriva a quella radicalizzazione, noi appunto l'abbiamo spiegato. Poi c'è tutto un altro movimento, che è quello suprematista, che in questi giorni si dice erroneamente che è quello che era quello del ragazzino di cui faceva parte. In realtà non è quello. Quando noi parliamo di suprematismo, adesso online si parla più che altro di accelerazionismo, che viene spiegato attraverso la cultura dei santi. Quindi qui abbiamo un nemico etnico religioso, l'obiettivo è politico, cioè accelerare il collasso della società attraverso atti di terrore capaci di innescare quella che loro pensano possa essere una guerra razziale. Abbiamo poi i santi che vengono seguiti.
0: Ma questo mi interessa, però scusi, il fine da raggiungere di questa parte di movimento, che è poco conosciuta e normalmente sottostimata, è quella di accelerare una sorta di degenerazione del mondo moderno per arrivare a una rinascita, a un'età dell'oro, a un ritorno degli dèi.
2: Esatto. Loro seguono appunto questo ideale per il quale dobbiamo accelerare il collasso di una società che ormai è diventata multietnica attraverso degli atti di terrore. Quindi i vari Tarrant e Breivik vengono considerati i principali santi canonizzati all'interno di gruppi che si chiamano Terrorgram, in cui i ragazzi li prendono come riferimento, prendono a riferimento quelli che sono i loro manifesti e cercano di eguagliarli, ma soprattutto di superarli, perché per entrare all'interno del calendario dei santi bisogna fare più morti di quello che è venuto prima di noi.
0: Quindi sono atti eroici, e procurarsi una virtù eroica, appunto, che è il percorso della santità, significa compiere questi atti di criminosi nei confronti di autorità. Però io, che sono più vecchio di lei, le ricordo che questo è esattamente una parte ideologia che ha ispirato la destra estrema in Italia, ma anche in Europa, nei primi anni del dopoguerra. Il discorso che si ispirava al libro di Evola, Cavalcare la tigre, il Cagliuga lo stiamo cavalcando, è il momento più terribile per l'umanità, per accelerare l'età dell'oro bisogna cavalcare la tigre, appunto, i veleni della modernità, e arrivare al tracollo finale, così risorgeranno gli dèi, torneranno gli eroi. Si rifanno a un filone ben conosciuto comunque della destra estrema.
2: Sì, assolutamente, tant'è che è considerato tra l'altro un personaggio di rilievo anche il nostro Traini dell'attentato di Macerata.
0: È diventato un eroe, Traini, sì.
2: È diventato un'ispirazione.
0: Ho visto anche i fratelli bianchi che hanno ammazzato un bambino a pugni, un ragazzino a pugni. Chiunque compie un atto che in sé è motivato, ispirato dal razzismo, dall'intolleranza etnica, viene considerato un santo di questo pantheon di questi ragazzini.
2: Esatto, però deve aver ucciso il nemico giusto, quindi devono tendenzialmente fare degli attentati a ispirazione razziale. Il problema, quello che stiamo vivendo adesso, è che stanno nascendo tutta una serie di nuove community online che hanno diverse identificazioni. Qualcuno le chiama la COM, all'interno della COM ci sono tutta una serie di divisioni, uno dei gruppi più famosi si chiama 764, c'è poi No Lives Matter, Nessuna Vita Conta, che è quello a cui faceva riferimento il tredicenne di Bergamo, ma esistono poi anche delle sottoculture che influenzano tendenzialmente a livello estetico o di linguaggio questi gruppi online. Quindi in realtà
0: lei si è infiltrata, vero? Per sapere tutte queste cose e capirle da dentro, sì. Per averne un'esperienza, si è finta una bambina di 14 anni entrata in questi gruppi?
2: Sì, non è che mi sono finta una bambina di 14 anni, ho creato un profilo con impostazione 14 anni, quindi l'ho creato, ho detto che la mia età anagrafica era 14 anni, ho guardato che tipo di contenuti mi venivano suggeriti dalla piattaforma TikTok, ho utilizzato poi piattaforme di gioco come Roblox e proprio facendo uno studio dei contenuti

0: iniziando magari a seguire alcuni hashtag, mettendo like ad alcuni contenuti che celebravano la cultura della violenza, soprattutto gli stragisti di massa, e questi sono contenuti che vanno appunto riferimento a quella che chiamiamo true crime community, che è quella meno ideologica di tutti ma la più popolare, perché è una sorta di fandom che venera gli autori delle stragi come celebrità, creando proprio anche dei contenuti con una musica in sottofondo, montaggio veloce, molto da trailer cinematografico. Quindi iniziando a seguire questi contenuti, io stessa sono stata contattata e inserita all'interno di gruppi di radicalizzazione.
1: Ma gli è stato proposto anche a lei, o il percorso ancora è troppo diciamo precoce perché arrivi a questo punto, gli è stato proposto cominciare a compiere questi atti?
0: Assolutamente sì, perché appena entri c'è una sorta di regolamento che ti dice che se vuoi rimanere all'interno del gruppo devi superare delle prove. Le più semplici sono tagliare le ruote di un'auto mentre si fa il video, e che poi deve essere inviato all'interno del gruppo proprio per essere poi accolto, e poi c'è un'escalation di violenza, quindi la macchina bisogna farla saltare in aria o darle fuoco, poi bisogna tagliarsi, incidersi la pelle con i nomi dell'amministratore del gruppo, sempre registrando tutto sotto forma di foto o video, poi bisogna convincere qualcuno a farsi del male per noi, e poi c'è il gradino più alto che è fare del male a qualcuno. Quello che vi posso dire è che, ad esempio, nel caso di Bergamo, lui nel manifesto che ha pubblicato prima dell'attacco, scritto tra l'altro in inglese proprio per essere conosciuto e condiviso all'interno di questa community, dice una frase inequivocabile che è: nessuna vita conta al di fuori della mia. Questo è importante perché uno dei gruppi più diffusi si chiama proprio No Lives Matter, nessuna vita conta. Dice anche lui che sa di non essere imputabile perché ha 13 anni, e rispetto al lavoro che abbiamo fatto all'interno delle chat abbiamo visto come questo 13enne avesse chiesto a una ragazzina polacca di tagliarsi per lui, e poi c'è stata l'escalation di violenza nei confronti della professoressa. Quindi la cosa che dobbiamo iniziare a comprendere è che noi abbiamo una generazione di ragazzini che non hanno più alcun tipo di empatia, ma soprattutto che non riescono a riconoscere cosa è giusto e cosa è sbagliato, perché per loro è tutto un gioco, è tutto un meme, è tutto far parte di una community.
1: Allora Serena Mazzini, ci dobbiamo fermare solo un istante, ricordo il numero di telefono per il pubblico se volesse partecipare, visto che abbiamo già dato il senso di quello che sarà il tema della trasmissione, 800240024, tra un istante.
2: Non restare bloccato nel traffico delle spese aziendali. Scegli le carte UniCredit Card Business Mastercard e con il servizio gratuito Z Travel Smart di Zucchetti per professionisti e PMI gestisci trasferte e note spese in pochi clic. Info su unicredit.it/cartebusiness. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Per le condizioni contrattuali delle carte citate consulta i fogli informativi in filiale su unicredit.it. UniCredit S.p.A. non è responsabile per i prodotti e servizi offerti dai relativi partner.
3: Lasciali andare. Riciclare i tuoi oggetti elettronici è facile e gratuito. Puoi portare quelli più piccoli di 25 cm nei grandi negozi di elettronica e della grande distribuzione. Scopri di più su lascialiandare.it, centro di coordinamento RAE.
4: Le nostre scelte dicono molto di noi. Del nostro stile. Del nostro carattere. Di quello che vogliamo davvero.
5: Scegli BMW X1, conversione M-Sport in omaggio e pacchetto di manutenzione incluso. Fino al 31 ottobre in tutte le concessionarie BMW aderenti. Verifica durata e condizioni del pacchetto di manutenzione su bmw.it/manutenzione.
6: Aste Bolaffi ricerca e valuta oggetti di prestigio in tutta Italia per inserirli nelle prossime aste. Dalle monete ai gioielli, dai dipinti agli orologi, dai vini agli accessori moda e molto altro. Chiedi info o prenota subito il tuo appuntamento al numero 800 100 818 o scrivi a info@astebolaffi.it. Aste Bolaffi, dal giusto valore ai tuoi oggetti preziosi.
7: Sei pronto? È riaperta l'Opas di Poste Italiane su TIM. Dal 7 settembre l'offerta è più vantaggiosa, anche per chi ha già aderito.
8: Per 500 azioni TIM, ora puoi ricevere 109 azioni Poste Italiane più 985 euro.
9: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it.
8: Affrettati, l'offerta termina fra 5 giorni.
9: Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente. I corrispettivi rappresentati si intendono al lordo dell'imposta sulle plusvalenze o le dovute. Per la valutazione delle conseguenze fiscali dell'adesione all'offerta, rivolgiti al tuo consulente.
10: Case e città più accessibili, vivibili e sicure. Le sfide per il futuro dei territori. Sono i temi al centro della conferenza Città nel futuro 2030-2050 promossa da ANCE, Associazione Nazionale Costruttori Edili, con la direzione di Francesco Rutelli, che si svolgerà a Roma l'1 e il 2 ottobre. Radio 24 sarà presente con i suoi studi nella piazza del Museo Maxi. Info su radio24.it, sezione eventi.
11: Salone Nautico, a Genova, dall'1 al 6 ottobre. Biglietti su salonenautico.com.
12: Vi presenta Tempo in diretta.
13: Bentrovati, ecco le previsioni per martedì 22 settembre. Venti da nord-est, via via più forti al sud. L'anticiclone delle Azzorre garantirà bel tempo al nord e sui settori occidentali. La ventilazione orientale invece provocherà un'atmosfera instabile sulla Sicilia orientale e sulla Calabria, dove ci saranno delle precipitazioni. Temperature in calo sui settori orientali. Scarica l'app di ilmeteo.it.
7: Sei pronto? È riaperta l'Opas di Poste Italiane su TIM. Dal 7 settembre l'offerta è più vantaggiosa, anche per chi ha già aderito.
8: Per 500 azioni TIM, ora puoi ricevere 109 azioni Poste Italiane più 985 euro.
9: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it.
8: Affrettati, l'offerta termina fra 5 giorni.
9: Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente. I corrispettivi rappresentati si intendono al lordo dell'imposta sulle plusvalenze, ove dovuta. Per la valutazione delle conseguenze fiscali dell'adesione all'offerta, rivolgiti al tuo consulente.
14: Passione, impegno e tenacia per superare i propri limiti. Evo, DR, Sport Equipe, Tiger, ICHX. 5 brand, 20 car line, tutte le alimentazioni disponibili. Eco diesel, benzina, bifuel benzina GPL, full electric, hybrid, plug-in hybrid. Un network di vendita con 412 showroom e 421 centri assistenza in tutta Italia. DR Automobile Group, la rivoluzione dell'automobile.
15: Come si protegge la propria salute? Con una vita media sempre più lunga, gli strumenti di prevenzione e tutela sono cruciali. Deborah Rosciani e Nicoletta Carbone analizzano l'impatto dei nuovi cambiamenti demografici su società, mercati e modelli di welfare in un confronto tra esperti del settore medico e assicurativo. Radio 24 ti invita alla Digital Roundtable Longevity, vivere meglio, vivere a lungo, 30 settembre alle ore 14. Iscrizioni su radio24.it.
16: In collaborazione con
17: Zurich, leader globale nel settore assicurativo in più di 200 paesi e territori.
16: E con
18: Fasi, dal 1977 al fianco dei dirigenti industriali e delle loro famiglie.
16: E con
19: Stanna, montascale e ascensori domestici scelti da oltre 1 milione di persone.
20: Con la partnership scientifica dell'ospedale IRCS Humanitas San Pio X di Milano.

0: Kellogg.
1: Allora, stavo parlando con Serena Mazzini, che è un'esperta in critica new media, che ha studiato profondamente il fenomeno dei ragazzini italiani che vengono captati a delle reti online e portati a compiere dei delitti come prova di appartenenza. Ricordo che una coautrice di una docuserie Non c'è nessun messaggio, La radicalizzazione online dei minori in Italia, che è pubblicata in 4 episodi sulla newsletter Substack di Selvaggio Locarelli, Vale tutto. Forse la prima, anzi sicuramente la prima inchiesta italiana che dà delle risposte, secondo me, questi ragazzini si radicalizzano online e poi compiono questi atti. Una cosa volevo chiederle, Serena Mazzini, c'è un elemento che non capisco molto bene, magari lei si è data qualche risposta. Il ragazzino di Centocelle che ha coltellato la professoressa con la maglietta, con l'acronimo che inneggia la strage totale di tutti i musulmani, ha coltellato la professoressa che non aveva nascosto simpatie di remigrazione, di intolleranza verso gli stranieri, via dicendo. Com'è, ha scelto un bersaglio che in qualche maniera, anche se in maniera più moderata, persegue i suoi stessi ideali?
2: Ma allora, la particolarità di questo tipo di violenza è che, diversamente dal passato, non c'è un'ideologia politica reale, così come non c'è un'ideologia magari di stampo religioso. Tutta quella che è stata la violenza classica del passato aveva un'ispirazione ideologica precisa, con una rivendicazione politica precisa. Qui, quando non ci troviamo puramente all'interno di atti con una chiara valenza suprematista, c'è appunto un mix ideologico. Per farle capire quanto è complesso comprendere questo fenomeno, vi faccio l'esempio di Solomon Anderson, che è un 17enne che nel gennaio 2025 ha sparato nella mensa della sua scuola, sempre imitando una che è venuta prima di lui e che appunto fa parte di questo culto all'interno della true crime community. Ed è qui è molto interessante, perché lui nel telefono aveva 3 manuali diversi: uno del terrorgram, quindi santificazione degli stragisti suprematisti, uno che veniva da No Lives Matter, era una guida al terrore, e un altro che fa parte di un'altra sezione di queste community, scritta da un 20enne georgiano, che anche questo ti insegna come uccidere le persone. La particolarità è che il ragazzo esprimeva odio verso le persone nere, ma lui stesso era nero. Quindi voi capite.
1: È perfettamente chiaro. Ogni canone di discriminazione che abbiamo sempre conosciuto nella realtà va cancellato. Ci troviamo in un mondo iperreale, in cui il reale, il fantastico, l'immaginario, il creato artificialmente sono sullo stesso piano di esistenza. Quindi non è difficilissimo definire questo fenomeno con strumenti di analisi propri della vita corrente, come la conosciamo noi, dell'indagine giornalistica come la conosciamo noi, della filosofia, della storia. È qualcosa di totalmente nuovo. Però
2: sì,
1: cominciamo a parlare. Sì, prego, l'ascolto. Sì, l'ascolto.
2: No, diciamo che anche per quanto riguarda uno degli arresti più recenti, noi abbiamo nello stesso computer un ragazzino che ha contenuti neonazisti e contenuti jihadisti. Quindi capite che c'è sempre un intreccio che molto spesso magari la stampa circoscrive come qualcosa di inspiegabile. In realtà è perfettamente spiegabile dal fatto che loro vivono all'interno di culture online diverse e che si contaminano, e allo stesso tempo, se voi provate veramente a scrollare su TikTok e fare una sessione di quello che è la parte contenutistica, che può vedere un profilo come il mio, quindi un profilo che è entrato in questa bolla, vedrete come ci sono veramente moltissime contaminazioni, perché io passo da contenuti di James Mason, quindi siamo nel suprematismo puro, a contenuti pro-Israele, a contenuti che replicano violenza, autolesionismo o pedopornografia. Quindi magari sembrano indiscordanti tra di loro, uno dopo l'altro, sono contenuti tra l'altro velocissimi, che magari durano 15-20 secondi, ma in realtà la componente principale è appunto questo nichilismo, che diventa, per una persona abituata ad analizzare ideologie con appunto dei costrutti aspetti particolari impossibile da decifrare. Nel documentario vedrete che noi abbiamo veramente intervistato persone che nella vita fanno ricerca su queste tematiche, persone che magari nella vita hanno studiato per anni il giudaismo puro e classico e che si trovano in difficoltà proprio perché i canoni, i linguaggi che loro utilizzano, le estetiche mutano di continuo proprio a causa della velocità con cui all'interno di un ambiente online vengono contaminati.
1: È chiarissimo, è un fenomeno che tende a non essere classificabile. Nessun database tradizionale dei fenomeni di criminali ideologici estremisti può contenere questo mondo. Ma a questo punto, a chi conviene che esista questo mondo, che non può essersi creato spontaneamente? Un qui prodest ci deve essere dietro. Chi è che può avere interesse a creare questa situazione caotica che non è sfruttabile da un punto di vista propagandistico da nessuno? Non se li potrebbe prendere nessuno questi ragazzini, ammesso che adesso siano minorenni, ma una volta cresciuti, non starebbero con nessuno, ma nemmeno con i più estremi che oggi presentano posizioni simili.
2: Questo è un argomento di ricerca molto complesso, nel senso che esistono dei gruppi su Telegram che riuniscono tutte le frange più estreme di queste community. Fondamentalmente quello che si trova all'interno è che gran parte degli amministratori di questi gruppi sono russi o comunque parlano in russo, e all'interno di queste frange più violente c'è una struttura molto più verticale, quindi diversamente da tanti dei gruppi che nelle mie ricerche ho trovato, che sono fondamentalmente gruppi emulativi di ragazzini che parlano tra di loro, che si ispirano e si spalleggiano tra di loro. Poi ci sono dei gruppi molto più strutturati, anche a livello ideologico, che per quanto dicano che il loro obiettivo è generare caos all'interno della società, hanno comunque una struttura molto più verticale, con manuali che insegnano a costruire bombe in casa, manuali che insegnano il sabotaggio di mezzi pesanti. Anche qui loro parlano comunque di portare caos all'interno della società occidentale, in particolare statunitense e dell'Europa occidentale. Quindi
1: la matrice, seguendo le tracce degli IP, Telegram è una piattaforma russa, verrebbero dalla Russia. TikTok è, diciamo, un sistema cinese, quindi verrebbe da pensare che dei gruppi di potere, di cui non abbiamo poi la precisa denominazione, abbiano interesse a creare una classe di ragazzini impazziti e incontrollabili in Occidente per creare un sistema di sabotaggio dell'ordine costituito. Però ci fermiamo un istante, poi vediamo se nell'ultima parte riusciamo a darci qualche risposta, naturalmente senza cadere nel vano complottismo, però con quello che oggettivamente la nostra ospite è riuscita a mettere insieme come dato di ricerca.
0: Sei pronto? È riaperta l'Opas di Poste Italiane su TIM.
3: Dal 7 settembre l'offerta è più vantaggiosa, anche per chi ha già aderito.
4: Per 500 azioni TIM, ora puoi ricevere 109 azioni Poste Italiane più 985 euro.
5: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it.
4: Affrettati, l'offerta termina fra 5 giorni.
5: Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente. I corrispettivi rappresentati si intendono al lordo dell'imposta sulle plusvalenze, ove dovuta. Per la valutazione delle conseguenze fiscali dell'adesione all'offerta, rivolgiti al tuo consulente.
6: Qualunque direzione prenda la tua vita, Deutsche Bank è con te. Sia che tu faccia decollare aerei, decollare una startup o decollare la serata. Apri DB Conto Promo. Conto corrente al 3,5% annuo lordo sulle giacenze fino al 31 maggio 2027. Solo per nuovi clienti. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Iniziativa valida fino al 31 dicembre 2026, soggetta alle condizioni e ai limiti indicati nei fogli informativi disponibili presso gli sportelli Deutsche Bank e sul sito della banca.

0: Melog. Riprendiamo il discorso che siamo interrotti. Ricordo che il nostro ospite è Serena Mazzini, una grande esperta in new media, che ha analizzato profondamente il fenomeno degli atti criminosi compiuti da ragazzini italiani su ispirazione di gruppi che sono in rete. Non ben definita l'origine, verticalmente i gruppi più strutturati vengono dalla Russia, perché vanno su Telegram, naturalmente, che è una piattaforma russa. Magari cercheremo di capirne di più. Intanto ringrazio Filippo Reggio, Elisabetta Fusconi a Milano, Fabrizio Intonti e Alessandro Chiappini a Roma, e riprendo con quello ci sta dicendo Serena Mazzini. Molti mi scrivono perché non vengono chiusi, perché non interviene la polizia postale, ma essendo piattaforme collocate in paesi lontani è un po' difficile che ci si possa mettere mano. Però probabilmente una maggiore informazione su quello che fanno questi ragazzini potrebbe essere fatta, a parte quello che sta facendo lei e le persone del suo staff.
1: Allora, diciamo che nel momento in cui vengono chiusi, vengono immediatamente riaperti, perché appunto gli affiliati a questi gruppi non sono poche decine, ma sono veramente migliaia. Quindi nel momento in cui ne viene arrestato uno, e molto spesso sul gruppo viene data la comunicazione: guardate che hanno arrestato il capo del gruppo, cancellate tutte le conversazioni, comunque adesso lo riapriremo altrove. Quindi il problema è la velocità che questi mezzi permettono anche di replica. Dall'altra parte

0: secondo me dobbiamo anche distinguere le diverse community di cui abbiamo parlato. Quindi è vero che le strutture più organizzate, magari più adulte, perlomeno da quello che possono evidenziare le mie ricerche e quelle di altri, hanno appunto questi riferimenti alla Russia. Dall'altra parte invece molte delle altre comunità, come quella della Manosfera, invece sono totalmente anglofone. Quindi la radicalizzazione online di per sé come fenomeno è estremamente frammentato. Ci sono diverse tipologie appunto di radicalizzazione che abbracciano anche diversi target. Quello che posso dirvi è che osservandoli da vicino, quello che si nota è che comunque questi ragazzini sono estremamente fragili. Io li chiamo i bambini rotti, sono totalmente rotti a livello emotivo, a livello psicofisico, non hanno molto spesso contatti esterni al mondo della scuola, quindi loro vanno a scuola dove comunque non fanno amicizia con gli altri, passano le loro giornate e le loro notti online a parlare con quelli che loro chiamano gli internet friends, quindi i loro amici che stanno solo in rete. Ed è proprio il fatto che stanno magari in gruppi online con persone distanti che si fomentano tra di loro, che poi portano anche all'esplosione di momenti di violenza.
1: Allora, io senza seminare allarmismi, ma capita spesso di fare puntate su questa proiezione italiana di un fenomeno antico, viene dal Giappone, gli hikikomori. Conosco un'infinità di persone, amici, colleghi, che hanno un figlio che adolescente, non esce più di camera, rimane sempre davanti al computer. La migliore delle ipotesi per loro è che stia passando un momento strano, di isolamento, passa il tempo in rete a fare videogiochi. Quale può essere il campanello d'allarme per capire che al di là di questo stato, che è uno stato sicuramente patologico, su cui bisogna intervenire, ci sia anche questo ulteriore passo che è estremamente più cruento e grave, che stia entrato in una di queste reti, si stia preparando a compiere o stia una sorta di cellula dormiente pronta però a compiere un atto come quelli che abbiamo descritto in questa trasmissione?
0: Tendenzialmente i tratti comuni è che passano moltissime ore online, soprattutto di notte, quindi comunque il mio consiglio è quello di educare i ragazzini al fatto che i dispositivi in orario notturno non possono stare nella loro stanza. Altri tratti sono magari
1: dirlo a 14 anni penso che sia equivalente a ingaggiare una guerra sanguinosa in famiglia,
0: però l'educazione al digitale bisogna iniziare a farla, perché poi i risultati ce li abbiamo davanti agli occhi. Quindi sia gli adulti che per i bambini i dispositivi in camera vanno lasciati fuori. Poi se iniziano a diventare molto riservati sulle loro comunicazioni online, se iniziano a ricevere regali da sconosciuti, perché molto spesso loro si inviano regali, pacchi o anche regali digitali, quindi gli adesivi, gli sticker che si inviano su Telegram a pagamento sono magari un tratto di riconoscimento.
1: Ma mi spiego una cosa, tutti usano coltelli da sub, coltelli che in realtà sono addirittura iperdimensionati per accoltellare una professoressa, si mettono le maschere, i caschi, i guanti da combattimento, tutto questo armamentario gli viene suggerito, gli viene data l'indicazione se lo comprano da loro? Ragazzino di Centocelle aveva preso la carta di credito della madre per comprare questa roba.
0: È un'estetica predefinita. L'elmetto su cui molto spesso vengono scritti appunto i nomi dei personaggi a cui si ispirano viene utilizzato da tutte le persone che fanno parte da questa community. Usano dei particolari filtri per farsi le foto prima dell'evento, perché uno degli edit, quindi dei video celebrativi da mettere sui social, che questa community usa più spesso, è il prima e dopo. Il prima di solito sono loro rappresentati con il filtro da cane di Snapchat e poi ci sono loro vestiti da militari per dare appunto l'idea che comunque sono cute, dolci, carini, vengono rappresentati con delle musiche divertenti in sottofondo, quindi c'è tutta comunque anche una struttura linguistica.
1: È un percorso iniziatico, c'è un prima e un dopo, uno dopo si trasforma in guerriero, attingono sempre a sistemi antichissimi di passaggio da adolescente a guerriero, nelle società arcaiche li portavano a combattere i figli, li tiravano giù dalle torri con una corda legata al piede, adesso lo stesso meccanismo è dire va a coltellare qualcuno e diventi uomo, qualcosa del genere.
0: Qualcosa del genere, però comunque è molto radicato all'interno del linguaggio di queste community, che come dicevo prima diventa poi un mix di varie cose. È ovvio che bisogna considerare che chi li adesca li cerca volutamente fragili, tant'è che in molti dei manuali che ho potuto vedere all'interno di questi gruppi in cui si insegna ad andarli a cercare questi ragazzini, viene detto: guardate il tempo di utilizzo dei videogiochi online come Roblox, se stanno tante ore è perché sono isolati, guardate se sui social magari seguono o condividono contenuti che riguardano disturbi del comportamento alimentare o autolesionismo.
1: Perfetto, c'è una rete molto informata e molto dettagliata per captare le vittime. Allora, io volevo intanto ringraziare la nostra ospite. Consiglierei a chi abbia in casa problemi che possa in qualche maniera chiamare a questa trasmissione, si legga i libri di Serena Mazzini, li trova in rete, si guardi la docuserie, non c'è nessun messaggio sulla radicalizzazione minore italiana, lo trova sulla pagina Substack di Selvaggia Lucarelli, vale tutto. A domani.

0: Ci sono immagini che aiutano a raccontare la realtà, che rimangono impresse nella nostra mente.
1: Ce ne sono altre che la realtà la falsificano, che provano a manipolarci.
0: Ma ci sono anche quelle belle che ci lasciano senza fiato. Io sono Valentina Furlanetto.
1: Ed io Riccardo Barla.
2: Immagini, il sabato dalle 8:30 e la domenica alle 20:30 su Radio 24. Smart City, voci e luoghi dell'innovazione, di Maurizio Melis.
3: Buonasera, benvenuti a Smart City. Ogni anno nel mondo vengono impiantate quasi 500.000 di valvole cardiache, circa 35.000 in Italia. Sono numeri impressionanti che ci fanno comprendere come un simile intervento sia oggi qualcosa del tutto consolidato. Ecco, allo stesso tempo però nel corso degli ultimi 20 anni le protesi di valvola cardiaca si sono evolute tantissimo. Da aggeggi meccanici rigidi e ingombranti si è passati a protesi biologiche realizzate a partire da tessuti animali molto più biocompatibili. Ora la frontiera è realizzare protesi destinate a dissolversi, a sparire, lasciando al loro posto una valvola cardiaca praticamente nuova di zecca, fatta dalle stesse cellule del paziente, quindi senza problemi di biocompatibilità, addirittura in grado di crescere col paziente nel caso sia un bambino. Proprio a questo obiettivo punta la valvola cardiaca ideata da Antonio D'Amore, che è professore all'Università di Pittsburgh di Palermo e anche group leader della fondazione RIMED, che per sviluppare appunto ulteriormente questa valvola ha appena ricevuto un finanziamento da 3 milioni di dollari dalla NIH, il National Institute of Health degli Stati Uniti. Allora, bentornato Antonio D'Amore, siamo sentiti parecchi anni fa.
4: Buonasera.
3: Allora, senta, intanto partiamo da qui. Dunque, una protesi, dicevo, destinata a dissolversi, lasciando al suo posto una valvola cardiaca di fatto composta dalle cellule dello stesso paziente. Com'è possibile? Come funziona?
4: Sì, questo è un concetto nato più o meno negli anni 90, che ha richiesto anni di studio e sviluppo un po' in tutto il pianeta. L'idea è di creare dei materiali cavi, sostanzialmente costituiti da microfilamenti, che riproducono la stessa architettura, quindi forma e dimensione, delle fibre di collagene, che sono il costituente fondamentale delle valvole cardiache in natura. Quello che questi dispositivi quindi fanno è di fornire una impalcatura temporanea di supporto che viene percepita dalle cellule dell'organismo ospitante, quindi dal paziente, esattamente come la struttura che normalmente,
3: cioè, queste cellule cardiache si sentono a casa loro, diciamo, e si comportano di conseguenza come se fossero a casa loro, come se fossero all'interno di una valvola cardiaca.
4: E quindi salgono, vengono reclutate dal sangue, sostanzialmente dal sangue e dai tessuti
3: popolano,
4: adiacenti,
3: occupano, no?
4: Popolano
3: lo
4: scafo e iniziano a depositare collagene. Gradualmente il materiale scompare e quello che ottieni alla fine è una valvola completamente composta da tessuto autologo.
3: Completamente biologica e addirittura in grado di crescere.

0: diritti concessi in Europa, in America, in Canada e in Giappone, e sostanzialmente creano dei microfilamenti. Immaginatevi un filamento che è un milionesimo di un vostro capello, e immaginate milioni di questi filamenti insieme che poi producono un oggetto macroscopico,
1: una specie
0: grande,
1: di tessuto, no? Uno, io dico sempre il tessuto non tessuto, se uno ci pensa, un materiale di quel tipo, ma fa molto più sofisticato, ma insomma più o meno.
0: Sì, siamo architetti della microstruttura, in due parole.
1: Senta, a che punto è il vostro lavoro? Vorrei capire soprattutto quanto potrebbe mancare per arrivare alla fase clinica, cioè dove si va sull'uomo, magari inizialmente, sì, sperimentalmente, e poi stabilmente, se tutto va bene.
0: Il target di questo progetto è un target di scienza di base, dove andremo a studiare come diverse variabili di progetto influenzano il rimodellamento di tessuto che vi raccontavo prima. Però al di là di questo progetto abbiamo una spin-off che si chiama Neolice, con la quale un secondo progetto utilizza la stessa tecnologia e che è focalizzato sulla valvola tricuspide, più o meno 2 anni dallo studio sull'uomo.
1: Insomma, quindi questa potrebbe poi aprire la strada sostanzialmente anche alle altre valvole cardiache, no? Sappiamo che ce ne sono 4,
0: sì,
1: nel cuore. Insomma, c'è da attendere, ma forse non così, così tanto. Grazie Antonio D'Amore, in bocca al lupo.
0: Grazie a voi, buonasera.
1: Cari ascoltatori, ci fermiamo qui, l'appuntamento con Smart City torna domani, buona serata a tutti.

0: perché ha aspettato la sabbia sulla targa più di quella nel costume. Il ruggito del motore più di quello delle onde. E il rumore del vento quando è filtrato dal casco. È il momento di salire in sella. È arrivata la GS Week di BMW Motorrad. Fino al 26 settembre, acquistando un modello della gamma GS, il casco System 7 in carbonio è incluso. Ti aspettiamo in tutte le concessionarie BMW Motorrad.
1: C'è una buona economia che costruisce il bene comune, ogni giorno. A Firenze dall'1 al 4 ottobre l'ottava edizione del Festival Nazionale dell'Economia Civile. Euconomia, l'economia che fa bene, il rumore della foresta che cresce. Confedercasse, Confcooperative, Next Economia, SEC, Muse e Fondo Sviluppo. Festival Nazionale Economia Civile.it.
2: In questo spot la differenza non la fa la voce dello speaker, ma il fatto che con Mediolanum Time Deposit si apri il conto e accrediti lo stipendio, i tuoi risparmi rendono il 4% anno lordo a 6 mesi e sono disponibili quando vuoi con gli interessi maturati. Perché con Mediolanum sono i tuoi interessi a fare la differenza. Pubblicità. Promo valida fino al 30 ottobre 2026. Termini e condizioni nel documento promozioni su bancamediolanum.it.
3: Però dai, bravo anche lo speaker.
4: Banca Mediolanum, costruite intorno a te.
5: Yes, I'll send it straight away with InfoSet sign.
6: Ottimo, procediamo. Metto la firma digitale con InfoCert Sign.
5: Perfetto, ora firmaré con InfoCert Sign.
6: Parfait, signons tout de suite avec InfoCert Sign.
7: Fai viaggiare il tuo business con InfoCert Sign. Semplice, veloce, internazionale. La tua firma digitale è valida ovunque. Vai su InfoCert.it.
8: Password errata. Per il suggerimento, clicca qui. Suggerimento è il nome del programma dell'usato premium Mercedes-Benz, da oggi garantito fino a 250.000 km. Hai digitato Certified. Password corretta.
9: Parola chiave, Certified. Entra nel mondo Mercedes-Benz e approfitta dei Certified Days. Ti aspettano tanti vantaggi pensati per te. Scoprili presso la rete Mercedes-Benz.
10: Italia Più, la rivista dei comuni e del territorio. Da oltre 26 anni turismo, agroalimentare e attività imprenditoriali sono protagonisti tra le pagine di Italia Più. Sfoglia Italia Più e scopri un altro modo di viaggiare. Questa settimana in distribuzione in mail in diretto e in edicola con Il Sole 24 Ore. Vuoi essere anche tu protagonista? Chiamalo 0423 42 54 11. Italia Più è un progetto Publiscoop Group.
11: Sei pronto? È riaperta l'Opas di Poste Italiane su TIM.
12: Dal 7 settembre l'offerta è più vantaggiosa, anche per chi ha già aderito.
13: Per 500 azioni TIM, ora puoi ricevere 109 azioni Poste Italiane più 985 euro.
14: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it.
13: Affrettati, l'offerta termina fra 5 giorni.
14: Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e

0: benefici. Consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente. I corrispettivi rappresentati si intendono al lordo dell'imposta sulle plusvalenze, ove dovuta. Per la valutazione delle conseguenze fiscali dell'adesione all'offerta, rivolgiti al tuo consulente.
1: Design e innovazione delle superfici ceramiche. Nuovi modi di abitare. Cersaie, il salone internazionale della ceramica per l'architettura e dell'arredo bagno, è a Bologna Fiere dal 21 al 25 settembre. Evento di riferimento mondiale per il settore, l'edizione di quest'anno mette al centro i materiali sostenibili e le nuove tendenze estetiche per l'industria ceramica. Radio 24 è presente con i suoi studi presso l'area The Square, stand 91. Info su radio24.it.
2: È mezzanotte.
3: GR24, il sole 24 ore.
2: La scuola sia aperta e inclusiva e non crei separazioni, questo è il monito di Mattarella. Salvini dopo il Consiglio federale della Lega, ora il congresso farà chiarezza, mi aspetto candidati per la segreteria. Il cancelliere tedesco Merz dopo le elezioni nei Land, sconfitta drammatica ma resto al mio posto. Calcio nel giorno della Dia Mazzola, Mancini vara la nuova Italia, dai giovani arriveranno soddisfazioni. Un saluto dalla redazione di Radio 24 e da Dario Ricci. Inaugurazione dell'anno scolastico ieri ad Amatrice, alla presenza del Presidente della Repubblica. Sullo sfondo le novità annunciate dalla Premier Meloni e che dovrebbero arrivare in Consiglio dei Ministri già giovedì. Tetto per gli studenti stranieri per classe, divieto di burka e niqab a scuola.
4: Viviamo un cambiamento d'epoca. La società, come sempre, ha bisogno della scuola. Ed una scuola all'altezza dei tempi nuovi, per difendere la civiltà che è stata conquistata e per progredire ancora.
5: Così il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, all'inaugurazione dell'anno scolastico ad Amatrice. Una scuola autenticamente inclusiva è quella auspicata dal Presidente dei Vescovi Italiani, Matteo Zuppi, dove a determinare le opportunità di apprendimento non siano il luogo di nascita, la condizione economica, fisica o il contesto sociale. Il provvedimento sul tetto massimo agli studenti stranieri per classe dovrebbe approdare giovedì in Consiglio dei Ministri e dovrebbe essere un disegno di legge, non un decreto. Tra gli studenti stranieri non potranno essere conteggiati quelli di paesi dell'Unione Europea e nel calcolo dovrebbe entrare solo chi parla male italiano. Si stima che una concentrazione oltre il 20% di questa categoria di stranieri riguardi 1000 classi su 300.000. Soprattutto alle elementari. Alessandro Arona, Radio 24, il Sole 24 Ore, Roma.
2: Governo al lavoro anche sull'ex Ilva di Taranto, in attesa della decisione della Cassazione sulla chiusura dell'area a caldo. Il ministro Urso parla di labirinto creato dalla magistratura. Intanto è sciopero a oltranza alla Semat Engineering, azienda dell'indotto dello stabilimento siderurgico ex Ilva. La società, con un atto formale, ha comunicato l'impossibilità di erogare le retribuzioni relative al mese di agosto scorso. Questo scenario lega che si è riunita in Consiglio federale dopo che a Pontida il segretario e vicepremier Matteo Salvini ha convocato a sorpresa un congresso straordinario per mettere a tacere la fronda interna.
6: Al congresso della Lega conto e mi aspetto che si candidi qualcun altro. Matteo Salvini lo dice chiaramente al termine del Consiglio federale, durato circa 4 ore, convocato per discutere del congresso straordinario annunciato a sorpresa da Salvini a Pontida, dopo mesi di tensioni interne sulla linea del segretario, criticata da parlamentari e governatori del Nord.
7: Il Consiglio federale mi ha ribadito all'unanimità dei presenti la fiducia nel mio ruolo di segretario, ma come ho detto ieri, voglio che sia il congresso che rappresenta tutti, i militanti, tutti, i sindaci, tutti i territori, ad avere l'ultima parola. Ho chiesto di fare in fretta, quindi entro un mese al massimo.
6: Data e luogo del congresso straordinario sono ancora da stabilire perché, spiega Salvini, ci sono procedure da seguire, ma da milanese dice mi piacerebbe farlo a Milano. Il congresso è stato convocato perché la Lega, sottolinea Salvini, si occupa di tutta Italia e i lombardi sono gli unici che non possono chiedere più rappresentanza.
7: Dovrebbero essere arrabbiati i veneti, i liguri, i toscani o i calabresi, perché su 5 ministri ci sono 5 ministri lombardi.
6: Il congresso non sarà finto, momento si discuterà di tutto, assicura Salvini. Teresa Trillò, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Roma.
2: E ora in Germania, dopo che le elezioni nei Land hanno certificato l'avanzata dell'estrema destra e la crisi della CDU del cancelliere Merz.
8: Allontana per ora nuovamente l'ipotesi di una uscita di scena il cancelliere tedesco Merz, mentre gli alleati di coalizione dell'SPD programmano per dicembre un mini congresso di partito. Il governo resterà per assicurare il futuro democratico della Germania, ha ribadito il cancelliere in una conferenza stampa resa ancora più amara dalla notizia arrivata a nottetempo dell'esclusione dei cristiano-democratici per la prima volta dal dopoguerra dal Parlamento di uno Stato federato, nello specifico quello del Mecklenburgo Pomerania, appena un decimale in meno rispetto alla soglia di sbarramento, ma per dirla con Merz, nulla toglie o aggiunge al disastro. Il cancelliere ha attaccato l'ondata di antisemitismo nel paese, definendola una vergogna e promettendo di fare tutto il possibile per reprimerla. Soprattutto ha ringraziato il Partito Socialdemocratico per la continuità garantita a una coalizione di governo che appare sempre più fragile. Dal centro-sinistra sono arrivati segnali di nervosismo. Non possiamo andare avanti semplicemente come se non fosse successo nulla, in incalzato la ministra del lavoro Bass, più dura la ministra presidente del Mecklenburgo Schwesig, che ha messo in discussione la leadership di Merz. Fra tre mesi un mini congresso straordinario del partito affronterà il tema della sostenibilità del costo della vita, questione sempre più centrale per gli elettori SPD. Sergio Nava, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
2: Chico Forti ha ottenuto la semilibertà, lo ha deciso il Tribunale di Sorveglianza di Verona. Forti, 67 anni, condannato all'ergastolo negli Stati Uniti per la morte di Dale Pike nel febbraio 1998 a Miami, è detenuto a Verona dopo aver trascorso 25 anni di carcere in Florida. Si è sempre dichiarato innocente. Una prima informativa dei carabinieri è stata inviata anche alla Procura Ordinaria di Roma sulla vicenda della professoressa aggredita da un alunno in una scuola media della capitale.
9: L'inchiesta punta ora ad identificare gli eventuali utenti collegati in videochiamata con il ragazzo durante l'aggressione alla professoressa venerdì scorso in una scuola media di Roma e accertare possibili istigazioni. Tra i partecipanti potrebbe esserci anche qualcuno residente all'estero. I carabinieri hanno eseguito d'iniziativa la copia forense del suo cellulare e stanno verificando l'uso della carta di credito dei genitori. Gli investigatori stanno passando al setaccio contatti, chat e attività online per ricostruire le ore precedenti all'aggressione e accertare se qualcuno possa averlo spinto o incoraggiato. Sotto esame anche il profilo social aperto dal tredicenne e la diretta avviata poco prima dell'accoltellamento. L'informativa trasmessa alla Procura di Roma segue quella inviata alla Procura per i minorenni, che ha aperto un'istruttoria con i servizi sociali per valutare misure educative. Katia Caramelli, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
2: Wall Street chiude la seduta con solidi guadagni grazie agli acquisti sui titoli tecnologici e alla frenata dei prezzi del petrolio. Dow Jones più 0,71%, più 2,26% il Nasdaq, più 1,49% l'S&P 500. Euro a 1,1464 sul dollaro. La giornata in Europa.
10: Seduta positiva per le borse europee, Milano chiude in rialzo dell'1,6%, guadagni intorno all'1% per Francoforte, Parigi e Madrid. A sostenere il sentiment positivo, le speranze di progressi diplomatici in Medio Oriente che contribuiscono al calo del prezzo del petrolio. Il Brent è sceso sotto i $100 al barile. Ottimismo anche sui colloqui tra Stati Uniti e Cina in vista del vertice di giovedì fra Trump e Xi Jinping. Sull'azionario milanese chiude in testa Tecnoprob, più 5,3% nel giorno del debutto sul listino principale, bene il tech in generale più 3% per ST Microelectronics, ben intonate le banche più 4,3% BPM e più 3,2% Unicredit che guidano gli acquisti nel settore. Chiusura negativa per una manciata di titoli tra cui Poste meno 0,8% nel giorno della riapertura dell'offerta su TIM che invece guadagna lo 0,4%. Chiara Di Michele da Radio Core per Radio 24, Il Sole 24 Ore.
2: Ieri a Milano in migliaia per l'ultimo saluto a Sandro Mazzola, bandiera dell'Inter e della Nazionale, morto sabato a 83 anni e proprio nazionale, radunatasi a Coverciano sotto la guida di Roberto Mancini che la portò alla vittoria dell'Europeo 2021. Azzurri attesi da 4 sfide di Nations League in 11 giorni a partire da Italia-Belgio di venerdì sera. Sentiamo proprio Mancini.
11: Per vincere alla fine devi essere una squadra che gioca bene, una squadra che si diverte, una squadra che tutte le volte che si ritrova ha voglia di fare qualcosa di importante, quindi questo è il nostro concetto, insomma, quello di divertirsi soprattutto. Io parto sinceramente per avere una squadra che domina, una squadra che giochi bene, una squadra che riesca sempre a dare il massimo, poi non si può sempre vincere, è chiaro, ma noi cercheremo di partire per far questo, per vincere. Noi siamo tutti molto positivi, di negativo non abbiamo niente.
2: Grazie a Carlo Salvatore in regia. Spazio ai programmi di Radio 24, Il Sole 24 Ore.

0: Riconosci questo ticchettio? È l'orologio troppo prezioso per essere portato. E questo? È il fruscio di un vestito troppo elegante per essere indossato. Non senti niente, vero? E questo? Lo senti? Nuova Maserati Grecale. Da 650 euro al mese IVA inclusa con Maserati Excellence Lease. TAN 499, TAIG 559. Info e condizioni su maserati.it.
1: Dalle ultime scelte sul concordato preventivo alle novità su IVA e professionisti per arrivare al reddito d'impresa. Segui la prossima edizione di Speciale Telefisco. Gli esperti del Sole 24 Ore faranno il punto sulle novità della riforma e sugli adempimenti dell'ultima parte dell'anno. Speciale Telefisco, giovedì 24 settembre dalle 9 alle 13. Per saperne di più vai su ilsole24ore.com/telefisco-settembre. Speciale Telefisco, con la partecipazione di EY.
2: E per chi l'avesse perso, vi riproponiamo.
3: Chi è?
4: La zanzara, come diventiamo? Chi è?
3: La zanzara. Ancora c'è la zanzara.
4: Come ancora c'è la zanzara?
5: Ancora c'è. Bisognerebbe chiuderla, sono d'accordo con te, però, Gaspari.
3: Parenzo.
2: La zanzara.

0: Che cosa provi in quel momento quando sei al guinzaglio di una padrona, di una mistress o di un...
1: Piacere. Poi dopo tu sai perfettamente che le altre persone kinky ti invidiano, no? Io capisco perfettamente che alcune persone, le persone non kinky, magari vedono un po' strano, con un po' di giudizio
0: Parenzo,
1: questa
0: per esempio
1: cosa.
0: Vede questa tua, vede no, il fatto, il fatto di andare in giro diciamo con un guinzaglio per strada, la vede in maniera molto strana, molto,
2: no,
0: diciamo,
2: non è, posso dirti di più, non è che io la vedo in modo molto strano. Io non sono né kinky né crunch. L'unica cosa, però uno può fare quello che vuole. L'unica cosa, io non ho il tempo la mattina quando mi sveglio, non ho il tempo di pensare che cosa sono. Questo, cioè, io sono David Parenzo.
1: Perché dobbiamo lavorare
2: moltissimo, se lei avesse
1: 15 ore al giorno, la lunedì alla domenica.
2: La domenica mi rilasso, sto a casa, guardo un film, sto con i bambini, ma non è che penso se sono maschio o femmina, ma che sono maschio, che devo fare?
0: Ma qui c'è di male.
2: Al guinzaglio sta il mio cane, la dottoressa Golda sta al guinzaglio.
1: Beh, fortunata lei, cioè nel senso, a me piace anche il pet play. A me piace il pet play sia da dominante sia da sottomesso. E proprio perché si chiama pet play mi piace impersonificare un cane.
3: Ma dove li trovate questi cavernicoli progressisti voi?
4: La radio della Confindustria, Radio 24, la trasmissione di punta, si intitola La Zanzara, il turpiloquio, l'abbassamento di livello.
5: Non ce n'è uno normale, è incredibile, è incredibile. Statisticamente non ce n'è uno normale, uno non ce n'è.
3: Sì, parlo con Radio Meloni 24.
5: Tac.

amici miei, ancora non avete capito, iniziamo così oggi, ancora non avete capito, ancora non ce la fate, ancora non ci arrivate, ancora non ci arrivate, più accusate di fascismo il generalissimo, più lo accusate di nazismo, perché siamo arrivati anche al nazismo, più accusate il generalissimo di queste nefandezze, più prende voti, più lo rappresentate come un mostro a 3, 4, 5, 6, 7 teste,

0: più cresce nei consensi. Cambiate registro, vi prego, voi progressisti, anche la parte del centrodestra che lo avversa, quelli di Forza Italia, eccetera. Cambiate registro,
1: ma
0: cambiate
1: perché?
0: Registro,
1: perché ma è uno pensa che quello sia un fascistello, ma si può
0: ma
1: dire
0: vi
1: o
0: do
1: no,
0: un consiglio di comunicazione. Sentite un povero stronzo, sentite un povero stronzo. A proposito di poveri stronzi, riprendo una cosa pubblicata nei giorni scorsi da un influencer cosiddetto di destra, che peraltro è anche uno che fa il DJ, ma è cresciuto molto sull'internet, un nemico parenziano, ha sempre litigato con Davide, che si chiama Robby Giusti. Il signor Robby Giusti, from Modena, dice: ma io davvero sono l'unico stronzo che vorrebbe una vera alleanza tra Futuro Nazionale e centrodestra per evitare che la sinistra vinca le elezioni? La mia risposta, caro amico Robby Giusti, è molto semplice. No, anche io sono uno stronzo. Anche io sono uno stronzo. Questa sinistra che va sui carri del Gay Pride non può vincere le elezioni e bisogna fare questa alleanza. Bisogna fare questa alleanza di ferro per chi non vuole la sinistra, ovviamente, che vinca alle prossime elezioni. Terza cosa,
1: quindi
0: nei giorni scorsi
1: io non ho detto la campagna elettorale per la destra, e quindi siccome non vuoi che vinca la sinistra, ma lo stai dicendo chiaramente,
0: io sto dicendo per chi non vuole la sinistra al governo, l'unico modo è un'alleanza di ferro Meloni Vannacci. Dico solo questo.
1: Bravo, e ci volevi tu, ma che cazzo sei, un sondaggista?
0: Calma, stavo rispondendo a Robby Giusti, non sei l'unico stronzo. Allora, nei giorni scorsi si è molto parlato, sicuramente Parenzo lo sa, di Ed Sheeran e di quelli che sono stati cacciati dai suoi concerti perché fanno pro-Palestine, gridano slogan pro-Palestine, pro-Palestina durante le esibizioni. Alcuni si sono ritirati, uno è stato cacciato. C'è il diritto, lo voglio dire, ci ho riflettuto molto perché... Lui ha detto che non vuole immischiarsi in questioni politiche, che la gente che viene ai concerti non è che si deve schierare per forza, eccetera, eccetera. Gli hanno dato dello stronzo, altri artisti hanno detto che bisogna schierarsi, che non si può essere neutrali. Io dico una sola cosa, ragazzi, c'è tutto il diritto a stare zitti. Perché questo qua che io non conosco, un cantante famosissimo per carità, di cui non conosco nemmeno una rima, non conosco neppure una canzone e non andrei mai ai concerti di questo signore. Perché si deve per forza schierare? Perché deve dire genocidio, Israele è merda, pezzi di merda?
1: No, ma poi
0: oppure,
1: perché genocidio?
0: Aspetta,
1: basta,
0: no, ma per dire, oppure fa parte di quelli che stando zitti stanno dalla parte del male, ma vaffanculo, uno ha tutto il diritto a stare zitto. Infine voglio dirti una cosa, leggo che c'è una classifica tra le città che, in cui si cercano i transessuali sui siti di incontri, una classifica delle città. Il podio è questo, prego la regia di mandare in onda l'applauso, diciamo, l'applauso dopo ogni città. La città dove si cercano più transessuali è Varese! Seconda Milano.
1: Ma da dove esce
0: questa
1: statistica?
0: Bergamo. In Lombardia i trans vanno alla grande. Da Roma, David Parenzo. Buonasera.
1: No, ciao, buonasera a te, mio caro. No, ma adesso non sapevo che ti fossi trasformato anche nell'ufficio dell'Istat, che sei anche, come dire,
0: sono sondaggi,
1: con questi
0: centro sondaggi,
1: studi, il famoso centro studi cruciale.
0: Sì, sia non sulla politica che sui transessuali, su tutte e due le cose.
1: Sì, esatto, è facilmente spiegabile perché siccome in Lombardia c'è più grano, laddove c'è più grano, qualcuno potrebbe dire c'è anche più perversione,
0: Ma che sei un sociologo? Che sei un sociologo? Che cazzo? Che sei un sociologo?
1: Cioè, non mi stupisce il dato. Non è che nelle zone, come dire, più povere d'Italia la gente ha altro a cui pensare. Prima di andare a trans va a lavorare. Ora, siccome in Lombardia gira tanto grano, tanti soldi, i trans vanno dove c'è il grano, perché anche loro sono degli imprenditori a loro modo, come tu ci hai raccontato.
0: Certo, assolutamente.
1: Potrebbe anche essere per
0: la presenza della zanzara in Lombardia.
1: Sì, molto probabile. Tengo insieme questo con la vicenda Vannacci, perché le due cose possono stare insieme.
0: In che senso,
1: le due riflessioni?
0: In che senso?
1: No, no, in questo senso, le due riflessioni. Le due riflessioni faccio. Così come il transessuale cambia in qualche modo la propria natura, cioè mette dentro di sé, ha dentro di sé più nature, perché ha la natura maschile e la natura femminile, così il movimento di Vannacci ha il suo interno una natura che è quella che vorrebbe governare e l'altra che è la natura fascistoide.
0: Che cazzo sei, un politologo? Un politologo, che cazzo sei? Intanto hai interpellato per strada, cioè tu pur di andare contro Vannacci hai interpellato un fruttivendolo.
1: Sì, bravo.
0: Un fruttivendolo.
1: Non è, ecco, qui ti sbagli. Nella puntata di oggi, mi piace che tu inauguri la puntata con un egiziano integrato che non ha semplicemente è una boutique quella della frutta e verdura. Uno dei più grandi fruttivendoli della città di Roma dice questo:
2: signor Vannacci, per favore, per cortesia, non dici tante cazzate, perché figlio mio, la fine andrà in galera assicuro, poi io porto il bagno di credere all'arancia, non va bene, eh?
1: È bravissima perché poi parla l'italiano perfettamente lei.
3: Ma non ti vergogni?
0: Nella sua ossessione anti-vannacciana, David Parenzo ha interpellato un fruttivendolo egiziano sotto casa sua.
1: Una boutique.
0: Sì, la boutique.
1: No, sotto casa assolutamente no.
0: In
1: un quartiere di Roma.
0: In un quartiere molto ricco di Roma. Nella sua ossessione anti-vannacciana. Sentiamo la seconda parte.
1: Un lavoratore.
0: Sì.
1: È un'inchiesta, anzi mi dovresti pagare di più, perché ho condotto un'inchiesta su strada, ho fatto l'inviato, quello che tu non fai mai, cazzo. Mi dovresti pagare di più per questa esclusiva che ti ho regalato.
2: Lei è perfettamente integrato. Sì, perché io batto il cuore quando vedo televisione e dici cazzata, perché dice qualcosa e diciamo dell'anno 60, al tempo di Mussolini. Ma dove andiamo? Devi calmare, devi fare un programma dell'economia, di questi poveri italiani senza lavoro, occupazioni, è qualcosa che devi fare, oh. Solo di migrazioni, ma sti cazzata da 5 anni con Meloni e Salvini si ha sentito, sti cavolate non finisci mai.
1: Oh.
0: Hai trovato l'egiziano, che parla un pessimo italiano, peraltro parla un pessimo italiano che dice
1: che lo manda a fanculo.
0: Ma dai, su, dai. Allora, sventagliata di audio ridicoli sul pericolo fascismo appunto di Vannacci. C'è
1: Io voglio farlo diventare un intellettuale di riferimento della Zanzara, questo amico egiziano.
0: La signora Cucchiara, che è un consigliere comunale a Milano, dei Verdi, bonelliana, il programma di futuro nazionale. Trasuda violenza e razzismo. Oh, mettiamolo in galera, chiudiamo tutto.
4: Il programma di futuro nazionale io l'ho letto tutto, ed è un programma che trasuda violenza e razzismo. Se qualcuno qua dentro non se n'è accorto, evidentemente è perché ha scelto deliberatamente di non vederlo, perché non riesce evidentemente a mettersi nei panni degli altri.
0: Ci provi lui a capire una donna violentata tra le proprie mura. Incredibile. Gli attribuisco pure la responsabilità magari dell'aumento, se ci sarà, dell'aumento dei femminicidi, dei cosiddetti
1: cosiddetti. Scusami, sai, lui però dice che vuole togliere, non vuole i femminicidi.
0: No, non vuole
1: riconoscerli
0: reato.
1: Come fattispecie.
0: E che c'entra? E che c'entra? Aumentano.
1: E ti pare poco?
0: No, mi pare fondamentale, mi pare legittimo, mi pare sacrosanto, vai.
4: Ci provi lui a capire che cosa vuol dire per una donna che viene maltrattata, picchiata, violentata tra le mura di casa sua, sapere che c'è qualcuno che non solo non vuole abolire la cultura che l'opprime, la cultura patriarcale che l'opprime, ma che addirittura vuole promuoverla, che c'è qualcuno che promuove il patriarcato mediterraneo come se fosse un brand da sponsorizzare.
0: Cultura fascista, i fascisti devono stare fuori da questo paese, grida la Cucchiara con un fazzoletto rosso al collo!
4: Tour nazionale ha una cultura fascista e i fascisti devono stare fuori da quest'aula, fuori da questa città e aggiungo fuori da questo paese.
5: Qua giù, se volete parlare al telefono che a Zanzara da fallotto 00240024, oppure se volete mandare un faccio i messaggi coppa WhatsApp 393 71 71 701.
6: Invece per quanto riguarda quel nano sionista di merda, l'AIDF è un esercito etico, Parenzo, ci vediamo a Napoli, devo sputare in faccia.
7: Guardate, c'è anche lo psicologo dei gatti. Io ho due gatti e mia moglie, uno dei due gatti, vuole portarlo dallo psicologo perché secondo lei non sta più tanto bene. Io, ragazzi, alzo le mani, non so cosa dire.
0: Pensa come siamo ridotti, ragazzi. Lo psicologo dei gatti, ragazzi. Ma di che cazzo parliamo, dai? Altro che psicologo dei gatti, qui ci vuole il mitologico governatore del mondo, ti posso dire? Il sì, governatore sì. del mondo, ragazzi, vogliamo riassumere quello che ha detto negli ultimi giorni, nelle ultime settimane? Porta.
1: Però prima, perdonami, perché mi è venuta un'idea per il nostro sì. spettacolo che faremo sì. a novembre a Roma, al Pala.
0: A proposito, continua, ragazzi, qui non la mollo, ancora per una settimana, continua. Al Pala Euro, sì, al palazzetto dello sport. Allora,
1: 7
0: novembre a Roma, Ticket sì. One, continua la grande promozione, i settori popolari del resto. Non me ne frega un cazzo. I settori popolari del Palaeur. Grandi gadget. Un cappello sì. della Zanzara. E Parenzo che regalerà delle cose anche lui. Lo ha promesso.
1: Sì,
0: regalerà
1: quello
0: delle
1: che
0: cose.
1: Vorrei capito? Lanciare da
0: settori
1: qua. Poi la
0: popolari, quelli
1: settori
0: C,
1: popolari.
0: Quelli C.
1: Metteremo anche nei settori popolari sì. dei rom. Perché lo faremo? Beh, guarda l'idea che bella che è. Bellissima.
0: Respingente
1: per dimostrare. È molto bella invece. Posti riservati gratuiti per dei rom. No,
0: gratuiti.
1: Sì, bellissimo. Metterli nei settori popolari, perché così si ricrea anche quel clima che c'è nei quartieri popolari, in cui c'è quella rabbia sociale che monta.
0: Ah, tu dici mischiare insieme il campo rom insieme al settore popolare.
1: Esattamente. E poi un appello che voglio fare agli amici rom: se per il giorno che noi abbiamo lo spettacolo sì. il 7 novembre sì, se sì. è possibile fare un piccolo accampamento rom, ovviamente abusivo, davanti allo spettacolo. Ti spiego perché. Generalmente quando uno va a teatro dice oh va al palasporto, quello che dice, sì. guarda che bello tutto. Invece se uno viene accolto da un campo rom è molto bello, è a impatto dal punto di vista della, è molto a impatto,
0: cioè, dici, un accampamento con le roulotte eccetera
1: sì,
0: nel piazzale antistante il palasporto,
1: ma è meraviglioso, dai, ma lì 3-4 roulotte, il dottor Bambalau si riuscisse a portare la sua adorabile roulotte a spese di Ruffini deve investire su questo spettacolo, porca troia, portasse delle roulotte vere, perché non c'è fiction in quel bello spettacolo, tutte le persone non sono attori, è gente vera,
0: è vero.
1: Sono merde vere, teste di cazzo vere che sono su quel palco. Quindi l'idea è quella, che io voglio far allestire un piccolo campo rom
0: davanti
1: piccolo,
0: al Palau.
1: Davanti al Palau. Ma è bellissimo, è una cosa, uno ha la possibilità di visitare il campo rom nell'intervallo.
0: Ma De Luca,
1: ma
0: secondo te, De Luca sopporterebbe i campi rom? Senti che cosa dice dei fuochi d'artificio ai compleanni. Senti, numero uno, io lo vorrei segretario del PD, candidato premier De Luca, candidato premier del campo largo.
8: I fuochisti, quelli che accendono fuochi d'artificio per fare i compleanni, che bravo, che bello. Questi cafoni, genitori e figli, genitori sono più cafoni dei figli.
0: I fuochi d'artificio per
8: devono
0: i compleanni.
8: Sapere quando
0: sono
8: si
0: Salerno,
8: esplodono fuochi d'artificio si rischia di far male a una persona che sta su un balcone anche a mezzanotte d'estate.
0: Ma perché a Salerno fanno i fuochi d'artificio per i compleanni? Io non ho fatto i fuochi d'artificio,
8: sì,
0: Carlo.
8: Ho sparato
0: i fuochi d'artificio dal tetto di un hotel. Dal tetto di
1: la
0: un hotel.
1: Abbi
0: pazienza. Senti questa cosa. Senti.
1: Hai pagato una cena.
0: Solo
1: tra
0: a Salerno,
1: pochi giorni pubblicherò sui miei social alcune immagini inedite della festa di compleanno di Giorgiani.
8: Qualcuno può rimetterci un occhio. È tanto difficile da capire che sono delle bestie.
0: Sì, vero, tutto
8: ovviamente,
0: vero.
8: Un po' di pazienza.
0: Che vuoi fare con quelli dei fuochi d'artificio?
8: Arriveremo a individuare.
0: Con
8: i droni. Intanto
0: con
8: dico
0: i droni.
8: Ai nostri concittadini, mandateci le foto,
0: bellissimo.
8: I filmati.
0: Ragazzi,
8: mandateceli.
0: Ma io lo voglio vedere alle prese con la sicurezza in Italia, De Luca, dovrebbe essere alle prese. Ma contro i Maranza, contro il degrado della stazione centrale di Milano, quello dovrebbe fare De Luca, perché non lo delegano a queste cose qui? Vuole mandare i droni contro quelli che fanno le feste di compleanno con i fuochi d'artificio, David, ma ti rendi conto o no? I fuochi d'artificio.
1: No, io penso in generale che i fuochi d'artificio, fare i fuochi d'artificio sia a Capodanno, sia durante il compleanno,
0: io li abolirei.
1: Siano una follia.
0: Io
1: li posso abolire a Capodanno. Fuochi d'artificio controllati, perché ovviamente
0: io sono contro i fuochi d'artificio, contro i botti, farei una repressione ferrea. De Luca fa benissimo. perché sì, i fuochi d'artificio, oltre che essere una cafonata, ma di quello non mi trasso, sono pericolosissimi.
1: Sono oggettivamente una cafonata. Però, ad esempio, io per i vent'anni, questi sono i vent'anni della zanzara, per i vent'anni di relazione con mia moglie, ad esempio, che non è mia moglie purtroppo ancora, ma sarebbe molto bello fare dei fuochi d'artificio sul

0: vedere ad esempio.
1: Ma vai a fare in culo, va.
2: Bellissimo.
1: E ti auguro questo. Ti auguro quello che ti augura De Luca. No, questo non te lo auguro, senti, senti.
3: Per adesso io posso solo augurare a questi che fanno i compleanni un luminoso futuro.
1: Come te,
3: questo di una malattia lunga e dolorosa. No. Gli auguro di non avere molti compleanni da festeggiare.
0: No.
3: Poi quando li individueremo cominceranno a fioccare le sanzioni.
0: Bello.
1: Bello.
4: Poi a un certo punto ha beccato, si è fatto arrivare, ha fatto lui, non lo so, lui, il suo staff, un filmato con uno che in costume havaiano butta un frigorifero per strada.
0: E cosa fa lui?
4: Senti, senti, senti, numero uno.
0: Ma ha ragione, però.
4: Certo.
3: Potete vedere questo altro imbecille che va a versare con tanto di costume hawaiano. Ecco, un frigorifero, non è un piccolo sacchetto. È stato individuato, è stato denunciato, sa, dovrà rispondere ovviamente di questo atto.
4: Questo imbecille.
0: Dottor De Luca, ma su questo ha perfettamente ragione.
4: Ma dovrebbe essere il candidato del campo largo. Ma ragazzi, ma di che parliamo? Ma De Luca lo voterebbe un sacco gente a destra. Giuseppe dall'Olanda, vai Giuseppe dall'Olanda.
5: Dimmi, ciao. Dimmi, io arrivo. Che c'è? Io arrivo dall'Olanda, sì. Ho 15 anni in Olanda e
4: dunque?
5: Preparavo il compleanno del padre del mio capo e praticamente a fine serata tutti gli invitati sono andati via.
4: Sì.
5: È arrivato un mio amico dalla Sardegna a portarmi un paio di cose dalla Sardegna. Erano tutti contenti, anche col mio amico.
4: Dunque?
5: 5-10 minuti dopo che abbiamo finito di mangiare,
4: sì,
5: hanno aggredito il mio amico, l'hanno portato via dal ristorante di forza.
4: Vabbè, ho capito, ma scusi, però adesso, con tutto rispetto, Giuseppe, a noi queste storie, diciamo, di diatribe, anche finite male, in un ristorante olandese, perché ci dovrebbero interessare?
0: No, a me non interessa mai nulla di quello che viene detto qui,
4: Sì, vabbè,
0: però questo
4: a maggior ragione.
0: A maggior ragione, quello che avviene in un fottuto ristorante a migliaia di chilometri di distanza. Mi perdoni, Lei ha fatto non che i temi che venissero trattati, che vengono trattati prima e dopo, siano più alti, ma sicuramente quello che lei pone, cioè quello che avviene in un ristorante di, non ho capito neanche quale, di dove, di Amsterdam,
4: non lo so,
0: di dove,
4: non lo so,
0: di dove questo ristorante,
4: dov'è il suo ristorante?
0: Dov'è il suo ristorante?
4: Dove?
5: Breda, sono Breda. Un'ora da Amsterdam,
4: sì. Un'ora da,
0: ma non ce ne fotte nulla, ma aspetta, se le immagina lei, se tutte le persone che telefonano qui ponessero un problema legato a un ristorante,
5: no,
0: a una cazzi loro,
4: che è successo?
5: No, ma figurati,
4: ma chi ha cercato di ammazzarti?
5: Il padre del mio capo, è uscito.
4: Il padre del tuo capo ha cercato di ammazzarti. E perché ha cercato di ammazzarti? Gli ha organizzato la festa.
5: Sì, esatto, quello che è la cosa più allucinante è quella che,
4: ma in che modo ha cercato di ammazzarti?
0: Ma ci sarà dell'altro sotto,
4: ma in che
0: scusi
4: In che modo ha cercato di ammazzarti?
5: Con un coltello, ha tirato fuori un coltello dalla tasca e ha iniziato a...
4: E ti voleva dare una coltellata?
5: Sul mio
0: Ma è un sionista sarà stato, probabilmente, ci chiamerà qualcuno dicendo...
5: Poco,
0: ecco,
5: presso poco l'ho vista così, cioè hanno proprio visto come quelli di fuori, che non arrivano un cazzo.
4: Ma perché non ha fatto una denuncia, scusi, alle forze del...
5: Già fatta, ma la polizia qua non ci cagano. Qua non ci,
4: Davide da Milano, il giallo
0: ma
4: di Breda. Davide da Milano, dimmi, Davide.
6: Sì, ascolta, io ho una proposta. Visto che i fluidi vanno a portare il loro mercato, dire facciamo diventare i bambini.
4: I fluidi
6: per non essere più volgare, io porterei a scuola la materia di uso delle armi e difesa personale.
4: Io sono d'accordissimo. Invece dell'educazione sessuale, l'uso delle armi, la difesa personale. Ottimo, direi. Ottimo.
6: Sì, perché almeno i ragazzi, quando dalla quinta elementare, almeno i ragazzi sono già indottrinati a difendersi già quando vengono attaccati.
4: Ma
6: dai,
4: secondo me è perfetta questa idea. Posso dirti? Io assolutamente sono d'accordo, Davide. Cioè, sono totalmente d'accordo.
6: Sono sicuro, perché il fatto che loro...
4: Cioè, invece dell'educazione sessuale, che non si capisce bene chi cazzo la fa.
6: Cioè, che cazzo ci interessa sapere se un bambino diventerà froccio a 20 anni? Parliamoci chiaro, essere proprio... cioè, non serve a niente.
4: Davide, vuole dire, invece di insegnare la fluidità,
0: va bene,
4: la sessualità,
0: è
4: quello che è,
0: dai, lo sai anche
4: come
0: tu,
4: si spara, come si, come ci si difende.
0: Ma lei capisce che è una stupidaggine.
6: Ma un proiettile, una 357 mani, un proiettile,
0: ma non lo so, non mi occupo di armi.
6: Fa 457 millesimi a secondo.
0: Va bene.
6: Io invece la 9x21 fa 356 al millesimo.
4: Ma Davide ha perfettamente ragione. Fermi tutti, che fra poco torniamo con un grandissimo scontro, credo.
2: Come si protegge la propria salute? Con una vita media sempre più lunga, gli strumenti di prevenzione e tutela sono cruciali. Deborah Rosciani e Nicoletta Carbone analizzano l'impatto dei nuovi cambiamenti demografici su società, mercati e modelli di welfare in un confronto tra esperti del settore medico e assicurativo. Radio 24 ti invita alla Digital Roundtable Longevity, vivere meglio, vivere a lungo, 30 settembre alle ore 14. Iscrizioni su radio24.it.
7: In collaborazione con
8: Zurich, leader globale nel settore assicurativo in più di 200 paesi e territori.
7: E con
9: Fasi, dal 1977 al fianco dei dirigenti industriali e delle loro famiglie.
7: E con Stanna, montascale e ascensori domestici scelti da oltre 1 milione di persone.
10: Con la partnership scientifica dell'ospedale IRCS Humanitas San Pio X di Milano.
11: Scusa Deborah, ma si dice 10 o si dice 10?
12: Allora Mauro, quasi tutti dicono 10, ma si dovrebbe invece dire 10, con la E aperta. Ma perché me lo chiedi, scusa?
11: Perché questa è la decima o decima, non lo so, stagione di Due di Denari, e allora dobbiamo essere preparati proprio su quel numero lì.
12: Ma dai, 10?
11: Ma come 10? Hai detto che si dice 10.
13: Due di Denari, quello che serve sapere su risparmi, diritti, fisco, pensioni e molto altro ancora. Da lunedì a venerdì alle 11. Alle 11, non alle 10. Alle 10. Ma vabbè, tanto c'è anche il podcast. E allora che volete? Magari alle 10.
14: La Zanzara.

0: Crucio, guarda che Carabella sarà pure rude nei modi e magari anche nelle espressioni, ma c'ha ragione su tutta la linea. Questi mettono il tappeto nel parco pubblico, ma non perché lo considerano un tappeto, quelle sono bandiere, quella è una bandiera, è la bandiera dell'Islam. Vuol dire qui ho conquistato io il territorio. Ah, Crucio, e svegliate.
1: Oh, fascio Cruciani, comunque tu che chiami Caccabella e chiunque ci metti di fronte fa un figurone, tra te e lui non so chi è più coglione.
2: Molto bene ragazzi, ma i vostri insulti come al solito sono una medaglia per me, li metto qui come delle medaglie,
3: più che una medaglia sono una costante, non è che sono una medaglia, dici una medaglia.
4: Ma sì, ma qui questa è l'unica trasmissione in cui gli ascoltatori possono tirare le pietre sui conduttori, su di me.
3: E i conduttori si possono insultare a vicenda tra di loro, e i conduttori possono insultare le teste di cazzo che telefonano, è tutto vicendevole, cioè quella che si chiama la reciprocità.
4: Esattamente, se qualcuno mi dice sono un infame, sono un fascista, cioè prima un ospite che fra poco ti presento mi ha detto tu sei un fascistone,
3: ma questo non vedo errori.
4: Chiamano fascistone errori. In giro, ma io dico chi se ne frega, è una vita che convivo con ste cazzate, è una vita.
3: Ti devono chiamare,
4: ma
3: non
4: sì,
3: fascistone.
4: Ma sai che me ne frega a me, io me ne fotto di queste cose, me ne frego.
3: Se mi dicessero vallacciano, io mi vergognerei.
4: Me ne frego, direbbe qualcuno, me ne frego, ma io non lo dico me ne frego, dico me ne fotto, che è la trasformazione di quello che diceva un tempo, no, sua eccellenza, me ne frego, io dico me ne fotto. Figuriamoci che mi importa a me, anzi ci gioco moltissimo su queste cose, mi dai del fascista? Io godo, è una medaglia, la stessa cosa, dai, su. Ti faccio sentire però, prima di chiamare di nuovo in causa gli ascoltatori, caro David, quelli che ami tanto,
3: gli ascoltatori.
4: Tanto voglio ricordarvi, voglio ricordare
3: questa formula.
4: Che cosa è vecchio?
3: Gli ascoltatori che telefonano.
4: E che devono fare? Devono morire, che devono fare?
3: Loro,
4: questo è vero, come si potrebbe trasformare questa cosa?
3: Naturalmente la naturale evoluzione è l'aggressione ai conduttori. Questa è la naturale evoluzione. Perché naturalmente fare sempre un piccolo passo in avanti. Non basta più telefonare e dire semplicemente infami pezzi di merda. Bisogna passare all'azione. Quello funziona, altrimenti ormai è roba da Rai 1.
4: Sì, è vero, sì,
3: la gente che si lamenta in televisione è roba da Rai 1.
4: Sì.
3: Una volta quando facevo io la televisione c'erano le piazze urlanti, no?
4: Non basta,
3: le piazze, lavoro. Ora non ci sono neanche più, naturalmente.
4: Sì,
3: ora bisognerebbe che quelle piazze sequestrassero dei manager, ad esempio. Questo farebbe
4: oppure
3: ascolto.
4: L'aggressione ai conduttori, dici, l'aggressione.
3: Ma naturalmente aggredirli direttamente, naturalmente. No. Telefonate del
4: sì,
3: pubblico.
4: Questo è vero, le telefonate,
3: basta.
4: Sì.
3: Roba anni 80, roba della Radio Radicale. Dai.
4: Sì, questo è vero, questo un po' devo dire su questo, caro Francero, concordo. L'evoluzione
3: vecchio,
4: è. L'aggressione.
3: Sei vecchio, ormai lento, vecchio, una TV. Bisogna fare una cosa. Naturalmente, tutto, bisogna essere immersi nella contemporaneità.
4: Sì.
3: Naturalmente, c'erano quei meravigliosi droni russi, bellissimi. Quei droni. Vedi come si evolve il mondo in modo magnifico, bellissimo.
4: E
3: evolvere anche lo strumento radiofonico si deve naturalmente evolvere con la violenza.
4: La telefonata di insulti.
3: La violenta non basta più. La telefonata violenta non basta più, dai.
4: Ti faccio ascoltare, grazie Fracciero. Parenzo, ti faccio ascoltare la dottoressa De Mari. Te l'hai riscordata la dottoressa De Mari?
3: No,
4: la dottoressa Silvana De Mari. Dice, io non devo accogliere...
3: Quella che scrive sulla verità, no?
4: Esattamente. Non devo accogliere per forza il diverso. Non è obbligatorio. Questo è un grande tema. Bisogna per forza
3: accogliere... dobbiamo
4: accogliere
3: la De Mari?
4: Senti quello che dice.
5: Lei non può obbligarmi ad accogliere un diverso. Il diverso, in quanto diverso, si assume lui la responsabilità della sua diversità. Io non ho l'obbligo di accogliere diversi, perché io ho l'assoluto diritto a voler essere circondata da gente che mi somiglia. È un mio diritto fisico.
4: Senti che dici.
5: Quando finisco in galera, signora, voglio finirci circondata da gente di origine italiana che parla italiana e la mia stessa religione.
4: Un po' difficile.
5: E i miei stessi gusti in cucina, perché campo meglio.
4: Cioè, lei dice, anche se vado in galera, voglio stare con gente uguale a me. Non posso stare. Questo è un po' difficile oggi perché le galere sono piene di extracomunitari. Andiamo. Anche in ospedale, dice lei. Senti.
5: Lo stesso se finisco ricoverato in ospedale, lo stesso se sono per strada. Io non voglio accogliere diversi. Sarò cattiva, me la vedo io col Padre Eterno il giorno del giudizio universale. Ma nessun fottuto Stato mi può imporre l'obbligo di accogliere dei diversi. Ma siete impazziti?
2: Cioè lei dice che non è obbligatorio accogliere un diverso. Non mi potete obbligare ad accogliere un diverso.
3: Un diverso? Ma sarà anche lei è diversa.
2: Che c'è, Modu Gay? Perché mi rompi i coglioni? Buonasera, Modu Gay.
6: Ma chi è questa stronza?
2: Ma perché?
6: Davvero, che parla di diverso? Ma dove cazzo vive? Ha ragione di cosa?
2: Ma a dire stronzate?
6: Ma perché?
2: Ma chi è diverso?
6: Chi è diverso?
2: Ma chi è diverso?
6: Ma lei chi è?
2: Diverso culturalmente.
6: Ma culturalmente con chi? Con chi trova in ospedale? I medici neri o negri o di origine giapponese?
2: Non ha parlato di colore della pelle.
6: No, ma non sbatto un cazzo, ma perché sta dicendo ciò? Perché voglio il diverso?
2: È razzismo.
6: Minchia. Ma di più.
2: Non si deve vergognare lei.
6: È tu che la secondi. Perché
2: non lo sto secondando.
6: Eh sì, perché si parla dal diverso. Diverso da chi? Da chi?
2: Diverso da lei come cultura.
6: Vede una faccia che non è abituata a vedere, ma non si ricorda degli italiani che sono nati in America, in Germania e in Inghilterra.
2: Sta dicendo un'altra cosa.
6: Non hai capito.
2: Lei non ha capito.
6: Cosa deve fare?
2: Lei ha detto che si deve chiudere
6: a casa sua, non deve andare neanche in ospedale, in un cazzo di nessun posto. Vabbè. Perché in un altro posto va, trova qualcos'altro di diverso di quello che pensa lei.
2: Caro David, ho riportato qui in studio una persona che è al centro del dibattito italiano praticamente da qualche settimana. Adesso calmati, Modu. Una persona che abbiamo citato più volte nei giorni scorsi, che ha un soprannome, si chiama Jolly Time, ma è Ambrose Omo Irogo, proviene dalla Nigeria, abita a Bologna e è diventato un influencer. Viene accusato di essere un influencer di estrema destra perché documenta il degrado a Bologna. Buonasera Jolly Time.
7: Buonasera.
2: Eccoci qui. Allora, tu però sull'immigrazione hai detto queste parole: le persone che vengono qui irregolari, che non lavorano, si sentono in diritto di fare quello che vogliono perché sanno benissimo che nel loro paese non lo potrebbero fare, giusto?
7: Allora, sanno giustamente che in Africa non puoi fare certe cose. Quelli che fanno qui in Italia, in Africa, non possono fare.
2: E perché tu te la pigli con la sinistra? Perché tu dici che la sinistra è a favore dell'immigrazione incontrollata, mentre il governo Meloni no. Questo è.
7: Sì, allora, tu sei loro Bologna, difendono i delinquenti.
2: Come difendono i delinquenti?
7: Sì, perché io, unico ragazzo che esco, che ho le palle di combattere il degrado, allora, davanti ai bambini, trovo le persone adulte che vanno a bucare davanti ai bambini, mando via queste persone. Alla fine loro mi vengono ad attaccare, che io sono di destra, che sono pagato per fare questa cosa qua, che non devo fare, che devo lasciare questi genti da soli.
2: Dunque, il fatto che la sinistra ti attacchi, poi tu dici la sinistra quali? Cioè la sinistra, i centri sociali, i cosiddetti antifascisti, qualche consigliere comunale, forse anche qualcuno della giunta del sindaco, non lo so.
7: Sì, ho visto che
2: ti considerano uno che va a fare provocazioni, che crea scompiglio e crea disordine, crea addirittura
7: razzismo. Questo è il contrario, sono loro a fare provocazione, perché io non faccio provocazione e non insulto mai nessuno, non picchio nessuno, io non mi alzo le mani contro nessuno.
2: Tu vai a filmare delle situazioni di degrado, ma
7: esatto.
2: Il fatto che tu insieme a te a Bologna ci fossero degli esponenti di estrema destra, aspetta, fermo là, degli esponenti di estrema destra,
3: scusami,
2: questa è l'accusa che ti fanno. Come rispondi a questa accusa? Chi se ne frega?
7: Perché mi hanno visto con diverse persone che sono di destra, che vengono ad apprezzare quello che faccio, che mi dicono grazie Jolly per quello che fai, noi vediamo quello che fai, grazie.
2: Ma a te non te ne frega niente che questi sono di destra?
7: Io davanti a tutti questi centri sociali urlo, dico ragazzi uniamoci insieme e combattiamo il degrado, non litighiamo tra di noi perché non serve, buttiamo da parte destra a sinistra.
2: Questi ti dicono fascista, traditore,
7: è quello che mi dicono sempre, anche quando sono andato in Venezia, mi hanno visto da distanza: Jolly razzista, fascista, vai via di qua, ti ammazziamo, vai via di qua, non devi più venire qui a Venezia. Ma scusa ragazzi, io mi sono fermato, ho girato, visto che gente erano più di 100, stavano arrivando di corsa verso di me.
2: Dunque tu, l'accusa che ti fanno di essere uno fascista, provocatore, che crea scompiglio, ovviamente la respingi su tutti i fronti. Sono
4: Cioè, chi è il responsabile del degrado a Bologna, per esempio? Chi sono? Quelli di sinistra? Chi sono?
7: Quelli di sinistra.
4: Fermi tutti,
7: perché Sotomia. Loro non combattono mai il degrado.
4: Fermi tutti. Allora, ragazzi, già Modu Gay sta cominciando a impazzire. Allora, Modu, ti dico subito questo. Jolly Time, a favore delle forze dell'ordine, a favore della remigrazione, contro il degrado, fa dei filmati dove cerca di far scappare dal parco le persone che fumano il crack o si fanno di eroina. Non riesco a capire quale sia il punto. Perché ti stai agitando così tanto? Qual allora, è il punto?
6: No, parto dicendo che forse dall'ordine non si può essere al contrario, perché sono quelle che ci salvano il culo. Vabbè, ci hanno salvato il culo tutti i giorni, i carabinieri, i vigili, polizia.
4: Che cos'è? Squadrismo quello che fa?
6: No. Allora, no, voglio essere chiaro su questo. Quindi io sono con la forza dell'ordine. Vabbè, fanno il loro lavoro e rispetto. Bravo, ma la cosa che mi chiedo è questo. Negro come lo si muove?
7: Un africano come me mi chiama negro.
6: Allora un'altra volta, no, prima quando parlavo lui,
7: seconda volta,
6: no, prima vai. Quando parlavo lui mi hai detto di non interrompere.
4: Vai,
6: quindi
4: forza.
6: Se mi interrompe,
7: sì,
6: io
7: non parlavo con te.
6: Ma difatti, io chiedo a lui di no,
4: dimmi
6: il mio ragionamento.
7: Bene, scusa,
6: deve finire, altrimenti finisce qua.
4: Vai, dimmi,
6: perché lui ha fatto un monologo e l'hai
4: fatto
6: fare.
4: Ha fatto un monologo.
6: Ma quindi ti ho detto, questo negro, ma direi quasi negro di merda, davvero, no, perché tutto quello che ha detto sulla rimigrazione, su questo, quell'altro, davvero mi fa vomitare.
4: Perché?
6: Allora, io sono d'accordo.
4: Ma perché ti fa vomitare?
6: No, mi fa vomitare perché sta dicendo stronzate.
4: Perché?
6: Perché
4: ha detto quelli che delinquono devono andare a casa.
6: Certo, ma io sono d'accordo. Su questo sono d'accordo.
4: E allora?
6: Poi va a accusare la sinistra. Vuol dire che un ignorante è uno stupido. Perché la destra non ti ha mai dato un cazzo. Questo cazzo di Meloni e il suo governo non ha fatto niente altro che complicare la vita. Complicare la vita ai stranieri. Complicare la vita al percorso di integrazione che si è iniziato gli anni 90 con la legge Martelli. E poi mi chiedo, quando cazzo è arrivato in Italia questo negro qua? Ditemelo. Quando è arrivato? Come ha ottenuto il permesso di soggiorno? Si buca? Quelli che si bucano, chi cazzo sono? Sono dei negri? Sono anche dei negri. Il 99% di quelli che si bucano sono dei bianchi del cazzo, italiani. Perché tutto questo va contro l'interazione e l'integrazione. Questi negri dal cazzo non vogliono niente altro che un cazzo di cadrega, come tanti stronzi che sono stati con la Lega, con quell'altro. Avete rotto il cazzo.
7: Scusa,
6: ma italiani svegliati, questo nigeriano dal cazzo mandatelo a casa, nonostante abbiamo un sacco di nigeriani intellettuali intelligenti che lavorano.

0: per l'interazione, per l'economia, per lo sviluppo dell'Italia. Ma questo negro qua, mandatelo col cazzo, ma subito in Nigeria.
1: Sì.
0: Ma se ne va, va deve bene. Andare fuori allora, dei maroni. Allora, altro che Venezia. Vieni a Corvetto a fare le ronde, ti facciamo vedere noi. Vieni a Corvetto a cazzo. Ma basta, basta con questi negri paraculi che non fanno niente altro che cercare un posto. Avete rotto il cazzo, dovete studiare, dovete lavorare, dovete far sì davvero di meritare quello che fate.
1: Abbiamo capito.
0: Ma togliete anche dai social, adesso. Non mi fate più il nome di questo negro dal cazzo.
1: No, no, scusa.
2: Allora, la domanda che lui ti ha chiesto, non ha risposto.
1: Cioè?
0: Fammi la domanda
2: che rispondo. Di tutto quello che faccio io a Bologna,
1: sì.
2: Qual è l'errore?
0: L'errore che fai? L'errore che fai?
1: Di unirsi all'estrema destra?
0: Vai con gente di merda, dei fascisti, e dei razzisti che non fanno niente altro per l'integrazione, niente altro per lo sviluppo dell'Italia, perché in Italia abbiamo ben altri problemi: sanità, educazione. Questo di cui ha bisogno l'Italia,
2: quindi,
0: non dei negri o dei fascistoni, dei razzisti.
2: Allora quindi devo andare con quelli che sono contro le mie, anche se sanno che faccio le cose per bene, quelli che vanno in piazza a bruciare le macchine, a alzare le
0: mani,
2: a chi sono?
0: Chi sono? Chi sono?
2: Devo andare con la sinistra.
0: Minchia, ma stai dicendo stronzate? Hai detto la stronzata più grassa del mondo. Io dico la sinistra davvero di non nominare più parole migrante. Io lo chiedo alla sinistra di fare il loro lavoro per l'Italia e per gli italiani. Non nominare più migranti, perché gente di merda come te davvero no, bruciano il lavoro di chi lavora seriamente.
3: Permettete, posso inserirmi in questa?
1: Perché dici una persona di merda?
0: Ma sta accusando, sei milioni di persone che vivono in questo paese, che
1: aiutano.
0: No, perché poi quando va a dire che bruciano le macchine, che fanno questo,
1: ma poi dei centri sociali,
0: i centri sociali comunque gente che ha una ideologia diversa dalla tua, davvero.
2: Guarda, è normale.
0: Se i negri devono essere come te, io cambierei colore, farei come Michael Jackson. Mi vergogno davvero di trovarmi davanti a questa persona.
1: Dimmi.
3: No, voglio dire, il signore che fa le ronde dice: faccio le ronde contro i delinquenti. Dovrebbe fare le ronde contro se stesso.
1: Perché?
3: Perché lui dovrebbe fare le ronde. Quando fa la ronda dice: cazzo, dov'è il delinquente? Eccomi qua.
1: Perché ancora perché non ha la cittadinanza italiana, dici, che c'entra?
3: Per la frequentazione sua con i fascisti. Per la sua frequentazione in quelle ronde, tu hai evitato di dire un dettaglio.
1: È andato a Venezia con gente di estrema destra. Ma qual è il punto?
3: Hai evitato di dire un dettaglio. Allora, quelle sono ronde fatte sulla falsa riga di quello che veniva fatto negli anni 30. Il primo criminale sei tu. Io ho amici trasversali, non so se sono di sinistra o di destra, sono amici, punto.
1: Ma lui può avere amici, ma non sei tu a giudicare che tipo di amici ha Johnny Time, scusami.
3: Johnny?
1: Ma Jolly Time. Scusa, non ho capito, queste persone se girano per la città senza commettere
3: delle reati. Sono persone pericolose.
1: E perché sono pericolose?
3: Perché la città non è loro.
1: Ma chi ha detto che
3: la polizia
1: è loro?
3: Le pattuglie le fa la polizia.
1: Rispondi a questa cosa. Aspetta, fai rispondere a questo Jolly Time. Lui dice:
2: perché quando la polizia, loro stanno facendo il loro lavoro, siete sempre voi a dire basta razzismo, fascista alle forze di ordine,
0: nessuno l'ha mai detto.
2: Operazione.
0: Siamo stati noi anche a chiamare la polizia, cazzo, te lo dico io. Perché sembra che tutta la sinistra o tutti quelli che sono contro la polizia. Non è vero. Ti faccio vedere io foto e numeri, chiamate alla polizia, fanno il loro lavoro. Non ci sono le accuse davvero non giuste al tuo amico Davide.
1: Però io posso dire una cosa. Jolly, questione fondamentale è questa. Jolly, caro Parenzo, gira per Bologna, principalmente per Bologna. Poi adesso è andato a Venezia insieme a questi qua di estrema destra. Non è un delitto finché questi non commettono reati. È chiaro che se loro hanno messo le mani addosso a qualcuno, anche se provocati, è un errore. Ma la questione è un'altra. Lui ha il diritto di fare dei filmati, ha il diritto di avere dei follower, ha il diritto di...
2: I follower non mi interessa assolutamente. Lo Stato sa che questa cosa qui esiste in questa zona okay, qua.
1: Tu hai iniziato in questo modo, però poi hai preso delle posizioni come quelle a favore della rimigrazione e dici che gli irregolari devono tornare a casa.
2: Sì, perché è vero, perché altri africani stanno rovinando la nostra immagine, quelli onesti.
1: Dove dici?
0: Ma

0: paraculo,
1: no,
0: punto e basta.
1: Lui sta dicendo che è contrario all'arrivo degli irregolari.
0: Ma
1: giusto?
0: Come cazzo fate ad arrivare? È arrivato irregolare?
1: È arrivato
0: prima irregolare. E te ne devi avere con quelli che arrivano. Come cazzo fai a sapere? Ignorante. Come fai a sapere chi arriva regolarmente? Come cazzo hai fatto? Hanno fatto gli altri? E faranno gli altri? Faranno gli altri? Così faranno. No, cacciami, cacciami. Sentendo
2: irregolare,
0: persona
2: sono stato
0: così,
2: anch'io irregolare.
0: Mi cadono le palle,
2: però ci sono i processi.
1: No. Fermo, avrebbero fatto bene a cacciarti? Avrebbero fatto bene a cacciarti da irregolare?
2: Se inizio a creare problemi, io sono andato in commissione, ho spiegato la mia storia.
0: Come cazzo hai fatto arrivare in commissione? Prima di essere in commissione, cosa hai?
2: Sono
0: irregolare, clandestino, i fascistoni di merda, i razzisoni di merda, che hanno sempre chiamato.
2: Irregolare vuol dire che sono venuto qua senza documenti.
0: Clandestino.
1: Lui sta dicendo una cosa, che le persone con cui ti accompagni e per cui diciamo tu adesso parteggi più o meno, vogliono che siano voglio che queste persone vengano respinti alla frontiera, vengano respinti all'inizio e dunque tu non saresti potuto rimanere qui in Italia, capito? Questo è il punto.
2: Gli italiani hanno il diritto di dire a tutti, anche con la cittadinanza, a tutti di andare a casa loro.
0: Ma certo!
1: È giusto secondo te?
2: È giusto.
1: È giusto aiutarli a casa loro.
0: Allora ascolta gli italiani prendi il cammello perché vai fuori dal coglione.
2: Tutti
0: dallo studio vai a casa perché molti italiani lo dicono. Escila qua, vai fuori dal coglione.
2: Qua non è casa mia qua. Io sto qua e sto bene qua. Grazie a Dio, grazie agli italiani.
0: Sto bene qua.
2: Però se dicono che tutti devono andare via, ce ne andiamo via senza problemi.
0: Allora vai, perché te lo dicono già.
1: Tu sei in questo momento, tu non puoi votare in Italia, naturalmente, no? In questo momento puoi votare in Italia?
2: Adesso no, però se riesco voto alla giusta.
1: Chi voteresti oggi?
2: Allora, se domani l'altro mi chiedono di nuovo questa cosa, io mi sono trovato molto, molto, molto, molto bene con la governo Meloni.
0: Allora te ne vai a casa. Non voterai mai.
1: Fermi tutti. Grazie Giovanni.
2: Adesso non parlo della politica perché
0: non voterai, cazzo.
2: Sei un paraculo ignorante.
0: Posso dirtelo.
2: Posso avere uno che mi dispiace.
0: Mi dispiace. Stai dicendo stupidate. Perché la Meloni non ha fatto nessuna cosa bene. Fatto bene per gli stranieri.
2: Ma non so,
0: cazzo. Sono in Italia fino che nascessi tu, stupido. Sono qua dal 90. Quando cazzo sei nato?
1: Fermo là, grazie Jolly, viva Jolly Time, fermi tutti.
3: Graphene OS è una versione di Android irrobustita in termini di sicurezza, adattandola ai dispositivi smartphone Google Pixel, in modo che funzioni bene solo lì. Per cui ogni singola app, quando viene installata, chiede con molta più attenzione quali sono i permessi che possono essere concessi. Le app su Graphene sono totalmente isolate.
4: Gli scontrini elettronici potranno essere gestiti direttamente da un applicativo software. Lo vai al bar, ti battono lo scontrino, esce il pezzo di carta che ti viene consegnato a mano e quella è la prova della fiscalità. Ecco, questa operazione qua nei prossimi mesi sarà sdoganata tramite software accreditato.
5: Queste sono le voci di 2024, il programma di tecnologia di Radio 24 in onda venerdì alle 22.45, domenica alle 14. Io sono Enrico Pagliarini e vi aspetto anche in podcast con tutte le interviste in edizione integrale.
6: Finisce l'estate, si riparte con una marcia in più. Arrivano i Pro Days di Fiat Professional. A settembre approfitta dei vantaggi esclusivi su tutta la gamma, ad esempio sui veicoli Fiat Professional in pronta consegna a prezzo a partire da 16.400 euro oltre IVA con permuta o rottamazione. E non finisce qui, corri in concessionaria fino al 30 settembre per scoprire tutte le altre offerte. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.
7: Oggi molti edifici produttivi sono energeticamente obsoleti. Riqualificarli con materiali riciclabili significa ridurre in modo scientificamente misurabile emissioni e sprechi. Per le aziende ciò si traduce in un vantaggio economico e in una scelta consapevole per l'ambiente.
8: È da questa visione che nasce il metodo Elysium Regenera. Riqualifica coperture e facciate della tua azienda integrando sistemi fotovoltaici innovativi. Elysium Regenera. Recupera, riprogetta, rigenera. ElysiumRegenera.it.
9: GR24 di mezzanotte.
10: Scuola sia aperta e inclusiva e non crei separazioni. Questo è il monito di Mattarella. Salvini, dopo il Consiglio federale della

0: Lega, ora il congresso farà chiarezza e mi aspetto candidati per la segreteria. Il cancelliere tedesco Merz dopo le elezioni nei Land, sconfitta drammatica ma resto al mio posto. Calcio nel giorno della Dia Mazzola, Mancini vara la nuova Italia dai giovani, arriveranno soddisfazioni. Un saluto dalla redazione di Radio 24 e da Dario Ricci. Inaugurazione dell'anno scolastico ieri ad Amatrice, alla presenza del Presidente della Repubblica. Sullo sfondo le novità annunciate dalla Premier Meloni e che dovrebbero arrivare in Consiglio dei Ministri già giovedì. Tetto per gli studenti stranieri per classe, divieto di burka e niqab a scuola.
1: Viviamo un cambiamento d'epoca. La società, come sempre, ha bisogno della scuola. Ed una scuola all'altezza dei tempi nuovi, per difendere la civiltà che è stata conquistata e per progredire ancora.
2: Così il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, all'inaugurazione dell'anno scolastico ad Amatrice. Una scuola autenticamente inclusiva è quella auspicata dal Presidente dei Vescovi Italiani, Matteo Zuppi, dove a determinare le opportunità di apprendimento non siano il luogo di nascita, la condizione economica, fisica o il contesto sociale. Il provvedimento sul tetto massimo agli studenti stranieri per classe dovrebbe approdare giovedì in Consiglio dei Ministri e dovrebbe essere un disegno di legge, non un decreto. Tra gli studenti stranieri non potranno essere conteggiati quelli di paesi dell'Unione Europea e nel calcolo dovrebbe entrare solo chi parla male italiano. Si stima che una concentrazione oltre il 20% di questa categoria di stranieri riguardi 1000 classi su 300.000. Soprattutto alle elementari. Alessandro Arona, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Roma.
0: Governo al lavoro anche sull'ex Ilva di Taranto, in attesa della decisione della Cassazione sulla chiusura dell'area a caldo. Il ministro Urso parla di labirinto creato dalla magistratura. Intanto è sciopero a oltranza alla Semat Engineering, azienda dell'indotto dello stabilimento siderurgico ex Ilva. La società, con un atto formale, ha comunicato l'impossibilità di erogare le retribuzioni relative al mese di agosto scorso. Questo scenario Lega che si è riunita in Consiglio federale dopo che a Pontida il segretario e vice premier Matteo Salvini ha convocato a sorpresa un congresso straordinario per mettere a tacere la fronda interna.
3: Al congresso della Lega conto e mi aspetto che si candidi qualcun altro. Matteo Salvini lo dice chiaramente al termine del Consiglio federale, durato circa 4 ore, convocato per discutere del congresso straordinario annunciato a sorpresa da Salvini a Pontida, dopo mesi di tensioni interne sulla linea del segretario, criticata da parlamentari e governatori del Nord.
4: Il Consiglio federale mi ha ribadito all'unanimità dei presenti la fiducia nel mio ruolo di segretario, ma come ho detto ieri, voglio che sia il congresso che rappresenta tutti i militanti, tutti i sindaci, tutti i territori ad avere l'ultima parola. Ho chiesto di fare in fretta, quindi entro un mese al massimo.
3: Data e luogo del congresso straordinario sono ancora da stabilire perché, spiega Salvini, ci sono procedure da seguire, ma da milanese dice mi piacerebbe farlo a Milano. Il congresso è stato convocato perché la Lega, sottolinea Salvini, si occupa di tutta Italia e i lombardi sono gli unici che non possono chiedere più rappresentanza.
4: Dovrebbero essere arrabbiati i veneti, i liguri, i toscani o i calabresi, perché su 5 ministri ci sono 5 ministri lombardi.
3: Il congresso non sarà finto. Si discuterà di tutto, assicura Salvini. Teresa Trillò, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Roma.
0: E ora in Germania, dopo che le elezioni nei Land hanno certificato l'avanzata dell'estrema destra e la crisi della CDU del cancelliere Merz.
5: Allontana per ora nuovamente l'ipotesi di una uscita di scena il cancelliere tedesco Merz, mentre gli alleati di coalizione dell'SPD programmano per dicembre un mini congresso di partito. Il governo resterà per assicurare il futuro democratico della Germania, ha ribadito il cancelliere in una conferenza stampa resa ancora più amara dalla notizia arrivata a nottetempo dell'esclusione dei cristiano-democratici per la prima volta dal dopoguerra dal Parlamento di uno Stato federato, nello specifico quello del Mecklenburg-Vorpommern. Pomerania, appena un decimale in meno rispetto alla soglia di sbarramento, ma per dirla con Merz, nulla toglie o aggiunge al disastro. Il cancelliere ha attaccato l'ondata di antisemitismo nel paese, definendola una vergogna e promettendo di fare tutto il possibile per reprimerla. Soprattutto ha ringraziato il Partito Socialdemocratico per la continuità garantita a una coalizione di governo che appare sempre più fragile. Dal centro-sinistra sono arrivati segnali di nervosismo. Non possiamo andare avanti semplicemente come se non fosse successo nulla, ha incalzato la ministra del lavoro Bass. Più dura la ministra presidente del Mecklenburgo, Schwesig, che ha messo in discussione la leadership di Merz. Fra 3 mesi un mini congresso straordinario del partito affronterà il tema della sostenibilità del costo della vita, questione sempre più centrale per gli elettori SPD. Sergio Nava, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
0: Chico Forti ha ottenuto la semilibertà, lo ha deciso il Tribunale di Sorveglianza di Verona. Forti, 67 anni, condannato all'ergastolo negli Stati Uniti per la morte di Dale Pike nel febbraio 1998 a Miami, è detenuto a Verona dopo aver trascorso 25 anni di carcere in Florida. Si è sempre dichiarato innocente. Una prima informativa dei carabinieri è stata inviata anche alla Procura Ordinaria di Roma sulla vicenda della professoressa aggredita da un alunno in una scuola media della capitale.
6: L'inchiesta punta ora ad identificare gli eventuali utenti collegati in videochiamata con il ragazzo durante l'aggressione alla professoressa venerdì scorso in una scuola media di Roma e accertare possibili istigazioni. Tra i partecipanti potrebbe esserci anche qualcuno residente all'estero. I carabinieri hanno eseguito d'iniziativa la copia forense del suo cellulare e stanno verificando l'uso della carta di credito dei genitori. Gli investigatori stanno passando al setaccio contatti, chat e attività online per ricostruire le ore precedenti all'aggressione e accertare se qualcuno possa averlo spinto o incoraggiato. Sotto esame anche il profilo social aperto dal tredicenne e la diretta avviata poco prima dell'accoltellamento. L'informativa trasmessa alla Procura di Roma segue quella inviata alla Procura per i minorenni, che ha aperto un'istruttoria con i servizi sociali per valutare misure educative. Katia Caramelli, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
0: Wall Street chiude la seduta con solidi guadagni grazie agli acquisti sui titoli tecnologici e alla frenata dei prezzi del petrolio. Dow Jones più 0,71%, più 2,26% il Nasdaq, più 1,49% l'S&P 500. Euro a 1,1464 sul dollaro. La giornata in Europa.
7: Seduta positiva per le borse europee, Milano chiude in rialzo dell'1,6%, guadagni intorno all'1% per Francoforte, Parigi e Madrid. A sostenere il sentiment positivo, le speranze di progressi diplomatici in Medio Oriente che contribuiscono al calo del prezzo del petrolio. Il Brent è sceso sotto i $100 al barile. Ottimismo anche sui colloqui tra Stati Uniti e Cina in vista del vertice di giovedì fra Trump e Xi Jinping. Sull'azionario milanese chiude in testa Technoprobe, più 5,3% nel giorno del debutto sul listino principale. Bene il tech in generale, più 3% per ST Microelectronics. Ben intonate le banche, più 4,3% BPM e più 3,2% Unicredit, che guidano gli acquisti nel settore. Chiusura negativa per una manciata di titoli, tra cui Poste, meno 0,8% nel giorno della riapertura dell'offerta su TIM, che invece guadagna lo 0,4%. Chiara Di Michele, da Radio Core, per Radio 24, Il Sole 24 Ore.
0: Ieri a Milano in migliaia per l'ultimo saluto a Sandro Mazzola, bandiera dell'Inter e della Nazionale, morto sabato a 83 anni e proprio nazionale, radunatasi a Coverciano sotto la guida di Roberto Mancini, che la portò alla vittoria dell'Europeo 2021. Azzurri attesi da 4 sfide di Nations League in 11 giorni a partire da Italia-Belgio di venerdì sera. Sentiamo proprio Mancini.
8: Per vincere alla fine devi essere una squadra che gioca bene, una squadra che si diverte, una squadra che tutte le volte che si ritrova ha voglia di fare qualcosa di importante, quindi questo è il nostro concetto, insomma, quello di divertirsi soprattutto. Io parto sinceramente per avere una squadra che domina, una squadra che giochi bene, una squadra che riesca sempre a dare il massimo, poi non si può sempre vincere, chiaro, ma noi cercheremo di partire per far questo, per vincere. Noi siamo tutti molto positivi, di negativo non abbiamo niente.
0: Grazie a Carlo Salvatore in regia. Spazio ora ai programmi di Radio 24, Il Sole 24 Ore.

0: Per guidare un'impresa verso il futuro servono forza e determinazione. Oggi ripartire è più semplice e Jeep ti offre le migliori condizioni per farlo. Vantaggi concreti, valore certo. Ad esempio Avenger da 16.800 euro con 3.500 euro di vantaggi, tutto IVA esclusa. Offerta valida fino al 30 settembre. Info su jeep-official.it. Jeep, al fianco delle imprese italiane.
1: Deficit, debito, spread, tassi di interesse, inflazione, dazi. Beh, sono tutti termini con cui purtroppo siamo abituati e soprattutto negli ultimi tempi siamo stati obbligati a convivere, che ascoltiamo, leggiamo tutti i giorni sui giornali o ascoltiamo in radio. Però se ci chiedessero esattamente di spiegare come funzionano e soprattutto che rapporto hanno tra di loro queste parole, forse andremmo un po' in difficoltà. Ecco perché abbiamo pensato con Radio 24 di realizzare il primo podcast di Focus Economia, che sarà coordinato e condotto da Daniele Brunetti, autore del programma, e si chiama Le parole che contano, il dizionario di Focus Economia. In ogni puntata prenderemo un termine, lo sviscereremo nel linguaggio più semplice possibile, perché un po' come per il programma in onda in radio, non vuole essere un dizionario accademico dedicato solo agli esperti, ma vuole essere un vocabolario rivolto a tutti gli ascoltatori, anche a chi non ha una formazione necessariamente economica o finanziaria, col linguaggio semplice che contraddistingue il programma Focus Economia. Perché le parole contano, ma è importante anche capire i concetti che rappresentano. E quindi l'appuntamento è sul sito e sull'app di Radio 24, su 24orepodcast.com e su tutte le principali piattaforme audio, perché le parole sono importanti.
2: La Zanzara.
3: Futuro nazionale, sei nato per salvare l'Italia dal futuro invasor. I giovani son pronti, scattando sugli attenti, a metter la divisa pel valor. Armati fino ai denti, saranno sempre presenti, difendendo le coste dell'amor. Avanti tutta!

0: pure alla canzoncina di Futuro Nazionale, Davide. Pure alla canzoncina.
1: Non mi stupisce. La cosa vera
0: è che
1: la
0: metto
1: tu,
0: per sei talmente il culo, innamorato, dai,
1: che lo fai gratis, perché voglio subito prevenire polemiche, eccetera. Tu non sei prezzolato da Vannacci.
0: Ma io lo faccio per prendere per il culo.
1: Tu lo fai perché ci credi. E questo
0: ma
1: è peggio ancora.
0: Cagare,
1: certo, tu non sei prezzolato da nessuno. Tu sei, il tuo unico obiettivo, sai qual è?
2: L'hai
1: sempre detto, il caos. Tu hai votato Grillo quando Grillo faceva il vaff perché ti piaceva scassare il mondo politico, la politica tradizionale. Hai sempre votato chi ha scassato, scassando le balle, giustamente, voti chi scassa il sistema. Quindi adesso hai sposato il cavallo di Vannacci.
0: Ma io non ho sposato nessun cavallo.
1: Tu non sei pagato, io lo ripeto, tu non sei a Bordereau. Tu sei ricchissimo, hai delle proprietà in Umbria pazzesche, non hai bisogno. Sì, non hai, guadagni centinaia di migliaia di euro, non hai, hai da parte dei dobloni d'oro, l'oro di Dongo, cioè non hai bisogno di prendere
0: l'oro
1: i soldi di
0: qualcuno
1: di...
0: ci crede, qualcuno ci può credere che io abbia una parte dell'oro di Dongo, che ne sai?
1: Ma questo perché? Ma è colpa tua se ci credono, l'hai creato tu questa trasmissione e questo clima in cui chi chiama può dire qualunque stronzata, landi, minchiate varie, puttanate varie che abbiamo sentito in tutte queste settimane, i complottisti, quindi è giusto che la gente possa anche pensare
0: che io ho una parte
1: forse
0: dell'oro
1: tu hai
0: di Dongo.
1: Una parte dell'oro di Dongo, guarda un po'. È giusto, perché tu sei vittima di quello che hai creato. Allora è vero, tu non prendi i soldi da Vannacci, lo fai perché sincera sei talmente ricco. Nella casa in Umbria io ho visto delle opere d'arte.
0: Allora non dare suggerimenti, non c'è nessuna opera d'arte, dai.
1: Sì, opere d'arte.
0: Ma non diciamo cazzate.
1: Che dovrebbero stare nei musei.
0: Ma
1: e qualcuno si chiede, ma come mai stanno là e non in un museo? Anche questa è una domanda legittima. Quindi è evidente che
0: devi
1: tu non
0: far
1: hai...
0: credere alla gente che abbia delle fortune d'oro
1: sono domande,
0: in una casa in Umbria, dai.
1: Cioè, hai una villa in Umbria enorme,
0: sì,
1: con un parco pazzesco.
0: No,
1: sono stato anch'io.
0: Parco
1: ho
0: pazzesco,
1: avuto la gioia di venire.
0: Nessun parco.
1: Ho avuto la gioia di venire lì. E ho visitato anche la cappella del che hai dentro.
0: Una cappella, sì, sì,
1: come
0: sì,
1: nel Medioevo,
0: sì,
1: perché sei un signorotto medievale.
0: Ma non è mia.
1: Sei un signorotto
0: medievale.
1: C'è anche
0: medievale. Il nome della mia famiglia lì stampato.
1: Esatto, sì. Esattamente. Quindi uno così non ha bisogno dei
0: vicino
1: soldi
0: al campanile,
1: di
0: sul campanile, sì. Ragazzi. Vittorio da Roma, vai.
3: Oh Crucio, senti, com'è la storia di Ruggero? Bella figura di merda, ne hai fatta un'altra, brutto stronzo maledetto. Poi senti,
0: ma quale sarebbe la figura?
3: Che...
0: scusami, io ho sempre pensato la stessa cosa.
3: Sei mai stato in galera?
0: Sei mai stato in galera tu?
3: Io non auguro la guerra a nessuno perché
0: allora,
3: sono contro la galera.
0: Allora,
3: ma visto che tu sei un fascista e ti piacciono anche i fascisti di merda,
0: sarai tu fascista.
3: Sei un fascista, sei un coccola fascisti di merda perché da Vannacci,
0: vabbè,
3: da tutta
0: questa
3: gentaglia. Tu visto che li coccoli, ti piace tanto il carcere. Adesso lui sta in carcere e sta zitto al posto che chiede scusa.
0: Zitto perché dovrebbe stare zitto? Spiegami perché dovrebbe stare zitto.
3: È un vecchio rincoglionito che ha ammazzato due persone, quindi si merita
0: cioè,
3: il carcere.
0: Tu, secondo te, a parte vecchio rincoglionito, a me pare che a 72 anni sia lucidissimo. A 72 anni, molto lucido.
3: C'è uno che fucila due persone, lucidissimo. Guarda,
0: era una pistola, non un fucile, innanzitutto. Dunque, non
3: pistola,
0: ha fucilato nessuno.
3: Scusami, Cruciani, mi ha sparato con la pistola apposta che col fucile. Adesso sì che la cosa può cambiare, ma vai a fare in culo, va.
0: Ma non ho detto che cambia, cretino di un cretino.
3: Sì,
0: ho detto semplicemente che dopo due mesi di carcere, evidentemente ha capito o tenta un'altra strategia e si è piegato al fatto che uno deve chiedere perdono.
3: Forse, mio parere, si è piegato, forse in carcere può succedere, ma non lo sto dicendo che l'ha fatto,
0: culo,
3: forse
0: cretino,
3: anche quello.
0: Cretino,
3: ma visto che
0: sei un poveretto,
3: sei un poveretto, coccola putiniani,
1: io non dico una parola perché questo è bravissimo, applausi dalla regia, applausi dalla regia, scena aperta,
0: ma è un poveretto,
1: ti ha messo all'angolo,
0: ma è un povero demente, è un povero demente.
1: Ti ha messo all'angolo,
3: Davide,
1: ti ha messo.
3: Io sono etero, ma tu sei il mio sogno erotico.
1: No,
3: Davide,
1: ma io
3: tu
1: ti
3: sei
1: voglio
3: il mio
1: bene,
3: sogno...
1: fratello caro, perché hai le idee chiare, nette, precise.
0: È un poveretto.
1: Sai da che parte stare. Questo
3: bravo,
1: è il mondo. E purtroppo
3: forza
1: oggi il mondo
3: libertà,
1: è di...
3: Forza la libertà! Bravo. Vaffanculo Rutte, vaffanculo Trump, vaffanculo tutti.
0: Fermo, vaffanculo. Che vaffanculo, che hai detto il primo, che hai detto vaffanculo chi?
3: Rutte,
0: no? Chi
3: è Rutte? Là, come cazzo chi? Si chiama il coglione della NATO, il pezzo di merda.
0: E perché?
3: Là,
0: no, e perché? Scusa, perché?
3: Ma perché quello lui è un coccola, un altro, cioè uno che si piega ai putiniani, un altro come te proprio, è un maledetto.
0: Ma io non mi piego a nessuno.
3: Sarebbe arrestato per altro tradimento pure lui, guarda che schifo che mi fa.
0: Fermo, fermo là, fermo un attimo Vittorio, non te ne andare. Angelo da Roma, Angelo dimmi.
2: Pronto, allora io vorrei portare Vittorio, il detto anche Divano Mon Amour, il figlioccio di Calenda e della Picerno, l'amante il reggicoda del naso goloso ucraino Zelensky, quello
0: sì.
2: Spazzagamino, questo antenero.
0: Allora?
2: Allora ti dico, allora.
0: No, non ho capito
2: inutile.
0: Che hai sentito Vittorio, no?
2: Sì, allora io ti dico che è inutile proteggere, farsi da parte, diciamo, all'Ucraina, volere bene all'Ucraina, se è la causa di tutti i nostri aumenti, bollette, energia, è
0: giusto.
2: Tutto per le armi, è tutto e solo esclusivamente per le armi. Quindi io dico, tanto alla fine già si sa, quello, io non dico, guarda che i russi, non è la cerchia di Putin, ruba i soldi, non è che non ruba, rubano i loro, Zelensky e la sua cerchia, se ruba i soldi
0: capito,
2: nostri.
0: Capito Vittorio, hai sentito
3: Angelo? Ma Angelo è un mentecatto, è un coglione di merda,
2: Io ti dico,
3: guarda,
2: io ti dico le cose come stanno.
3: Ma da fare il culo, ti piace Putin perché no, stai zitto, idiota di merda, a te ti piace Putin perché visto che lui andava, visto che lui va a mignotte, c'ha la civile, c'ha tutta questa malattia venere. E tu ti ritrovi in queste malattie da buon fascista di merda, capito? Ma
2: non hai capito un culo, cazzo, che noi paghiamo le bollette.
0: Aspetta, fermi un attimo, fermi un secondo, Vittorio, fermo. Angelo, scusami, i cessi d'oro degli Ucraini, tu sei fascista?
2: No, certo.
0: Fascista. Ma io dico, Vittorio, che hai da dire, Vittorio, su questa affermazione di Angelo?
3: Dovremmo portarlo a prenderlo, hanno rotto il cazzo ai fascisti, dovrebbero essere picchiati a sangue. Mi sono rotto il cazzo, non sono più democratico e fascisti, dobbiamo ammazzarli di botte.
2: Ascoltami, anche tu fai la marcetta al mattino del
0: fermo là. Scusa, peccato che non si può fare pure, ma sei un pazzo tu. Tu sei un pazzo violento.
3: Io vengo da una famiglia dove li sgozzavano i fascisti, Cruciani.
0: Sei un pazzo violento, vergognati. Sei un pazzo violento.
3: I fascisti sono per definizione dei pezzi di merda violenti che dovrebbero essere massacrati perché sono insulto della storia italiana.
0: Aspetta, fermo, Angelo, dimmi.
2: Coglione all'ennesima, ascoltami, io ti dico, è vero o non è vero che c'è tutta la cerchia di Zelensky che ruba milioni di euro, è vero o non è vero? E questo
0: è
2: non
0: vero,
2: è l'influenza
0: non è vero, Vittorio, rispondi.
3: Ma che cazzo rubano? A parte
2: i soldi che mandiamo noi rubano, coglione,
3: direttamente dai giornali ucraini, quel porco maiale da impalare di Putin li fucina i giornalisti, capito?
0: Fermi tutti e due. Beppe da Modena, resta lì Vittorio. Beppe da Modena, dimmi.
4: Oh, ma questo stronzo è ancora qua, non è andato in Ucraina a combattere? Diceva che doveva andare in Ucraina a combattere, doveva andare a sparare in culo ai russi, è ancora qua questo stronzo. Questo è il rivoluzionario da Divano.
0: Sì, ma Vittorio è un buffone.
1: No, perché è un buffone? Ha delle idee forti e delle idee precise.
4: Ma dalla campagna di Russia, brutto coglione.
0: Vittorio, guarda, rispondi a Beppe. Beppe da Modena. Scusa, Beppe Bannacciano? È Bannacciano? Beppe?
4: Tessera di Futuro Nazionale, certo che sì.
0: Hai il busto di Mussolini in casa?
4: Sì, il poster.
0: Il poster, molto bene. Tanto per definire la questione. Vittorio, puoi andare...
3: Allora, ad essere di Futuro Nazionale, al massimo se le pulissi il buco del culo, visto che ne stai parlando questi giorni.
4: Io non uso le tessere da Modena,
3: che tu sei un lurido traditore schifoso dell'Occidente.
0: Perché
3: mi fai
0: traditore?
3: Cagare? Mi fa gente... Perché no? Perché l'Ucraina... Ma io la finanzio l'Ucraina, ho mandato soldi agli Azov, ho mandato la richiesta di partecipazione, ma il mio avvocato purtroppo mi ha detto che non posso andare... Perché è un'azienda, brutto e merito coglione.
4: Cruciani, ti posso dire che sono finanziato
3: anche da azionisti. Perché io lavoro per un'azienda israeliana che mi paga una barca di soldi.
1: Bellissimo, mi fai godere.
3: Io questi giorni ho lavorato per un multimiliardario israeliano e ti posso dire che è un greo goduto. Ho goduto a lavorare per gli israeliani e per i sionisti. Perché sono il simbolo dell'Occidente, difendono
2: nostre porte.
0: Fermo là, fermi tutti. Fermi
5: bravissimo,
0: tutti.
5: Bravissimo.

0: un collegamento con un personaggio che abbiamo avuto nostro ospite tanti anni fa. È ritornato sull'Instagram, sui social, eccetera, eccetera. Vive tra St. Moritz, Monte Carlo e Monte Carlo. St. Moritz, Lugano e Monte Carlo.
1: È importante, è bello risentirsi, perché insomma spesso gli ospiti non qui non
0: credo
1: tornano
0: ti
1: per
0: sarà
1: diverse
0: simpatico.
1: Ragioni.
0: Non credo che ti
1: no,
0: sarà
1: ma
0: simpatico.
1: Ma voglio dire, mi fa piacere che ci sia. Tu dici un ospite di tanti anni fa, vuol dire che è ancora vivo, che sta bene.
0: Beh,
1: e soprattutto
0: sì,
1: che non
0: sì.
1: è stato arrestato.
0: No, questo no.
1: No, lo dico, questo lo,
0: perché questo ogni tanto è l'andazzo.
1: Lo dico, io poi avrò tutto il disprezzo assoluto, come vedrai, per questa persona che non ho idea neanche chi cazzo sia. Ma al di là di questo, perché non partecipo in alcun modo alla preparazione, all'organizzazione di nulla di quello che qua accade.
0: È vero.
1: Ci ho detto, l'unico dato positivo è tu mi hai detto, siccome io non auguro la morte a nessuno,
0: sì.
1: tu mi hai detto è tanti anni che non si faceva sentire. Allora sì. dico, evviva! Perché storicamente
0: sì,
1: molti
0: sì.
1: degli ospiti che noi abbiamo
0: o
1: avuto
0: muoiono,
1: passati,
0: o vanno nelle patrie galere. Sì.
1: Questo per carità può capitare a chiunque.
0: Sì, sì,
1: cioè
0: certo.
1: il ciclo della vita
0: sì.
1: dal momento
0: oppure
1: in cui
0: vanno
1: tu nasci,
0: nelle patrie
1: muori,
0: galere. Oppure vanno nelle patrie galere.
1: Però diciamo, non è un augurio a nessuno. Dal momento in cui tu nasci, muori.
0: Sì, sì.
1: Non è che lo dico per i profile, non è che lo dico per. Non lo dico per lo. In generale, vale anche per me. Non è che adesso dice Parenzo attaccati i profile. No. Ho detto che dal momento anche un propal nel momento in cui nasce
0: muore.
1: Ma vale per tutti. Certo. Non è che adesso dico Parenzo ha attaccato un
0: oppure
1: propal.
0: Vanno
1: no.
0: in galera. Parenzo, oppure vanno in galera.
1: Oppure nella migliore delle ipotesi.
0: Vanno
1: nella
0: galera.
1: Migliore delle
0: allora
1: ipotesi,
0: ti faccio sentire alcuni audio anche recenti di questo signore, poi ti dico chi è. Vai regia.
2: Vorrei avere un presidente come Vladimir Putin. Mia moglie è russa e ti dico che Vladimir Putin è lodato da quasi tutti i russi. Quello che lui sta facendo oggi è solamente proteggere il suo territorio da un'invasione ipotetica futura della NATO, dell'Europa o dell'America.
0: E non credo che questa cosa qua incontri il tuo favore. Andiamo avanti.
3: Sono qui per annunciarvi che sono diventato cittadino russo. Mi sono liberato di un male chiamato Italia.
0: Beh, questo... un male chiamato Italia. Se avete importato terzo mondo, situazioni fuori controllo. Vai.
3: Ma se voi avete importato il terzo mondo, è normale che adesso questa gente è incontrollabile. Ormai la situazione è fuori totalmente controllo. Italiani, francesi, tedeschi sono invasi da questa gente. E sempre più persone, ovviamente con i soldi, cercano di entrare in Svizzera per scappare, fuggire dal proprio paese.
0: Allora, in collegamento credo da Monte Carlo, ma potrebbe essere ovunque, anche in Svizzera, però vedo delle palme là dietro, il dottor Garbi.

0: Ferdinando Lorenzotti, buonasera, dove sei?
1: Buonasera.
0: Dove ti trovi?
1: Sono il Principato di Monaco, sono fuori dall'Europa, quindi posso parlare liberamente, posso dire tutto quello che voglio. Io non ho freni sulla lingua, dirò tutto quello che voglio. Signor Parenzo, lei è stato messo lì per fare lei il portaborse, lei è lì per provocarmi, io accetto tutte le sue provocazioni, ma le risponderò. Le risponderò senza nessun tipo di problema.
2: Mi creda, io non ho idea di chi lei sia. Sono sicuro che sia un idiota perché è qua.
1: Lei è un rabbino mancato.
2: Ha rivendicato l'islamismo radicale, non hanno rivendicato nulla, caro mio.
1: Il capo degli ebrei l'11 settembre non era nel suo ufficio, stranamente l'unico giorno. L'unico giorno che doveva essere nell'ufficio.
2: Ancora questa storia.
0: Allora, però, questa è una tesi molto forte. Dunque, tu stai dicendo che l'11 settembre. Sì, lo so. Che l'11 settembre è stato
1: È
0: stato fatto da chi? Da quali ebrei? Dalla cupola?
1: Ovviamente, dai poteri forti. Dai poteri forti per distruggere l'economia. Questo è quello che è stato fatto.
0: Per distruggere l'economia.
1: 3.000 persone sono morte.
0: È stato un complotto, giudizio. Molto bene. Dunque, lei ha già detto che adora la Russia, no? Naturalmente. Adora la Russia.
1: Ma Putin,
0: Parenzo sostiene che Putin è un pezzo di merda, un dittatore, un maledetto.
2: Permettimi, non Parenzo solo. Mezzo mondo civile, il mondo occidentale civile democratico considera Putin un dittatore di merda.
1: Perché non va lei a parlare con Putin? Perché lei è così bravo, vada lei a sconfiggere la Russia siccome è bravo. Putin sta solo difendendo il suo territorio dall'ipotetica situazione che l'Ucraina entri nella NATO, e lui non vuole che sia e che accada questo. Comunque ricordiamo, caro Parenzo,
0: tu sei cittadino russo, Garbo. Tu sei cittadino russo, sei diventato cittadino russo.
1: Io ho la moglie,
0: ma il passaporto ce l'hai il passaporto o no? Dice che hai preso il passaporto russo. No.
1: Certo che ce l'ho, non qua, però ce l'ho.
0: E perché dici di esserti liberato da un male chiamato Italia? Perché l'Italia è un male? Non ho capito.
1: No, è un male a livello politico, è un male a livello di
0: tasse, dici.
1: Si chiama di sicurezza. Vannacci sta proponendo un'Italia molto più sicura e più unita. Filo russa. Ricordatevi che i nostri amici sono i russi, non sono gli americani. Avete sbagliato solo la porta, dovevate entrare da un'altra porta. La Meloni non l'ha capito, hanno sbagliato solo l'entrata, però lo capiranno più avanti.
0: Stai dicendo forza Putin, viva Putin, questo stai dicendo.
1: Vorresti la vittoria di Putin? È certo, perché l'Ucraina non deve entrare nella NATO, volete capirla sì o no? Non deve entrare
0: musica.
1: Putin non vuole far entrare l'Ucraina nella NATO.
0: Si fermi un attimo. Allora, vogliamo ricordare, caro David, questo signore, Ferdinando Lorenzotti, è un imprenditore che è diventato famoso sui social per mostrare soprattutto il suo stile di vita. Spesso sostiene delle cose, per esempio va dicendo: voi come state che avete la moglie con i baffi nella vostra casa di Rozzano? Cioè, c'è un po' di disprezzo nei confronti dei poveri, nei confronti di... è uno che ha ereditato una fortuna, Garbo, cioè tu non è che lavori fondamentalmente,
2: non ha costruito niente,
1: No, io sto criticando che chi mi viene a commentare non è quello che risiede a Monte Carlo, è quello che purtroppo vive a Rozzano e ha la moglie con i baffi. È un dato di fatto, posso portare degli esempi da parte. Chi mi critica è sempre un miserabile comunista invidioso.
2: Io non sono né miserabile né comunista né invidioso. Ti giudico un imbecille quale sei, perché sei un coglione.
1: Va bene, tu sei un rabbino e quindi qual è il problema?
2: Ancora
1: bene,
2: con questa cosa non mi stai
1: dicendo,
2: offendendo, magari lo fossi.
0: Spiegami questa cosa qua. Cioè, perché tu la questione è questa, per chi non lo sapesse. Lui spesso fa sfoggio, diciamo, di quello che porta. Per esempio, che orologio hai al polso?
1: Ma io non voglio
0: Che cazzo di orologio?
1: Un Patek,
0: cioè. Dunque,
2: vabbè, ma non sarà né il primo né l'ultimo ad averlo. Io non è che ti dico degli orologi che ho in, ma, in banca.
0: Ma perché cazzo, fai vedere la ricchezza sui social? Perché la fai vedere?
2: È un poveretto, perché è un poveretto, ma perché non è inelegante, un poveretto, perché è uno stronzo inelegante, è un cafone.
1: Ma perché?
2: Per
1: ma perché devi
2: perché
1: dire
2: è un
1: questo?
2: Cafone. Perché sei un cafonazzo, oltre ad essere un filo putiniano idiota. Tu fai girare le balle.
1: Perché

0: faccio girare l'economia comprando una macchina, faccio girare l'economia.
1: Certo, no, ma ragione,
2: se ne frega della macchina che lei è... Ma la gente che gliene frega che di quello che ha?
1: La spesa più grande che hai fatto quest'estate, qual è stata la spesa più grande che hai fatto?
0: Mi sono comprato una casa.
1: Quanto puoi spendere in una vacanza? Ogni tanto tiri fuori anche dei contanti online.
0: Ma sì, ma cosa, non c'è una cifra che io posso spendere, spendo il giusto per andare in vacanza, per fare una bella vacanza a Saint-Tropez ti costa 10.000 euro a settimana, non è che lo dico io, basta che andate a vedere su internet.
1: Anche poco, direi.
0: No, è anche poco, ma io sono modesto, non voglio essere arrogante.
1: Allora, una volta tu hai detto...
2: Continua a ripeterlo, intanto ti dice quanto ha speso. Sei un cafonazzo. Sei un cafonazzo.
0: Qualche anno fa. Hai ragione. Tu vai a Bibione a rompermi le palle.
1: Qualche anno fa.
2: A parte che male ci sarebbe ad andare a Bibione, ma non vado a Bibione.
0: Vai lì di Ferrarese, che io sto a Monte Carlo. Tanto non ci incontreremo mai per la nostra strada. Stai pur tranquillo.
2: Io sono andato a Capalbio, sono stato negli Stati Uniti, ma non dico dove va, perché sei un cafone. Sei un povero cafone. Ti rendi conto di essere un cafone?
0: Dove sono a Monte Carlo, qua è a Monte Carlo, vedi Monte Carlo? Sì. A Monte Carlo oggi è arrivato a 120.000 euro al metro quadrato, perché per non vedere gente come Parenzo, ok? Gente come Parenzo non la vogliono, quindi stai a casa tua e non rompe le scatole.
1: Allora, una volta hai detto, caro Garbo, che Benito Mussolini ha fatto tante cose belle in Italia e hai dichiarato anche di avere un tatuaggio anni fa. Ce l'hai ancora sto tatuaggio col Duce?
0: Io non ho il Duce, io ho scritto solo una frase: ordine e disciplina. Ordine e disciplina. Credere, obbedire e combattere.
1: Dunque, tu sei un po' fascista, sei un po' nostalgico del Duce, del Pelatone, un po'.
0: Ascoltami, Cruci. No, io non è. Il fascismo è finito 100 anni fa, la dovete smettere con questa storia.
1: Ha fatto, cose buone, il dottor Mussolini. Il Pelatone ha fatto cose buone.
0: I nonni di Parenzo, i miei nonni dormivano con la porta di casa aperta quando c'era lui.
2: No,
0: capite?
2: I miei nonni non dormivano con la miei nonni non dormivano con la porta di casa aperta, non, perché altrimenti sarebbero finiti in un campo di sterminio, brutta merda. Quindi non dormivano. Mio nonno è scappato
0: origini,
2: in Svizzera. Mio nonno è scappato in Svizzera perché altrimenti finiva chissà dove, capito? Brutta merda.
0: Anche il Duce stava scappando in Svizzera, come dici tu, però è stato colpito dai partigiani come te, perché tu sei un partigiano.
2: Meno male.
0: Comunista,
2: meno
0: partigiano.
1: Male. Beh, tu dici
0: non è meno male. A prendere un capo di Stato e metto la testa in giù, secondo te è normale? Non è normale.
2: È normale, un dittatore di merda, ovvio.
0: No, non è un dittatore, è dittatore. Il dittatore faceva bene a tutti, però. Oggi ci vorrebbe la dittatura.
1: Vorrebbe una dittatura alla Putin, diciamo, no? Una dittatura alla Putin. Senti, sull'omosessualità, che ne pensi tu? Possono girare per strada? Vannacci dice che dalle 6 alle 23 non possono andare in televisione, per esempio.
0: No, allora io, ognuno a casa sua fa quello che vuole, ma a casa mia mi è stato insegnato Adamo ed Eva, uomo alfa, donna delta, ok? Sì. Non possono essere due uomini alfa, non ci possono stare. È contro la natura, Adamo ed Eva, ok?
1: L'omosessualità è contro natura, stai dicendo.
0: È contro la natura.
1: Ma che bisogna fare?
0: No, ognuno a casa sua faccia quello che vuole, per me è contro la natura.
1: E i gay pride li ammettiamo o no, i gay pride per strada? No,
0: no, non sono ammessi, infatti quelli di sinistra sono tutti di quella sponda lì. Gay pride,
2: tutti
0: transgenici, affittiamo gli uteri. La realtà, scusate, noi di destra abbiamo dei principi di famiglia, ordine e disciplina.
1: Fermi tutti, questa è la prima puntata, ma lo voglio di nuovo qui a combattere per le sue idee, ovviamente il contrario di quello che sostiene Parenzo, il dottor Garbo. Buonasera, ciao, a presto, fermi tutti.
3: Amici miei, ho una testimonianza live.
4: Caro Cruciani, io sono andata ad Amsterdam con il mio compagno e lui è andato con una delle ragazze in vetrina e ci sono stata anch'io e mi è piaciuto tantissimo.
1: Qual è il problema? Caterina Collovati, buonasera. Prendiamo per buona questa testimonianza che arriva, diciamo, dai meandri.
2: Buonasera, signora Collovati.
5: Buonasera, dottor Parenzo.
2: Buonasera, mia cara, come sta, mia cara? Mi dispiace.
5: Ebbene, mi ero un attimo disintossicata qua, adesso ho già capito che il clima è tornato quello di sempre, l'orribile clima di sempre.
2: Non è mai cambiato, cara, si ritrova, come dire, in questo vortice di cazzi, trans, scusi signora, però questa è la
5: Io cerco di adeguarmi, ma non ce la faccio.
2: nomi. No, no, è un disastro, è una cloaca irriformabile. No, no, veramente. Scusi, mi dispiace che lei, con questa sua gentilezza, con questo suo, questa sua voce anche molto elegante.
1: D'altra parte, io l'ho soprannominata la moralista per eccellenza della Zanzara.
2: Non è una moralista per niente.
1: Anche in Sardegna, davanti a un grande pubblico, ho detto: lei è la moralista di riferimento della Zanzara.
5: E hai sbagliato?
1: Perché?
5: Perché io non sono una moralista. Sì, io ho dei valori, che è diverso.
1: Ho capito, sei una moralista.
5: Ho dei valori, ho i

0: principi morali ben saldi.
1: Sì, ma tu non
0: so
1: sopporti,
0: quello che è giusto e quello che è sbagliato.
1: Sì, tu non sopporti per me... l'idea che, per esempio, questa donna sia andata con una prostituta insieme a suo marito.
0: Ma che vergogna, cioè, ma che orrore, che schifo, ma che bisogno c'era? Cioè, queste persone sono tutte malate mentalmente.
1: Non sono malate, sono persone che vogliono vivere altre
0: cose,
1: esperienze.
0: No, non, ma perché? Perché non c'è l'amore, non c'è nessun tipo di dialogo col compagno. E allora sarebbe meglio a quel punto cambiare. Punto, stop, chiudi. Cioè, dopo lei, un po', se non... il mio compagno non mi dà più niente dal punto di vista dello stimolo sessuale. Sì. Si chiude e si fa altro.
1: Allora si lascerebbero tutte le coppie, praticamente.
0: No, non è
1: tutte
0: vero.
1: Le coppie si lascerebbero a questo punto.
0: Resta solo la mia.
1: Resterà solo lei dopo tanti anni.
0: No.
1: Però lei si rende conto che bisogna distinguere a un certo punto tra la perversione, gli istinti sessuali e l'amore, l'affetto. Bisogna distinguere per forza, signora Colovati. Mm. Altrimenti è tutto finito. Cioè, ma è normale che sia così. Questa signora che ci ha mandato questo messaggio, questo signore che ci ha lasciato il messaggio, è la fotografia di quello che può accadere. In questo caso
2: è la fotografia dello schifo. Del,
1: sono andati a fare un'esperienza con una prostituta. Hanno provato insieme una prostituta.
0: Ma perché c'è bisogno di buttarsi così moralmente
1: perché
0: in basso?
1: Moralmente
0: cioè,
1: in basso?
0: Per quale motivo tu devi pagare una poveretta per soddisfare che cosa? Un'anomalia? Si cura l'anomalia? Si va a curare l'anomalia?
1: Musica. Allora, alla mia sinistra le presento una persona. Che le farà ribrezzo, diciamo la verità, le farà subito ribrezzo. È una delle mie preferite, è una storia di successo anche nella Zanzara, caro David, perché quando l'abbiamo presentata la prima volta ha avuto un discreto successo anche via social, eccetera, perché una dominatrice, si chiama Giulia Roccuzzo, ha 29 anni, vive a Cuneo, partecipò anche a un Temptation Island qualche anno fa e insomma ha un numero consistente di schiavi con cui fa delle pratiche. Non costringe questi schiavi. Lei non ha nessuna attività sessuale con queste persone.
3: Assolutamente
1: qua. Fa un lavoro che è quello della mistress con degli schiavi che pagano. Buonasera Roccuzzo.
3: Buonasera.
1: Eccoci qui, buonasera. Un applauso per favore per la signora Roccuzzo, grazie. Allora, io dico, fino a quanto può pagare uno schiavo? Lei dice che ha migliaia di schiavi, io non prendo sul serio questa cosa qua. Lei ha diversi schiavi, tra cui anche, lei diceva, dei conduttori TV.
0: Sì.
1: C'è un conduttore TV, mi dica la verità, un conduttore TV famoso, giusto?
3: Sì, esatto.
1: Ecco, lo dica.
3: Non posso dire chi è, però se io dovessi dire i nomi di chi viene, chiuderesti per i troppi ascolti, fidati.
1: No, e chiuderesti anche tu, però.
3: Perché non verrebbe più nessuno da me, perché ovviamente vado a attaccare la
1: privacy. Tra gli schiavi ha un conduttore TV, anche noto, diciamo, conosciuto.
3: Sì.
1: Anche conosciuto. Con questo conduttore TV, lei che tipo di pratiche che si possono raccontare, oppure sono troppo estreme? Mi dica.
3: No, in realtà con questo conduttore non faccio delle pratiche molto estreme, siamo sul soft, parliamo del fetish, quindi adorazione del piede piuttosto che dell'ascella, quindi siamo
1: adorazione
3: molto...
1: del piede dell'ascella, solo adorazione del piede dell'ascella, perché poi lei è specializzata nel ball busting, com'è che si chiama?
3: Sì, esatto.
1: Cioè nello scalciare i testicoli.
3: Esatto.
1: Diciamo. Capito? Ci sono delle persone che pagano, ci sono delle persone che pagano per essere sottomessi. Qual è il problema? Che cosa contesti alla dottoressa Roccuzzo, che sostanzialmente faceva un altro mestiere prima? Che mestiere faceva lei? Lo ricordiamo?
3: Io sono un perito nel settore auto. Sono tuttora, perché non si perde la specialistica.
0: Quindi lei poteva sperare di avere successo nel suo campo. Per quale motivo ha dovuto scegliere queste pratiche?
3: Perché mi piace.
0: In quanto diciamo ci ricordano, no? La vera schiavitù, che per fortuna non c'è più e che è un'azione criminale, portata proprio in senso ludico. Io non la vedo, non la concepisco. Allora io sono convinta che non sia vero del conduttore
1: è vero.
0: TV.
1: È tutto vero.
0: Perché il conduttore
3: sono molto conosciuta. Sono una delle mistress più cattive d'Italia e quindi praticamente è così. Può anche non crederci, ci manca, perché ma non è mio non è mia intenzione dimostrare a lei cosa faccio, cosa non faccio.
0: No, ma per carità, neanche mi interessa.
1: Ma non ho capito, perché i conduttori TV sono diversi da altre persone, non ho capito.
0: I conduttori TV, per quanto bizzarri,
3: siamo tutti uguali e tutti abbiamo
0: bizzarri, alcuni li conosciamo, particolari, eccetera,
2: certo,
0: però non penso possano arrivare a questa perversione,
2: ma
0: a questa forma.
1: Non ho capito.
0: Ma com'è? Io devo pagare,
3: siamo tutti nati con un fetish,
0: maltrattare, manipolare.
1: Sostanzialmente sì, sostanzialmente è proprio così.
0: Allora io dico che
3: Giusto stamattina ho torturato qualcuno di noto proprio per il piacere che questa persona aveva di farsi torturare da me. Qui a Milano, Parenzo, l'ho torturato qui a Milano.
2: No, perché poi le azioni schifose che fate
1: in un dungeon.

0: che
1: Roma.
0: Sarebbe uno studio.
1: Io stavo
0: diciamo.
1: A Roma a preparare la diretta della 7. Non mi facevo torturare da nessuno.
2: Potevi venire qua da me che ti torturavo un po'.
1: Ma io devo.
2: Magari allora, ti piace anche, dai.
0: Allora, riceve in una location, solamente in location attrezzate, non si sposta a domicilio. I tour sono solo a prenotazione, perché lei fa anche dei tour.
2: Sì.
0: Si fa dare un acconto. E lei non accetta dei neofiti. Che vuol dire che non accetta neofiti?
2: I neofiti sono quelli che non sanno che cosa significa stare al proprio posto. I veri non sottomessi, i curiosi, quelli che vogliono provare. Non esiste.
0: Non accetta nemmeno i poveracci. Che vuol dire non accetta i poveracci?
2: Gente che, insomma, non...
0: Non ha carte di credito.
2: No, diciamo. Non che non ha carte di credito, ma semplicemente gente che svaluta quello che è veramente il BDSM, quello che è il lavoro come torturatrice.
0: Mm. Il lavoro come
3: torturatrice. È proprio un lavoro.
0: Ah, un lavoro. Considera un lavoro quello di torturatrice.
3: È iscritta all'ufficio di collocamento.
2: Sì.
0: Ma perché? Non ho capito. Se una persona ha trovato
3: ma che lavoro
0: una sua...
3: è? Ma
0: se
3: cosa stai dicendo?
2: Ma la partita IVA.
3: Giuseppe, ma quale partita IVA? Cominciate con sta storia che quando dicono partita IVA sono convinte di fare.
2: Allora, alla scorsa puntata mi hanno attaccata perché non pagavo le tasse. Ora che le pago mi attaccate perché
3: cambi lavoro e basta.
0: Da adesso, da pochi mesi.
2: Ho aperto la partita IVA quasi.
0: E che ha messo sotto la partita IVA? Servizi per servizi.
2: Servizi alla persona.
0: Servizi alla persona. Tutto
3: alla
0: regolare.
3: Persona. Cioè servizi alla persona come il parrucchiere,
0: sì,
3: che l'estetista.
0: Posso dire una cosa, signora
3: Colomani, servizi alla persona.
2: L'Italia dà l'opportunità di farlo.
3: Mentali, aggiunga.
0: Questa signora qui. Questa signora qui.
2: Ma io li curo. Li curo.
3: Ah sì. Sì, perché dopo escono da lì. Come vanno a casa dalla compagna, dalla fidanzata.
2: Vanno a casa dalla compagna, sono rilassati, sì, sono tranquilli.
3: Questa
2: perché
3: è una
2: io li ho torturati.
3: Che tutte voi, no, diciamo, verità, ognuna però. Con la sua specialità avete
0: però, scusate,
3: imparato.
0: Sai qual è una delle specialità principali? Quella di dare dei calci ai testicoli. Lei pensi si immagina la signora Roccuzzo che prende a calci nei testicoli degli uomini che no, consapevolmente...
3: Ma scusa, e nessuno l'ha mai denunciata? Perché poi cosa c'è? Un accordo?
2: Ovviamente sono tutti adulti
3: lesioni consenzienti. Lesioni personali, no?
2: No, assolutamente, sono adulti consenzienti, sanno a che cosa vanno incontro, sanno esattamente come si svolge la pratica, sanno che io sono una professionista nel genere, sanno che non farò mai così tanto male da provocare lesioni così assurde da mandarli in ospedale.
0: Scusi, è vero che lei quest'estate si è fatta pagare anche molte, una parte delle vacanze, se no addirittura le vacanze da degli schiavi.
2: Sì. Cioè, alcune vacanze ancora nemmeno le ho fatte, me le hanno pagate, mi hanno dato i biglietti.
3: Tutti lei li trova questi cose,
2: si chiamano
3: money slave,
2: esistono pure loro.
3: Ma per favore, lei ha fatto dell'altro per potersi permettere le vacanze a spese di questi signori? Su,
2: assolutamente
3: diciamo
2: no. Assolutamente no, tutti mi conoscono, tutti sanno chi sono, soprattutto le persone a me care, e non ho fatto niente per permettermi questo. Loro mi pagano per il piacere, mi pagano le cose per il piacere di rendermi felice, di viziarmi.
0: Cosa dicono in quel di Cuneo? Lei è dovuta però, mi sa che da quello che so, ha preferito andare via un po' da Cuneo.
2: Io mi sono trasferita a Torino perché mi sono trasferita in una bellissima casa, mi piace molto di più.
1: Perché.
2: E anche perché
1: chiedetemi
2: volevo essere
1: perché.
2: Un po' più libera, un po' più vicina alle città dove faccio tour.
1: Ma
2: e sono molto
1: perché.
2: Più
0: tour,
2: facili
0: lei fa
2: spostamenti.
0: I tour, lei fa i tour. Come facciamo noi i tour? Il tour della zanzara. Il tour della zanzara. Lei fa il tour della sottomissione. Ragazzi, io non ci trovo niente di strano. Non so voi. Perché lei non ridisce di fronte a questo?
3: Perché
0: mi spieghi?
3: Per me una persona
0: andrebbe proibita questa cosa secondo lei?
3: Ma proibita, andrebbe messa in galera, la signorina va denunciata perché provoca lesioni.
2: Ma sono tutti adulti consenzienti.
3: Ma quale consenzienza? Ma
2: io vado a colpire l'ego delle persone così come sto colpendo il suo in questo momento, ma perché lo sa benissimo di che cosa si tratta.
3: Sono un po' anziana e sono sorda pure, non ho capito cosa ha detto.
2: Io
3: sta colpendo?
2: Vado a colpire l'ego delle persone, ok? Così come sto colpendo il suo in questo momento, perché non sa che cosa attaccarmi.
3: Ma cosa sta dicendo? Lei si deve semplicemente
2: vergognare
3: per raccontare in radio una cosa del genere.
2: Io mi vergognerei di più a farmi leccare in faccia dagli animali e dai cani piuttosto che vergognarmi del lavoro che faccio io.
1: Ma c'è anche una via di mezzo di non farsi leccare.
2: Mi vergognerei più di quello, mi farebbe più schifo quello che quello che faccio io in realtà.
0: Cioè lei dice gli animali, che il rapporto che uno ha con gli animali.
2: Certo.
0: Però scusi un attimo, adesso io voglio capire una cosa. Lei proibirebbe questo tipo di lavoro qua? Cioè lo renderebbe
3: proprio, assolutamente.
0: Cioè, la denuncierebbe,
3: cioè, questa
0: ma
3: è una forma proprio di un approfittamento della mente malata altrui,
0: cioè,
3: voglio dice, dire,
0: della
2: ma non sono
0: debole,
2: io che li cerco,
0: fragile.
2: Sono loro che cercano me.
3: No, però poi innanzitutto credo poco a
0: questi
3: guadagni,
0: questa è prostituzione,
3: questa cosa.
2: Ma
0: questa
2: nel momento in cui io sono qui a fare questa intervista con voi, ci sono almeno 20 che mi scrivono di torturarmi.
3: Lei poi ma lei parla
2: vado a prendere il telefono,
3: mio, ma faccio vedere suo, messaggi. Mi sembra un po' da correggere anche il suo. Lei forse anche lei avrebbe bisogno di una
2: no,
3: visita.
2: No, perché io ho le prove, vado a prendere il telefono, le faccio vedere che nel frattempo mi stanno scrivendo per essere torturata.
0: Lei sta dicendo che anche lei ha bisogno di un dottore. Cioè
3: e certo,
0: dottore.
3: Sì. Uno che racconta
2: io
3: queste cose.
2: Io ho studiato per fare la psicologa.
3: Ah sì?
2: Sì, esatto. Oltre a quello che potevo fare prima. Quindi sono già stata in terapia da una psicologa perché chi studia per farlo deve prima andare in terapia egli stesso.
0: Scusi, però mi fa impressione.
2: È
0: già
2: perfetta.
0: Forse già gliel'ho detto una volta. È vero che lei mette negli organi genitali del maschio delle sonde.
2: Esatto.
0: Come pratica. È terribile questa cosa qua. Devo dire la verità, anche a me fa impressione.
2: Sono tante piccole torture.
3: Senti, organizziamo che facciamo, non so, una volta andiamo a vediamo, ci rendiamo conto.
0: Lei vuole vedere?
3: Sì, no, voglio vedere se è possibile una cosa del genere. Perché io credo ancora nel genere umano e penso che sia impossibile sottoporsi a queste pratiche.
0: È vero. Dai, è tutto vero.
3: Su, se sei normale.
0: È tutto drammaticamente.
3: Poi se la signorina le va a prendere qualche REMS, può darsi pure, qualche criminale malato di mente.
0: Ma le persone che vanno
3: vuole,
0: sono normalissime,
3: allora,
0: magari sono al suo vicino di casa.
2: Uno è appena uscito nella foto con una nota showgirl italiana.
0: No, ma adesso però
2: uno di questi miei slave. Se lei non crede che esista questo e credo ancora nel genere umano, mi spiace dirle che a me hanno anche chiesto l'impiccagione, il soffocamento e la castrazione chimica.
0: Oltre che altre cose
2: tutto
0: terribili.
2: Ma ho scritto. Cioè, e lei vi posso dimostrare.
3: Se lei fosse una persona
2: ma
3: insomma,
2: io non faccio
3: regolare,
2: questo,
3: si reca subito dopo alla polizia e dice: guardate che c'è un folle che mi ha chiesto questo, questo e questo, e può essere pericoloso per un'eventuale compagna, che so io, per una donna.
2: Sono pericolosi solo per loro stessi, non per le compagne, perché sono sottomessi.
3: Come se nulla fosse, come se fosse un'azione normale.
0: Cioè, le hanno chiesto di essere
3: impiccati. Una cosa del genere. Ma se siamo sicuri,
2: sono persone che hanno problemi con loro stessi, non con le persone esterne. Sono sottomessi in toto. Non farebbero mai del male a nessuno.
3: Vabbè
0: fermi tutti, che pezzo incredibile. Siamo colovati, questa è l'Italia, una parte dell'Italia è anche questo.
2: Una parte del mondo.
3: Meno male che esistono le persone come me ancora. Guarda, ce ne sono tante.
0: Fermi tutti, italiani!
4: Voi ci dovete far sbellicare, che noi lavoriamo di brutto fino alle 7 e mezza, alle 8.
0: Ragione, lo dica a voce alta.
4: Chi sente la zanzara vuole sbellicarsi. Quando sono al castello di Carisio voglio ridere.

0: Credo fermamente che la vita di ognuno di noi possa rappresentare una favola e sta solo a noi decidere se la favola è a lieto fine o no.
1: Ho voluto parlare di libertà perché un po' la desidero, la libertà, visto che la libertà in senso lato è piena di contraddizioni, ogni libertà ha un suo lato oscuro. Quando ragionavo sulla libertà pensavo a quale potesse essere la libertà più pura, la forma più pura, più autentica di libertà, e l'unico ambito che mi veniva in mente era l'immaginazione, perché nessuno può togliertela.
2: Il sabato pomeriggio di Radio 24 si colora di spettacoli, alle 16 con RadioTube Social Village e dalle 17 RadioTube diventa social network per ripercorrere l'attualità della settimana, della rete e dalla rete. Io sono Marta Cagnola e vi aspetto ogni sabato dalle 16 alle 18, ovviamente qui su Radio 24.
3: E per chi l'avesse perso, vi riproponiamo Hashtag Autotrasporti.
4: Hashtag Autotrasporti, buon pomeriggio da Andrea Ferro. Caro carburanti e credito d'imposta per le imprese di autotrasporto, nel corso dell'assemblea di Confartigianato Trasporti il viceministro Rixi ha annunciato che dal 20 ottobre dovrebbe essere avviato il riconoscimento del beneficio. I controlli saranno effettuati in maniera massiva al ritmo di circa 2000 imprese al giorno, ha spiegato. Questo riguarda il credito d'imposta riconosciuto fino al 70% delle maggiori spese sostenute per l'acquisto di carburanti da marzo alla fine di agosto. Per quanto riguarda i mesi di settembre e ottobre, potrebbe essere aperta una seconda finestra, ha rassicurato Rixi, che ha aggiunto: con il MEF si sta ragionando sulla possibilità di creare un ponte che consenta di utilizzare il credito d'imposta almeno fino a marzo 2027. Nel complesso sono già oltre 80.000 le domande arrivate. Transizione, gli obiettivi del Green Deal. Di questo abbiamo parlato con Massimo Artusi, presidente di Federauto, la federazione dei concessionari.
5: Green Deal, obiettivi che a vostro giudizio, e non solo a vostro giudizio, sono sostanzialmente irraggiungibili e che comunque rischiano di pregiudicare la tenuta del sistema nel complesso. Avete anche supportato questa tesi attraverso i dati di uno studio?
6: Sì, abbiamo analizzato lo studio del TUC, che è l'Istituto Tecnico del

0: Monaco di Baviera, che evidenzia finalmente, direi scientificamente, come fino ad oggi tutti gli studi che sono stati fatti nel tema transizione sono studi diciamo orientati verso un certo tipo di analisi, e chiaramente se tu orienti l'analisi verso un obiettivo riesci a dimostrarlo. Il TUVC fondamentalmente ha dimostrato che esistono già oggi delle metodologie per poter applicare invece un'analisi neutrale, nel senso in cui si possano mettere delle variabili comuni e ottenere un risultato che possa essere, diciamo, universalmente accettato. È quello che generalmente si chiama con life cycle assessment, quindi l'LCA, che non prende in analisi solamente l'immissione di anidride carbonica, di CO2, dallo scarico all'ambiente, e quindi favoreggiando sì una sola tecnologia, che è quella elettrica, ma prendendo in esame tutto quello che è il ciclo produttivo e di utilizzo del mezzo.
1: Quindi sostanzialmente questo 2030 come primo termine per avviare la transizione per quanto riguarda i mezzi pesanti è assolutamente fuori luogo.
0: Sui mezzi pesanti è totalmente fuori luogo, è completamente sbagliato come obiettivo. Ora, noi dobbiamo sempre ripartire dall'obiettivo. L'obiettivo è decarbonizzare, infatti a caso questo studio non parla più di decarbonizzazione ma defossilizzazione, perché e questo è un passaggio molto interessante. Allora, noi l'obiettivo lo condividiamo e dobbiamo condividerlo perché vediamo alcuni effetti sul clima, sull'atmosfera, e bisogna cercare di capire qual è veramente l'impatto antropico nostro in questo ambiente. Sicuramente bruciare dei combustibili fossili non fa bene all'ambiente, quindi decarbonizziamo, defossilizziamo. Ora, decarbonizzare coincide col defossilizzare, perché se io nel mio ciclo di combustione posso utilizzare del carbonio che è già nell'atmosfera, che è già stato consumato tra virgolette, riciclandolo, ottengo un duplice beneficio: defossilizzo, decarbonizzo, ottengo un risultato migliore per quello proprio che è l'obiettivo finale. Ecco, ripassare da una metodologia di calcolo dal tank to wheel, quindi dal serbatoio alla ruota, che di fatto dà solo un risultato elettrico, tornare a vedere il problema con un'ottica un po' più ampia, non voglio dire euristica, ma insomma, ecco, sicuramente più ampia di quello che è solamente il ciclo tank to wheel, avvicinarsi a un LCA che forse non è ancora perfetto ma già rappresenta molto di più quello che avviene veramente a livello di combustione e soprattutto di emissione di CO2, e ci riporta un po' a quello che è l'obiettivo, che non è elettrificare, o meglio, non è detto che sia solo elettrificare, ma è defossilizzare.
1: In Italia abbiamo le flotte dell'autotrasporto più anziane, ormai la media è 15 anni, chiaramente occorre questo rinnovo, nel segno della transizione, occorrono risorse, però secondo alcuni, compresa anche la sua posizione, la politica degli incentivi in qualche modo è una politica che poi non arriva allo scopo.
0: Allora, innanzitutto diciamo che è vero, il parco italiano è tra i più vetusti d'Europa, non è il più vetusto, poi bisogna sempre cercare di bisognerebbe vedere le varie classi, no, di veicoli, fino a 35 quintali, oltre 35, diciamo che se noi prendiamo in esempio il parco superiore alle 16 tonnellate e in particolare quello del trasporto professionale, quindi del conto terzi, il parco italiano ha un'obsolescenza media di quasi 14 anni, che non è un dato buono, ma non è nemmeno un dato pessimo. Questo però ci deve accendere un po' una lampadina su quello che è il vero problema. Il vero problema non è solo immettere dei veicoli avveniristici, ma è soprattutto, dove servono, cercare di eliminare dalla circolazione quelli che sono i veicoli più obsoleti, non solo in termini di decarbonizzazione ma anche in termini di inquinamento e soprattutto direi in termini di sicurezza della circolazione. Quindi il nostro obiettivo dovrebbe essere quello di agevolare il più possibile la sostituzione dei mezzi più obsoleti. Da questo punto di vista noi come Federauto abbiamo anche detto giusto, però cerchiamo di non alterare quello che è il normale ciclo

0: l'incentivo strutturale nel medio termine crea solamente una modifica di quello che è il comportamento ordinario del mercato.
1: E a proposito di misure a sostegno delle imprese di autotrasporto per incentivare gli investimenti destinati al rinnovo delle flotte, ci sono le parole del ministro Salvini a proposito del fondo straordinario pluriennale di 590 milioni. Con questo stanziamento in circolazione ci saranno veicoli più moderni, più sicuri, più efficienti, ha dichiarato. Sempre nel corso dell'assemblea di Confartigianato Trasporti, il vice ministro Rixi ha detto che entro ottobre il relativo decreto sarà firmato dal ministro dell'Economia Giorgetti. Ricordo, il fondo pluriennale straordinario prevede l'erogazione dei contributi nel quinquennio 2027-2031. E torniamo alle conseguenze del caro carburanti. Dopo la tensione della scorsa primavera, gli autotrasportatori siciliani risalgono sulle barricate per questo, non solo per questo. Salvatore Bella, coordinatore del Comitato Trasportatori Siciliani.
2: Siamo di nuovo in stato di agitazione per le promesse non mantenute da tutti e due i governi. Il governo della regione, perché ancora deve emanare il decreto assessoriale per il caro carburante. Il governo nazionale invece per il saldo delle fatture del bonus per l'autostrada del mare. Promesse che erano state fatte ad aprile, quando abbiamo fatto il fermo, e che abbiamo aspettato fino ad oggi che loro trovavano le soluzioni adeguate per le imprese. Ma non è stato trovato niente, abbiamo di nuovo rimandato una richiesta di incontro alla regione e al governo nazionale, siamo in attesa di questo incontro, non essendoci risultati positivi, la prossima settimana decideremo di fermare di nuovo tutti i porti dell'isola.
1: A fronte di questo annuncio c'è stata la replica dell'assessore regionale ai trasporti Aricò, ha assicurato che il decreto sui provvedimenti di sostegno sarà pubblicato entro la fine della settimana, una volta terminati tutti gli approfondimenti normativi. Questo decreto prevede lo stanziamento di 15 milioni di euro a favore delle imprese di autotrasporto siciliane nell'ambito di un pacchetto complessivo di 30 milioni. Il contributo a fondo perduto potrà coprire fino al 70% dei maggiori costi sostenuti dalle imprese tra il 1 marzo e il 31 dicembre 2026. Hashtag autotrasporti, accostiamo, diamo strada al breve GR delle 14. Vi ricordo, a Radio 24 si parla di trasporti e logistica anche il giovedì alle 13.45 circa in punto autotrasporti e il sabato alle 13.15 in container. Grazie per l'attenzione ed Andrea Ferro, una buona giornata.
3: Hashtag autotrasporti, in collaborazione con l'Albo Nazionale degli Autotrasportatori.
4: We are working to finally end America's longest war.
5: J'ai ordonné d'augmenter le nombre de têtes nucléaires.
6: לפני שעות אחדות, צה"ל חיסל את עלי תבתבאי.
7: In un mondo attraversato da tensioni e nuovi conflitti, le notizie corrono veloci. Ma per capire davvero che cosa succede nel mondo, dal Medio Oriente a Taiwan, dall'Africa all'America Latina, lungo le rotte del commercio globale, attraverso i traffici illeciti, serve andare oltre il rumore di fondo. Ogni giorno, nessun luogo lontano, uniamo i puntini. Dal campo, con le storie e le testimonianze, con l'analisi e le voci di chi quei luoghi li vive, con le mappe e le immagini della grande attualità internazionale. Noi non raccontiamo la geopolitica, la viviamo. Io sono Giampaolo Musumeci e vi aspetto tutti i giorni, dal lunedì al venerdì alle 16, geopoliticamente qui su Radio 24.
3: GR 24 di mezzanotte.
8: Scuola sia aperta e inclusiva e non crei separazioni, questo è il monito di Mattarella. Salvini dopo il Consiglio federale della Lega, ora il congresso farà chiarezza e mi aspetto candidati per la segreteria. Il cancelliere tedesco Merz dopo le elezioni nei Land, sconfitta drammatica ma resto al mio posto. Calcio nel giorno dell'addio a Mazzola, Mancini vara la nuova Italia dai giovani, arriveranno soddisfazioni. Un saluto dalla redazione di Radio 24 e da Dario Ricci. Inaugurazione dell'anno scolastico ieri ad Amatrice, alla presenza del Presidente della Repubblica. Sullo sfondo le novità annunciate dalla Premier Meloni e che dovrebbero arrivare in Consiglio dei Ministri già giovedì. Tetto per gli studenti stranieri per classe, divieto di burka e niqab a scuola.
9: Viviamo un cambiamento d'epoca. La società